0: Fiorentina vorrebbe incassare una ventina di milioni e il Bologna non vorrebbe spingersi oltre i 15, ma soprattutto sulla formula, perché la Fiorentina vorrebbe un obbligo di riscatto a condizioni Chiaro. Molto favorevoli, mentre il Bologna chiede il piazzamento in Europa, e quindi la Fiorentina ha timore che poi i rossoblù non riescano a centrare il piazzamento europeo, ecco.
1: Molto chiaro. Nicolò, allora a questo punto ti ringrazio e ti lascio al tuo lavoro, alla prossima.
0: Grazie a voi e buon pomeriggio.
1: Grazie a Nicolò Righi per il punto sulla Fiorentina. Non avevo fatto a caso il nome di Thorsved, perché in realtà poi passiamo dalla viola ai nero-verdi del Sassuolo, e in collegamento proprio per parlare della squadra emiliana c'è Antonio Parrotto. Lo ringraziamo per la disponibilità. Ciao Antonio, ben ritrovato.
2: Ciao Lucio, buon pomeriggio.
1: E allora poi tra pochissimo ci arriviamo su Thorsved, ma prima, come sempre, parto dal campo, perché ci si sta avvicinando poi anche all'esordio in Coppa Italia. L'abbiamo detto, il derby dell'Emilia-Romagna, emiliani contro i romagnoli del Cesena, il 17 d'agosto. Come si sta avvicinando il Sassuolo, posto che poi nel fine settimana c'era stato anche questo test contro l'Augsburg, perso per 3-2.
2: Sì, con i tedeschi è arrivata una sconfitta, devo dire, però sono state delle buone indicazioni anche per Aquilani, anche con il Celta, nonostante poi se qualcuno si sofferma solo sul risultato, vedo un 4-1, magari è stata una sconfitta pesante, però fino all'espulsione di Lorientè al 75esimo le squadre erano sull'1-1, nel primo tempo c'era stato un Celta migliore del Sassuolo, nel secondo tempo si stava vedendo invece un Sassuolo migliore rispetto agli spagnoli. Con i tedeschi invece è stata una sfida più aperta, bene i neroverdi, soprattutto in avvio sono andati in vantaggio, doppio vantaggio con Pinamonti e Volpato. Aquilani in questo periodo sta provando soprattutto il 4-2-3-1, però non so se questo sarà poi il modulo definitivo, perché in questo momento c'è emergenza soprattutto in difesa, perché la difesa che è scesa in campo in questo precampionato non è quella che sarà poi la difesa titolare a fine calciomercato, perché poi il Sassuolo ha fuori in questo momento Izes, Valukiewicz, ha avuto fuori Doig per un paio di settimane, ha fuori Candé, deve acquistare un terzino destro, acquisterà un altro terzino sinistro, probabilmente arriverà anche un altro difensore centrale, quindi c'è veramente il cartello lavoro in corso in casa Sassuolo, e occorrono dei difensori, perché poi se andiamo a vedere anche la formazione di Aquilani, insomma, hanno giocato o Dental, Macchioni o Di Pitonto, che sono ragazzi comunque che verranno girati in prestito, saranno ceduti in Serie B o in Serie C. Missori probabilmente resterà a fare da vice al terzino destro titolare che arriverà, e dentro una quindicina di giorni, insomma, dovrebbero rientrare i titolari. Per questo il Sassuolo non è intervenuto subito per la difesa, per andare a rinforzare la difesa, però il direttore sportivo per me ci sta lavorando, come dicevo, perché c'è Obrador ad esempio che può essere un nome a sinistra, tanti nomi per il pacchetto centrale. Diciamo che Aquilani in questo momento sicuramente non è contentissimo del mercato, perché sono arrivati solo Bowie e Adric, è ritornato anche il portiere Giacomo Satalino che non aveva rinnovato, poi è ritornato in nero verde dopo un mese. Avrebbe preferito probabilmente lavorare già con almeno la difesa, no? A disposizione, almeno con i titolari, però sappiamo, insomma, il mercato poi ha tante tematiche, ha tante vicende, insomma, che non si possono controllare, quindi bisogna anche adattarsi. Quindi il Sassuolo che arriverà ad affrontare il Cesena, anche se poi mancano ancora diversi giorni e il direttore Palmieri in queste ore sta accelerando per alcuni obiettivi, è ancora un Sassuolo, insomma, in via di rodaggio.
1: Eh sì, con tante, tante trattative ancora da dover definire, dunque poi ecco tra poco andiamo anche sullo specifico. Parto ecco da un ruolo in particolare, perché tu parlavi anche delle corsie, volevo capire se c'è un prediletto sulla corsia di destra, perché leggevo veramente tanti nomi, quello di Zappa del Cagliari c'è già da parecchio, leggevo comunque di Fortini, insomma c'è un giocatore più avanti degli altri, posto che secondo me sono tutti profili più o meno sul stesso tipo di caratteristiche, poi qualcuno un po' più giovane, qualcuno con un po' più di esperienza, però ecco, l'identikit mi sembra ben definito. C'è qualcuno più avanti degli altri o siamo ancora proprio nel calderone dei vari profili?
2: No, adesso in questo momento sì, siamo ancora nel calderone. Te ne aggiungo un altro, proprio c'è anche Darmian che è tutto totalmente diverso.
1: Ecco, questo sì, non è giovanissimo, con tutto il rispetto.
2: Eh sì, è un profilo totalmente diverso ad esempio, no, rispetto agli altri, tra l'altro ex Inter come Acerbi, che è un altro elemento che potrebbe interessare al Sassuolo. Il procuratore Pastorello aveva parlato qualche settimana fa, aveva detto insomma escluse le big accetterebbe Acerbi solo il Sassuolo, perché a Sassuolo c'è stato 5 anni, anche se c'è stato un addio un po' traumatico, una parte della tifoseria non l'ha dimenticato perché lui spinse tantissimo per andare via, forzò la mano per andare alla Lazio, però insomma poi queste sono cose che si superano dopo la prima prestazione positiva, secondo me il tifoso poi tende a dimenticarla. Però certo. Sulla destra dicevamo sì, Zappa è un elemento che piace, però non c'è stato un affondo in questo momento per il terzino del Cagliari. Darmian è sempre lì, un nome in orbita, si sta guardando anche molto all'estero perché in Italia ci sono prezzi elevati. Ad esempio abbiamo visto adesso Pavasuli che sta per andare al Napoli, quasi per 8 milioni di euro, no? Un terzino, con tutto il rispetto chiaramente, molto promettente, però arriva dalla Serie B, comunque un investimento molto molto importante, lo sta facendo il Napoli. Sassuolo lo seguiva perché è stato allenato tra l'altro da Aquilani, però poi ha deciso di cambiare obiettivo perché non ritiene ad esempio congruo la valutazione fatta dal Catanzaro. Quindi si sta un po' guardando attorno il Sassuolo in questo momento sulla fascia destra, tenendo presente che ha in rosa Missori, Cinquegrano, Ciervo, che tutti gli elementi che sono rientrati dai prestiti
1: devono essere piazzati.
2: Cinquegrano dovrebbe andare all'Avellino, Ciervo dovrebbe andare in Serie B, Missori come detto dovrebbe essere l'unico a rimanere a fare da vice, e tenendo presente anche Valukiewicz che lo scorso anno ha giocato da terzino destro, quest'anno almeno nelle idee dovrebbe essere riportato al centro, però comunque rimane un elemento da utilizzare anche sulla destra.
1: Sì, Duttile si è riadattato, però certo, come hai detto tu Antonio, parliamo comunque pur sempre per caratteristiche di un centrale a tutti gli effetti. Mentre lì davanti, poi per Dominguez, quanto si è vicini? Perché comunque è un giocatore interessante che al Bologna qualche anno fa sembrava potesse avere un percorso ancora migliore, poi nelle ultime stagioni ha trovato meno spazio, adesso forse è meglio per lui lasciare appunto la piazza rosso-blu. Quindi ti chiedo, Dominguez quanto è vicino, eventualmente che tipo di colpo sarebbe, e poi come sempre la tiritera su Pinamonti che ci ritroviamo a fare ad intervalli regolari, queste trattative, i cambi di formula con la Lazio possono portare effettivamente una cessione, o anche lì siamo ancora lontani dal definire?
2: Guarda, parto da Dominguez, ci siamo quasi, insomma c'è l'accordo con il Bologna, il ragazzo è contento, vorrebbe una nuova opportunità in Serie A, aveva anche delle altre offerte soprattutto dall'estero, però vorrebbe proseguire in Italia, quindi dovrebbe trasferirsi di qualche chilometro lasciando Bologna poi per Sassuolo, prestito con diritto di riscatto a 10 milioni di euro, in sostanza sarebbe il sostituto di Fadera, perché poi lo scorso anno in Sassuolo aveva in rosa Aliu Fadera del Como che non ha riscattato alle stesse condizioni, praticamente era un prestito con diritto di riscatto a 10 milioni di euro, non ha convinto tantissimo il vice Lorientè, arriverà quest'anno Dominguez, secondo me devo dire, è un colpo interessante perché come raccontavi tu, insomma il primo anno aveva fatto molto bene a Bologna, il secondo si è un po' perso, potrebbe poi, sai, con il gioco di Aquilani,
1: esatto,
2: magari
1: con un calcio
2: propositivo, sì, offensivo, dove c'è, perché poi è arrivato anche Azic, no? Che è un altro elemento lì sulla tre quarti che potrebbe fare benissimo, c'è Bacolà che è un altro centrocampista offensivo sempre di qualità, c'è sempre Volpato in rota, quindi sono tanti elementi di qualità lì davanti, i tifosi sperano che l'arrivo di Dominguez, ormai ripeto ci siamo, la trattativa è in fase di conclusione, non sia il preludio poi alla partenza di Lorientè, perché gioca in quel ruolo, però piace in Inghilterra, si è mosso soprattutto l'Ipswich dopo questo solo rifiutato 20 milioni di euro nelle settimane scorse dai turchi del Fenerbahce, cioè del Galatasaray, quindi parliamo comunque di proposte importanti, dovrebbe arrivare diciamo una maxi proposta superiore ai 25 milioni di euro per convincere il Sassuolo a cederlo, e poi più passano i giorni insomma più difficile sarà per il Sassuolo poi convincere a cedere un giocatore così importante. Invece per Pinamonti lì il discorso è un po' diverso, perché ha il contratto in scadenza tra un anno, però come ha scoperto tra l'altro il nostro amico e collega Alessio Del Lungo proprio su tutto questo stato web, c'è questa opzione importante del Sassuolo, quindi che permetterebbe poi al Sassuolo di rinnovare il contratto per un altro anno, e quindi diventerebbe di fatto un assist per la Lazio, perché anche se non è il primo obiettivo in questo momento della Lazio, però Pinamonti rientra insomma nella shortlist degli attaccanti per la squadra di Gattuso. Sassuolo vorrebbe 15 milioni di euro, la Lazio vorrebbe spenderne un po' di meno, si sta trattando, potrebbe arrivare l'accordo insomma sulla formula di un prestito con obbligo di riscatto, magari a condizioni facili, per permettere così poi al ragazzo, che non vuole più restare a Sassuolo, questo lo dobbiamo dire, insomma vuole misurarsi con una realtà diversa, magari più competitiva, e ci sono diciamo in questo momento buone possibilità che vada alla Lazio. Poi le parti stanno trattando, insomma bisogna ancora trovare tutti gli accordi, però la Lazio diciamo in questo momento è in pole per ingaggiare Pinamonti.
1: Allora staremo a vedere, anche qui con gli aggiornamenti poi dei prossimi giorni o al massimo delle prossime settimane. Antonio, io ti ringrazio per la tua disponibilità e allora ci riaggiorniamo poi più avanti tranquillamente. Grazie ancora.
2: A te, buon pomeriggio e buon lavoro.
1: Grazie ad Antonio Parrotto, anche su questo punto sul Sassuolo, che come dicevamo ha tante ancora carte da dover scoprire, sia in entrata ma in realtà anche poi per quanto riguarda le cessioni di alcuni giocatori. Comunque riporto anche altri dettagli in realtà sulle trattative di cui stavamo discutendo prima, su quella che sta portando Christensen dalla Udinese all'Atalanta, il difensore passa in nerazzurro per 22 milioni più 3 di bonus, ma c'è anche un 10% sulla futura rivendita, quindi anche un discreto esborso da parte della Dea, che dunque punta la classe 2002, che negli ultimi anni si è distinto discretamente con la maglia dell'Udinese, meritava un salto. Certo, quella dell'Atalanta è un'occasione, bisognerà capire se sin da subito riuscirà a prendere spazio e minutaggio e soprattutto se saprà scalare le gerarchie di Maurizio Sarri, che sappiamo nella formazione dei difensori è sempre molto molto maniacale. Riporto anche poi degli aggiornamenti per quanto riguarda Matteo Pellegrino, prima ce lo stava in realtà anticipando proprio lo stesso Niccolò Righi. La Fiorentina continua ad approfondire determinati discorsi, pare che sia stato trovato l'accordo lato giocatore con il centravanti appunto argentino. La trattativa col Parma è nelle fasi finali per più di 20 milioni di euro, con le parti che sono fiduciose di chiudere il prima possibile, quindi pare che Matteo Pellegrino possa andare a rimpolpare ulteriormente il pacchetto offensivo della Fiorentina, che sappiamo sta lasciando andare Roberto Piccoli. Certo, avere sia Ken che Pellegrino insomma non rappresenterebbe una cattiva coppia a livello d'attacco e di centravanti, anzi tutt'altro mi sento di dire. Noi abbiamo già trascorso insieme un'ora nella puntata di oggi, ma abbiamo ancora tanto di cui parlare insieme. Torniamo dunque a breve su TMV Radio con TMV Radio Sport, Calciomercato e Ritiro.

0: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
1: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
0: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
1: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
0: Istitutogiglio.it.
1: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
2: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.

0: Eccoci in diretta a Tempo Radio Sport, calciomercato e ritiri, che prosegue come sempre con gli aggiornamenti sul calciomercato e ovviamente sull'avvicinamento alla stagione ormai calcistica, al campo, al manto verde, al pallone che rotola. Siamo sempre più vicini al ritorno della Serie A, sperando che poi il livello del campionato e delle partite possa essere accettabile o perlomeno gradevole agli occhi. Sappiamo che l'ultima stagione in Serie A, per vari motivi, che fosse dal punto di vista dell'espressione calcistica o che fosse dal punto di vista della gestione arbitrale, non è che sia stata un'annata così idilliaca, per usare un eufemismo. Fra poco ricapitoliamo un po' alcuni aggiornamenti di mercato. Intanto vi riporto che Nahuel Molina è arrivato nella capitale, con un altro aggiornamento per quanto riguarda la Roma, sempre molto attiva sul mercato, quindi ormai è pronto a mettersi a disposizione di Giampiero Gasperini, l'esterno argentino, ormai ex Atletico di Madrid. Mentre poi do anche un'altra notizia interessante che farà sorridere gli appassionati della Serie A di qualche anno fa, perché ci sono poi anche gli aggiornamenti per quanto riguarda Victor Ibarbo. Lo ricorderete Victor Ibarbo, impegnato per tantissime stagioni nel Cagliari, poi andò a vestire anche la maglia della Roma più di 10 anni fa. Beh, è pronto a ripartire dalle serie italiane, ma dal dilettantismo, perché ormai è un passo dal Pontedera, che è retrocesso dalla Serie C alla Serie D, e hanno parlato anche in dirigenza, ha parlato il direttore sportivo Quintieri, che ha detto che ormai si avvicini alla chiusura e che il calciatore si sta poi allenando a mille con i toscani. Veramente, leggere il nome di Barbo riporta ad un'era diversa della nostra Serie A. Parliamo di un calciatore che in realtà aveva poi dato l'addio al calcio pochi mesi fa definitivamente, 36 anni, invece adesso è pronto a tornare. Ormai la parabola discendente della sua carriera è stata intrapresa già da tempo, ma chissà che il Pontedera non possa essere l'ambiente giusto per ritrovare anche un po' di divertimento, un po' di coinvolgimento, appunto, come dicevamo, a 36 anni. Io come sempre vi riporto e vi ricordo il numero per i messaggi WhatsApp, il 331 8200 213, per partecipare con le vostre domande, con le vostre considerazioni. Io qui riporto un messaggio di Federico, che scriveva di Fagioli, possibile appunto poi giocatore utile per la Juventus. Si chiedeva perché per il centrocampo della Juventus Fagioli non potrebbe ritornare in auge, ma al momento non c'è veramente nulla. Fagioli per i bianconeri non rappresenta in realtà una pista, e poi devo dire la verità, al momento la Juventus deve pensare a sfoltirlo quel reparto, perché ci sono tanti giocatori, troppi addirittura al momento a libro paga della Juventus, perché vado in ordine: Thuram, Douglas Luiz, Locatelli, Arthur, McKennie, Miretti, Checo Miners, insomma parliamo veramente di una lista foltissima, e quindi bisognerà cercare di trovare poi delle uscite ed eventualmente poi pensare a delle entrate. Intanto però vado a presentare l'ospite di questo blocco e lo ringrazio veramente per essere con noi. È in collegamento Massimo Orlando. Ciao Massimo, ben ritrovato.
1: Oh, ciao, ben ritrovato a te, buon pomeriggio a tutti.
0: Non ti ruberò troppo tempo, Massimo, però tranquillo. Ma una chiacchierata possiamo farcela tranquillamente. Certo. E non posso non partire, Massimo, prima ne stavamo discutendo con un approfondimento anche con i colleghi di Radio Firenze Viola, della Fiorentina, che si avvicina all'esordio stagionale, una squadra molto giovane, una squadra molto tecnica, devo dire la verità. Quindi ti chiedo, Massimo, ormai alle porte della stagione che sta per cominciare, che idea ti stai facendo della Fiorentina? Un tecnico ambizioso come Grosso, c'è grande curiosità, tant'è che per Fiorentina Benevento ho venduti già 10.000 biglietti, parliamo pur sempre di una gara che si gioca alla vigilia di Ferragosto.
1: Sì, sì, è vero, hai ragione, l'hai presentata nel modo giusto, è una Fiorentina ambiziosa, devo dire che almeno sulla carta Paratti si è fatto davvero un ottimo lavoro, secondo me, e non è finita, perché da qui alla fine del mercato alla Fiorentina dovrà ancora fare un paio d'acquisti importanti, ma sono arrivati giocatori forti, tecnici. È una squadra che praticamente viene ribaltata rispetto a quello che abbiamo visto nella passata stagione, che era una squadra al di là della classifica che ha fatto tremare i tifosi viola per tanto tempo. Come posso dire, quest'anno invece c'è proprio l'ambizione di avere una squadra competitiva, ma anche, come hai detto te all'inizio, una squadra molto tecnica. Dunque c'è grande aspettativa e non mi stupisce che siano stati venduti 10.000 biglietti con questo caldo in questo momento della stagione, però Firenze vive di Fiorentina e c'è grande entusiasmo, anche se non lo vogliono gridare, urlare, perché sono rimasti scottati dalla passata stagione, ma c'è grande fiducia in questa squadra.
0: Sì, si percepisce poi proprio la voglia di tornare a competere quantomeno per qualcosa di più importante.
1: Esatto,
0: tra l'altro
1: esatto.
0: Ti riporto anche che la Fiorentina pare stia chiudendo anche per Pellegrino del Parma, quindi un ulteriore innesto nel pacchetto offensivo. Dicevo prima, avere Pellegrino e Ken comunque non rappresenta un tandem per niente male, quindi ti chiedo se la Fiorentina, e poi ci spostiamo anche su altre squadre, pensi che possa tornare, ecco, a lottare quantomeno per le coppe europee l'anno prossimo?
1: Ma guarda, la sensazione è che abbiano lavorato bene in tutti i settori, in difesa, centrocampo, Ulai è un ottimo giocatore, lo conosciamo, poi c'è sempre Fagioli, insomma, poi il mercato non è finito, potrebbe succedere qualcos'altro, c'è anche l'intenzione o quantomeno la voglia di provare su Torsted, che è un giocatore, no, che conosce molto bene Fabio Grosso e che ha fatto molto bene a Sassuolo, e c'è l'esterno sinistro offensivo ancora da comprare. Si arriva anche Pellegrino, tenendo conto che la Fiorentina poi ha un solo obiettivo, cioè il campionato, perché non è in nessuna coppa, mi sembra che si possa dire che possa rappresentare una sorpresa. Ecco, ora ci sono sicuramente delle squadre migliori, ma con le coppe, con tutto quello che si deve fare in un'annata di calcio, insomma, la Fiorentina, se dovesse partire bene, l'entusiasmo e tutto, potrebbe essere una sorpresa, sì.
0: Sì, beh, poi sono anche curioso di capire il calendario, perché la Fiorentina parte subito con il botto, no Massimo? Sì. C'è questo esordio con la Roma, poi se guardiamo nelle prime 11 ci saranno la Roma, il Napoli, l'Inter, l'Atalanta e la Juventus. Non voglio dire che praticamente ad inizio novembre avrà finito il computo delle big, ma quasi, poi ne mancano poche altre, quindi sarà anche interessante vedere il battesimo tra virgolette del fuoco di questa Fiorentina nelle prime settimane di campionato.
1: Sì, perché l'anno scorso invece fu proprio il contrario, con la Fiorentina che praticamente ebbe un calendario sulla carta facile.
0: È vero,
1: e poi invece risultò tutt'altro che semplice e complicò un po' l'annata della squadra viola, no? E invece quest'anno è chiaro, all'inizio vederti quelle squadre che hai nominato te fa paura, però forse sono di quelli che pensa che è sempre meglio trovare le grandi squadre all'inizio che non quando sono entrate in condizione sia fisica che mentale giusta. Dunque Roma, ecco, ad esempio, prima giornata del campionato, Roma-Fiorentina è uno spettacolo, ecco.
0: Sì.
1: Mi immagino proprio, la Roma la conosciamo, Gasperini lo conosciamo, però hai detto bene, Fabio Grosso è un ragazzo ambizioso, Paratici sotto traccia, senza parlare tanto, sembra che abbia lavorato bene. Se riescono anche a tenere Ken, con tutti i problemi che Ken può avere, caratteriali e tutto, però se ritorna il giocatore di 2 anni fa, insomma, la Fiorentina va a Roma e se la gioca senza paura, come giusto che sia.
0: Ah, su quello non c'è veramente da discuterne, quindi sì, sono d'accordo con te. Paratici, ora la palla passa a Grosso, Paratici ha fatto un lavoro egregio, hai detto bene, anche su tutti i reparti, perché ha cercato di colmare tanti vuoti, difesa, centrocampo e attacco. Però ecco, passando anche ad altre squadre, Massimo,
1: sì,
0: dicevo proprio, a questo punto mi ricollego anche alla Roma, perché poi pure la Roma è una di quelle squadre che ha operato tanto, è arrivato un attaccante molto interessante come Castro, Kulirakis dal Wolfsburg, ci sono poi altre voci, Mora dal Porto, questo talento del 2007 potrebbe arrivare, Gasperini come sempre molto esigente, Massimo, lo conosciamo, vuole tanti giocatori soprattutto sul fronte offensivo, però mi sembra che anche qui si stia costruendo una squadra sempre più ad immagine e somiglianza di Giampiero Gasperini.
1: Ed è giusto che sia così, perché ha fatto un capolavoro l'anno scorso, portando al primo anno la Roma in Champions, e non era per niente scontato. Già l'anno scorso si era un po' lamentato per un mercato che insomma non lo aveva soddisfatto, diciamo
0: al 100%,
1: ma forse neanche al 70%, però poi è arrivato Malen, che ha sistemato molto nell'ultima parte del campionato, e anche quest'anno gli arrivi che hai detto te sono giocatori assolutamente importanti per il gioco di Gasperini, ma lui come sempre non ha peli sulla lingua, ed è giusto che sia così, perché
0: anche la sua forza, dai.
1: Esatto, la Roma è una piazza che ti fa 70.000 sold out tutte le domeniche, c'è grande aspettative, sicuramente lui pensa al campionato, ma c'è da pensare anche alla Champions League. Dunque è giusto che pretenda almeno ancora quei 2-3 giocatori che secondo lui possono far fare il salto di qualità. Ma la garanzia al di là dei giocatori è davvero l'allenatore, che secondo me è quasi unico, perché ovunque vada, tante volte anche con giocatori normali riesce a fare dei miracoli. Dunque, se ha richiesto quel tipo di giocatori che magari non sono conosciuti da tutti, perché chiaramente si vedono giocare poco, però se lui li vuole, evidentemente sa che ci sono
0: fidiamo.
1: Delle qualità importanti. Sì, assolutamente sì,
0: ce l'ha insegnato nel corso delle lunghe stagioni all'Atalanta. E poi sarà bello vedere anche questo reparto offensivo, perché dicevo, Castro è un giocatore che a me è sempre piaciuto, deve ancora magari fare uno step, non è un ragazzino ma è ancora abbastanza giovane, perché a 21 anni ne deve fare 22 a settembre. Secondo me può giocare per caratteristiche anche insieme a Malen, è stato un tema degli ultimi giorni. Poi è Dybala, eventualmente bisognerebbe vedere se rimane Mora, meglio se arriva Mora, poi Pellegrini è rimasto. Lì davanti ti aspetti ancora una Roma più produttiva, perché Malen è stato stratosferico nel 2026 e dovrà confermarsi.
1: Sì, no, certo, si sta cercando ancora qualcosina lì davanti, però insomma Castro, Malen e Dybala già sono tanta roba, voglio dire. È vero che
0: esatto.
1: Dybala sappiamo che va centellinato per le partite importanti, non credo che possa giocare sia la Champions, glielo auguriamo, ma negli ultimi anni non è stato così. Dunque giocherà delle partite importanti, altre sicuramente potrà recuperare, però Castro sì, perché è un giocatore che fa tutto, è un giocatore che gioca per la squadra, attacca la profondità, secondo me si integra molto bene con Malen, è un giocatore argentino che c'ha grinta, che presa su tutti i palloni, e poi la vede la porta, non è uno che non sa fare gol. Dunque penso che, e poi insomma Gasperini quando parla bene di un giocatore in questo modo, evidentemente vuol dire che il giocatore c'è, perché insomma appena arrivato ne ha parlato con grande entusiasmo, è il giocatore che cercava. E poi all'Atalanta ricordiamoci che pur cambiando tanto lì davanti, ma spesso ha giocato con le due punte.
0: È vero, sì, tante volte sono visti, poi sai, giocatori molto tecnici che secondo me riescono anche a dialogare bene, per questo vedo Castro,
1: esatto,
0: e Malen, sono due giocatori che sanno anche trasmettere il pallone. Sono molto curioso, devo dire anch'io, di vedere la Roma, e poi vado anche sulle altre, continuo il giro, vado anche sulla Juventus, ti chiedo come stai vedendo questa pianificazione, perché dopo la fine dell'ultimo campionato era a pezzi, un po' come il Milan. Carnevale ha provato a muoversi, sono arrivate le entrate di Alejbegovic, è arrivato Colomani, quindi si sta completando la squadra, deve arrivare il portiere. Come stai vedendo questa Juventus? Perché Spalletti si dice fiducioso del lavoro, posto che qualcosa deve ancora migliorare.
1: Sì, io mi fido molto di Spalletti, perché lo considero ancora uno dei migliori, lo considero un allenatore, quello che ho sempre detto, nonostante sai, ci sono degli allenatori di una certa età che magari non vogliono cambiare, che hanno le loro idee, invece molto moderno, nonostante sia un veterano del calcio, uno che studia, che va a vedere i ragazzi giovani, e dunque ha un'idea di calcio che secondo me per il calcio moderno è molto giusta e corretta, però manca qualcosa secondo me ancora, sì, il portiere, manca qualcosa a centrocampo ancora, vedo che Cavalli si sta muovendo con molta cautela. Secondo me c'è grande paura di sbagliare dopo tutto quello che è successo negli ultimi anni. Non tanto di spendere.
0: Anche comprensibile.
1: Comunque, sì, certo, perché la Juve ha speso malissimo negli ultimi due anni, spendendo veramente tanti soldi, e ti trovi ancora in casa Cop Miners, però che è un giocatore che molto probabilmente non c'è più fiducia in lui. Io credo che ecco, a centrocampo la Juventus difetti ancora un po'. Ad esempio si era parlato, no, di Lobotka, che era un giocatore che poteva servire e che piaceva ovviamente tanto a Spalletti, avendolo avuto all'anno lo scudetto. Ecco, secondo me un giocatore come Lobotka, con quelle caratteristiche, la Juventus manca. Poi davanti, con l'arrivo di Kolumani, Alibegovic e di prospettive, c'è Ildiz con Seysal, insomma la Juventus la squadra ce l'ha, però ecco, per competere con l'Inter, mi sembra, perché io metto ancora l'Inter davanti a tutti,
0: anche io,
1: penso che ancora qualcosina debba fare.
0: Sì, competere per lo scudetto per me è ancora un qualcosa di, non voglio dire remoto, ma quantomeno ancora lontano, così come lo è lontano e forse ancora di più per il Milan, Massimo, perché il Milan è una di quelle tra virgolette che mi preoccupa di più lì davanti. Sì, sono visti gli acquisti di Gonzalo Ramos e di Kila, però poi non si è mosso nulla. Leao ancora un nodo da sciogliere, dovrebbe rimanere, mi chiedo con quali prospettive. Magari il tecnico portoghese Amorim potrà dargli una mano. E poi ti devo dire la verità, Massimo, anche in amichevole non si è visto un granché. È vero che il calcio d'agosto dà delle indicazioni relative, ma anche contro il Chelsea è stato un dominio degli inglesi, quindi le indicazioni non sono positive secondo me, né sul mercato né ancora a livello di gioco.
1: No, per niente, anch'io sento anche comunque un simpatizzante del Milan, poi il Milan insomma ci ha rappresentato per tanti anni, no? Cioè, e dunque speriamo sempre che sia una delle squadre protagoniste. Devo dire che sì, subito ha fatto i due colpi, che stava ancora per finire il campionato o era appena finito, e tutti, mi ricordo a Maracanã, a dire però il Milan ha già partito bene, perché insomma mettere a posto l'attacco e un giocatore come Gila, poi si sono fermati e devo dire la verità.
0: Più di un mese.
1: Molto di più. C'è il problema di come hai detto te, di... aspetta un attimo, chiedo scusa.
0: Vai tranquillo Massimo, di Leao, no, immagino. Riferimento
1: Leao
0: fosse a lui.
1: Che, sinceramente... Perdonami Lucio che ho avuto un problema con la macchina.
0: Vai, no, tranquillo.
1: Leao che comunque secondo me non avrà una situazione facile, perché l'anno scorso si è lasciato male con la tifoseria. Insomma è un giocatore che deve ritrovare la fiducia anche dei tifosi, e mi sembra che manchi qualcosa, anche questo giocare con la difesa a tre, boh, non la vedo una cosa dove il Milan possa essere oggettivamente
0: efficace, certo.
1: Efficace, però poi sai, il calcio come hai detto te, l'agosto può cambiare tanto, mi aspetto che possano arrivare ancora anche in questo caso almeno un paio di giocatori, perché così com'è la squadra oggi mi sembra che non possa lottare per qualcosa di importante.
0: No, al momento non è certamente completa. Massimo, tra poco ti libero, allora però prima ti chiedo, ecco, tra Inter e Napoli, ancora tu prima dicevi l'Inter la vedi davanti, peraltro sta tornando a trattare Spence per la fascia destra, l'abbiamo visto impegnata al Mondiale con l'Inghilterra, quindi ti chiedo, ecco, anche qui che cosa vedi per le due squadre che poi si sono spartite gli ultimi scudetti, Inter e Napoli.
1: Sì, allora il Napoli ha un mercato fermo, anche perché è una squadra comunque già competitiva. Adesso c'è Lukaku che dovrebbe partire, insomma, da quello che si legge, no? E poi stiamo a vedere anche Allegri come interpreta, perché negli ultimi anni Allegri è stato comunque un allenatore che ha prodotto un gioco molto difensivo, no? Sia a Torino con la Juve e a Milano l'anno scorso, insomma, sì, ha fatto bene all'inizio, ma poi nella seconda parte, secondo me, anche lui è inciso nel non riuscire a portare il Milan in Champions League. Però qui è costretto a giocare con una squadra e un modulo diverso, perché ha giocatori completamente diversi e dunque si dovrà adattare a un altro tipo di gioco. Staremo a vedere, ma la sensazione è che l'Inter invece, sai, io dico sempre, Lucio, il Milan negli anni 90 aveva un ciclo di giocatori e chiunque arrivasse si integrava, difficilmente sbagliavi l'acquisto. Poi c'è stata la Juve dei 9 anni, stessa cosa. Adesso è il momento dell'Inter, che ha una squadra che ha ancora fame, voglia, e quando vanno a comprare uno o due giocatori sono funzionali comunque al gioco della squadra. Anche Spence, l'ho visto ai mondiali, a me è piaciuto molto. È tornato Lautaro pieno di voglia, mi sembra. Çalhanoğlu lo stesso, mi sembra che ancora siano un passo in avanti rispetto a tutte le altre squadre.
2: Sì, io la vedo allo stesso modo. Il vuoto destra era importante, ma con Spence secondo me verrebbe colmato bene, sarebbe la migliore tra le ipotesi che si sono fatte in questa estate. Punto di vista è puramente personale.
1: No, ma sono assolutamente d'accordo con te.
2: Sì, un giocatore, secondo me, ecco, se bisogna spendere qualche decina di milione per Spence, si può fare. Massimo, io ti ringrazio veramente per la disponibilità che ci hai dato. Adesso ti lascio allora al tuo proseguimento di giornata. Grazie ancora veramente.
1: Grazie,
2: alla prossima.
1: A te, Lucio, alla prossima. Buona giornata. Ciao, ciao.
2: Grazie a Massimo Orlando, una piacevolissima chiacchierata in questo blocco. Arrivavano anche dei messaggi al 3318200213. Veniva chiesto prima da Robertino da Torino, che saluto come sempre, partecipe con i suoi messaggi. Se Kane non azzecca la stagione, chi fa gol nella Fiorentina? Guarda, io credo che, tra virgolette, il rischio è che quando tu hai il tuo attaccante titolare, se ci credi, è perché pensi che possa continuare ad incidere a livello realizzativo. La Fiorentina lo tiene perché pensa che possa tornare comunque a segnare sui parametri, spera sui parametri di 2 anni fa, poi magari una via di mezzo tra quello che si è visto l'anno scorso e quello di 2 anni fa anche potrebbe già essere soddisfacente. Vediamo, ecco, anche sull'esterno chi potrebbe arrivare, perché a sinistra, prima ne parlavamo anche con Niccolò Righi, serve magari un esterno che possa portare in dote qualche gol. Io sono curioso anche di capire Mastantuono, che non è mai stato propriamente un bomber assoluto anche in Argentina, un giocatore che ha qualche gol nelle gambe. Certo, se riuscisse a crescere dal punto di vista realizzativo, ecco, lì avresti già anche un ulteriore poi passo in avanti. Francamente sono anche curioso di capire Gudmundsson che cosa possa fare, perché al Genoa era un calciatore che incideva anche sotto porta. A Firenze io sono stato in passato anche molto critico, è stato l'opposto. Certo, è una considerazione in realtà interessante, Roberto, perché io ritengo che poi magari nel pacchetto offensivo sugli esterni servano ogni tanto calciatori che possano avere una decina di gol almeno nelle gambe. La Fiorentina non ne ha tantissimi. Ci si augura in casa Viola che possa essere Ken a trascinare da questo punto di vista. E poi Federico dice: se l'attaccante a sorpresa di quest'anno fosse Milik della Juventus, bah, non lo so, Federico. Ha segnato questo gol in amichevole. Gabriele Latini in cabina di regia mi consiglia uno al Fantacalcio, ho preso uno, insomma, un sesto slot direi che possa magari rappresentarlo. Vedremo Milik. Già il fatto che possa tornare a giocare con continuità glielo auguriamo, perché nell'ultima stagione i minuti disputati erano stati 34 in totale. Non tanto, però ce ne andiamo in pausa, torniamo qui ancora con TMV Radio Sport, Calcio Mercato e Ritiri, a fra poco.

0: Seconda metà di Tempo Radio Sport, calcio mercato e ritiri. Andiamo avanti con tanti focus sulle varie squadre di Serie A. Io vi ricordo il numero per i messaggi WhatsApp 331 82 00213 per partecipare con le vostre domande e le vostre opinioni. Però abbiamo riportato proprio poco fa delle varie trattative che stanno coinvolgendo il Parma, sia in entrata che ovviamente in uscita, e quindi facciamo un po' il punto con Edoardo Mammoli. Ciao Edoardo, ben ritrovato.
1: Ciao, grazie dell'invito.
0: Grazie a te Edoardo per essere qui con noi. Tra poco arriviamo alle trattative di mercato, perché mi sembra che si stiano scaldando definitivamente alcune piste, ma prima ti chiedo del campo, perché come sempre ricordo che ormai ci si sta propinquando al turno, ai 32esimi di Coppa Italia. Fra tre giorni l'esordio con il Catania, ti chiedo anche la sfida di due giorni fa invece contro la Sampdoria, per carità, pur sempre in amichevole, ma che tipo di indicazione ha dato? Quindi un po' di temi di campo e poi andiamo sul mercato, Edoardo.
1: Sì, parlando di campo, avevamo già parlato settimana scorsa di come il Parma sembrasse nelle ultime amichevoli un po', diciamo, affaticato dai carichi della preparazione. Io mi aspettavo che magari ci potessero essere delle risposte anche in questo senso contro la Sampdoria, e sono arrivate però non molto positive, perché il Parma si è visto molto, molto affaticato, diciamo. La Sampdoria si vedeva come stesse meglio sul campo, ma anche lo stesso Corradi ha ammesso come nel corso dell'ultima settimana la Sampdoria avesse un po', diciamo, allentato i carichi e quindi ne avessero giovato dal punto di vista della prestazione. Da questo punto di vista invece il Parma non ha fatto lo stesso, ed era evidente appunto che, insomma, le gambe fossero molto pesanti. A fine partita anche lo stesso Cuesta è apparso un po' corrucciato, diciamo, per l'esito e per l'andamento della partita, e ha sottolineato come la squadra, come debbano lavorare appunto sull'aspetto della competitività piuttosto che sul concetto di gioco. E niente di allarmante, ovviamente si spera. Il fatto è che ovviamente in questa fase della preparazione non sempre le gambe rispondono a quanto dice il cervello, e quella speranza ovviamente che sia per la Coppa Italia sia per la prima gara di campionato il Parma, diciamo, magari allentando anche un po' questi carichi, riesca anche ad avere delle risposte a livello di prestazione.
0: Certo, poi lo diciamo sempre, tra gare ufficiali e gare amichevoli c'è una grande differenza, però delle indicazioni si possono trarre sicuramente. E da qui mi sposto al mercato invece. A proposito di indicazioni, Edoardo, non posso non partire da Pellegrino, che poi ovviamente potrebbe fare aprire il vaso di Pandora delle altre operazioni di mercato anche in entrata. Però ecco, ti chiedo quanto siamo vicini alla cessione di Pellegrino, perché mi sembra di capire che non si è mai stati così vicini all'addio.
1: In realtà io, da quel che leggo, da quel che capisco, è una situazione un po' sibillina, più che altro per il semplice fatto che si continua a parlare della situazione di Pellegrino, di un accordo raggiunto con la Fiorentina, ma come siano da limare ancora gli ultimi dettagli col Parma. Quindi da questo punto di vista ancora evidentemente l'accordo con il club crociato non c'è, perché insomma il Parma ha sempre detto di chiedere una cifra attorno ai 30 milioni di euro e che la volontà è quella di monetizzare al più presto, quindi o con un trasferimento a titolo definitivo o con un prestito con obbligo di riscatto. La Fiorentina, in tal senso, diciamo che si può dire che si stia avvicinando, soprattutto per il fatto che la cessione di Piccoli è sempre più vicina, e quindi a questo punto la Fiorentina sarà libera di avanzare. In questo senso ti dico che sì, siamo sempre più vicini, siamo nel punto probabilmente,
0: però non vicinissimi, insomma, ancora.
1: Però almeno a mia sensazione, almeno a quanto io capisco, a quanto leggo, si parla sì di accordo con il giocatore, ma già nelle ultime settimane se ne parlava di come Pellegrino, diciamo, avesse già trovato un accordo con la Fiorentina. Però evidentemente se ci sono gli ultimi dettagli da limare con il Parma vuol dire che l'accordo non è stato raggiunto. Però io credo che il Parma non ha mai fatto le barricate per trattenere un giocatore, quindi io credo che, diciamo, sarà un percorso che probabilmente si svolgerà più velocemente rispetto alle ultime settimane, dal momento che si va verso l'inizio del campionato, però ancora non è conclusa, anche se sembra essere instradata sui giusti binari.
0: È chiaro, no, però hai fatto bene a specificare, insomma, ancora la distanza c'è, non incolmabile, ma c'è ancora distanza fra le parti, fra i club. Giusto il chiarimento. E poi, come sempre, i nomi da cui partiamo sono quelli più importanti. Ti chiedo anche per Suzuki, però ecco, qui finalmente si può arrivare alla fumata bianca in tempi ristretti?
1: Sì, qui sì, esatto, perché a quanto pare Paris Saint-Germain e Parma sono giunti all'accordo per una cifra pari a 30 milioni di euro più 5 milioni di bonus. Si parla di un acquisto a titolo definitivo, e a quanto pare i bonus, dalle ultime notizie, non sarebbero legati alle prestazioni di Suzuki, ma alle prestazioni della squadra in generale, del Paris Saint-Germain in generale. Quindi non so quali siano questi risultati ancora, però comunque evidentemente l'accordo tra il club parigino e il Parma è stato raggiunto, e Suzuki a quanto pare sta aspettando gli ultimi dettagli per poi volare verso Parigi, e poi dopo chissà, non sarà più affare del Parma, ma probabilmente è probabile che, visto che il Paris Saint-Germain non sta riuscendo a vendere Chevalier, è probabile che cerchino una soluzione di prestito per lui. E a quanto pare la Juventus sembra sempre in prima linea, ma ancora, anche in questo caso, è tutto da dirsi.
0: Sì, ancora da definire, però è chiaro che quelle poi saranno sviluppi che riguarderanno anche il diretto interessato nella questione. Però poi, Edoardo, ci sono anche le entrate, anche gli innesti del Parma, quindi ti chiedo, ecco, anche qui leghiamoci all'Argentina per quanto riguarda gli acquisti. Ti chiedo, dal Tigre finalmente ormai si sta definendo questo innesto in attacco, c'è grande curiosità, devo dire, per Romero, quindi ti chiedo anche qui dettagli un po' le aspettative sul giocatore, ma anche per altri reparti, leggevo, dell'Argentina, perché per esempio per la difesa volevo capire che cosa può accadere, se può entrare qualcuno, leggevo addirittura di Rivero del River Plate, insomma un po' il ragguardo su queste piste che portano al Sud America e all'Argentina.
1: Sì, esatto, il Parma negli ultimi anni si sta sempre di più legando all'Argentina, ma anche già negli anni 90 c'era stato un bel legame. E la trattativa per Romero, sì, sembra effettivamente giunta quasi alla conclusione, con il Parma che si parla di una cifra pari a 9 milioni di euro, più ci sarà una percentuale sulla futura rivendita del giocatore, che a quanto pare potrebbe arrivare a Parma nelle prossime ore, perché ieri si parlava di come fosse atteso in Emilia nelle successive 48 ore, quindi diciamo che tra oggi, ma a questo punto più probabilmente domani o il giorno seguente, Romero dovrebbe essere in Italia per svolgere le visite mediche e porre la firma sul proprio contratto. È un tipo di giocatore che io personalmente non conosco, perché non ho visto sue partite, ho visto solo i classici
0: video. Sì, neanche
1: io,
0: devo essere onesto.
1: Su YouTube, però, guardando un po' le sue caratteristiche, sembra un attaccante molto mobile e di grande garra, come solgono essere gli argentini, però fisicamente diverso da Pellegrino, perché Pellegrino è 1,93 m, mentre lui è 1,79 m. Quindi, banalmente, da un punto di vista di fisico, parliamo di due giocatori diversi. In ogni caso sembra un attaccante che sa fare bene, sa fare gol, perché anche è stato capocannoniere del torneo di clausura, mi sembra, se non sbaglio, della passata stagione, terzo capocannoniere. Quindi, insomma, un attaccante che vede la porta, e non è un dettaglio scontato.
0: No,
1: e quindi la curiosità di vederlo a Parma è tanta, anche perché col nuovo modulo di questa probabilmente si vedrà anche magari maggiori inserimenti, insomma, passaggi tra le linee. Quindi in questo senso lui e Del Bilal Touré potrebbero essere un'arma in più. E invece, per quanto riguarda Lautaro Rivero, è in realtà un'indiscrezione, una voce che è arrivata nelle ultime ore, quindi ancora molto, molto fresca. A quanto pare Lautaro Rivero è in uscita dal River Plate, perché la difesa del River è molto, molto affollata, è arrivato anche Nicolas Otamendi, e quindi il River Plate, che deve fare altri investimenti sul mercato, sta pensando a delle possibili cessioni, e tra questi potrebbe rientrare proprio Lautaro Rivero. A quanto pare, a quanto dicono dall'Argentina, il Parma avrebbe insomma messo gli occhi su di lui, avrebbe comunque chiesto informazioni. Il fatto è che adesso il Parma in questo momento attuale in difesa è più che ben coperto, perché ha certo molti centrali, tra cui tra l'altro voglio citare il fatto che Romero è di piede sinistro. Il Parma può contare già su tre difensori centrali di piede sinistro: Valenti, Ndiaye e Drobnik. Quindi insomma in questo momento attuale tra le trattative in entrata, forse per il Parma vedo molto più difficile un investimento, tra l'altro importante, perché si parlerebbe tra i 6 e i 9 milioni di euro per un difensore centrale.
0: Beh, perfettamente senso, insomma, bisogna guardare anche

0: Parti se dopo 11 giorni di Gran Bretagna, come mi avevi detto quando ci siamo sentiti in via privata su WhatsApp, ti sei riabituato ai parametri delle temperature di Roma, perché credo che ci sia una leggera differenza, o sbaglio?
1: Beh sì, lì ero con pantaloni lunghi, felpa, addirittura anche giacchettino.
0: Il sogno di molti.
1: L'outfit è ben diverso, anche se a Brighton rispetto a Cardiff, perché poi ci siamo spostati gli ultimi tre giorni per l'amichevole della Roma proprio contro il Brighton, faceva più caldo, si vedeva che era già un clima un po' più estivo. Per carità, nulla di lontano,
0: dai le temperature.
1: Ma neanche quelle di maggio, registrate a maggio a Roma, per carità. Però insomma, ci siamo riavvicinati alle temperature estive.
0: Eh sì, però possiamo dirlo che vi siete un po' viziati a livello di temperature, quindi ora pagate lo scotto dell'agosto romano, veramente.
1: Lo scotto sicuro.
0: Scotto è la parola più idonea per la situazione. Però al di là delle battute, Marco, poi arriviamo ovviamente al mercato, alle tante trattative che stanno venendo portate avanti. Ti chiedo nel complesso che cosa si porta dietro dalla Roma da questa avventura in terra britannica, perché lo diciamo ogni volta, il calcio d'agosto ha dei significati e dei valori relativi, però ecco, alcune risposte buone, altre decisamente meno, perlomeno a livello di prestazioni di alcuni giocatori o a livello di complessivo di squadra. Quindi il bilancio di questo mini torneo britannico qual è?
1: Sicuramente dal punto di vista dei risultati non positivo, no. Perché una sconfitta per 4-1 contro il Cardiff, poi sì, il successo col Newport, ma adesso è sempre una squadra di serie D britannica, e poi di nuovo la sconfitta per 3-0 contro il Brighton, sicuramente lasciano un po' di amaro in bocca. E poi lo ha detto Gasperini, il ritiro in Inghilterra è stato positivo perché si è potuto lavorare bene in strutture idonee e a temperature ideali. Questo sicuramente è la cosa positiva, anche un po' lontani dalla pressione che c'è nella capitale. Poi lo sappiamo, con il calciomercato tutto si tende un po' a rimbombare su se stesso qui nella capitale, e almeno lì c'era un po', si respirava un po' meno pressione, insomma. Poi è chiaro, ci sono stati i primi due acquisti che hanno potuto lavorare in questo ritiro. Castro l'ha fatto interamente, Kouliratis è arrivato invece in corsa, e adesso c'è già un terzo acquisto che ha superato le visite mediche questa mattina, Nahuel Molina, e oggi appunto può considerarsi a disposizione di Giampiero Gasperini.
0: Eh sì, abbiamo visto anche una discreta schiera di tifosi ad accoglierlo a Ciampino, Nahuel Molina, che appunto, come detto bene, è atterrato poi nella capitale, anche se non è l'unica trattativa, Marco, ovviamente, che la Roma sta portando avanti, perché si parla ovviamente tantissimo nelle ultime ore di Rodrigo Mora, il talento del Porto, classe 2007, qualcuno la dava praticamente per fatta, poi qualcun altro invece ha cercato di calmierare. Ti chiedo quanto si avvicini, perché la Roma ha tentato anche poi di proporre varie formule al Porto.
1: No, si avvicini, mancano proprio gli ultimi dettagli per la fumata bianca. Insomma, la Roma si è abituato che quando le trattative si portano per le lunghe è il momento in cui fumano,
0: si teme,
1: no?
0: Qualcosa, sappiamo, sì.
1: Esatto, sappiamo, beh, l'anno scorso con Rios e Sancho, ma quest'anno forse ancora di più con Greenwood e Somerville. Invece quando si arriva in poco tempo già un buon punto della trattativa, è lì che si possono iniziare per dare come fatte le cose. Castro anche in pochissimi giorni, sono uscite le prime indiscrezioni, e poi subito è arrivato nella capitale. Kouliarakis ancora di più. Molina è arrivato quando tutti, diciamo, è iniziata la trattativa quando tutti ancora parlavano di Reed, poi c'erano le ferie di mezzo per l'argentino, quindi insomma si è dovuto aspettare un po' di più, però sostanzialmente la stretta di mano è arrivata in poche ore, e quanto pare sembra un po' lo stesso arco narrativo della trattativa per per Mora.

0: Quello che è sicuro è che la Roma lì doveva fare qualcosa e sta cercando di battere il primo colpo.
1: Questo è un colpo importante, insomma, anche a livello poi di esborsi economici, ma del resto la Roma sappiamo che, come detto bene, per cercare di chiudere con solerzia determinate trattative deve anche investire discretamente dal punto di vista proprio banalmente della liquidità. Per quanto riguarda invece gli altri accostamenti, chiedo delucidazioni sempre a te, Marco, perché si parla anche di Luis Enrique già da qualche giorno, che l'Inter non era considerato pienamente in uscita, ma pare che insomma di fronte all'offerta giusta possa partire. Quindi ti chiedo anche sull'esterno dell'Inter quanto ci sia di vero, quanto si possa approfondire questa pista magari nel prossimo futuro.
0: Guarda, quanto mi risulta è confermato l'interesse della Roma per Luis Enrique. È confermato, piace a Gasperini e piace per la sua duttilità, perché noi lo abbiamo visto sì come esterno a tutto campo nell'Inter, soprattutto sul lato destro.
1: Sì, è
0: Ma lui nasce anche in Brasile come proprio
1: un'ala.
0: trequartista, come trequartista sinistro offensivo. Infatti, forse qualche lacuna ce l'ha proprio dal punto di vista difensivo. Interessa per questo. I costi sono tutto sommato anche accessibili, perché si parla di 25-30 milioni, costi ben lontani dalle trattative per Greenwood e per Somerville ragionate in questi mesi, ma anche per quelle in cui si sta trattando Mora, perché certo la Roma comunque non può permettersi di sborsare 50 milioni per uno e 50 milioni per un altro. Con Mora si sta cercando di trovare la quadra, sì, sui 50 milioni complessivi, però magari in due pagamenti, oppure aggiungendo una clausola di sulla percentuale sulla futura rivendita. E quindi è chiaro, se arriva Mora, qualcun altro deve sicuramente venire, ma cifre più basse. Quindi è quello ciò che sta spingendo la Roma verso Luis Enrique.
1: Chiarissimo, è un giocatore, ecco, come detto bene prima, con spiccate caratteristiche offensive. L'Inter, ecco, dal punto di vista della copertura, ha avuto qualche deficit, ma è più che normale. È un giocatore che, secondo me, se posto nel giusto contesto, può dare delle risposte interessanti. Quindi sono curioso di capire quanto poi verrà approfondita, ecco, questa questione. E l'ultima domanda prima di liberarti, Marco, però è sempre ritorno, ecco, dedicata al campo, perché non sono ancora terminati i test amichevoli. È vero che manca ancora un po' di tempo a questa partita contro il Borussia Dortmund, però ecco, ti chiedo che cosa possiamo aspettarci, perché poi ci avvicineremo a grandi passi all'esordio in campionato, tra l'altro neanche un esordio banale, perché sarà una delle poche partite vere dei primi turni di campionato.
0: Sì, è chiaro, queste sono ore, sono settimane anzi, a cui già l'attenzione un po' si inizia a spostare verso la stagione vera e propria. C'è un ultimo test contro il Borussia Dortmund, sabato 15 agosto alle 17:30, e quello sarà l'ultimo test amichevole di questa estate romanista, un test che dà già un antipasto di quello che sarà sicuramente la prima giornata contro la Fiorentina, che lo stiamo vedendo, sta facendo un mercato di assoluto livello e sarà un avversario di assoluto rispetto, e poi dà anche un po' il gusto di quello che gli uomini di Giampiero Gasperini andranno poi a fare durante la stagione, ovvero trasferte europee, grandi palchi, insomma, sembra quasi un anticipo di Champions League. Perciò sicuramente sarà un test importante, e vedremo come risponderà la Roma, perché comunque certo, dopo queste ultime tre amichevoli in Inghilterra, a una settimana dall'inizio del campionato, A Ferragosto gli occhi saranno puntati tutti sulla prestazione dei giallorossi.
1: Eh sì, come giusto che sia, poi proprio avvicinandoci alle gare ufficiali e al calcio vero, il calcio d'agosto, ma quello che poi conta a tutti gli effetti anche in termini di punti e di classifica. Marco, io a questo punto ti ringrazio, ti lascio di nuovo al tuo ambientamento nel fresco ambiente capitolino e ci riaggiorniamo alla prossima. Buon lavoro.
0: Buon proseguimento a voi, un abbraccio.
1: Grazie a Marco Campanella per l'aggiornamento sulla Roma, che si conferma come una delle più attive veramente sul calciomercato. Grande propositività e grande voglia di rimanere competitivi. Il progetto della Roma di Gasperini prosegue a passi spediti, come anche qui poi è normale che accada. Gasperini è un tecnico esigente, quindi anche pressante talvolta, ma un tecnico anche bisogna dire con delle idee molto molto chiare. Intanto riportiamo anche un'altra notizia di sport, non di calcio, ma degli europei di atletica, perché facciamo i grandi complimenti ad Eloisa Coiro, che ha scritto una pagina di storia dell'atletica italiana, perché ha stabilito il record degli 800 metri, battuto dopo 46 anni il primato di Gabriella Dorio, che appunto resisteva dal lontano 1980. Grande atleta Eloisa, peraltro anche una ragazza capacissima, intelligentissima. Ho la fortuna di conoscerla, quindi veramente tanti tanti complimenti ad Eloisa per questo traguardo, in tutti i sensi, traguardo storico. Noi comunque abbiamo ancora un'ora da trascorrere qui insieme a Tempo Radio Sport, calciomercato e ritiri, quindi prossimo blocco avremo un altro ospite per discutere della preparazione anche calcistica, puramente di calcio, delle squadre di Serie A. Quindi dopo il break prosegue Tempo Radio Sport, calciomercato e ritiri.

0: Ultima ora da trascorrere insieme oggi a TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri, ma ancora tanto tanto di cui parlare in questo primo pomeriggio di martedì 11 agosto 2026. Intanto vi riporto, oltre ad alcune notizie di mercato, poi torneremo a discutere anche delle news che sono arrivate nel corso della giornata, devo dire molto fruttuosa per alcuni club, forse una delle giornate ultimamente con più trattative che sono entrate e che stanno entrando nel vivo. Intanto però, come dicevo, riporto delle parole di Luciano Spalletti, quindi apro una parentesi sulla Juventus, perché la Juventus ha giocato nella mattinata di oggi contro il Palermo, vittoria per 2-0, griffata Kenan Yıldız e Arek Milik, e Luciano Spalletti ha fatto un po' il punto della situazione sulla partita ovviamente, ma in generale un po' sulla squadra, sul tipo di approccio che sta avendo la Juventus alla prossima stagione. Ha detto Spalletti che ha gradito la partita, si è sviluppata su delle velocità abbastanza elevate, quindi ha gradito il ritmo del match, ha parlato del Palermo, ha detto ha creato difficoltà a questo avversario, una squadra sempre forte che andava su continui ribaltamenti di fronte. Siamo stati allenati bene in questa amichevole e mi è piaciuto il fatto di aver giocato in velocità, quindi di nuovo sul tipo di approccio a livello di ritmo Spalletti è assolutamente soddisfatto. E poi ha parlato anche di alcuni giocatori, sugli esuberi ha parlato di Gatti, ha detto ieri avevamo detto avrebbe giocato solo 20 minuti, mezz'ora, invece poi mi ha detto forse ce la faccio di più. È un calciatore che sappiamo aveva avuto qualche piccola noia ultimamente e che invece adesso sembra essere verso la via del recupero al 100%, ha detto che Kalulu non preoccupa. E poi sugli altri elementi ha ragionato sulla duttilità della costruzione del gioco, ha detto la facilità a giocare, sono soddisfatto delle prestazioni di alcuni giocatori, Yıldız, Alaibegovic era quasi sempre andato ad attaccare il difensore centrale di destra, insomma ha gradito alcune cose, ha detto che bisogna però sbagliare meno passaggi, quindi bastone e carota per Luciano Spalletti e per la Juventus, che deve ancora limare qualcosa, ecco, a livello di gioco, ma che sta cercando di fare dei passi in avanti in vista, come dicevamo, proprio dell'esordio ufficiale. Qui arrivano anche dei messaggi al 331-8200213, li recupero. Qui scrive anche Emilio, chiedeva aggiornamenti su Suzuki alla Juventus, ma l'aggiornamento più che altro è su Suzuki al Paris Saint-Germain, perché ormai in realtà è una buona notizia per la Juventus, sembra essere tutto in via di definizione, ce ne parlava prima Edoardo Mammoli, ci diceva che ormai il portiere giapponese è in procinto di trasferirsi al Paris Saint-Germain a titolo definitivo, e poi nei giorni prossimi, Emilio, ci si attende qualche colloquio fra la Juventus e il Paris Saint-Germain per intavolare un prestito dai francesi al club bianconero. È un'ipotesi che continua ormai a prendere sempre più piede, ripeto, attenderemo i responsi dei prossimi giorni, ma l'aggiornamento è questo qui, che ormai con Suzuki al Paris Saint-Germain la Juventus è pronta ad andare a bussare alla porta dei francesi. Abbiamo detto più volte, richiedere un giocatore bravo, giovane, ma in prestito, impone poi alla Juventus di dover fare nuovi ragionamenti fra un anno. È una strategia quella dei bianconeri, è una strategia quella di Spalletti, si attenderanno poi anche i risultati sul campo. Comunque, appunto, ripeto, vedremo nelle prossime ore che cosa potrà accadere per quanto concerne il portiere giapponese. Gli altri nomi li conosciamo, quello di Vicario principalmente, poi ci sono altri profili anche se più in secondo piano, abbiamo letto di Trubin del Benfica ma non si scalda troppo, abbiamo letto di Lunin del Real Madrid, ma anche qui le Merengues vorrebbero cederlo a titolo definitivo e non con una formula sul prestito. Non prendiamoci in giro, la Juventus non vuole investire immediatamente una cifra e spendere per il cartellino, e quindi attende poi il miglior prestito da strappare. Al momento il miglior prestito è quello di Zion Suzuki, ribadisco, preferito a Vicario, che rimane dunque in stand-by Questo per fare un po' il punto della situazione per la classe 2002. Intanto però andiamo ad accogliere l'ospite di questo blocco. Salutiamo e ringraziamo per la disponibilità mister Giovanni Mussa. Mister, ben ritrovato.
1: Ciao, buongiorno a tutti, ciao.
0: E mister, stavamo parlando della preparazione delle varie squadre, ancora siamo ad agosto, ma poi l'esordio in campionato non è così distante. Stavamo parlando, e parto a questo punto, anche proprio della Juventus, che si sta provando a comporre al 100%. Le chiedo come sta vedendo al momento la costruzione della Juventus, perché sono arrivati dei giocatori interessanti. Alay Begovic è un talento, Colomani dovrebbe dimostrare qualcosa in più rispetto a quello che si è visto nell'ultimo anno al Tottenham. Serve un portiere, potrebbe arrivare in prestito Suzuki dal Paris Saint-Germain. Insomma, la Juventus a che percentuale è di completamento e che cosa ci si può iniziare ad aspettare da Spalletti and Company?
1: Allora, sicuramente una squadra che è forte della identità che l'anno scorso ha acquisito, perché al di là che è sfuggita la qualificazione in Champions League, la Juve ha comunque una identità e ha dimostrato di avere un'identità già consolidata, perché il gioco che ha dato Spalletti si è visto subito da questo punto di vista. Quindi, inserendo i pezzi giusti, la Juve diventa una squadra competitiva. Per essere competitivi per lo scudetto poi bisogna chiaramente avere una certa continuità, e questo è stato il problema più grosso l'anno scorso, quindi deve trovare e acquisire questa continuità. Certo è che se Colomani fa quello che deve fare, Alay Begovic fa quello che deve fare, la Juve si è rinforzata. Poi il portiere, abbiamo visto un po' tutti che è sempre stato un po' un problema, adesso è diventato anche un problema mentale, secondo me, per Di Gregorio, diventa una cosa ancora più complicata da risolvere nel breve termine. Quindi è giusto che per tutte e due probabilmente la cosa migliore è che ci si saluti e la Juve vada a prendere un profilo che gli consenta di avere anche la possibilità di giocare dal basso, non solo di giocare con poca qualità. A mio avviso manca ancora un po' di qualità in mezzo al campo comunque. Ecco, io non sono un sostenitore clamoroso di Locatelli, nel senso che Locatelli non può fare il play. Locatelli è uno che rompe il gioco, non che costruisce. Cioè ha le giocate troppo semplici rispetto al calcio moderno, che richiede verticalità, richiede velocità di esecuzione. Lui questa cosa fa ancora fatica a farla. Poi è un ottimo giocatore se a fianco c'è un play competitivo, ecco.
0: Che al momento un po' manca per caratteristiche, perché se leggiamo i centrocampisti della Juventus, per carità, ci sono anche degli esuberi, però ecco, guardando la rosa leggo Thuram, Douglas Lewis, Locatelli, Arthur, McKennie, Cobb Miners, ecco, e Miretti. Non c'è un regista puro a tutti gli effetti. Forse il più regista di questi, non so, potrebbe essere considerato magari proprio Douglas Lewis, ma non è quel giocatore lì. Quindi è evidente, mister, come ecco, manca un po' quel tipo di caratteristica. Si è detto sempre un Lobotka alla Juventus.
1: Sì, sarebbe il top. Se prendi Lobotka, se prendi Çalhanoğlu, cioè giocatori qualitativamente di una categoria importante, allora può fare il salto veramente. Dopodiché la Juve ho l'impressione che giocherà tantissimo nell'ultimo terzo di campo, cioè offensivamente è una squadra tra le più complete in Serie A. Quindi a mio avviso cercherà di arrivare molto veloce nell'ultimo terzo di campo, magari abbassandosi un pochino di più o comunque facendo delle giocate verticali con delle giocate diciamo a muro un terzo tempo per mandare velocemente sugli esterni a giocarsi l'uno contro uno. Quindi può essere anche questa l'idea, cioè di non avere un play fisico ma fare in modo che la palla arrivi velocemente nell'ultimo terzo di campo, anche se ritengo che la Juve stia cercando un play, ma se non lo trovasse la soluzione è tattica ed è questa, cioè andare velocemente a giocarsi nell'ultimo terzo di campo con i 3-4 giocatori offensivi qualitativi che la Juve ha.
0: Certo, uno sviluppo dinamico, verticale, anche perché poi, ha detto bene mister, di giocatori ce ne sono tanti banalmente proprio a livello numerico, anche se poi io sono molto curioso di capire e voglio chiederle che cosa si aspetta da Kenan Yıldız, perché viene da un anno con qualche guaio insomma a livello fisico, soprattutto verso il finale di stagione. Nei momenti bui, secondo me, è uno di quelli che è riuscito a dare qualche risposta in più. I numeri non mi sento di dire siano stati totalmente negativi, però chiedo se ci si può aspettare un ulteriore salto in avanti, sia dal punto di vista magari caratteriale, dal punto di vista di leadership, ma anche ecco, banalmente di campo.
1: A mio avviso Yıldız ha grandissime qualità, è un giocatore che sa fare un sacco di cose e nella Juve, nei momenti, come giustamente detto, bui, è l'unico che con una buona continuità ha acceso la luce. Poi mi sembra, non vorrei dire una stupidata, ma c'è stato il rinnovo di contratto in mezzo Il problema probabilmente è stato lì che l'ha un pochettino magari fuorviato da un punto di vista del pensiero, perché fino a quel momento era un giocatore che effettivamente tutti invidiavano la Juve. E quindi io dico, se un giocatore per un tot di tempo è stato in grado a livello mentale e poi quindi di conseguenza fisico, tecnico, tattico di mettere in campo determinate caratteristiche, se si ricreano queste condizioni si può rimettere in campo queste caratteristiche. Quindi a me il dispiace tantissimo, un giocatore che fa la differenza, un giocatore che mi esalta, cioè che mi piace vedere giocare. Quindi direi che
0: in Italia non ce ne sono tantissimi.
1: No, direi proprio di no, perché questo è qualitativo, poi viene anche nel campo e poi fa anche gol e fa anche assist, cioè è un giocatore completo, veramente serio, cioè è un giocatore forte. Quindi mi aspetto che quest'anno, e glielo auguro anche, faccia un'annata di quelle che contano, perché è un giocatore
0: Mister? Chiedo sia caduto Mister Mussa. Non lo sentiamo più, quindi tra poco proviamo a ripristinare il collegamento con Mister Mussa. Sì, sicuramente Yıldız è uno dei giocatori più talentuosi, poi deve fare ancora quel salto, però il vantaggio di aver creduto subito in Yıldız è che parliamo di un giocatore che ha già fatto 3 stagioni in Serie A, vero, la prima era ancora solo con un'alternativa, però un giocatore già con tante presenze, e averlo rodato fra campionato e Champions League secondo me garantisce un vantaggio non da poco, ecco, sicuramente ci si può attendere qualcosa di interessante proprio da Kenan Yıldız in vista del prossimo anno, augurandosi per lui poi un percorso sempre crescente. Dicevo, i numeri non sono stati così pessimi, perché l'anno scorso, se guardiamo in termini realizzativi, 10 gol in campionato sono arrivati e un gol anche in Champions League, quindi 11 gol e 9 assist in totale. Fra poco proviamo a recuperare Mister Mussa, che è caduto, e quindi proviamo, ecco, a tornare a parlare di Juventus, ma anche poi delle altre squadre, perché sono curioso di capire che cosa ne pensa il mister di alcune scelte di alcune squadre. Anche sull'Inter volevo andare suspense, perché poi ho sempre posto un po' l'accento sulle caratteristiche dei giocatori accostati appunto ai nerazzurri. L'abbiamo recuperato mister Mussa, eccoci, insomma stavamo chiudendo il cerchio su Yıldız e sulle sue qualità.
1: Sì, ecco quello che ho detto è appunto questo, cioè che Yıldız è un giocatore che deve esserci nel nostro campionato, perché è un giocatore che alza il livello, un giocatore divertente, è un giocatore che cambia la partita con continuità, che viene nel centro del campo, come detto prima fa gol e assist, quindi non è un giocatore fine a se stesso, ma è un giocatore completo, è un giocatore moderno, di quelli che tutte le squadre cercano, e quindi va tenuto in considerazione e va gestito nel modo migliore possibile, e Spalletti da questo punto di vista è una garanzia.
0: Sì, beh, sicuramente se c'è un tecnico che può valorizzarlo, quello è sicuramente Spalletti. Però, come dicevo, volevo poi passare anche alle altre squadre, mister, perché intreccio mercato e campo, l'Inter sta cercando, insomma, di colmare ancora quel vuoto lasciato da Denzel Dumfries, e pare che stia tornando alla carica per Spence. Le chiedo come vedrebbe questa operazione. Noi l'abbiamo visto nel Mondiale, è stato anche uno dei migliori in alcune partite un po' complicate, penso principalmente quella contro l'Argentina. È un calciatore che negli ultimi anni ha giocato più a sinistra, ma è abituato a giocare anche a destra, lui del resto è di piede destro. Sarebbe il colpo giusto, perché io leggevo nelle scorse settimane Nico Gonzalez, Diaby, ma quelle sono giocatori offensivi, e l'Inter ha bisogno di un esterno a tutta fascia nel vero senso della parola.
1: Sì, diciamo che con le candidature che ci sono, Spence è sicuramente una delle più ambite, più corrette, diciamo, come caratteristiche. È un giocatore di grande gamba, quindi come caratteristiche è uno che può assomigliare a Dumfries, perché sul lungo ha tantissima capacità di corsa, quindi è un giocatore che ribalta il campo, è quello che cerca l'Inter, secondo me è questo, cioè un giocatore che ribalti il campo quando hai necessità di avere tanta corsa, non i 20 metri ma magari i 50, i 60, e spesso questo ce l'ha. Difensivamente l'ho visto anch'io talvolta un po' in difficoltà, però non dimentichiamoci che anche Dumfries talvolta ha mostrato dei limiti a livello difensivo,
0: soprattutto all'inizio.
1: Esatto, quindi è un percorso di crescita che si può fare, a livello tattico in Italia si impara tanto, quindi anche per Spence può essere un'occasione per migliorare tatticamente e diventare un quinto di quelli che contano, perché quando è arrivato Dumfries non aveva tutte le caratteristiche che abbiamo visto poi alla fine del suo percorso all'Inter, e questo è un accrescimento che in Italia si può fare perché si lavora molto sulla parte tattica e di conseguenza i giocatori che hanno caratteristiche poi imparano molto e poi mettono anche in pratica.
0: Sì, sicuramente può essere una prospettiva interessante, poi vedremo l'approfondimento tra Inter e Tottenham per il calciatore, si parla di alcune decine di milioni di euro, di sicuro non meno di 30 milioni, anche se poi ecco, ci sono anche altre squadre che devono cercare di definire tante cose. Proseguo il giro, mister, perché il Milan invece appare un po' più indietro. Le chiedo da Morim che cosa ci si può aspettare. Innanzitutto questo Milan con la difesa a 3, è arrivato Kila, sicuramente uno dei profili migliori degli ultimi anni, anche se al momento non so quanto sia completo il pacchetto, incluso quello degli esterni. Io qualche interrogativo ce l'ho sul Milan, in attesa di capire anche quello che potrà dire Leao e potrà fare Gonzalo Ramos. Però non so lei come vede questa programmazione del Milan, io un po' a rilento.
1: Allora, sicuramente diciamo rispetto alle big dichiarate o comunque di blasone è quello un po' più indietro. Dopo, cosa mi è piaciuto? Mi è piaciuto comunque che Amorim ha tenuto fede a quello che vorrebbe fare, quindi ha le idee chiare. Questo, se viene seguito da un punto di vista di mercato, è un punto di vantaggio. Se invece viene poi disatteso da un punto di vista di mercato, diventa uno svantaggio, perché se un mister arriva con dei crismi certi, con dei dogmi quasi, poi questi dogmi necessitano di alcune caratteristiche tecniche, tattiche, fisiche e anche psicologiche dei giocatori, cioè tu devi prendere i giocatori adatti a questo tipo di gioco. Immaginiamoci di Gasperini che a Bergamo, se a Bergamo non li avessero presi i giocatori con le caratteristiche corrette, come anche alla Roma, certo, nel momento stesso. Se qua succede la stessa cosa, Amorim, che non ha il background e nemmeno la carriera, il pedigree, diciamo, che ha Gasperini o che hanno degli allenatori forti, lo si brucia subito, diventa problematico poi andare a ripescare. Quindi adesso diventa clamorosamente importante che la società si affianchi molto bene a Morin e lavori per quelle che sono le sue richieste, perché altrimenti alle prime 2, 3, 4, 5 difficoltà, e ci saranno perché ci sono per tutti, viene messo in discussione l'allenatore e poi perde di valore tutto quello che ne consegue. Dopodiché è chiaro che è prestissimo, è quasi assurdo giudicare adesso il percorso. Certo, il Milan in questo momento, anche a livello di rosa, è evidente che ha qualcosa in meno rispetto alle big.
0: Sì, perlomeno alle prime della classe. E poi ci sono anche i temi, ecco, parlavamo di serenità ambientale, se ne è discusso tanto ieri, lo facevamo anche in compagnia dei colleghi di Milan News. Maignan e Rabiot, per carità, hanno avuto il mondiale di mezzo, ma addirittura hanno un supplemento di ferie fino a dopo Ferragosto, e invece se vediamo Thuram, ha giocato anche lui nel mondiale, seppur poco, ma comunque con la Francia si è liberato nello stesso esatto momento, è già rientrato. Lautaro Martinez è arrivato in finale ed è già rientrato, quindi anche i senatori, mister, che rientrano praticamente a ridosso dell'inizio del campionato, ha fatto storcere il naso più che a qualche tifoso. È una gestione un po' singolare, devo dire.
1: Qua il problema è come sempre nel manico, è inutile stare qua tanto a discutere. Cioè, il problema più grosso del Milan non è il campo, è fuori dal campo. È questa gestione un po' naif, diciamo, di tutto quello che deve essere invece una gestione dritta, come un fuso. Cioè, se immaginatevi a parti opposte, non so, la gestione dell'Inter, se fosse così, no? È diventata una gestione super l'Inter perché ha imposto delle regole, c'è un attaccamento alla maglia, c'è una dedizione, ma questa caratteristica di attaccamento e di dedizione alla maglia viene con l'esempio. L'esempio prima lo deve dare la società con la serietà, poi i big, i senatori, e chi entra a far parte di questa cerchia rispecchiando i valori di società e big. Se questa cosa non c'è, quindi manca la società forte al Milan, è inutile girarci tanto intorno, mancano i big forti, mancano anche i big forti. Chi è il punto di riferimento in campo? Chi è il leader in campo del Milan? Può essere un leader tecnico Modric, ok, 40 anni e un anno al Milan, non può essere questo il riferimento del Milan. Quali sono i punti di riferimento? Poteva essere Leao, ma abbiamo visto che è un po' troppo altalenante, non può essere lui. Può essere Rabiot, e il tuo esempio Rabiot è questo, che rientri dopo? Cioè, capiamo che c'è qualche problema più profondo che noi da fuori, meno io che sono diciamo un osservatore, non posso percepire. È sicuramente un problema societario, prima ancora che di campo.
0: Sì, ambientale interno, quindi anche lì secondo me ci sono veramente tanti nodi da sciogliere. Abbiamo ancora qualche minuto però, mister, quindi le chiedo anche di altre squadre, un po' perché hanno operato bene sul mercato, un po' perché sono state quelle che hanno sorriso alla fine dello scorso campionato. Roma e Como, che impressioni possiamo avere, che aspettative possiamo avere in vista dell'inizio del campionato? Perché anche qui di acquisti ne sono arrivati, la Roma, Castro, Kulierakis, sta arrivando Molina, forse arriva Mora dal Porto, mentre per il Como Chalobah, grande esperienza dal Chelsea, Couto interessante dal Borussia Dortmund, Cuenza dal Barcellona, Liberali, insomma sono squadre che hanno fatto un bel mercato, intelligente, tecnico, e due squadre che hanno fatto vedere anche ottime cose già nello scorso campionato. Che aspettative possiamo avere su Roma e Como?
1: Ma adesso a questo punto diciamo che nascondersi diventa un po' complicato.
0: Eh sì.
1: Cioè, se partiamo da questo presupposto, l'Inter in questo momento è la squadra da battere, ma non per partito preso, perché ha vinto il campionato, ha perso qualche giocatore, ma non più di tanto, nel senso li ha messi dentro anche se trovasse il terzino destro, diciamo che la rosa è compensata rispetto all'anno scorso e quindi il livello è ancora quello e quindi resti sulla carta la squadra da battere. Subito dietro cosa ci mettiamo? Ci possiamo mettere il Napoli, che ha lavorato bene, però il Napoli anche lui ha qualche incognita, cambia il mister, cambiano un sacco di cose, va via Lukaku, insomma Napoli è una squadra forte sicuramente, ma non è detto che sia pronta a vincere, così come lo è la Juve. Dietro a queste tre cosa ci mettiamo? Anche l'anno scorso diciamo la classifica ha detto Como e Roma, quindi Como e Roma che hanno dei presupposti di calcio estremamente identitari, cioè la Roma ha un calcio identitario perché Gasperini è un mago da questo punto di vista, perché ha già portato caratteristiche chiaramente visibili in un contesto come quello della Roma. Quindi a me piace Gasperini, ma al di là che piace Gasperini mi piace anche la Roma, perché ha già questa identità, si è identificata molto con il mister e quindi è una squadra che diventa pericolosa per i primi posti, sì, anche per i primi posti, e questo è un discorso. Passiamo di là, Como, qual è la squadra più talentosa? È chiaro che è il Como, non c'è tanto da discutere, e il talento se è associato alla, come posso dire, alla capacità, alla
0: competenza,
1: alla competenza, ma al fatto di capire di essere forti, si diventa forti davvero.
0: Ah, la consapevolezza,
1: cioè, l'autostima,
0: insomma.
1: E la consapevolezza, esatto, l'autostima e la consapevolezza ti fanno fare, se sono gestiti nel modo giusto, cioè se non sfociano nella pressione, cioè se quel filo dell'alta tensione viene solo sfiorato anziché toccato e quindi presa la scossa, se ci sto sotto un millimetro a quel filo, questa squadra diventa clamorosamente importante. Perché l'anno scorso ha dimostrato un'identità tattica, un'identità anche a livello di comportamento in campo che conta. Quest'anno ha messo dentro anche qualcosa di esperienza in più, ha messo un giocatore di talento ulteriore e quindi mi aspetto tantissimo dal Como. Adesso non si può più parlare di sorpresa. Il Como deve puntare ad arrivare nelle prime sei, perché è questo l'obiettivo della società, è questo l'obiettivo del mercato.
0: Eh sì, vedendo poi anche come riuscirà a rapportarsi con la Champions League, posto che fra i nomi che ho fatto prima, ovviamente non avevo nominato Nico Paz, che è rimasto a Como anche per un ulteriore esborso non secondario proprio da parte della società. Così come chiudo poi, prima di salutarla mister, un'altra domanda però mi premeva farla su propriamente la squadra, il club che ha operato con maggiore quantità e soprattutto con maggiore solerzia in questo mercato, che è la Fiorentina. Parlavamo tanto in questi giorni di colpi molto tecnici, Mastantuono, Valdepeñas, anche lo stesso Lahir, Jiménez, Attà, non ne parliamo. Insomma, è un mercato anche qui molto interessante. Potrebbe arrivare anche Pellegrino dal Parma, peraltro sembra che si stiano avvicinando le parti. Paratici ha fatto un grande lavoro. Grosso è un tecnico ancora mediamente giovane con delle idee interessanti. La Fiorentina può riscattarsi in questa stagione?
1: Deve riscattarsi, perché dobbiamo sempre partire da questo presupposto. Quando si fa un certo tipo di mercato, si mettono in campo determinate forze, è normale ed è giusto e corretto avere una linea che collega quello che è stato fatto prima e fuori dal campo con quello che succede dopo e nel campo. Quindi se io ti faccio un mercato di questo genere, è chiaro che non puoi non pensare al fatto di arrivare là. Là cosa vuol dire? Migliorare l'anno scorso? Assolutamente, perché è stato un anno travagliato e estremamente complicato. Sicuramente devi puntare a stare a ridosso a quelle famose sei posizioni che abbiamo detto prima, all'interno delle quali ci devono essere le big solite, ma ci possono essere anche a famoso Como, che ha già dimostrato di poterci stare, la Fiorentina ha fatto più o meno la stessa scelta, cioè ha scelto di aumentare il tasso tecnico della squadra, di prendere un allenatore che lavora per il tasso tecnico e quindi combaciano le due cose, con un direttore sportivo di altissimo profilo, e adesso ci aspettiamo dal campo che queste cose rispecchiate sulla carta diventino realtà oggettiva sul campo. Quindi la Fiorentina è una squadra da seguire con attenzione, sarà una squadra, deve essere una squadra interessante e divertente.
0: E ce lo aspettiamo, peraltro esordio con la Roma, quindi già quella sarà veramente una bella partita, tutta da seguire nel primo turno di campionato. Mister, io la ringrazio per il tempo che ci ha dedicato, allora le auguro un buon proseguimento di giornata, a presto.
1: Grazie mille a voi, grazie, è stato un piacere, ciao, a presto.
0: Grazie a mister Giovanni Musa, sempre disponibilissimo e sempre ovviamente grande conoscitore di calcio. Noi stiamo andando in pausa, prossimo blocco avremo spazio anche per poi quello che sarà l'ultimo flash con la redazione di Tutto Mercato Web, ma nel frattempo potremo anche recuperare alcuni messaggi al 331 8200 213, a fra poco.

0: Eccoci di nuovo in diretta, ultimo blocco della puntata di oggi di TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri, per ricapitolare un po' quanto è accaduto nella giornata di oggi e che cosa potrebbe muoversi nelle prossime ore, prima poi di entrare nelle puntate dei giorni successivi. Ma intanto, come dicevo, c'è ancora qualcosa da dover analizzare. Dicevamo di una giornata che ha regalato veramente tante trattative, c'era anche quella relativa a Obrador, perché poi prima abbiamo parlato effettivamente del Sassuolo, quindi è giusto riportare anche l'aggiornamento di Obrador, che ovviamente ormai già conoscevamo, non però al Torino, ormai addirittura d'arrivo. Il diritto di riscatto è fissato a 7 milioni, il 22enne spera di conquistarsi il posto e convincere i neroverdi ad acquistarlo a titolo definitivo al termine della prossima stagione. Insomma, il terzino dunque va al Sassuolo, dicevo, l'avevamo visto in prestito dalla Benfica al Torino, un'esperienza insomma dove non è sempre riuscito ad affermarsi con dei picchi di rendimento elevatissimi. Adesso l'occasione in nero-verde per il classe 2002, era stata una metà di stagione spesa anche con poi un discreto minutaggio, era cresciuto un po' sul finale, non sempre, ripeto, sopra la soglia della sufficienza la classe 2002. Mentre per quanto riguarda anche altre trattative o situazioni, riportiamo anche degli aggiornamenti per quanto riguarda il caso Banda, lo spinoso caso Banda. È arrivata un'altra importante novità sul caso appunto inerente al calciatore, che come sappiamo ancora in realtà sotto contratto con il Lecce, ma che di fatto ha disertato il ritiro estivo, si è reso irreperibile per parecchi giorni, poi solo più avanti è tornato a far parlare di lui, e la FIGC ha rifiutato formalmente la richiesta di transfer pervenuta oggi tramite la Federazione Libica del Sueli, che è la squadra in cui vorrebbe andare a giocare proprio la Mac Banda, dal momento che lo stesso giocatore risulta sotto contratto. Quindi il Sueli avrebbe voluto tesserarlo in quanto svincolato, ma il calciatore svincolato non è, quindi nulla da fare. Banda è stato avvistato al Cairo insieme alla delegazione dell'Al-Sueli, la squadra appunto libica, che sta preparando una pagina storica della propria storia, che è la prima partecipazione alla Champions League africana. Vorrebbe farlo con anche la Mac Banda, ma ripeto, al momento il contratto del calciatore scade nel 30 di giugno del 2027, quindi ancora è veramente un percorso tortuoso quello che dovrà percorrere da un lato la Mac Banda, dall'altro il Lecce, per cercare di concludere questa vicenda che ha avuto del grottesco per alcuni tratti. Per quanto riguarda invece gli altri aggiornamenti, ecco, ricordiamo anche quanto accade e sta accadendo con Dusan Vlahovic, perché il serbo torna in bianconero, ma non lo fa con il bianconero della Juventus, ma bensì con il bianconero del Beşiktaş di Istanbul. Sposa il progetto del club turco, allenato prima, ne discutevamo anche con Lorenzo Di Benedetto, da Vincenzo Italiano, che è appena diventato allenatore proprio del club turco. Vincenzo Italiano, che non lo aveva lanciato nel calcio, ma l'aveva lanciato sia ai massimi livelli, lo ricorderemo tutti, quello stratosferico primo campionato, prima metà soprattutto di campionato, con Vincenzo Italiano, appunto, fece benissimo, e adesso lo ritrova proprio in Turchia con dei parametri contrattuali veramente folli da capogiro: 8 milioni netti a stagione fino al 2029, a cui si aggiungono dei bonus alla firma, a cui si aggiungono dei bonus raggiungibili in corso d'opera, e poi le commissioni agli agenti, che dovrebbero addirittura ammontare fra i 15 e i 20 milioni di euro. Insomma, praticamente hanno speso un cartellino per acquistarlo nonostante fosse svincolato. Le richieste erano altissime dall'Europa, e che conta dai top campionati.
1: Unbelievable. Great achievement, unbelievable.
0: Achievement, direi l'achievement l'hanno fatto gli agenti di Dusan Vlahovic, un discreto achievement economico. Dicevo appunto, in Europa nei top campionati nessuno era disposto ad investire quei soldi, e invece la Turchia ancora una volta dimostra di avere dei parametri e delle disponibilità economiche per soprattutto gli stipendi fuori dal nostro mondo. Quindi un in bocca al lupo a Dusan Vlahovic. Non c'è ancora l'ufficialità, anche se poi ci si sta avviando sempre di più verso alla conclusione anche di questa vicenda. Poi proseguiamo anche su le altre piste. C'è il Paris Saint-Germain ormai ai dettagli con il Parma per concludere l'acquisizione di Zion Suzuki, 30 milioni di parte fissa, 5 di bonus di squadra, quindi un innesto a titolo definitivo per i parigini, che prendono secondo me uno dei migliori portieri, devo dire, delle ultime annate di Serie A. Ripeto, a qualcuno piace, a qualcuno meno. Secondo me è un portiere pronto per fare un salto, non direttamente nel Paris Saint-Germain a quanto pare, perché potrebbe essere girato in prestito proprio per la prossima stagione. E come abbiamo detto tante volte, ribadito in più occasioni, potrebbe essere poi proprio la Juventus a beneficiarne, a prenderlo in vista del prossimo anno. E poi c'è Lukaku, che invece è diretto, ecco, a proposito di Turchia, al Fenerbahce, quindi sempre a Istanbul, ma su uno degli altri club storici, e una cessione che libera spazio, libera anche di un discreto ingaggio, ma ancora per cercare poi di fare ulteriori entrate. Bisognerà attendere altre uscite. Sappiamo che già da qualche giorno è sulla lista dei partenopei Gabriel Jesus, l'attaccante dell'Arsenal, che nelle ultime stagioni non è riuscito sempre a dare il meglio di sé anche per problematiche fisiche, e quindi Gabriel Jesus è nel mirino. Ma come detto, bisogna prima attendere ulteriori uscite. Oltre a Lukaku, infatti, c'è il caso di Noah Lang, che piace all'Ajax. Anche qui però solito gioca ad incastri, solito domino. L'Ajax prima dovrebbe vendere Götze, uno dei talenti più interessanti del calcio belga, classe 2005, che piace al Paris Saint-Germain. Quindi se il Paris Saint-Germain dovesse effettivamente prelevare Götze dall'Ajax, a quel punto gli olandesi andrebbero su Noah Lang, e solo a quel punto il Napoli poi potrebbe andare ad approfondire i discorsi con l'Arsenal per Gabriel Jesus. Insomma, ancora tanto in via di definizione, ancora tanto da approfondire, mentre non è tanta la distanza fra la Fiorentina e il Parma per Pellegrino, che si avvicina alla viola, circa 20 milioni, anche se si sta discutendo sulla formula. Prima parlavamo con Edoardo Mammoli, che ci diceva di un Parma che deve trovare la quadra con la Fiorentina. La distanza non è incolmabile, ma ci parlava ancora di qualche passo in avanti da dover compiere, da una parte per la viola, da una parte per il club giallo-blu. Però la Fiorentina dimostra di avere ancora grandissimo interesse nei confronti di Pellegrino, che sarebbe un acquisto volto ancora una volta ad arricchire ulteriormente un reparto offensivo che già sta diventando sempre più folto. Poi c'è Christensen, che lascia l'Udinese, anche qui ne avevamo parlato proprio ieri con Davide Marchiol. C'è stata un'accelerazione non scontata per l'Atalanta di Maurizio Sarri, perché Christensen non era ancora certo di partire, invece poi ormai pare tutto fatto per il suo trasferimento. Bisogna solo trovare i dettagli. Saranno 22 milioni più 3 di bonus che l'Atalanta dovrà devolvere all'Udinese, più una percentuale sulla futura rivendita, che è stata inserita, 10%, quindi un acquisto convinto da parte dell'Atalanta, che preleva il danese, come avevamo detto prima, calciatore utilizzato con grande continuità dai bianconeri negli ultimi anni.
2: In Italia si parlava di difensori. Lui ha portato a noi juventini, ma non solo a noi juventini, a tutti gli appassionati di calcio, quel qualcosa che ti portava a rendere ancora più bello il gioco del calcio. L'aneddoto che mi riporta lui, intanto che ho fatto questo mestiere proprio perché avrei voluto raccontare le sue gesta, e da piccolo, guardandolo in televisione, abbassando il volume già all'epoca.
0: Pacchetto, quindi i singoli poi devono essere formati in un certo modo per risultare idonei a quelle che sono le sue idee. Per invece la Roma, ricordo a Rodrigo Mora, anche qui si sta lavorando per chiudere con una formula: 50 milioni, 25 milioni subito, 25 milioni per la prossima finestra, ossia fra un anno, e si parla però anche di 25 milioni per la prossima finestra, ossia fra un anno, e si parla però anche di future rivendite. Insomma, il Porto è bottega cara, la Roma sta cercando di trovare la strada giusta per poi portare nella capitale il talentino portoghese. Mentre a proposito di talentini, prima leggevo un messaggio un po' critico nei confronti di Gasperini, che chiede investimenti sui giovani tutto tranne che italiani. Però dai, dobbiamo dire che Cacciamani, classe 2007 della Torino, è a tutti gli effetti un talento italiano, e sappiamo che la Roma sta cercando di, anche qui, di lavorare ai fianchi per poi magari riuscire a chiudere per l'esterno. Parliamo di un esterno mancino a tutta fascia, ripeto, classe 2007, l'anno scorso si è messo in mostra in Serie B con Ignazio Abate, con la maglia della Juve Stabia, quindi attenzione anche qui alla Roma, che continua a fare grande pressione anche per il classe 2007. E poi, a proposito di corsie esterne, c'è anche da considerare l'Inter, che sta lavorando per Spence, l'esterno del Tottenham. La valutazione minimo di 30 milioni, ma forse anche qualcosa in più, bisogna definire per bene le cifre, di euro ovviamente, parliamo in parametri di euro. E l'Inter pare essere pronta a tornare alla carica per il calciatore, che ha giocato da titolare il mondiale sotto la guida di Thomas Tuchel con l'Inghilterra, e adesso potrebbe trasferirsi a Milano, sponda nerazzurra. Ci saranno dei contatti e dei colloqui ulteriori nelle prossime ore fra i due club per valutare la fattibilità poi delle operazioni e dell'operazione eventualmente in tal senso. Quindi attenderemo dei responsi anche per il classe 2000. Al momento, lo ricordiamo, sotto contratto con gli inglesi del Tottenham. Un'altra, insomma, pista molto molto interessante, questo giusto per ricapitolare un po' quelle che sono le trattative per queste ore di calciomercato. Calciomercato che poi si concluderà proprio ad inizio settembre, con vedremo quali colpi che verranno, che potrebbero essere chiusi. Ricordo sempre che il primo di settembre è la cifra, è la data da segnare sul calendario. Ormai siamo abituati a vederla a campionato già in corso, la chiusura del calciomercato, con la Serie A che avrà già visto varie partite disputarsi. Infatti le prime due giornate sono interamente nel mese di agosto, con le gare appunto del fine settimana del 22 e del 23, poi del fine settimana del 29 e del 30 di agosto, anche già con i posticipi che si giocheranno, i lunch matches. Ormai abbiamo sempre di più i vari spezzatini che si alternano all'interno del nostro campionato, devo dire non solo del nostro campionato, ma in Serie A ormai ci siamo veramente molto molto ben abituati. Bene, non lo so, ma diciamo che ci siamo abituati. Recupero comunque anche qualche messaggio che è arrivato al 331 82 00 213. Lorenzo scriveva: vedo una Juve troppo scolastica, lenta e prevedibile, giocatori offensivi si bloccano troppo in fretta sulla stessa linea, vogliono tutti palla sui piedi ma nessuno fa un movimento senza palla. Credo che il tuo riferimento fosse ovviamente anche alla gara di oggi, vinta per 2-0, gara amichevole contro il Palermo, grazie gol di Ildiz e di Milik. Una Juventus che, dicevo, deve ancora sgrezzarsi in maniera definitiva, deve in realtà anche ancora completarsi dal punto di vista economico e soprattutto dal punto di vista del mercato, quindi tenteremo poi di capire quello che saranno una volta raggiunti tutti i colpi e anche le idee a tutti gli effetti di Luciano Spalletti. Intanto riporto anche alcune parole di Marquinhos, perché ricordo domani la gara fra Paris Saint-Germain e Aston Villa per la Supercoppa Europea, e Marquinhos ha detto che sarà una gara difficile, ma che c'è voglia di vincere e che Luis Enrique riesce a trasmettere tanto, a comunicare bene, ad aiutare questo gruppo che, diciamo, qualcosina nel corso di 2 anni l'ha raggiunta, 2 vittorie consecutive di Champions League, era qualcosa che non si vedeva da un'eternità, quindi è qualcosa, sì, sicuro è riuscito a trasmettere il buon Luis Enrique. Tanto fra poco stiamo provando ad approntare il collegamento con la redazione di Tutto Mercato Web, vedremo se riusciremo a connetterci, altrimenti arriveremo noi fino alla fine e appunto poi ricapitoleremo e riavvolgeremo il nastro per quanto sta accadendo e per quanto poi vedremo accadrà nei prossimi giorni. Ricordo pure che a livello di partite oggi ci saranno delle sfide per quanto concerne i preliminari delle coppe europee. C'è il terzo turno di ritorno di Champions League, già con tante squadre importanti impegnate. Kairat Almaty, Levski Sofia, di certo non rappresenta la partita più di cartello, ma Bodo Glimt, Union Saint-Gilloise, sicuramente già con squadre più abituate che abbiamo visto all'opera nella scorsa edizione. Poi Saba contro Larus, quindi Azzeri contro Danesi, Kauno Zalgiris, Dinamo Zagabria, Nek Nijmegen, Olympiakos, Stella Rossa, Apoel Bersheva, Celje Ararat Armenia, Slovan Bratislava, Mjölby e poi Sturm Graz Fenerbahce e Olympique Lione Sparta Praga. Queste le gare di Champions League, anche qualcosa di Europa e Conference League. Per l'Europa parliamo di squadre molto meno conosciute: Iberia contro l'Arn, Georgiani dunque contro i nordirlandesi, e poi in Conference League Apollon Limassol Brann e CSKA Sofia 1948 contro Panathinaikos. Ricordiamo poi che ci sono anche le squadre italiane impegnate, o meglio l'italiana, l'Atalanta, che attenderà poi i responsi delle altre sfide. Atalanta, che sappiamo, dovrà ancora affrontare il turno preliminare di Conference League per accedere alla fase a girone. Altri messaggi che arrivano: veniva scritto che Mora ricorda tanto quel futuro, diciamo, scarsone, traduco così l'espressione del nostro ascoltatore, di Bojan Krkić. Dice anche Bojan doveva diventare il nuovo Messi, ma vedremo. Per me un discreto talento, molto interessante, molto tecnico. Ieri ne parlavamo anche con uno degli esperti, degli accenti di esperti di calcio portoghese, Francesco Nicolato, che ci diceva giustamente che il giocatore poi interessava anche a tante altre squadre, che forse però sarebbe stato più idoneo per un campionato come quello spagnolo, e quindi in Serie A magari potrebbe fare un pochino più di fatica, mentre con Gasperini chissà che non possa poi trovarsi qualche quadra. Io non credo sia uno scarsone, ecco, per così dire, dovrà essere valutato e valorizzato nel modo migliore in assoluto. Noi intanto stiamo per arrivare alla fine della puntata di oggi, come dicevo, di TMV Radio Sport, calcio, mercato e ritiri. Abbiamo ricapitolato un po' quanto accaduto sul mercato e anche quanto poi si sta muovendo per le prossime ore. Attenderemo magari degli annunci o delle ufficialità. Mentre qui altro messaggio ironico che arriva: dichiarazioni di Orsato, lo vedevamo prima riportate i suoi interventi a Sky Sport, riportiamo l'arbitro al centro della partita, prepariamoci al peggio. Spero francamente di no, anche se devo dire che l'ultimo anno di Serie A è stato il peggiore da quando segue il calcio, dal punto di vista arbitrale si è visto veramente un caos fuori dalla gestione con il caso Rocchi e quant'altro, ma anche per quanto riguarda purtroppo anche la gestione dei fischietti sul terreno di gioco, non all'altezza, quindi spero che possa cambiare qualcosa quest'anno, ma devo dire non nutro troppe aspettative, quindi prepariamoci al peggio, forse no, ma siamo preparati magari per quanto potrebbe accadere, magari la crescita di qualche fischietto potrebbe agevolare il tutto. Noi, come dicevo, siamo arrivati alla fine della puntata di oggi di TMV Radio Sport, calcio, mercato e ritiri. Ci restano 3 giorni da passare insieme con questa programmazione. Poi ripeto, lunedì 17 ritornerà Marco Piccari insieme a Stefano Impallomeni e a Maracanà. Noi però ci diamo appuntamento a domani, mentre per quanto riguarda il palinsesto di TMV Radio si ricomincerà appunto nella giornata di domani con le dirette dalle 9.45 alle 10.45 con A Tutta C, poi Alessandro Santarelli, editoriale Rotocalcio dalle 11 alle ore 13 e poi il sottoscritto dalle ore 14 alle ore 17.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento con A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, un format che, come ormai sapete, potete seguire anche sul canale 61 del digitale terrestre, oltre che sulle nostre frequenze. Chi vi dà il buongiorno anche questa mattina, martedì 11 agosto, è la voce femminile del programma, Claudia Marrone, e una puntata. Ieri ci siamo dedicati molto alla Coppa Italia, non solo Coppa Italia di Serie C, che prenderà il via nel weekend che chiuderà questa settimana, ma anche alla Coppa Italia Frecciarossa, perché come sapete tra sabato e domenica, insomma sabato 8 agosto, ha preso ufficialmente il via la stagione 2026-2027. Si sono giocate le prime partite che hanno coinvolto le squadre di Serie B e Serie C, ma proprio per quel che riguarda la Serie C solo il Catania ha passato il turno, e venerdì 14 agosto per la Coppa Italia Frecciarossa, lo ripetiamo, quindi quella che riguarderà anche le squadre di Serie A, affronterà il Parma alle ore 18. Un orario sicuramente molto molto proibitivo, quello che vedrà il via della partita. Insomma, è per me molto caldo anche alle ore 21:15, ma il programma della Coppa Italia Frecciarossa prevede quattro fasce orarie: una alle 18, una alle 18:30, una alle 20:45, una alle 21:15. Possiamo farci poco, ma credo che dopo la giornata di ieri probabilmente l'orario di Parma-Catania sia l'ultimo dei problemi dei rossazzurri, che a questo punto inizieranno la stagione calcistica del campionato di Serie C nel girone C con un handicap. Non è stata saldata neppure ieri la fideiussione che aveva causato qualche problema ai rossazzurri. Di fatto la compagine guidata da Emilio Longo probabilmente partirà con una penalità. C'è stata massima, rassegnazione anche da parte della società, che ha detto che accetterà ogni singola decisione, ma di tutto questo io vado a parlarne con il nostro primo ospite. È un piacere ritrovarlo, mi collego con la redazione di tuttoc.com e do il buongiorno a Nino Sergi.
2: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Nino, buondì. Allora, stavo per dire che davo il buongiorno a Gabriele Latini, che non è in collegamento ma è in regia, vi confondevo un attimo, però vabbè, insomma, ti avrei fatto un complimento, Nino, non era un'offesa paragonarti al buon Gabriele Latini, che sta iniziando questa settimana con un tour de force qua con noi ad A Tutta C, però insomma, ecco, lo ringraziamo intanto. E Nino, a parte gli scherzi, do subito la parola a te, perché se da un lato il Catania può essere felice di quella che è stata la prestazione di sabato sera con il Vicenza, e di sicuro avrà anche l'entusiasmo e la voglia di confrontarsi con una squadra di Serie A come il Parma, al netto di quelle che poi possono essere le ambizioni di una Coppa Italia, di sicuro c'è questo problema relativo al campionato.
2: Sì, assolutamente c'è questo problema, che comunque, come noto, si sta ripetendo praticamente ogni anno per il Catania. Quest'anno quindi arriverà questa penalizzazione da 3 a 5 punti, comunque una penalizzazione importante, soprattutto per una squadra, soprattutto una città, una realtà che dovrà lottare assolutamente per vincere il campionato, che ci ha provato lo scorso anno per quasi 6 mesi, anche meno. Comunque comandava la classifica del girone C, è stato un girone d'andata eccezionale, quello della squadra di Mimmo Toscano, poi è arrivato il calo e la rimonta del Benevento. Comunque sicuramente Catania mette chiarezza, perché può capitare una stagione, si accetta forse anche la seconda, poi siamo qui, se non sbaglio, la terza volta che ha sempre questo stesso problema della fideiussione, e andrà anche comunque a minare quel cammino in campionato, perché comunque 3 punti o 5 da recuperare possono essere cruciali in una lotta al vertice che vede quest'anno sicuramente ai nastri di partenza tante squadre che lotteranno per

0: il primo posto. Intanto sta arrivando qualche risoluzione di contratto di quei calciatori che non rientrano più nel progetto tecnico. Poco fa è arrivata la risoluzione per Giovanni Di Noia, l'esperto centrocampista ex Cesena e Perugia, che subito dopo è stato annunciato dal Gubbio, un compito importante d'esperienza anche per il Gubbio di Carlo. Comunque sicuramente qualcosa in più ci aspetta da Catania, ci aspettiamo sicuramente più chiarezza riguardo il futuro, è quello che chiede la città, è quello che chiedono i tifosi, che non hanno mai fatto mancare il loro apporto, visto anche il numero di abbonati in Serie C che è notevole per la categoria. Quindi vedremo come questa storia andrà a fine, ma sicuramente non è l'ennesimo grande biglietto da visita per la proprietà Pellegrino.
1: Sì, tra l'altro una proprietà che comunque, almeno dall'esterno, sembra sempre molto solida perché quando si parla di Catania, anche vedendo quello che è stato il monte ingaggi della passata stagione, non si pensa ad una proprietà che poi, come giustamente ricordavi, all'inizio mostra sempre qualche difficoltà. E io credo che quest'anno partire anche con una penalità sia maggiormente complicato perché comunque, allora, a parer mio, il girone B rimane indubbiamente il più complesso.
0: Sì,
1: Però
0: assolutamente.
1: anche nel girone C, però ci sono tante squadre che hanno proprio l'obbligo di vincere, ma non perché magari hanno speso perché hanno fatto, però se ti chiami Bari, Salernitana, Crotone, Cosenza, Catania, devi vincere. Cioè, hai un po' l'obbligo per il nome che porti. Ed è vero, che il calcio non si fa con il nome, non si fa con il passato glorioso, non si fa con quello, però il Catania l'anno scorso di fatto, come la Salernitana, si è un po' suicidato dando anche il là a un Benevento comunque stratosferico che ha ampiamente meritato la promozione diretta, perché l'arrivo di Floro Flores per me è stata la mossa più geniale che Vigorito potesse fare e io credo farà bene anche in Serie B l'allenatore. Però ecco, anche Catania e Salernitana lo scorso anno si sono un po' suicidate anche con le loro mani. E insomma, quest'anno non si possono permettere altri scivoloni. Cioè, di base, un secondo posto sarebbe comunque fallimentare, perché poi Nino, come ricordiamo sempre, ne vanno su quattro dalla Serie C, le prime tre di ogni girone e quella che vince i playoff. Ma anche ammettendo che i playoff li vinca una del girone C, comunque sono già tre o quattro le contendenti, quindi già almeno una o due le deluse.
0: Sì, assolutamente, ma tornando sempre al discorso del Catania, che comunque sì, in ogni stagione sta partendo, ma parte anche con i favori del pronostico, perché se ha così a mente negli ultimi anni, comunque il Catania in serie di partenza si è presentato con rose importantissime anche economicamente, perché il Catania ha speso, soprattutto di ingaggi, sicuramente paga già la prima stagione dopo il ritorno in Serie C, dove il Catania veramente aveva allestito una rosa di, se non ricordo male, 12-13 attaccanti, comunque che poi hanno pesato sul monte ingaggi anche per le stagioni successive. Però il Catania sicuramente deve partire favorito anche in un girone dove ci sono, sì, come dici tu, piazze molto importanti. Il girone B rimane, almeno quest'anno, di un livello sicuramente superiore, però stiamo vedendo tante tante difficoltà. Se da una parte vedo un Foggia, per esempio, che comunque può recitare il ruolo di quella squadra che può inserirsi, come ha fatto lo scorso anno, per esempio, la Casertana, vedo squadre e piazze importanti come Crotone e Cosenza, che quest'anno probabilmente faticheranno. Basta vedere rosa a disposizione, basta vedere il calciomercato fatto, basta vedere tutti gli addii. Per esempio, Crotone e Cosenza si sfideranno, se non mi sbaglio, tra meno di una settimana, e comunque hanno tantissime lacune dal punto di vista della rosa. Ieri è arrivata un'altra risoluzione in casa Crotone, quella di Daniel Leo. Da breve arriverà la cessione di Andrea Gallo, e se non mi sbaglio, il Crotone adesso si ritrova con soli due centrocampisti in rosa. Quindi stesso discorso che si può fare per il Cosenza, dove si parla tanto soltanto di cessioni. La prossima sarà quella di Zilli, ieri sono arrivate quelle di Langella e Pa. Comunque sono situazioni molto complicate rispetto ad altri gironi, come dicevi tu, il girone B, dove là veramente sarà una grandissima battaglia. E secondo me quelle grandi piazze come Salerno, Catania e Bari Non possono fallire l'occasione in questa stagione, però il Catania sicuramente si sta presentando forse con il biglietto da visita è sbagliato, perché fino a qualche giorno fa, qualche settimana fa, si parlava di colpi importanti come Diego Demme, comunque adesso si parla invece di una fideiussione non pagata, di queste problematiche a Parma, probabilmente non scenderà in campo nessuno acquisto, quindi è una situazione abbastanza complicata, e anche per le società importanti, per le proprietà importanti, poi non riuscire mai a fare quel salto di categoria comunque ti porta anche via tantissime risorse economiche, e poi alla lunga paghi tutte queste situazioni.
1: Assolutamente, ma infatti hai ricordato bene anche un po' quella che è la situazione di tante big del girone C, che situazioni che invece, almeno per il momento, o chissà, magari sono più bravi a tenerle nascoste, non si stanno registrando negli altri due raggruppamenti. Sembra che effettivamente il ridimensionamento riguardi tutto il raggruppamento del Sud, che rimane poi un girone ostico, ma secondo me soprattutto per quello che è il valore delle piazze, per le piazze calde, per le tifoserie che comunque non faranno mancare il loro apporto. Però, ecco, come dicevamo, secondo me anche da un punto di vista tecnico-tattico, il girone B rimane il più complesso.
0: Sì, assolutamente, anche perché comunque nel girone C abbiamo parlato dei problemi di Crotone e Cosenza, per esempio, però lo scorso anno si parlava quasi di Siracusa o Trapani da gennaio in poi come squadre, tra virgolette, materasso, e comunque, nonostante tutte le problematiche, nonostante tutte le problematiche societarie, i giocatori non percepivano stipendi e tutto quello che si è verificato lo scorso anno, comunque hanno battagliato su ogni campo, mi viene in mente il Siracusa, era davvero complicato andare a giocare contro la squadra di Turati. Poi lì perdi dei punti importanti, ne ha approfittato il Benevento. Comunque, però, qualitativamente parlando, secondo me quest'anno avremo un girone B, una spanna sopra le altre, senza alcun dubbio. Basta vedere le piazze, basta vedere le rose che stanno allestendo. Il mercato non è ancora finito, però sicuramente quelle 4-5 squadre nel girone B battaglieranno fino alla fine per il primo posto.
1: Sì, credo anche io che insomma andrà così. Poi magari Nino ci smentiranno i fatti che si vedranno sul campo. Magari sarà davvero il girone C, quello poi più competitivo, il B magari quello più scontato. Però, come giustamente hai sottolineato, il discorso delle rose, secondo me, un po' gli equilibri li sposterà. Vedremo anche in settimana come si evolverà la questione Catania, se insomma anche poi magari nella conferenza pre-gara il tecnico Emilio Longo dirà qualcosa in più, non si è sbilanciato molto sabato. In realtà però capiremo meglio quello che sarà. Intanto Nino, grazie mille per essere stato con noi e buon lavoro.
0: Grazie a te, buon proseguimento.
1: Grazie mille a Nino Sergi e alla redazione di TuttoC.com. Intanto sono scoccate le ore 10, quindi piccolissima pausa pubblicitaria e poi nuovamente qua con la seconda parte di A Tutta C.

0: Nuovamente in studio con la seconda parte di A Tutta C. Abbiamo concluso la prima parte parlando ovviamente del Catania, che è un po' il tema del giorno. È l'unica squadra di Serie C ad essere avanzata in Coppa Italia a Frecciarossa, quella che riguarda anche la Serie B e la Serie A. Venerdì 14 agosto alle ore 18 gli uomini di Emilio Longo, scusatemi, sfideranno il Parma nella gara valida per i 32esimi di finale. C'è però il problema legato alla possibile penalità che dovrebbero ricevere a causa del mancato rispetto di una scadenza circa una fideiussione. Probabilmente già venerdì non si potranno vedere in campo a seguito di questa pendenza i nuovi acquisti. So che già ieri vi avevo fatto ascoltare le parole dell'allenatore rossazzurro dopo la vittoria sul Vicenza. Non si è sbilanciato molto, però proprio per avvicinarci alla gara di venerdì e in attesa poi di una conferenza prepartita, io vi rifaccio ascoltare quelle che sono state le dichiarazioni dell'allenatore della formazione siciliana proprio dopo la vittoria sulla formazione veneta neopromossa in Serie B. Parole sulle quali poi magari nuovamente in settimana torneremo a riflettere anche in base a quelli che saranno gli sviluppi della vicenda legata alla penalizzazione. Intanto ecco di nuovo le parole di Emilio Longo.
1: Mister Francesco Guiotto, il giornale di Vicenza.
2: Buonasera.
1: Intanto complimenti, nel senso che per quello che si è visto direi che il Catania ha assolutamente legittimato il passaggio del turno. Si aspettava dopo il periodo di ritiro intanto, e poi considerando anche la notizia che si è stata diffusa ieri, insomma, che immagino non possa avervi lasciato del tutto indifferenti, una risposta di questo tipo della sua squadra.
2: Ma io vorrei isolare e fare un ragionamento che evidenzi il valore del campo senza spostarci su altri ragionamenti. I ragazzi che sono andati in campo sono calciatori forti, la squadra che mi è stata consegnata è una squadra forte che è capace secondo me di fare questi tipi di partite. Non avevamo troppi cambi, però mi sembra che ci sia stata una buona lettura sotto tutti i punti di vista. Sull'aspetto tattico mi sembra che la squadra, quando ci è riuscita, ha provato a dominare il gioco, abbiamo provato a mettere in difficoltà conoscendo l'ottima squadra avversaria in alcuni punti del campo. Quando c'è stato da sacrificarci l'abbiamo fatto. Ovviamente anch'io ero curioso all'interno della sua domanda, c'è cioè un aspetto importante, quale fosse la mia aspettativa. Per come avevamo lavorato e come avevo visto la squadra giocare anche contro il Ravenna, mi aspettavo una squadra che cercasse subito di legittimare la propria forza. Il punto di domanda più importante era sulla tenuta fisica, e devo dire che anche da quel punto di vista, anche se la seconda parte del secondo tempo ci ha visto non protagonisti come altezza di campo, però il sacrificio è stato tale che ha portato tutti a poter fare gran parte del minutaggio, e quindi sono assolutamente soddisfatto.
3: Corrado Ferretto, biancorossi.net.
2: Buonasera.
3: Il Catania è riuscito a chiudere tutti gli spazi di Tacchio, che è sempre andato a pressare Carraro, fonte di gioco, ma soprattutto dalla parte della vostra sinistra avete creato sempre o la maggior parte delle azioni più pericolose. L'avevate studiata così o è venuta poi in campo?
2: Ma diciamo che il Vicenza scalava in un modo particolare: da una parte scalava con la mezzala, dall'altra parte si alzava molto più con il quinto, quindi da questo punto di vista i ragazzi erano pronti all'evenienza di questo tipo di scalata in fase di non possesso, e quindi hanno letto bene la possibilità, qualora i quinti si alzassero, di andare direttamente sugli attaccanti esterni per poter allargare tanto i loro braccetti. E quindi sì, più che studiarle, io credo che la squadra abbia letto bene proprio lo spartito che la gara ci ha presentato, perché questa è una partita secondo me, per il periodo che c'è, di buon livello. Io ho visto due squadre confrontarsi bene all'interno della stessa partita. C'è stato spesso il cambio di fronte sull'aspetto del dominio, per un periodo l'ha fatto il Catania, per gran parte della gara l'ha fatto anche il Vicenza, quindi l'una e l'altra non hanno concesso tanto. Infatti mi sembra che dal mio score sono 4 4 per entrambe le squadre di rimporta. Probabilmente noi abbiamo avuto un po' più di palleggio, abbiamo fatto dei fraseggi che ci portano come immaginario collettivo una squadra che abbia dominato tanto. Io credo che la partita sia stata abbastanza paritaria e probabilmente le occasioni che abbiamo avuto avevano un indice di pericolosità maggiore di quello dell'avversario, ma stiamo parlando di minuzie. La cosa importante è che la squadra abbia letto e abbia retto il confronto con una squadra organizzata che ha un anno di esperienza con lo stesso allenatore, quindi un canovaccio guida sia tattico che tecnico già consolidato, e noi eravamo veramente alla prima uscita. Quindi la soddisfazione è proprio su questo aspetto, non solo per il passaggio del turno, ma mi sembra che le basi per poter costruire e continuare a costruire una squadra importante e competitiva ci siano tutte.
4: Ringraziamo il mister per la disamina tecnica. Ora, prima di chiudere, desideravo ringraziare il Vicenza, la città di Vicenza, per la collaborazione e l'ospitalità che ci avete fornito. D'altra parte mi tocca anche dire una cosa. Oggi abbiamo letto sul giornale di Vicenza, che è un organo di informazione straordinario che stimiamo e rispettiamo, che si sarebbe presentato stasera a Vicenza un Catania prefallimentare. Questa espressione non rende giustizia né al Catania né al Vicenza, che recentemente hanno subito due fallimenti, uno ciascuno. Il fallimento comporta sofferenza non solo per le tifoserie, per le città, ma anche per le tante persone che lavorano dentro i club. Quella del Catania non è assolutamente una situazione pre-fallimentare. E ci dispiace molto che un giornale che stimiamo tanto, come il giornale di Vicenza, oggi abbia usato questa parola per definire questa sfida. Ci dispiace, ma sappiamo che ci saranno occasioni per riparare e ci saranno occasioni da parte nostra per migliorare anche su quest'altro aspetto. Grazie a tutti.
0: Parole molto precise, non solo quelle dell'allenatore Emilio Longo, ma insomma è stato precisato che il Catania, comunque al netto della possibile penalità, non si trova in una situazione prefallimentare, e questo comunque era sembrato chiaro. È ovvio però che un tesseramento di un nuovo calciatore deve far fede ad una fideiussione, e se questa non è stata presentata, poi anche l'allenatore, anche Emilio Longo, si ritrova un attimino con le mani legate, diciamo così. Ma cosa potrebbe significare per il Catania partire con una penalizzazione in un girone poi abbastanza complicato come è il girone C di Serie C, anche se a mio avviso, come abbiamo già detto, il girone B è nettamente dal tasso tecnico più elevato? Vado a chiederlo al nostro prossimo ospite, il direttore sportivo del Taranto, formazione che ha giocato qualche anno fa nel girone C di Serie C e riparte ora dall'eccellenza, Danilo Pagni. Direttore, buongiorno.
5: Ben ritrovati, buongiorno a tutti.
0: Direttore, cosa significa secondo lei per il Catania rischiare di partire con una penalità in un girone dove comunque i rossazzurri hanno l'obbligo di vincere, ma dove si trovano anche squadre come Bari, Salernitana, di fatto anche Cosenza e Crotone, per quanto siano un pochino più in difficoltà, con l'obbligo di vincere?
5: Ma quando rappresenti una piazza e una città così importante dal passato storico e glorioso, è normale che hai la pressione di vincere e bisogna accollarsela, è ovvio. Però nulla è scontato nel calcio. Catania rievoca mio papà, che fu un guri della quarta serie, ma era molto amico dei Massimino, della famiglia Massimino, il Catania di Gianni Di Marzio e anche il Catania di Pulvirenti e Pietro Lo Monaco, che è stato il mio presidente, è stato anche giocatore di mio padre. Quindi quando sento Sicilia e Catania un po' mi si scalda il cuore. Quindi auguro al Catania di trovare il suo equilibrio. Tra l'altro c'è un direttore sportivo amico, giovane, emergente, che conosco da ragazzo, quindi auguro ogni bene. Emilio Longo l'ho conosciuto a Salerno quando ero il DG della Salernitana di Lotito, tra l'altro ha corroborato alla stesura della mia tesina da UEFA B per perfezionare il mio bagaglio, e veramente spero che i catanesi e il Catania faccia bene. Però anche da ex Salernitana capisco che loro giustamente hanno le loro pretese come le ha il Bari.
0: La porto invece subito alla questione Taranto, prima poi di salutarla, direttore. Forse vi aspettavate la Serie D, non è stato così, ripartirete comunque dall'eccellenza col chiaro obiettivo di vincerlo il campionato, anche se poi insomma i tornei dilettantistici sono alle volte dall'esterno sembrano molto più facili di quello che poi in realtà sono sul campo.
5: Ma io sono tornato a Taranto per la terza volta, l'anno scorso sono arrivato a dicembre, ho fatto 18 risoluzioni, abbiamo costruito una squadra che è arrivata a un millimetro dalla vittoria del campionato attraverso la Coppa e attraverso il campionato, perso all'ultimo secondo in maniera, io dico sempre che anche il diavolo ha fatto il calcio, abbiamo una proprietà, la Disa, seria, trasparente, corretta, ambiziosa. Abbiamo una grande tifoseria, siamo oltre 2000 tessere di abbonamenti, è un record per i dilettanti. Poi di campionati di dilettanti ne ho vinti tantissimi, direttamente e indirettamente. Nulla è certo per noi, abbiamo l'obbligo e il dovere di vincere contro avversari che stanno costruendo delle ottime squadre con investimenti altrettanto importanti. Noi andiamo per la nostra strada, invitiamo le persone a dare un segnale. Io ho lanciato un appello, l'appello dei 5000 abbonati. Per quanto riguarda riammissione e ripescaggi, io ho preferito il silenzio, la società ha lavorato, ma dobbiamo alacremente, ma dobbiamo dimostrare di meritarci la categoria sul campo e faremo di tutto per conquistarcela.
0: Sì, è chiaro appunto che vincere non è mai facile, insomma anche il fattore ambientale tra i dilettanti comunque sposta molto gli equilibri, accennava ai 5000 abbonati che vorrebbe lei.
5: Sì, ma se vuoi lavorare in piazze importanti devi reggere la pressione esterna, è ovvio che anche le tifoserie devono capire i momenti, in questo momento gli abbonati ci stanno dando ragione, noi dobbiamo essere all'altezza di una grande piazza, ma chi non ha la farfalla nello stomaco non può assumere la direzione sportiva e generale di determinate piazze. Io ho una società seria, una società forte, lungimirante, che va dritta come un treno. Abbiamo costruito una squadra con quasi tutti annuali e ad obiettivo, abbiamo abbassato i contratti ai riconfermati, quindi anche a livello aziendale penso che abbiamo raggiunto un ottimo obiettivo. Adesso palla al campo e forza Taranto, e ripeto, il segnale, la mia provocazione dei 5000 non è finalizzata a un discorso economico, egoistico e venale, ma un segnale che vogliamo dare al calcio italiano, perché questa città è stata trattata male, è stata gestita male e merita di ritornare attraverso sempre il campo nel calcio che conta, con uno stadio che è un orgoglio e una fierezza per il Mezzogiorno.
0: E questo è quello che noi le auguriamo, direttore. Intanto grazie mille per essere stato qua con noi.
5: Grazie a voi, a presto. A presto.
0: A presto, direttore. Ringraziamo di nuovo Danilo Pagni, direttore sportivo del Taranto. Abbiamo parlato anche però di Catania, che lo ripeto è un po' il tema del giorno. La settimana scorsa ci siamo concentrati tanto sul Perugia, c'era stato quel passaggio societario con il ritorno di un Gaucci alla presidenza del club, Alessandro, il figlio di Luciano, nonché fratello dell'ormai ex direttore sportivo della società Umbra. Lo scorso anno Riccardo Gaucci è stato infatti l'uomo mercato degli Umbri, una settimana sicuramente importante quella che si è vissuta la scorsa appunto a Perugia, sarà molto importante quella che si vivrà a Catania in questa settimana qua, che per i rossazzurri terminerà a livello sportivo venerdì con la partita contro il Parma, 32esimi di finale di Coppa Italia, Freccia Rossa. Ma il direttor Pagni ha accennato anche alla Salernitana, un'altra di quelle formazioni nel girone C che ha un po' l'obbligo di vincere dopo quella che è stata la passata stagione. È stato riconfermato in panchina Serse Cosmi, si è concluso il ritiro dei Granata pochi giorni fa, insomma in questo fine settimana, e proprio l'allenatore ha fatto un bilancio di quello che è stato il percorso nel precampionato dei campani, che insomma scenderanno poi in campo. Vado a ricontrollare la data perché chiedo scusa, non la ricordo, e ovviamente no, l'ho trovata subito. In realtà dicevo, scenderanno in campo i Granata contro la Scafatese nella giornata di Ferragosto, sabato 15 alle ore 21 per la Coppa Italia di Serie C. Vedremo quindi quello che sarà il percorso degli uomini di Cosmi, intanto all'esordio, ma vi faccio ascoltare le parole del tecnico, poi una piccolissima pausa pubblicitaria e di nuovo in studio con la terza e ultima parte di A Tutta C.
6: Buonasera a tutti, conferenza stampa di mister Serse Cosmi al termine del ritiro Silano, Marco Rizzo, Stile TV.
7: Buonasera mister, parlando della, alla fine del ritiro di Cascia, diceva parlare di bilancio non è ancora il momento, anche perché siamo in una fase di preparazione e sappiamo bene che c'è anche il mercato, quindi c'è tutta un'evoluzione, però se possiamo trarre in qualche modo quelle che sono le indicazioni di questa settimana di ulteriore lavoro con il gruppo qui in Calabria.
8: Ma sono stati sicuramente due ritiri diversi nel senso che il primo anche come tipologia di lavoro e come durata di ritiro, una settimana in più, aveva una sua valenza, aveva degli obiettivi da raggiungere e anche un contesto particolare, no? C'erano tanti giocatori, cioè diversi giocatori che sapevano di dover lasciare la nostra squadra, quindi c'era una situazione, diciamo, psicologica molto particolare e non è stato facile lavorare, ovviamente non per colpa dei giocatori in generale, come abbiamo potuto lavorare. Poi inevitabilmente si sono aggiunte anche qualche infortunio che è fisiologico nelle preparazioni, tranne quello di De Boer purtroppo, che è stato traumatico e soprattutto troppo lungo come recupero. Ci siamo riposati un paio di giorni, poi abbiamo affrontato questi 8 giorni della Sila in un contesto climatico perfetto, quindi le energie e il lavoro l'abbiamo svolto in maniera assolutamente corretta. Anche qui ci sono stati piccoli infortuni che hanno magari determinato il non utilizzo nelle amichevoli, no? Perché inevitabilmente avete visto, insomma, nelle due giocate, tra l'altro in 2 giorni successivi, qualcuno come Matino ha dovuto giocare 2 partite, quindi vanno ringraziati, o altri hanno giocato una partita e mezzo, insomma, in questo contesto. Quindi tutto ciò perché come rosa numericamente in questo momento siamo contati. Si è aggiunto anche il problema di Tivico, che ha avuto un lutto, quindi ha dovuto lasciare il ritiro, soprattutto a centrocampo. Eravamo con l'infortunio di Capomaggio contati. Diciamo che avrei voluto fare vedere i giocatori in queste due partite, che ne so, tipo Heinz, che giocatore nuovo, però insomma non si può avere tutto. E quindi ci mettiamo alle spalle il lavoro che è stato fatto. Il mio giudizio, per esempio, sulle 2 partite, quella di ieri per 60 minuti è stata una buona partita. E ho detto 60 minuti perché in questo momento è quello che abbiamo nelle gambe come brillantezza. Poi, come ha detto qualche giocatore, saper gestire la stanchezza in un'altra maniera diventa una qualità, però rimane il fatto che il primo tempo della partita di ieri è stato, a mio giudizio, sotto l'aspetto anche qualitativo, il migliore di tutte le amichevoli che abbiamo fatto. Oggi avete visto, insomma, abbiamo dato spazio completamente a gente che aveva giocato poco, a qualche ragazzo della primavera, poi abbiamo rimesso nel finale qualcuno, diciamo, di quelli che avevano giocato ieri. È stata anche una partita importante per noi, perché gli avversari ti fanno correre, sono giovani, e quindi ecco, torniamo finalmente a casa. Salerno è casa per me, e quindi torniamo con la, almeno per quello che mi riguarda, con la consapevolezza che tra una settimana, anzi meno, 6 giorni, giochiamo il primo confronto ufficiale. E quando utilizzo la parola ufficiale, so che per me, per la Salernitana e per Salerno, ha un valore. Quindi cominciamo già da oggi, magari i giocatori dovranno riposarsi, e lunedì, poi martedì riprenderemo a pensare a una partita che non abbiamo assolutamente l'idea di non doverla affrontare, come è giusto che sia, perché troveremo avversari pronti, forti, e questo bisogna saperlo.
6: Raffaella Palumbo, solo Salerno.
9: Buonasera mister, tra il primo e il secondo tempo ha sentito il dovere di chiamare la squadra lontano da occhi indiscreti, lontano dal campo. Che cosa si sentiva in dovere di trasmettere ai suoi ragazzi?
8: No, va bene, ma sai, quando a prescindere che io, insomma, chi mi conosce non è che sto in silenzio. Poi chi ti ascolta, anche se sono tifosi, sono amici della nostra squadra, no? Io, gente che prende la macchina, fa 5 ore di macchina e viene qua. Bisogna solamente ringraziarli, ma veramente con tutto il cuore. Però magari devi fare delle esternazioni che già io non mi limito durante la partita. E non è bello che magari il tifoso ascolti, perché può dare anche magari un'interpretazione diversa, anche se spesso le mie parole danno poco adito all'interpretazione. Però ho voluto parlare un pochino più intimità, perché a me mi piace più adesso, non dentro lo spogliatoio, però in un contesto privato, quando parli la squadra è sempre meglio. Solo per questo, quindi non c'erano motivi particolari.
7: Ragionando sempre sul fatto che il mercato potrà produrre novità, quelle anche in entrata, potenzialmente anche in uscita, se questa settimana ha rafforzato qualche indicazione anche dal punto di vista tattico, se...
8: No, lei ha utilizzato un verbo per quello che riguarda il mercato, ha detto potrà, io invece lo correggo con dovrà, che penso sono due maniere un pochino diverse. Io sento dire che questa rosa andrebbe con... sento dire, ovviamente l'eco e si pensa, diciamo così, uso in generale, che questa squadra vada completata. E anche qui il termine non è corretto, questa squadra va rinforzata, perché se dovevamo completarla avevamo giocatori per poter numericamente, tutti quelli che sono andati via potevano tranquillamente stare con noi, quindi se è stata fatta quella scelta, bisogna sostituirli con gente ipoteticamente, per cui di certezza non ci sono, o con caratteristiche usiamo diverse. E quindi questa è una squadra che da qui alla prima a Coppa Italia e alla prima di campionato, possibilmente non il giorno prima, deve essere, ripeto, deve essere rinforzata. Quindi non credo di dire niente di nuovo, né a tutti, insomma, tra l'altro sono discorsi che quotidianamente faccio col direttore, quindi non è che se dico questo è perché è quello che pensiamo, senza farsi prendere da frenesia, perché gli entusiasmi li lasciamo da in altre piazze, però ha già vinto tutti i campionati e che sono contento che sia così. Noi siamo giustamente dentro il lavoro, però credo che abbiamo bisogno di, per vari motivi, di qualche giocatore che possa essere veramente di grande aiuto.
9: Quindi quali caratteristiche secondo lei mancano alla sua Salernitana, se potesse trasmettere alla società una lista di desideri, quali sarebbero?
8: Io non l'ho fatto neanche quando ero in contesti diversi, quindi, e non lo voglio fare, insomma, io sono in contatto con chi rappresenta la società e che è il direttore Fagiano, la rappresento ovviamente sportivamente insieme a Gennaro Alfano. Il riferimento non so, mi viene da dire economico, diciamo così, è il dottor Umberto Pagano, questi siamo, e credo che nessuno di queste componenti di questi uomini di cui ho parlato non sia al corrente di quello che ci serve, è solo questo. Quindi non è una richiesta isterica, non mi metto mai io a fare proclami o a dare degli obiettivi a seconda di chi verrà o non verrà. Se mi fate una domanda rispondo, questa squadra va rinforzata. Ripeto, vorrei che sottolineate la parola rinforzata, perché completata non c'avevamo bisogno di fare l'uscita. Eravamo già completi.

0: Nuovamente in studio con la terza e ultima parte di A Tutta Zia. Abbiamo ascoltato nella seconda parte, poco prima della pubblicità, le parole del tecnico della Salernitana Serse Cosmi, una Salernitana che nel weekend che chiuderà questa settimana scenderà in campo per la Coppa Italia di Serie C, una Coppa Italia, quella di terza serie, che prenderà il via venerdì 14 agosto. Saranno diverse le partite che si giocheranno, a partire da Trento Spitaletto Franciacorta, Vado Inter Under 23, Provercelli Pergolettese, Audace Cerignola Monopoli, Picerno Barletta, Pineto Gubbio, Casertana Savoia e Grosseto Guidonia Montecelio. Si proseguirà poi nella giornata di Ferragosto, sabato 15, con Cittadella Atalanta Under 23, Arzignano Valchiampo Albino Leffe, Lumezzane Renate, Spezia Torres, Carpi Pianese, Livorno Reggiana, Perugia Vispesaro, Foggia Altamura, il derby calabrese tra Crotone e Cosenza, la Salernitana appunto che se la vedrà contro la Scafatese, e a chiudere poi ci sarà anche Campobasso Cavese. Non saranno però terminate le partite, perché sarà una tre giorni di calcio di Serie C. Si parte appunto venerdì 14 agosto e si chiude poi domenica 16 con le gare che rimangono e che riguarderanno Dolomiti Bellunesi Treviso, Lecco Desenzano, Gian Erminio Folgore Caratese, Alcione Milano Novara, Juvenex Gen Forlì, Bari Casarano, Pescara San Benedettese, Giuliano Sorrento e Latina Ostia Mare. E proprio in casa Latina sta tenendo banco anche la questione legata al gioiellino Giacomo Parigi, l'attaccante che ha tantissime richieste di mercato, ma ovviamente il Latina non è intenzionato né a regalarlo, né a svenderlo, né a non monetizzare, come è giusto che sia. La scorsa settimana il direttore sportivo Nerazzurro ha precisato che c'è un tempo massimo entro il quale verranno prese in considerazione le domande, le offerte che arriveranno per l'attaccante. Troppo oltre Ferragosto non si andrà, quindi per il futuro del giocatore potrebbe essere questa la settimana decisiva, insomma la settimana che chiarirà il futuro. Lo ripeto, Condò, il direttore dei Nerazzurri, è stato molto chiaro: troppo oltre non si andrà, e a quel punto lì poi Parigi rimarrà un giocatore del Latina, perché è ancora legato dal contratto con i Pontini. Sul tema, seppur non troppo nello specifico, è tornato ieri l'allenatore dei Nerazzurri, mister Gennaro Volpe, che ha fatto un po' anche il punto dopo il ritiro e quando si avvicina la gara con il neopromosso Ostia Mare, un Ostia Mare che settimana scorsa ha annunciato Daniele De Rossi, Alberto De Rossi, il padre di Daniele, come nuovo presidente. Quindi un Ostia Mare pronto all'esordio tra i pro, un Ostia Mare che se la vedrà contro questo Latina. E subito dopo avervi salutato e avervi ricordato i vari appuntamenti, vi farò ascoltare le parole di Gennaro Volpe, tecnico del citato Latina. Ma come dicevo, vi ricordo di rimanere comunque sintonizzati sulle nostre frequenze anche nel corso di questa giornata, perché saranno tanti i temi che verranno affrontati poi nelle ore successive con le nostre trasmissioni. Non si parla solo di Serie C sulle nostre frequenze, non si parla solo di Serie C neppure su tutto Mercato Web, sito che vi invito a tenere costantemente aggiornato per seguire tutti quelli che saranno i movimenti giornalieri di calciomercato, ma non solo, ci occupiamo di calcio italiano ed estero veramente a 360 gradi. Con A Tutta C torniamo invece domani alle ore 9.45, sempre con la sottoscritta, quindi avrete il piacere o il dispiacere, non lo so, io spero un po' il piacere, insomma, di risentire la mia voce anche nella mattinata di domani. Intanto auguro a tutti voi una buona giornata. Ringrazio nuovamente Gabriele Latini in regia e queste le parole di mister Gennaro Volpe, tecnico del Latina, con il quale vi lascio.
1: Allora, salve mister, salve. Terenzi di oggi. Innanzitutto un giudizio sulla partita di oggi, come ha visto la squadra, come è andata?
2: Diciamo che partiamo dal fatto che comunque abbiamo creato tante occasioni da gol, abbiamo fatte 4, chiaramente non eravamo brillantissimi, ma abbiamo lavorato tanto in queste settimane, quindi chiaramente non potevamo essere al top 100%. L'intento di fare queste due amichevoli ravvicinate, quella di oggi e quella di domani, è proprio quella di alzare il minutaggio complessivo di tutta la rosa, in modo che poi domenica siamo tutti abili e disponibili per disputare una partita intera. Chiaramente è una partita che ci dà delle indicazioni, abbiamo fatto delle cose positive, altre un po' meno, però e fa parte di un percorso di crescita che abbiamo intrapreso da poco.
1: Da poco, però c'è un vantaggio che gran parte anche della squadra che è scesa in campo oggi è poi fondamentalmente quella che ha preso in mano lei a gennaio o giù di lì.
2: Sì, sì, penso che sia una cosa molto importante, va dato atto e merito alla società di aver contribuito in maniera importante alla prosecuzione di questo percorso, perché come hai detto tu, gran parte dei giocatori erano quelli che poi hanno finito la stagione scorsa e questo deve portarci ad avere un vantaggio dal punto di vista tecnico-tattico. Poi chiaramente abbiamo bisogno anche di trovare soluzioni diverse e ci stiamo lavorando e penso che a tratti la squadra abbia proposto delle buone cose, perché abbiamo creato tantissime occasioni, abbiamo riempito bene l'area, abbiamo fatto tanti cross. Siamo mancati un po' in concretezza, però è una cosa, un aspetto in cui non si smette mai di migliorare.
3: Salve mister, Mancini il messaggero.
2: Ciao.
3: Che ci dobbiamo aspettare in più dalla Dina quest'anno? Nel senso, quale mattoncino in più mette rispetto alla passata stagione?
2: No, il mattoncino in più è quello di poter soffrire meno. L'anno scorso sapete che insomma c'è stato un cambio di allenatore, è stata una stagione comunque complicata. Non è stato facile poi raggiungere l'obiettivo, anche se poi siamo stati bravi ad evitare comunque una zona pericolosa con tutte le nostre forze, anche grazie poi al mercato fatto a gennaio. Quest'anno ci aspettiamo un passettino più in avanti, chiaramente questo poi dipende da quello che vogliamo fare noi, perché io dico sempre alla squadra che tante cose dipendono da quello che siamo poi in grado di fare e di ottenere sul campo. Noi lavoriamo quotidianamente per cercare di migliorarci, sappiamo che siamo messi in un girone difficile, perché a volte sento dire girone B, girone C, i gironi sono tutti difficili, a maggior ragione quest'anno è girone B, perché credo che ci sono veramente tantissime squadre competitive, ci sono tre retrocesse dalla Serie B, c'è il Perugia che sta facendo una squadra importante, c'è Livorno, c'è Ravenna, c'è la Torres, ci sono squadre forti, squadre importanti, quindi sarà un campionato competitivo, impegnativo e noi dobbiamo avere la forza fisica e mentale di farci trovare pronti.
3: Prendo spunto dal gol di Lo Bianco per chiedere a questi ragazzi giovani che insomma che indicazioni hanno date.
2: Ma i ragazzi che sono venuti in ritiro hanno dato un po' di freschezza, sono ragazzi che stanno lavorando tanto, ovviamente io penso che il salto dalla primavera alla prima squadra è un salto difficile, un salto importante, bisogna dargli il tempo a questi ragazzi di crescere, di maturare, anche provando a sbagliare, però io non ho nessuna remora a buttare dentro un ragazzo se se lo merita, quindi abbiamo Di Giovanni Antonio, Lo Bianco, De Fraia, De Marchi, che sono comunque giovani di proprietà e sono giovani molto interessanti che hanno veramente tanta strada davanti a loro, però ovviamente hanno anche tanto lavoro da fare.
1: Anche oggi mancava un attaccante importante come Parigi, la sua posizione su questo caso?
2: La mia posizione è quella che ha dichiarato la società, quello che ha dichiarato il direttore, che ad oggi Parigi è un giocatore del Latina e aspettiamo sviluppi dal mercato. Penso che abbia detto tutto il direttore, quindi io non ho altro da aggiungere. Non ha giocato perché è una scelta condivisa tra giocatore e società. E quindi insomma aspettiamo il corso degli eventi, come ha detto il direttore, è una cosa che gestisce lui insieme al giocatore e insieme alla società.
4: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Vi proponiamo questa sera un'intervista a 360 gradi con Daniel Bertoni, campione del mondo nel 78 con l'Argentina ed ex attaccante di Fiorentina e Napoli tra le altre. Un'intervista a 360 gradi. Sentiamo dunque che cosa ci ha detto.
1: Con Daniel Bertoni voglio ripartire dalla finale di Coppa del Mondo con l'Argentina che è stata sconfitta dalla Spagna. In quella occasione un'Argentina deludente, un'Argentina che non è riuscita a essere pericolosa.
2: Sì, beh, io penso che anzitutto buonasera o buonanotte. Senti, l'Argentina ha fatto un campionato del mondo, è arrivato in finale importante. Le due finali che ha giocato l'Argentina nel 90 e in questo 2026 non ha calciato in porta. Se te non calci in porta, se te fa difficile. Dopo hai che dare merito alla Spagna, io le felicito la Spagna in questo senso, che loro hanno lasciato a tutti e due finalisti del 2026 fuori, alla Francia e all'Argentina, e hanno vinto il Mondiale. È un merito proprio di loro, perché hanno vinto a due squadre che pensavo io che poteva essere Argentina, Francia alla finale, che dovevano reeditare il Mondiale del 2022.
1: È un'Argentina che è arrivata stanca alla finale?
2: No, mai deve arrivare stanco, no. Loro, quando hanno giocato con l'Inghilterra, il stadio era chiuso con aria. Dopo quella domenica era aperto e senza aria, era più caldo. E il caldo si sente tante partite. Dopo un Mondiale mai visto, la prima volta, 16avo, ottavo, quarto, semifinale, finale, capito? Tanta partita. Però i capocannonieri lo hanno fatto la differenza quando hanno cominciato il Mondiale, nei gruppi.
1: E Lautaro lo avresti utilizzato di più nella finale?
2: Io non sono l'allenatore, lì è un problema dell'allenatore. Ha tolto un marcatore che Molina che è andato alla Roma e lo ha messo a lui e ha tolto a Montiel. Io lo vedeva bene a Montiel, però lui sa, ha tolto due centrali che non hanno giocato molto in Inghilterra per tanti infortuni. Dopo ha messo a Nico González, io credo che non so se Paredes stava bene per giocare, perché Paredes, McAllister, Enzo Fernandez, i Messi in centrocampo lo facevano bene, capito? E Lautaro aveva fatto il gol del trionfo con Inghilterra. Qualcosa avrà successo, perché non può lasciare fuori a Lautaro Martinez, con il rispetto di Scaloni, però lui sa lo che fa. Io lo rispetto molto perché è un allenatore che è arrivato in due finali, ha vinto una, ha perso l'altra.
1: Lautaro in questo momento è il miglior attaccante in Italia, almeno?
2: E sì, e quando io se l'ho detto a la società qua a Firenze non me l'hanno dato retta. No?
1: Quanti anni fa?
2: E c'era Corvino, c'era Giancarlo, l'ha detto a Giancarlo. Giancarlo ha parlato con la società e aveva 20 anni. Ha venuto quell'osservatore che abbiamo parlato oggi, come si chiamava?
1: Antonio Buongiorni?
2: Sì, Antonio, siamo stati nel campo del Racing. C'era Lautaro, c'era Milito, che dopo ha fatto molto bene nell'Inter anche, e c'era Gonzalo, un altro che è andato all'Inter. Bueno, la società non ha creduto in quel momento, Zanetti ha creduto con l'Inter e lo hanno preso. E è un calciatore importantissimo per il calcio italiano.
1: Prima parlavi di Molina che torna in Italia, arriva alla Roma, che rinforzo è per i giallorossi?
2: Hai che vedere come sta, perché lui non ha giocato molto quest'anno con il Cholo Simeone nell'Atletico Madrid, però ha stato campione del mondo, un buon marcatore, va bene quando deve andare all'attacco, vediamo. Comincia un'altra vita nuova per Molina, come per Mastantuono, per tanti calciatori, no?
1: E si era parlato molto anche di Ceballos del Boca Juniors per le squadre italiane, per il Napoli, anche per la Fiorentina. In realtà sembra destinato a non arrivare in Italia, probabilmente andrà in Spagna. Cosa pensi di questo calciatore?
2: Ancora le manca, come le mancava a Mastantuono per andare al Real Madrid, calciatori che hanno qualità e devono avere quantità anche. Io lo avessi il Real Madrid, lo avessi lasciato un anno in più in River perché si faccia le ossa lì, o andare a una squadra più, no il Real Madrid, serie, prima squadra, lo avessi lasciato, ha delle condizioni straordinarie tecnicamente.
1: Senti, invece restando ancora...
2: Anche se bacio, però non so se è per il calcio italiano. È il mio modo di pensare.
1: Certo.
2: Rispetto.
1: Assolutamente. E per quanto riguarda invece ancora la nazionale argentina, Romero, l'avresti visto bene un suo ritorno in Italia? L'Inter ci ha provato a riportarlo in Italia.
2: Io credo che il Barcellona, il Real Madrid e l'Atletico Madrid, il Cholo, il figlio... ha giocato in nazionale, lo conosce molto bene. L'unico problema che posso vedere è il tanto infortunio che ha tenuto lì a Tottenham. Però è un calciatore che ti dà molta sicurezza dietro. Lui da solo è importantissimo.
1: Leader della difesa.
2: Un leader forte fisicamente, ti anticipa, ti fa sentire che lui è lì, capito? Molto importante. E l'Inter credo che... no, o la Juve o la Roma, qualsiasi squadra di qua, lo prendono a lui, solucionano tanti problemi, anche il Napoli, solucionano tanti problemi per la difesa.
1: Ecco, sei reduce dai festeggiamenti del centenario del Napoli, che atmosfera hai respirato a Napoli, che sensazioni hai sulla squadra di Allegri?
2: No, la sensazione è bellissima di ritornare a Napoli, di stare con i compagni del Napoli, conoscere altri calciatori che... sono leggendas e si respira, loro hanno questa fiducia perché tanti anni a lottare lo scudetto, non hanno comprato quasi niente, aspettano che De Bruyne possa cambiare l'atteggiamento calcistico che ha tenuto l'anno scorso. Io penso che su di lui contano molto e per quello lo ha lasciato stare, però ce l'ha dei grandi calciatori in Napoli, lotterà lo scudetto anche.
1: Adesso il sogno è Gabriel Jesus per l'attacco.
2: Gabriel Jesus è del Manchester City? Non lo so.
1: Quello non lo ti fa impazzire?
2: No, perché non è andato neanche al Mondiale. Per me uno che doveva aver stato nel Mondiale è del Chelsea. È del Chelsea. Joao, non mi ricordo il nome, Joao Pedro, che lo ha lasciato fuori e non lo ha portato. Ha portato gente di una certa età, Ancelotti. No, così non vince un mondiale.
1: Io, non c'è più quella grande qualità di tantissimi
2: Brasile,
1: anni.
2: No, al Brasile le falta la magia che aveva prima. L'epoca mia, l'epoca che giocava l'Italia, quella Italia forte, non c'è più.
1: Senti, Allegri comunque come lo vedi al Napoli?
2: È stato con lui, l'ho salutato, l'ho desiderato lo migliore. Vediamo, Conte ha vinto un scudetto e lui dovrà vincere qualcosa più importante. Lo che succede è che vedere se c'è una squadra lunga, come panchina. Se no deve dire vado per lo scudetto... vado per la Coppa Italia o vado per la Champions?
1: Fare una scelta, se no.
2: Una scelta.
1: Senti, la Fiorentina invece, le tue sensazioni su questa squadra fortemente rinnovata da Paratici?
2: Io ho rinnovato l'anno scorso, si è salvato, io la guardavo sempre dell'Argentina, era molto dispiaciuto veramente perché non poteva credere che la Fiorentina non potesse entrare in una Coppa Europea, come ha entrato prima. Credo che ha stato il mercato, no 10 punti in quel momento, ha stato 4-5 punti. In questo momento vedo un mercato di 6-7-8 punti. Vediamo quando cominciano a giocare.
1: E come dicevi prima, c'è grande curiosità intorno a Mastantuono, che è stato accolto in grande stile dai tifosi della Fiorentina. Quanto tempo ci vorrà, secondo te, per... vederlo al top, perché lui si adatti completamente alla realtà del campionato italiano?
2: Il campionato italiano è sempre stato difficile. Prima, l'epoca mia, era l'uomo a uomo, era difficile giocare. Ha continuato a essere difficile, però

0: vincere qualcosa. L'epoca mia, abbiamo uscito terzi, secondi, lottato lo scudetto, potevamo aver entrato sempre tutti gli anni in Champions.
1: Ecco, secondo te anche un
0: giocatore
1: anche un giocatore di grande fantasia, di spiccate doti offensive come Mastantuono dovrà imparare la fase difensiva qui in Italia?
0: Sì, lui ha dei piedi straordinari, calcia molto bene le punizioni. Lui è stato venduto per l'ultimo gol che ha fatto al Boca, ha calciato una punizione straordinaria, però il Real Madrid non ti dà tempo. Real Madrid te da poco tempo, deve arrivare e essere un calciatore importante subito. Ha lasciato fuori a Rodrigo, calciatore che le ha dato tanta soddisfazione. Io prenderei a Rodrigo, non so se è infortunato, non so quello che è successo, però Napoli dovrebbe vederlo, perché Rodrigo con l'attaccante che hanno loro può essere che faccia bene, come qua. Puede giocare anche 15, chiama il centroavanti, che ha una forza fisica straordinaria, un gran goleador.
1: Ecco, come alternativa a Ken, la Fiorentina vorrebbe prendere Pellegrino del Parma, altro argentino. Cosa ne pensi di questo calciatore che nel Parma nell'ultima stagione ha segnato 9 gol in 37 partite?
0: È tanto, la prima stagione per lui, per abituarsi è tanto. Io credo... In Platense dove era faceva tanti gol, era lui il goleador. Vediamo se si adatta qua, credo che sì. Va a essere la riserva, no? Va a giocare con due punta.
1: Magari in certe situazioni, quando la partita lo richiede, può giocare anche con Ken.
0: Quello lo deciderà l'allenatore, non lo decide Bertoni.
1: Certo. È un giocatore molto forte di testa, un giocatore che ha tra le sue caratteristiche migliori.
0: Molto bene di testa, dopo è un rapinatore dentro dell'area. E hai che vedere come si adatta qua.
1: Certo, bisognerà vedere anche quando giocherà magari da titolare il gioco, certo, come verrà assistito dai compagni.
0: È il gioco che farà l'allenatore, la sistemazione tattica. Ci sono tante cose che in Italia le danno priorità.
1: Però ecco, in generale questa Fiorentina adesso deve essere completata, manca ancora un esterno, a centrocampo ci potrebbero essere ulteriori innesti, sembra poter puntare a qualcosa di interessante, ecco, diciamo così.
0: Antonio gioca sulla destra, aperto, sì. E va bene in avanti, e anche arriva vicino al fondo e crocia bene, anche sinistro,
1: certo.
0: Però va molto, come faceva Messi, per dentro dell'area per calciare. Credo che le darà soddisfazione, le desidero lo migliore a tutta la Fiorentina e al calcio argentino, a questi ragazzi, no? Però dobbiamo vedere le prime 6-7 giornate, para che è la Fiorentina, para una Coppa de Champions, para una Coppa...
1: Europa League o una Conference.
0: Una Conference.
1: Dicevi di Messi, che effetto ti ha fatto vederla l'ultimo mondiale della sua carriera?
0: Non so se è l'ultimo, non si sa mai. Messi in questo momento sta passando un momento difficile, come lo ho passato io e lo hanno passato tante persone che hanno perso a suo padre, no? È una perdita molto grande, le parole stanno di più, lui ce l'ha un grande dolore. E vediamo come ritorna adesso per giocare. Per lui il calcio è tutto, per lo che vedo. Però la sua famiglia, il papà, è stato molto importante. Le deseo lo migliore, perché è un momento di tanto dolore quando perde la mamma o il papà.
1: Tornando invece al campionato italiano, l'Udinese continua a seguirla?
0: Sì.
1: Una delle tue ex squadre?
0: Sì. L'Udinese, la famiglia Pozzo sempre fa bene. Fa bene perché loro hanno di scouting. Cercano ragazzi giovani del Sud America, dell'Africa, dell'Europa, dell'Asia. Loro hanno tanti osservatori e dopo vedono e portano al stile che va a giocare l'allenatore.
1: Si sono grandi scopritori di talenti, sono sempre stati così all'Udinese.
0: E sì, adesso è arrivato uno qui dell'Udinese che mi hanno detto che è un buon calciatore.
1: Senti, in generale l'Inter la vedi sempre favorita per lo scudetto?
0: Sì. Sì, perché loro hanno due per fare due squadre, ce l'hanno tanti nazionali.

0: se è andato via il terzino che ha fatto tanti gol importanti, come si chiama? Dumfries.
1: Dumfries.
0: Se è andato via il Real Madrid. Real Madrid, si te guarda, loro avevano il Liverpool, come si chiamava? Arnold. Era, è bravo quello, però ha tenuto tanti infortuni. Questo è bravo, bravo. È andato, ha fatto un grande mondiale, il terzino dell'Inter.
2: E il Milan invece come lo vedi? Perché comunque è sempre pieno di difficoltà qualcosa per rilanciarsi.
0: Qualcosa gli manca.
2: Poi c'è questo Leao che è sul mercato, che è stata una grande delusione in questi ultimi anni.
0: Il problema di loro, credo che, non so se Leao le ha dato soddisfazione. Penso che hanno portato Modric, uno dei grandi campioni della storia del calcio, leggenda. Già è un uomo grande, però è molto intelligente per giocare al calcio.
2: Invece che cosa pensi del caos che c'è stato intorno alla nazionale? Prima Malagò ha deciso di affidare il compito di rilanciare la nazionale, le nazionali a Maldini e Leonardo, avevano scelto Pirlo dopo aver sentito grandi tecnici, loro poi si sono dimessi e alla fine si è tornati su Mancini che ha già allenato la nazionale.
0: Credo che deve lavorare molto nel settore dei giovani italiani, non cercare sempre calciatori con doppia nazionalità. Credo che l'Italia deve avere il sangue italiano, che sempre è stato, nell'epoca mia, dei grandi calciatori, dei grandi nazionali. Campione del mondo nell'82, terzo...
2: Quindi un altro Retegui non lo vedresti bene nella nazionale italiana?
0: No, non posso parlare di Retegui, non do il nome. Capito? Dico che l'Italia deve lavorare bene nel settore giovanile della nazionale e avere una proposta diversa. Io credo che loro dovrebbero fare, tanti italiani sono fuori con doppia nazionalità. In Argentina io posso andare a vedere tante partite, ci sono tanti italo-argentini e che giocano bene e che dopo arrivano nella Serie A, nella Serie A argentina, nel Brasile, nell'Uruguay, nel Cile. Dovrebbero avere scouting in quella zona, nell'Asia, anche nell'Africa, non so, però nell'Africa non ci sono tanti italiani.
2: No, certo. E per quanto riguarda invece la nazionale...
0: L'America.
2: Sì. Non dicevo le nazionali giovanili, si è insistito sul fatto che in Italia si tende a fare troppa tattica e poca tecnica, bisogna tornare alla tecnica.
0: La tecnica è importante. Per me lo più importante è che il calciatore, prima di tutto, vedi se ce l'ha la possibilità di avere una tecnica importante. Dopo,
2: nelle giovanili,
0: fare
2: questi...
0: un difensore lo puoi fare, che marche, che sia grintoso, forte, però un centrocampista, un attaccante che va in porta, deve lavorare molto, non soltanto nella tecnica, sino in calciare in porta. Non vedo calciare tanto in porta nel Mondiale dell'Argentina. La prima palla che ha calciato in porta quasi fa rete, che è stata una giocata di Leo Messi,
2: sì, sì, sì,
0: che se l'ha dato al Cholo e il Cholo dopo ha buttato anche una sopra. Credo che hai che calciare più in porta. Quando c'è un buco, calciare.
2: E con questa ampia chiacchierata con Daniel Bertoni siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

0: TMV Radio Sport News, calciomercato, aggiornamenti sportivi e tutta la professionalità della nostra redazione.
1: Bentrovati in diretta in questo martedì 11 agosto 2026, un saluto da Lucio Marinucci qui in studio per TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri che prosegue in questa settimana del mese d'agosto. In cabina di regia come sempre saluto Gabriele Latini ad accompagnarmi in queste ore molto molto calde dal punto di vista delle temperature, ma ormai ce lo siamo detti praticamente ogni singolo giorno, speriamo finalmente di non dovercelo raccontare più con il passare delle settimane, ma devo dire che anche a livello di mercato ci si sta riscaldando con qualche operazione che potrebbe entrare nel vivo e qualcuna che è entrata nel vivo proprio nelle ultime ore e negli ultimi minuti. A breve faremo già un riassunto di quello che sta accadendo e di quello che potrebbe accadere. Io comunque ricordo intanto il numero per i messaggi WhatsApp, il 331-8200-213. Se volete partecipare con le vostre opinioni, con i vostri pensieri, con le vostre domande, siete sempre ben accetti in questa settimana d'agosto, come dicevo anche ieri, l'ultima settimana di TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri, lo ricorderemo nel corso di questi giorni, perché poi da lunedì prossimo ritornerà invece Maracanã con la sua formula standard, con il direttore Marco Piccari che farà ritorno qui in studio insieme a Stefano Impallomeni, insieme a tutti gli ospiti, quindi avremo poi un mix già di temi di campo e temi di calciomercato sul finire di agosto. Per il momento invece ci dobbiamo accontentare delle notizie inerenti appunto alle trattative fra le varie squadre di Serie A. Per il campo invece dobbiamo attenerci esclusivamente alle amichevoli che si stanno svolgendo. Tra l'altro do una notizia perché è terminata proprio da pochissimi minuti l'amichevole tra Juventus e Palermo, si è concluso 2-0 il match in favore dei bianconeri, che hanno vinto grazie ai gol di Yıldız e di Arkadiusz Milik, quindi un ulteriore segnale per una Juventus che si continua a confermare, bisogna dire, in queste settimane praticamente impenetrabile. Ha subito gol solo nella sfida contro l'Inter, poi nelle altre 5 amichevoli ha sempre mantenuto la porta inviolata, anche se i passi in avanti per trovare una quadra dal punto di vista dell'equilibrio, dal punto di vista dell'efficacia offensiva e dell'efficacia difensiva, devo dire, devono essere ancora trovati. Mentre per quanto riguarda le notizie di calciomercato, a questo punto andiamo un po' con ordine su quello che sta accadendo in queste ultime ore, in questi ultimi minuti, perché ci sono, non voglio dire delle ufficialità, ma quasi. Innanzitutto è fatta in casa Napoli per varie trame di calciomercato. Una è relativa al rinnovo di Di Lorenzo, non è propriamente calciomercato, ma sostanzialmente chiude la carriera, punta a chiudere la carriera con la maglia azzurra Di Lorenzo, che firmerà per 4 anni in azzurro, dunque contratto fino al 2030. Di Lorenzo si è legato sostanzialmente a vita calcistica al Napoli, sappiamo che al momento ha appena compiuto 33 anni, quindi vorrebbe dire raggiungere praticamente quota 37 anni con la maglia del Napoli. Lui che era approdato addirittura nel 2019, sarebbero quindi, qualora dovesse raggiungere la fine del contratto con il Napoli, sarebbero 11 anni con la maglia azzurra indosso. E poi attenzione, perché anche Favasuli è in arrivo per il Napoli dal Catanzaro. Insomma, questo è un po' l'anticipo, mentre a brevissimo avremo Lorenzo Di Benedetto dalla redazione di Firenze, di Tutto Mercato Web, perché c'è anche Lukaku che si avvicina alla Turchia, c'è l'Inter che pare aver rispostato la propria attenzione, rivolto la propria attenzione su Spence del Tottenham per quanto concerne la fascia destra. Bisognerà parlare di Rodrigo Mora per quanto concerne l'ottica Roma, ne abbiamo già discusso nella giornata di ieri ed è un profilo che continua ad attirare attenzioni. tanto veramente che sta bollendo in pentola in queste ultime ore, in questi ultimi minuti. Riporto appunto questi aggiornamenti qui. Vlahovic poi in realtà non è una notizia direttamente relativa alla Serie A, indirettamente però sì, è pronto a trasferirsi in Turchia a ritrovare Vincenzo Italiano al Beşiktaş, devo dire con dei parametri economici sconfinati e elevatissimi, dei miraggi a tutti gli effetti per la nostra Serie A. Poi vi prometto che andremo nello specifico a parlare delle decine di milioni messi dal piatto dal club turco per accaparrarsi l'attaccante serbo. C'è Suzuki che sembra essere molto vicino finalmente alla Paris Saint-Germain, con la Juventus che sta osservando la situazione per capire se potrà effettivamente strappare l'estremo difensore giapponese e poterlo poi magari acquistare in prestito, con quale formula. Insomma, queste sono veramente tante le operazioni di cui andremo a parlare in questa puntata. Andremo con gli approfondimenti sulle varie squadre, poi su quelli che potranno essere anche i movimenti delle prossime ore. Ripeto, non ci sono troppe ufficialità al momento, però sono delle ufficiosità per alcune operazioni, se vogliamo vederle così, e poi dei grandi interessi invece per quanto concerne altri movimenti. Devo anche dire che è un po' l'alternanza di anche tante voci, perché per esempio se penso all'Inter, prima sembrava potesse essere Spence qualche settimana fa l'obiettivo primario, poi l'attenzione anche qui era stata posta su altri elementi, Nico Gonzalez, poi Diaby sembrava ricresciuto appena pochi giorni fa nelle quotazioni, adesso riscende Diaby, risale Spence. È il gioco delle percentuali e delle quote che, come sempre, nel mercato continua ad imperversare e che poi detta legge, perché sappiamo che le condizioni economiche non sempre sono facili da essere soddisfatte, soprattutto per quanto riguarda il mercato italiano, e quindi bisogna sempre fare grande attenzione, andare sempre avanti con passo felpato per cercare di poi chiudere le varie trattative e completare le rose. Rose che mi sento di dire sono ad ora chi più chi meno, ma lontane ancora proprio dal proprio completamento, quindi ancora c'è da lavorare. Sappiamo che le ultime settimane di calciomercato sono sempre le più attive, e quindi dobbiamo attenderci poi, non voglio dire dei fuochi d'artificio, però magari ecco, trovare delle soluzioni potrebbe accadere per i vari club di Serie A. Quindi tra poco, come detto, andremo alla redazione di Firenze di Tutto Mercato Web per parlare di calcio mercato. Per quanto riguarda il campo invece, ricordo, ecco, prima ho parlato delle gare di Coppa Italia, perché si sta già disputando ormai la Coppa Italia, è cominciata a tutti gli effetti la stagione 2026-2027. Nei giorni scorsi ci siamo lasciati alle spalle il turno preliminare con il Catania che ha eliminato il Vicenza ai calci di rigore, l'Ascoli che ha battuto 3-1 il Potenza, l'Arezzo che ha fatto fuori l'Union Brescia con il punteggio di 2-0, e poi la vittoria pirotecnica del Benevento sul Ravenna con il punteggio di 5-3. E però attenzione, perché ormai fra tre giorni inizieranno le gare anche delle squadre di Serie A con i 32esimi di finale, quindi vedremo il Parma, il Cagliari, la Fiorentina, l'Udinese, il Venezia, il Torino, il Genoa, la Lazio, insomma veramente il Sassuolo, Lecce, tantissime squadre di Serie A che incominceranno il loro percorso e che quindi dovranno poi dare conferme su quello che si è visto in queste settimane di preparazione. Mentre stasera è vero che ancora siamo nei turni preliminari, ma attenzione perché è il terzo turno preliminare di Champions League e siamo alle gare di ritorno, quindi occhio ormai anche a queste gare che potrebbero già magari dirci qualcosa sulla composizione della prossima Champions League. Ecco, stasera ci sono le gare di ritorno del terzo turno di Champions League, turno preliminare, con anche squadre che ormai abbiamo imparato a conoscere molto bene impegnate. Ci sarà il Bodo Glimt contro il Saint-Gilloise, all'andata pareggio anche qui spettacolare in terra belga 3-3, e occhio come sempre al campo del Bodo Glimt, che è un fattore non da poco. C'è la Dinamo Zagabria impegnata contro i lituani del Kauno Zalgiris, ha già vinto la Dinamo Zagabria 5-0 in casa, quindi direi che ci sono ben poche speranze. L'Olympiakos contro il NEC Nijmegen, squadra olandese, all'andata 0-0, lo Stella Rossa con l'Apoel Bersheva, e poi il Fenerbahce, che appunto poi ne parleremo tra poco, sta per definire l'innesto di Lukaku, affronterà lo Sturm Graz. All'andata i turchi hanno vinto 2-0, quindi il Fenerbahce sicuro della qualificazione almeno o alla Champions League o all'Europa League. E poi l'Olympique Lione contro lo Sparta Praga, con i cechi che all'andata avevano vinto 2-1, adesso il Lione è chiamato in terra francese a ribaltare il punteggio dell'andata. Insomma, queste sono un po' le sfide di oggi. Chi è appassionato di calcio internazionale come il sottoscritto seguirà l'evolversi di questa sfida, di queste sfide. Mentre a proposito di sfida, ricordo che già domani ci sarà un'altra partita, perché il Paris Saint-Germain giocherà contro l'Aston Villa. C'è la Supercoppa Europea in programma alle ore 21 tra i francesi e gli inglesi. Il Paris Saint-Germain è sempre interessante da seguire, ma anche l'Aston Villa è una squadra molto molto ben allenata da un grande tecnico come Unai Emery, troppo sottovalutato rispetto a tanti altri. Intanto però c'è un messaggio audio al 331 8200213, quindi andiamocelo a sentire.
2: Buongiorno Maracanã, Nicola da Pisa. Una domanda:
1: ciao Nicola.
2: Queste voci di David sull'interessamento a Paris Saint-Germain da parte di David, ma che bugie sono? Ora, non penso che una squadra come Paris Saint-Germain voglia acquistare un prestito con diritto obbligo, David, onestamente. Per quanto riguarda il portiere, io andrei proprio su un profilo straniero, eccetera, e darei fiducia, perché se no poi si ritorna, ribadisco, al famoso nome vecchio, eccetera, e non si dà fiducia a qualcuno che magari, anche se è più giovane, però può fare la differenza. Nome nuovo, via.
1: Ma allora parto da David, giusto per dare qualche chiarimento. C'è stata qualche voce sul Paris Saint-Germain, anche se al momento non si muove praticamente nulla, bisognerà attendere. Se verranno poi approfonditi dei discorsi, più che altro per il giocatore c'era qualche pista ancora dalla Premier League, si era parlato anche del Crystal Palace, però è tutto molto preliminare. Di certo parliamo di un giocatore che percepisce 6 milioni netti a stagione più 2 di bonus, che viene da un'annata assolutamente negativa, per non dire fallimentare a livello di rendimento e a livello realizzativo. Sarebbe un capolavoro di carnevali riuscire a piazzare un giocatore che non si è dimostrato all'altezza, che pesa enormemente a livello di bilancio, a livello di monte ingaggi. Però ecco, giusto per fare chiarezza, poi magari più avanti avremo degli approfondimenti più nello specifico. Il calciatore ad ora rimane a Torino, poi vedremo che tipo di offerte, se arriveranno innanzitutto delle offerte, poi che tipo di offerte arriveranno dalla Premier League. Per quanto riguarda il nodo portiere, ne stavamo parlando prima, Suzuki sembra essere sempre più vicino al Paris Saint-Germain, e poi l'obiettivo al momento primario dei bianconeri è quello di ottenere un prestito dai francesi per avere quantomeno per la prossima stagione Zion Suzuki tra i pali della Juventus. Ieri ne discutevamo anche con il grande Simone Braglia. Lui era meno convinto rispetto a questo innesto. Io ritengo invece che Suzuki sia un portiere in ascesa e che possa anche essere idoneo per ricoprire il ruolo di portiere della Juventus. Certo, il discorso che ho fatto nei giorni passati resta, ossia che bello avere Suzuki, secondo me sarebbe un portiere valido, però poi fra un anno dovreste ridiscutere le condizioni, e se non dovesse far bene vorrei dire che la Juventus fra un anno andrebbe a ricercare altri profili. Se dovesse fare bene, immagino che il Paris Saint-Germain lo rivorrebbe per poi farne il titolare del prossimo futuro, anche perché Luis Enrique ha dei discreti portieri a disposizione, Safonov e Chevalier, però non è che parliamo di estremi difensori dal pedigree fantastico, quindi io ritengo che Suzuki possa essere anche più forte di questi due, e allora a quel punto poi la Juventus tra un anno dovrebbe ritornare a discutere, a meno che non si viri su altro. Sappiamo che Vicario è sempre lì come alternativa, sarebbe disposto al trasferimento. Anche il Tottenham non fa poi grandi barricate per il prestito, sarebbe disposto ad intavolare dei discorsi, però da quel che si sa è un piano B. Vicario è assolutamente un piano B rispetto a, insomma, a Suzuki, e quindi non tocca all'italiano che aspettare e capire che tipo di sviluppi potranno esserci. Mentre per le altre trattative, ricordo, ecco, ribadisco, come Romelu Lukaku viene riportato anche sul sito e sull'app di Tutto Mercato Web, sia ormai ad un passo dal Fenerbahce. Il Napoli, per volontà, ecco, di Aurelio De Laurentiis, ha un po' abbassato le proprie richieste, alla fine ha detto sì al trasferimento, circa 7 milioni di euro il conguaglio per portare Big Roma in Turchia, una cifra alla quale però poi dovrà essere anche sottratto il 40%, perché ricordiamoci che il Chelsea aveva conservato una percentuale molto elevata, il 40%, appunto quasi la metà, sulla futura rivendita, e quindi al Chelsea andranno poi, il calcolo abbastanza facile, 2,8 milioni di euro, insomma un incasso non grande per il Napoli, contenuto, però lascia andare un calciatore che era anche stato discusso per determinati atteggiamenti nel corso dell'ultima permanenza. Anche adesso c'era stata una proroga, è vero che era tutto concordato con la società, però c'era stata una proroga prima che rientrasse a Napoli. Ricordo anche che valeva bilancio 6,1 milioni di euro, e quindi diciamo che però il Napoli riesce a liberarsi, non voglio utilizzare un termine brutto, ma sì, a cedere Romelu Lukaku al Fenerbahce, c'è insomma un'uscita che poi chissà che non possa lasciare spazio, ecco, ad altre entrate. Sapevo che in attacco ci sono dei nomi, c'è Gabriel Jesus che rimane nelle idee degli azzurri, che poi dovranno operare anche in difesa, perché si è infortunato Buongiorno, lo sappiamo, si è infortunato anche Marianucci, sfortunato nella gara contro il Celta Vigo, è incappato il classe 2004 in una lesione d'alto grado del legamento collaterale, peraltro un infortunio che il sottoscritto conosce anche bene, purtroppo, e quindi tra Marianucci e Marianucci non siamo stati particolarmente fortunati con i legamenti del ginocchio, però ecco, è un infortunio che lo terrà fuori dal campo per qualche mese, quindi Napoli deve operare per forza in entrata, anche qui con Badiashil, la classe 2001 della Chelsea è la pista principale per colmare quel vuoto lasciato in realtà soprattutto da Buongiorno. Non a caso parliamo di un difensore centrale di struttura e mancino, proprio come era lo stesso ex Torino. Sarebbe un acquisto interessante, un calciatore che ha trovato poco spazio ma che qualche anno fa era considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio francese. Ripeto, ancora relativamente giovane, anche se non giovanissimo, l'operazione anche qui sarebbe con un prestito oneroso da quel che si leggeva, più poi un eventuale riscatto, quindi non sarebbe neanche un esborso così eccessivo per quanto concerne il giocatore. Sulle altre squadre invece poi riporto ancora l'Inter, come dicevo, suspense, ritorna alla carica per l'esterno del Tottenham, lo ricorderete, durante il mondiale, verso la fine del mondiale, le sue prestazioni avevano portato i nerazzurri ad interessarsi a lui, adesso l'Inter è pronta a trattare con il Tottenham, e come viene riportato anche sull'account di Tutto Mercato Web e sul sito di Tutto Mercato Web, il club nerazzurro è pronta per colloqui per il calciatore con il Tottenham, starebbe per presentare una proposta iniziale. L'Inter insomma ci riproverà, vuole questo trasferimento, e poi la decisione decisione passerà al Tottenham. Tenteremo di capire poi con il passare delle ore quali saranno i parametri economici e a quel punto vedremo se Spence sarà il prescelto per la fascia destra. Gli ultimi anni li ha giocati a sinistra, con l'Inghilterra ha giocato a sinistra, ma nasce come esterno destro, grande passo, struttura. È vero che le valutazioni degli inglesi erano elevate, 40 milioni, però è un calciatore, ecco, con tanta carriera davanti, che può garantire, secondo me, per caratteristiche, una buona alternativa a quello che era Dumfries. Non sono totalmente uguali, Dumfries era ancora più potente, ancora più preponderante, però Spence è un calciatore comunque con un passo, che è abituato a fare le due fasi. Parliamo di un ottimo esterno, un classe 2000, appena compiuto 26 anni, e quindi non parliamo di certo di un giocatore vecchio. Sarebbe per caratteristiche e per parametri anagrafici l'acquisto, secondo me, più idoneo. Poi vedremo se si concretizzerà o meno. Qui intanto arrivano dei messaggi. Il Palermo di Inzaghi in tournée in Australia non se lo poteva risparmiare un catenaccio del genere. Vabbè, ma parliamo di calcio d'agosto, ragazzi, e chiaramente si stanno facendo ancora dei test introduttivi in vista della stagione che sta per cominciare. Intanto però andiamo con la raffica iniziale, con la redazione di Firenze e di Tutto Mercato Web. C'è nel collegamento con noi Lorenzo Di Benedetto. Ciao Lorenzo, ben ritrovato.
3: Ciao Lucio, buon pomeriggio a tutti.
1: Dicevo, Lorenzo, è una giornata molto molto vivace dal punto di vista del mercato. Ti chiedo dove vogliamo partire, tra Mora, tra Spence, Lukaku che va via, insomma ci sono tante cose che si stanno concretizzando o che potrebbero concretizzarsi.
3: Sì, guarda, partiamo da Lukaku, che comunque veramente ha un passo, è fatto il trasferimento al Fenerbahce per circa 7 milioni di euro, e una percentuale dovrà essere data anche al Chelsea, che aveva insomma una percentuale sulla futura rivendita. Detto questo, è un Napoli che quindi lascia andare via Lukaku, non per una cifra altissima, l'abbiamo detto, 7 milioni di euro per il costo del cartellino, ma si alleggerisce di un ingaggio veramente importante. Questo potrebbe, insomma, e aprirà la porta a nuovi innesti, soprattutto nel reparto avanzato, perché in questo momento ci sono Højlund e Luca, che di fatto sono gli attaccanti che il Napoli ha avuto per tutta la prima parte della stagione scorsa. Però il Napoli sicuramente andrà su un altro profilo, abbiamo parlato di Gabriel Jesus, e potrebbe essere lui in uscita all'Arsenal, oppure vediamo se ci saranno altri nomi. Poi c'è Mora, che è un giocatore sempre più vicino alla Roma, c'è da capire quali saranno appunto i dettagli di questo trasferimento. Si parla di 25 milioni di euro subito e 25 l'anno prossimo per il giocatore del Porto, che andrebbe a rinforzare quelle che sono le corsie d'attacco della Roma. Quindi sì, si stanno muovendo varie situazioni. Abbiamo fatto un approfondimento anche su Andrea Pinamonti, che è in uscita dal Sassuolo, meglio il Sassuolo lo vorrebbe tenere, ma il giocatore invece ha l'intenzione magari di andare via e di vestire una nuova maglia, che potrebbe essere quella della Lazio. C'è il contratto di Pinamonti in scadenza nel 2027, ma il Sassuolo ha la possibilità, un'opzione per il rinnovo di un'altra stagione. A quel punto, rinnovando il contratto di Pinamonti fino al 2028, ci sarebbe la possibilità anche di aprire a un prestito con diritto, obbligo condizionato. Quindi le parti sono al lavoro e vedremo se il futuro di Pinamonti, insomma, sarà alla Lazio oppure no.
1: Eh sì, classe 99, insomma, non parliamo neanche di un ragazzo poi più giovanissimo, ma nell'età media calcistica. E poi, prima di lasciarti al tuo lavoro, Lorenzo, ti volevo chiedere, ecco, suspense se l'Inter torna nuovamente alla carica. Sappiamo che le quote sono cambiate tanto per parecchi profili. E poi ti chiedo se vogliamo dare un ragguardo sui parametri economici di Vlahovic, che è vero, ormai non fa più parte della storia della Serie A, però mi sembra giusto dare le cifre, perché sono veramente robe da capogiro.
3: Sì, esatto. Allora partiamo da Spence, che probabilmente ora non ce la metto la mano sul fuoco, perché dell'Inter non mi fido, visto quello che
1: è successo. Mi ricordo, l'hai detto anche giorni fa.
3: Esatto, quindi vediamo se sarà davvero la volta buona. Servono comunque una trentina di milioni di euro per arrivare a Spence, ma se l'Inter dovesse prendere Spence, che comunque segue da tanto tempo, la domanda che mi farei è perché non l'ha preso subito. visto che non è un nome nuovo, non è un'occasione che si è venuta a creare, ma comunque è un giocatore che era nel mirino dell'Inter fin dal giorno dopo il no di Palestra che è andato al Chelsea, quindi sicuramente l'Inter avrebbe potuto accelerare se davvero Spence sarà un giocatore, diventerà appunto un giocatore nerazzurro. Per quel che riguarda Vlahovic, si avvicina sempre di più al Beşiktaş, sono 8 milioni di euro a stagione, e soprattutto poi ci sono quella quantità infinita di bonus, sia alla firma, sia di commissioni per gli agenti, sia legati a qualche traguardo personale che Vlahovic potrà raggiungere in questa stagione. Insomma, Vlahovic alla fine diciamo che ha ottenuto quello che voleva, ovvero un contratto fuori mercato per quella che è la Serie A, e questo ci deve far riflettere molto bene, però è quello che ha sempre voluto, ovvero prendere più soldi possibili. Poi se si abbassa il livello del campionato di un po', a Vlahovic non interessa, e quindi alla fine Vlahovic tornerà ad abbracciare quel Vincenzo italiano che non è stato colui che lo ha lanciato, perché ci pensò Prandelli in casa fiorentina a dar fiducia veramente a Vlahovic quando era giovanissimo. Però diciamo che con l'italiano ha fatto probabilmente la sua miglior stagione della carriera, perché aveva fatto, ed è durata soltanto metà campionato, perché fu venduto negli ultimi giorni di gennaio del 2022 dalla Fiorentina alla Juventus con Vlahovic, che fino a quel momento, eravamo più o meno alla terza, quarta giornata del girone di ritorno, aveva già segnato 17 gol, cifre che non ha più raggiunto con la maglia della Juventus. E alla fine, insomma, è un'avventura che si conclude, che secondo me, se la Juve riuscirà a sostituirlo al meglio, è già arrivato Colomani, ma potrebbe arrivare un altro attaccante, nessuno credo che in tempi abbastanza brevi si ricorderà di Vlahovic con la maglia della Juve.
1: No, di certo non si verseranno troppe lacrime, mentre Vlahovic poi se le asciugherà con qualche banconota. Lorenzo, io ti ringrazio allora per questo punto di mercato, ci riaggiorniamo più avanti con gli aggiornamenti appunto sul mercato con la redazione di Firenze. A dopo.
3: Ciao ciao Lucio, a dopo.
1: Grazie a Lorenzo Di Benedetto. Questo è, ecco, un punto in generale. Peraltro il Beşiktaş sarà impegnato proprio dopodomani nel ritorno del terzo turno preliminare di Europa League contro i cechi del Hradec Kralovecki. Lo sa poi anche il percorso europeo del Beşiktaş, che cosa potrà regalare al Beşiktaş stesso, a Vincenzo Italiano e a Dusan Vlahovic. Noi siamo arrivati alla fine del primo blocco introduttivo, nel prossimo partiamo con gli approfondimenti qui a Tembo Radio Sport Calciomercato e ritiri, a fra poco.

0: Nuovamente in diretta Tempo Radio Sport, calcio mercato e ritiri, Lucio Marinucci qui in studio in questo 11 agosto 2026. Proseguiamo con i discorsi inerenti al calcio mercato e non solo, andiamo presto su un approfondimento su una delle squadre più attive in Serie A, ma intanto vi riporto un'ultima ora perché Christensen è pronto a lasciare l'Udinese e si trasferirà dunque all'Atalanta, che ha peraltro appena ceduto Jim City. Chiaramente un difensore esce, un difensore entra, 22 milioni più 5 di bonus per il classe 2002 bianco-nero, quindi innesto per la squadra di Sarri. Noi però invece andiamo a parlare di Fiorentina e lo facciamo con Nicolò Righi, che è in collegamento con noi. Ciao Nicolò, ben ritrovato.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Allora Nicolò, ci si sta avvicinando a grandi passi all'esordio finalmente, alla gara di Coppa Italia contro il Benevento, che ha passato il turno proprio pochi giorni fa vincendo contro la Ravenna. Ti chiedo come ci si sta avvicinando a questa sfida, posto che poi l'ultima amichevole con il Modena alla fine non si è giocata, quindi l'ultimo test risale ormai già 5 giorni fa, quello contro il Deportivo.
1: Sì, assolutamente, manca sempre meno al debutto stagionale della Fiorentina, che avverrà venerdì sera ore 21:15 al Franchi per la prima gara, 32esimi di finale, appunto contro il Benevento, che ha vinto in maniera anche rocambolesca per 5-3 la sua partita contro il Ravenna. Come arriva la Fiorentina? Innanzitutto Fabio Grosso avrà tutti a disposizione, perché insomma la squadra ha ripreso gli allenamenti, ha avuto questo weekend di riposo, però ecco, da domenica si è tornati in campo al Viola Park, quindi tutti a disposizione per Fabio Grosso. Ha svolto anche i primi allenamenti in gruppo Franco Mastantuono, per cui insomma sarà lecito aspettarsi quantomeno la convocazione del calciatore argentino. Vedremo se ci sarà addirittura la possibilità di vederlo titolare, però insomma la convocazione questa...
2: Non per dire un sfottò, ma cacciano, allora cosa fai sempre, cacciare Leo Muti, ok? E da lì ho cominciato e mi sono, diciamo, e da lì anche in Serie B ho fatto 3-4 gol su punizione al Bologna e tanti altri. E dopo con l'arrivo di...
1: per una piccola influenza, insomma un piccolo attacco influenzale, per cui insomma nulla di grave, saranno tutti a disposizione i giocatori di Fabio Grosso. Insomma c'è grande attesa per questa partita, al momento sono attesi oltre 10.000 tifosi, per cui insomma per essere la vigilia di Ferragosto, insomma, quindi la città chiaramente è un po' svuotata perché giustamente Beh. Le persone sono in ferie, però insomma la risposta non è tardata a arrivare, perché oltre 10.000 non è un numero proprio così banale per una partita, insomma, che per carità è importantissima, perché si debutta, perché comunque la Coppa Italia è un obiettivo della Fiorentina, però insomma sono i 32esimi di Coppa Italia e quindi la risposta del tipo non si è fatta attendere, ecco.
0: Beh sì, con tutto il rispetto per il Benevento, ovviamente non possiamo definirlo un big match questo test, però un test interessante per la Viola, e ti chiedo già appunto poi verso quale formazione ci possiamo avvicinare, anche perché io sono incuriosito da alcuni ballottaggi che poi potrebbero riproporsi anche nell'inizio del campionato, tanti nomi in attacco, anche a centrocampo, e volevo chiederti poi se sulla destra potrebbe esserci Jimenez piuttosto che João Mario, insomma già le indicazioni in vista del match contro i giallorossi.
1: Ma è una bella domanda questa, perché chiaramente Grosso ha ruotato tantissimo nel corso delle amichevoli, per cui insomma c'è qualche dubbio effettivamente su quelli che potranno essere i titolari e le riserve. Io innanzitutto partirei da quelle che io considero delle certezze e dai giocatori che mi pare di capire che in questo momento siano quelli più avanti anche nelle gerarchie di Fabio Grosso, ovvero chiaramente De Gea in porta, ovvero Dragusin al centro della difesa, ovvero a centrocampo vedremo se in posizione un pochino più avanzata nei tre davanti da esterno, un po' lo ha fatto nel secondo tempo contro gli spagnoli, contro il Deportivo di A Coruña al Viola Park, pardon. Poi immagino che possa partire dal primo Fagioli, mi immagino Ken davanti. Per quanto riguarda il resto dei ruoli, effettivamente ci sarà qualche ballottaggio, perché le risposte di João Mario sono particolarmente convincenti e quindi io non escludo che il portoghese in questo momento possa essere addirittura leggermente più avanti di Alex Jimenez, o addirittura potrebbero anche giocare insieme, perché non è escluso che uno dei due possa fare l'esterno alto nel tridente, chiaramente un pochino più adattato, in attesa che poi Mastantuono sia al 100% e che possa giocare lui in quella posizione di campo. Lo vedremo, però ecco, mi aspetto ancora qualche sperimentazione. Mi aspetto anche per esempio un Dure a centrocampo, perché secondo me viene un po' sottovalutato questo calciatore. Vedo un po' in qua e là qualche formazione tipo della Fiorentina, e quindi ci si interroga sulla possibilità di vedere Ulai come mezzala, ci si interroga di vedere la possibilità di vedere Fagioli come mezzala. Alcuni ipotizzano anche un impiego di Mandragora con Attà e appunto uno tra Ulai e Fagioli. Io dico occhio a Andur, perché da quello che abbiamo capito non solo piace tanto all'allenatore, ma piace tantissimo a Paratici. Ecco, se c'è un giocatore che in quest'estate di rivoluzione della Fiorentina è sempre ha sempre dato l'idea di essere quasi un incredibile, un intoccabile, quello è Sharon Dur. Ricordiamo peraltro il 50% del cartellino appartiene al Paris Saint-Germain, cioè al 50% di futura rivendita, per cui la Fiorentina non ha vagliato anche il mercato per questo giocatore, perché è consapevole che magari tra un anno può valere di più e che comunque la metà dei soldi li deve dare al club parigino.
0: Chiarissimo. Allora Niccolò, poi prima di salutarti rapidissimamente ti chiedo in 30 secondi il punto anche su alcune trattative di calciomercato. Ecco, su Fagioli che cosa può muoversi, perché leggevo come sempre degli interessi dall'estero, e poi se Torsvet potrebbe effettivamente ancora diventare un'opzione.
1: Fagioli è il nome principale tra quelli che possono dare alla Fiorentina una forza economica per fare gli ultimi acquisti, perché dopo che la Fiorentina ha messo fuori dal mercato Ken, in questo momento l'attenzione si è spostata su Fagioli. Si parla molto di Premier, ma non sono arrivate offerte concrete, per cui insomma io credo che poi Fagioli la Fiorentina o deciderà di venderlo di fronte a un'offerta congrua, oppure non solo se lo tiene, ma sarà anche un titolare di questa squadra. Per quanto riguarda il resto delle trattative, la Fiorentina ha da un po' di giorni bloccato Matteo Pellegrino. Sappiamo che insomma Paratici stravede per questo calciatore, però ecco, tutto è legato alla partenza di Piccoli, un Piccoli che viene molto accostato al Bologna. Da quanto ci risulta l'interesse c'è, però al momento non c'è né l'accordo sulle cifre, perché la Fiorentina vorrebbe incassare una ventina di milioni e il Bologna non vorrebbe spingersi oltre ai 15, ma soprattutto sulla formula, perché la Fiorentina vorrebbe un obbligo di riscatto a condizioni Chiaro. Molto favorevoli, mentre il Bologna chiede il piazzamento in Europa, e quindi la Fiorentina ha timore che poi i rossoblù non riescano a centrare il piazzamento europeo. Ecco.
0: Molto chiaro. Niccolò, allora a questo punto ti ringrazio e ti lascio al tuo lavoro. Alla prossima.
1: Grazie a voi e buon pomeriggio.
0: Grazie a Niccolò Righi per il punto sulla Fiorentina. Non avevo fatto a caso il nome di Torsved, perché in realtà poi passiamo dalla viola ai nero-verdi del Sassuolo, e in collegamento proprio per parlare della squadra emiliana c'è Antonio Parrotto. Lo ringraziamo per la disponibilità. Ciao Antonio, ben ritrovato.
3: Ciao Lucio, buon pomeriggio.
0: E allora poi tra pochissimo ci arriviamo su Torsved, ma prima, come sempre, parto dal campo, perché ci si sta avvicinando poi anche all'esordio in Coppa Italia. L'abbiamo detto, il derby dell'Emilia-Romagna, emiliani contro i romagnoli del Cesena, il 17 d'agosto. Come si sta avvicinando il Sassuolo, posto che poi nel fine settimana c'era stato anche questo test contro l'Augsburg, perso per 3-2.
3: Sì, con i tedeschi è arrivata una sconfitta, devo dire, però sono state delle buone indicazioni anche per Aquilani, anche con il Celta, nonostante poi se qualcuno si sofferma solo sul risultato, vedo un 4-1, magari è stata una sconfitta pesante, però fino all'espulsione di Lorientè al 75esimo le squadre erano sull'1-1, nel primo tempo c'era stato un Celta migliore del Sassuolo, nel secondo tempo si stava vedendo invece un Sassuolo migliore rispetto agli spagnoli. Con i tedeschi invece è stata una sfida più aperta, bene i neroverdi, soprattutto in avvio sono andati in vantaggio, doppio vantaggio con Pinamonti e Volpato. Aquilani in questo periodo sta provando soprattutto il 4-2-3-1, però Non so se questo sarà poi il modulo definitivo, perché in questo momento c'è emergenza soprattutto in difesa, perché la difesa che è scesa in campo in questo precampionato non è quella che sarà poi la difesa titolare a fine calciomercato, perché poi sta solo a fuori in questo momento Izes, Valukiewicz, ha avuto fuori Doig per un paio di settimane, ha fuori Kandé, deve acquistare un terzino destro, acquisterà un altro terzino sinistro, probabilmente arriverà anche un altro difensore centrale, quindi c'è veramente il cartello lavoro in corso in casa Sassuolo, e occorrono dei difensori, perché poi se andiamo a vedere anche la formazione di Aquilani, insomma, hanno giocato o Dental, Macchioni o Di Bitonto, che sono ragazzi comunque che verranno girati in prestito, saranno ceduti in Serie B o in Serie C. Missori probabilmente resterà a fare da vice al terzino destro titolare che arriverà, e dentro una quindicina di giorni, insomma, dovrebbero rientrare i titolari. Per questo il Sassuolo non è intervenuto subito per la difesa, per andare a rinforzare la difesa, però il direttore sportivo per me ci sta lavorando, come dicevo, perché c'è Obrador ad esempio che può essere un nome a sinistra, tanti nomi per il pacchetto centrale. Diciamo che Aquilani in questo momento sicuramente non è contentissimo del mercato, perché sono arrivati solo Bowie e Adric, è ritornato anche il portiere Giacomo Satalino che non aveva rinnovato, poi è ritornato in nero-verde dopo un mese. Avrebbe preferito probabilmente lavorare già con almeno la difesa, no? A disposizione, almeno con i titolari, però sappiamo, insomma, il mercato poi ha tante tematiche, ha tante vicende, insomma, che non si possono controllare, quindi bisogna anche adattarsi. Quindi il Sassuolo che arriverà ad affrontare il Cesena, anche se poi mancano ancora diversi giorni, e il direttore Palmieri in queste ore sta accelerando per alcuni obiettivi, è ancora un Sassuolo, insomma, in via di rodaggio.
0: Eh sì, con tante, tante trattative ancora da dover definire, dunque poi ecco tra poco andiamo anche sullo specifico. Parto ecco da un ruolo in particolare, perché tu parlavi anche delle corsie, volevo capire se c'è un prediletto sulla corsia di destra, perché leggevo veramente tanti nomi, quello di Zappa del Cagliari c'è già da parecchio, leggevo comunque di Fortini, insomma c'è un giocatore più avanti degli altri, posto che secondo me sono tutti profili più o meno sul stesso tipo di caratteristiche, poi qualcuno un po' più giovane, qualcuno con un po' più di esperienza, però ecco, l'identikit mi sembra ben definito. C'è qualcuno più avanti degli altri o uno un po' più giovane, qualcuno con un po' più di esperienza, però ecco, l'identikit mi sembra ben definito. C'è qualcuno più avanti degli altri o siamo ancora proprio nel calderone dei vari profili?
3: No, adesso in questo momento sì, siamo ancora nel calderone. Te ne aggiungo un altro, proprio per... c'è anche Darmian che è tutto totalmente diverso.
0: Ecco, questo sì, non è giovanissimo, con tutto il rispetto.
3: Eh sì, è un profilo totalmente diverso, ad esempio, no, rispetto agli altri. Tra l'altro ex Inter come Acerbi, che è un altro elemento che potrebbe interessare al Sassuolo. Il procuratore Pastorello aveva parlato qualche settimana fa, aveva detto, insomma, escluse le big, accetterebbe Acerbi solo il Sassuolo, perché a Sassuolo c'è stato 5 anni, anche se c'è stato un addio un po' traumatico, una parte della tifoseria non l'ha dimenticato, perché lui pensa tantissimo per andare via, forzò la mano per andare alla Lazio, però insomma poi queste sono cose che si superano dopo la prima prestazione positiva, secondo me il tifoso poi tende a dimenticarla, però certo. Sulla destra dicevamo sì, Zappa è un elemento che piace, però non c'è stato un affondo in questo momento per il terzino del Cagliari. Darmian è sempre lì, un nome in orbita, si sta guardando anche molto all'estero, perché in Italia ci sono prezzi elevati, ad esempio abbiamo visto adesso Pavasuli che sta per andare al Napoli, quasi per 8 milioni di euro, no? Un terzino con tutto il rispetto chiaramente molto promettente, però arriva dalla Serie B, comunque un investimento molto molto importante, lo sta facendo il Napoli. Sassuolo lo seguiva perché è stato allenato tra l'altro da Aquilani, però poi ha deciso di cambiare obiettivo, perché non ritiene ad esempio congrua la valutazione fatta dal Catanzaro, quindi si sta un po' guardando attorno il Sassuolo in questo momento sulla fascia destra, tenendo presente che ha in rosa Missori, Cinquegrano, Ciervo, che tutti gli elementi che sono rientrati dai prestiti
0: devono essere piazzati.
3: Cinquegrano certo. Dovrebbe andare all'Avellino, Ciervo dovrebbe andare in Serie B, Missori come detto dovrebbe essere l'unico a rimanere a fare da vice, e tenendo presente anche Valukiewicz, che lo scorso anno ha giocato da terzino destro, quest'anno almeno nelle idee dovrebbe essere riportato al centro, però comunque rimane un elemento da utilizzare, ecco, anche sulla destra.
0: Sì, beh, duttile si è riadattato, però certo, come hai detto tu Antonio, parliamo comunque pur sempre per caratteristiche di un centrale a tutti gli effetti. Mentre lì davanti, poi per Dominguez, quanto si è vicini? Perché comunque è un giocatore interessante che al Bologna qualche anno fa sembrava potesse avere un percorso ancora migliore, poi nelle ultime stagioni ha trovato meno spazio, adesso forse è meglio per lui lasciare appunto la piazza rossoblu. Quindi ti chiedo, Dominguez, quanto è vicino, eventualmente che tipo di colpo sarebbe? E poi come sempre la tiritera su Pinamonti, che ci ritroviamo a fare ad intervalli regolari, queste trattative, i cambi di formula con la Lazio possono portare effettivamente una cessione, o anche lì siamo ancora lontani dal definire?
3: Guarda, parto da Dominguez, ci siamo quasi, insomma c'è l'accordo con il Bologna, il ragazzo è contento, vorrebbe una nuova opportunità in Serie A, aveva anche delle altre offerte soprattutto dall'estero, però vorrebbe proseguire in Italia, quindi dovrebbe trasferirsi di qualche chilometro lasciando Bologna poi per Sassuolo, prestito con diritto di riscatto a 10 milioni di euro, in sostanza sarebbe il sostituto di Fadera, perché poi lo scorso anno in Sassuolo aveva in rosa Aliu Fadera del Como, che non ha riscattato alle stesse condizioni, praticamente era un prestito con diritto di riscatto a 10 milioni di euro, non ha convinto tantissimo il vice Lorientè, arriverà quest'anno a Dominguez, secondo me devo dire è un colpo interessante, perché come raccontavi tu, insomma il primo anno aveva fatto molto bene a Bologna, il secondo si è un po' perso, potrebbe poi, sai, con il gioco di Aquilani,
0: esatto,
3: magari
0: con un calcio
3: propositivo, sì, offensivo, dove c'è qualità, perché poi è arrivato anche Lazic, no? Che è un altro elemento lì da tre quarti che potrebbe fare benissimo, c'è Bacolà, che è un altro centrocampista offensivo sempre di qualità, c'è sempre Volpato in rosa, quindi sono tanti elementi di qualità lì davanti, i tifosi sperano che l'arrivo di Dominguez, ormai ripeto ci siamo, la trattativa è in fase di conclusione, non sia il preludio poi alla partenza di Lorientè, perché gioca in quel ruolo, però piace in Inghilterra, si è mosso soprattutto l'Ipswich dopo questo suolo, ha ripiegato 20 milioni di euro nelle settimane scorse dai turchi del Fenerbahce, cioè del Galatasaray, vi parliamo comunque di proposte importanti, dovrebbe arrivare, diciamo, una maxi proposta superiore ai 25 milioni di euro per convincere il Sassuolo a cederlo, e poi più passano i giorni, insomma, più difficile sarà per il Sassuolo poi convincere a cedere un giocatore così importante. Invece per Pinamonti lì il discorso è un po' diverso, perché ha il contratto in scadenza tra un anno, però come ha scoperto tra l'altro il nostro amico e collega Alessio Dellungo proprio su tutto lo stato web, c'è questa opzione importante del Sassuolo, quindi che permetterebbe poi al Sassuolo di rinnovare il contratto per un altro anno, e quindi diventerebbe di fatto un assist per la Lazio, perché anche se non è il primo obiettivo in questo momento della Lazio, però Pinamonti rientra insomma nella shortlist degli attaccanti per la squadra di Gattuso. Sassuolo vorrebbe 15 milioni di euro, la Lazio vorrebbe spenderne un po' di meno, si sta trattando, potrebbe arrivare l'accordo insomma sulla formula di un prestito con obbligo di riscatto, magari a condizioni facili, per permettere così poi al ragazzo, che non vuole più restare a Sassuolo, questo lo dobbiamo dire, insomma vuole misurarsi con una realtà diversa, magari più competitiva, e ci sono, diciamo, in questo momento buone possibilità che vada alla Lazio. Poi le parti stanno trattando, insomma bisogna ancora trovare tutti gli accordi, però la Lazio, diciamo, in questo momento in pole per ingaggiare Pinamonti.
0: Allora staremo a vedere, anche qui con gli aggiornamenti poi dei prossimi giorni o al massimo delle prossime settimane. Antonio, io ti ringrazio per la tua disponibilità e allora ci riaggiorniamo poi più avanti tranquillamente. Grazie ancora.
3: A te buon pomeriggio e buon lavoro.
0: Grazie ad Antonio Parrotto, anche su questo punto sul Sassuolo, che come dicevamo ha tante ancora carte da dover scoprire, sia in entrata ma in realtà anche poi per quanto riguarda le cessioni di alcuni giocatori. Comunque riporto anche altri dettagli in realtà sulle trattative di cui stavamo discutendo prima, su quella che sta portando Christensen dalla Udinese all'Atalanta, il difensore passa in nerazzurro per 22 milioni più 3 di bonus, ma c'è anche un 10% sulla futura rivendita, quindi anche un discreto esborso da parte della Dea, che dunque punta la classe 2002, che negli ultimi anni si è distinto discretamente con la maglia dell'Udinese, meritava un salto, certo quella dell'Atalanta è un'occasione, bisognerà capire se sin da subito riuscirà a prendere spazio e minutaggio e soprattutto se saprà scalare le gerarchie di Maurizio Sarri, che sappiamo nella formazione dei difensori è sempre molto molto maniacale. Riporto anche poi degli aggiornamenti per quanto riguarda Matteo Pellegrino, prima ce lo stava in realtà anticipando proprio lo stesso Niccolò Righi. La Fiorentina continua ad approfondire determinati discorsi, pare che sia stato trovato l'accordo lato giocatore con il centravanti appunto argentino. La trattativa col Parma è nelle fasi finali per più di 20 milioni di euro, con le parti che sono fiduciose di chiudere il prima possibile, quindi pare che Matteo Pellegrino possa andare a rimpolpare ulteriormente il pacchetto offensivo della Fiorentina, che sappiamo sta lasciando andare Roberto Piccoli. Certo, avere sia Ken che Pellegrino insomma non rappresenterebbe una cattiva coppia a livello di d'attacco e di centravanti, anzi tutt'altro mi sento di dire. Noi abbiamo già trascorso insieme un'ora nella puntata di oggi, ma abbiamo ancora tanto di cui parlare insieme. Torniamo dunque a breve su Tembu Radio con Tembu Radio Sport, Calciomercato e Ritiro.

0: hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
1: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
0: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
1: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
0: Istitutogiglio.it.
1: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
2: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.

0: ormai ex Atletico di Madrid. Mentre poi do anche un'altra notizia interessante che farà sorridere gli appassionati della Serie A di qualche anno fa, perché ci sono poi anche gli aggiornamenti per quanto riguarda Victor Ibarbo. Lo ricorderete Victor Ibarbo, impegnato per tantissime stagioni nel Cagliari, poi andò a vestire anche la maglia della Roma più di 10 anni fa. Beh, è pronto a ripartire dalle serie italiane, ma dal dilettantismo, perché ormai è un passo dal Pontedera, che è retrocesso dalla Serie C alla Serie D, e hanno parlato anche in dirigenza, ha parlato il direttore sportivo Quintieri, che ha detto che ormai si avvicini alla chiusura e che il calciatore si sta poi allenando a mille con i toscani. Veramente leggere il nome di Barbo riporta ad un'era diversa della nostra Serie A. Parliamo di un calciatore che in realtà aveva poi dato l'addio al calcio pochi mesi fa definitivamente, 36 anni, invece adesso è pronto a tornare. Ormai la parabola discendente della sua carriera è stata intrapresa già da tempo, ma chissà che il Pontedera non possa essere l'ambiente giusto per ritrovare anche un po' di divertimento, un po' di coinvolgimento, appunto, come dicevamo, a 36 anni. Io come sempre vi riporto e vi ricordo il numero per i messaggi WhatsApp, il 331 8200 213, per partecipare con le vostre domande, con le vostre considerazioni. Io qui riporto un messaggio di Federico, che scriveva di Fagioli, possibile appunto poi giocatore utile per la Juventus. Si chiedeva perché per il centrocampo della Juventus Fagioli non potrebbe ritornare in auge, ma al momento non c'è veramente nulla. Fagioli per i bianconeri non rappresenta in realtà una pista, e poi devo dire la verità, al momento la Juventus deve pensare a sfoltirlo quel reparto, perché ci sono tanti giocatori, troppi addirittura al momento a libro paga della Juventus, perché vado in ordine: Thuram, Douglas Luiz, Locatelli, Arthur, McKennie, Miretti, Checo Miners, insomma parliamo veramente di una lista foltissima, e quindi bisognerà cercare di trovare poi delle uscite ed eventualmente poi pensare a delle entrate. Intanto però vado a presentare l'ospite di questo blocco e lo ringrazio veramente per essere con noi. È in collegamento Massimo Orlando. Ciao Massimo, ben ritrovato.
1: Oh, ciao, ben ritrovato a te, buon pomeriggio a tutti.
0: Non ti ruberò troppo tempo Massimo, però intanto tranquillo. Ma una chiacchierata possiamo farcela tranquillamente, certo. E non posso non partire, Massimo, prima ne stavamo discutendo con un approfondimento anche con i colleghi di Radio Firenze Viola, della Fiorentina, che si avvicina all'esordio stagionale, una squadra molto giovane, una squadra molto tecnica, devo dire la verità. Quindi ti chiedo, Massimo, ormai alle porte della stagione che sta per cominciare, che idea ti stai facendo della Fiorentina? Un tecnico ambizioso come Grosso, c'è grande curiosità, tant'è che per Fiorentina Benevento ho venduti già 10.000 biglietti, parliamo pur sempre di una gara che si gioca alla vigilia di Ferragosto.
1: Sì, sì, è vero, hai ragione, l'hai presentata nel modo giusto, è una Fiorentina ambiziosa, devo dire che almeno sulla carta Paratti si è fatto davvero un ottimo lavoro, secondo me, e non è finita, perché da qui alla fine del mercato la Fiorentina dovrà ancora fare un paio d'acquisti importanti, ma sono arrivati giocatori forti, tecnici, è una squadra che praticamente viene ribaltata rispetto a quello che abbiamo visto nella passata stagione, che era una squadra al di là della classifica che ha fatto tremare i tifosi viola per tanto tempo. Come posso dire, quest'anno invece c'è proprio l'ambizione di avere una squadra competitiva, ma anche, come hai detto te all'inizio, una squadra molto tecnica. Dunque c'è grande aspettativa, e non mi stupisce che siano stati venduti 10.000 biglietti con questo caldo in questo momento della stagione, però Firenze vive di Fiorentina e c'è grande entusiasmo, anche se non lo vogliono gridare, urlare, perché sono rimasti scottati dalla passata stagione, ma c'è grande fiducia in questa squadra.
0: Sì, si percepisce poi proprio la voglia di tornare a competere quantomeno per qualcosa di più importante. Esatto, tra l'altro esatto. Ti riporto anche che la Fiorentina pare stia chiudendo anche per Pellegrino del Parma, quindi un

0: Ulteriore innesto nel pacchetto offensivo, dicevo prima, avere Pellegrino e Ken comunque non rappresenta un tandem per niente male, quindi ti chiedo se la Fiorentina, e poi ci spostiamo anche su altre squadre, pensi che possa tornare, ecco, a lottare quantomeno per le coppe europee l'anno prossimo?
1: Ma guarda, la sensazione è che abbiano lavorato bene in tutti i settori, in difesa, a centrocampo, Ulai è un ottimo giocatore, lo conosciamo, poi c'è sempre Fagioli, insomma, poi il mercato non è finito, potrebbe succedere qualcos'altro, c'è anche l'intenzione o quantomeno la voglia di provare su Torsted, che è un giocatore, no, che conosce molto bene Fabio Grosso e che ha fatto molto bene a Sassuolo, e c'è l'esterno sinistro offensivo ancora da comprare. Si arriva anche Pellegrino, tenendo conto che la Fiorentina poi ha un solo obiettivo, cioè il campionato, perché non è in nessuna coppa, mi sembra che si possa dire che possa rappresentare una sorpresa, ecco. Ora ci sono sicuramente delle squadre migliori, ma con le coppe, con tutto quello che si deve fare in un'annata di calcio, insomma, Fiorentina, se dovesse partire bene, l'entusiasmo e tutto, potrebbe essere una sorpresa, sì.
0: Sì, beh, poi sono anche curioso di capire il calendario, perché la Fiorentina parte subito con il botto, no Massimo? Sì. C'è questo esordio con la Roma, poi se guardiamo nelle prime 11 ci saranno la Roma, il Napoli, l'Inter, l'Atalanta e la Juventus. Non voglio dire che praticamente ad inizio novembre avrà finito il computo delle big, ma quasi, poi ne mancano poche altre, quindi sarà anche interessante vedere il battesimo, tra virgolette, del fuoco di questa Fiorentina nelle prime settimane di campionato.
1: Sì, perché l'anno scorso invece fu proprio il contrario, con la Fiorentina che praticamente ebbe un calendario sulla carta facile.
0: È vero,
1: e poi invece risultò tutt'altro che semplice e complicò un po' l'annata della squadra viola, no? E invece quest'anno è chiaro, all'inizio vederti quelle squadre che hai nominato te fa paura, però forse sono di quelli che pensa che è sempre meglio trovare le grandi squadre all'inizio che non quando sono entrate in condizione sia fisica che mentale giusta. Dunque Roma, ecco, ad esempio, prima giornata del campionato, Roma-Fiorentina è uno spettacolo, ecco. Mi immagino proprio, la Roma la conosciamo, Gasperini lo conosciamo, però hai detto bene, Fabio Grosso è un ragazzo ambizioso, pratici sotto traccia, senza parlare tanto, sembra che abbia lavorato bene. Se riescono anche a tenere Ken, con tutti i problemi che Ken può avere, caratteriali e tutto, però se ritorna il giocatore di 2 anni fa, insomma, la Fiorentina va a Roma e se la gioca senza paura, come giusto che sia.
0: Ah, su quello non c'è veramente da discuterne, quindi sì, sono d'accordo con te. Paratici, ora la palla passa a Grosso, Paratici ha fatto un lavoro egregio, hai detto bene, anche su tutti i reparti, perché ha cercato di colmare tanti vuoti, difesa, centrocampo e attacco, però ecco, passando anche ad altre squadre, Massimo,
1: sì.
0: Dicevo proprio, a questo punto mi ricollego anche alla Roma, perché poi pure la Roma è una di quelle squadre che ha operato tanto, è arrivato un attaccante molto interessante come Castro, Kulirakis dal Wolfsburg, ci sono poi altre voci, Mora dal Porto, questo talento del 2007 potrebbe arrivare, Gasperini come sempre molto esigente, Massimo, lo conosciamo, vuole tanti giocatori soprattutto sul fronte offensivo, però mi sembra che anche qui si stia costruendo una squadra sempre più ad immagine e somiglianza di Giampiero Gasperini.
1: Ed è giusto che sia così, perché ha fatto un capolavoro l'anno scorso, portando al primo anno la Roma in Champions, e non era per niente scontato. Già l'anno scorso si era un po' lamentato per un mercato che, insomma, non lo aveva soddisfatto, diciamo,
0: al 100%,
1: ma forse neanche al 70%, però poi è arrivato Malen, che ha sistemato molto nell'ultima parte del campionato. E anche quest'anno gli arrivi che hai detto te sono giocatori assolutamente importanti per il gioco di Gasperini, ma lui come sempre non ha peli sulla lingua, ed è giusto che sia così, perché
0: la sua forza, dai.
1: Esatto, Roma è una piazza che ti fa 70.000 sold out tutte le domeniche, c'è grande aspettative, sicuramente lui pensa al campionato, ma c'è da pensare anche alla Champions League, Dunque ed è giusto che pretenda almeno ancora quei due o tre giocatori che secondo lui possono far fare il salto di qualità. Ma la garanzia al di là dei giocatori è davvero l'allenatore, che secondo me è quasi unico, perché ovunque vada, tante volte anche con giocatori normali riesce a fare dei miracoli. Dunque, se ha richiesto quel tipo di giocatori che magari non sono conosciuti da tutti, perché chiaramente si vedono giocare poco, però se lui li vuole evidentemente sa che ci sono
0: fidiamo.
1: Delle qualità importanti. Sì, assolutamente sì.
0: Ce l'ha insegnato nel corso delle lunghe stagioni all'Atalanta. Poi sarà bello vedere anche questo reparto offensivo, perché dicevo, Castro è un giocatore che a me è sempre piaciuto, deve ancora magari fare uno step, non è un ragazzino ma è ancora abbastanza giovane, perché a 21 anni ne deve fare 22 a settembre. Secondo me può giocare per caratteristiche anche insieme a Mallen, è stato un tema degli ultimi giorni. Poi è Dybala, eventualmente bisognerebbe vedere se rimane Mora, meglio se arriva Mora, poi Pellegrini è rimasto. Lì davanti ti aspetti ancora una Roma più produttiva, perché Mallen è stato stratosferico nel 2026 e dovrà confermarsi.
1: Sì, no, certo, si sta cercando ancora qualcosina lì davanti, però insomma Castro, Mallen e Dybala già sono tanta roba, voglio dire, è vero che
0: esatto.
1: Dybala sappiamo che va centellinato per le partite importanti, non credo che possa giocare sia la Champions, glielo auguriamo, ma negli ultimi anni non è stato così. Dunque giocherà delle partite importanti, altre sicuramente potrà recuperare, però Castro sì, perché è un giocatore che fa tutto, è un giocatore che gioca per la squadra, attacca la profondità, secondo me si integra molto bene con Mallen, è un giocatore argentino che c'ha grinta, che presa su tutti i palloni e poi la vede la porta, non è uno che non sa fare gol. Dunque penso che, e poi insomma Gasperini quando parla bene di un giocatore in questo modo, evidentemente vuol dire che il giocatore c'è, perché insomma appena arrivato ne ha parlato con grande entusiasmo, è il giocatore che cercava. E poi all'Atalanta ricordiamoci che pur cambiando tanto lì davanti, ma spesso ha giocato con le due punte.
0: È vero. Sì, tante volte sono visti, poi sai, giocatori molto tecnici che secondo me riescono anche a dialogare bene, per questo vedo Castro,
1: esatto.
0: E Mallen sono due giocatori che sanno anche trasmettere il pallone. Sono molto curioso, devo dire anch'io, di vedere la Roma, e poi vado anche sulle altre, continuo il giro, vado anche sulla Juventus, ti chiedo come stai vedendo questa pianificazione, perché dopo la fine dell'ultimo campionato era a pezzi un po' come il Milan, Carnevale ha provato a muoversi, sono arrivate le entrate di Alej Begovic, è arrivato Colomani, quindi si sta completando la squadra, deve arrivare il portiere. Come stai vedendo questa Juventus? Perché Spalletti si dice fiducioso del lavoro, posto che qualcosa deve ancora migliorare.
1: Sì, io mi fido molto di Spalletti, perché lo considero ancora uno dei migliori, lo considero un allenatore, quello che ho sempre detto, nonostante sai, ci sono degli allenatori di una certa età che magari non vogliono cambiare, che hanno le loro idee, invece molto moderno, nonostante sia un veterano del calcio, è uno che studia, che va a vedere i ragazzi giovani e dunque ha un'idea di calcio che secondo me per il calcio moderno è molto giusta e corretta, però manca qualcosa secondo me ancora, sì, il portiere, manca qualcosa a centrocampo ancora. Vedo che Carnevali si sta muovendo con molta cautela. Secondo me c'è grande paura di sbagliare dopo tutto quello che è successo negli ultimi anni. Non tanto di spendere.
0: Anche comprensibile.
1: Comunque, sì, certo, perché la Juve ha speso malissimo negli ultimi due anni, spendendo veramente tanti soldi e ti trovi ancora in casa Cop Miners, però che è un giocatore che molto probabilmente non c'è più fiducia in lui. Io credo che ecco, a centrocampo la Juventus difetti ancora un po', ad esempio si era parlato, no, di Lobotka, che era un giocatore che poteva servire e che piaceva ovviamente tanto a Spalletti, avendolo avuto all'anno dello scudetto. Ecco, secondo me un giocatore come Lobotka con quelle caratteristiche la Juventus manca. Poi davanti con l'arrivo di Colomani, Alibegovic e di prospettive c'è Yildiz con Seysal, insomma la Juventus la squadra ce l'ha, però ecco, per competere con l'Inter mi sembra, perché io metto ancora l'Inter davanti a tutti,
0: anche io,
1: e penso che ancora qualcosina debba fare.
0: Sì, sì, competere per lo scudetto per me è ancora un qualcosa di, non voglio dire remoto, ma quantomeno ancora lontano, così come lo è lontano e forse ancora di più per il Milan, Massimo, perché il Milan è una di quelle tra virgolette che mi preoccupa di più lì davanti. Ci sono visti gli acquisti di Gonzalo Ramos e di Kylian, però poi non si è mosso nulla. Leao ancora un nodo da sciogliere, dovrebbe rimanere, mi chiedo con quali prospettive. Magari il tecnico portoghese Amorim potrà dargli una mano. E poi ti devo dire la verità, Massimo, anche in amichevole non si è visto un granché. È vero che il calcio d'agosto dà delle indicazioni relative, ma anche contro il Chelsea è stato un dominio degli inglesi, quindi le indicazioni non sono positive secondo me, né sul mercato né ancora a livello di gioco.
1: No, per niente, anch'io essendo anche comunque un simpatizzante del Milan, poi il Milan insomma ci ha rappresentato per tanti anni, no? Cioè, e dunque speriamo sempre che sia una delle squadre protagoniste. Devo dire che sì, subito ha fatto i due colpi, che stava ancora per finire il campionato o era appena finito, e tutti, mi ricordo a Maracanã, a dire però il Milan è già partito bene, perché insomma mettere a posto l'attacco e un giocatore come Gila, poi si sono fermati e devo dire la verità,
0: più di un mese.
1: Molto di più. C'è il problema di come hai detto te, di aspetta un attimo, chiedo scusa.
0: Vai tranquillo Massimo, di Leao, no, immagino il riferimento,
1: sì, Leao,
0: fosse a lui.
1: Che, sinceramente, perdonami Lucio che ho avuto un problema con la macchina.
0: Vai,
1: no,
0: tranquillo.
1: Leao che comunque secondo me non avrà una situazione facile, perché l'anno scorso si è lasciato male con la tifoseria. Insomma, è un giocatore che deve ritrovare la fiducia anche dei tifosi, e mi sembra che manchi qualcosa, anche questo giocare con la difesa a tre, boh, non la vedo una cosa dove il Milan possa essere oggettivamente
0: efficace, certo.
1: Efficace, però poi sai, il calcio come hai detto te, d'agosto può cambiare tanto. Mi aspetto che possano arrivare ancora, anche in questo caso, almeno un paio di giocatori, perché così com'è la squadra oggi mi sembra che non possa lottare per qualcosa di importante.
0: No, al momento non è certamente completa. Massimo, tra poco ti libero, allora però prima ti chiedo, ecco, tra Inter e Napoli, ancora tu prima dicevi l'Inter la vedi davanti, peraltro sta tornando a trattare Spence per la fascia destra, l'abbiamo visto impegnata al Mondiale con l'Inghilterra, quindi ti chiedo, ecco, anche qui che cosa vedi per le due squadre che poi si sono spartite gli ultimi scudetti, Inter e Napoli.
1: Sì, allora il Napoli ha un mercato fermo, anche perché ha una squadra comunque già competitiva. Adesso c'è Lukaku che dovrebbe partire, insomma, da quello che si legge, no? E poi stiamo a vedere anche Allegri come interpreta, perché negli ultimi anni Allegri è stato comunque un allenatore che ha prodotto un gioco molto difensivo, no? Sia a Torino con la Juve e a Milano l'anno scorso, insomma, sì, ha fatto bene all'inizio, ma poi nella seconda parte secondo me anche lui è inciso nel non riuscire a portare il Milan in Champions League. Però qui è costretto a giocare con una squadra e un modulo diverso, perché ha giocatori completamente diversi e dunque si dovrà adattare a un altro tipo di gioco, staremo a vedere. Ma la sensazione è che l'Inter invece, sai, io dico sempre Lucio, il Milan negli anni 90 aveva un ciclo di giocatori e chiunque arrivasse si integrava, difficilmente sbagliavi l'acquisto. Poi c'è stata la Juve dei 9 anni, stessa cosa. Adesso è il momento dell'Inter, che ha una squadra che ha ancora fame, voglia, e quando vanno a comprare uno o due giocatori sono funzionali comunque al gioco della squadra, anche Spence, l'ho visto ai mondiali, a me è piaciuto molto, è tornato Lautaro pieno di voglia, mi sembra, Çalhanoğlu lo stesso, mi sembra che ancora siano un passo in avanti rispetto a tutte le altre squadre.
0: Sì, io la vedo allo stesso modo, il vuoto destra era importante, ma con Spence secondo me verrebbe colmato bene, sarebbe la migliore tra le ipotesi che si sono fatte in questa estate, punto di vista puramente personale.
1: No, ma sono assolutamente d'accordo con te.
0: Sì, un giocatore, secondo me, ecco, se bisogna spendere qualche decina di milione per Spence, si può fare. Massimo, io ti ringrazio veramente per la disponibilità che ci hai dato, adesso ti lascio allora al tuo proseguimento di giornata, grazie ancora veramente.
1: Grazie,
0: alla prossima.
1: A te Lucio, alla prossima, buona giornata, ciao ciao.
0: Grazie a Massimo Orlando, una piacevolissima chiacchierata in questo blocco, arrivavano anche dei messaggi al 3318200213. Veniva chiesto prima da Robertino da Torino, che saluto come sempre, partecipe con i suoi messaggi. Se Kane non azzecca la stagione, chi fa gol nella Fiorentina? Guarda, io credo che tra virgolette il rischio è che quando tu hai il tuo attaccante titolare, se ci credi è perché pensi che possa continuare ad incidere a livello realizzativo. La Fiorentina lo tiene perché pensa che possa tornare comunque a segnare sui parametri, spera sui parametri di 2 anni fa, poi magari una via di mezzo tra quello che si è visto l'anno scorso e quello di 2 anni fa anche potrebbe già essere soddisfacente. Vediamo, ecco, anche sull'esterno chi potrebbe arrivare, perché a sinistra, prima ne parlavamo anche con Niccolò Righi, serve magari un esterno che possa portare in dote qualche gol. Io sono curioso anche di capire Mastantuono, che non è mai stato propriamente un bomber assoluto anche in Argentina, un giocatore che ha qualche gol nelle gambe, certo, se riuscisse a crescere dal punto di vista realizzativo, ecco, lì avresti già anche un ulteriore poi passo in avanti. Francamente sono anche curioso di capire Gudmundsson che cosa possa fare, perché al Genoa era un calciatore che incideva anche sotto porta, a Firenze io sono stato in passato anche molto critico, è stato l'opposto. Certo, è una considerazione in realtà interessante, Roberto, perché io ritengo che poi magari nel pacchetto offensivo sugli esterni servano ogni tanto calciatori che possano avere una decina di gol almeno nelle gambe. La Fiorentina non ne ha tantissimi, ci si augura in casa Viola che possa essere Ken a trascinare da questo punto di vista. E poi Federico dice: se l'attaccante a sorpresa di quest'anno fosse Milik della Juventus, bah, non lo so Federico, ha segnato questo gol in amichevole. Gabriele Latini in cabina di regia mi consiglia uno al fantacalcio, ho preso a uno, insomma un sesto slot direi che possa magari rappresentarlo. Vedremo Milik. Già il fatto che possa tornare a giocare con continuità glielo auguriamo, perché nell'ultima stagione i minuti disputati erano stati 34 in totale. Non tanto, ce ne andiamo in pausa, torniamo qui ancora con TV Radio Sport, Calcio Mercato e Ritiri, a fra poco.

0: Seconda metà di Tempo Radio Sport, calcio mercato e ritiri. Andiamo avanti con tanti focus sulle varie squadre di Serie A. Io vi ricordo il numero per i messaggi WhatsApp 331 82 00213 per partecipare con le vostre domande e le vostre opinioni. Però abbiamo riportato proprio poco fa delle varie trattative che stanno coinvolgendo il Parma, sia in entrata che ovviamente in uscita, e quindi facciamo un po' il punto con Edoardo Mammoli. Ciao Edoardo, ben ritrovato.
1: Ciao, grazie dell'invito.
0: Grazie a te Edoardo per essere qui con noi. Tra poco arriviamo alle trattative di mercato, perché mi sembra che si stiano scaldando definitivamente alcune piste, ma prima ti chiedo del campo, perché come sempre ricordo che ormai ci si sta propinquando al turno, ai 32esimi di Coppa Italia, fra tre giorni l'esordio con il Catania, ti chiedo anche la sfida di due giorni fa invece contro la Sampdoria, per carità pur sempre in amichevole, ma che tipo di indicazione ha dato? Quindi un po' di temi di campo e poi andiamo sul mercato, Edoardo.
1: Sì, parlando di campo, avevamo già parlato settimana scorsa di come il Parma sembrasse nelle ultime amichevoli un po', diciamo, affaticato dai carichi della preparazione. Io mi aspettavo che magari ci potessero essere delle risposte anche in questo senso contro la Sampdoria, e sono arrivate però non molto positive, perché il Parma si è visto molto, molto affaticato, diciamo. La Sampdoria si vedeva come stesse meglio sul campo, ma anche lo stesso Corradi ha ammesso come nel corso dell'ultima settimana la Sampdoria avesse un po', diciamo, allentato i carichi e quindi ne avessero giovato dal punto di vista della prestazione. Da questo punto di vista invece il Parma non ha fatto lo stesso, ed era evidente appunto che, insomma, le gambe fossero molto pesanti. A fine partita anche lo stesso Cuesta è apparso un po' corrucciato, diciamo, per l'esito e per l'andamento della partita, e ha sottolineato come la squadra, come debbano lavorare appunto sull'aspetto della competitività piuttosto che sul concetto di gioco. E niente di allarmante, ovviamente si spera. Il fatto è che ovviamente in questa fase della preparazione non sempre le gambe rispondono a quanto dice il cervello, e quella speranza ovviamente che sia per la Coppa Italia sia per la prima gara di campionato il Parma, diciamo, magari allentando anche un po' questi carichi, riesca anche ad avere delle risposte a livello di prestazione.
0: Certo, poi lo diciamo sempre, tra gare ufficiali e gare amichevoli c'è una grande differenza, però delle indicazioni si possono trarre sicuramente. E da qui mi sposto al mercato invece. A proposito di indicazioni, Edoardo, non posso non partire da Pellegrino, che poi ovviamente potrebbe fare aprire il vaso di Pandora delle altre operazioni di mercato anche in entrata. Però ecco, ti chiedo quanto siamo vicini alla cessione di Pellegrino, perché mi sembra di capire che non si è mai stati così vicini all'addio.
1: In realtà io, da quel che leggo, da quel che capisco, è una situazione un po' sibillina, più che altro per il semplice fatto che si continua a parlare della situazione di Pellegrino, di un accordo raggiunto con la Fiorentina, ma come siano da limare ancora gli ultimi dettagli col Parma. Quindi da questo punto di vista ancora evidentemente l'accordo con il club crociato non c'è, perché insomma il Parma ha sempre detto di chiedere una cifra attorno ai 30 milioni di euro e che la volontà è quella di monetizzare al più presto, quindi o con un trasferimento a titolo definitivo o con un prestito con obbligo di riscatto. La Fiorentina, in tal senso, diciamo che si può dire che si stia avvicinando, soprattutto per il fatto che la cessione di Piccoli è sempre più vicina, e quindi a questo punto la Fiorentina sarà libera di avanzare. In questo senso ti dico che sì, siamo sempre più vicini, siamo nel punto probabilmente,
0: però non vicinissimi, insomma, ancora.
1: Però almeno a mia sensazione, almeno a quanto io capisco, a quanto leggo, si parla sì di accordo con il giocatore, ma già nelle ultime settimane se ne parlava di come Pellegrino, diciamo, avesse già trovato un accordo con la Fiorentina. Però evidentemente se ci sono gli ultimi dettagli da limare con il Parma vuol dire che l'accordo non è stato raggiunto. Però io credo che il Parma non ha mai fatto le barricate per trattenere un giocatore, quindi io credo che, diciamo, sarà un percorso che probabilmente si svolgerà più velocemente rispetto alle ultime settimane, dal momento che si va verso l'inizio del campionato, però ancora non è conclusa, anche se sembra essere instradata sui giusti binari.
0: È chiaro, no, però hai fatto bene a specificare, insomma, ancora la distanza c'è, non incolmabile, ma c'è ancora distanza fra le parti, fra i club. Giusto il chiarimento. E poi, come sempre, i nomi da cui partiamo sono quelli più importanti. Ti chiedo anche per Suzuki, però ecco, qui finalmente si può arrivare alla fumata bianca in tempi ristretti?
1: Eh sì, qui sì, esatto, ma sono giunti all'accordo per una cifra pari a 30 milioni di euro più 5 milioni di bonus. Si parla di un acquisto a titolo definitivo, e a quanto pare i bonus, dalle ultime notizie, non sarebbero legati alle prestazioni di Suzuki, ma alle prestazioni della squadra in generale, del Paris Saint-Germain in generale. Quindi non so quali siano questi risultati ancora, però comunque evidentemente l'accordo tra il club parigino e il Parma è stato raggiunto, e Suzuki a quanto pare sta aspettando gli ultimi dettagli per poi volare verso Parigi. È stato raggiunto e Suzuki a quanto pare sta aspettando gli ultimi dettagli per poi volare verso Parigi, e poi dopo chissà, non sarà più affare del Parma, ma probabilmente è probabile che, visto che il Paris Saint-Germain non sta riuscendo a vendere Chevalier, è probabile che cerchino una soluzione di prestito per lui, e a quanto pare la Juventus sembra sempre in prima linea, ma ancora, anche in questo caso, è tutto da dirsi.
0: Eh sì, ancora da definire, però è chiaro che quelle poi saranno sviluppi che riguarderanno anche il diretto interessato nella questione. Però poi, Edoardo, ci sono anche le entrate, anche gli innesti del Parma, quindi ti chiedo, ecco, anche qui leghiamoci all'Argentina per quanto riguarda gli acquisti. Ti chiedo, dal Tigre finalmente ormai si sta definendo questo innesto in attacco, c'è grande curiosità, devo dire, per Romero, quindi ti chiedo anche qui dettagli un po', le aspettative sul giocatore, ma anche per altri reparti, leggevo dell'Argentina, perché per esempio per la difesa volevo capire che cosa può accadere, se può entrare qualcuno, addirittura di Rivero del River Plate, insomma un po' il ragguardo su queste piste che portano al Sud America e all'Argentina.
1: Sì, esatto, il Parma negli ultimi anni si sta sempre di più legando all'Argentina, ma anche già negli anni 90 c'era stato un bel legame. E la trattativa per Romero, sì, sembra effettivamente giunta quasi alla conclusione, con il Parma che si parla di una cifra pari a 9 milioni di euro, più ci sarà una percentuale sulla futura rivendita del giocatore, che a quanto pare potrebbe arrivare a Parma nelle prossime ore, perché ieri si parlava di come fosse atteso in Emilia nelle successive 48 ore, quindi diciamo che tra oggi, ma a questo punto più probabilmente domani o il giorno seguente, Romero dovrebbe essere in Italia per svolgere le visite mediche e porre la firma sul proprio contratto. È un tipo di giocatore che io personalmente non conosco, perché non ho visto sue partite, ho visto solo i classici,
0: sì, neanche io, devo essere onesto,
1: su YouTube. Però guardando un po' le sue caratteristiche, sembra un attaccante molto mobile e di grande garra, come solgono essere gli argentini, e però fisicamente diverso da Pellegrino, perché Pellegrino è 1,93 m mentre lui è 1,79 m, quindi banalmente da un punto di vista di fisico parliamo di due giocatori diversi. In ogni caso sembra un attaccante che sa fare bene, sa fare gol, perché anche è stato capocannoniere del torneo di clausura, mi sembra, se non sbaglio, della passata stagione, terzo capocannoniere. Quindi insomma un attaccante che vede la porta, e non è un dettaglio scontato.
0: No,
1: e quindi la curiosità di vederlo a Parma è tanta, anche perché col nuovo modulo di questa probabilmente si vedrà anche magari maggiori inserimenti, maggiore insomma passaggi tra le linee. Quindi in questo senso lui e Del Bilal Touré potrebbero essere un'arma in più. E invece, per quanto riguarda Lautaro Rivero, è in realtà un'indiscrezione, una voce che è arrivata nelle ultime ore, quindi ancora molto, molto fresca. A quanto pare Lautaro Rivero è in uscita dal River Plate, perché la difesa del River è molto, molto affollata, è arrivato anche Nicolas Otamendi, e quindi River Plate, che deve fare altri investimenti sul mercato, sta pensando a delle possibili cessioni, e tra questi potrebbe rientrare proprio Lautaro Rivero. A quanto pare, a quanto dicono dall'Argentina, il Parma avrebbe insomma messo gli occhi su di lui, avrebbe comunque chiesto informazioni. Il fatto è che adesso il Parma, in questo momento attuale, in difesa è più che ben coperto, perché ha molti centrali, tra cui, tra l'altro, voglio citare il fatto che Romero è di piede sinistro. Il Parma può contare già su tre difensori centrali di piede sinistro: Valenti, Ndiaye e Drobnik. Quindi insomma, in questo momento attuale, tra le trattative in entrata, forse per il Parma vedo molto più difficile un investimento, tra l'altro importante, perché si parlerebbe tra i 6 e i 9 milioni di euro per un difensore centrale.
0: Beh, ha perfettamente senso, insomma, bisogna guardare anche banalmente alle caratteristiche tecniche dei giocatori. Edoardo, io allora ti ringrazio per questa parentesi sulla Parma e ti lascio al tuo lavoro, a presto.
1: Grazie a voi e buon lavoro.
0: Grazie ad Edoardo Mammoli per l'approfondimento sul Parma, ma intanto ci spostiamo invece sulla Roma, attivissima fra partite amichevoli, ma soprattutto nelle ultime ore il calciomercato, e accogliamo in diretta Marco Campanella. Ciao Marco, ben ritrovato.
2: Buon pomeriggio.
0: Allora Marco, la prima domanda che mi preme farti è se dopo 11 giorni di Gran Bretagna, come mi avevi detto quando ci siamo sentiti in via privata su WhatsApp, ti sei riabituato ai parametri delle temperature di Roma, perché credo che ci sia una leggera differenza, o sbaglio?
2: Beh sì, lì ero con pantaloni lunghi, felpa, addirittura anche giacchettino.
0: Il sogno di molti, quindi.
2: L'outfit è ben diverso, anche se a Brighton rispetto a Cardiff, perché poi ci siamo spostati gli ultimi tre giorni per l'amichevole della Roma proprio contro il Brighton, faceva più caldo, si vedeva che era già un clima un po' più estivo. Per carità, nulla di lontano,
0: dai le temperature.
2: Ma neanche quelle di maggio, registrate a maggio a Roma, per carità. Però insomma, già insomma, ci siamo riavvicinati alle temperature estive.
0: Eh sì, però possiamo dirlo che vi siete un po' viziati a livello di temperature, quindi ora pagate lo scotto dell'agosto romano, veramente.
2: Lo scotto sicuro.
0: Scotto è la parola più idonea per la situazione. Però al di là delle battute, Marco, poi arriviamo ovviamente al mercato, alle tante trattative che stanno venendo portate avanti. Ti chiedo nel complesso che cosa si porta dietro dalla Roma da questa, ecco, avventura in terra britannica, perché lo diciamo ogni volta, il calcio d'agosto ha dei significati e dei valori relativi, però ecco, alcune risposte buone, altre decisamente meno, perlomeno a livello, ecco, di prestazioni di alcuni giocatori o a livello di complessivo di squadra. Quindi il bilancio di questo mini torneo britannico qual è?
2: Sicuramente dal punto di vista dei risultati non positivo, no. Perché una sconfitta per 4-1 contro il Cardiff, poi sì, il successo col Newport, ma adesso è sempre una squadra di serie D britannica, e poi di nuovo la sconfitta per 3-0 contro il Brighton, sicuramente lasciano un po' di amaro in bocca. E poi lo ha detto Gasperini, il ritiro in Inghilterra è stato positivo perché si è potuto lavorare bene in strutture idonee e a temperature ideali. Questo sicuramente è la cosa positiva, anche un po' lontani dalla pressione che c'è nella capitale, poi lo sappiamo con il calciomercato, tutto si tende un po' a rimbombare su se stesso qui nella capitale, e almeno lì c'era un po', si respirava un po' meno pressione, insomma. Poi è chiaro, ci sono stati i primi due acquisti che hanno potuto lavorare in questo ritiro. Castro l'ha fatto interamente, Kouliratis è arrivato invece in corsa, e adesso c'è già un terzo acquisto che ha superato le visite mediche questa mattina, Nahuel Molina, e oggi appunto può considerarsi a disposizione di Gianpiero Gasperini.
0: Eh sì, abbiamo visto anche una discreta schiera di tifosi ad accoglierlo a Ciampino, Nahuel Molina, che appunto, come detto bene, è atterrato poi nella capitale, anche se non è l'unica trattativa, Marco, ovviamente, che la Roma sta portando avanti, perché si parla ovviamente tantissimo nelle ultime ore di Rodrigo Mora, il talento del Porto, classe 2007, qualcuno la dava praticamente per fatta, poi qualcun altro invece ha cercato di calmierare. Ti chiedo quanto si avvicini, perché la Roma ha tentato anche poi di proporre varie formule al Porto.
2: No, si avvicini, mancano proprio gli ultimi dettagli per la fumata bianca. Insomma, la Roma si è abituato che quando le trattative si portano per le lunghe è il momento in cui fumano,
0: si teme,
2: no? Sappiamo,
0: qualcosa, sì.
2: Esatto, sappiamo beh, l'anno scorso con Rios e Sancho, ma quest'anno forse ancora di più con Greenwood e Somerville. Invece quando si arriva in poco tempo già un buon punto della trattativa, è lì che si possono iniziare per dare come fatte le cose. Castro anche in pochissimi giorni, sono uscite le prime indiscrezioni e poi subito è arrivato nella capitale. Kulierakis ancora di più. Molina è arrivato quando tutti, diciamo, è iniziata la trattativa quando tutti ancora parlavano di Reed, poi c'erano le ferie di mezzo per l'argentino, quindi insomma si è dovuto aspettare un po' di più, però sostanzialmente la stretta di mano è arrivata in poche ore e quanto pare sembra un po' lo stesso arco narrativo della trattativa per Mora. Quello che è sicuro è che la Roma lì doveva fare qualcosa e sta cercando di battere il primo colpo.
0: E se è un colpo importante, insomma, anche a livello poi di esborsi economici, ma del resto la Roma sappiamo che, come detto bene, per cercare di chiudere con solerzia determinate trattative deve anche investire discretamente dal punto di vista proprio banalmente della liquidità. Per quanto riguarda invece gli altri accostamenti, chiedo delucidazioni sempre a te, Marco, perché si parla anche di Luis Enrique già da qualche giorno, che l'Inter non era considerato pienamente in uscita, ma pare che insomma di fronte all'offerta giusta possa partire. Quindi ti chiedo anche sull'esterno dell'Inter quanto ci sia di vero, quanto si possa approfondire questa pista magari nel prossimo futuro.
2: Guarda, quanto mi risulta è confermato l'interesse della Roma per Luis Enrique, è confermato, piace a Gasperini e piace per la sua duttilità, perché noi lo abbiamo visto sì come esterno a tutto campo nell'Inter, soprattutto sul lato destro.
0: Sì.
2: Ma lui nasce anche in Brasile come trequartista sinistro offensivo, infatti forse qualche lacuna ce l'ha proprio dal punto di vista difensivo. Interessa per questi, i costi sono tutto sommato anche accessibili, perché si parla di 25-30 milioni, costi ben lontani dalle trattative per Greenwood e per Somerville ragionate in questi mesi, ma anche per quelle in cui si sta trattando Mora, perché certo la Roma comunque non può permettersi di sborsare 50 milioni per uno e 50 milioni per un altro. Con Mora si sta cercando di trovare la quadra, sì, sui 50 milioni complessivi, però magari in due pagamenti, oppure aggiungendo una clausola di sulla percentuale sulla futura rivendita, e quindi è chiaro, se arriva Mora qualcun altro deve sicuramente venire, ma cifre più basse, quindi è quello ciò che sta spingendo la Roma verso Luis Enrique.
0: Chiarissimo, è un giocatore, ecco, come detto bene prima, con spiccate caratteristiche offensive. L'Inter, ecco, dal punto di vista della copertura ha avuto qualche deficit, ma è più che normale. È un giocatore che, secondo me, se posto nel giusto contesto può dare delle risposte interessanti, quindi sono curioso di capire quanto poi verrà approfondita, ecco, questa questione. E l'ultima domanda prima di liberarti, Marco, però è sempre ritorno, ecco, dedicata al campo, perché non sono ancora terminati i test amichevoli. È vero che manca ancora un po' di tempo a questa partita contro il Borussia Dortmund, però ecco, ti chiedo che cosa possiamo aspettarci, perché poi ci avvicineremo a grandi passi all'esordio in campionato, tra l'altro neanche un esordio banale, perché sarà una delle poche partite vere dei primi turni di campionato.
2: Sì, è chiaro, queste sono ore, sono settimane anzi, a cui già l'attenzione un po' si inizia a spostare verso la stagione vera e propria. C'è un ultimo test contro il Borussia Dortmund, sabato 15 agosto alle 17:30, e quello sarà l'ultimo test amichevole di questa estate romanista, un test che dà già un antipasto di quello che sarà sicuramente la prima giornata contro la Fiorentina, che lo stiamo vedendo, sta facendo un mercato di assoluto livello e sarà un avversario di assoluto rispetto, e poi dà anche un po' il gusto di quello che gli uomini di Giampiero Gasperini andranno poi a fare durante la stagione, ovvero trasferte europee, grandi palchi, insomma sembra quasi un anticipo di Champions League, perciò sicuramente sarà un test importante, e vedremo come risponderà la Roma, perché comunque certo dopo queste ultime tre amichevoli in Inghilterra, a una settimana dall'inizio del campionato, a Ferragosto gli occhi saranno puntati tutti sulla prestazione dei giallorossi.
0: Eh sì, come giusto che sia, poi proprio avvicinandoci alle gare ufficiali e al calcio vero, il calcio d'agosto, ma quello che poi conta a tutti gli effetti anche in termini di punti e di classifica. Marco, io a questo punto ti ringrazio, ti lascio di nuovo al tuo ambientamento nel fresco ambiente capitolino e ci riaggiorniamo alla prossima. Buon lavoro.
2: Buon proseguimento a voi, un abbraccio.
0: Grazie a Marco Campanella per l'aggiornamento sulla Roma, che si conferma come una delle più attive veramente sul calciomercato. Grande propositività e grande voglia di rimanere competitivi. Il progetto della Roma di Gasperini prosegue a passi spediti, come anche qui poi è normale che accada. Gasperini è un tecnico esigente, quindi anche pressante talvolta, ma un tecnico anche, bisogna dire, con delle idee molto molto chiare. Intanto riportiamo anche un'altra notizia di sport, non di calcio ma degli europei di atletica, perché facciamo i grandi complimenti ad Eloisa Coiro, che ha scritto una pagina di storia dell'atletica italiana, perché ha stabilito il record degli 800 metri, battuto dopo 46 anni il primato di Gabriella Dorio, che appunto resisteva dal lontano 1980. Grande atleta Eloisa, peraltro anche una ragazza capacissima, intelligentissima, ho la fortuna di conoscerla, quindi veramente tanti tanti complimenti ad Eloisa per questo traguardo, in tutti i sensi traguardo storico. Noi comunque abbiamo ancora un'ora da trascorrere qui insieme a Tempo Radio Sport, calciomercato e ritiri, quindi prossimo blocco avremo un altro ospite per discutere della preparazione anche calcistica, puramente di calcio, delle squadre di Serie A. Quindi dopo il break prosegue Tempo Radio Sport, calciomercato e ritiri.

0: Ultima ora da trascorrere insieme oggi a TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri, ma ancora tanto di cui parlare in questo primo pomeriggio di martedì 11 agosto 2026. Intanto vi riporto, oltre ad alcune notizie di mercato, poi torneremo a discutere anche delle news che sono arrivate nel corso della giornata, devo dire molto fruttuosa per alcuni club, forse una delle giornate ultimamente con più trattative che sono entrate e che stanno entrando nel vivo. Intanto però, come dicevo, riporto delle parole di Luciano Spalletti, quindi apro una parentesi sulla Juventus, perché la Juventus ha giocato nella mattinata di oggi contro il Palermo, vittoria per 2-0, griffata Kenan Yıldız e Arek Milik, e Luciano Spalletti ha fatto un po' il punto della situazione sulla partita ovviamente, ma in generale un po' sulla squadra, sul tipo di approccio che sta avendo la Juventus alla prossima stagione. Ha detto Spalletti che ha gradito la partita, si è sviluppata su delle velocità abbastanza elevate, quindi ha gradito il ritmo del match, ha parlato del Palermo, ha detto ha creato difficoltà a questo avversario, una squadra sempre forte che andava su continui ribaltamenti di fronte. Siamo stati allenati bene in questa amichevole e mi è piaciuto il fatto di aver giocato in velocità, quindi di nuovo sul tipo di approccio a livello di ritmo Spalletti è assolutamente soddisfatto. E poi ha parlato anche di alcuni giocatori, sugli esuberi ha parlato di Gatti, ha detto ieri avevamo detto avrebbe giocato solo 20 minuti, mezz'ora, invece poi mi ha detto forse ce la faccio di più. È un calciatore che sappiamo aveva avuto qualche piccola noia ultimamente e che invece adesso sembra essere verso la via del recupero al 100%, ha detto che Kalulu non preoccupa. E poi sugli altri elementi ha ragionato sulla duttilità della costruzione del gioco, ha detto la facilità a giocare, sono soddisfatto delle prestazioni di alcuni giocatori, Yıldız, Alaibegovic era quasi sempre andato ad attaccare il difensore centrale di destra, insomma ha gradito alcune cose, ha detto che bisogna però sbagliare meno passaggi, quindi bastone e carota per Luciano Spalletti e per la Juventus, che deve ancora limare qualcosa, ecco, a livello di gioco, ma che sta cercando di fare dei passi in avanti in vista, come dicevamo, proprio dell'esordio ufficiale. Qui arrivano anche dei messaggi al 331-8200213, li recupero. Qui scrive anche Emilio, chiedeva aggiornamenti su Suzuki alla Juventus, ma l'aggiornamento più che altro è su Suzuki al Paris Saint-Germain, perché ormai in realtà è una buona notizia per la Juventus, sembra essere tutto in via di definizione. Ce ne parlava prima Edoardo Mammoli, ci diceva che ormai il portiere giapponese è in procinto di trasferirsi al Paris Saint-Germain a titolo definitivo, e poi nei giorni prossimi, Emilio, ci si attende qualche colloquio fra la Juventus e il Paris Saint-Germain per intavolare un prestito dai francesi al club bianconero. È un'ipotesi che continua ormai a prendere sempre più piede, ripeto, attenderemo i responsi dei prossimi giorni, ma l'aggiornamento è questo qui, che ormai con Suzuki al Paris Saint-Germain la Juventus è pronta ad andare a bussare alla porta dei francesi. Abbiamo detto più volte, richiedere un giocatore bravo, giovane, ma in prestito, impone poi alla Juventus di dover fare nuovi ragionamenti fra un anno. È una strategia quella dei bianconeri, è una strategia quella di Spalletti, si attenderanno poi anche i risultati sul campo. Comunque, appunto, ripeto, vedremo nelle prossime ore che cosa potrà accadere per quanto concerne il portiere giapponese. Gli altri nomi li conosciamo, quello di Vicario principalmente, poi ci sono altri profili anche se più in secondo piano, abbiamo letto di Trubin del Benfica ma non si scalda troppo, abbiamo letto di Lunin del Real Madrid, ma anche qui le Merengues vorrebbero cederlo a titolo definitivo e non con una formula sul prestito. Non prendiamoci in giro, la Juventus non vuole investire immediatamente una cifra e spendere per il cartellino, e quindi attende poi il miglior prestito da strappare. Al momento il miglior prestito è quello di Zion Suzuki, ribadisco, preferito a Vicario, che rimane dunque in stand-by Questo per fare un po' il punto della situazione per la classe 2002. Intanto però andiamo ad accogliere l'ospite di questo blocco. Salutiamo e ringraziamo per la disponibilità mister Giovanni Mussa. Mister, ben ritrovato.
1: Ciao, buongiorno a tutti. Ciao, ciao, ciao.
0: E mister, stavamo parlando della preparazione delle varie squadre, ancora siamo ad agosto, ma poi l'esordio in campionato non è così distante. Stavamo parlando, e parto a questo punto, anche proprio della Juventus, che si sta provando a comporre al 100%. Le chiedo come sta vedendo al momento la costruzione della Juventus, perché sono arrivati dei giocatori interessanti. Alex Bego c'è un talento, Colomani dovrebbe dimostrare qualcosa in più rispetto a quello che si è visto nell'ultimo anno al Tottenham. Serve un portiere, potrebbe arrivare in prestito Suzuki dal Paris Saint-Germain. Insomma, la Juventus a che percentuale è di completamento e che cosa ci si può iniziare ad aspettare da Spalletti and Company?
1: Allora, sicuramente una squadra che è forte della identità che l'anno scorso ha acquisito, perché al di là che è sfuggita la qualificazione in Champions League, la Juve ha comunque una identità e ha dimostrato di avere un'identità già consolidata, perché il gioco che ha dato Spalletti si è visto subito da questo punto di vista. Quindi, inserendo i pezzi giusti, la Juve diventa una squadra competitiva. Ecco, per essere competitivi per lo scudetto poi bisogna chiaramente avere una certa continuità, e questo è stato il problema più grosso l'anno scorso, quindi deve trovare e acquisire questa continuità. Certo è che se Colomani fa quello che deve fare, Aliabegovic fa quello che deve fare, la Juve si è rinforzata. Poi il portiere, abbiamo visto un po' tutti che è sempre stato un po' un problema, adesso è diventato anche un problema mentale, secondo me, per Di Gregorio diventa una cosa ancora più complicata da risolvere, evidente, nel breve termine. Quindi è giusto che per tutte e due probabilmente la cosa migliore è che ci si saluti e la Juve vada a prendere un profilo che gli consenta di avere anche la possibilità di giocare dal basso, non solo di giocare con poca qualità. A mio avviso manca ancora un po' di qualità in mezzo al campo comunque. Ecco, io non sono un sostenitore clamoroso di Locatelli, nel senso che Locatelli non può fare il play. Locatelli è uno che rompe il gioco, non che costruisce, cioè ha le giocate troppo semplici rispetto al calcio moderno, che richiede verticalità, richiede velocità di esecuzione. Lui questa cosa fa ancora fatica a farla. Poi è un ottimo giocatore se a fianco c'è un play competitivo, ecco.
0: Che al momento un po' manca per caratteristiche, perché se leggiamo i centrocampisti della Juventus, per carità, ci sono anche degli esuberi, però ecco, guardando la rosa leggo Thuram, Douglas Luiz, Locatelli, Arthur, McKennie, Cobb Miners, ecco, e Miretti. Non c'è un regista puro a tutti gli effetti. Forse il più regista di questi, non so, potrebbe essere considerato magari proprio Douglas Luiz, ma non è quel giocatore lì. Quindi è evidente, mister, come, ecco, ma anche un po' quel tipo di caratteristica, si è detto sempre un Lobotka alla Juventus.
1: Sì, sarebbe il top se prendi Lobotka, se prendi Çalhanoğlu, cioè giocatori qualitativamente di una categoria importante, allora può fare il salto veramente. Dopodiché la Juve ho l'impressione che giocherà tantissimo nell'ultimo terzo di campo, cioè offensivamente è una squadra tra le più complete in Serie A, quindi a mio avviso cercherà di arrivare molto veloce nell'ultimo terzo di campo, magari abbassandosi un pochino di più o comunque facendo delle giocate verticali con delle giocate, diciamo, a muro, un terzo tempo per mandare velocemente sugli esterni a giocarsi l'uno contro uno. Quindi può essere anche questa l'idea, cioè di non avere un play fisico, ma fare in modo che la palla arrivi velocemente nell'ultimo terzo di campo, anche se ritengo che la Juve stia cercando un play, ma se non lo trovasse la soluzione è tattica ed è questa, cioè andare velocemente a giocarsi nell'ultimo terzo di campo con i 3-4 giocatori offensivi qualitativi che la Juve ha.
0: Certo, uno sviluppo dinamico, verticale, anche perché poi ha detto bene mister, di giocatori ce ne sono tanti banalmente proprio a livello numerico, anche se poi io sono molto curioso di capire e voglio chiederle che cosa si aspetta da Kenan Yıldız, perché viene da un anno con qualche guaio, insomma, a livello fisico, soprattutto verso il finale di stagione. Nei momenti bui, secondo me, è uno di quelli che è riuscito a dare qualche risposta in più. I numeri non mi sento di dire siano stati totalmente negativi, però chiedo se ci si può aspettare un ulteriore salto in avanti, sia dal punto di vista magari caratteriale, dal punto di vista di leadership, ma anche, ecco, banalmente di campo.
1: A mio avviso Yıldız ha grandissime qualità, è un giocatore che sa fare un sacco di cose e nella Juve, nei momenti, come giustamente detto, bui, è l'unico che con una buona continuità ha acceso la luce. Poi mi sembra, non vorrei dire una stupidata, ma c'è stato il rinnovo di contratto in mezzo. Il problema probabilmente è stato lì che l'ha un pochettino magari fuorviato da un punto di vista del pensiero, perché fino a quel momento era un giocatore che effettivamente tutti invidiavano la Juve. E quindi io dico, se un giocatore per un tot di tempo è stato in grado a livello mentale e poi quindi di conseguenza fisico, tecnico, tattico di mettere in campo determinate caratteristiche, se si ricreano queste condizioni si può rimettere in campo queste caratteristiche. Quindi a me il dispiace tantissimo, un giocatore che fa la differenza, un giocatore che mi esalta, cioè che mi piace vedere giocare. Quindi direi che
0: in Italia non ce ne sono tantissimi.
1: No, direi proprio di no, perché questo è qualitativo, poi viene anche nel campo e poi fa anche gol e fa anche assist, è un giocatore completo, veramente serio, cioè un giocatore forte. Quindi mi aspetto che quest'anno, e glielo auguro anche, faccia un'annata di quelle che contano, perché è un giocatore
0: Mister? Chiedo sia caduto Mister Mussa. Non lo sentiamo più, quindi tra poco proviamo a ripristinare il collegamento con Mister Mussa. Sì, sicuramente Yıldız è uno dei giocatori più talentuosi, poi deve fare ancora quel salto, però il vantaggio di aver creduto subito in Yıldız è che parliamo di un giocatore che ha già fatto 3 stagioni in Serie A, vero? La prima era ancora solo con un'alternativa, però un giocatore già con tante presenze, e averlo rodato fra campionato e Champions League secondo me garantisce un vantaggio non da poco. Ecco, sicuramente ci si può attendere qualcosa di interessante proprio da Kenan Yıldız in vista del prossimo anno, augurandosi per lui poi un percorso sempre crescente. Dicevo, i numeri non sono stati così pessimi, perché l'anno scorso, se guardiamo in termini realizzativi, 10 gol in campionato sono arrivati e un gol anche in Champions League, quindi 11 gol e 9 assist in totale. Fra poco proviamo a recuperare Mister Mussa, che è caduto, e quindi proviamo, ecco, a tornare a parlare di Juventus, ma anche poi delle altre squadre, perché sono curioso di capire che cosa ne pensa il mister di alcune scelte di alcune squadre. Anche sull'Inter volevo andare suspense, perché poi ho sempre posto un po' l'accento sulle caratteristiche dei giocatori accostati appunto ai nerazzurri. L'abbiamo recuperato mister Mussa, eccoci, insomma stavamo chiudendo il cerchio su Yıldız e sulle sue

0: Perché intreccio mercato e campo, l'Inter sta cercando insomma di colmare ancora quel vuoto lasciato da Denzel Dumfries e pare che stia tornando alla carica per Spence. Le chiedo come vedrebbe questa operazione. Noi l'abbiamo visto nel mondiale, è stato anche uno dei migliori in alcune partite un po' complicate, penso principalmente quella contro l'Argentina. È un calciatore che negli ultimi anni ha giocato più a sinistra, ma è abituato a giocare anche a destra. Lui del resto è di piede destro. Sarebbe il colpo giusto perché io leggevo nelle scorse settimane Nico Gonzalez, Diaby, ma quelle sono giocatori offensivi e l'Inter ha bisogno di un esterno a tutta fascia nel vero senso della parola.
1: Diciamo che con le candidature che ci sono, Spence è sicuramente una delle più ambite, più corrette, diciamo, come caratteristiche. È un giocatore di grande gamba, quindi come caratteristiche è uno che può assomigliare a Dumfries perché sul lungo ha tantissima capacità di corsa, quindi è un giocatore che ribalta il campo. È quello che cerca l'Inter, secondo me è questo, cioè un giocatore che ribalti il campo quando hai necessità di avere tanta corsa, non i 20 metri, ma magari i 50, i 60, e spesso questo ce l'ha. Difensivamente l'ho visto anch'io talvolta un po' in difficoltà, però non dimentichiamoci che anche Dumfries talvolta ha mostrato dei
0: È
1: limiti a
0: vero,
1: livello difensivo,
0: soprattutto
1: molto
0: all'inizio.
1: spesso. Esatto, quindi è un percorso di crescita che si può fare. A livello tattico in Italia si impara tanto, quindi anche per Spence può essere un'occasione per migliorare tatticamente e diventare un quinto di quelli che contano, perché quando è arrivato Dumfries non aveva tutte le caratteristiche che abbiamo visto poi alla fine del suo percorso all'Inter. E questo è un accrescimento che in Italia si può fare perché si lavora molto sulla parte tattica e di conseguenza i giocatori che hanno caratteristiche poi imparano molto e poi mettono anche in pratica.
0: Sì, sicuramente può essere una prospettiva interessante. Poi vedremo l'approfondimento tra Inter e Tottenham per il calciatore. Si parla di alcune decine di milioni di euro, di sicuro non meno di 30 milioni. Anche se poi ecco, ci sono anche altre squadre che devono cercare di definire tante cose. Proseguo il giro, mister, perché il Milan invece appare un po' più indietro. Le chiedo da Morim che cosa ci si può aspettare. Innanzitutto questo Milan con la difesa 3. È arrivato Chila, sicuramente uno dei profili migliori degli ultimi anni, anche se al momento non so quanto sia completo il pacchetto, incluso quello degli esterni. Io qualche interrogativo ce l'ho sul Milan, in attesa di capire anche quello che potrà dire Leao e potrà fare Gonçalo Ramos. Però non so lei come vede questa programmazione del Milan. Io un po' a rilento.
1: Allora, sicuramente diciamo, rispetto alle big dichiarate o comunque di blasone, è quello un po' più indietro. Dopo, cosa mi è piaciuto? Mi è piaciuto comunque che Amorim ha tenuto fede a quello che vorrebbe fare, quindi ha le idee chiare. Questo, se viene seguito da un punto di vista di mercato, è un punto di vantaggio. Se invece viene poi disatteso da un punto di vista di mercato, diventa uno svantaggio, perché se un mister arriva con dei crismi certi, con dei dogmi quasi, poi questi dogmi necessitano di alcune caratteristiche tecniche, tattiche, fisiche e anche psicologiche dei giocatori, cioè tu li devi prendere i giocatori adatti a questo tipo di gioco. Immaginiamoci di Gasperini che a Bergamo, se a Bergamo non li avessero presi i giocatori con le caratteristiche corrette, come anche alla Roma
0: Certo.
1: nel momento stesso. Se qua succede la stessa cosa, Amorim che non ha il background e nemmeno la carriera, il pedigree, diciamo, che ha Gasperini o che hanno degli allenatori forti, lo si brucia subito, diventa problematico poi andare a ripescare. Quindi adesso diventa clamorosamente importante che la società si affianchi molto bene a Morin e lavori per quelle che sono le sue richieste, perché altrimenti alle prime 2, 3, 4, 5 difficoltà, e ci saranno perché ci sono per tutti, viene messo in discussione l'allenatore e poi perde di valore tutto quello che ne consegue. Dopodiché è chiaro che è prestissimo, è quasi assurdo giudicare adesso il percorso. Certo, il Milan in questo momento, anche a livello di rosa, è evidente che ha qualcosa in meno rispetto alle big.
0: Sì, perlomeno alle prime della classe,
1: Sì.
0: e poi ci sono anche i temi, ecco, parlavamo di serenità ambientale, se ne è discusso tanto ieri, lo facevamo anche in compagnia dei colleghi di Milan News, Maignan e Rabiot per carità hanno avuto il mondiale di mezzo, ma addirittura hanno un supplemento di ferie fino a dopo Ferragosto, e invece se vediamo Thuram, ha giocato anche lui nel mondiale, seppur poco, ma comunque con la Francia si è liberato nello stesso esatto momento, è già rientrato. Lautaro Martinez è arrivato in finale ed è già rientrato. Quindi anche i senatori, mister, che rientrano praticamente a ridosso dell'inizio del campionato, ha fatto storcere il naso più che a qualche tifoso. È una gestione un po' singolare, devo dire.
1: Qua il lema è come sempre nel manico. inutile stare qua tanto.

0: discutere. Cioè, il problema più grosso del Milan non è il campo, è fuori dal campo. È questa gestione un po' naif, diciamo, di tutto quello che deve essere invece una gestione dritta, come un fuso. Cioè, se immaginatevi a parti opposte, non so, la gestione dell'Inter, se fosse così, no? È diventata una gestione super l'Inter perché ha imposto delle regole, c'è un attaccamento alla maglia, c'è una dedizione, ma questa caratteristica di attaccamento e di dedizione alla maglia viene con l'esempio. L'esempio prima lo deve dare la società con la serietà, poi i big, i senatori, e chi entra a far parte di questa cerchia rispecchiando i valori di società e big. Se questa cosa non c'è, quindi manca la società forte al Milan, è inutile girarci tanto intorno, mancano i big forti, mancano anche i big forti. Chi è il punto di riferimento in campo? Chi è il leader in campo del Milan? Può essere un leader tecnico Modric, ok, 40 anni e un anno al Milan. Non può essere questo il riferimento del Milan. Quali sono i punti di riferimento? Poteva essere Leao, ma abbiamo visto che è un po' troppo altalenante, non può essere lui. Può essere Rabiot, e il tuo esempio Rabiot è questo, che rientri dopo? Cioè, capiamo che c'è qualche problema più profondo che noi da fuori, meno io che sono un osservatore, non posso percepire. È sicuramente un problema societario, prima ancora che di campo.
1: Sì, ambientale interno, quindi anche lì secondo me ci sono veramente tanti nodi da sciogliere. Abbiamo ancora qualche minuto però, mister, e quindi le chiedo anche di altre squadre, un po' perché hanno operato bene sul mercato, un po' perché sono state quelle che hanno sorriso alla fine dello scorso campionato. Roma e Como, che impressioni possiamo avere, che aspettative possiamo avere in vista dell'inizio del campionato? Perché anche qui di acquisti ne sono arrivati, la Roma, Castro, Kulierakis, sta arrivando Molina, forse arriva Mora dal Porto, mentre per il Como Chalobah, grande esperienza dal Chelsea, Couto interessante dal Borussia Dortmund, Cuenza dal Barcellona, Liberali, insomma sono squadre che hanno fatto un bel mercato, intelligente, tecnico, e due squadre che hanno fatto vedere anche ottime cose già nello scorso campionato. Che aspettative possiamo avere su Roma e Como?
0: Ma adesso a questo punto diciamo che nascondersi diventa un po' complicato.
1: Eh sì.
0: Cioè, se partiamo da questo presupposto, l'Inter in questo momento è la squadra da battere, ma non per partito preso, perché ha vinto il campionato, ha perso qualche giocatore, ma non più di tanto, nel senso li ha messi dentro anche se trovasse il terzino destro, diciamo che la rosa è compensata rispetto all'anno scorso e quindi il livello è ancora quello e quindi resti sulla carta la squadra da battere. Subito dietro di cosa ci mettiamo? Ci possiamo mettere il Napoli, che ha lavorato bene, però il Napoli anche lui ha qualche incognita, cambia il mister, cambiano un sacco di cose, va via Lukaku, insomma Napoli è una squadra forte sicuramente, ma non è detto che sia pronta a vincere, così come lo è la Juve. Dietro a queste tre cosa ci mettiamo? Anche l'anno scorso diciamo la classifica ha detto Como e Roma, quindi Como e Roma che hanno dei presupposti di calcio estremamente identitari, cioè la Roma ha un calcio identitario perché Gasperini è un mago da questo punto di vista, perché ha già portato caratteristiche chiaramente visibili in un contesto come quello della Roma, quindi a me piace Gasperini, ma al di là che piace Gasperini mi piace anche la Roma perché ha già questa identità, si è identificata molto con il mister e quindi è una squadra che diventa pericolosa per i primi posti, sì, anche per i primi posti, e questo è un discorso. Passiamo di là, Como, qual è la squadra più talentosa? È chiaro che è il Como, non c'è tanto da discutere, e il talento se è associato alla, come posso dire, alla capacità, alla competenza, ma al fatto di capire di essere forti, si diventa forti davvero.
1: La consapevolezza, cioè,
0: l'autostima,
1: insomma.
0: E la consapevolezza, esatto, l'autostima e la consapevolezza ti fanno fare, se sono gestiti nel modo giusto, cioè se non sfociano nella pressione, cioè se quel filo dell'alta tensione viene solo sfiorato anziché toccato e quindi presa la scossa, se ci sto sotto un millimetro a quel filo, questa squadra diventa clamorosamente importante. Perché l'anno scorso ha dimostrato un'identità tattica, un'identità anche a livello di comportamento in campo che conta, quest'anno ha messo dentro anche qualcosa di esperienza in più, ha messo un giocatore di talento ulteriore e quindi mi aspetto tantissimo dal Como. Adesso non si può più parlare di sorpresa, il Como deve puntare ad arrivare nelle prime sei, perché è questo l'obiettivo della società, è questo l'obiettivo del mercato.
1: Eh sì, vedendo poi anche come riuscirà a rapportarsi con la Champions League, posto che fra i nomi che ho fatto prima ovviamente non avevo nominato Nico Paz, che è rimasto a Como anche per un ulteriore esborso non secondario proprio da parte della società. Così come chiudo poi, prima di salutarla, mister, un'altra domanda però mi premeva farla su propriamente la squadra, il club che ha operato con maggiore quantità e soprattutto con maggiore solerzia in questo mercato, che è la Fiorentina. Parlavamo tanto in questi giorni di colpi molto tecnici, Mastantuono, Valdepeñas, anche lo stesso Lahir, Jiménez, Attà, non ne parliamo. Insomma, è un mercato anche qui molto interessante. Potrebbe arrivare anche Pellegrino dal Parma, peraltro sembra che si stiano avvicinando le parti. Paratici ha fatto un grande lavoro, Grosso è un tecnico ancora mediamente giovane con delle idee interessanti. La Fiorentina può riscattarsi in questa stagione?
0: Deve riscattarsi, perché dobbiamo sempre partire da questo presupposto. Quando si fa un certo tipo di mercato, si mettono in campo determinate forze, è normale ed è giusto e corretto avere una linea che collega quello che è stato fatto prima e fuori dal campo con quello che succede dopo e nel campo. Quindi se io ti faccio un mercato di questo genere, è chiaro che non puoi non pensare al fatto di arrivare là. Là cosa vuol dire? Migliorare l'anno scorso? Assolutamente, perché è stato un anno travagliato e estremamente complicato. Sicuramente devi puntare a stare a ridosso a quelle famose sei posizioni che abbiamo detto prima, all'interno delle quali ci devono essere le big solite, ma ci possono essere anche a famoso Como, che ha già dimostrato di poterci stare. La Fiorentina ha fatto più o meno la stessa scelta, cioè ha scelto di aumentare il tasso tecnico della squadra, di prendere un allenatore che lavora per il tasso tecnico, e quindi combaciano le due cose, con un direttore sportivo di altissimo profilo. E adesso ci aspettiamo dal campo che queste cose rispecchiate sulla carta diventino realtà oggettiva sul campo. Quindi la Fiorentina è una squadra da seguire con attenzione, sarà una squadra, deve essere una squadra interessante e divertente.
1: E ce lo aspettiamo, peraltro esordio con la Roma, quindi già quella sarà veramente una bella partita, tutta da seguire nel primo turno di campionato. Mister, io la ringrazio per il tempo che ci ha dedicato, allora le auguro un buon proseguimento di giornata, a presto.
0: Grazie mille a voi, grazie, è stato un piacere. Ciao, a presto.
1: Grazie a mister Giovanni Musa, sempre disponibilissimo e sempre ovviamente grande conoscitore di calcio. Noi stiamo andando in pausa, prossimo blocco avremo spazio anche per poi quello che sarà l'ultimo flash con la redazione di Tutto Mercato Web, ma nel frattempo potremo anche recuperare alcuni messaggi al 331 8200 213. A fra poco.

0: Eccoci di nuovo in diretta, ultimo blocco della puntata di oggi di TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri, per ricapitolare un po' quanto è accaduto nella giornata di oggi e che cosa potrebbe muoversi nelle prossime ore, prima poi di entrare nelle puntate dei giorni successivi. Ma intanto, come dicevo, c'è ancora qualcosa da dover analizzare. Diciamo di una giornata che ha regalato veramente tante trattative, c'era anche quella relativa a Obrador, perché poi prima abbiamo parlato effettivamente del Sassuolo, quindi è giusto riportare anche l'aggiornamento di Obrador, che ovviamente ormai già conoscevamo, non però al Torino, ormai addirittura d'arrivo. Il diritto di riscatto è fissato a 7 milioni. Il 22enne spera di conquistarsi il posto e convincere i neroverdi ad acquistarlo a titolo definitivo al termine della prossima stagione. Insomma, il terzino dunque va al Sassuolo. Dicevo, l'avevamo visto in prestito dalla Benfica al Torino, un'esperienza insomma dove non è sempre riuscito ad affermarsi con dei picchi di rendimento elevatissimi. Adesso l'occasione in nero-verde per il classe 2002. Era stata una metà di stagione spesa anche con poi un discreto minutaggio, era cresciuto un po' sul finale, non sempre, ripeto, sopra la soglia della sufficienza la classe 2002. Mentre per quanto riguarda anche altre trattative o situazioni, riportiamo anche degli aggiornamenti per quanto riguarda il caso Banda, lo spinoso caso Banda. È arrivata un'altra importante novità sul caso appunto inerente al calciatore, che come sappiamo ancora in realtà sotto contratto con il Lecce, ma che di fatto ha disertato il ritiro estivo, si è reso irreperibile per parecchi giorni, poi solo più avanti è tornato a far parlare di lui, e la FIGC ha rifiutato formalmente la richiesta di transfer pervenuta oggi tramite la Federazione Libica del Sueli, che è la squadra in cui vorrebbe andare a giocare proprio la Mac Banda, dal momento che lo stesso giocatore risulta sotto contratto. Quindi il Sueli avrebbe voluto tesserarlo in quanto svincolato, ma il calciatore svincolato non è, quindi nulla da fare. Banda è stato avvistato al Cairo insieme alla delegazione dell'Al-Sueli, la squadra appunto libica, che sta preparando una pagina storica della propria storia, che è la prima partecipazione alla Champions League africana. Vorrebbe farlo con anche la Mac Banda, ma ripeto, al momento il contratto del calciatore scade nel 30 di giugno del 2027, quindi ancora è veramente un percorso tortuoso quello che dovrà percorrere da un lato la Mac Banda, dall'altro il Lecce, per cercare di concludere questa vicenda che ha avuto del grottesco per alcuni tratti. Per quanto riguarda invece gli altri aggiornamenti, ecco, ricordiamo anche quanto accade e sta accadendo con Dusan Vlahovic, perché il serbo torna in bianconero, ma non lo fa con il bianconero della Juventus, ma bensì con il bianconero del Beşiktaş di Istanbul. Sposa il progetto del club turco, allenato prima, ne discutevamo anche con Lorenzo Di Benedetto, da Vincenzo Italiano, che è appena diventato allenatore proprio del club turco. Vincenzo Italiano, che non lo aveva lanciato nel calcio, ma l'aveva lanciato sia ai massimi livelli, lo ricorderemo tutti, quello stratosferico primo campionato, prima metà soprattutto di campionato, con Vincenzo Italiano, appunto, fece benissimo, e adesso lo ritrova proprio in Turchia con dei parametri contrattuali veramente folli da capogiro: 8 milioni netti a stagione fino al 2029, a cui si aggiungono dei bonus alla firma, a cui si aggiungono dei bonus raggiungibili in corso d'opera, e poi le commissioni agli agenti, che dovrebbero addirittura ammontare fra i 15 e i 20 milioni di euro. Insomma, praticamente hanno speso un cartellino per acquistarlo nonostante fosse svincolato. Le richieste erano altissime dall'Europa, e che conta dai top campionati.
1: Achievement,
0: direi l'achievement l'hanno fatto gli agenti di Dusan Vlahovic, un discreto achievement economico. Dicevo, appunto, in Europa i top campionati, nei top campionati nessuno era disposto ad investire quei soldi, e invece la Turchia ancora una volta dimostra di avere dei parametri e delle disponibilità economiche per soprattutto gli stipendi fuori dal nostro mondo. Quindi un in bocca al lupo a Dusan Vlahovic. Non c'è ancora l'ufficialità, anche se poi ci si sta avviando sempre di più verso alla conclusione anche di questa vicenda. Poi proseguiamo anche su le altre piste. C'è il Paris Saint-Germain ormai ai dettagli con il Parma per concludere l'acquisizione di Zion Suzuki, 30 milioni di parte fissa, 5 di bonus di squadra, quindi un innesto a titolo definitivo per i parigini, che prendono secondo me uno dei migliori portieri, devo dire, delle ultime annate di Serie A. Ripeto, a qualcuno piace, a qualcuno meno. Secondo me è un portiere pronto per fare un salto, non direttamente nel Paris Saint-Germain a quanto pare, perché potrebbe essere girato in prestito proprio per la prossima stagione. E come abbiamo detto tante volte, ribadito in più occasioni, potrebbe essere poi proprio la Juventus a beneficiarne, a prenderlo in vista del prossimo anno. E poi c'è Lukaku, che invece è diretto, ecco, a proposito di Turchia, al Fenerbahce, quindi sempre a Istanbul, ma su uno degli altri club storici, e una cessione che libera spazio, libera anche di un discreto ingaggio, ma ancora per cercare poi di fare ulteriori entrate. Bisognerà attendere altre uscite. Sappiamo che già da qualche giorno è sulla lista dei partenopei Gabriel Jesus, l'attaccante dell'Arsenal, che nelle ultime stagioni non è riuscito sempre a dare il meglio di sé anche per problematiche fisiche, e quindi Gabriel Jesus è nel mirino, ma come detto bisogna prima attendere ulteriori uscite. Oltre a Lukaku, infatti, c'è il caso di Noah Lang, che piace all'Ajax. Anche qui però solito gioco ad incastri, solito domino. L'Ajax prima dovrebbe vendere Götze, uno dei talenti più interessanti del calcio belga, classe 2005, che piace al Paris Saint-Germain. Quindi se il Paris Saint-Germain dovesse effettivamente prelevare Götze dall'Ajax, a quel punto gli olandesi andrebbero su Noah Lang, e solo a quel punto il Napoli poi potrebbe andare ad approfondire i discorsi con l'Arsenal per Gabriel Jesus. Insomma, ancora tanto in via di definizione, ancora tanto da approfondire, mentre non è tanta la distanza fra la Fiorentina e il Parma per Pellegrino, che si avvicina alla viola, circa 20 milioni, anche se si sta discutendo sulla formula. Prima parlavamo con Edoardo Mammoli, che ci diceva di un Parma che deve trovare la quadra con la Fiorentina. La distanza non è incolmabile, ma ci parlava ancora di qualche passo in avanti da dover compiere, da una parte per la viola, da una parte per il club giallo-blu. Però la Fiorentina dimostra di avere ancora grande, grandissimo interesse nei confronti di Pellegrino, che sarebbe un acquisto volto ancora una volta ad arricchire ulteriormente un reparto offensivo che già sta diventando sempre più folto. Poi c'è Christensen che lascia l'Udinese, anche qui ne avevamo parlato proprio ieri con Davide Marchiol. C'è stata un'accelerazione non scontata per l'Atalanta di Maurizio Sarri, perché Christensen non era ancora certo di partire, invece poi ormai pare tutto fatto per il suo trasferimento. Bisogna solo trovare i dettagli. Saranno 22 milioni più 3 di bonus che l'Atalanta dovrà devolvere all'Udinese, più una percentuale sulla futura rivendita che è stata inserita, 10%. Quindi un acquisto convinto da parte dell'Atalanta, che preleva il danese, come avevamo detto prima, calciatore utilizzato con grande continuità dai bianconeri negli ultimi anni, e ora pronto per fare un salto. Ripeto, poi dovrà essere abile a guadagnare minutaggio e a scalare le gerarchie di Maurizio Sarri, che ribadisco è un tecnico anche molto esigente dal punto di vista dei movimenti di pacchetto, quindi i singoli poi devono essere formati in un certo modo per risultare idonei a quelle che sono le sue idee. Per invece la Roma, ricordo a Rodrigo Mora, anche qui si sta lavorando per chiudere con una formula: 50 milioni, 25 milioni subito, 25 milioni per la prossima finestra, ossia fra un anno, e si parla però anche di future rivendite. Insomma, il Porto è bottega cara, la Roma sta cercando di trovare la strada giusta per poi portare nella capitale il talentino portoghese. Mentre a proposito di talentini, prima leggevo un messaggio un po' critico nei confronti di Gasperini, che chiede investimenti sui giovani tutto tranne che italiani, però dai, dobbiamo dire che Cacciamani, classe 2007 della Torino, è a tutti gli effetti un talento italiano, e sappiamo che la Roma sta cercando di, anche qui, di lavorare ai fianchi per poi magari riuscire a chiudere per l'esterno. Parliamo di un esterno mancino a tutta fascia, ripeto, classe 2007, l'anno scorso si è messo in mostra in Serie B con Ignazio Abate, con la maglia della Juve Stabia, quindi attenzione anche qui alla Roma, che continua a fare grande pressione anche per il classe 2007. E poi, a proposito di corsie esterne, c'è anche da considerare l'Inter, che sta lavorando per Spence, l'esterno del Tottenham. La valutazione minimo di 30 milioni, ma forse anche qualcosa in più, bisogna definire per bene le cifre, di euro ovviamente, parliamo in parametri di euro. E l'Inter pare essere pronta a tornare alla carica per il calciatore, che ha giocato da titolare il mondiale sotto la guida di Thomas Tuchel con l'Inghilterra, e adesso potrebbe trasferirsi a Milano, sponda nerazzurra. Ci saranno dei contatti e dei colloqui ulteriori nelle prossime ore fra i due club per valutare la fattibilità poi delle operazioni e dell'operazione eventualmente in tal senso. Quindi attenderemo dei responsi anche per il classe 2000, al momento lo ricordiamo sotto contratto con gli inglesi del Tottenham. Un'altra, insomma, pista molto molto interessante, questo giusto per ricapitolare un po' quelle che sono le trattative per queste ore di calciomercato. Calciomercato che poi si concluderà proprio ad inizio settembre, con vedremo quali colpi che verranno, che potrebbero essere chiusi. Ricordo sempre che il primo di settembre è la cifra, è la data da segnare sul calendario. Ormai siamo abituati a vederla a campionato già in corso, la chiusura del calciomercato, con la Serie A che avrà già visto varie partite disputarsi. Infatti le prime due giornate sono interamente nel mese di agosto, con le gare appunto del fine settimana del 22 e del 23, poi del fine settimana del 29 e del 30 di agosto, anche già con i posticipi che si giocheranno, i lunch matches. Ormai abbiamo sempre di più i vari spezzatini che si alternano all'interno del nostro campionato, devo dire non solo del nostro campionato, ma in Serie A ormai ci siamo veramente molto molto ben abituati. Bene, non lo so, ma diciamo che ci siamo abituati. Recupero comunque anche qualche messaggio che è arrivato al 331 82 00 213. Lorenzo scriveva: vedo una Juve troppo scolastica, lenta e prevedibile, giocatori offensivi si bloccano troppo in fretta sulla stessa linea, vogliono tutti palla sui piedi ma nessuno fa un movimento senza palla. Credo che il tuo riferimento fosse ovviamente anche alla gara di oggi, vinta per 2-0, gara amichevole contro il Palermo, grazie gol di Ildiz e di Milik. Una Juventus che, dicevo, deve ancora sgrezzarsi in maniera definitiva, deve in realtà anche ancora completarsi dal punto di vista economico e soprattutto dal punto di vista del mercato. Quindi tenteremo poi di capire quello che saranno, una volta raggiunti tutti i colpi, anche le idee a tutti gli effetti di Luciano Spalletti. Intanto riporto anche alcune parole di Marquinhos, perché ricordo domani la gara fra Paris Saint-Germain e Aston Villa per la Supercoppa Europea, e Marquinhos ha detto che sarà una gara difficile, ma che c'è voglia di vincere, e che Luis Enrique riesce a trasmettere tanto, a comunicare bene, ad aiutare questo gruppo che, diciamo, qualcosina nel corso di 2 anni l'ha raggiunta. 2 vittorie consecutive di Champions League era qualcosa che non si vedeva da un'eternità, quindi è qualcosa, sì, sicuro è riuscito a trasmettere il buon Luis Enrique. Tanto fra poco stiamo provando ad approntare il collegamento con la redazione di Tutto Mercato Web, vedremo se riusciremo a connetterci, altrimenti arriveremo noi fino alla fine, e appunto poi ricapitoleremo e riavvolgeremo il nastro per quanto sta accadendo e per quanto poi vedremo accadrà nei prossimi giorni. Ricordo pure che a livello di partite oggi ci saranno delle sfide per quanto concerne i preliminari delle coppe europee. C'è il terzo turno di ritorno di Champions League, già con tante squadre importanti impegnate. Kairat Almaty, Levski Sofia, di certo non rappresenta la partita più di cartello, ma Bodo Glimt, Union Saint-Gilloise, sicuramente già con squadre più abituate, che abbiamo visto all'opera nella scorsa edizione. Poi Saba contro Larus, quindi Azzeri contro Danesi, Kauno Zalgiris, Dinamo Zagabria, Nec Nijmegen, Olympiakos, Stella Rossa, Apoel Bersheva, Celi Ararat Armenia, Slovan Bratislava, Mjolby, e poi Sturm Graz Fenerbahce e Olympique Lione Sparta Praga. Queste le gare di Champions League, anche qualcosa di Europa e Conference League. Per l'Europa parliamo di squadre molto meno conosciute: Iberia contro l'Arn, Georgiani dunque contro i nordirlandesi, e poi in Conference League Apollon Limassol Brann e CSKA Sofia 1948 contro Panathinaikos. Ricordiamo poi che ci sono anche le squadre italiane impegnate, o meglio l'italiana, l'Atalanta, che attenderà poi i responsi delle altre sfide. Atalanta, che sappiamo, dovrà ancora affrontare il turno preliminare di Conference League per accedere alla fase a girone. Altri messaggi che arrivano: veniva scritto che Mora ricorda tanto quel futuro, diciamo, scarsone, traduco così l'espressione del nostro ascoltatore, di Bojan Krkić. Dice anche Bojan doveva diventare il nuovo Messi, ma vedremo. Per me un discreto talento, molto interessante, molto tecnico. Ieri ne parlavamo anche con uno degli esperti, degli agenti di esperti di calcio portoghese, Francesco Nicolato, che ci diceva giustamente che il giocatore poi interessava anche a tante altre squadre, che forse però sarebbe stato più idoneo per un campionato come quello spagnolo, e quindi in Serie A magari potrebbe fare un pochino più di fatica, mentre con Gasperini chissà che non possa poi trovarsi qualche quadra. Io non credo sia uno scarsone, ecco, per così dire, dovrà essere valutato e valorizzato nel modo migliore in assoluto. Noi intanto stiamo per arrivare alla fine della puntata di oggi, come dicevo, di TMV Radio Sport, Calcio Mercato e Ritiri. Abbiamo ricapitolato un po' quanto accaduto sul mercato e anche quanto poi si sta muovendo per le prossime ore. Attenderemo magari degli annunci o delle ufficialità, mentre qui altro messaggio ironico che arriva: dichiarazioni di Orsato, lo vedevamo prima riportate i suoi interventi a Sky Sport, riportiamo l'arbitro al centro della partita, prepariamoci al peggio. Spero francamente di no, anche se devo dire che l'ultimo anno di Serie A è stato il peggiore da quando seguo il calcio. Dal punto di vista arbitrale si è visto veramente un caos fuori dalla gestione, con il caso Rocchi e quant'altro, ma anche per quanto riguarda purtroppo anche la gestione dei fischietti sul terreno di gioco, non all'altezza. Quindi spero che possa cambiare qualcosa quest'anno, ma devo dire non nutro troppe aspettative, quindi prepariamoci al peggio, forse no, ma siamo preparati magari per quanto potrebbe accadere, magari la crescita di qualche fischietto potrebbe agevolare il tutto. Noi, come dicevo, siamo arrivati alla fine della puntata di oggi di TMV Radio Sport, calcio, mercato e ritiri. Ci restano 3 giorni da passare insieme con questa programmazione. Poi ripeto, lunedì prossimo, lunedì 17, ritornerà Marco Piccari insieme a Stefano Impallomeni e a Maracanà. Noi però ci diamo appuntamento a domani, mentre per quanto riguarda il palinsesto di TMV Radio si ricomincerà appunto nella giornata di domani con le dirette dalle 9.45 alle 10.45 con A Tutta C, poi Alessandro Santarelli, editoriale Rotocalcio dalle 11 alle ore 13 e poi il sottoscritto dalle ore 14 alle ore 17, sempre con TMV Radio Sport, calcio, mercato e ritiri. Io ringrazio in cabina di regia l'immancabile Gabriele Latini. A questo punto non mi resta che augurarvi un buon proseguimento di serata. Domani.
1: TMV Radio Sport News, calciomercato, aggiornamenti sportivi e tutta la professionalità della nostra redazione.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento con A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, un format che, come ormai sapete, potete seguire anche sul canale 61 del digitale terrestre, oltre che sulle nostre frequenze. Chi vi dà il buongiorno anche questa mattina, martedì 11 agosto, è la voce femminile del programma, Claudia Marrone, e una puntata. Ieri ci siamo dedicati molto alla Coppa Italia, non solo Coppa Italia di Serie C, che prenderà il via nel weekend che chiuderà questa settimana, ma anche alla Coppa Italia Frecciarossa, perché come sapete tra sabato e domenica, insomma sabato 8 agosto, ha preso ufficialmente il via la stagione 2026-2027. Si sono giocate le prime partite che hanno coinvolto le squadre di Serie B e Serie C, ma proprio per quel che riguarda la Serie C solo il Catania ha passato il turno, e venerdì 14 agosto per la Coppa Italia Frecciarossa, lo ripetiamo, quindi quella che riguarderà anche le squadre di Serie A, affronterà il Parma alle ore 18. Un orario sicuramente molto molto proibitivo, quello che vedrà il via della partita. Insomma, è per me molto caldo anche alle ore 21:15, ma il programma della Coppa Italia Frecciarossa prevede quattro fasce orarie: una alle 18, una alle 18:30, una alle 20:45, una alle 21:15. Possiamo farci poco, ma credo che dopo la giornata di ieri probabilmente l'orario di Parma-Catania sia l'ultimo dei problemi dei rossazzurri, che a questo punto inizieranno la stagione calcistica del campionato di Serie C nel girone C con un handicap. Non è stata saldata neppure ieri la fideiussione che aveva causato qualche problema ai rossazzurri. Di fatto la compagine guidata da Emilio Longo probabilmente partirà con una penalità. C'è stata massima, diciamo, rassegnazione anche da parte della società, che ha detto che accetterà ogni singola decisione, ma di tutto questo io vado a parlarne con il nostro primo ospite. È un piacere ritrovarlo, mi collego con la redazione di tuttoc.com e do il buongiorno a Nino Sergi.
2: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Nino, buondì. Allora, stavo per dire che davo il buongiorno a Gabriele Latini, che non è in collegamento ma è in regia, vi confondevo un attimo, però vabbè, insomma, ti avrei fatto un complimento, Nino, non era un'offesa paragonarti al buon Gabriele Latini, che sta iniziando questa settimana con un tour de force qua con noi ad A Tutta C. Però insomma, ecco, lo ringraziamo intanto. E Nino, a parte gli scherzi, do subito la parola a te, perché se da un lato il Catania può essere felice di quella che è stata la prestazione di sabato sera con il Vicenza, e di sicuro avrà anche l'entusiasmo e la voglia di confrontarsi con una squadra di Serie A come il Parma, al netto di quelle che poi possono essere le ambizioni di una Coppa Italia, di sicuro c'è questo problema relativo al campionato.
2: Sì, assolutamente, c'è questo problema che comunque, come noto, si sta ripetendo praticamente ogni anno per il Catania. Quest'anno quindi arriverà questa penalizzazione da 3 a 5 punti, comunque una penalizzazione importante, soprattutto per una squadra, soprattutto una città, una realtà che dovrà lottare assolutamente per vincere il campionato, che ci ha provato lo scorso anno per quasi 6 mesi, anche meno. Comunque comandava la classifica del girone C, è stato un girone d'andata eccezionale della squadra di Mimmo Toscano, poi è arrivato il calo e la rimonta del Benevento, ma comunque sicuramente Catania merita chiarezza, perché può capitare una stagione, si accetta forse anche la seconda, poi siamo qui, se non sbaglio, la terza volta che ha sempre questo stesso problema della fideiussione, e andrà anche comunque a minare quel cammino in campionato, perché comunque 3 punti o 5 da recuperare possono essere cruciali in una lotta al vertice che vede quest'anno sicuramente ai nastri di partenza tante squadre che lotteranno per per il primo posto. Intanto sta arrivando qualche risoluzione di contratto di quei calciatori che non rientrano più nel progetto tecnico. Poco fa è arrivata la risoluzione per Giovanni Di Noia, l'esperto centrocampista ex Cesena e Perugia, che subito dopo è stato annunciato dal Gubbio, un compito importante d'esperienza anche per il Gubbio di Carlo. Comunque sicuramente qualcosa in più ci aspetterà il Qatar, ci aspettiamo sicuramente più chiarezza riguardo il futuro, è quello che chiede la città, è quello che chiedono i tifosi, che non hanno mai fatto mancare il loro rapporto, visto anche il numero di abbonati in Serie C, che è notevole per la categoria. Quindi vedremo come questa storia andrà a fine, ma sicuramente non è l'ennesimo grande biglietto da visita per la proprietà pellegrina.
1: Sì, tra l'altro una proprietà che comunque, almeno dall'esterno, sembra sempre molto solida, perché quando si parla di Catania, anche vedendo quello che è stato il monte ingaggi della passata stagione, non si pensa ad una proprietà che poi, come giustamente ricordavi, all'inizio mostra sempre qualche difficoltà. E io credo che quest'anno partire anche con una penalità sia maggiormente complicato, perché comunque, allora, a parer mio, il girone B rimane indubbiamente il più complesso.
2: Sì,
1: Però
2: assolutamente.
1: anche nel girone C, però ci sono tante squadre che hanno proprio l'obbligo di vincere, ma non perché magari hanno speso, perché hanno fatto, però se ti chiami Bari, Salernitana, Crotone, Cosenza, Catania, devi vincere. Cioè, hai un po' l'obbligo per il nome che porti. Ed è vero, che il calcio non si fa con il nome, non si fa con il passato glorioso, non si fa con quello, però il Catania l'anno scorso, di fatto, come la Salernitana, si è un po' suicidato, dando anche il là a un Benevento comunque stratosferico che ha ampiamente meritato la promozione diretta, perché l'arrivo di Floro Flores per me è stata la mossa più geniale che Vigorito potesse fare, e io credo farà bene anche in Serie B l'allenatore. Però ecco, anche Catania e Salernitana lo scorso anno si sono un po' suicidate anche con le loro mani. E insomma, quest'anno non si possono permettere altri scivoloni. Cioè, di base, un secondo posto sarebbe comunque fallimentare, perché poi Nino, come ricordiamo sempre, ne vanno su quattro dalla Serie C, le prime tre di ogni girone e quella che vince i playoff. Ma anche ammettendo che i playoff li vinca una del girone C, comunque sono già tre o quattro le contendenti, quindi già almeno una o due le deluse.
2: Sì, assolutamente, ma tornando sempre al discorso del Catania, che comunque sì, in ogni stagione sta partendo, ma parte anche con i favori del pronostico, perché se ha così a mente negli ultimi anni, comunque il Catania in serie di partenza si è presentato con rose importantissime anche economicamente, perché il Catania ha speso, soprattutto di ingaggi, sicuramente paga già la prima stagione dopo il ritorno in Serie C, dove il Catania veramente aveva allestito una rosa di, se non ricordo male, 12-13 attaccanti, comunque che poi hanno pesato sul monte ingaggi anche per le stagioni successive. Però il Catania sicuramente deve partire favorito, anche in un girone dove ci sono, sì, come dici tu, piazze molto importanti. Il girone B rimane, almeno quest'anno, di un livello sicuramente superiore, però stiamo vedendo tante tante difficoltà. Se da una parte vedo un Foggia, per esempio, che comunque può recitare il ruolo di quella squadra che può inserirsi, come ha fatto lo scorso anno, per esempio, la Casertana, vedo squadre e piazze importanti come Crotone e Cosenza, che quest'anno probabilmente faticheranno. Basta vedere rosa a disposizione, basta vedere il calciomercato fatto, basta vedere tutti gli AD. Per esempio, Crotone e Cosenza si sfideranno, se non mi sbaglio, tra meno di una settimana, e comunque hanno tantissime lacune dal punto di vista della rosa. Ieri è arrivata un'altra risoluzione in casa Crotone, quella di Daniel Leo. Da breve arriverà la cessione di Andrea Gallo, e se non mi sbaglio, il Crotone adesso si ritrova con soli due centrocampisti in rosa. Quindi stesso discorso che si può fare per il Cosenza, dove si parla tanto soltanto di cessioni. La prossima sarà quella di Zilli, ieri sono arrivate quelle di Langella e Pa. Comunque sono situazioni molto complicate rispetto ad altri gironi, come dicevi tu, il girone B, dove là veramente sarà una grandissima battaglia. E secondo me quelle grandi piazze come Salerno, Catania e Bari Non possono fallire l'occasione in questa stagione, però il Catania sicuramente si sta presentando forse con il biglietto da visita sbagliato, perché fino a qualche giorno fa, qualche settimana fa, si parlava di colpi importanti come Diego Demme. Comunque adesso si parla invece di una fideiussione non pagata, di queste problematiche a Parma, probabilmente non scenderà in campo nessuno ha visto, quindi è una situazione abbastanza complicata, e anche per le società importanti, per le proprietà importanti, poi non riuscire mai a fare quel salto di categoria comunque ti porta anche via tantissime risorse economiche, e poi alla lunga paghi tutte queste situazioni.
1: Assolutamente, ma infatti hai ricordato bene anche un po' quella che è la situazione di tante big del girone C, che situazioni che invece, almeno per il momento, o chissà, magari sono più bravi a tenerle nascoste, non si stanno registrando negli altri due raggruppamenti. Sembra che effettivamente il ridimensionamento riguardi tutto il raggruppamento del Sud, che rimane poi un girone ostico, ma secondo me soprattutto per quello che è il valore delle piazze, per le piazze calde, per le tifoserie che comunque non faranno mancare il loro apporto. Però, ecco, come dicevamo, secondo me anche da un punto di vista tecnico-tattico, il girone B rimane il più complesso.
2: Sì, assolutamente, anche perché comunque nel girone C abbiamo parlato dei problemi di Crotone e Cosenza, per esempio, però lo scorso anno si parlava quasi di Siracusa o Trapani da gennaio in poi come squadre, tra virgolette, materasso, e comunque, nonostante tutte le problematiche, nonostante tutte le problematiche societarie, i giocatori non percepivano stipendi e tutto quello che si è verificato lo scorso anno, comunque hanno battagliato su ogni campo. Viene in mente il Siracusa, era davvero complicato andare a giocare contro la squadra di Turati. Poi lì perdi dei punti importanti, ne ha approfittato il Benevento. Comunque, però, qualitativamente parlando, secondo me quest'anno avremo un girone B, una spanna sopra le altre, senza alcun dubbio. Basta vedere le piazze, basta vedere le rose che stanno allestendo. Il mercato non è ancora finito, però sicuramente quelle 4-5 squadre nel girone B battaglieranno fino alla fine per il primo posto.
1: Sì, credo anche io che insomma andrà così. Poi magari Nino ci smentiranno i fatti che si vedranno sul campo. Magari sarà davvero il girone C, quello poi più competitivo, il B magari quello più scontato. Però, come giustamente hai sottolineato, il discorso delle rose, secondo me, un po' gli equilibri li sposterà. Vedremo anche in settimana come si evolverà la questione Catania, se insomma anche poi magari nella conferenza pre-gara il tecnico Emilio Longo dirà qualcosa in più, non si è sbilanciato molto sabato. In realtà però capiremo meglio quello che sarà. Intanto Nino, grazie mille per essere stato con noi e buon lavoro.
2: Grazie a te, buon proseguimento.
1: Grazie mille a Nino Sergi e alla redazione di TuttoC.com. Intanto sono scoccate le ore 10, quindi piccolissima pausa pubblicitaria e poi nuovamente qua con la seconda parte di A Tutta C.

0: Nuovamente in studio con la seconda parte di A Tutta C. Abbiamo concluso la prima parte parlando ovviamente del Catania, che è un po' il tema del giorno. È l'unica squadra di Serie C ad essere avanzata in Coppa Italia a Freccia Rossa, quella che riguarda anche la Serie B e la Serie A. Venerdì 14 agosto alle ore 18 gli uomini di Emilio Longo, scusatemi, sfideranno il Parma nella gara valida per i 32esimi di finale. C'è però il problema legato alla possibile penalità che dovrebbero ricevere a causa del mancato rispetto di una scadenza circa una fideiussione. Probabilmente già venerdì non si potranno vedere in campo a seguito di questa pendenza i nuovi acquisti. So che già ieri vi avevo fatto ascoltare le parole dell'allenatore rossazzurro dopo la vittoria sul Vicenza. Non si è sbilanciato molto, però proprio per avvicinarci alla gara di venerdì e in attesa poi di una conferenza prepartita, io vi rifaccio ascoltare quelle che sono state le dichiarazioni dell'allenatore della formazione siciliana proprio dopo la vittoria sulla formazione veneta neopromossa in Serie B. Parole sulle quali poi magari nuovamente in settimana torneremo a riflettere anche in base a quelli che saranno gli sviluppi della vicenda legata alla penalizzazione. Intanto ecco di nuovo le parole di Emilio Longo.
1: Mister Francesco Guiotto, il giornale di Vicenza.
2: Buonasera.
1: Intanto complimenti, nel senso che per quello che si è visto direi che il Catania ha assolutamente legittimato il passaggio del turno. Si aspettava dopo il periodo di ritiro intanto, e poi considerando anche la notizia che si è stata diffusa ieri, insomma, che immagino non possa avervi lasciato del tutto indifferenti, una risposta di questo tipo della sua squadra.
2: Ma io vorrei isolare e fare un ragionamento che evidenzi il valore del campo senza spostarci su altri ragionamenti. I ragazzi che sono andati in campo sono calciatori forti, la squadra che mi è stata consegnata è una squadra forte che è capace secondo me di fare questi tipi di partite. Non avevamo troppi cambi, però mi sembra che ci sia stata una buona lettura sotto tutti i punti di vista. Sull'aspetto tattico mi sembra che la squadra, quando ci è riuscita, ha provato a dominare il gioco, abbiamo provato a mettere in difficoltà conoscendo l'ottima squadra avversaria in alcuni punti del campo, quando c'è stato da sacrificarci l'abbiamo fatto. Ovviamente anch'io ero curioso all'interno della sua domanda, c'è un aspetto importante, quale fosse la mia aspettativa. Per come avevamo lavorato e come avevo visto la squadra giocare anche contro il Ravenna, mi aspettavo una squadra che cercasse subito di legittimare la propria forza. Il punto di domanda più importante era sulla tenuta fisica, e devo dire che anche da quel punto di vista, anche se la seconda parte del secondo tempo ci ha visto non protagonisti come altezza di campo, però il sacrificio è stato tale che ha portato tutti a poter fare gran parte del minutaggio, e quindi sono assolutamente soddisfatto.
3: Corrado Ferretto Bianco, Rossi.net.
2: Buonasera.
3: Il Catania è riuscito a chiudere tutti gli spazi di Tacchio, che è sempre andato a pressare Carraro, fonte di gioco, ma soprattutto dalla parte della vostra sinistra avete creato sempre o la maggior parte delle azioni più pericolose. L'avevate studiata così o è venuta poi in campo?
2: Ma diciamo che il Vicenza scalava in un modo particolare: da una parte scalava con la mezzala, dall'altra parte si alzava molto più con il quinto, quindi da questo punto di vista i ragazzi erano pronti all'evenienza di questo tipo di scalata in fase di non possesso, e quindi hanno letto bene la possibilità, qualora i quinti si alzassero, di andare direttamente sugli attaccanti esterni per poter allargare tanto i loro braccetti. E quindi sì, più che studiarle, io credo che la squadra abbia letto bene proprio lo spartito che la gara ci ha presentato, perché questa è una partita secondo me, per il periodo che c'è, di buon livello. Io ho visto due squadre confrontarsi bene all'interno della stessa partita. C'è stato spesso il cambio di fronte sull'aspetto del dominio, per un periodo l'ha fatto il Catania, per gran parte della gara l'ha fatto anche il Vicenza, quindi l'una e l'altra non hanno concesso tanto. Infatti mi sembra che dal mio score sono 4 4 per entrambe le squadre di rimporta. Probabilmente noi abbiamo avuto un po' più di palleggio, abbiamo fatto dei fraseggi che ci portano come immaginario collettivo una squadra che abbia dominato tanto. Io credo che la partita sia stata abbastanza paritaria e probabilmente le occasioni che abbiamo avuto avevano un indice di pericolosità maggiore di quello dell'avversario, ma stiamo parlando di minuzie. La cosa importante è che la squadra abbia letto e abbia retto il confronto con una squadra organizzata che ha un anno di esperienza con lo stesso allenatore, quindi un canovaccio guida sia tattico che tecnico già consolidato, e noi eravamo veramente alla prima uscita. Quindi la soddisfazione è proprio su questo aspetto, non solo per il passaggio del turno, ma mi sembra che le basi per poter costruire e continuare a costruire una squadra importante e competitiva ci siano tutte.
4: Ringraziamo il mister per la disamina tecnica. Ora, prima di chiudere, desideravo ringraziare il Vicenza, la città di Vicenza, per la collaborazione e l'ospitalità che ci avete fornito. D'altra parte mi tocca anche dire una cosa. Oggi abbiamo letto sul giornale di Vicenza, che è un organo di informazione straordinario che stimiamo e rispettiamo, che si sarebbe presentato stasera a Vicenza un Catania prefallimentare. Questa espressione non rende giustizia né al Catania né al Vicenza, che recentemente hanno subito due fallimenti, uno ciascuno. Il fallimento comporta sofferenza non solo per le tifoserie, per le città, ma anche per le tante persone che lavorano dentro i club. Quella del Catania non è assolutamente una situazione pre-fallimentare. E ci dispiace molto che un giornale che stimiamo tanto, come il giornale di Vicenza, oggi abbia usato questa parola per definire questa sfida. Ci dispiace, ma sappiamo che ci saranno occasioni per riparare e ci saranno occasioni da parte nostra per migliorare anche su quest'altro aspetto. Grazie a tutti.
0: Parole molto precise, non solo quelle dell'allenatore Emilio Longo, ma insomma è stato precisato che il Catania, comunque al netto della possibile penalità, non si trova in una situazione prefallimentare, e questo comunque era sembrato chiaro. È ovvio però che un tesseramento di un nuovo calciatore deve far fede ad una fideiussione, e se questa non è stata presentata, poi anche l'allenatore, anche Emilio Longo, si ritrova un attimino con le mani legate, diciamo così. Ma cosa potrebbe significare per il Catania partire con una penalizzazione in un girone poi abbastanza complicato come è il girone C di Serie C, anche se a mio avviso, come abbiamo già detto, il girone B è nettamente dal tasso tecnico più elevato? Vado a chiederlo al nostro prossimo ospite, il direttore sportivo del Taranto, formazione che ha giocato qualche anno fa nel girone C di Serie C e riparte ora dall'eccellenza, Danilo Pagni. Direttore, buongiorno.
5: Ben ritrovati, buongiorno a tutti.
0: Direttore, cosa significa secondo lei per il Catania rischiare di partire con una penalità in un girone dove comunque i rossazzurri hanno l'obbligo di vincere, ma dove si trovano anche squadre come Bari, Salernitana, di fatto anche Cosenza e Crotone, per quanto siano un pochino più in difficoltà, con l'obbligo di vincere?
5: Ma quando rappresenti una piazza e una città così importante dal passato storico e glorioso, è normale che hai la pressione di vincere e bisogna accollarsela, è ovvio. Però nulla è scontato nel calcio. Catania rievoca mio papà, che fu un guri della quarta serie, ma era molto amico dei Massimino, della famiglia Massimino, il Catania di Gianni Di Marzio e anche il Catania di Pulvirenti e Pietro Lomonaco, che è stato il mio presidente, è stato anche giocatore di mio padre. Quindi quando sento Sicilia e Catania un po' mi si scalda il cuore. Quindi auguro a Catania di trovare il suo equilibrio. Tra l'altro c'è un direttore sportivo amico, giovane, emergente, che conosco da ragazzo, quindi auguro ogni bene. Emilio Longo l'ho conosciuto a Salerno quando ero il DG della Salernitana di Lotito, tra l'altro ha corroborato alla stesura della mia tesina da UEFA B per perfezionare il mio bagaglio, e veramente spero che i catanesi e il Catania faccia bene. Però anche da ex Salernitana capisco che loro giustamente hanno le loro pretese, come le ha il Bari.
0: La porto invece subito alla questione Taranto, prima poi di salutarla, direttore. Forse vi aspettavate la Serie D, non è stato così, ripartirete comunque dall'eccellenza col chiaro obiettivo di vincerlo il campionato, anche se poi insomma i tornei dilettantistici sono alle volte dall'esterno sembrano molto più facili di quello che poi in realtà sono sul campo.

0: tantissimi, direttamente e indirettamente. Nulla è certo, per noi abbiamo l'obbligo e il dovere di vincere contro avversari che stanno costruendo delle ottime squadre con investimenti altrettanto importanti. Noi andiamo per la nostra strada, invitiamo le persone a dare un segnale. Io ho lanciato l'appello dei 5.000 abbonati. Per quanto riguarda riammissione e ripescaggi, io ho preferito il silenzio, la società ha lavorato, ma dobbiamo alacremente, ma dobbiamo dimostrare di meritarci la categoria sul campo e faremo di tutto per conquistarcela.
1: Sì, è chiaro appunto che vincere non è mai facile, insomma anche il fattore ambientale tra i dilettanti comunque sposta molto gli equilibri, accennava ai 5.000 abbonati che vorrebbe lei.
0: Sì, ma se vuoi lavorare in piazze importanti devi reggere la pressione esterna, è ovvio che anche le tifoserie devono capire i momenti. In questo momento gli abbonati ci stanno dando ragione, noi dobbiamo essere all'altezza di una grande piazza, ma chi non ha la farfalla nello stomaco non può assumere la direzione sportiva e generale determinate piazze. Io ho una società seria, una società forte, lungimirante, che va dritta come un treno. Abbiamo costruito una squadra con quasi tutti annuali e ad obiettivo, abbiamo abbassato i contratti ai riconfermati, quindi anche a livello aziendale penso che abbiamo raggiunto un ottimo obiettivo. Adesso palla al campo e forza Taranto, e ripeto, il segnale, la mia provocazione dei 5.000 non è finalizzata a un discorso economico, egoistico e venale, ma un segnale che vogliamo dare al calcio italiano, perché questa città è stata trattata male, è stata gestita male e merita di ritornare attraverso sempre il campo nel calcio che conta, con uno stadio che è un orgoglio e una fierezza per il Mezzogiorno.
1: E questo è quello che noi le auguriamo, direttore. Intanto grazie mille per essere stato qua con noi.
0: Grazie a voi, a presto. A presto.
1: A presto, direttore. Ringraziamo di nuovo Danilo Pagni, direttore sportivo del Taranto. Abbiamo parlato anche però di Catania, che, lo ripeto, è un po' il tema del giorno. La settimana scorsa ci siamo concentrati tanto sul Perugia, c'era stato quel passaggio societario con il ritorno di un Gaucci alla presidenza del club, Alessandro, il figlio di Luciano, nonché fratello dell'ormai ex direttore sportivo della società umbra. Lo scorso anno Riccardo Gaucci è stato infatti l'uomo mercato degli Umbri. Una settimana sicuramente importante quella che si è vissuta la scorsa appunto a Perugia, sarà molto importante quella che si vivrà a Catania in questa settimana qua, che per i rossazzurri terminerà a livello sportivo venerdì con la partita contro il Parma, 32esimi di finale di Coppa Italia, Freccia Rossa. Ma il direttor Pagni ha accennato anche alla Salernitana, un'altra di quelle formazioni nel girone C che ha un po' l'obbligo di vincere dopo quella che è stata la passata stagione. È stato riconfermato in panchina Serse Cosmi, si è concluso il ritiro dei Granata pochi giorni fa, insomma in questo fine settimana, e proprio l'allenatore ha fatto un bilancio di quello che è stato il percorso nel precampionato dei campani, che insomma scenderanno poi in campo. Vado a ricontrollare la data perché chiedo scusa, non la ricordo, e ovviamente no, l'ho trovata subito. In realtà dicevo, scenderanno in campo i Granata contro la Scafatese nella giornata di Ferragosto, sabato 15 alle ore 21 per la Coppa Italia di Serie C. Vedremo quindi quello che sarà il percorso degli uomini di Cosmi intanto all'esordio, ma vi faccio ascoltare le parole del tecnico, poi una piccolissima pausa pubblicitaria e di nuovo in studio con la terza e ultima parte di A Tutta C.
2: Buonasera a tutti, conferenza stampa di mister Serse Cosmi al termine del ritiro silano. Marco Rizzo, Stile TV.
3: Buonasera mister, parlando alla fine del ritiro di Cascia, diceva parlare di bilancio non è ancora il momento, anche perché siamo in una fase di preparazione e sappiamo bene che c'è anche il mercato, quindi c'è tutta un'evoluzione, però se possiamo trarre in qualche modo quelle che sono le indicazioni di questa settimana di ulteriore lavoro con il gruppo qui in Calabria.
4: Ma sono stati sicuramente due ritiri diversi nel senso che il primo anche come tipologia di lavoro e come durata di ritiro, una settimana in più, aveva una sua valenza, aveva degli obiettivi.

0: aggiungere è anche un contesto particolare, no? C'erano tanti giocatori, cioè diversi giocatori che sapevano di dover lasciare la nostra squadra, quindi c'era una situazione, diciamo, psicologica molto particolare e non è stato facile lavorare, ovviamente non per colpa dei giocatori in generale, come abbiamo potuto lavorare. Poi inevitabilmente si sono aggiunte anche qualche infortunio che è fisiologico nelle preparazioni, tranne quello di De Boer purtroppo, che è stato traumatico e soprattutto troppo lungo come recupero. Ci siamo riposati un paio di giorni, poi abbiamo affrontato questi 8 giorni della Sila in un contesto climatico perfetto, quindi le energie e il lavoro l'abbiamo svolto in maniera assolutamente corretta. Anche qui ci sono stati piccoli infortuni che hanno magari determinato il non utilizzo nelle amichevoli, no? Perché inevitabilmente avete visto, insomma, nelle due giocate, tra l'altro in 2 giorni successivi, qualcuno come Mattino ha dovuto giocare 2 partite, quindi vanno ringraziati, o altri hanno giocato una partita e mezzo, insomma, in questo contesto. Quindi tutto ciò perché come rosa numericamente in questo momento siamo contati. Si è aggiunto anche il problema di Tivico, che ha avuto un lutto, quindi ha dovuto lasciare il ritiro, soprattutto a centrocampo. Eravamo con l'infortunio di Capomaggio contati. Diciamo che avrei voluto vedere i giocatori in queste 2 partite, che ne so, tipo Heinz, che è un giocatore nuovo, però insomma non si può avere tutto. E quindi ci mettiamo alle spalle il lavoro che è stato fatto. Il mio giudizio, per esempio, sulle 2 partite, quella di ieri per 60 minuti è stata una buona partita. E ho detto 60 minuti perché in questo momento è quello che abbiamo nelle gambe come brillantezza. Poi, come ha detto qualche giocatore, saper gestire la stanchezza in un'altra maniera diventa una qualità. Però rimane il fatto che il primo tempo della partita di ieri è stato, a mio giudizio, sotto l'aspetto anche qualitativo, il migliore di tutte le amichevoli che abbiamo fatto. Oggi avete visto, insomma, abbiamo dato spazio completamente a gente che aveva giocato poco, a qualche ragazzo della primavera, poi abbiamo rimesso nel finale qualcuno, diciamo, di quelli che avevano giocato ieri. È stata anche una partita importante per noi, perché gli avversari ti fanno correre, sono giovani, e quindi ecco, torniamo finalmente a casa. Salerno è casa per me, e quindi torniamo con la, almeno per quello che mi riguarda, con la consapevolezza che tra una settimana, anzi meno, 6 giorni, giochiamo il primo confronto ufficiale. Quando utilizzo la parola ufficiale, so che per me, per la Salernitana e per Salerno, ha un valore. Quindi cominciamo già da oggi, magari i giocatori dovranno riposarsi, e lunedì, poi martedì riprenderemo a pensare a una partita che non abbiamo assolutamente l'idea di non doverla affrontare, come è giusto che sia, perché troveremo avversari pronti, forti, e questo bisogna saperlo.
1: Raffaella Palumbo, sullo Salerno.
2: Buonasera mister, tra il primo e il secondo tempo ha sentito il dovere di chiamare la squadra lontano da occhi indiscreti, lontano dal campo. Che cosa si sentiva in dovere di trasmettere ai suoi ragazzi?
0: No, va bene, ma sai, quando, a prescindere che io, insomma, chi mi conosce non è che sto in silenzio, poi chi ti ascolta, anche se sono tifosi, sono amici della nostra squadra, no? Io, gente che prende la macchina, fa 5 ore di macchina e viene qua, bisogna solamente ringraziarli, ma veramente con tutto il cuore. Però magari devi fare delle esternazioni che già io non mi limito durante la partita, e non è bello che magari un tifoso ascolti, perché può dare anche magari un'interpretazione diversa, anche se spesso le mie parole danno poco adito all'interpretazione. Però ho voluto parlare un pochino più intimità, perché a me mi piace più, adesso non dentro lo spogliatoio, però in un contesto privato, quando parli la squadra è sempre meglio. Solo per questo, quindi non c'erano motivi particolari.
3: Ragionando sempre sul fatto che il mercato potrà produrre novità, quelle anche in entrata, potenzialmente anche in uscita, se questa settimana ha rafforzato qualche indicazione anche dal punto di vista tattico, se...
0: No, lei ha utilizzato un verbo per quello che riguarda il mercato, ha detto potrà, io invece lo correggo con dovrà, che penso sono due maniere un pochino diverse. Io sento dire che questa rosa andrebbe con, sento dire ovviamente l'eco e si pensa, diciamo così, uso in generale, che questa squadra vada completata, e anche qui il termine non è corretto, questa squadra va rinforzata, perché se dovevamo completarla avevamo giocatori per poter numericamente, tutti quelli che sono andati via potevano tranquillamente stare con noi, quindi se è stata fatta quella scelta, bisogna sostituirli con gente ipoteticamente, per cui di certezza non ci sono, o con caratteristiche, usiamo, diverse, e quindi questa è una squadra che da qui alla prima Coppa Italia e alla prima di campionato, possibilmente non il giorno prima, deve essere, ripeto, deve essere rinforzata. Quindi non credo di dire niente di nuovo, né a tutti, insomma, tra l'altro sono discorsi che quotidianamente faccio col direttore, quindi non è che se dico questo è perché è quello che pensiamo, senza farsi prendere da frenesia, perché gli entusiasmi li lasciamo da in altre piazze, però ha già vinto tutti i campionati e che sono contento che sia così. Noi siamo giustamente dentro il lavoro, però credo che abbiamo bisogno di, per vari motivi, di qualche giocatore che possa essere veramente di grande aiuto.
2: Quindi quali caratteristiche secondo lei mancano alla sua Salernitana, se potesse trasmettere alla società una lista di desideri, quali sarebbero?
0: Io non l'ho fatto neanche quando ero in contesti diversi, quindi, e non lo voglio fare, insomma, io sono in contatto con chi rappresenta la società, e che è il direttore Fagiano, la rappresento ovviamente sportivamente insieme a Gennaro Alfano. Il riferimento, non so, mi viene da dire economico, diciamo così, è un bel dottor Umberto Pagano, questi siamo, e credo che nessuno di queste componenti, di cui componenti, di questi uomini di cui ho parlato, non sia al corrente di quello che ci serve. È solo questo, quindi non è una richiesta isterica, non mi metto mai io a fare proclami o a dare degli obiettivi a seconda di chi verrà o non verrà. Se mi fate una domanda rispondo, questa squadra va rinforzata. Ripeto, vorrei che sottolineate la parola rinforzata, perché completata non ci avevamo bisogno di fare l'uscita, eravamo già completi.

0: Nuovamente in studio con la terza e ultima parte di A Tutta C. Abbiamo ascoltato nella seconda parte, poco prima della pubblicità, le parole del tecnico della Salernitana Serse Cosmi, una Salernitana che nel weekend che chiuderà questa settimana scenderà in campo per la Coppa Italia di Serie C, una Coppa Italia, quella di terza serie, che prenderà il via venerdì 14 agosto. Saranno diverse le partite che si giocheranno, a partire da Trento Spitaletto Franciacorta, Vado Inter Under 23, Provercelli Pergolettese, Audace Cerignola Monopoli, Picerno Barletta, Pineto Gubbio, Casertana Savoia e Grosseto Guidonia Montecelio. Si proseguirà poi nella giornata di Ferragosto, sabato 15, con Cittadella Atalanta Under 23, Arzignano Valchiampo Albino Leffe, Lume Zane Renate, Spezia Torres, Carpi Pianese, Livorno Reggiana, Perugia Vispesaro, Foggia Altamura, il derby calabrese tra Crotone e Cosenza, la Salernitana appunto che se la vedrà contro la Scafatese, e a chiudere poi ci sarà anche Campobasso Cavese. Non saranno però terminate le partite, perché sarà una 3 giorni di calcio di Serie C. Si parte appunto venerdì 14 agosto e si chiude poi domenica 16, con le gare che rimangono e che riguarderanno Dolomiti Bellunesi Treviso, Lecco Desenzano, Gian Erminio Folgore Caratese, Alcione Milano Novara, Juvenex Gen Forlì, Bari Casarano, Pescara San Benedettese, Giuliano Sorrento e Latina Ostia Mare. E proprio in casa Latina sta tenendo banco anche la questione legata al gioiellino Giacomo Parigi, l'attaccante che ha tantissime richieste di mercato, ma ovviamente il Latina non è intenzionato né a regalarlo, né a svenderlo, né a non monetizzare, come è giusto che sia. La scorsa settimana il direttore sportivo Nerazzurro ha precisato che c'è un tempo massimo entro il quale verranno prese in considerazione le domande, le offerte che arriveranno per l'attaccante. Troppo oltre Ferragosto non si andrà, quindi per il futuro del giocatore potrebbe essere questa la settimana decisiva, insomma la settimana che chiarirà il futuro. Lo ripeto, Condò, il direttore dei Nerazzurri, è stato molto chiaro: troppo oltre non si andrà, e a quel punto lì poi Parigi rimarrà un giocatore del Latina, perché è ancora legato dal contratto con i Pontini. Sul tema, seppur non troppo nello specifico, è tornato ieri l'allenatore dei Nerazzurri, mister Gennaro Volpe, che ha fatto un po' anche il punto dopo il ritiro e quando si avvicina la gara con il neopromosso Ostia Mare, un Ostia Mare che settimana scorsa ha annunciato Alberto De Rossi, il padre di Daniele, come nuovo presidente. Quindi un Ostia Mare pronto all'esordio tra i pro, un Ostia Mare che se la vedrà contro questo Latina. E subito dopo avervi salutato e avervi ricordato i vari appuntamenti, vi farò ascoltare le parole di Gennaro Volpe, tecnico del citato Latina. Ma come dicevo, vi ricordo di rimanere comunque sintonizzati sulle nostre frequenze anche nel corso di questa giornata, perché saranno tanti i temi che verranno affrontati poi nelle ore successive con le nostre trasmissioni. Non si parla solo di Serie C sulle nostre frequenze, non si parla solo di Serie C neppure su tutto Mercato Web, sito che mi invito a tenere costantemente aggiornato per seguire tutti quelli che saranno i movimenti giornalieri di calciomercato, ma non solo. Ci occupiamo di calcio italiano ed estero veramente a 360 gradi. Con A Tutta C torniamo invece domani alle ore 9:45, sempre con la sottoscritta, quindi avrete il piacere o il dispiacere, non lo so, io spero un po' il piacere, insomma, di risentire la mia voce anche nella mattinata di domani. Intanto auguro a tutti voi una buona giornata, ringrazio nuovamente Gabriele Latini in regia, e queste le parole di mister Gennaro Volpe, tecnico del Latina, con il quale vi lascio.
1: Allora, salve mister, Terenzi Alinoggi. Innanzitutto un giudizio sulla partita di oggi, come ha visto la squadra, come è andata?
2: Diciamo che partiamo dal fatto che comunque abbiamo creato tante occasioni da gol, abbiamo fatte 4, chiaramente non eravamo brillantissimi, ma abbiamo lavorato tanto in queste settimane, quindi chiaramente non potevamo essere al top 100%. L'intento di fare queste due amichevoli ravvicinate, quella di oggi e quella di domani, è proprio quella di alzare il minutaggio complessivo di tutta la rosa, in modo che poi domenica siamo tutti abili e disponibili per disputare una partita intera. Chiaramente è una partita che ci dà delle indicazioni, abbiamo fatto delle cose positive, altre un po' meno, però e fa parte di un percorso di crescita che abbiamo intrapreso da poco.
1: Da poco, però c'è un vantaggio che gran parte anche della squadra che è scesa in campo oggi è poi fondamentalmente quella che ha preso in mano lei a gennaio o giù di lì.
2: Sì, sì, penso che sia una cosa molto importante, va dato atto e merito alla società di aver contribuito in maniera importante alla prosecuzione di questo percorso, perché come hai detto tu, gran parte dei giocatori erano quelli che poi hanno finito la stagione scorsa e questo deve portarci ad avere un vantaggio dal punto di vista tecnico-tattico. Poi chiaramente abbiamo bisogno anche di trovare soluzioni diverse e ci stiamo lavorando e penso che a tratti la squadra abbia proposto delle buone cose, perché abbiamo creato tantissime occasioni, abbiamo riempito bene l'area, abbiamo fatto tanti cross. Siamo mancati un po' in concretezza, però è una cosa, è un aspetto in cui non si smette mai di migliorare.
3: Salve mister, Mancini Messaggero. Che ci dobbiamo aspettare in più da Latina quest'anno? Nel senso, quale mattoncino in più mette rispetto alla passata stagione?
2: No, il mattoncino in più è quello di poter soffrire meno. L'anno scorso sapete che insomma c'è stato un cambio di allenatore, è stata una stagione comunque complicata, non è stato facile poi raggiungere l'obiettivo, anche se poi siamo stati bravi ad evitare comunque una zona pericolosa con tutte le nostre forze, anche grazie poi al mercato fatto a gennaio. Quest'anno ci aspettiamo un passettino più in avanti. Chiaramente questo poi dipende da quello che vogliamo fare noi, perché io dico sempre alla squadra che tante cose dipendono da quello che siamo poi in grado di fare e di ottenere sul campo. Noi lavoriamo quotidianamente per cercare di migliorarci, sappiamo che siamo messi in un girone difficile, perché a volte sento dire girone B, girone C, gironi sono tutti difficili, a maggior ragione quest'anno è girone B, perché credo che ci sono veramente tantissime squadre competitive, ci sono tre retrocesse dalla Serie B, c'è Perugia che sta facendo una squadra importante, c'è Livorno, c'è Ravenna, c'è la Torres, ci sono squadre forti, squadre importanti, quindi sarà un campionato competitivo, impegnativo e noi dobbiamo avere la forza fisica e mentale di farci trovare pronti.
3: Prendo spunto dal gol di Lo Bianco per chiedere questi ragazzi giovani che insomma che indicazioni hanno dato?
2: Ma i ragazzi che sono venuti in ritiro hanno dato un po' di freschezza, sono ragazzi che stanno lavorando tanto, ovviamente io penso che il salto dalla primavera alla prima squadra è un salto difficile, è un salto importante, bisogna dargli il tempo a questi ragazzi di crescere, di maturare, anche provando a sbagliare, però io non ho nessuna remora a buttare dentro un ragazzo se lo merita, quindi abbiamo Di Giovanni Antonio, Lo Bianco, De Fraia, De Marchi, che sono comunque giovani di proprietà e sono giovani molto interessanti che hanno veramente tanta strada davanti a loro, però ovviamente hanno anche tanto lavoro da fare.
1: Anche oggi mancava un attaccante importante come Parigi, la sua posizione su questo caso?
2: La mia posizione è quella che ha dichiarato la società, quello che ha dichiarato il direttore, che ad oggi Parigi è un giocatore del Latina e aspettiamo sviluppi dal mercato. Penso che abbia detto tutto il direttore, quindi io non ho altro da aggiungere. Non ha giocato perché è una scelta condivisa tra giocatore e società. Quindi insomma aspettiamo il corso degli eventi, come ha detto il direttore, è una cosa che gestisce lui insieme al giocatore e insieme alla società.
4: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Vi proponiamo questa sera un'intervista a 360 gradi con Daniel Bertoni, campione del mondo nel 78 con l'Argentina ed ex attaccante di Fiorentina e Napoli tra le altre. Un'intervista a 360 gradi. Sentiamo dunque che cosa ci ha detto.
1: Con Daniel Bertoni voglio ripartire dalla finale di Coppa del Mondo con l'Argentina che è stata sconfitta dalla Spagna. In quella occasione un'Argentina deludente, un'Argentina che non è riuscita a essere pericolosa.
2: Sì, beh, io penso che, anzitutto, buonasera o buonanotte. Senti, l'Argentina ha fatto un campionato del mondo, è arrivato in finale, importante. Le due finali che ha giocato l'Argentina nel 90 e in questo 2026 non ha calciato in porta. Se te non calci in porta, se te fa difficile. Dopo hai che dare merito alla Spagna, io le felicito la Spagna in questo senso, che loro hanno lasciato a tutti i due finalisti del 2026 fuori, alla Francia e all'Argentina, e hanno vinto il Mondiale. È un merito proprio di loro, perché hanno vinto a due squadre che pensavo io che poteva essere Argentina-Francia alla finale, che dovevano reeditare il Mondiale del 2022.
1: È un'Argentina che è arrivata stanca alla finale?
2: No, mai deve arrivare stanco, no. Loro, quando hanno giocato con l'Inghilterra, il stadio era chiuso con aria. Dopo quella domenica era aperto e senza aria, era più caldo. E il caldo si sente tante partite. Dopo un Mondiale mai visto, la prima volta, 16avo, ottavo, quarto, semifinale, finale, capito? Tanta partita. Però i capocannonieri lo hanno fatto la differenza quando hanno cominciato il Mondiale nei gruppi.
1: E Lautaro lo avresti utilizzato di più nella finale?
2: Io non sono l'allenatore, lì è un problema dell'allenatore. Ha tolto un marcatore che Molina, che è andato alla Roma, e lo ha messo a lui e ha tolto a Montiel. Io lo vedeva bene a Montiel, però lui sa, ha tolto due centrali che non hanno giocato molto in Inghilterra per tanti infortuni. Dopo ha messo a Nico González, io credo che non so se Paredes stava bene per giocare, perché Paredes, McAllister, Enzo Fernandez, i Messi in centrocampo lo facevano bene, capito? E Lautaro aveva fatto il gol del trionfo con Inghilterra. Qualcosa avrà successo, perché non può lasciare fuori a Lautaro Martinez, con il rispetto di Scaloni, però lui sa lo che fa. Io lo rispetto molto perché è un allenatore che è arrivato in due finali, ha vinto una, ha perso l'altra.
1: Lautaro in questo momento è il miglior attaccante in Italia, almeno?
2: E sì, e quando io se l'ho detto a la società qua a Firenze non me l'hanno dato retta.
1: No? Quanti anni fa?
2: E c'era Corvino, c'era Giancarlo, l'ha detto Giancarlo ha parlato con la società e aveva 20 anni. Ha venuto quell'osservatore che abbiamo parlato oggi, come si chiamava?
1: Antonio Bongiorni?
2: Sì, Antonio, siamo stati nel campo del Racing, c'era Lautaro, c'era Milito, che dopo fatto molto bene nell'Inter anche, e c'era Gonzalo, un altro che è andato all'Inter. Bueno, la società non ha creduto in quel momento, Zanetti ha creduto con l'Inter e lo hanno preso. E è un calciatore importantissimo per il calcio italiano.
1: Prima parlavi di Molina che torna in Italia, arriva alla Roma, che rinforzo è per i giallorossi?
2: Hai che vedere come sta, perché lui non ha giocato molto quest'anno con il Cholo Simeone nell'Atletico Madrid, però è stato campione del mondo, un buon marcatore, va bene quando deve andare all'attacco, vediamo. Comincia un'altra vita nuova per Molina, come per Mastantuono, per tanti calciatori, no?
1: Si era parlato molto anche di Ceballos del Boca Juniors per le squadre italiane, per il Napoli, anche per la Fiorentina. In realtà sembra destinato a non arrivare in Italia, probabilmente andrà in Spagna. Cosa pensi di questo calciatore?
2: Ancora le manca, come le mancava a Mastantuono per andare al Real Madrid, calciatori che hanno qualità e devono avere quantità anche. Io lo avessi il Real Madrid, lo avessi lasciato un anno in più in River perché si faccia le ossa lì, o andare a una squadra più, no, il Real Madrid, serie, prima squadra, lo avessi lasciato, ha delle condizioni straordinarie tecnicamente.
1: Senti, invece restando ancora...
2: Anche se va, cioè, però no, non so se è per il calcio italiano. È il mio modo di pensare.
1: Certo.
2: Rispetto.
1: Assolutamente. E per quanto riguarda invece ancora la nazionale argentina, Romero, l'avresti visto bene un suo ritorno in Italia? L'Inter ci ha provato a riportarlo in Italia.
2: Io credo che il Barcellona, il Real Madrid, l'Atletico Madrid, il Cholo, il figlio... ha giocato in nazionale, lo conosce molto bene. L'unico problema che posso vedere è il tanto infortunio che ha tenuto lì a Tottenham. Però è un calciatore che ti dà molta sicurezza dietro. Lui da solo è importantissimo.
1: Un leader della difesa.
2: Un leader forte fisicamente, ti anticipa, ti fa sentire che lui è lì, capito? Molto importante. E l'Inter credo che... o la Juve, o la Roma, qualsiasi squadra di qua, lo prendono a lui, solucionano tanti problemi, anche il Napoli, solucionano tanti problemi per la difesa.
1: Ecco, sei reduce dai festeggiamenti del centenario del Napoli, che atmosfera hai respirato a Napoli, che sensazioni hai sulla squadra di Allegri?
2: No, la sensazione è bellissima di ritornare a Napoli, di stare con i compagni del Napoli, conoscere altri calciatori che... sono leggendas e si respira, loro hanno questa fiducia perché tanti anni a lottare lo scudetto, non hanno comprato quasi niente, aspettano che De Bruyne possa cambiare l'atteggiamento calcistico che ha tenuto l'anno scorso. Io penso che su di lui contano molto e per quello lo ha lasciato stare, però ce l'ha dei grandi calciatori in Napoli, lotterà lo scudetto anche.
1: Adesso il sogno è Gabriel Jesus per l'attacco.
2: Gabriel Jesus è del Manchester City? Non lo so.
1: Quello lo... ti fa impazzire?
2: No, perché non è andato neanche al Mondiale. Per me uno che doveva aver stato nel Mondiale è del Chelsea. Joao, non mi ricordo il nome, João Pedro, che lo ha lasciato fuori e non lo ha portato. Ha portato gente di una certa età, Ancelotti. No, così non vince il Mondiale.
1: Io, non c'è più quella grande qualità di tantissimi anni.
2: No. No, il Brasile le falta la magia che aveva prima. L'epoca mia, l'epoca che giocava l'Italia, quella Italia forte,
1: certo.
2: Non c'è più.
1: Senti, Allegri comunque come lo vedi al Napoli?
2: Stato con lui, l'ho salutato, l'ho desiderato lo migliore. Vediamo, Conte ha vinto un scudetto e lui dovrà vincere qualcosa più importante. Lo che succede è che vedere se c'è una squadra lunga, come panchina. Se no deve dire vado per lo scudetto... vado per la Coppa Italia o vado per la Champions?
1: Devi fare una scelta, se no.
2: Una scelta.
1: Senti, la Fiorentina invece, le tue sensazioni su questa squadra fortemente rinnovata da Paratici?
2: Io ho rinnovato l'anno scorso, si è salvato, io la guardavo sempre dell'Argentina, era molto dispiaciuto veramente perché non poteva credere che la Fiorentina non potesse entrare in una Coppa Europea, come ha entrato prima. Credo che ha stato il mercato, no, 10 punti in quel momento, ha stato 4-5 punti. In questo momento vedo un mercato di 6-7-8 punti. Vediamo quando cominciano a giocare.
1: E come dicevi prima, c'è grande curiosità intorno a Mastantuono, che è stato accolto in grande stile dai tifosi della Fiorentina. Quanto tempo ci vorrà, secondo te, per... vederlo al top, perché lui si adatti completamente alla realtà del campionato italiano?
2: Il campionato italiano è sempre stato difficile. Prima, l'epoca mia, era l'uomo a uomo, era difficile giocare. Ha continuato a essere difficile, però lui ha qualità, molta qualità. Deve imparare a leggere meglio il gioco italiano. Il gioco italiano, se lui mette tutto lo che deve mettere, poi un ragazzo intelligente, io non lo conosco, però le dico che questa è una buona piazza. Qui hanno passato tanti grandi campioni.
1: Tanti grandi argentini anche.
2: Grandi argentini, sì, sì. Passarella, Batistuta, Balbo, Ramon Diaz.
1: Bettoni.
2: Sì, lo dice te. Però abbiamo lottato sempre all'albertice per vincere qualcosa. L'epoca mia è uscito terzi, secondi, è lottato lo scudetto, potevamo aver entrato sempre tutti gli anni in Champions.
1: Ecco, secondo te anche un
2: di oggi,
1: certo, sì, assolutamente. Anche un giocatore di grande fantasia, di spiccate doti offensive come Mastantuono dovrà imparare la fase difensiva qui in Italia?
2: Sì, lui ha dei piedi straordinari, calcia molto bene le punizioni. Lui è stato venduto per l'ultimo gol che ha fatto al Boca, ha calciato una punizione straordinaria, però il Real Madrid non ti dà tempo. Real Madrid te da poco tempo, deve arrivare e essere un calciatore importante subito. Ha lasciato fuori a Rodrigo, calciatore che le ha dato tanta soddisfazione. Io prenderei a Rodrigo, non so se è infortunato, non so lo che è successo, però Napoli dovrebbe vederlo, perché Rodrigo con l'attaccante che hanno loro può essere che faccia bene, come qua. Puede giocare anche 15, che ama il centroavanti, che ha una forza fisica straordinaria, un gran goleador.
1: Ecco, come alternativa a Ken, la Fiorentina vorrebbe prendere Pellegrino del Parma, altro argentino. Cosa ne pensi di questo calciatore che nel Parma nell'ultima stagione ha segnato 9 gol in 37 partite?
2: È tanto, la prima stagione per lui, per abituarsi è tanto. Io credo... In Platense dove era faceva tanti gol, era lui il goleador. Vediamo se si adatta qua, credo che sì. Va a essere la riserva, no? Va a giocare con due punta.
1: Magari in certe situazioni, quando la partita lo richiede, può giocare anche con Ken.
2: Quello lo deciderà l'allenatore, non lo decide Bertoni.
1: Certo. È un giocatore molto forte di testa, un giocatore che ha tra le sue caratteristiche migliori.
2: Molto bene di testa, dopo è un rapinatore dentro dell'area. E hai che vedere come si adatta qua.
1: Certo, bisognerà vedere anche quando giocherà magari da titolare il gioco, certo, come verrà assistito dai compagni.
2: È il gioco che farà l'allenatore, la sistemazione tattica. Ci sono tante cose che in Italia le danno priorità.
1: Però ecco, in generale questa Fiorentina adesso deve essere completata, manca ancora un esterno, a centrocampo ci potrebbero essere ulteriori innesti, sembra poter puntare a qualcosa di interessante, ecco, diciamo così.
2: Antonio gioca sulla destra, sì. Aperto, e va bene in avanti, e anche arriva vicino al fondo e crocia bene, anche sinistro,
1: certo.
2: Però va molto, come faceva Messi, per dentro dell'area per calciare. Credo che le darà soddisfazione, le desidero lo migliore a tutta la Fiorentina e al calcio argentino, a questi ragazzi, no? Però dobbiamo vedere le prime 6-7 giornate, para che è la Fiorentina, para una Coppa de Champions, para una Coppa...
1: Europa League o una Conference.
2: Una Conference.
1: Dicevi di Messi, che effetto ti ha fatto vederla l'ultimo mondiale della sua carriera?
2: Non so se è l'ultimo, non si sa mai. Messi in questo momento sta passando un momento difficile, come lo ho passato io e lo hanno passato tante persone che hanno perso a suo padre, no? È una perdita molto grande, le parole stanno di più, lui ce l'ha un grande dolore. E vediamo come ritorna adesso per giocare. Per lui il calcio è tutto, per lo che vedo. Però la sua famiglia, il papà, è stato molto importante. Le deseo lo migliore, perché è un momento di tanto dolore quando perde la mamma o il papà.
1: Tornando invece al campionato italiano, l'Udinese continua a seguirla?
2: Sì.
1: Una delle tue ex squadre?
2: Sì. L'Udinese, la famiglia Pozzo sempre fa bene. Fa bene perché loro hanno di scouting. E cercano ragazzi giovani del Sud America, dell'Africa, d'Europa, dell'Asia. Loro hanno tanti osservatori e dopo vedono e portano allo stile che va a giocare l'allenatore.
1: Si sono grandi scopritori di talenti, sono sempre stati così all'Udinese.
2: E sì, adesso è arrivato uno qui dell'Udinese che mi hanno detto che è un buon calciatore.
1: Senti, in generale l'Inter la vedi sempre favorita per lo scudetto?
2: Sì, sì, perché loro hanno due, per fare due squadre, ci l'hanno tanti nazionali. Si è andato via il terzino che ha fatto tanti gol importanti, come si chiama? Dumfries. Si è andato via il Real Madrid. Real Madrid, si te guarda, loro avevano il Liverpool, come si chiamava? Arnold. È bravo quello, però ha tenuto tanti infortuni. Questo è bravo, bravo. Ha fatto un grande mondiale, il terzino dell'Inter.
1: E il Milan invece come lo vedi? Perché comunque è sempre pieno di difficoltà
2: qualcosa
1: per rilanciarsi.
2: Qualcosa gli manca.
1: Poi c'è questo Leao che è sul mercato, che è stata una grande delusione in questi ultimi anni.
2: Il problema di loro, credo che, non so se Leao le ha dato soddisfazione. Penso che hanno portato Modric, uno dei grandi campioni della storia del calcio, leggenda. È già un uomo grande, però è molto intelligente per giocare al calcio.
1: Invece che cosa pensi del caos che c'è stato intorno alla nazionale? Prima Malagò ha deciso di affidare il compito di rilanciare la nazionale, le nazionali a Maldini e Leonardo, avevano scelto Pirlo dopo aver sentito grandi tecnici, loro poi si sono dimessi e alla fine si è tornati su Mancini che ha già allenato la nazionale.
2: Credo che deve lavorare molto nel settore dei giovani italiani, non cercare sempre calciatori con doppia nazionalità. Credo che l'Italia deve avere il sangue italiano, che sempre è stato, nell'epoca mia, di grandi calciatori, di grandi nazionali. Campione del mondo nel 82, terzo...
1: Un altro Retegui non lo vedresti bene nella nazionale italiana?
2: No, non posso parlare di Retegui, non parlo, non do il nome. Capito? Dico che l'Italia deve lavorare bene nel settore giovanile della nazionale e avere una proposta diversa. Io credo che loro dovrebbero fare, tanti italiani sono fuori con doppia nazionalità. In Argentina io posso andare a vedere tante partite, ci sono tanti italo-argentini e che giocano bene e che dopo arrivano nella Serie A argentina, nel Brasile, nell'Uruguay, nel Cile. Dovrebbero avere scouting in quella zona, nell'Asia, anche nell'Africa, non so, però nell'Africa non ci sono tanti italiani.
1: No, certo. E per quanto riguarda invece la nazionale...
2: L'America.
1: Sì. Non dicevo le nazionali giovanili, si è insistito sul fatto che in Italia si tende a fare troppa tattica e poca tecnica, bisogna tornare alla tecnica.
2: La tecnica è importante. Per me lo più importante è che il calciatore, prima di tutto, vedi se ce l'ha la possibilità di avere una tecnica importante. Dopo,
1: nelle giovanili,
2: fare in questi... un difensore lo puoi fare, che marche, che sia grintoso, forte, però un centrocampista, un attaccante che va in porta, deve lavorare molto, non soltanto nella tecnica, sino in calciare in porta. Non vedo calciare tanto in porta. Il Mondiale dell'Argentina, la prima palla che ha calciato in porta quasi fa rete, che è stata una giocata di Leo Messi,
1: sì, sì, sì,
2: che si è dato al Cholo, e il Cholo dopo ha buttato anche una sopra. Credo che hai che calciare più in porta. Quando c'è un buco, calciare.
0: E con questa ampia chiacchierata con Daniel Bertoni siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

0: TMV Radio Sport News, calciomercato, aggiornamenti sportivi e tutta la professionalità della nostra redazione.
1: Bentrovati in diretta in questo martedì 11 agosto 2026. Un saluto da Lucio Marinucci qui in studio per TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri che prosegue in questa settimana del mese d'agosto. In cabina di regia, come sempre, saluto Gabriele Latini ad accompagnarmi in queste ore molto molto calde dal punto di vista delle temperature, ma ormai ce lo siamo detti praticamente ogni singolo giorno e speriamo finalmente di non dovercelo raccontare più con il passare delle settimane, ma devo dire che anche a livello di mercato ci si sta riscaldando con qualche operazione che potrebbe entrare nel vivo e qualcuna che è entrata nel vivo proprio nelle ultime ore e negli ultimi minuti. A breve faremo già un riassunto di quello che sta accadendo e di quello che potrebbe accadere. Io comunque ricordo intanto il numero per i messaggi WhatsApp, il 331-8200-213, se volete partecipare con le vostre opinioni, con i vostri pensieri, con le vostre domande. Siete sempre ben accetti in questa settimana d'agosto, come dicevo anche ieri, l'ultima settimana di TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri, lo ricorderemo nel corso di questi giorni, perché poi da lunedì prossimo ritornerà invece Maracanã con la sua formula standard, con il direttore Marco Piccari che farà ritorno qui in studio insieme a Stefano Impallomeni, insieme a tutti gli ospiti, quindi avremo poi un mix già di temi di campo e temi di calciomercato sul finire di agosto. Per il momento invece ci dobbiamo accontentare delle notizie inerenti appunto alle trattative fra le varie squadre di Serie A. Per il campo invece dobbiamo attenerci esclusivamente alle amichevoli che si stanno svolgendo. Tra l'altro do una notizia, perché è terminata proprio da pochissimi minuti l'amichevole tra Juventus e Palermo. Si è concluso 2-0 il match in favore dei bianconeri, che hanno vinto grazie ai gol di Yıldız e di Arkadiusz Milik, quindi un ulteriore segnale per una Juventus che si continua a confermare, bisogna dire, in queste settimane praticamente impenetrabile. Ha subito gol solo nella sfida contro l'Inter, poi nelle altre 5 amichevoli ha sempre mantenuto la porta inviolata, anche se i passi in avanti per trovare una quadra dal punto di vista dell'equilibrio, dal punto di vista dell'efficacia offensiva e dell'efficacia difensiva, devo dire, devono essere ancora trovati. Mentre per quanto riguarda le notizie di calciomercato, a questo punto andiamo un po' con ordine su quello che sta accadendo in queste ultime ore, in questi ultimi minuti, perché ci sono, non voglio dire delle ufficialità, ma quasi. Innanzitutto è fatta in casa Napoli per varie trame di calciomercato. Una è relativa al rinnovo di Di Lorenzo, non è propriamente calciomercato, ma sostanzialmente chiude la carriera, punta a chiudere la carriera con la maglia azzurra Di Lorenzo, che firmerà per 4 anni in azzurro, dunque contratto fino al 2030. Di Lorenzo si è legato sostanzialmente a vita calcistica al Napoli. Sappiamo che al momento ha appena compiuto 33 anni, quindi vorrebbe dire raggiungere praticamente quota 37 anni con la maglia del Napoli. Lui che era approdato addirittura nel 2019, sarebbero quindi, qualora dovesse raggiungere la fine del contratto con il Napoli, sarebbero 11 anni con la maglia azzurra indosso. E poi attenzione, perché anche Favasuli è in arrivo per il Napoli dal Catanzaro. Insomma, questo è un po' l'anticipo, mentre a brevissimo avremo Lorenzo Di Benedetto dalla redazione di Firenze, di Tutto Mercato Web, perché c'è anche Lukaku che si avvicina alla Turchia, c'è l'Inter che pare aver rispostato la propria attenzione, rivolto la propria attenzione su Spence del Tottenham per quanto concerne la fascia destra. Bisognerà parlare di Rodrigo Mora per quanto concerne l'ottica Roma, ne abbiamo già discusso nella giornata di ieri ed è un profilo che continua ad attirare attenzioni. tanto veramente che sta bollendo in pentola in queste ultime ore, in questi ultimi minuti. Riporto appunto questi aggiornamenti qui. Vlahovic poi in realtà non è una notizia direttamente relativa alla Serie A, indirettamente però sì, è pronto a trasferirsi in Turchia, a ritrovare Vincenzo Italiano al Beşiktaş, devo dire con dei parametri economici sconfinati e elevatissimi, dei miraggi a tutti gli effetti per la nostra Serie A. Poi vi prometto che andremo nello specifico a parlare delle decine di milioni messi dal piatto dal club turco per accaparrarsi l'attaccante serbo. C'è Suzuki che sembra essere molto vicino finalmente alla Paris Saint-Germain, con la Juventus che sta osservando la situazione per capire se potrà effettivamente strappare l'estremo difensore giapponese e poterlo poi magari acquistare in prestito, con quale formula. Insomma, queste sono veramente tante le operazioni di cui andremo a parlare in questa puntata. Andremo con gli approfondimenti sulle varie squadre, poi su quelli che potranno essere anche i movimenti delle prossime ore. Ripeto, non ci sono troppe ufficialità al momento, però sono delle ufficiosità per alcune operazioni, se vogliamo vederle così, e poi dei grandi interessi invece per quanto concerne altri movimenti. Devo anche dire che è un po' l'alternanza di anche tante voci, perché per esempio se penso all'Inter, prima sembrava potesse essere Spence qualche settimana fa l'obiettivo primario, poi l'attenzione anche qui era stata posta su altri elementi, Nico Gonzalez, poi Diaby sembrava ricresciuto appena pochi giorni fa nelle quotazioni, adesso riscende Diaby, risale Spence. È il gioco delle percentuali e delle quote che, come sempre, nel mercato continua ad imperversare e che poi detta legge, perché sappiamo che le condizioni economiche non sempre sono facili da essere soddisfatte, soprattutto per quanto riguarda il mercato italiano, e quindi bisogna sempre fare grande attenzione, andare sempre avanti con passo felpato per cercare di poi chiudere le varie trattative e completare le rose. Rose che mi sento di dire sono ad ora chi più chi meno, ma lontane ancora proprio dal proprio completamento, quindi ancora c'è da lavorare. Sappiamo che le ultime settimane di calciomercato sono sempre le più attive, e quindi dobbiamo attenderci poi, non voglio dire dei fuochi d'artificio, però magari ecco, trovare delle soluzioni potrebbe accadere per i vari club di Serie A. Quindi tra poco, come detto, andremo alla redazione di Firenze, di tutto Mercato Web, per parlare di calcio mercato. Per quanto riguarda il campo invece, ricordo, ecco, prima ho parlato delle gare di Coppa Italia, perché si sta già disputando ormai la Coppa Italia, è cominciata a tutti gli effetti la stagione 2026-2027. Nei giorni scorsi ci siamo lasciati alle spalle il turno preliminare con il Catania che ha eliminato il Vicenza ai calci di rigore, l'Ascoli che ha battuto 3-1 il Potenza, l'Arezzo che ha fatto fuori l'Union Brescia con il punteggio di 2-0, e poi la vittoria pirotecnica del Benevento sul Ravenna con il punteggio di 5-3. E però attenzione, perché ormai fra tre giorni inizieranno le gare anche delle squadre di Serie A con i 32esimi di finale, quindi vedremo il Parma, il Cagliari, la Fiorentina, l'Udinese, il Venezia, il Torino, il Genoa, la Lazio, insomma veramente il Sassuolo, Lecce, tantissime squadre di Serie A che incominceranno il loro percorso e che quindi dovranno poi dare conferme su quello che si è visto in queste settimane di preparazione. Mentre stasera è vero che ancora siamo nei turni preliminari, ma attenzione perché è il terzo turno preliminare di Champions League e siamo alle gare di ritorno, quindi occhio ormai anche a queste gare che potrebbero già magari dirci qualcosa sulla composizione della prossima Champions League. Ecco, stasera ci sono le gare di ritorno del terzo turno di Champions League, turno preliminare, con anche squadre che ormai abbiamo imparato a conoscere molto bene impegnate. Ci sarà il Bodo Glimt contro il Saint-Gilloise, all'andata pareggio anche qui spettacolare in terra belga 3-3, e occhio come sempre al campo del Bodo Glimt, che è un fattore non da poco. C'è la Dinamo Zagabria impegnata contro i lituani del Kaunas Žalgiris, ha già vinto la Dinamo Zagabria 5-0 in casa, quindi direi che ci sono ben poche speranze. L'Olympiakos contro il NEC Nijmegen, squadra olandese, all'andata 0-0, lo Stella Rossa con l'Apoel Bersheva, e poi il Fenerbahce, che appunto poi ne parleremo tra poco, sta per definire l'innesto di Lukaku, affronterà lo Sturm Graz. All'andata i turchi hanno vinto 2-0, quindi il Fenerbahce sicuro della qualificazione almeno o alla Champions League o all'Europa League. E poi l'Olympique Lione contro lo Sparta Praga, con i cechi che all'andata avevano vinto 2-1, adesso il Lione è chiamato in terra francese a ribaltare il punteggio dell'andata. Insomma, queste sono un po' le sfide di oggi. Chi è appassionato di calcio internazionale come il sottoscritto seguirà l'evolversi di queste sfide. Mentre, a proposito di sfida, ricordo che già domani ci sarà un'altra partita, perché il Paris Saint-Germain giocherà contro l'Aston Villa. C'è la Supercoppa Europea in programma alle ore 21 tra i francesi e gli inglesi. Il Paris Saint-Germain è sempre interessante da seguire, ma anche l'Aston Villa è una squadra molto molto ben allenata da un grande tecnico come Unai Emery, troppo sottovalutato rispetto a tanti altri. Intanto però c'è un messaggio audio al 331 8200213, quindi andiamocelo a sentire.
2: Buongiorno Maracanã, Nicola Pisa, una domanda.
1: Ciao Nicola.
2: Queste voci di David sull'interessamento del Paris Saint-Germain da parte di David, ma che bugie sono? Ora, non penso che una squadra come Paris Saint-Germain voglia acquistare un prestito con diritto, obbligo, David, onestamente. Per quanto riguarda il portiere, io andrei proprio su un profilo straniero, eccetera, e darei fiducia, perché se no poi si ritorna, ribadisco, al famoso nome vecchio, eccetera, e non si dà fiducia a qualcuno che magari, anche se è più giovane, però può fare la differenza. Nome nuovo, via.
1: Ma allora parto da David, giusto per dare qualche chiarimento. C'è stata qualche voce sul Paris Saint-Germain, anche se al momento non si muove praticamente nulla. Bisognerà attendere se verranno poi approfonditi dei discorsi. Più che altro per il giocatore c'era qualche pista ancora dalla Premier League, si era parlato anche del Crystal Palace, però è tutto molto preliminare. Di certo parliamo di un giocatore che percepisce 6 milioni netti a stagione più 2 di bonus, che viene da un'annata assolutamente negativa, per non dire fallimentare a livello di rendimento e a livello realizzativo. Sarebbe un capolavoro di carnevali riuscire a piazzare un giocatore che non si è dimostrato all'altezza, che pesa enormemente a livello di bilancio, a livello di montaingaggi. Però ecco, giusto per fare chiarezza, poi magari più avanti avremo degli approfondimenti più nello specifico. Il calciatore ad ora rimane a Torino, poi vedremo che tipo di offerte, se arriveranno innanzitutto delle offerte, poi che tipo di offerte arriveranno dalla Premier League. Per quanto riguarda il nodo portiere, ne stavamo parlando prima, Suzuki sembra essere sempre più vicino al Paris Saint-Germain, e poi l'obiettivo al momento primario dei bianconeri è quello di ottenere un prestito dai francesi per avere quantomeno per la prossima stagione Zion Suzuki tra i pali della Juventus. Ieri ne discutevamo anche con il grande Simone Braglia. Lui era meno convinto rispetto a questo innesto. Io ritengo invece che Suzuki sia un portiere in ascesa e che possa anche essere idoneo per ricoprire il ruolo di portiere della Juventus. Certo, il discorso che ho fatto nei giorni passati resta, ossia che bello avere Suzuki, secondo me sarebbe un portiere valido, però poi fra un anno dovresti ridiscutere le condizioni, e se non dovesse fare bene vorrebbe dire che la Juventus fra un anno andrebbe a ricercare altri profili. Se dovesse fare bene, immagino che il Paris Saint-Germain lo rivorrebbe per poi farne il titolare del prossimo futuro, anche perché Luis Enrique ha dei discreti portieri a disposizione, Safonov e Chevalier, però non è che parliamo di estremi difensori dal pedigree fantastico, quindi io ritengo che Suzuki possa essere anche più forte di questi due, e allora a quel punto poi la Juventus tra un anno dovrebbe ritornare a discutere, a meno che non si viri su altro. Sappiamo che Vicario è sempre lì come alternativa, sarebbe disposto al trasferimento. Anche il Tottenham non fa poi grandi barricate per il prestito, sarebbe disposto ad intavolare dei discorsi, però da quel che si sa è un piano B.

0: Ricordiamoci che il Chelsea aveva conservato una percentuale molto elevata, il 40%, appunto quasi la metà, sulla futura rivendita, e quindi al Chelsea andranno, poi il calcolo è abbastanza facile, 2,8 milioni di euro, insomma un incasso non grande per il Napoli, contenuto, però lascia andare un calciatore che era anche stato discusso per determinati atteggiamenti nel corso dell'ultima permanenza. Anche adesso c'era stata una proroga, è vero che era tutto concordato con la società, però c'era stata una proroga prima che rientrasse a Napoli. Ricordo anche che valeva bilancio 6,1 milioni di euro, e quindi diciamo che però il Napoli riesce a liberarsi, non voglio utilizzare un termine brutto, ma sì, a cedere Romelu Lukaku al Fenerbahce, cioè, insomma un'uscita che poi chissà che non possa lasciare spazio, ecco, ad altre entrate. Sapevo che in attacco ci sono dei nomi, c'è Gabriel Jesus che rimane nelle idee degli azzurri, che poi dovranno operare anche in difesa, perché si è infortunato Buongiorno, lo sappiamo, si è infortunato anche Marianucci, sfortunato nella gara contro il Celta Vigo, è incappato il classe 2004 in una lesione d'alto grado del legamento collaterale, peraltro un infortunio che il sottoscritto conosce anche bene, purtroppo, e quindi tra Marinucci e Marianucci non siamo stati particolarmente fortunati con i legamenti del ginocchio, però ecco, è un infortunio che lo terrà fuori dal campo per qualche mese, quindi Napoli deve operare per forza in entrata, anche qui con Badiashil, la classe 2001 della Chelsea è la pista principale per colmare quel vuoto lasciato in realtà soprattutto da Buongiorno. Non a caso parliamo di un difensore centrale di struttura e mancino, proprio come era lo stesso ex Torino. Sarebbe un acquisto interessante, un calciatore che ha trovato poco spazio ma che qualche anno fa era considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio francese. Ripeto, ancora relativamente giovane, anche se non giovanissimo, l'operazione anche qui sarebbe con un prestito oneroso da quel che si leggeva, più poi un eventuale riscatto, quindi non sarebbe neanche un esborso così eccessivo per quanto concerne il giocatore. Sulle altre squadre invece poi riporto ancora l'Inter, come dicevo, suspense, ritorna alla carica per l'esterno del Tottenham, lo ricorderete. Durante il mondiale, verso la fine del mondiale, le sue prestazioni avevano portato i nerazzurri ad interessarsi a lui. Adesso l'Inter è pronta a trattare con il Tottenham, e come viene riportato anche sull'account di Tutto Mercato Web e sul sito di Tutto Mercato Web, il club nerazzurro è pronta per colloqui per il calciatore con il Tottenham. Starebbe per presentare una proposta iniziale, l'Inter insomma ci riproverà, vuole questo trasferimento, e poi la decisione passerà al Tottenham. Tenteremo di capire poi con il passare delle ore quali saranno i parametri economici, e a quel punto vedremo se Spence sarà il prescelto per la fascia destra. Gli ultimi anni li ha giocati a sinistra, con l'Inghilterra ha giocato a sinistra, ma nasce come esterno destro, grande passo, struttura. È vero che le valutazioni degli inglesi erano elevate, 40 milioni, però è un calciatore, ecco, con tanta carriera davanti, che può garantire, secondo me, per caratteristiche, una buona alternativa a quello che era Dumfries. Non sono totalmente uguali, Dumfries era ancora più potente, ancora più preponderante, però Spence è un calciatore comunque con un passo, che è abituato a fare le due fasi. Parliamo di un ottimo esterno, un classe 2000, appena compiuto 26 anni, e quindi non parliamo di certo di un giocatore vecchio. Sarebbe per caratteristiche e per parametri anagrafici l'acquisto, secondo me, più idoneo, poi vedremo se si concretizzerà o meno. Qui intanto arrivano dei messaggi, il Palermo di Inzaghi in tournée in Australia non se lo poteva risparmiare un catenaccio del genere. Vabbè, ma parliamo di calcio d'agosto, ragazzi, e chiaramente si stanno facendo ancora dei test introduttivi in vista della stagione che sta per cominciare. Intanto però andiamo con la raffica iniziale, con la redazione di Firenze e di Tutto Mercato Web. C'è nel collegamento con noi Lorenzo Di Benedetto. Ciao Lorenzo, ben ritrovato.
1: Ciao Lucio, buon pomeriggio a tutti.
0: Dicevo, Lorenzo, è una giornata molto molto vivace dal punto di vista del mercato. Ti chiedo dove vogliamo

0: partire tra Mora, tra Spence, Lukaku che va via, insomma ci sono tante cose che si stanno concretizzando o che potrebbero concretizzarsi.
1: Sì, guarda, partiamo da Lukaku che comunque veramente ha un passo, è fatto il trasferimento al Fenerbahce per circa 7 milioni di euro e una percentuale dovrà essere data anche al Chelsea che aveva insomma una percentuale sulla futura rivendita. Detto questo, è un Napoli che quindi lascia andare via Lukaku non per una cifra altissima, l'abbiamo detto, 7 milioni di euro per il costo del cartellino, ma si alleggerisce di un ingaggio veramente importante. Questo
0: sì,
1: potrebbe, insomma, e aprirà la porta a nuovi innesti soprattutto nel reparto avanzato, perché in questo momento ci sono Højlund e Luca che di fatto sono gli attaccanti che il Napoli ha avuto per tutta la prima parte della stagione scorsa. Però il Napoli sicuramente andrà su un altro profilo, abbiamo parlato di Gabriel Jesus e potrebbe essere lui in uscita all'Arsenal, oppure vediamo se ci saranno altri nomi. Poi sì, c'è Mora che è un giocatore sempre più vicino alla Roma, c'è da capire quali saranno appunto i dettagli di questo trasferimento. Si parla di 25 milioni di euro subito e 25 l'anno prossimo per il giocatore del Porto, che andrebbe a rinforzare quelle che sono le corsie d'attacco della Roma. Quindi sì, si stanno muovendo varie situazioni. Abbiamo fatto un approfondimento anche su Andrea Pinamonti, che è in uscita dal Sassuolo, meglio il Sassuolo lo vorrebbe tenere, ma il giocatore invece ha l'intenzione magari di andare via e di vestire una nuova maglia, che potrebbe essere quella della Lazio. C'è il contratto di Pinamonti in scadenza nel 2027, ma il Sassuolo ha la possibilità, un'opzione per il rinnovo di un'altra stagione. A quel punto, rinnovando il contratto di Pinamonti fino al 2028, ci sarebbe la possibilità anche di aprire a un prestito con diritto, obbligo condizionato. Quindi le parti sono al lavoro e vedremo se il futuro di Pinamonti, insomma, sarà alla Lazio oppure no.
0: Eh sì, classe 99, insomma, non parliamo neanche di un ragazzo poi più giovanissimo, ma nell'età media calcistica. E poi, prima di lasciarti al tuo lavoro, Lorenzo, ti volevo chiedere, ecco, suspense se l'Inter torna nuovamente alla carica. Sappiamo che le quote sono cambiate tanto per parecchi profili. E poi ti chiedo se vogliamo dare un ragguardo sui parametri economici di Vlahovic, che è vero, ormai non fa più parte della storia della Serie A, però mi sembra giusto dare le cifre perché sono veramente robe da capogiro.
1: Sì, esatto. Allora partiamo da Spence, che probabilmente ora non ce la metto la mano sul fuoco perché dell'Inter non mi fido, visto quello che
0: è successo. L'hai detto anche giorni fa.
1: Esatto, quindi vediamo se sarà davvero la volta buona. Servono comunque una trentina di milioni di euro per arrivare a Spence, ma se l'Inter dovesse prendere Spence, che comunque segue da tanto tempo, la domanda che mi farei è perché non l'ha preso subito, visto che non è un nome nuovo, non è un'occasione che si è venuta a creare, ma comunque è un giocatore che era nel mirino dell'Inter fin dal giorno dopo il no di Palestra che è andato al Chelsea. Quindi sicuramente l'Inter avrebbe potuto accelerare se davvero Spence sarà un giocatore, diventerà appunto un giocatore nerazzurro. Per quel che riguarda Vlahovic, si avvicina sempre di più al Besiktas, sono 8 milioni di euro a stagione e soprattutto poi ci sono quella quantità infinita di bonus, sia alla firma, sia di commissioni per gli agenti, sia legati a qualche traguardo personale che Vlahovic potrà raggiungere in questa stagione. Insomma, Vlahovic alla fine diciamo che ha ottenuto quello che voleva, ovvero un contratto fuori mercato per quella che è la Serie A, e questo ci deve far riflettere molto bene, però è quello che ha sempre voluto, ovvero prendere più soldi possibili. Poi se si abbassa il livello del campionato di un po', a Vlahovic non interessa, e quindi alla fine Vlahovic tornerà ad abbracciare quel Vincenzo italiano che non è stato colui che lo ha lanciato, perché ci pensò Prandelli in casa fiorentina a dar fiducia veramente a Vlahovic quando era giovanissimo. Però diciamo che con l'italiano ha fatto probabilmente la sua miglior stagione della carriera, perché aveva fatto, ed è durata soltanto metà campionato, perché fu venduto negli ultimi giorni di gennaio del 2022 dalla Fiorentina alla Juventus con Vlahovic, che fino a quel momento eravamo più o meno alla terza, quarta giornata del girone di ritorno, aveva già segnato 17 gol, cifre che non ha più raggiunto con la maglia della Juventus. E alla fine, insomma, è un'avventura che si conclude che, secondo me, se la Juve riuscirà a sostituirlo al meglio, è già arrivato Colomani, ma potrebbe arrivare un altro attaccante. Nessuno credo che in tempi abbastanza brevi si ricorderà di Vlahovic con la maglia della Juve.
0: No, di certo non si verseranno troppe lacrime, mentre Vlahovic poi se le asciugherà con qualche banconota. Lorenzo, io ti ringrazio allora per questo punto di mercato. Ci riaggiorniamo più avanti con gli aggiornamenti appunto sul mercato con la redazione di Firenze. A dopo.
1: Ciao ciao Lucio, a dopo.
0: Grazie a Lorenzo Di Benedetto, questo è ecco, un punto in generale, peraltro il Besiktas sarà impegnato proprio dopodomani nel ritorno del terzo turno preliminare di Europa League contro i cechi del Hradec Králové, chi lo sa, poi anche il percorso europeo del Besiktas, che cosa potrà regalare al Besiktas stesso, a Vincenzo Italiano e a Dusan Vlahovic. Noi siamo arrivati alla fine del primo blocco introduttivo, nel prossimo partiamo con gli approfondimenti qui a Tembo Radio Sport, Calciomercato e Ritiri, a fra poco.

0: Nuovamente in diretta Tempo Radio Sport, calcio mercato e ritiri, Lucio Marinucci qui in studio in questo 11 agosto 2026. Proseguiamo con i discorsi inerenti al calcio mercato e non solo, andiamo presto su un approfondimento su una delle squadre più attive in Serie A, ma intanto vi riporto un'ultima ora perché Christensen è pronto a lasciare l'Udinese e si trasferirà dunque all'Atalanta, che ha peraltro appena ceduto Jim City. Chiaramente un difensore esce, un difensore entra, 22 milioni più 5 di bonus per il classe 2002 bianconero, quindi innesto per la squadra di Sarri. Noi però invece andiamo a parlare di Fiorentina e lo facciamo con Nicolò Righi, che è in collegamento con noi. Ciao Nicolò, ben ritrovato.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Allora Nicolò, ci si sta avvicinando a grandi passi all'esordio finalmente, alla gara di Coppa Italia contro il Benevento, che ha passato il turno proprio pochi giorni fa vincendo contro la Ravenna. Ti chiedo come ci si sta avvicinando a questa sfida, posto che poi l'ultima amichevole con il Modena alla fine non si è giocata, quindi l'ultimo test risale ormai già 5 giorni fa, quello contro il Deportivo.
1: Sì, assolutamente, manca sempre meno al debutto stagionale della Fiorentina, che avverrà venerdì sera ore 21:15 al Franchi per la prima gara, 32esimi di finale, appunto contro il Benevento, che ha vinto in maniera anche rocambolesca per 5-3 la sua partita contro il Ravenna. Come arriva la Fiorentina? Innanzitutto Fabio Grosso avrà tutti a disposizione, perché insomma la squadra ha ripreso gli allenamenti, ha avuto questo weekend di riposo, però ecco, da domenica si è tornati in campo al Viola Park, quindi tutti a disposizione per Fabio Grosso. Ha svolto anche i primi allenamenti in gruppo Franco Mastantuono, per cui insomma sarà lecito aspettarsi quantomeno la convocazione del calciatore argentino. Vedremo se ci sarà addirittura la possibilità di vederlo titolare, però insomma la convocazione questa non dovrebbe essere in dubbio. Nel frattempo Grosso ha anche recuperato Ulai, che insomma aveva saltato l'ultima partita al Viola Park contro il Deportivo de A Coruña per una piccola influenza, insomma un piccolo attacco influenzale, per cui insomma nulla di grave. Saranno tutti a disposizione i giocatori di Fabio Grosso e insomma c'è grande attesa per questa partita. Al momento sono attesi oltre 10.000 tifosi, per cui insomma per essere la vigilia di Ferragosto, insomma, quindi la città è chiaramente un po' svuotata perché giustamente le persone sono in ferie, però insomma la risposta non è tardata a arrivare, perché oltre 10.000 non è un numero proprio così banale per una partita insomma che per carità è importantissima, perché si debutta, perché comunque la Coppa Italia è un obiettivo della Fiorentina, però insomma sono i 32esimi di Coppa Italia e quindi la risposta del tipo non si è fatta attendere, ecco.
0: Beh sì, con tutto il rispetto per il Benevento, ovviamente non possiamo definirlo un big match questo test, però un test interessante per la Viola, e ti chiedo già appunto poi verso quale formazione ci possiamo avvicinare, anche perché io sono incuriosito da alcuni ballottaggi che poi potrebbero riproporsi anche nell'inizio del campionato, tanti nomi in attacco, anche a centrocampo, e volevo chiederti poi se sulla destra potrebbe esserci Jimenez piuttosto che João Mario, insomma già le indicazioni in vista del match contro i giallorossi.
1: Ma è una bella domanda questa, perché chiaramente Grosso ha ruotato tantissimo nel corso delle amichevoli, per cui insomma c'è qualche dubbio effettivamente su quelli che potranno essere i titolari e le riserve. Io innanzitutto partirei da quelle che io considero delle certezze e dai giocatori che mi pare di capire che in questo momento siano quelli più avanti anche nelle gerarchie di Fabio Grosso, ovvero chiaramente De Gea in porta, ovvero Dragusin al centro della difesa, ovvero a centrocampo Attà. Vedremo se in posizione un pochino più avanzata nei tre davanti da esterno, un po' lo ha fatto nel secondo tempo contro gli spagnoli, contro il Deportivo di A Coruña al Viola Park. Poi immagino che possa partire dal primo Fagioli, mi immagino Ken davanti. Per quanto riguarda il resto dei ruoli, effettivamente ci sarà qualche ballottaggio, perché le risposte di João Mario sono particolarmente convincenti e quindi io non escludo che il portoghese in questo momento possa essere addirittura leggermente più avanti di Alex Jimenez, o addirittura potrebbero anche giocare insieme, perché non è escluso. che uno dei due possa fare l'esterno alto nel tridente, chiaramente un pochino più adattato, in attesa che poi Mastantuono sia al 100% e che possa giocare lui in quella posizione di campo. Lo vedremo, però ecco, mi aspetto ancora qualche sperimentazione. Mi aspetto anche per esempio un Dure a centrocampo, perché secondo me viene un po' sottovalutato questo calciatore. Vedo un po' in qua e là qualche formazione tipo della Fiorentina, e quindi ci si interroga sulla possibilità di vedere Ulai come mezzala, ci si interroga di vedere la possibilità di vedere Fagioli come mezzala. Alcuni ipotizzano anche un impiego di Mandragora con Attà e appunto uno tra Ulai e Fagioli. Io dico occhio a Andur, perché da quello che abbiamo capito non solo piace tanto all'allenatore, ma piace tantissimo a Paratici. Ecco, se c'è un giocatore che in quest'estate di rivoluzione della Fiorentina ha sempre dato l'idea di essere quasi un incredibile, un intoccabile, quello è Sharon Dur. Ricordiamo peraltro il 50% del cartellino appartiene al Paris Saint Germain, cioè al 50% di futura rivendita, per cui la Fiorentina non ha vagliato anche il mercato per questo giocatore, perché è consapevole che magari tra un anno può valere di più e che comunque la metà dei soldi li deve dare al club parigino.
0: Chiarissimo. Allora Niccolò, poi prima di salutarti rapidissimamente ti chiedo in 30 secondi il punto anche su alcune trattative di calciomercato. Ecco, su Fagioli che cosa può muoversi, perché leggevo come sempre degli interessi dall'estero, e poi se Torsvet potrebbe effettivamente ancora diventare un'opzione.
1: Fagioli è il nome principale tra quelli che possono dare alla Fiorentina una forza economica per fare gli ultimi acquisti, perché dopo che la Fiorentina ha messo fuori dal mercato Ken, in questo momento l'attenzione si è spostata su Fagioli. Si parla molto di Premier, ma non sono arrivate offerte concrete, per cui insomma io credo che poi Fagioli la Fiorentina o deciderà di venderlo di fronte a un'offerta congrua, oppure non solo se lo tiene ma sarà anche un titolare di questa squadra. Per quanto riguarda il resto delle trattative, la Fiorentina ha da un po' di giorni bloccato Matteo Pellegrino. Sappiamo che insomma Paratici stravede per questo calciatore, però ecco, tutto è legato alla partenza di Piccoli, un Piccoli che viene molto accostato al Bologna. Da quanto ci risulta l'interesse c'è, però al momento non c'è né l'accordo sulle cifre, perché la Fiorentina vorrebbe incassare una ventina di milioni e il Bologna non vorrebbe spingersi oltre i 15, ma soprattutto sulla formula, perché la Fiorentina vorrebbe un obbligo di riscatto a condizioni, chiaro, molto favorevoli, mentre il Bologna chiede il piazzamento in Europa, e quindi la Fiorentina ha timore che poi i rossoblù non riescano a centrare il piazzamento europeo. Ecco.
0: Molto chiaro. Niccolò, allora a questo punto ti ringrazio e ti lascio al tuo lavoro. Alla prossima.
1: Grazie a voi e buon pomeriggio.
0: Grazie a Niccolò Righi per il punto sulla Fiorentina. Non avevo fatto a caso il nome di Torsved, perché in realtà poi passiamo dalla viola ai nero-verdi del Sassuolo, e in collegamento proprio per parlare della squadra emiliana c'è Antonio Parrotto. Lo ringraziamo per la disponibilità. Ciao Antonio, ben ritrovato.
2: Ciao Lucio, buon pomeriggio.
0: E allora poi tra pochissimo ci arriviamo su Torsved, ma prima come sempre parto dal campo, perché ci si sta avvicinando poi anche all'esordio in Coppa Italia. L'abbiamo detto, il derby dell'Emilia-Romagna, emiliani contro i romagnoli del Cesena, il 17 d'agosto. Come si sta avvicinando il Sassuolo, posto che poi nel fine settimana c'era stato anche questo test contro l'Augsburg, perso per 3-2.
2: Sì, con i tedeschi è arrivata una sconfitta, devo dire, però sono state delle buone indicazioni anche per Aquilani, anche con il Celta, nonostante poi se qualcuno si sofferma solo sul risultato, vedo un 4-1, magari è stata una sconfitta pesante, però fino all'espulsione di Lorientè al 75esimo le squadre erano sull'1-1, nel primo tempo c'era stato un Celta migliore del Sassuolo, nel secondo tempo si stava vedendo invece un Sassuolo migliore rispetto agli spagnoli. Con i tedeschi invece è stata una sfida più aperta, bene i neroverdi, soprattutto in avvio sono andati in vantaggio, doppio vantaggio con Pinamonti e Volpato. Aquilani in questo periodo sta provando soprattutto il 4-2-3-1, però Non so se questo sarà poi il modulo definitivo, perché in questo momento c'è emergenza soprattutto in difesa, perché la difesa che è scesa in campo in questo precampionato non è quella che sarà poi la difesa titolare a fine calciomercato, perché poi sta solo a fuori in questo momento Izes, Valukiewicz, ha avuto fuori Doig per un paio di settimane, ha fuori Candé, deve acquistare un terzino destro, acquisterà un altro terzino sinistro, probabilmente arriverà anche un altro difensore centrale, quindi c'è veramente il cartello lavoro in corso in casa Sassuolo, e occorrono dei difensori, perché poi andiamo a vedere anche la formazione di Aquilani, insomma hanno giocato o Dental, Macchioni o Di Bitonto, che sono ragazzi comunque che verranno girati in prestito, saranno ceduti in Serie B o in Serie C. Missori probabilmente resterà a fare da vice al terzino destro titolare che arriverà, e dentro una quindicina di giorni insomma dovrebbero rientrare i titolari. Per questo il Sassuolo non è intervenuto subito per la difesa, per andare a rinforzare la difesa, però il direttore sportivo per me ci sta lavorando, come dicevo, perché c'è Obrador ad esempio, che può essere un nome a sinistra, tanti nomi per il pacchetto centrale. Diciamo che Aquilani in questo momento sicuramente non è contentissimo del mercato, perché sono arrivati solo Bowie e Adric, è ritornato anche il portiere Giacomo Satalino, che non aveva rinnovato, poi è ritornato in nero verde dopo un mese. Avrebbe preferito probabilmente lavorare già con almeno la difesa, no? A disposizione, almeno con i titolari, però sappiamo insomma il mercato poi ha tante tematiche, ha tante vicende insomma che non si possono controllare, quindi bisogna anche adattarsi. Quindi il Sassuolo che arriverà ad affrontare il Cesena, anche se poi mancano ancora diversi giorni, e il direttore Palmieri in queste ore sta accelerando per alcuni obiettivi, è ancora un Sassuolo insomma in via di rodaggio.
0: Eh sì, con tante, tante trattative ancora da dover definire, dunque poi ecco tra poco andiamo anche sullo specifico. Parto ecco da un ruolo in particolare, perché tu parlavi anche delle corsie, volevo capire se c'è un prediletto sulla corsia di destra, perché leggevo veramente tanti nomi, quello di Zappa, del Cagliari c'è già da parecchio, leggevo comunque di Fortini, insomma c'è un giocatore più avanti degli altri, posto che secondo me sono tutti profili più o meno sul stesso tipo di caratteristiche, poi qualcuno un po' più giovane, qualcuno con un po' più di esperienza, però ecco, l'identikit mi sembra ben definito. C'è qualcuno più avanti degli altri o siamo ancora proprio nel calderone dei vari profili?
2: No, adesso in questo momento sì, siamo ancora nel calderone. Te ne aggiungo un altro, proprio per... c'è anche Darmian, che è tutto totalmente diverso.
0: Ecco, questo sì, non è giovanissimo, con tutto il rispetto.
2: Sì, è un profilo totalmente diverso ad esempio, no, rispetto agli altri, tra l'altro ex Inter come Acerbi, che è un altro elemento che potrebbe interessare al Sassuolo. Il procuratore Pastorello aveva parlato qualche settimana fa, aveva detto insomma escluse le big accetterebbe Acerbi solo il Sassuolo, perché a Sassuolo c'è stato 5 anni, anche se c'è stato un addio un po' traumatico, una parte della tifoseria non l'ha dimenticato, perché lui pensa tantissimo per andare via, forzò la mano per andare alla Lazio, però insomma poi queste sono cose che si superano dopo la prima prestazione positiva, secondo me il tifoso poi tende a dimenticarla. Però certo. Sulla destra dicevamo sì, Zappa è un elemento che piace, però non c'è stato un affondo in questo momento per il terzino del Cagliari. Darmian è sempre lì, un nome in orbita, si sta guardando anche molto all'estero, perché in Italia ci sono prezzi elevati, ad esempio abbiamo visto adesso Pavasuli che sta per andare al Napoli, quasi per 8 milioni di euro, no? Un terzino con tutto il rispetto chiaramente molto promettente, però arriva dalla Serie B, comunque un investimento molto molto importante, lo sta facendo il Napoli. Sassuolo lo seguiva perché è stato allenato tra l'altro da Aquilani, però poi ha deciso di cambiare obiettivo, perché non ritiene ad esempio congrua la valutazione fatta dal Catanzaro. Quindi si sta un po' guardando attorno il Sassuolo in questo momento sulla fascia destra, tenendo presente che ha in rosa Missori, Cinquegrano, Ciervo, che tutti gli elementi che sono rientrati dai prestiti
0: devono essere piazzati.
2: Cinquegrano certo. Dovrebbe andare all'Avellino, Ciervo dovrebbe andare in Serie B, Missori come detto dovrebbe essere l'unico a rimanere a fare da vice, e tenendo presente anche Valukiewicz, che lo scorso anno ha giocato da terzino destro, quest'anno almeno nelle idee dovrebbe essere riportato al centro, però comunque rimane un elemento da utilizzare anche sulla destra.
0: Sì, beh, duttile si è riadattato, però certo, come hai detto tu Antonio, parliamo comunque pur sempre per caratteristiche di un centrale a tutti gli effetti. Mentre lì davanti, poi per Dominguez, quanto si è vicini, perché comunque è un giocatore interessante che al Bologna qualche anno fa sembrava potesse avere un percorso ancora migliore, poi nelle ultime stagioni ha trovato meno spazio, adesso forse è meglio per lui lasciare appunto la piazza rossoblu, quindi ti chiedo Dominguez quanto è vicino, eventualmente che tipo di colpo sarebbe, e poi come sempre la tiritera su Pinamonti che ci ritroviamo a fare ad intervalli regolari, queste trattative, i cambi di formula con la Lazio possono portare effettivamente una cessione o anche lì siamo ancora lontani dal definire?
2: Guarda, parto da Dominguez, ci siamo quasi, insomma c'è l'accordo con il Bologna, il ragazzo è contento, vorrebbe una nuova opportunità in Serie A, aveva anche delle altre offerte soprattutto dall'estero, però vorrebbe proseguire in Italia, quindi dovrebbe trasferirsi di qualche chilometro lasciando Bologna poi per Sassuolo, prestito con diritto di riscatto a 10 milioni di euro, in sostanza sarebbe il sostituto di Fadera, perché poi lo scorso anno in Sassuolo aveva in rosa Aliu Fadera del Como, che non ha riscattato alle stesse condizioni, praticamente era un prestito con diritto di riscatto a 10 milioni di euro, non ha convinto tantissimo il vice Lorientè, arriverà quest'anno Dominguez, secondo me devo dire è un colpo interessante, perché come raccontavi tu, insomma il primo anno aveva fatto molto bene a Bologna, il secondo si è un po' perso, potrebbe poi, sai, con il gioco di Aquilani,
0: esatto,
2: magari
0: con io un lo vedo
2: positivo, sì, offensivo, dove c'è qualità, perché poi è arrivato anche Azic, no? Che è un altro elemento lì sulla tre quarti che potrebbe fare benissimo, c'è Bacolà, che è un altro centrocampista offensivo sempre di qualità, c'è sempre Volpato in rosa, quindi sono tanti elementi di qualità lì davanti, i tifosi sperano che l'arrivo di Dominguez, ormai ripeto ci siamo, la trattativa è in fase di conclusione, non sia il preludio poi alla partenza di Lorientè, perché gioca in quel ruolo, però piace in Inghilterra, si è mosso soprattutto l'Ipswich dopo Sassuolo ha rifiutato 20 milioni di euro nelle settimane scorse dai turchi del Fenerbahce, del Galatasaray, vi parliamo comunque di proposte importanti, dovrebbe arrivare diciamo una maxi proposta superiore ai 25 milioni di euro per convincere il Sassuolo a cederlo, e poi più passano i giorni, insomma, più difficile sarà per il Sassuolo poi convincere il Sassuolo a cedere un giocatore così importante. Invece per Pinamonti lì il discorso è un po' diverso, perché ha il contratto in scadenza tra un anno, però come ha scoperto tra l'altro il nostro amico e collega Alessio Dellungo proprio su tutto questo web, c'è questa opzione importante del Sassuolo, quindi che permetterebbe poi al Sassuolo di rinnovare il contratto per un altro anno, e quindi diventerebbe di fatto un assist per la Lazio, perché anche se non è il primo obiettivo in questo momento della Lazio, però Pinamonti rientra insomma nella shortlist degli attaccanti per la squadra di Gattuso. Sassuolo vorrebbe 15 milioni di euro, la Lazio vorrebbe spenderne un po' di meno, si sta trattando, potrebbe arrivare l'accordo insomma sulla formula di un prestito con obbligo di riscatto magari a condizioni facili, per permettere così poi al ragazzo, che non vuole più restare a Sassuolo, questo lo dobbiamo dire, insomma vuole misurarsi con una realtà diversa, magari più competitiva, ci sono diciamo in questo momento buone possibilità che vada alla Lazio, poi le parti stanno trattando, insomma bisogna ancora trovare tutti gli accordi, però la Lazio diciamo in questo momento è in poll per ingaggiare Pinamonti.
0: Allora staremo a vedere, anche qui con gli aggiornamenti poi dei prossimi giorni o al massimo delle prossime settimane. Antonio, io ti ringrazio per la tua disponibilità e allora ci riaggiorniamo poi più avanti tranquillamente. Grazie ancora.
2: A te, buon pomeriggio e buon lavoro.
0: Grazie ad Antonio Parrotto, anche su questo punto sul Sassuolo che, come dicevamo, ha tante ancora carte da dover scoprire, sia in entrata ma in realtà anche poi per quanto riguarda le cessioni di alcuni giocatori. Comunque riporto anche altri dettagli in realtà sulle trattative di cui stavamo discutendo prima, su quella che sta portando Christensen dalla Udinese all'Atalanta, il difensore passa in nerazzurro per 22 milioni più 3 di bonus, ma c'è anche un 10% sulla futura rivendita, quindi anche un discreto esborso da parte della Dea, che dunque punta la classe 2002, che negli ultimi anni si è distinto discretamente con la maglia dell'Udinese, meritava un salto, certo quella dell'Atalanta è un'occasione, bisognerà capire se sin da subito riuscirà a prendere spazio e minutaggio e soprattutto se saprà scalare le gerarchie di Maurizio Sarri, che sappiamo nella formazione dei difensori è sempre molto molto maniacale. Riporto anche poi degli aggiornamenti per quanto riguarda Matteo Pellegrino, prima ce lo stava in realtà anticipando proprio lo stesso Niccolò Righi. La Fiorentina continua ad approfondire determinati discorsi, pare che sia stato trovato l'accordo lato giocatore con il centravanti appunto argentino. La trattativa col Parma è nelle fasi finali per più di 20 milioni di euro, con le parti che sono fiduciose di chiudere il prima possibile, quindi pare che Matteo Pellegrino possa andare a rimpolpare ulteriormente il pacchetto offensivo della Fiorentina, che sappiamo sta lasciando andare Roberto Piccoli. Certo, avere sia Ken che Pellegrino insomma non rappresenterebbe una cattiva coppia a livello di d'attacco e di centravanti, anzi tutt'altro mi sento di dire. Noi abbiamo già trascorso insieme un'ora nella puntata di oggi, ma abbiamo ancora tanto di cui parlare insieme. Torniamo dunque a breve su TMV Radio con TMV Radio Sport, Calciomercato e Ritiro.

0: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
1: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
0: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
1: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
0: Istitutogiglio.it.
1: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
2: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.

0: Eccoci in diretta a Tempo Radio Sport Calciomercato e ritiri che prosegue come sempre con gli aggiornamenti sul calciomercato e ovviamente sull'avvicinamento alla stagione ormai calcistica, al campo, al manto verde, al pallone che rotola. Siamo sempre più vicini al ritorno della Serie A, sperando che poi il livello del campionato e delle partite possa essere accettabile o perlomeno gradevole agli occhi. Sappiamo che l'ultima stagione in Serie A, per vari motivi, che fosse dal punto di vista dell'espressione calcistica o che fosse dal punto di vista della gestione arbitrale, non è che sia stata un'annata così idilliaca, per usare un eufemismo. Fra poco ricapitoliamo un po' alcuni aggiornamenti di mercato. Intanto vi riporto che Nahuel Molina è arrivato nella capitale. Ecco, un altro aggiornamento per quanto riguarda la Roma, sempre molto attiva sul mercato, quindi ormai è pronto a mettersi a disposizione di Giampiero Gasperini, l'esterno argentino, ormai ex Atletico di Madrid. Mentre poi do anche un'altra notizia interessante che farà sorridere gli appassionati della Serie A di qualche anno fa, perché ci sono poi anche gli aggiornamenti per quanto riguarda Victor Ibarbo. Lo ricorderete Victor Ibarbo, impegnato per tantissime stagioni nel Cagliari, poi andò a vestire anche la maglia della Roma più di 10 anni fa. Beh, è pronto a ripartire dalle serie italiane, ma dal dilettantismo, perché ormai è un passo dal Pontedera, che è retrocesso dalla Serie C alla Serie D, e hanno parlato anche in dirigenza, ha parlato il direttore sportivo Quintieri, che ha detto che ormai si avvicini alla chiusura e che il calciatore si sta poi allenando a mille con i toscani. Veramente, leggere il nome di Barbo riporta ad un'era diversa della nostra Serie A. Parliamo di un calciatore che in realtà aveva poi dato l'addio al calcio pochi mesi fa definitivamente, 36 anni, invece adesso è pronto a tornare. Ormai la parabola discendente della sua carriera è stata intrapresa già da tempo, ma chissà che il Pontedera non possa essere l'ambiente giusto per ritrovare anche un po' di divertimento, un po' di coinvolgimento, appunto, come dicevamo, a 36 anni. Io come sempre vi riporto e vi ricordo il numero per i messaggi WhatsApp, il 331 8200 213, per partecipare con le vostre domande, con le vostre considerazioni. Io qui riporto un messaggio di Federico, che scriveva di Fagioli, possibile appunto poi giocatore utile per la Juventus. Si chiedeva perché per il centrocampo della Juventus Fagioli non potrebbe ritornare in auge, ma al momento non c'è veramente nulla. Fagioli per i bianconeri non rappresenta in realtà una pista, e poi devo dire la verità, al momento la Juventus deve pensare a sfoltirlo quel reparto, perché ci sono tanti giocatori, troppi addirittura al momento a libro paga della Juventus, perché vado in ordine: Thuram, Douglas Luiz, Locatelli, Arthur, McKennie, Miretti, Checo Miners, insomma parliamo veramente di una lista foltissima, e quindi bisognerà cercare di trovare poi delle uscite ed eventualmente poi pensare a delle entrate. Intanto però vado a presentare l'ospite di questo blocco e lo ringrazio veramente per essere con noi. È in collegamento Massimo Orlando. Ciao Massimo, ben ritrovato.
1: Oh, ciao, ben ritrovato a te, buon pomeriggio a tutti.
0: Non ti ruberò troppo tempo, Massimo, però no, tranquillo, intanto tranquillo. Ma una chiacchierata possiamo farcela tranquillamente. Certo. E non posso non partire, Massimo, prima ne stavamo discutendo con un approfondimento anche con i colleghi di Radio Firenze Viola, della Fiorentina, che si avvicina all'esordio stagionale, una squadra molto giovane, una squadra molto tecnica, devo dire la verità. Quindi ti chiedo, Massimo, ormai alle porte della stagione che sta per cominciare, che idea ti stai facendo della Fiorentina? Un tecnico ambizioso come Grosso, c'è grande curiosità, tant'è che per Fiorentina Benevento ho venduti già 10.000 biglietti, parliamo pur sempre di una gara che si gioca alla vigilia di Ferragosto.
1: Sì, sì, è vero, hai ragione, l'hai presentata nel modo giusto, è una Fiorentina ambiziosa. Devo dire che almeno sulla carta Paratti si è fatto davvero un ottimo lavoro, secondo me, e non è finita, perché da qui alla fine del mercato la Fiorentina dovrà ancora fare un paio d'acquisti importanti, ma sono arrivati giocatori forti, tecnici. È una squadra che praticamente viene ribaltata rispetto a quello che abbiamo visto nella passata stagione, che era una squadra al di là della classifica che ha fatto tremare i tifosi viola per tanto tempo. Come posso dire, quest'anno invece c'è proprio l'ambizione di avere una squadra competitiva, ma anche, come hai detto te all'inizio, una squadra molto tecnica. Dunque c'è grande aspettativa e non mi stupisce che siano stati venduti 10.000 biglietti con questo caldo in questo momento della stagione, però Firenze vive di Fiorentina e c'è grande entusiasmo, anche se non lo vogliono gridare, urlare, perché sono rimasti scottati dalla passata stagione, ma c'è grande fiducia in questa squadra.
0: Sì, si percepisce poi proprio la voglia di tornare a competere quantomeno per qualcosa di più importante.
1: Esatto,
0: tra l'altro
1: esatto.
0: Ti riporto anche che la Fiorentina pare stia chiudendo anche per Pellegrino del Parma, quindi un ulteriore innesto nel pacchetto offensivo. Dicevo prima, avere Pellegrino e Ken comunque non rappresenta un tandem per niente male, quindi ti chiedo se la Fiorentina, e poi ci spostiamo anche su altre squadre, pensi che possa tornare, ecco, a lottare quantomeno per le coppe europee l'anno prossimo?
1: Ma guarda, la sensazione è che abbiano lavorato bene in tutti i settori, in difesa, a centrocampo, Ulai è un ottimo giocatore, lo conosciamo, poi c'è sempre Fagioli, insomma, poi il mercato non è finito, potrebbe succedere qualcos'altro, c'è anche l'intenzione o quantomeno la voglia di provare su Torsted, che è un giocatore, no, che conosce molto bene Fabio Grosso e che ha fatto molto bene a Sassuolo, e c'è l'esterno sinistro offensivo ancora da comprare. Si arriva anche Pellegrino, tenendo conto che la Fiorentina poi ha un solo obiettivo, cioè il campionato, perché non è in nessuna coppa. Mi sembra che si possa dire che possa rappresentare una sorpresa, ecco. Ora ci sono sicuramente delle squadre migliori, ma con le coppe, con tutto quello che si deve fare in un'annata di calcio, insomma, Fiorentina, se dovesse partire bene, l'entusiasmo e tutto, potrebbe essere una sorpresa, sì.
0: Sì, beh, poi sono anche curioso di capire il calendario, perché la Fiorentina parte subito con il botto, no Massimo?
1: Sì.
0: C'è questo esordio con la Roma, poi se guardiamo nelle prime 11 ci saranno la Roma, il Napoli, l'Inter, l'Atalanta e la Juventus. Non voglio dire che praticamente ad inizio novembre avrà finito il computo delle big, ma quasi, poi ne mancano poche altre, quindi sarà anche interessante vedere il battesimo, tra virgolette, del fuoco di questa Fiorentina nelle prime settimane di campionato.
1: Sì, perché l'anno scorso invece fu proprio il contrario, con la Fiorentina che praticamente ebbe un calendario sulla carta facile.
0: È vero.
1: E poi...
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Un italiano di 60 anni è morto ieri sull'isola spagnola di Formentera. La causa più probabile del decesso è l'annegamento. L'identità della vittima non è ancora stata resa nota.
2: Questa mattina Walter Lavitola comparirà davanti al giudice per le indagini preliminari nel carcere romano di Rebibbia con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dinamitardo contro il giornalista Sigfrido Ranucci. Si tratta del primo passaggio processuale dopo la misura cautelare che lo ha portato in carcere. L'imprenditore, già dopo la perquisizione dello scorso luglio, aveva respinto ogni accusa definendosi sconcertato. Nel frattempo gli investigatori stanno analizzando il materiale sequestrato, tra cui telefoni e computer, alla ricerca di ulteriori elementi utili per chiarire il movente e la ricostruzione dei fatti.
3: L'attività eruttiva dell'Etna non si arresta e proseguono i disagi per i viaggiatori dopo la sospensione delle attività all'aeroporto di Catania a causa della nube vulcanica in atmosfera. Si ferma anche lo scalo di Comiso nel Ragusano. I voli saranno sospesi fino alle 11 di questa mattina. Non solo Sicilia, la polvere dell'Etna sta causando disagi anche all'aeroporto internazionale di Malta.
2: Ha già battuto il record di durata rispetto alle altre ondate di calore che hanno segnato questa torrida estate, ma la quarta ondata potrebbe protrarsi fino al 17 agosto con almeno 20 giorni consecutivi di temperature con 7-8 gradi sopra la media. Oggi sono 19 le città interessate dall'allerta. allerta massima.
3: E ora gli esteri. Una donna è stata salvata a Cali dopo essere rimasta sepolta per 30 ore sotto le macerie del terremoto in Colombia di magnitudo 7.4 avvenuto lunedì scorso. Il bilancio aggiornato delle vittime è di 224 morti, mentre i feriti restano circa 800. Riaperti 6 dei 7 aeroporti del paese.
2: Vediamo lo sport. Italnuoto show in vasca a Parigi. Una Simona Quadarella da record in fila al quarto oro europeo consecutivo negli 800 stile libero. Martin Enghi invece trionfa nei 100 rana, terzo Cerasuolo. Bronzo anche per Sara Curtis nei 100 stile libero. Negli europei di atletica Birmingham, Nadia Battocletti è oro nei 5.000 metri. Delusione invece per Jacobs che si ferma nella finale dei 100 per un infortunio all'adduttore. Sentiamolo ai microfoni di Sky Sport.
4: C'è stato un problema quando ho provato la partenza di prova, proprio prima della presentazione della finale ho sentito l'adduttore tirare, sono voluto comunque andare sui blocchi di partenza, ho detto piuttosto mi apro qualsiasi cosa, però devo arrivare in fondo a questa gara, ci tenevo troppo, però arrivato a un certo punto il muscolo e la muscolatura non reggeva più e sono ancora più amareggiato perché è stato vinto questo campionato europeo con un tempo che io avevo fatto super agilmente in quella che era la semifinale di prima, adesso faremo un check per capire qual è l'entità del problema. E poi da lì si capirà tutto il resto.
3: Ed è tutto, a più tardi.
5: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: Siete all'ascolto di TMV Radio.
7: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
8: Maracanã.
9: Stefano, ma ti mancherò in questi giorni?
10: Non tanto, però dai, fa scherzo, sì, abbastanza, però Maracanã tra poco tornerà.
9: Torneremo di nuovo 17 di agosto, mi raccomando.
10: 17 di agosto,
9: puntuali.
10: Segnate la data, puntuali.
9: Perché dovremo capire chi vince il campionato, l'allenatore che salta, il bomber e le tante bufere di Maracanã tutti i giorni.
10: Quindi vi aspettiamo 17 agosto
9: alle 13 alle 17
10: con Marco Piccari
9: e Stefano Impallomeni.
10: Ciao
9: ciao ciao.
7: Maracanã. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento con A tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, un format che potete ovviamente seguire sulle frequenze di TMV Radio e sul canale 61 del digitale terrestre. Mercoledì 12 agosto ci avviciniamo sempre di più a quella che è la Coppa Italia e allora non so... Il primo ospite ci chiede subito lumi, quindi Giorgio... va bene, sono distratta, Gabriele. Allora, Gabriele Latini in regia stamani deve già iniziare con gli straordinari, vabbè, mi deve già sopportare, insomma. Ci dicono che il link per il collegamento video è errato, vabbè, vedremo un attimino come risolvere l'inghippo e... Gabriele mi prende anche in giro, però fai il tifo per me perché Gabriele mi dice che ce la posso fare. Allora vediamo se intanto vi dico il mio nome e cognome giusti. Sì, chi vi dà il buongiorno è Claudia Marrone. Gabri, dammi un cenno dalla regia se, se almeno questo l'ho detto giusto. Non ho la scusa che oggi sia lunedì, che sia magari venerdì, niente, è un metà settimana e vabbè. Siamo partiti così, ma come si dice, gente allegra, Dio l'aiuta. Dicevamo, siamo a poco più di 48 ore dal via ufficiale della stagione di Serie C. Si sono già viste formazioni di terza serie in campo nel weekend trascorso perché hanno affrontato il turno preliminare di Coppa Italia Frecciarossa. A partire dal venerdì poi fino a domenica si giocherà invece la Coppa Italia Serie C con il primo turno eliminatorio che coinvolgerà tantissime formazioni, tra le quali anche le neopromosse. Allora, Gabri mi dice che è tutto a posto, quindi io provo a collegarmi con la redazione di tuttoc.com, vediamo se riusciamo a a fare il collegamento.
2: Buongiorno,
1: ecco,
2: Claudia.
1: Trovo l'Erte Salvini. L'Erte, buongiorno. Allora, tempo di Coppa Italia ovviamente, e di Coppa Italia poi ne parleremo, ma tempo anche di mercato perché si inizia ad entrare nel vivo. La sessione estiva si concluderà alle ore 20 del primo settembre, ma quest'oggi cosa dobbiamo aspettarci per quel che riguarda chiaramente la Serie C, oltre alla al possibile passaggio di Mehdi Dorval dal Bari al Catanzaro per una cifra che insomma ieri da Catanzaro, i portali di Catanzaro hanno stimato intorno a 1 milione con tanto di contratto triennale per l'esterno mancino.
2: Sì, quella è una cessione molto onerosa, ma la Serie C non sta a guardare perché il Ravenna ha presentato a Ladina un'offerta ufficiale e stiamo nell'ordine delle 300.000 euro, quindi un'offerta importante considerando che Parigi va per i 30 anni, ha fatto bene, ma non è di certo magari il giovane di grandissima prospettiva, ma è una certezza e il Ravenna in questo momento è in vantaggio. È stato un po' il tormentone di quest'estate, lo sarà ancora per qualche giorno, poi entro Ferragosto, quindi entro la fine di questa settimana, il Ladina scioglierà le riserve. In questo momento il Ravenna è in vantaggio rispetto al Pescara e poi si può innescare una serie di circuito degli attaccanti, un valzer, perché il Ravenna, qualora dovesse raggiungere Parigi, potrebbe far partire Pierluca Luciani, vecchia conoscenza di Pavone, che lo segue, con il Foggia che valuta Luciani in alternativa a Pietro Cianci che è conteso proprio da Foggia e Perugia, e quindi credo che siamo nei giorni giusti per iniziare a sognare per queste piazze legate alle trattative degli attaccanti, che poi sono quelle che interessano maggiormente. E poi c'è la questione Catania, che in questo momento ha un po' bloccato tutte le trattative, sia in entrata che in uscita, ma qualora dovesse risolvere un po' le tante problematiche, le tante criticità, dovrebbe dare il via libera a Cicerelli con una piccola buonuscita e dunque firmerà a Pescara, eppure il Pescara potrebbe inserirsi per fare qualcosina in avanti. Parlando sempre di un transito dalla C alla B, Antonio Di Nardo oggi sembra un po' più vicino al Modena, ma le richieste del Pescara sono altissime, dunque ci sarà ancora da aspettare.
1: Beh, sono altissime. Alla fine Sebastiani ha stimato il valore del calciatore per quello che il calciatore ha fatto nella disgraziata stagione passata. Insomma, è stato il bomber della squadra, un calciatore sicuramente davvero molto prolifico, di Nardo, anche in Latina, tra l'altro per forza dopo entro Ferragosto si dovrà risolvere tutto, questo non lo diciamo noi, lo ha detto chiaramente Condò in conferenza stampa. Ovviamente non è poi facile sostituirlo Parigi, quindi è chiaro che non è un calciatore che si può muovere negli ultimi minuti di questa sessione estiva. Laerte, grazie intanto per essere stato con noi e grazie per questo flash di mercato.
2: Buon proseguimento a voi.
1: Torniamo quindi a parlare di Coppa Italia, non solo di mercato poi di una delle squadre che a breve farà il suo esordio. Ne parleremo nella seconda parte di trasmissione. Intanto vado a ricordarvi nuovamente quello che è il programma del turno eliminatorio di Coppa Italia. Si parte venerdì 14 agosto e le gare in programma sono quelle che riguardano Trento Spitaletto, Vado Inter Under 23, Proversali Pergolettese, Audace Cerignola Monopoli, Picerno Barletta, Pineto Gubbio, Casertana Savoia, Grosseto Guidonia Montecelio. Si passa poi alla giornata del 15 agosto con Cittadella Atalanta Under 23, Arzignano Valcampo Albino Leffe, Lume Zana Renate, Spezia Torre, Scarpi Pianese, Livorno Reggiana, Perugia Vispesaro, Foggia Altamura, Crotone Cosenza, Salernitana Scafatese, Campobasso Cavese e chiuderanno poi le gare del 16 agosto, quelle tra Dolomiti Bellunesi Treviso, Lecco De Senzano, Gian Erminio Folgore Caratese, Alcione Milano Novara, Juventus Next Gen Forlì, Pescara San Benedettese, Bari Casarano, Giuliano Sorrento, Latina Ostia Mare. E allora, tra le squadre che si vedranno nuovamente ai nastri del prossimo campionato di Serie C, non ne avevamo ancora parlato troppo nel dettaglio, ma sarà una delle squadre protagoniste nella giornata di Ferragosto, c'è la Pianese. Una Pianese che dopo l'addio del tecnico Alessandro Birindelli e dopo la storia scritta nella passata stagione è ripartita da Andrea Zanchetta, l'ex tecnico della primavera dell'Inter, che lo scorso anno ha vissuto una parentesi sulla panchina del Novara. E allora, io vi faccio ascoltare quelle che sono le parole del neo tecnico bianconero, poi una piccolissima pausa pubblicitaria e torneremo quindi con la seconda parte del nostro format di A Tutta C intorno alle 10.05 qua in questi studi in diretta. Intanto a voi Zanchetta.
3: Mister, ultimo test amichevole prima di fatto dell'inizio della stagione, un test che a mio avviso ha dato dei segnali positivi perché i ritmi oggi sono stati alti fin dall'inizio. Vabbè, c'è stato un pareggio, ma insomma il risultato è l'ultima cosa che di solito si guarda nelle amichevoli, quindi un commento da parte sua?
4: No, vabbè, il risultato per me è sempre importante, però la prestazione lo è di più. Sono contento sicuramente di quello che hanno espresso i ragazzi e di quello che hanno fatto. Eravamo sicuramente meno brillanti rispetto all'altra partita, ma era preventivabile. Comunque due partite in tre giorni, più con i carichi di lavoro in mezzo, sapevamo che avremmo dovuto smaltire qualcosina. Abbiamo trovato di fronte una buona squadra organizzata che ci ha creato comunque fatica nell'andare a recuperare la palla, ma i ragazzi l'hanno fatto molto bene. Forse i primi 10-15 minuti sono partiti un po' a ritmi secondo me un po' troppo lenti, poi dopo piano piano hanno fatto tante buone cose, hanno creato diverse situazioni da gol. Ecco, forse l'unico rammarico è che creando 5-6 palle gol, una secondo me bisogna buttarla dentro, perché poi alla fine le partite cambiano soprattutto in virtù di quel fatto lì. Però, come ho detto a loro, sono molto contento perché hanno fatto un ritiro fatto molto bene e quindi insomma adesso è giusto che si godano due giorni di ritiro e poi ci presentiamo per preparare la partita di Coppa Italia.
3: Ecco, quindi insomma sensazioni positive da questo precampionato e anche in virtù dell'inizio della stagione vera?
4: Sì, le sensazioni rimangono positive, con la consapevolezza che dobbiamo lavorare. Ci sono diverse cose da migliorare, ma che ce ne sono state anche altre fatte molto bene, quindi sicuramente quello che mi viene in mente adesso sicuramente nel migliorare è aumentare un pochino l'aspetto nervoso, questo magari recupero palla un po' più deciso, un po' più determinato, ma secondo me è anche una questione di carichi di lavoro, è una questione di brillantezza, perché perché abbiamo lavorato tanto e sicuramente più avanti riusciremo ad avere questa caratteristica.
3: Ecco, ultima domanda, si vede già un po' la sua mano rispetto a chi seguiva, insomma, la Pianese dello scorso anno nella riaggressione, nel voler fare anche possesso palla, nel cercare tanto anche l'uno contro uno quando c'è bisogno di farlo, anche perché i giocatori a mio avviso ci sono per poterlo fare. Non ancora abbiamo visto, ma perché insomma nelle amichevoli non c'è stato bisogno, vedere una squadra più di ripartenza, più di blocco basso. Ci state comunque lavorando su questo aspetto?
4: Ma sinceramente l'idea di lavorare esclusivamente di blocco basso non mi fa impazzire. Preferisco tenere la squadra col baricentro un po' più alto, però non dobbiamo neanche perdere quello che tanto di buono è stato fatto l'anno scorso. Quindi nel momento che le squadre avversarie ci obbligheranno a lavorare blocco basso, sicuramente ci lavoreremo e avremo la possibilità e soprattutto le caratteristiche per ripartire, perché ce le abbiamo naturalmente. Ora stiamo lavorando e soprattutto in queste partite abbiamo avuto un po' più predominio del gioco, quindi abbiamo lavorato con un baricentro un po' più alto, perché comunque avevamo spesso la palla noi e le situazioni si creavano in questo senso. Poi ogni partita ti dà la possibilità di lavorare in un senso o nell'altro, bisogna saper fare un po' tutto. Chiaramente loro l'anno scorso erano più propensi a fare blocco basso e un po' meno magari a palleggiare. In questa prima fase abbiamo lavorato molto invece sul fatto di inculcare un po' di mentalità un pelo più propositiva, se

0: vediamo come sta lavorando lei, però insomma, cosa ci aspetta per la Pianese per questa stagione in Serie C?
1: Ma cosa ci aspetta? Ci deve aspettare il fatto che la Pianese non perda la propria natura, che è quella di essere una squadra umile, una squadra votata al sacrificio, una squadra che sappia, insomma, coinvolgere anche i propri tifosi attraverso queste caratteristiche. Noi oggi stiamo lavorando molto sulla proposta, ma quello che spesso dico ai ragazzi è che la nostra natura non va stravolta, quindi dobbiamo avere l'umiltà, la consapevolezza che ci sono tante squadre forti e molto più attrezzate forse, e quindi bisognerà giocarsela con tanto sudore, perché la qualità è importante, ma il sudore lo è di più.
0: E l'ultima domanda, arrivato a dicembre, prima insomma della fine dell'anno, quale sarebbe la diciamo, soddisfazione più grande che si aspetta, insomma, che si augura da questo inizio di stagione? Vedere la
1: Ma
0: Pianese dove in classifica o che tipo di lavoro fa?
1: no, adesso è troppo difficile secondo me pensare a quello che può essere. Poi io sono anche sfortunato perché quando penso una cosa se ne avvera un'altra, quindi non lo direi mai. Però al di là di quello, sicuramente il nostro lavoro oggi è quello di mantenere la natura della squadra, ma avere anche un po' di coraggio, e quindi vedere una squadra coraggiosa che se la va a giocare su tutti i campi sarebbe una bella soddisfazione. Però sappiamo che è difficile, ma vogliamo intraprendere questa strada e lo faremo con tutte le nostre forze.
0: In bocca al lupo.
1: Crepi il lupo.

0: Buongiorno e bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Si è chiusa come peggio non si poteva la finale dei 100 metri agli europei di atletica di Birmingham per Marcel Jacobs, fermato in partenza per un problema muscolare. L'ex campione olimpico partiva da favorito ma ha dovuto fare i conti con la sfortuna. Sentiamo le sue parole.
1: Ma un grande peccato sì, perché stavo veramente bene, per come si è visto durante la semifinale. Ho corso veramente con grande agilità e facilità, mi sentivo benissimo. E purtroppo un problema durante una prova delle partenze prima della finale mi ha costretto ad andare sui blocchi già molto pensieroso. Dispiace soprattutto per come stavo, per come sono arrivato qui. Sapevo di essere in forma, sapevo di valere l'oro.
0: È andata meglio a Nadia Battocletti, che ha vinto la finale dei 5.000 metri donne, confermando il titolo europeo conquistato a Roma nel 2024. Ottimo quanto inaspettato, terzo posto per l'altra azzurra, Nicole Maiori. Agli europei di nuoto arriva invece la prima medaglia d'oro dell'Italia femminile grazie a un'immensa Simona Quadarella. La nuotatrice romana tocca davanti a tutte negli 800 stile libero dopo una gara condotta in maniera impeccabile. Per le azzurre si tratta della seconda medaglia di giornata dopo lo storico bronzo di Sara Curtis nei 100 stile libero. Dagli uomini, favoloso Nicolò Martinenghi, che conquista la medaglia d'oro nei 100 rana. Stupendo anche Simone Cerasuolo, che ottiene invece il bronzo. Purtroppo nessuna medaglia per Thomas Ceccon nei 50 farfalla. L'azzurro di Schio si ferma al quarto posto. Il calcio tutto fatto per l'addio di Romelu Lukaku. Dopo due stagioni al Napoli, il belga è pronto a lasciare Partenopei per approdare in Turchia a sponda Fenerbahce. Adesso gli azzurri dovranno regalare un nuovo centravanti a mister Allegri. Il sogno rimane Gabriel Jesus. L'Inter non molla Spence e prepara una nuova offerta al Tottenham. Gli inglesi chiedono circa 40 milioni, i nerazzurri cercheranno di abbassare il prezzo. Dusan Vlahovic alla fine ha scelto Besiktas ed è pronto a volare da Vincenzo Italiano. Tutto fatto per il trasferimento di Suzuki al Paris Saint-Germain, con la Juventus che spera in un prestito. Nozze per Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez. La cerimonia è venuta in gran segreto, in presenza solo dei 5 figli. Quando già da settimane correva voce del matrimonio imminente, prima a Lisbona e poi nel Duomo di Funchal sull'isola di Madeira. Ronaldo, dopo la celebrazione del matrimonio, ha condiviso sul suo account Instagram una foto delle loro mani con le fedi nuziali, accompagnata da un breve testo. Il tennis al Masters 1000 di Montreal si ferma ai quarti di finale. L'avventura di Luciano Darderi. Azzurro si arrende in 2 set allo statunitense Brandon Nakashima. Dalla redazione

0: sportiva. Per il momento è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
4: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
0: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Nuovamente in studio per la seconda parte di A tutta C. Ci siamo salutati con le parole dell'allenatore della Pianese Andrea Zanchetta, neo tecnico delle Zebrette, che inizieranno la stagione sportiva 2026-2027 con la sfida al Carpi, sfida valida per il primo turno eliminatorio della Coppa Italia Serie C, che come abbiamo già ricordato ormai innumerevoli volte e lo faremo anche nei prossimi giorni, prenderà il via venerdì 14 agosto per concludersi poi nella giornata di venerdì 16 agosto. Non c'è il Catania tra queste formazioni che disputeranno la Coppa Italia di categoria. Per il momento il Catania è l'unica squadra di Serie C impegnata in Coppa Italia Frecciarossa, la Coppa Italia che riguarda le squadre di Serie B e Serie A, anche quelle di Serie C, e gli etnei sono attesi all'esame Parma nella giornata di venerdì alle ore 18. Insomma, un orario abbastanza impegnativo per chi dovrà scendere in campo, viste quelle che sono le temperature meteo che si stanno registrando ormai in tutta Italia da svariato tempo. Anche la Serie C scenderà in campo alle ore 18. Ci sono delle gare che si giocheranno appunto a quell'ora, tante saranno alle 21, ma insomma, per chi dovrà scendere in campo alle 21, considerando che è già abbastanza impegnativo farlo alle 21, scusate, dicevo, per chi dovrà scendere in campo alle ore 18, beh, gli sforzi saranno sicuramente maggiori. Allora, chiedo intanto alla regia Gabriele Latini se abbiamo in collegamento il nostro prossimo ospite. No, non lo abbiamo, quindi prima di andare a parlare di quello che magari, insomma, potrà essere, non vi voglio fare troppi spoiler, ma insomma, dovremmo avere un collegamento, ma di questo poi andremo a vedere nella seconda parte. Intanto vi vado a far ascoltare quelle che sono le parole di un altro allenatore, il tecnico Cristiano Masitto, il trainer della Cavese, che ha parlato qualche giorno fa dopo il Memorial Catello Mari, un Memorial che ha dato insomma degli spunti interessantissimi alla formazione Blu Foncé, una formazione, quella campana, che proprio il 15 agosto alle ore 18 è una delle sfortunate formazioni che scenderà in campo a quell'ora, se la vedrà con il Campobasso, un Campobasso che si sta dichiarando decisamente molto molto ambizioso, ma ovviamente anche la Cavese non starà a guardare. La Cavese ha cambiato allenatore. Lo scorso anno Prosperi ha fatto un vero e proprio miracolo sportivo, insomma, nel salvare i campani, che erano una delle formazioni che partivano con il budget più basso. Poi, come sapete, è arrivata la separazione tra le parti, una separazione dovuta in realtà non ad accordi che l'allenatore aveva con altre società, come qualcuno ha voluto far passare. Non era assolutamente così, tanto che Prosperi è ancora legato alla Cavese, quindi insomma non c'erano accordi, non c'era nemmeno un problema economico, non c'era niente di tutto questo. C'erano semplicemente differenti vedute tecniche perché, essendosi alzato un po' il livello del girone C, Prosperi chiedeva una squadra un po' più esperta, non una squadra fatta di giovani, mentre invece il club ha voluto proseguire con una linea decisamente molto molto verde. Ecco quindi che si è arrivati all'addio tra le parti e alla nomina di Cristiano Masitto come nuovo allenatore dei campani. Le prime indicazioni circa appunto la squadra Blu Foncé sono arrivate e sentiamo dunque quelle che sono le parole dell'allenatore.
1: Dalla sala stampa Raffaele Senatore con Mister Masitto al termine del trofeo Catello Mari, prima edizione 1-0 per le Vespe. Mister, partiamo da Armenante, tutto C e tutto Cavese.
2: Mister, buonasera.
1: Ciao.
2: Ai punti, perché il calcio d'agosto, diciamo, si calcola su questo, il risultato conta fino a un certo punto, però per quello che ha fatto vedere la Cavese tra primo e secondo tempo, sicuramente lo zero dal punteggio è ingiusto. Sicuramente ci sono state delle buone indicazioni, perché anche il pubblico ha gradito quella che è stata la prestazione. Se nel primo tempo magari il merito che la Cavese non è riuscita a trovare il gol è stato del portiere di Boer, nel secondo tempo forse è mancata una maggiore lucidità, una maggiore Nell'ultima giocata è mancata la concretezza, poi c'è stato il gol subito che è evitabile, però alla fine conta, non fa statistica. Cosa le lascia questa partita?
3: Beh, sì, sono d'accordo con te. I ragazzi meritavano il gol perché l'hanno cercato con insistenza sia il primo che il secondo tempo e ci siamo arrivati tante volte. Quindi è importante arrivarci bene e mi fa piacere anche esserci arrivato con tanti uomini, quindi abbiamo avuto tante possibilità. Sono molto contento, abbiamo fatto una buona partita, ovviamente non sono contento del risultato, ma sono contento per come abbiamo interpretato la partita contro una squadra forte, contro una categoria superiore. Chiedevamo personalità, abbiamo avuto in campo e abbiamo avuto delle grandi indicazioni da parte di tutti, sia dei primi che sono entrati nella partita e degli altri, quindi questo fa buon sperare.
2: Il fatto di avere praticamente metà squadra in campo, tre calciatori di movimento, praticamente all'80esimo è il segnale che comunque c'è già una prima impronta su quella che può essere un 11 tipo e soprattutto ci sono state tante variazioni di ruolo, penso a Savedia e a Suba che hanno praticamente fatto tutto il campo nel corso della partita e aggiungo, è arrivato Alberti, le chiedo se per lei questa squadra al momento è completa al 6 di agosto oppure magari se il mercato riserva qualcosa magari potete fare ancora qualcos'altro.
3: Ma io come dicevo la settimana scorsa ero molto contento del gruppo che avevo e la società, il direttore mi ha regalato attaccante Alberti, quindi anche a noi serve tantissimo e credo che siamo completi. Io ho una squadra come piace a me camaleontica che può fare più cose durante la partita e che può dare spazio a tutte quelle che sono le mie idee calcistiche di un calcio moderno che a me piace e che loro pian piano sto trasmettendo perché è un gruppo importante, un gruppo che ha lavorato bene anche l'anno scorso, quindi ci stiamo mettendo dentro qualcosina di nuovo, ma vedo che lo fanno in maniera spontanea perché credo che questa squadra abbia anche qualità per poter fare certe cose, quindi sono molto contento dell'arrivo di Alberto e sono molto contento della prestazione di Fusco e di tutti i ragazzi perché ci sarà bisogno di tutti, il campionato è lungo, è difficile, è complicato, ci gioca ogni 4-5 giorni a volte, quindi la rosa credo che sia proprio al top.
1: Fabrizio Prisco, Mondo Blu Fonse.
4: Mister, mi unisco all'analisi tattica di Nando perché ho visto una squadra molto ben messa in campo, molto quadrata e al netto di quello che poi ha detto il campo il risultato sicuramente è bugiardo, però sulla scia anche della prima chiacchierata, insomma quando c'è stata la presentazione, lei disse all'inizio non mi discosterò troppo da quello che ha fatto il mio predecessore, poi metterò piano piano le mie idee. Io ho visto una squadra che si muoveva molto bene sulla scia del 3-5-2 dell'anno scorso, ma ho visto già quello che può essere il Masitto pensiero. Sono molto contento di quello che ho visto, le chiedo un primo bilancio di questa parte di preparazione, perché ho visto una squadra comunque, ne abbiamo parlato anche con Mister De Giorgio, molto sulle gambe quasi fino alla fine della partita, mentre magari la Juve Stabia faceva un po' più di fatica sulle prime e sulle seconde palle. Avete preparato anche questo tipo di preparazione in vista poi di un inizio di campionato e di Coppa Italia, soprattutto di campionato abbastanza duro, quindi per fare una partenza sprint? E poi seconda domanda, vedendo l'organico con l'arrivo di Alberti che mi sembra veramente completo e al netto anche del rinnovo di Awa, quanto potremo poi vedere l'inserimento poi dei giovani, perché quelli che sono entrati nel secondo tempo anche oggi, come Asiatico, come Fiorin, mi sembrano già molto pronti e quindi davvero c'è l'imbarazzo della scelta anche poi eventualmente per cambiare modulo a partita in corso.
3: Sì, parto dall'ultima domanda. Come dicevamo, abbiamo una rosa completa proprio perché ci sono tanti doppioni, come giusto che sia, e ognuno ha le proprie caratteristiche, quindi sarà meraviglioso dal mio punto di vista, noi dello staff, a lavorare ogni partita. Mi è piaciuto oggi che abbiamo avuto un gran feedback da un bel transfert anche dagli allenamenti a quello che è stata la partita, quindi la preparazione della gara, il piano gara, e questo è quello che noi vogliamo, quindi sicuramente avendo una rosa così con tante caratteristiche ci dà la possibilità e mi dà la possibilità di lavorare spesso le partite. Per quanto riguarda la prima domanda, noi abbiamo l'obbligo di lavorare bene e quindi abbiamo un modo di lavorare che secondo me rispecchia un po' le gambe che ho trovato, perché è vero che la squadra ha lavorato molto bene l'anno scorso, ma io a oggi ho una gamba di Sava importante, di Arasuba importante, Awa importante, Macchi una gamba importante, Loreto, Nunziato, quindi sono tutti giocatori di gamba e quindi il mio modo di voler vedere il calcio è di valorizzare quello che loro hanno già fatto l'anno scorso di bene, ma metterci dentro una forza completamente diversa. Quindi oggi ho visto una squadra molto aggressiva, che è andato senza paura in avanti a prenderli molto alti, e l'abbiamo fatto anche bene. Ovviamente ci alleniamo su questo principio, possiamo allenarci anche su altri principi, ed è proprio per questo che mi piace poi preparare le partite in maniera diversa sempre l'uno dall'altro.
1: Luca Vitale, Cavezzi Supporters.
5: Salve mister, abbiamo imparato un po' a conoscerle in queste prime conferenze stampa, ha messo sempre in risalto in primis la parte mentale dei calciatori e credo che stasera comunque sia venuta fuori, però se abbiamo altrettanto conosciuto mister Masitto è una persona che non ci tiene a perdere nemmeno nell'amichevole del giovedì, quindi insomma le chiedo che cosa le è piaciuto di più e che cosa le è piaciuto di meno, soprattutto dell'atteggiamento visto stasera.
3: L'atteggiamento mi è piaciuto sempre, quindi l'atteggiamento mi è piaciuto sempre sia nel primo tempo che nel secondo tempo. E mi è piaciuto meno qualche giocatore con poco coraggio quando al limite dell'area siamo arrivati e bisogna arrivare con cattiveria. Quindi non parlo delle occasioni gol, perché le occasioni gol magari ci siamo arrivati, le abbiamo strozzate e ci siamo anche arrivati con una buona manovra. Parlo di tutte quelle situazioni al limite dell'area dove la palla nei piedi ce l'hanno i calciatori bravi, calciatori che devono fare la differenza e che io voglio che loro abbiano la personalità di entrare dentro l'area, di cercare il calcio di rigore, di spostare 20 centimetri per cercare il tiro. Mi piace poco quando l'attaccante oppure l'esterno temporeggia, pensa una cosa, poi ne pensa un'altra e poi si ritorna indietro. Questo mi è piaciuto meno perché io credo di avere dei giocatori che nelle corde hanno anche dei gol. Non a caso siamo arrivati davanti con tanti giocatori, non a caso, e io credo che nel momento in cui si sblocca uno a catena e cominciamo a fare qualcosa di giusto.
5: Una seconda domanda e ultima per me, voglio un attimo uscire fuori dal rettangolo verde, voglio andare sugli spalti, le chiedo quindi la sua emozione in questo battesimo, diciamo così, che c'è stato qui a Simonetta Lamberti, insomma qual è stato il suo impatto e la sua emozione?
3: Ero curioso di vedere la squadra, perché lo dicevamo prima della partita, e io sono uno molto dinamico e fastidioso durante gli allenamenti della settimana, la domenica sono tra virgolette più pacifico nella preparazione, perché mi piace godere quello che abbiamo preparato, mi piace essere testimone, e devo dire meraviglioso, pubblico meraviglioso, una bella emozione, i nostri ragazzi hanno aumentato qualcosina col pubblico, quindi mi hanno fatto vedere dove possono arrivare, e avere il pubblico così, avere questo tipo di calore fa aumentare i ritmi, fa aumentare e arrivare a certi limiti che altrimenti non si arriverebbe mai. E paradossalmente ero proprio curioso di vederli all'opera, gliel'avevo detto, sono curioso di vedere cosa noi possiamo fare. Oggi poteva esserci anche una squadra di Serie A, il mio modo di vedere il calcio è questo, anche contro la Juventus, contro Napoli, e quindi lì sono curioso di vedere la squadra. Con il tifo, con lo stadio pieno, quello che è venuto fuori secondo me è il massimo ancora di quello che loro possono fare, e lo voglio vedere sempre.
1: Savarese la città.
0: Quindi le parole del tecnico Cristiano Masitto. La Cavese, vabbè, inizierà in trasferta a Campobasso, è leggermente proibitiva forse a livello logistico, ma insomma ci sarà tempo per vedere poi anche il Simonetta Lamberti pieno. E allora siamo riusciti ad avere il nostro ospite telefonico. Sono molto molto contenta perché insomma è una mia vecchia conoscenza di quando eravamo giovani e belli, no, belli siamo rimasti, giovani forse un pochino meno, ma vabbè, dettagli proprio quisquiglie. Vado a dare il buongiorno e il benvenuto ad A Tutta Cia, Filippo Vetrini, il direttore del Grosseto.
6: Buongiorno a tutti, buongiorno Claudia. No, siamo ancora giovani, dai.
0: Giusto, belli e giovani, ecco, non è certo il tempo il nostro problema.
6: Perfetto.
0: E allora senti Filippo, il battesimo qua ad A Tutta C per questa stagione 2026-2027 non te lo faccio in modo propriamente simpatico, però insomma almeno chiariamo un attimo bene la vicenda, perché ieri in diversi organi di stampa è emersa la notizia del sequestro di 324.000 euro al Grosseto per degli accertamenti sull'annualità del 2023, una situazione legata all'IVA non pagata, una situazione che chiaramente potrebbe dare adito a tante interpretazioni, quindi io chiedo subito a te una precisazione su questo, almeno poi non insomma si chiarisce una volta per tutte questa vicenda.
6: Ma vedi Claudia, allora l'argomento è risaputo, purtroppo siamo sotto attacco, non sappiamo bene neanche da dove provengono questi attacchi mediatici continui, ma quali ormai è quasi un anno a cui siamo abituati, però insomma ogni volta che c'è un periodo di relativa calma poi succede qualche cosa. Ieri la Guardia di Finanza ha fatto un comunicato stampa che almeno io personalmente non avevo mai visto, credo forse l'ultimo comunicato del genere fu per l'arresto di Provenzano, quindi cioè è evidente che c'è una strumentalizzazione totale da parte degli organi di stampa e da una parte degli organi di stampa, ci mancherebbe altro, voi riportate sempre le notizie in maniera molto fedele e fra l'altro anche molto corretta. A Grosseto c'è una situazione di guerra nei confronti della società, mi pare abbastanza evidente anche nei confronti personalmente del proprietario della società. Basterebbe leggere gli atti, e poi non voglio entrare nello specifico perché ci saranno gli avvocati che penseranno a risolvere la questione. Si parla di IVA del 2023 e quindi chi si intende un pochino di queste cose sa bene a quali sono le annate di riferimento. Dico soltanto e poi se per te è sufficiente la risposta che Giovanni Lamioni ha acquisito il Grosseto il 25 novembre del 2022 e quindi credo che la risposta stia tutta qua, ecco. Però nel senso, a partire dall'iscrizione, quando c'è stato un attacco da parte non lo so, insomma il Grosseto sembrava che fosse già morto, non iscritto, ha parlato i controlli della commissione di vigilanza indipendente delle società, quindi la situazione abbiamo ereditato nel 2022 nell'acquisto una situazione debitoria derivante dalle gestioni precedenti non dichiarate e gli avvocati stanno pensando anche a fare delle azioni risarcitorie. Da questo punto di vista sai bene però che dal punto di vista civilistico passano diversi anni per poter avere un qualche riscontro ad argomentazioni del genere, quindi io ti dico che abbiamo avuto dei momenti di difficoltà dal punto di vista finanziario che stiamo risolvendo, però io ritengo che il Grosseto nel novero delle società professionistiche sia una delle società con una situazione debitoria meno esposta, è che la differenza la fa sempre dal punto di vista mediatico come vengono raccontate e come vengono esposte le cose. Noi purtroppo da questo punto di vista, ripeto, ormai ci abbiamo fatto il callo, però ogni volta dobbiamo stare a spiegare quelli che sono nuovi avvenimenti. Per quello che è la situazione di ieri, ti ripeto soltanto, si parla di IVA 2023, quindi si sa bene quelli che sono gli anni, quando si parla del 2023 è riferita agli anni precedenti, il Grosseto è stato acquistato il 25 novembre del 2022, quindi credo che ci sia poco altro da commentare.
0: E era giusto però insomma appunto chiarire tutto questo aspetto anche con la voce di chi il Grosseto lo conosce bene. Filippo, ti porto invece sul mercato, un altro dei temi caldi. Cosa manca ancora al Grosseto per dire che la rosa è completata?
6: Ma guarda, se tu mi avessi chiamato 2 giorni fa ti avrei detto che mancava un terzino under per completare l'organico e un attaccante esterno, anche questo possibilmente mancino, per poter chiudere la lista dei 23. Purtroppo nell'ultime 2 sedute di allenamento ci sono stati 2 infortuni che mi auguro che non siano gravi, però necessitano di approfondimenti diagnostici di 2 centrocampisti, Bellini e Cerretelli, quindi siamo anche un pochino preoccupati. e di conseguenza le due figure che ti ho detto prima te le confermo, non so se dovremo riintervenire anche nel reparto di centrocampo.
0: C'è però anche una partita, la prima di questa stagione, da dover preparare e chiaramente, insomma, si sa, gli infortuni possono magari un po' spostare anche gli equilibri, soprattutto insomma anche per i nomi che hai fatto di due calciatori che per il progetto di Indiani sono centrali. Come si sta preparando però la squadra all'esordio col Guidonia Montecelio? Tra l'altro un esordio casalingo, quello di venerdì.
6: Ma sai, si sta preparando con la dovuta attenzione, abbiamo fatto fondamentalmente un buon ritiro, soltanto un numero di infortuni, mi ripeto, superiore al previsto, perché ci sono fuori anche Gaddini e Damiani, quindi riteniamo, Gori è rientrato da pochi giorni, riteniamo di aver allestito per quelle che sono le nostre possibilità un organico con un buon mix fra gioventù e un pizzico di esperienza, però ecco, sinceramente arriviamo ai nastri di partenza della stagione ufficiale molto più incerottati di quello che avevamo previsto, quindi ti dico, affrontiamo fra l'altro una squadra molto molto esperta che è stata sapientemente costruita dall'amico Fabrizio Lucchesi, quindi insomma sarà un inizio di campionato sulla carta di ferro, anche perché poi la settimana dopo abbiamo il primo appuntamento o la prima giornata di campionato allo Zecchini contro lo Spezia, che ritengo sia la grande favorita del girone B, e di conseguenza ecco un pochino di preoccupazione insieme all'entusiasmo per poter incominciare questa stagione nei professionisti che abbiamo inseguito con tanta voglia e con un pochino, non te lo nascondo, c'è.
0: Il girone B, tra l'altro, appunto hai accennato allo Spezia, bello tosto, tre delle quattro retrocesse sono state inserite lì e insomma tre squadre anche piuttosto blasonate che hanno forse un po' l'obbligo di far bene, Spezia, Reggiana e Pescara.
6: Ma sai, insomma, una delle caratteristiche che il presidente Marani ha messo nel suo programma è quello di non fare sconti a nessuno e quindi di usare la geografia come unico mantra per la composizione dei gironi, quindi possiamo dire di non essere stati particolarmente fortunati con l'inserimento di tutte e tre le retrocesse e di conseguenza di avere forse una B2 più che un girone sì. B di Serie C, però ecco insomma prendiamo di buono quello che è il fascino, e se uno guarda la composizione del girone B di Serie C, insomma ecco, fa un campionato vero che a Grosseto aspettavamo un po' dal momento in cui ci siamo insediati, ecco.
0: E allora Filippo, ci sarà poi tempo anche per analizzare più nel dettaglio quello che sarà il vostro percorso in questa Serie C. È chiaro, insomma, far bilanci già ad agosto è notevolmente prematuro. Intanto però, insomma, vedremo venerdì quello che sarà il match col Guidonia. Intanto grazie mille per essere stato con noi.
6: Grazie a voi come sempre per l'ospitalità, è stato un piacere.
0: A presto Filippo, grazie ancora. Ringraziamo di nuovo il direttore sportivo del Grosseto, Filippo Vetrini. Sono scoccate le ore 10:30, quindi adesso una piccolissima pausa e poi nuovamente in studio con la terza e ultima parte di A Tutta C.

0: Buongiorno e bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Si è chiusa come peggio non si poteva la finale dei 100 metri agli europei di atletica di Birmingham per Marcel Jacobs, fermato in partenza per un problema muscolare. L'ex campione olimpico partiva da favorito ma ha dovuto fare i conti con la sfortuna. Sentiamo le sue parole.
1: Ma un grande peccato sì, perché stavo veramente bene, per come si è visto durante la semifinale. Ho corso veramente con grande agilità e facilità, mi sentivo benissimo. E purtroppo un problema durante una prova delle partenze prima della finale mi ha costretto ad andare sui blocchi già molto pensieroso. Dispiace soprattutto per come stavo, per come sono arrivato qui. Sapevo di essere in forma, sapevo di valere l'oro.
0: È andata meglio a Nadia Battocletti, che ha vinto la finale dei 5.000 metri donne, confermando il titolo europeo conquistato a Roma nel 2024. Ottimo quanto inaspettato, terzo posto per l'altra azzurra, Nicole Maiori. Agli europei di nuoto arriva invece la prima medaglia d'oro dell'Italia femminile grazie a un'immensa Simona Quadarella. La nuotatrice romana tocca davanti a tutte negli 800 stile libero dopo una gara condotta in maniera impeccabile. Per le azzurre si tratta della seconda medaglia di giornata dopo lo storico bronzo di Sara Curtis nei 100 stile libero. Dagli uomini, il favoloso Nicolò Martinenghi, che conquista la medaglia d'oro nei 100 rana. Stupendo anche Simone Cerasuolo, che ottiene invece il bronzo. Purtroppo nessuna medaglia per Thomas Ceccon nei 50 farfalla. L'azzurro di Schio si ferma al quarto posto. Il calcio tutto fatto per l'addio di Romelu Lukaku. Dopo due stagioni al Napoli, il belga è pronto a lasciare Partenopei per approdare in Turchia a sponda Fenerbahce. Adesso gli azzurri dovranno regalare un nuovo centravanti a mister Allegri. Il sogno rimane Gabriel Jesus. L'Inter non molla Spence e prepara una nuova offerta al Tottenham. Gli inglesi chiedono circa 40 milioni, i nerazzurri cercheranno di abbassare il prezzo. Dusan Vlahovic alla fine ha scelto Besiktas ed è pronto a volare da Vincenzo Italiano. Tutto fatto per il trasferimento di Suzuki al Paris Saint-Germain, con la Juventus che spera in un prestito. Nozze per Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez. La cerimonia è venuta in gran segreto, in presenza solo dei 5 figli. Quando già da settimane correva voce del matrimonio imminente, prima a Lisbona e poi nel Duomo di Funchal sull'isola di Madeira. Ronaldo, dopo la celebrazione del matrimonio, ha condiviso sul suo account Instagram una foto delle loro mani con le fedi nuziali, accompagnata da un breve testo. Il tennis al Masters 1000 di Montreal si ferma ai quarti di finale. L'avventura di Luciano Darderi. Azzurro si arrende in 2-7 allo statunitense Brandon Nakashima. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
5: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Nuovamente in studio per la terza e ultima parte di A Tutta C. Abbiamo concluso la seconda parte parlando con il direttore sportivo del Grosseto, Filippo Vetrini, che ha anche chiarito quella che è stata un po' la notizia non propriamente positiva di ieri. Scusatemi, ma avevo un prurito un po' qua, vabbè, ma insomma, a parte quello, oggi è una giornata forse non proprio fortunata per me, anche se sono tutta vestita di rosso. Il rosso a regola porta bene, no? Si dice che l'ultimo dell'anno vanno indossati capi rossi per aver fortuna, e forse deve essere stato quello che mi è mancato. Vabbè, provvederò l'anno prossimo e magari sarò più fortunata, tenterò magari di vestirmi di verde, il verde speranza, e chissà, potrebbe andar meglio. Allora, dicevamo, con Filippo Vetrini abbiamo un po' affrontato anche quello che sarà poi il percorso in campo del Grosseto, un Grosseto che scenderà in campo sabato col Guidonia Montecelio, venerdì col Guidonia Montecelio, la settimana dopo prenderà il via il campionato e i maremmani affronteranno lo Spezia, e proprio in casa Spezia adesso ci spostiamo, perché di ieri sono le parole di Alessandro Micai, del portiere nerazzurro, che ha fatto un po' il punto della situazione su quello che è il momento degli aquilotti liguri. Prima però di lasciarvi alle parole del calciatore, vi ricordo che con A Tutta C torneremo domani alle ore 9:45, ma ovviamente su TMV Radio sarà possibile seguire tutte le altre trasmissioni che seguiranno alla nostra, nelle quali andremo ad approfondire tantissime tematiche che riguardano il calcio italiano e non solo, tematiche che poi potete seguire anche su tuttomercatoweb.com, dove vi terremo costantemente aggiornati su tutto quello che accade nel mondo pallonaro italiano e non solo. È ormai noto che seguiamo anche il calcio estero. E allora non mi resta che augurarvi dunque una buona giornata. Vi lascio con le parole di Alessandro Micai. Grazie a tutti voi per essere stati in nostra compagnia.
1: Ciao Alessandro, benvenuto a Spezia. Ti cito, rispetto a quello che hai scritto quando sei arrivato allo Spezia, dopo tante partite da avversario, adesso sono uno dei vostri. Ti chiedo le prime emozioni e se ci racconti come ti ha convinto lo Spezia a sposare questo progetto.
2: Innanzitutto volevo ringraziare tutti i tifosi per l'accoglienza. È vero, sì, ci siamo incontrati tante volte durante i vari campionati, e sono sempre state sfide avvincenti, perché tutte le due squadre, sia noi che lo Spezia d'avversario, si giocavano tanto nelle volte che ci siamo incontrati. Sono sempre state partite difficili e tirate, e ora sono qua e cercherò di fare il massimo per lo Spezia, come faccio sempre per le squadre con cui gioco.
3: Ciao Alessandro, benvenuto a Spezia. C'era comunque l'interesse della Reggiana che voleva tenerti lì, tu comunque hai scelto un nuovo progetto, hai scelto lo Spezia. Ti chiedo intanto che cosa ti ha spinto ad accettare questa nuova sfida, e soprattutto sei uno degli esperti in un gruppo di giovani, di tanti giovani, ecco, che cosa si prova?
2: Sì, è vero, avevo quasi chiuso il mio contratto con la Reggiana e poi insomma c'è stato un interessamento dello Spezia e non ho esitato un attimo a seguire questa pista, perché comunque conosciamo, e non sono io di certo a dover spiegare la storia di questo club. Sappiamo che siamo in un momento dove bisogna assolutamente ritornare a calcare i palcoscenici che più competono a questo club, e quindi io sono qua per questo, per cercare con la mia esperienza di dare una mano a tutto il gruppo, e tutto il gruppo chiaramente dovrà dare una mano a me. Siamo tutti insieme sulla stessa barca e dobbiamo cercare di fare il meglio per riportare lo Spezia dove merita.
4: Diciamo che c'è stato uno dei protagonisti in negativo per lo Spezia l'anno scorso, perché hai contribuito alla retrocessione con la vittoria della Reggiana al Picco, parando tutto quello che era possibile. Insomma, ti sei già presentato ai tifosi spezzini, che già magari ti conoscevano perché ti abbiamo incontrato tante volte, però non è servito nemmeno alla Reggiana questo per salvarsi.
2: Sì, esattamente, è stato un intrecciarsi di casualità, ecco. Non nascondo che in quella partita ho sfoderato gran parte degli interventi a discapito dello Spezia, però insomma il pallone rotondo quando si va in campo si dà il massimo per la squadra per cui si gioca. A malgrado è capitato lo Spezia e non sapevo ancora di dover arrivare qua e purtroppo ogni professionista dà il meglio nei 90 minuti per la squadra che difende. Ecco.
1: Non solo con la Reggiana, ti ricordo anche una partita con il Cosenza di un paio di stagioni fa, anche lì avevi preso qualsiasi cosa, ma a parte questi ricordi stiamo iniziando a conoscere anche noi mister Marco Turati, che è arrivato da poco, tu lo conosci altrettanto da poco. Anche ai portieri dà delle indicazioni piuttosto precise. Ti chiedo come ti stai trovando, insomma, in questi primi giorni di allenamento con questo allenatore che vuole un calcio prettamente offensivo in cui tutti attaccano e tutti difendono.
2: Esattamente, il mister l'ho conosciuto in questi primi 10 giorni, è un allenatore molto preparato e ben vengano questo tipo di allenatori, perché anche all'età di 33 anni bisogna imparare. È un allenatore che dà tante nozioni, soprattutto ai portieri, e io amo imparare, no, da questo tipo di allenatori, questo nuovo ciclo di ragazzi che vogliono far vedere cosa hanno imparato ed è giusto che propongano le loro idee ed è giusto che noi le facciamo.
3: Condividerai l'avventura tra i pali con un portiere appena arrivato che è Ciocci. Ti chiedo se già lo conoscevi, hai già avuto modo di parlare con lui, ecco, che cosa ti aspetti da questo dualismo positivo ovviamente che si creerà tra i pali?
2: Ma ben venga, io più forti sono i miei compagni di squadra, meglio è per tutti, per tutto l'ambiente. Siamo qui e il livello si deve alzare, al di là di chi giochi, prima di tutto viene lo Spezia, prima di tutto viene questa piazza, che giochi Mikai o che giochi Pinco Pallino, questo deciderà il mister. Noi siamo qua per far crescere lo Spezia e farlo tornare dove merita.
4: È un po' che non fai questa categoria, sicuramente in Serie C ci vuole anche la mentalità per la Serie C, credo che sia una delle cose che il mister sta dicendo di più, molto probabilmente lo dice anche a voi nello spogliatoio. Ci sono anche però le ambizioni di una piazza che si avvicina ai 6.000 abbonati, quindi insomma c'è tanto entusiasmo, però bisognerà partire con l'idea giusta appunto per questa categoria.
2: Assolutamente, siamo davanti ad un campionato che non disputo da 11-12 anni. Ma ogni partita insomma si è sempre 11 contro 11, bisogna dare il meglio di sé contro chiunque, non avere cali di tensione, perché ogni partita contro ogni avversario vale sempre 3 punti, che tu faccia i punti ad agosto, che tu li faccia a maggio, valgono sempre 3, quindi bisogna fare un percorso lineare senza alti e bassi. Arriveranno i momenti di difficoltà, arriveranno i momenti in cui vinceremo tante partite, però bisogna sempre stare sul pezzo, perché il campionato finisce a giugno e noi dobbiamo farci trovare pronti alla fine. Ecco.
1: Sì, Alessandro, nello staff di mister Turati c'è anche un portiere che insomma ha calcato anche palcoscenici importanti come Gianluca Pegolo, non fa parte dello staff dei portieri, però qualche battuta l'avete scambiata, qualche consiglio te lo dà?
2: Assolutamente, sì, ho la fortuna di essere allenato sia da Matteo Di Norce e da mister Pegolo, che sono due persone preparatissime, e sono veramente contento, ne stavo parlando poco tempo fa anche con un collega di un'altra squadra, e sono due persone, e la fortuna di un portiere è avere due persone addirittura preparate che vivono la giornata per farti stare bene, per farti allenare bene e per farti trovare tutto quello che ne hai bisogno. È chiaro che con mister Pegolo posso confrontarmi su determinate cose da portiere, perché comunque ha fatto una carriera che supera ampiamente la mia, e con Matteo invece posso fare dei discorsi tecnici dove ci sono pochi allenatori che sono in grado di mantenere una conoscenza del ruolo così ampia. Ecco.
5: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
6: Buongiorno dalla redazione. Questa mattina Walter Lavitola comparirà davanti al giudice per le indagini preliminari nel carcere romano di Rebibbia, con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dinamitardo contro il giornalista Sigfrido Ranucci. Si tratta del primo passaggio processuale dopo la misura cautelare che lo ha portato in carcere. L'imprenditore, già dopo la perquisizione dello scorso luglio, aveva respinto ogni accusa definendosi sconcertato. Nel frattempo gli investigatori stanno analizzando il materiale sequestrato, tra cui telefoni e computer, alla ricerca di ulteriori elementi utili per chiarire il movente e la ricostruzione dei fatti.
7: Ha già battuto il record di durata rispetto alle altre ondate di calore che hanno segnato questa torrida estate. Ma la quarta ondata potrebbe protrarsi fino al 17 agosto, con almeno 20 giorni consecutivi di temperature con 7-8 gradi sopra la media. Oggi sono 19 le città interessate dall'allerta massima.
6: Continuano a restare sospese le attività di volo a Catania e Comiso per l'emergenza cenere lavica dell'Etna. All'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini fino alle 18 e al Pio La Torre fino alle 10. Lo rende noto la SAC, la società che gestisce due scali. Non solo Sicilia, la polvere dell'Etna sta causando disagi anche all'aeroporto internazionale di Malta.
7: Resta delicata la situazione nello stretto di Hormuz, nonostante il presidente Trump continui a ribadire che sono gli Stati Uniti ad averne il controllo totale. Nel frattempo è ripresa la circolazione del petrolio. Secondo il segretario, l'energia americana ora attraverso lo stretto transitano quasi 9 milioni di barili al giorno. Spiragli per un'intesa si intravederebbero intanto, secondo alcuni mediatori. Il ministro della difesa pakistano, in un'intervista a Bloomberg, ha infatti dichiarato che USA e Iran sarebbero vicini a un accordo.
6: Una donna è stata salvata a Cali dopo essere rimasta sepolta per 30 ore sotto le macerie del terremoto in Colombia di magnitudo 7.4 avvenuto lunedì. Il bilancio aggiornato delle vittime è di 224 morti, mentre i feriti restano circa 800. Riaperti 6 dei 7 aeroporti del paese. La Colombia ha ricevuto proposte di aiuti economici da diversi organismi multilaterali per un valore complessivo superiore a 1,3 miliardi di dollari.
7: Il tennis: Ben Shelton sconfigge nettamente Mensik ed è per il secondo anno di fila in semifinale in Canada. Affronterà Tin nel derby americano. Rafa Jodar batte Arthur Fils e diventa il primo 2006 in semifinale in un Masters 1000. Ad attenderlo ci sarà Brandon Nagashima.
6: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
8: L'estate del calcio entra nel vivo a TNV Radio. Dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, c'è A Tutto Mercato. Tre ore di diretta dalle 14 alle 17 con i collegamenti dalla redazione di Tutto Mercato Web e con i corrispondenti dai ritiri precampionato. A Tutto Mercato, dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle ore 17.
9: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TNV Radio.
10: Tutto Mercato Web in podcast.
11: La regina del mercato, quantitativamente, qualitativamente, sicuramente tra le grandi protagoniste delle trattative di questa estate 2026. E non è finita qua. Nel valzer degli attaccanti, anche là è presente la Fiorentina. Ben ritrovate, ben ritrovati da Marco Conterio. Questo è il podcast di tuttomercatoweb.com. La Fiorentina non si ferma. La Fiorentina sta muovendo altri tasselli. Il prossimo sarà Matteo Pellegrino. E che attacco si prospetta per la Fiorentina con Pellegrino e Ken, a patto che poi non arrivi una maxi offerta per Ken, perché Roberto Piccoli è diretto verso il Bologna. Il Bologna che ha sostituito Castro con Arten Dovbik, il Bologna che sostituirà Cisdallinga, che va in Germania, al Colonia, con Roberto Piccoli. E il Parma, al posto di Pellegrino, fa un colpo molto importante, perché ha già preso El Bilal Touré, che è un giocatore che dall'Atalanta va alla corte di questa per rinforzare non solo la quantità ma anche la qualità dell'attacco dei Ducali, e poi non solo, perché dal Tigre prende David Romero, un'operazione da 7 milioni, quindi molto importante. La Fiorentina spende ancora per arrivare al momento delle cessioni, probabilmente Fagioli, forse un altro difensore, dovranno essere chiusi altri colpi sull'esterno d'attacco, forse sulla sinistra, insomma una squadra, quella viola, scatenata. Chi è Matteo Pellegrino? Attaccante che in area di rigore fa molto Hernan Crespo, forse fa più il tanque Dennis, ma è uno che sa riempire l'area, che i palloni dalla tre quarti a piede invertito o col piede forte, ma nel caso con Grosso a piede invertito, sa sfruttarli, e anche le corse dei terzini che crossano la palla in mezzo. Lega il gioco, va incontro, un centravanti un po' d'antan ma con molte caratteristiche moderne, è quel centravanti muscolare che le grandi cercano sempre, che la Fiorentina, che evidentemente con questo mercato vuole reinserirsi nell'otto delle 7-8 grandi d'Italia, sta facendo. Mastantuono, Ken, Pellegrino, Gudmundsson davanti, Attà, Ulai a centrocampo, e da Valdepeñas, Dragusin, Vieri, e chi più ne ha più ne compri, perché Jimenez e poi molti altri, è una delle squadre incredibilmente più scatenate non solo d'Italia ma anche d'Europa. E in questo valzer d'attaccanti piccoli, Castro, Dovbyk, Dallinga, e non soltanto, si inserisce ancora una volta lei, ancora una volta il club del DS, Fabio Paratici.
10: Tutto mercato web in podcast.
8: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione app, nella home, e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio, TMV Radio, TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio, vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.

0: Maracanã.
1: Stefano, ma ti mancherò in questi giorni?
2: Non tanto, però no, no, scherzo, sì, sì, abbastanza, però Maracanã tra poco tornerà.
1: Torneremo di nuovo 17 di agosto, mi raccomando.
2: 17 di agosto.
1: Puntuali.
2: La data, puntuali.
1: Perché dovremmo capire chi vince il campionato, l'allenatore che salta, il bomber e le tante bufere di Maracanã, tutti i giorni.
2: Quindi
1: sempre.
2: Vi aspettiamo, 17 agosto.
1: Dalle 13 alle 17.
2: Con Marco Piccari.
1: E Stefano Impallomeni. Mi
2: raccomando.
1: Ciao. Ciao.
0: Maracanã.
3: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord soleggiato al mattino, pomeriggio e sera con temporali su Alpi e Prealpi, impossibile locale sconfinamento alle alte pianure. Temperature in lieve calo, massime tra 34 e 37 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato al mattino, nel pomeriggio qualche temporale di calore in Appennino anche forte. Temperature in aumento, massime tra 35 e 40 gradi. Al sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato. Nel pomeriggio qualche temporale di calore lungo la dorsale appenninica, temperature stazionarie con massime tra 33 e 38 gradi.
4: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
0: Maracanã.
1: Stefano, ma ti mancherò in questi giorni?
2: Non tanto, però no, no, scherzo, sì, sì, abbastanza, però Maracanã tra poco tornerà.
1: Torneremo di nuovo 17 di agosto, mi raccomando.
2: 17 di agosto.
1: Puntuali.
2: La data, puntuali.
1: Perché dovremmo capire chi vince il campionato, l'allenatore che salta, il bomber e le tante bufere di Maracanã, tutti i giorni.
2: Quindi
1: sempre.
2: Vi aspettiamo, 17 agosto.
1: Dalle 13 alle 17.
2: Con Marco Piccari.
1: E Stefano Impallomeni.
2: Mi raccomando. Ciao.
1: Ciao.
0: Maracanã.
5: Voce giallorossa in podcast.
6: Oggi Manu Koné è tornato a Trigoria. Dopo il mondiale disputato con la Francia e qualche giorno di vacanza, il centrocampista deve recuperare la condizione e mettersi in pari con i compagni prima di potersi riprendere le chiavi del centrocampo. Giampiero Gasperini lo aspetta a braccia aperte, viste le evidenti difficoltà in quel reparto. Nonostante sia stato accostato a molti club in questa sessione di calciomercato e sembrasse proprio lui il giocatore da sacrificare, dopo le ultime amichevoli contro Cardiff, Brighton e Newport County, è sotto gli occhi di tutti quanto il francese sia una pedina fondamentale in quella zona del campo. Un giocatore di cui la squadra non può proprio fare a meno. Ad oggi si tratta di una vera e propria emergenza a centrocampo. Pisilli è infortunato e difficilmente lo vedremo in campo per la prima giornata di campionato. A questo si aggiunge la tegola Ba. Il giovane, aggregato alla prima squadra per questo ritiro, ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro nella sfida contro il Cardiff. Un infortunio grave che lo terrà fuori a lungo. Pellegrini, nonostante sia più offensivo, avrebbe potuto dare una mano in questa situazione di emergenza a centrocampo, ma ancora non ha recuperato. Dopo la sconfitta contro il Brighton, infatti, il mister ha detto «Quando inizierà a giocare, se ne parla da settembre». Gasperini si è dovuto arrangiare. Nell'amichevole contro il Newport County ha provato ad adattare Hermoso a centrocampo. Come mi ha spiegato Gasperini la scelta di mettermi a centrocampo? Sappiamo che mancano dei compagni che devono arrivare. Queste le parole del difensore spagnolo dopo la partita. Anche Mannini, classe 2006, è subentrato contro il Brighton ad El Ainaoui nel ruolo di mediano, tenendo conto che in primavera giocava da esterno. Proprio il centrocampista marocchino, di rientro da un buon mondiale, ha commesso un'ingenuità sanguinosa regalando il pallone per il secondo gol del Brighton. Con una rosa ridotta all'osso e un mercato che deve ancora regalare gli ultimi innesti, il rientro di Koné non è una semplice risorsa in più, ma una necessità assoluta. È vero, una sua eventuale cessione permetterebbe alla Roma di realizzare una plusvalenza importante, ma obbligherebbe contemporaneamente il direttore sportivo Tony D'Amico a intervenire nuovamente a centrocampo, proprio adesso in cui la priorità assoluta rimane l'esterno d'attacco. Il francese è chiamato quindi a riprendere subito in mano la squadra per dare equilibrio e sostanza fin dal primo minuto.
5: Voce giallorossa in podcast.
7: Buongiorno e bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Si è chiusa come peggio non si poteva la finale dei 100 metri agli europei di atletica di Birmingham per Marcel Jacobs, fermato in partenza per un problema muscolare. L'ex campione olimpico partiva da favorito ma ha dovuto fare i conti con la sfortuna. Sentiamo le sue parole.
8: Ma un grande peccato sì, perché stavo veramente bene, per come si è visto durante la semifinale, ho corso veramente con grande agilità e facilità, mi sentivo benissimo e purtroppo un problema durante una prova delle partenze prima della finale mi ha costretto ad andare sui blocchi già molto pensieroso. Dispiace soprattutto per come stavo, per come sono arrivato qui, sapevo di essere in forma.

0: Goloso Nicola Martinenghi che conquista la medaglia d'oro nei 100 rana. Stupendo anche Simone Cerasuolo che ottiene invece il bronzo. Purtroppo nessuna medaglia per Thomas Ceccon nei 50 farfalla. L'azzurro di Schio si ferma al quarto posto. Il calcio tutto fatto per l'addio di Romelu Lukaku. Dopo due stagioni al Napoli, il belga è pronto a lasciare Partenope per approdare in Turchia a sponda a Fenerbahce. Adesso gli azzurri dovranno regalare un nuovo centravanti a Mister Allegri. Il sogno rimane Gabriel Jesus. L'Inter non molla Spence, prepara una nuova offerta al Tottenham. Gli inglesi chiedono circa 40 milioni, i nerazzurri cercheranno di abbassare il prezzo. Dusan Vlahovic alla fine ha scelto Beşiktaş ed è pronto a volare da Vincenzo Italiano. Tutto fatto per il trasferimento di Suzuki al Paris Saint-Germain con la Juventus che spera in un prestito. Nozze per Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez. La cerimonia è venuta in gran segreto in presenza solo dei 5 figli. Quando già da settimane correva voce del matrimonio imminente, prima a Lisbona e poi nel Duomo di Funchal sull'isola di Madeira. Ronaldo, dopo la celebrazione del matrimonio, ha condiviso sul suo account Instagram una foto delle loro mani con le fedi nuziali accompagnata da un breve testo. Il tennis al Masters 1000 di Montreal si ferma ai quarti di finale. L'avventura di Luciano Darderi. Azzurro si arrende in 2-7 allo statunitense Brandon Nakashima. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
5: Ci piace e lo facciamo 2 volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
6: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
5: L'estate del calcio entra nel vivo a TMV Radio. Dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, c'è A Tutto Mercato. 3 ore di diretta dalle 14 alle 17 con i collegamenti dalla redazione di Tutto Mercato Web e con i corrispondenti dai ritiri precampionato. A Tutto Mercato, dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle ore 17.

0: Maracanã.
1: Stefano, ma ti mancherò in questi giorni?
2: Non tanto, però no, scherzo, sì sì, abbastanza, però Maracanã tra poco tornerà.
1: Torneremo, torneremo di nuovo 17 di agosto, mi raccomando.
2: 17 di agosto,
1: puntuali,
2: segnate la data, puntuali.
1: Perché...

0: dovremmo capire chi vince il campionato, l'allenatore che salta, il bomber e le tante bufere di Maracanà tutti i giorni.
1: Quindi vi aspettiamo 17 agosto
0: dalle 13 alle 17
1: con Marco Piccari
0: e Stefano Impallomeni.
1: Ciao
0: ciao ciao.
2: Maracanã.
3: L'estate del calcio entra nel vivo a TMV Radio. Dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, c'è A Tutto Mercato. 3 ore di diretta dalle 14 alle 17 con i collegamenti dalla redazione di Tutto Mercato Web e con i corrispondenti dai ritiri precampionato. A Tutto Mercato, dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle ore 17.
4: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
5: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
4: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
5: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
4: istitutogiglio.it.
5: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
6: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
7: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331 8200 213.
1: Il buongiorno vi arriva da Alessandro Santarelli, l'editoriale con Gabriele Latini, che dobbiamo mettere subito in riga perché oggi sta facendo un po' le marachelle il buon Gabriele Latini in cabina di regia. Buongiorno, buongiorno a tutti, appuntamento con l'editoriale, poi con Rotocalcio, tanti argomenti perché il campionato si avvicina, il mercato si infiamma, oltre ovviamente alle temperature esterne. Però vi do una buona notizia, perché insomma da sabato si comincerà a respirare un pochino di più. Naturalmente chi è in vacanza si augura che queste temperature, magari perché al mare o in montagna, possano andare avanti. Chi invece è ancora in città non vede l'ora che arrivi una sorta di break per quanto riguarda questa estate, così come non si vede l'ora che cominci il campionato di Serie A, così come non si vede l'ora, da un certo punto di vista, che anche il mercato possa suonare il proprio gong e mettere gli ultimi verdetti, perché la maggior parte delle squadre sono ancora decisamente incomplete, cantieri aperti come avviene ormai ogni anno. Tanti tantissimi argomenti, ma non perdiamo tempo perché oggi abbiamo con noi un editorialista d'eccezione come Antonello Valentini. Buongiorno Antonello.
2: Ciao, buongiorno, ciao Esatto. Ciao.
1: Buongiorno, allora gli argomenti sono tanti Antonello, io però chiaramente approfittando della tua presenza non posso non partire da quello che è stato anche negli ultimi giorni, diciamo, il caos all'interno della federazione, quantomeno a livello di dichiarazioni. Lo voglio fare questo passo indietro Antonello, perché nessuno come te ci può spiegare magari quello che è accaduto, che sta accadendo, che accadrà. Io vorrei partire, se sei d'accordo, anche con quella famosa intervista di Paolo Maldini, no? Che insomma ha scoperchiato un po' quella che è stata la sua verità e che ha fatto, devo dire, Antonello, molto molto discutere. Tu quando hai letto il Corriere della Sera, che riflessioni hai fatto?
2: Bah, mi è dispiaciuto molto che Paolo Maldini, non parlo di Leonardo perché Leonardo era l'advisor, praticamente un appoggio a Maldini, mi è dispiaciuto molto che Maldini abbia rinunciato a un incarico e a un progetto, perché è venuta fuori una cosa francamente che io non riesco a digerire, e cioè la tesi secondo la quale senza Pirlo commissario tecnico non si può fare un progetto di rilancio del calcio italiano, che significa settore tecnico di Coverciano, scuola allenatori, vivai, giovani, squadre giovanili, cioè io questo non lo accetto, perché con tutto il rispetto per Andrea Pirlo, che è stato un fuoriclasse come giocatore, ma che come allenatore deve ancora dimostrare di essere un allenatore di primissimo livello, e sarebbe stata secondo me una scommessa, una sfida che la nazionale italiana e la federazione in questo momento non possono, non possono sfidare ulteriormente dopo tre mondiali falliti. Mi pare che non abbiamo bisogno di fare ulteriori scommesse o sfide a nessuno. Quindi voglio dire, io sono del parere che il calcio italiano abbia contenga e offra un tale patrimonio sotto il profilo di risorse, sotto il profilo tecnico, manageriale, organizzativo e tecnico, che vuol dire tutte le scelte hanno un fondamento e hanno una sostanza. Ranieri con Mancini, Città della Nazionale, secondo me è una soluzione assolutamente condivisibile, interessante, propositiva, e sono sicuro che non ci deluderà. È stato aggiunto per le nazionali giovanili Gianfranco Zola, che è l'unico che negli ultimi anni ha fatto qualche cosa all'interno della Serie C per un progetto sui giovani. Quindi voglio dire, mi dispiace per Paolo Maldini, al quale sono sinceramente affezionato dopo tanti anni, molti anni di federazione, che ho visto esordire nell'88 quando aveva 19 anni a Spalato contro la Jugoslavia. Però voglio dire, incaponirsi in questa maniera e sostenere alla fine che senza Pirlo CT non si può fare il progetto del calcio italiano, francamente mi è sembrato non condivisibile e mi dispiace davvero. Detto questo, le scelte di Maragò, che sono più che legittime e sono anche molto interessanti e secondo me anche condivisibili, perché Claudio Ranieri non ha niente da dimostrare parla per lui, il suo curriculum, la sua storia, la sua eleganza, il suo stile, le sue capacità. E Mancini, che comunque ha un curriculum, piaccia o non piaccia, di 37 partite utili con la nazionale, di un europeo vinto, sia pure con una buona dose di fortuna, questo va sottolineato, però mi sembra assolutamente un organigramma che ci può tranquillizzare. Poi, voglio dire, è stato negli ultimi tempi più una disputa tra giornali, tra testate televisive, tra testate radiofoniche, tra tifosi, giornalisti. Francamente, poi il presidente della federazione, secondo me, da un lato dalle notizie del provider russo di scommesse e dall'altro, lo dico con estrema franchezza, come sempre, non convinto del tutto, secondo me, della scelta di Pirlo, ha deciso di decidere e ha fatto bene, secondo me.
1: Antonello, ma secondo te si può dire che la bufera è passata? Perché insomma, sono state settimane, anzi mi verrebbe da dire mesi non facili, eh?
2: Ma io spero proprio di sì, perché abbiamo i giorni contati, intendiamoci, tra un mese, tra poco più di un mese, la nazionale va in campo a Roma contro il Belgio e poi c'ha due trasferte di fila contro Turchia e Francia per le partite di Nations League. Allora, il Belgio è già una delle squadre più forti in Europa. La Turchia è avvelenata e si gioca in Turchia, da un mondiale è andato male, quindi Montella ci aspetta con i fucili spianati, sono esagerati.
1: Certo, una metafora.
2: Montella è un ragazzo d'oro. La Francia e la Francia, cioè noi in queste tre partite non è che ci giochiamo il futuro della nazionale, però saranno dei test molto molto probanti e significativi, quindi cerchiamo di trovare di ritrovare un po' più di serenità attorno alla nazionale. Ho visto anche queste polemiche sulla nomina di Diana Bianchetti. Ti voglio dire, se ti interessa,
1: certo, come no,
2: anche qui con estrema franchezza, la scelta del capo delegazione della nazionale è una titolarità e una prerogativa del presidente della federazione. Malagò ritiene di puntare su Diana Bianchetti, che certamente è stata una grande campionessa di scherma, che certamente è una donna di grandi capacità organizzative, rappresentative, eccetera. E se qualcuno, come ho letto, storce il naso o ha qualcosa da dire o fa filtrare attraverso i giornali il suo malumore, il suo, come dire, la sua irritazione, invece di farlo attraverso i giornali, andasse nell'ufficio di Malagò e affrontasse il problema con Malagò. Detto questo, per dirla fino in fondo, non c'è dubbio che in un ambiente come quello del calcio italiano, dopo tre nomi di prestigio mondiale come Gigi Riva, Gianluca Vialli e Gianluigi Buffon, la nomina di Diana Bianchetti è legittimo che crei una certa, diciamo curiosità, ecco.
1: Bravo, curiosità, mettiamola così, curiosità, però ecco, forse quello che ci dobbiamo auspicare, caro Antonello, anzi levo il forse, è che la notte dei lunghi coltelli sia finalmente finita, no? Perché ne sono girati un po' di coltelli.
2: Ah sì, qualcuno è andato a segno, qualcuno si è spezzato durante la corsa. A me queste botte a colpi di coltello non mi sono mai piaciute. Mi è sempre piaciuto parlare vis-à-vis e in faccia alla gente e confrontarsi, perché ognuno ha i suoi ruoli e le sue responsabilità e le sue titolarità. Adesso bisogna comunque, anche da parte della Lega di Serie A, passare dalle parole ai fatti. La Lega di Serie A si era addirittura offerta di contribuire all'ingaggio del commissario tecnico della nazionale, puntava su Conte, è stato scelto, che sarebbe stato un ottimo CT, intendiamoci, è stato scelto Mancini, la Lega di A ha detto che sosterrà meglio e sarà più vicino alla nazionale. Beh, adesso verificheremo dei fatti, perché la nazionale non ha bisogno né di polemiche, né di fenomeni, né di furbastri. Ha bisogno di gente che abbia voglia di giocare in nazionale. Comunque si chiami, che siano giovani o che siano meno giovani. Chi non ha voglia o vuole andare a casa dopo il primo dolorino al ginocchio o al costato, è meglio che stia a casa. E io da questo punto di vista sono convinto che Roberto Mancini saprà far valere questo principio.
1: Ma lì credo, Antonello, che forse sia giusto puntare più, appunto, anche come dici te, su quelli che hanno voglia, quindi sui giovani, su una generazione che magari vede ancora la maglia della nazionale come un obiettivo, un traguardo a raggiungere, invece che come un peso tra gli impegni di campionato, europei e quant'altro, no?
2: Ma io credo che Mancini già nella sua gestione precedente abbia dimostrato una grande apertura verso i giovani, e ne ha inseriti parecchi, ne ha lanciati parecchi fino alla vittoria dell'Europeo. Ovviamente occorrerà, secondo me, ma questo è un problema di Mancini, io mi limito a fare le mie riflessioni così da osservatore esterno, occorrerà un mix tra meno giovani e giovani, senza disperdere, secondo me, la grande testimonianza e il grande segnale che ha dato Baldini, sì, con la sua Under 21. Infatti alcuni giocatori poi nelle due partite che lui ha gestito come CTA di Interim ne ha utilizzati tanti dei suoi Under 21, perché su quei ragazzi, Esposito, Palestra, Pisilli, eccetera, io credo che ci sia molto da lavorare e da costruire in positivo, perché non è vero che mancano i talenti in Italia, basta con questa storia che non ci sono i talenti, noi i talenti ci sono, bisogna avere il coraggio, uno, di comprarli, e non mi pare che vengano grandi segnali da questo calciomercato in questa direzione, anzi, neanche dai club di Serie A, due, di non mandarli in tribuna a poltrire o a guardare la partita, ma, e neanche in panchina, ma di mandarli in campo come fanno le altre nazionali. Si parla sempre della Spagna, la Spagna, la Spagna. Beh, facciamo pure noi, se abbiamo, come dire, il coraggio di farlo. Questo riguarda gli allenatori della Serie A, ma anche i presidenti della Serie A, i club, perché poi non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca. Io capisco che a livello altissimo di Champions League c'è un grado di competitività internazionale che non consente grandi esperimenti, però voglio dire, bisogna dare fiducia a questi ragazzi. Da questo punto di vista Mancini con la sua nazionale può contribuire seriamente ed efficacemente a portare a galla questi ragazzi e a farli crescere.
1: Poi c'è un aspetto, Antonello, tu hai fatto il nome di Palestra, che è probabilmente uno dei più grandi talenti che abbiamo in questo momento, che è quasi obbligato, tra virgolette, ad andare via, perché quando ti arrivano quelle offerte lì le nostre società non possono assolutamente competere. Però vediamo ogni giorno, non soltanto su Palestra ma anche su altri giocatori, che ormai è un mercato totalmente drogato dalla Premier League, e credo che tutto questo non faccia bene al movimento mondiale del calcio, quindi vado oltre anche ai confini europei.
2: Ma guarda, io non mi meraviglio e non lo ritengo un fatto negativo che dei giocatori italiani vadano a giocare all'estero, così come tanti giocatori stranieri vengono a giocare in Italia. Il problema non è questo, anche perché la federazione, la nazionale, il Club Italia hanno tutti gli strumenti per seguire questi ragazzi, certo, per controllarli, eccetera. Quindi voglio dire, il fatto che Palestra vada all'estero, sì, mi spiace, perché ci piacerebbe vederlo giocare in Italia. Però voglio dire, è un'esperienza in più che può fare un ragazzo italiano. Anche perché, ripeto, come tu hai già detto, Alessandro, giustamente, a certi livelli i club italiani non riescono a competere, non ci sono dubbi. E qui c'è tutto il problema dei diritti TV, degli introiti da stadio, degli impiantistica che non aiuta a fidelizzare i tifosi, e tutti i discorsi che sappiamo.
1: Veniamo invece a quello che sta accadendo, no? nel nostro piccolo orticello, che però ci piace sempre tanto, Antonello, il nostro campionato che sta per ripartire. Da osservatore, chi si sta muovendo meglio secondo te? Perché io ho la sensazione che quest'anno, rispetto ad altri anni, ci sia un pochino più di equilibrio anche in asse di partenza.
2: Ma guarda, secondo me le società che si stanno muovendo meglio in questo momento, poi però tornerò un attimo indietro, sì, farò un flashback per le squadre che si stanno muovendo meglio, sono, a mio avviso, la Juventus, la Fiorentina, qualche cosa di buono sta facendo il Torino, Cairo sì, spera che questo, o meglio pretende che questo, sì, campionato sia il migliore della sua gestione, glielo auguro sinceramente, però bisogna darsi un po' una regolata anche lì come acquisti. Il problema vero, non mi pare che il Milan stia facendo grandi cose, tra l'altro il Milan dovrà scontare come dire, i ritardi, sì, che sono sempre stati dopo i campionati, dopo un campionato del mondo c'è sempre un'onda di ritorno per tanti giocatori. Leggevo stamattina che praticamente Maignan e Leao non sono ancora rientrati, si comincia sabato il campionato, sabato 22 si comincia il campionato, quindi voglio dire, quindi c'è qualche ritardo da questo punto di vista. Però voglio dire un'altra cosa, noi in Italia siamo abituati, per interessi vari che riguardano i direttori sportivi, che riguardano gli allenatori, che riguardano soprattutto gli agenti, i procuratori elegantemente ribattezzati agenti, ed è il problema delle date del calciomercato. Allora noi siamo abituati a sfruttare fino alle ultime 48 ore, questo non sarebbe un male, se queste ultime 48 ore non cadessero una settimana dopo l'inizio del campionato. Ci sono state anche dei giorni scorsi da parte di De Rossi e di Gasperini delle polemiche in questo senso, cioè perché il calciomercato si chiude dopo l'inizio del campionato. Questo ovviamente sì, consente a qualcuno di rivedere un po' i piani, di verificare alcune cose, però certamente è più un problema, come dire, di attendismo studiato a tavolino, cioè vediamo un po' chi può fare l'affare migliore nelle ultime 48 ore del calciomercato. Questo francamente sposta molte cose, quindi la situazione oggi, c'è una grande pagina della Gazzetta dello Sport, poi del Corriere dello Sport, di Tutto Sport, che si ovviamente fanno i loro mestieri, io non certo. sono un grande appassionato certo. di calciomercato, te lo dico con molta franchezza, che fanno il punto sulle acquisti, partenze, trattative, eccetera. Io sono abituato a tirare la riga quando si chiude il calciomercato, quindi giudicare adesso su quello che si sta facendo in questi giorni è un discorso molto parziale. Però detto questo, secondo me Juventus e Fiorentina sono tra le società che si stanno muovendo meglio.
1: Il flashback te lo faccio fare prima di chiudere, però volevo parlare con te anche di una situazione che qui a Roma è abbastanza clamorosa e che secondo me, caro Antonello, non ha grandissime vie di uscita, che è quella di Lazio, perché tu prima citavi il Torino di Cairo, no? Che è un'altra società molto contestata, però una sorta di tregua sembra che si possa vedere sulla questione Lazio, e parliamo di una società comunque storica. Io non riesco a vedere grandissime vie di uscita in questo momento.
2: No, c'è una, si è creata un'incompatibilità ambientale che francamente dispiace molto per una grande società con una grande tifoseria come quella della Lazio. Io mi auguro che Gattuso possa, come dire, seminare in senso positivo, però è chiaro che alle spalle di Gattuso ci deve essere una società forte che ha già ottenuto nei giorni scorsi, incassato il rifiuto di Peruzzi, tanto per dirne a rientrare in società, e questo è abbastanza sintomatico. Vuol dire che ci vuole una grande società che poi investa sui giocatori, sul parco giocatori. Mi pare che questo non stia avvenendo. Lotito non dà segnali particolarmente entusiasmanti alla tifoseria nel momento in cui acquisisce, sia pure in Serie D, una società come la Regina, che viene accusato di distrarsi sulla Regina e di trascurare la Lazio. Io non credo che sia così. Lotito è un uomo, voglio dire, io francamente ho avuto tanti scontri con Claudio Lotito in Consiglio Federale per tante vicende, insomma è una di quelle persone con la quali se vai una sera a cena ti fai matte risate, è uno che conosce benissimo i regolamenti, gli statuti, le norme, eccetera, però è certamente un personaggio ruvido, un personaggio ostico, un personaggio spigoloso, non è un personaggio proprio a costereccio, e voglio dire, la sua stazza, anche con la panza che ormai si ritrova, conferma una personalità arrogante, mi sembra forse ingeneroso, ma comunque voglio dire, insomma, di uno che non discute molto, decide e fa lui, tenendo conto però, bisogna dire anche questo, che i soldi sono i suoi. Però la tifoseria, ecco, perché questo qualche volta i tifosi se lo dimenticano, sono società private dove i presidenti mettono i soldi di tasca loro, senza aiuti di nessuno. Però detto questo, voglio dire, lui non riesce a capire che con i tifosi deve, magari abbassando la testa qualche volta, senza genuflettersi, deve riaprire un confronto positivo, perché non è possibile che la Lazio sia in queste condizioni. Mi auguro che Gattuso possa riuscirci.
1: Il tuo pensiero sulle multiproprietà, Antonello?
2: Guarda, io sono del parere che non debba essere modificata la data di scadenza delle multiproprietà, sì, e cioè il 28 giugno del 2030. In questo momento le multiproprietà riguardano soltanto Napoli e Bari e la firma Lauro dei De Laurentiis, sì, perché la serie Lotito c'ha la regina in Serie D, quindi non sarebbe un problema perché è settore dilettantistico, però immagino che Reggio Calabria, beh, non si accontenti di stare in Serie D con il passato che ha la società e la squadra, quindi si preannuncia anche un problema regina. Da questo punto di vista penso, temo che De Laurentiis e Lotito premeranno fortemente, faranno pressione forte sulla federazione perché la norma venga modificata. È una norma che deve passare attraverso il Consiglio federale. Gravina, a suo tempo, prima di andare via, si era espresso contro qualsiasi proroga e quindi a favore del divieto di multiproprietà oltre il 28 giugno del 2030. Abete, nel suo programma elettorale, Abete poi è stato sconfitto da Malagò nella corsa alla presidenza, lo aveva scritto esplicitamente, lo aveva garantito anche al sindaco di Bari che lo aveva sollecitato su questo argomento. Malagò ovviamente è appena arrivato, dovrà avere i suoi tempi per valutare. L'unica cosa che lascia molto aperto il discorso è che la UEFA, c'è una corrente all'interno della UEFA favorevole a un allargamento delle maglie, anche se la UEFA, parliamoci chiaro, non gliene frega assolutamente niente del campionato italiano, la B, la A, guarda le coppe e teme che nelle coppe europee si possa creare qualche problema. Però è favorevole a un allargamento, si parla addirittura di consentire la presenza del doppio proprietario nella seconda squadra fino al 30%, che è una barzelletta, Alessandro, sì, sono d'accordo con te. Ci sono 2000 sistemi per aggirare o per celare o per nascondere o per il 30%, tu affidi un amico tuo, il 70 lo parcellizzi e sei sempre il padrone della società, quindi non ci pigliamo per fessi. Però questa è una norma, se dovesse arrivare a godere del giorno della federazione, è una norma che deve passare attraverso il Consiglio federale della federazione, non è che decide da solo il Presidente della federazione. Il Presidente della federazione può, se ritiene, o una delle componenti, immagino la Serie A, può portare in Consiglio federale la proposta di abolire il divieto delle multiproprietà, qui si vota il Consiglio federale, quindi è una partita a scacchi delicata.
1: D'accordissimo con te, 30 secondi su Infantino me li dai?
2: Dai, Infantino ne ha fatte di più di Cano in Francia, deve, secondo me a questo punto deve andare a casa. Ciao, ormai ha perso per la FIFA, come sai si vota attraverso le confederazioni continentali, sta perdendo non solo la UEFA ma ha perso anche il Sud America, sta perdendo anche altre la componente asiatica, secondo me ha fatto il suo tempo, si è mosso male e quindi deve secondo me rassegnarsi a passare la mano al congresso che si terrà a marzo a Rabat, ma vedrai che con uno stipendio intorno ai 4-5 milioni di franchi svizzeri all'anno farà fatica a fare un passo indietro. Voglio dirti un'ultima cosa, sì, se mi dai 10
1: come
2: secondi,
1: no, certo.
2: Ho letto stamattina, è stato insediato ieri, presentato Orsato come, sì, designatore, sì, degli arbitri. Bene, allora io ho partecipato da tempi immemori, anni, decine di anni, a tutti i raduni e gli incontri tra arbitri, capitani e giocatori, e ogni volta ho sentito dire dal designatore di turno: basta con questi accerchiamenti, sì, all'arbitro, con questi capannelli intorno, saremo severissimi. Non è mai accaduto. adesso lo ridice Orsato, che è certamente un uomo dal pugno duro. Cerchiamo di farla rispettare questa norma, altrimenti si diventa ridicoli, meglio non dirlo, non, perché se uno dice, come dice oggi Orsato, basta gli accerchiamenti, poi significa che tu al momento dell'accerchiamento metti la mano in tasca e tiri fuori il cartellino giallo, e se è la seconda volta tiri fuori il cartellino rosso. Bisogna avere il coraggio di farlo, perché siamo tutti d'accordo contro gli accerchiamenti, anche gli allenatori e i calciatori a parole, però nei fatti questo non avviene. Allora, se tu fai un proclama di questo genere, come ha fatto Orsato sulla Gazzetta dello Sport, basta gli accerchiamenti, poi lo devi far rispettare. Gli auguro di riuscirci.
1: Un grande piacere sentirti, Antonello, un abbraccio.
2: Ciao, grazie.
1: Ciao Antonello Valentini.
2: Ciao.
1: Allora, tantissimi argomenti affrontati con l'ottimo Antonello Valentini. Noi adesso andiamo in pausa, poi torniamo con Simone Bernabei, redazione Tutto Mercato Web, perché insomma ci sono un po' di notizie di mercato da affrontare, dalla vicenda Suzuki, Juventus, Mora, Roma, l'Inter che sembra un passo dal chiudere l'esterno destro. Insomma, ci sono diverse situazioni che tra pochissimo andremo ad analizzare nel dettaglio.

0: Buongiorno e bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Si è chiusa come peggio non si poteva la finale dei 100 metri agli europei di atletica di Birmingham per Marcel Jacobs, fermato in partenza per un problema muscolare. L'ex campione olimpico partiva da favorito ma ha dovuto fare i conti con la sfortuna. Sentiamo le sue parole.
1: Ma un grande peccato sì, perché stavo veramente bene, per come si è visto durante la semifinale. Ho corso veramente con grande agilità e facilità, mi sentivo benissimo. E purtroppo un problema durante una prova delle partenze prima della finale mi ha costretto ad andare sui blocchi già molto pensieroso. Dispiace soprattutto per come stavo, per come sono arrivato qui. Sapevo di essere in forma, sapevo di valere l'oro.
0: È andata meglio a Nadia Battocletti, che ha vinto la finale dei 5.000 metri donne, confermando il titolo europeo conquistato a Roma nel 2024. Ottimo quanto inaspettato, terzo posto per l'altra azzurra, Nicole Maiori. Agli europei di nuoto arriva invece la prima medaglia d'oro dell'Italia femminile grazie a un'immensa Simona Quadarella. La nuotatrice romana tocca davanti a tutte negli 800 stile libero dopo una gara condotta in maniera impeccabile. Per le azzurre si tratta della seconda medaglia di giornata dopo lo storico bronzo di Sara Curtis nei 100 stile libero. Dagli uomini, favoloso Nicolò Martinenghi, che conquista la medaglia d'oro nei 100 rana. Stupendo anche Simone Cerasuolo, che ottiene invece il bronzo. Purtroppo nessuna medaglia per Thomas Ceccon nei 50 farfalla. L'azzurro di Schio si ferma al quarto posto. Il calcio tutto fatto per l'addio di Romelu Lukaku. Dopo due stagioni al Napoli, il belga è pronto a lasciare Partenopei per approdare in Turchia a sponda a Fenerbahce. Adesso gli azzurri dovranno regalare un nuovo centravanti a mister Allegri. Il sogno rimane Gabriel Jesus. L'Inter non molla Spence, prepara una nuova offerta al Tottenham. Gli inglesi chiedono circa 40 milioni, i nerazzurri cercheranno di abbassare il prezzo. Dusan Vlahovic alla fine ha scelto Besiktas ed è pronto a volare da Vincenzo Italiano. Tutto fatto per il trasferimento di Suzuki al Paris Saint-Germain, con la Juventus che spera in un prestito. Nozze per Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez. La cerimonia è venuta in gran segreto, in presenza solo di 5 figli, quando già da settimane correva voce del matrimonio imminente, prima a Lisbona e poi nel Duomo di Funchal sull'isola di Madeira. Ronaldo, dopo la celebrazione del matrimonio, ha condiviso sul suo account Instagram una foto delle loro mani con le fedi nuziali, accompagnata da un breve testo. Il tennis al Masters 1000 di Montreal si ferma ai quarti di finale. L'avventura di Luciano Darderi. L'azzurro si arrende in 2-7 allo statunitense Brandon Nakashima. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Seguila diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.

0: Maracanã.
1: Stefano, ma ti mancherò in questi giorni?
2: Non tanto, però no, no, scherzo, sì, sì, abbastanza, però Maracanã tra poco tornerà.
1: Torneremo di nuovo 17 di agosto, mi raccomando.
2: 17 di agosto.
1: Puntuali.
2: Segnate la data, puntuali.
1: Perché dovremmo capire chi vince il campionato, l'allenatore che salta, il bomber e le tante bufere di Maracanã tutti i giorni.
2: Quindi
1: sempre
2: vi aspettiamo 17 agosto
1: dalle 13 alle 17
2: con Marco Piccari
1: e Stefano Impallomeni.
2: Ciao
1: ciao ciao.
0: Maracanã.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.
4: Il pronostico di Giocabet TV.
5: Amici sportivi, ben ritrovati al pronostico di Giocabet TV con due partite dalla fase qualificazione per la prossima Europa League. Partiamo da Anderlecht contro PAOK. PAOK favorito al 39% rispetto al 33% concesso alla formazione belga, con la X al 29%. Nell'altra partita Benfica favorita addirittura al 65% rispetto al 16% concesso agli Hearts, con la X data al 20%. Ed è tutto per noi, ci ritroviamo con un nuovo appuntamento del pronostico di Giocabet TV.
4: Il pronostico di Giocabet TV.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di Tiambo Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Alle 11.40 torniamo rigorosamente in diretta. Vi ricordo anche che dal 17 torna Maracanà con Stefani Palloeni e Marco Piccari, così come vi ricordiamo anche nel nostro spot in onda. Quindi mi raccomando, dal 17 grande appuntamento con il ritorno di Maracanà, mentre fino a lunedì vi dovete accontentare del povero Lucio Marinucci, che vi terrà compagnia dalle 14 alle 17. Simone Bernabei, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Caro Simone, allora, ci sono tante situazioni che state monitorando tutto il mercato web, ovviamente. Io vorrei partire dalla suggestione che ho letto Frattesi-Lazio, ma ti chiedo intanto se Frattesi può essere d'accordo su questa situazione, su questa eventualmente cessione alla Lazio in un momento un po' particolare. E poi, che tipo di operazione sarebbe? Perché la Lazio non mi sembra che al momento abbia particolare disponibilità economica.
2: Infatti il blocco in questo momento è un po' quello, nel senso che la Lazio, insomma, lo sappiamo, lo stiamo raccontando da tanto tempo, deve cedere prima sostanzialmente di poter fare acquisti. Detto questo, quello di Frattesi è uno dei primi nomi indicati dal tecnico Gennaro Gattuso. La Lazio ha capito che comunque il giocatore, diciamo così, è stancato di stare in seconda linea all'Inter e quest'estate ha voglia di provare un'esperienza nuova, ha voglia di tornare ad essere protagonista sul campo, e di base ci sarebbe la sua disponibilità, diciamo così, alla possibilità Lazio. Quindi ecco, queste sono le basi, diciamo. Però al momento, lo ripetiamo, la Lazio deve fare prima un'uscita per poter accelerare e chiudere il colpo. Però la trattativa c'è, la trattativa esiste, le parti stanno parlando, quindi io credo che per lo stesso Frattesi credo possa essere una buona soluzione. Sai, lui aveva avuto anche qualche richiesta dalla Premier League, però non ha mai avuto l'idea vera di andare via dall'Italia. Lui vuol misurarsi con la Serie A, vuole essere protagonista in Serie A. In questo senso la nuova Lazio penso che possa diventare comunque una buona opzione per lui.
1: Senti, invece l'Inter è un passo dall'esterno, ce la fa stavolta a chiuderlo?
2: Sì, se non succede qualcos'altro nel frattempo. Insomma, abbiamo visto con Palestra, che poi c'è stato l'inserimento del Chelsea con Kalaili, che poi non ha ottenuto l'idoneità sportiva. Sì, dai, in questo momento mi sembra molto, molto indirizzata l'Inter sul nome di Spence del Tottenham. Si sta ancora cercando un po' di limare quella richiesta. Spence, fra l'altro, che è un giocatore che l'Inter aveva seguito anche a luglio, solo ai tempi, subito dopo il Mondiale, la richiesta del Tottenham era altissima, 45 milioni di euro. L'Inter ha detto no, a queste cifre non ci sediamo neanche al tavolo. Adesso il Tottenham è sceso di 10 milioni, è arrivato a 35. L'Inter vorrebbe spendere ancora qualcosa meno, non vorrebbe andare oltre i 30, però il giocatore ha già dato l'ok, le parti stanno parlando, insomma, è vero che c'è un po' ancora questa forbice di 5 milioni, ma con i soliti bonus, con magari le solite percentuali di futura rivendita che oggi vanno tanto di moda in questa fase di mercato, insomma, l'operazione mi sembra destinata a concludersi nel giro di poco tempo, ecco.
1: E Luis Enrique, Simone, perché si parla anche di una sua possibile uscita in direzione Roma, così poi apriamo anche il capitolo Roma.
2: Sì, è uscita questa voce, per il momento non è niente di così concreto, però insomma che la Roma si è interessata a lui. Io penso che con Gasperini in realtà possa anche far vedere quelle belle cose che aveva fatto vedere al Marsiglia. Insomma, detto questo, la valutazione dell'Inter è comunque alta, perché parte da una richiesta di 30 milioni. La Roma a 30 milioni non ha intenzione di arrivarci, però ha fatto capire che se si ragiona su basi un po' più basse, 20 milioni magari con qualche bonus, l'operazione si può anche fare. È un giocatore che piace a Gasperini perché può giocare sull'esterno, può giocare a destra, in quest'estate, in questi ritiri estivi ha fatto vedere di poter giocare anche a sinistra, può giocare sotto punta, quindi una duttilità che piace molto a Gasperini, quindi una pista da tenere d'occhio Intanto la Roma però insomma, sta portando avanti altre trattative decisamente importanti.
1: Che sono quella di Molina, che è stato ufficializzato, contratto di 4 anni, ma soprattutto quello di Mora. Pare che ci sia stato un rallentamento nella notte, no? Perché il presidente Villas-Boas vorrebbe cambiare un po' la questione dell'obbligo di riscatto. Che novità ci sono, Simone?
2: Ma sostanzialmente quella che hai raccontato, nel senso le parti sono molto vicine, ecco, intendiamoci, il giocatore ha già detto sì alla Roma. La base è quella di cui stiamo parlando un po' da giorni, 50 milioni di euro di valore complessivo del cartellino del giocatore, e la Roma ha detto va bene, in qualche modo ci arriviamo. Il problema è questo, in quale modo ci possiamo arrivare. L'idea del Porto, quella diciamo che preferirebbe il Porto, sarebbe quella di un prestito particolarmente oneroso, quindi 7, 8, 10 milioni di euro con obbligo di riscatto alla prossima stagione. La Roma un po' cercando l'incastro giusto, sai, nella giornata di ieri era emersa anche quella formula un po' particolare, sì, sì. Sembrava quasi una comproprietà, tipo 25 milioni subito e 25 milioni il prossimo anno, ma insomma il valore è quello, ecco, 50 milioni di euro. Io credo che nella giornata di oggi si possa trovare il giusto incastro, un po' così, sul come suddividere queste cifre. Il Porto, ripeto, vuole l'obbligo di riscatto non condizionato, vuole essere certo, ecco, di incassare tutto entro la prossima stagione. La Roma vorrebbe mettere un obbligo condizionato, quindi un po' morbido, quindi al raggiungimento di determinate condizioni, di determinati obiettivi, probabilmente la Champions League il prossimo anno. Però ripeto, insomma, la trattativa è vicinissima, vicinissima alla fumata bianca.
1: Ma Mora, se non sbaglio, era un giocatore che un anno fa costava intorno ai 70 milioni, poi non ha avuto una grandissima stagione, adesso la richiesta è di 50. Secondo te, Simone, è una ipervalutazione oppure è un giocatore che li vale tutti questi soldi?
2: Sai, considerando il talento, considerando che in Portogallo lo considerano uno dei prossimi, anche una delle prossime colonne tecniche della nazionale, io credo che 50 milioni di euro possa essere una valutazione comunque in linea con quello che ha fatto vedere Mora con il Porto. Poi è vero che l'ultima stagione non è stata particolarmente positiva, però il talento del ragazzo c'è veramente tutto e l'età è assolutamente dalla sua parte. Io credo che sia una valutazione in linea con quello che è un po' il mercato di quel tipo di giocatori lì, quindi degli esterni, dei trequartisti di fantasia, dei giocatori comunque offensivi tecnici. Ecco, abbiamo visto la Roma ha trattato un sacco di giocatori di questo tipo, ha trattato Somerville, ha trattato sì. Greenwood, insomma tutti i calciatori che hanno grosso modo quel tipo di valutazione lì. Questo fa capire un po' qual è la direzione anche del mercato in generale, del mercato europeo in generale in questo momento. Quindi, per rispondere alla tua domanda, sì, io credo 50 milioni possa essere una valutazione comunque in linea con quello che è il talento e la potenzialità di Rodrigo Mora.
1: Simone, veniamo alla Fiorentina, che è un po' la regina di questo calciomercato, perché adesso addirittura dovrebbe arrivare Pellegrino, no? C'è l'accordo con il giocatore, si tratta con il Parma. Ti chiedo situazione e soprattutto Pellegrino viene a fare l'alternativa a Ken oppure il titolare con Ken in uscita?
2: Bella domanda. Pellegrino al momento... allora, l'arrivo di Pellegrino è legato all'uscita di Piccoli e proprio in queste ore si dovrebbe un po' definire questo giro di attaccanti, con il Bologna che cede dall'Inga al Colonia, il Bologna che a quel punto prende Piccoli dalla Fiorentina, un'operazione da nel complessivo dal valore di 18 milioni di euro. La Fiorentina a quel punto va su Pellegrino del Parma, con cui ha di fatto già trovato l'accordo col ragazzo e col Parma sta lavorando, quindi diciamo formalmente in questo momento Pellegrino arriva per fare il vice Ken, per fare quello che faceva Piccoli fino ad ora. Il fatto è che su Ken, ecco, io direi di tenere ancora gli occhi particolarmente aperti, perché da quanto filtra comunque dopo Ferragosto, il Como partirà veramente all'assalto del centravanti anche dell'Italia. Perché? Perché è il primo nome per Cesc Fabregas, perché ha capito che la Fiorentina ha la giusta cifra, è aperta alla cessione, quindi a quel punto con Kane in uscita Pellegrino insomma avrebbe buonissime chance di diventare il titolare, posto che la Fiorentina a quel punto dovrebbe comprare un ulteriore vice centravanti, esatto, da affiancare proprio a Pellegrino.
1: Un vice Pellegrino. Allora, hai toccato due società, Parma e Bologna. Vengo alla Juventus, perché con Parma, anzi con Paris Saint-Germain e Bologna, la Juventus potrebbe trattare due giocatori. Uno, Suzuki, credo che oggi sia la giornata giusta per capire se l'affare si fa, e col Bologna c'è la questione Lukumi, dove l'accordo col giocatore c'è, manca ovviamente quello con il Bologna. News di giornata, Simone?
2: Assolutamente queste, nel senso che la Juventus il focus principale adesso ce l'ha puntato sul portiere, perché insomma anche in questa tournée estiva Di Gregorio, ecco, non ha dato le no. giuste garanzie tecniche, diciamo, mettiamola così. Sì. Però insomma è una cosa che la Juventus aveva già messo in conto. Infatti, non so, insomma, secondo me il fatto che si sia arrivati praticamente a Ferragosto senza aver risolto la questione non è un bene, ecco, per la Juventus. Ma tant'è, quello di Suzuki resta il primo nome. Perché? Perché si è capito che potrebbe crearsi un po' questo scenario, no? Del Paris Saint-Germain che acquista Suzuki e a quel punto lo gira in prestito proprio alla Juventus, una formula particolare, un'operazione un po' particolare, probabilmente con l'idea nella testa dei dirigenti della Juventus, quindi di Carnevale e di Massara, di posticipare un po' la questione scelta del portiere per il prossimo ciclo al prossimo anno.
1: Sì, la leggo così, che... Simone, a meno che in questo pacchetto, e lì devo dire sarebbe un capolavoro, c'è anche l'uscita di David, che pare, io non so come, ma pare che interessi proprio al Paris Saint-Germain.
2: Sì, Jonathan David ha lasciato buoni ricordi in Francia. Ora, il Paris Saint-Germain ha ceduto Gonzalo Ramos. Insomma, però, onestamente, mi sembra una pista un po' complessa.
1: Sì, anche a me, però.
2: Però, insomma, se ci riuscisse la Juventus...
1: È un capolavoro, credo. Guarda, è un capolavoro.
2: Esatto, una bellissima operazione di mercato. Su David ti dico, in realtà è emerso anche qualche interesse dalla Premier League, Newcastle e Aston Villa hanno messo gli occhi sul giocatore. Vediamo se arriverà un'offerta in grado di convincere la Juventus, che comunque ritiene David assolutamente cedibile.
1: Beh, non avevo particolari dubbi. Su Lukumi invece cosa manca? Manca qualche milioncino che balla tra Juventus e Bologna, no?
2: Manca, sì, secondo me anche più di qualche milioncino, perché poi il Bologna non è mai sceso da qui, era partito da 28, ha detto ma massimo possiamo arrivare a 25, ecco, ma sotto quella cifra non si va. La Juventus oltre i 20 non vuole assolutamente andare, anzi vorrebbe spendere qualcosa meno. Non so, sai, sono un po' quelle trattative che si tirano un po' troppo per le lunghe, alla fine rischiano seriamente di saltare. Poi detto questo, io credo la Juventus stia facendo un po' di valutazioni generali, stia anche cercando di capire se quali uscite riuscirà a fare. Quindi
1: infatti.
2: Abbiamo detto di Jonathan David, penso a Miretti, penso a Meiners magari, insomma ci sono giocatori che potrebbero lasciare la Juventus, che potrebbero portare dei milioni in cassa. Io credo che molto dipenderà anche da quello, ecco, se poi riesci a vendere nel breve questi giocatori di cui abbiamo parlato, magari anche Zegrova, a quel punto insomma ci sarebbero magari più soldi in cassa e si potrebbe pensare di fare uno sforzo in più per Lukumi. Però in questo momento esiste questa forbice col Bologna e quindi la trattativa resta in parte bloccata.
1: Le ultime due cose che ti chiedo, Simone, sono capitolo difensore Napoli, perché oltre a Buongiorno si è fatto male anche Marianucci, e che fa il Napoli, perché si era pensato anche a una cessione della Juve di Gatti proprio in direzione Napoli, ti risulta?
2: Mi risulta, perché per Allegri è una prima scelta Gatti, quindi sì, ti dico, in realtà il Napoli si sta rendendo conto che i difensori che deve prendere sono due probabilmente, perché perché l'infortunio di Marianucci, che aveva Marianucci aveva colpito Allegri e voleva Allegri voleva voleva tenerlo, voleva renderlo, non ti dico un titolare, ma un potenziale titolare. Questo infortunio cambiano un po' le cose. Buongiorno starà fuori a lungo, Beukem è ancora fermo, insomma. La sensazione è che lì a Napoli servono due operazioni, sì, in entrata e in difesa. Uno potrebbe essere proprio Gatti, e io qua credo che con una cifra tra i 10 e i 15 milioni con la Juventus l'accordo si possa trovare, e l'altro nome resta quello di Badiashile, per cui Badiashile del Chelsea, per cui la trattativa, insomma, è in fase particolarmente avanzata, e credo che nelle prossime ore si possa arrivare alla chiusura, anche perché Allegri sta insistendo, ecco, sta spingendo, non ha fatto pressioni su niente e su nessun nome, tant'è che il Napoli, insomma, è praticamente fermo a livello di acquisti, però adesso ha detto: bene ragazzi, qui il campionato sta per iniziare, in difesa non ho nessuno, acceleriamo un po', perché altrimenti si rischia di andare in difficoltà.
1: E l'ultimissima cosa, insomma, lo volevano a parole in tutta Europa, alla fine è andato in Turchia Dusan Vlahovic. Ti aspettavi questa chiusura con il Besiktas, che onestamente, rispetto a quelle che potevano essere le premesse, per carità, prende soldi che vuole, ma a livello di campionato scende parecchio.
2: A livello di campionato scende parecchio, che insomma, anche se insomma, questa estate il campionato, insomma, la Turchia.
1: Sì, sì, i soldi non mancano lì.
2: Belli investimenti, esatto. Ma allora me l'aspettavo? Assolutamente no, anche perché il giocatore, il suo entourage, la sua famiglia erano stati chiari. Noi, un po' come sta succedendo con Leao al Milan, no, noi la Turchia non ci interessa. Bene, noi vogliamo la Premier League, però la Premier League non arriva, e a un certo punto devi un po' scendere a compromessi con te stesso. Quindi l'offerta del Besiktas comunque a livello economico era molto importante, il Besiktas ha accettato di pagare un po' quelle commissioni, quei bonus alla firma particolarmente elevati che chiedeva Dusan Vlahovic insieme a tutto il suo entourage, e quindi l'operazione, insomma, sì, sembra assolutamente in dirittura d'arrivo, così come quella di Romelu Lukaku, che lascerà il Napoli per andare al Fenerbahce.
1: Simone, buon lavoro, grazie. Tutto Mercato Web, grazie Simone.
2: Un saluto a tutti.
1: E allora abbiamo toccato più o meno tutti gli argomenti, adesso andiamo in pausa con il break. Gabriele Latini è pronto a deliziarvi anche con gli spot che riguardano poi la ripresa di tutte le nostre trasmissioni. Noi ritorneremo con il buon Mirko Nicolino, a tra poco.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Questa mattina Walter Lavitola comparirà davanti al giudice per le indagini preliminari nel carcere romano di Rebibbia, con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dinamitardo contro il giornalista Sigfrido Ranucci. Si tratta del primo passaggio processuale dopo la misura cautelare che lo ha portato in carcere. L'imprenditore, già dopo la perquisizione dello scorso luglio, aveva respinto ogni accusa definendosi sconcertato. Nel frattempo gli investigatori stanno analizzando il materiale sequestrato, tra cui telefoni e computer, alla ricerca di ulteriori elementi utili per chiarire il movente e la ricostruzione dei fatti.
3: Ha già battuto il record di durata rispetto alle altre ondate di calore che hanno segnato questa torrida estate, ma la quarta ondata potrebbe protrarsi fino al 17 agosto, con almeno 20 giorni consecutivi di temperature con 7-8 gradi sopra la media. Oggi sono 19 le città interessate dall'allerta massima.
4: Continuano a restare sospese le attività di volo a Catania e Comiso per l'emergenza cenere lavica dell'Etna. All'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini fino alle 18 e al Pio La Torre fino alle 10. Lo rende noto la SAC, la società che gestisce due scali. Non solo Sicilia, la polvere dell'Etna sta causando disagi anche all'aeroporto internazionale di Malta.
3: Resta delicata la situazione nello stretto di Hormuz, nonostante il presidente Trump continui a ribadire che sono gli Stati Uniti ad averne il controllo totale. Nel frattempo è ripresa la circolazione del petrolio. Secondo il segretario, l'energia americana ora attraverso lo stretto transitano quasi 9 milioni di barili al giorno. Spiragli per un'intesa si intravederebbero intanto, secondo alcuni mediatori. Il ministro della difesa pakistano, in un'intervista a Bloomberg, ha infatti dichiarato che USA e Iran sarebbero vicini a un accordo.
4: Una donna è stata salvata a Cali dopo essere rimasta sepolta per 30 ore sotto le macerie del terremoto in Colombia di magnitudo 7.4 avvenuto lunedì.

0: sarà Brandon Nagashima.
1: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
6: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
7: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.
8: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
9: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
8: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
9: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
8: Istitutogiglio.it.
9: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
10: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.

Bentornati cari amici, 12.04 minuti primi, questo è TMV Radio, Alessandro Santelli con voi in cabina di regia, c'è il buon Gabriele Latini. Abbiamo passato la prima ora con l'interessante riflessione di Antonello Valentini, abbiamo spaziato un po' su tutti i temi che riguardano non soltanto la nazionale ma anche il nostro calcio, e poi le ultimissime di mercato con Simone Bernabei, tra poco arriva Mirko Nicolino. Nel frattempo diamo un'occhiata anche ai quotidiani, la Gazzetta dello Sport, Inter spensa un passo, ecco a quanto si può chiudere, e se parte Luis Enrique, il titolo che campeggia in questo momento in home page. Poi di spalla si parla anche dell'infortunio di Jacobs, la maledizione degli infortuni, che è iniziato il suo calvario. Ieri si è fatto male nella semifinale dei 100 metri degli europei di atletica leggera in corso a Birmingham. Sempre per quanto riguarda invece il mercato, dice che Gazzetta dello Sport, la Juve stringe per Suzuki oggi, vertice per l'intesa, e poi

0: poi c'è il caso Rabiot e Maignan, che sono gli unici due francesi che ancora non sono rientrati dalle ferie. E quindi c'è un po' questa polemica in casa Milan, detto che alla fine, per quanto riguarda il portiere che dovrebbe rientrare lunedì, tutto sommato una settimana per ritrovare la forma sicuramente basta, forse qualcosina di più per Rabiot può servire, però è altrettanto vero che Rabiot è uno che si allena sempre, per cui insomma sul giocatore non ci dovrebbe essere particolari problemi. Nel frattempo, a proposito di Spence, c'è un'ultima ora di Sky, offerta da 30 milioni, la richiesta è 35 più bonus, contatti in giornata tra Tottenham e Inter per ridurre le distanze. È chiaro che l'Inter deve portare a casa l'esterno, perché due ne sono già saltati per motivi diversi, e quindi insomma, visto che il problema, la lacuna si è aperta, c'è poco da attendere, quindi vedremo se l'Inter riuscirà a portare a casa il forte giocatore della nazionale inglese del Tottenham. Mentre vi ricordo che questa sera c'è anche la Supercoppa Europea, Paris Saint-Germain contro Aston Villa, partita che si gioca a Salisburgo. Per quanto riguarda invece i messaggi dei nostri amici, Fabio ci fa presente che Suzuki dovrà andare in Coppa d'Asia, vero, però ragazzi, credo che evidentemente se la Juve prende questo giocatore avrà fatto tutte le proprie valutazioni. Oltretutto, se dovesse rimanere come pare Perin, vorrà dire che per quel mese, quelle 4, 5, 6 partite che dovrà giocare, giocherà Perin. Però giro subito questa riflessione a Mirko Nicolino, partiamo da qui, poi naturalmente occhio su tutto il campionato che sta per partire. Ciao Mirko, buongiorno!
1: Ciao Alessandro, un caro saluto a tutti, ben trovati.
0: Noto che sei stato dal barbiere, Mirko, eh?
1: Sì, ho fatto un salto, ci ho dato un taglio.
0: Hai fatto bene, te che puoi, fai bene, io non ricordo più, ma sono passati oltre 20 anni.
1: Non me ne sono rimasti tanti.
0: Insomma, meglio pochi che niente, direbbe qualcuno. Mirko, allora, insomma, Juve vicina a Suzuki, gli amici dicono sì, ma se viene Suzuki poi se ne va in Coppa d'Asia, beh, ma i dirigenti lo sanno, per cui eventualmente giocherà Perin, no? Se si chiude questa trattativa.
1: Sì. È una scelta, no? E poi io penso che la Juventus ha tanti portieri giovani, alcuni in giro, altri ce li ha a Torino controllati direttamente, è probabile che in quel periodo lì venga promosso qualcuno dei giovani come terzo a supporto di Perin e Pinzoglio, perché altre soluzioni non ce ne sono, ma questi sono i rischi del mestiere. L'anno prossimo avessi avuto un portiere sudamericano, ti sarebbe mancato il portiere sudamericano per la Coppa America. Queste sono cose normalissime.
0: Ma Mirko, come leggi questa operazione? Cioè, io più o meno lo so perché ci siamo confrontati ieri nelle nostre chat interne. Però mi interessa molto il tuo punto di vista, per tutti gli amici che non hanno la fortuna di leggere le nostre chat.
1: Partiamo dal presupposto che è una cosa che non mi piace. Non mi piace perché comunque dai la sensazione ne possa pensare l'ambiente della Continassa, che ovviamente vuole rinviare a quanto pare l'investimento sul portiere se tu ne prendi uno a scadenza. Cioè, la Juventus, scusatemi, sta per prendere un portiere che ha un cartellino sopra con la data di scadenza. Questo significa che tu probabilmente rinvii l'investimento tra i pali alla prossima stagione e oggi concentri magari qualche risorsa in più su altri reparti. Questo però è quello che tu vuoi fare. Quello che poi si percepisce dall'esterno è che comunque la Juventus accetti un giocatore in prestito da una squadra che fino a qualche anno fa prendeva 6 gol dalla Juventus. Oggi invece è assolutamente uno dei club più potenti al mondo e la Juventus invece si è ridimensionata dal punto di vista finanziario e politico, e questo è un dato di fatto per il quale nessuno può farci nulla. Dispiace, ripeto, è un'operazione che io non avrei fatto, anche perché a chi dice sì, ma tanto l'anno prossimo poi prendi questo, prendi quest'altro. Io non so, io non ho tutte queste certezze, perché per esempio leggo alcune testate che dicono l'anno prossimo la Juve prenderà sicuramente Alisson, prenderà sicuramente Carnesecchi, ma io queste certezze non ce le ho, perché Alisson sì, va a scadenza, ma chi mi dice che l'anno prossimo accetti 5 milioni all'anno dalla Juventus e non 15 certo. dal Barcellona o dal Bayern Monaco? Chi mi dice che Carnesecchi, che quest'anno vale 50 e chiede 3 milioni di stipendio, l'anno prossimo non vada al Liverpool a guadagnare 15 milioni l'anno? La Juventus a queste cifre poi non potrà competere, quindi del futuro non v'è certezza. Dell'oggi sappiamo che la Juventus sta per fare un'operazione col cartellino della scadenza attaccato addosso.
0: Però ti chiedo una cosa, Mirko, l'alternativa...
1: E non siamo entrati nel merito delle qualità del giocatore, attenzione.
0: E adesso c'entriamo. Però ti chiedo una cosa, se l'alternativa era legarsi a un portiere, faccio un nome, Trubin, per 4 anni o 5, tu cosa avresti fatto?
1: No, non mi pare, sono d'accordo con te che fosse anche questa un'operazione da valutare con attenzione, perché spesso la percezione che ha l'ambiente di un giocatore è molto importante. La percezione oggi che ha l'ambiente Benfica su Trubin è una percezione molto negativa. È come se un club straniero o italiano prendesse Di Gregori a scatola chiusa senza tener conto di tutto quello che è successo soprattutto in quest'ultima stagione alla Juventus. Quindi in Portogallo la maggior parte dei tifosi fanno salti di gioia per la cessione di Trubin, quindi qualche domanda bisogna farsela.
0: E invece dal punto di vista tecnico, io non sono un grandissimo estimatore di Suzuki, però faccio questa riflessione, Mirko: se ci investe il Paris Saint-Germain, che è vero che occhio insomma sui portieri, non è che a parte Donnarumma non è che ci hanno preso molto, però fanno un investimento su questo ragazzo,
1: 36 milioni,
0: che vuol dire? Che forse siamo noi prevenuti e siamo noi che vediamo un calcio sbagliato?
1: No, vuol dire che loro ci credono, vuol dire che hanno visto le cose migliori che sa fare Suzuki, perché comunque al mondiale, dobbiamo essere onesti, ha sbagliato molto poco. Il problema è che sul lungo periodo, diciamo che per esempio nell'ultima stagione in Serie A ha fatto anche tanti errori, e tanti errori anche alla Di Gregorio. Poi, per carità, è un portiere che ha una prospettiva davanti, le stagioni non sono tutte uguali, magari Di Gregorio va in un'altra squadra e gli errori che ha fatto alla Juventus non li fa perché magari avrà meno pressioni. Suzuki magari arriva alla Juventus o rimane al Paris Saint-Germain che l'ha acquistato e fa bene, e quindi è stata una scelta azzeccata. Diciamo che qualche dubbio io ce l'ho, sulle qualità dell'estremo difensore.
0: Sì, concordo. L'altra cosa che ti chiedo, Mirko, sulla Juventus, poi evidentemente cambiamo argomento: cosa si porta dietro da questa tournée la Juve come certezze, se ci sono, e come incertezze, se ci sono?
1: Ma guarda, posto che è sempre calcio di luglio e calcio d'agosto, una delle note positive che la Juventus si porta dietro è che c'è una fase difensiva che sembra essere meglio registrata, no? Spalletti ha preso la squadra in corsa, ha cercato di sistemare quello che poteva sistemare, ha dato comunque per la prima parte della sua esperienza a Torino, per i primi mesi, una proposta di gioco differente rispetto a prima. Onestamente poi il campionato si è chiuso molto male, e non sono d'accordo con Spalletti quando dice che comunque anche in quelle partite in cui la Juventus non ha fatto risultato la squadra abbia fatto un gioco bellissimo. Onestamente io questo gioco bellissimo soprattutto negli ultimi mesi non l'ho visto. Si porta dietro da questa tournée una solidità ritrovata. Alla fine la Juventus ha subito 2 gol in 6 partite, tutte e 2 dall'Inter, poi comunque ha difeso abbastanza bene. L'impressione che ho io però è che anche la fase difensiva abbia un contraltare, nel senso che Il Chelsea è una squadra completamente da registrare, da sistemare, perché ha preso un nuovo allenatore, deve amalgamare, insomma, è un cantiere aperto, un cantiere totalmente aperto, e ha fatto molta fatica con tutto il Chelsea in queste amichevoli,
0: Sì.
1: non solo con la Juventus. L'impressione che ho avuto è che appena la difesa della Juventus sia stata un po' più sollecitata, sia andata in bambola, tanto è vero che l'Inter dopo il 2-0 va vicinissimo al 3-0, almeno in un paio di occasioni. Quindi i numeri dicono che la Juventus si porta dietro da questa tournée una rinnovata solidità difensiva, però la voglio vedere con avversari più italici, che sono quelli che si chiudono, non ti danno spazi e poi ripartono in velocità. Per contraltare rimangono i limiti che questa squadra aveva evidenziato lo scorso anno e che ha ribadito Spalletti anche dopo l'ultima amichevole vinta contro il Palermo. Dice: recuperiamo palla e la rimettiamo subito in discussione regalandola agli avversari. Ecco, questa è una cosa di cui si lamentava Allegri, una cosa di cui si lamentava Thiago Motta, una cosa di cui si lamentava Tudor, una cosa di cui si lamentava Spalletti a novembre dell'anno scorso, a gennaio, a marzo, ad aprile, a maggio, e se ne lamenta già adesso ad agosto. Quindi il palleggio, la qualità dei giocatori al momento lasciano molto a desiderare. Anche se si prova a fare delle cose importanti, spesso la qualità dei giocatori che non c'è regalano il possesso agli avversari, e quindi poi tu rimani appeso alle giocate di quelli che hanno più tecniche e si devono inventare qualcosa.
0: Senti Mirko, voltando pagina e guardando ad uno sguardo di insieme, c'è una squadra che fino a questo momento possiamo definire un po' la regina del mercato, che è la Fiorentina. Addirittura adesso è un passo da Pellegrino. Poi vediamo se Ken rimarrà o meno. Ne parlavo prima con Simone Bernabei. Può darsi che il Como dopo Ferragosto sferri l'assalto a Ken, e a quel punto Pellegrino diventerebbe il titolare della Fiorentina, che però dovrebbe andare a prendere un altro centravanti. Ma detto tutto questo, ti aspettavi un similmercato dalla Fiorentina? Complimenti sicuramente a Paratici, e soprattutto considerando che questo è l'anno dei tre centenari, oltre a Roma e Napoli, quale sarà il ruolo della Fiorentina secondo te?
1: Intanto devo dire la verità, non mi aspettavo tutti questi colpi, almeno dal punto di vista degli investimenti economici. Poi che Paratici fosse bravo, io l'ho sempre ribadito anche negli ultimi anni, quando la sua avventura alla Juventus si è conclusa maluccio, quando al Tottenham alla fine non è riuscito a risollevare una situazione che però, ricordiamolo, è la stessa da circa 20 anni. Al
0: Sì.
1: Tottenham non è riuscito a far bene nessuno, nessun direttore sportivo, nessun allenatore. Quindi lì, come anche ha detto Antonio Conte, c'è un contesto un po' particolare. Se non vincono nulla e fanno male da 20 anni, qualcuno si faccia una domanda. Paratici, secondo me, è molto bravo, sta facendo degli acquisti intelligenti. Poi è chiaro che il responso lo darà solo ed esclusivamente il campo. Ad oggi la Fiorentina si candida, secondo me, ad entrare tra le prime della classifica. E non è scontato, per esempio, che vi rientrino la Roma, la Juventus e il Milan, perché quest'anno mi sembra che la concorrenza sia più agguerrita. Il Milan era partito forte con Gonzalo Ramos, poi il mercato del Milan ha subito un rallentamento importante. La Roma è quasi completamente, a parte Castro, ferma almeno per quelle che sono le richieste di Gasperini. Il Napoli deve vendere tanto perché ha tantissimi esuberi, quindi io dico attenzione a questa Fiorentina, perché poi c'è anche il Como. Rischiamo di ripresentarci, seppur con un livello del calcio italiano più basso rispetto agli anni 80-90, rischiamo di ripresentarci con il famoso campionato delle sette sorelle, no? Quelle che lottano tutte per i primi posti.
0: Quindi praticamente Mirko si aggiunge una pretendente al quarto posto, o forse restano le sette, però tu vedi più Fiorentina rispetto all'Atalanta, perché l'anno scorso la settima
1: Sì.
0: poteva essere l'Atalanta, che scala un po' e entra la Fiorentina. Quindi questo potrebbe essere lo scenario. Io aggiungo una cosa, Mirko, che secondo me c'è molto equilibrio quest'anno, anche per la
1: Sì.
0: lotta per lo scudetto. Cioè non vedo una squadra nettamente, poi è chiaro che cambieranno ancora gli organici, però non vedo una squadra nettamente più forte delle altre.
1: Guarda, Ale, l'Inter di diritto, essendo
0: Certo,
1: la squadra
0: certo.
1: che ha lo scudetto sul petto, è la favorita. Poi comunque ha cambiato poco o nulla in un campionato in cui nessuno riesce ad alzare il livello, campionissimi non ne sono arrivati, è chiaro che l'Inter già con quello che ha in casa parte favorita sulle altre. Poi quelle dietro mi pare che siano un po' tutte livellate. Poi è chiaro, ripeto, che la Roma abbia giovato lo scorso anno del suicidio della Juventus, che a un certo punto aveva 6 punti di vantaggio sulla quinta e si è praticamente suicidata con le piccole, e quindi ha conquistato un quarto posto, sì, però la Roma secondo me aveva tanto da fare sul mercato e, come diceva Gasperini, il tempo stringe e quel tanto non è arrivato.
0: Però ha preso quindi Mora la Roma, fondamentalmente sì, ha preso Mora.
1: Diciamo che la Roma avrebbe bisogno, per come pensa Gasperini, di 5-6 innesti. Non sono arrivati tutti, comunque già qualche passo lo ha fatto. Vedo come dici tu un livellamento alle spalle dell'Inter, questo sì.
0: L'impatto di Allegri a Napoli come lo leggi? Perché hai detto molto bene, il Napoli deve fare delle cessioni sicuramente. Ad oggi De Bruyne per esempio è il primo panchinaro del centrocampo, questo però fa capire anche il livello del centrocampo del Napoli, che però ha un'emergenza in difesa, perché si è fatto male Buongiorno, perché si è fatto male Marianucci, e giustamente Allegri dice sì, però un difensore prendetemelo. Ma a livello di organico il Napoli la vedi tanto dietro all'Inter in questo momento?
1: Ha perso anche Juan Jesus a parametro zero il Napoli,
0: sì,
1: e quindi la difesa, mi pare che il Napoli abbia iniziato il ritiro con 43 giocatori
0: più o meno, sì, più o meno.
1: Tantissimi per esempio davanti o sugli esterni, pochi in difesa. È chiaro che ci sia un disequilibrio, no, nella rosa del Napoli, che Spalletti, Allegri chieda un riequilibrio della rosa. Manca effettivamente un giocatore in difesa, Buongiorno si fa male ininterrottamente, sì, dal ciclo Conte ad oggi, quindi non è una novità. Di solito Allegri è nelle situazioni reduci da annate difficili, è un normalizzatore. L'anno scorso lo spogliatoio del Napoli, dopo il primo anno dello scudetto, è diventato una polveriera con Antonio Conte, tanti infortuni, tante critiche ai suoi metodi. Allegri da questo punto di vista è uno di quelli che cerca di riportare la tranquillità, la serenità, allenta la cinghia quando c'è da allentarla. Diciamo che i presupposti sono quelli di far bene. Poi se vado a vedere però la parabola del Milan dello scorso anno, che sembrava indirizzato verso il secondo posto facile facile e poi alla fine ha chiuso quinto, qualche dubbio mi viene. È chiaro che di gatte da pelare ne abbia tante, perché non credo che De Bruyne si accomodi stabilmente in panchina in serenità, quindi ha tanto lavoro da fare, perché il Napoli in questi ultimi anni, per quello che mi hanno raccontato da quelle parti, ha avuto un anno buono, un anno polveriera. Diciamo che reduce da un anno polveriera, questo dovrebbe essere
0: l'anno buono, tranquillo.
1: Però non è affatto scontato,
0: Mirko, da allenatore quale sei, ti porto su un tema che in queste ore è molto caldo in casa Milan, cioè al di là del mercato, il ritardo, o meglio i giorni più che si sono presi Rabiot e Maignan, che arriveranno praticamente a ridosso dell'inizio del campionato. Un allenatore come prende queste scelte dei giocatori? Detto che poi il portiere, tutto sommato, no, non è che ha bisogno di tutta questa preparazione, e detto anche che secondo me Rabiot è uno che si allena pure quando è in vacanza.
1: Sì, stanno facendo un po' i VIP, poi non è, sì, la prima volta. Io seguendo direttamente la Juventus ricordo che Rabiot ogni anno prima del ritiro si prendeva sempre qualche giorno, sì, in più rispetto ai compagni, e questa cosa veniva tollerata tramite gli allenamenti a distanza controllati con GPS eccetera. Diciamo che oggi con la tecnologia si può ovviare a queste cose. A livello di immagine e spogliatoio non è il massimo, perché comunque poi quando questi rientreranno ci saranno comunque giocatori che hanno sgobbato di più di loro, e bene o male qualche polemicuccia in qualche modo viene fuori, qualche parolina al mister la dicono, sì mister ma questo è arrivato adesso, alla prima scintilla può inscenarsi nello spogliatoio qualche tensione, però fa parte del calcio moderno. Alla Juventus queste cose per esempio le hanno vissute più volte, ma anche al Milan con determinati giocatori ormai sono la normalità. Poi i risultati, queste cose qui di solito le fanno sopire, se non arrivano i risultati poi però sono dolori.
0: Cosa vedi del Milan che ti interessa ad oggi, al di là poi di questo allenatore, che è un allenatore molto offensivo, che però al momento per esempio può contare solo su due punte se Gimenez parte?
1: Io la curiosità che ho è prevalentemente sull'allenatore, Ale, perché comunque il Milan 2 anni fa ne ha cambiati due. L'anno scorso è andato la croce addosso ad Allegri, che aveva chiesto una punta e un difensore e non gliele hanno presi. Quest'anno è arrivato un allenatore che è abbastanza... Allora, mi piace tantissimo perché è un allenatore moderno, per carità, tutto quello che vogliamo, però un allenatore abbastanza schematico e inquadrato, che oltre il suo credo non va. E l'abbiamo visto anche al Manchester United, dove ha preferito andare a sbattere contro un muro a 100 all'ora piuttosto che cambiare le sue idee di gioco. Tanto è vero che poi arriva al suo posto un allenatore che non aveva mai allenato prima, era la sua prima esperienza, sì. Fa un 4-4-2 scolastico e porta la squadra dal 15° posto alla Champions League. Quindi sono molto curioso di vedere se anche Amorim finirà nel tritacarne o se con il suo credo riuscirà a smentire un po' tutti, perché è una scommessa grossissima Amorim. Era una scommessa per il Manchester United in un momento delicato della loro storia. Il Milan è in un momento delicato della sua storia, perché viene da una stagione in cui è stata azzerata nuovamente la dirigenza, cacciato via l'ennesimo allenatore, in cui non si capisce alla fine chi è che realmente comanda, il peso reale di Ibrahimovic, insomma c'è un po' di confusione al Milan, e quindi Amorim è in una situazione abbastanza difficile, in cui sta per fare una scommessa grandissima su se stesso. Quindi la mia principale curiosità è su di lui, anche perché per me la rosa del Milan dello scorso anno non era propriamente all'altezza delle primissime posizioni, non lo è nemmeno oggi, diciamo che è una di quelle in equilibrio con altre 4-5 squadre. Vedremo cosa riusciranno a tirare fuori.
0: Ti porto sull'ultima riflessione, alla fine Vlahovic prende sì i soldi ma va in Turchia.
1: È un ridimensionamento per me, per quanto mi riguarda, perché probabilmente si aspettava un club superiore di rango dopo la Juventus, e il fatto che abbia atteso la Juventus fino all'ultimo minuto prima di firmare col Beşiktaş la dice lunga. Va a prendere tanti soldi, in totale 10 milioni compresi bonus, un altro bonus alla firma di almeno 10 milioni, però va in un campionato ricco, che lo pone lontano dagli occhi di quelli che seguono il calcio che conta. Poi per carità, massimo rispetto per il campionato turco, però a me pare che Vlahovic abbia fatto il giro delle sette chiese, e oltre a non aver ricevuto le rassicurazioni finanziarie che si aspettava, mi pare che non abbia avuto nemmeno quelle garanzie di impiego che chiedeva. Pare che chiedesse un posto da titolare, nessuna big d'Europa mi pare gli abbia dato questa certezza. La Juventus pare avesse chiesto addirittura un futuro da capitano. Allora Vlahovic sembrava dovesse essere con Haaland uno dei due centravanti e avrebbe dominato l'Europa nei prossimi anni. In realtà ad oggi non è stato così. Haaland sì, Vlahovic si è perso un po'.
0: Mirko, grazie, un abbraccio, il grande Mirko Nicolino, buon lavoro.
1: Grazie a te Ale, un caro saluto a tutti gli ascoltatori e telespettatori.
0: Ciao Mirko, un abbraccio forte. Allora, adesso andiamo nell'ultima pausa e poi da un tecnico come Mirko Nicolino passiamo ad un altro grande intenditore di calcio come Alain Valneghi, direttamente da Barcellona. A tra poco.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Convincenti e ambiziose le azzurre nei 50 d'orso agli europei di nuoto a Parigi. Le porte della semifinale si spalancano per una super Sara Curtis col miglior tempo e per la sempre performante Costanza Cocconcelli che è dodicesima. Curtis in particolare nuota in 27.31 controllando anche il passo negli ultimi 10 metri a 24 centesimi dal suo record europeo di 27.07. Bene anche la staffetta 4% che chiude la sua prova in terza posizione. Il 3.38.70 ci garantisce l'accesso in finale. L'amara delusione per l'infortunio di Marcel Jacobs ha lasciato invece strascichi pesanti per l'atletica italiana. In primis la 4% maschile può sostanzialmente ormai mainare la bandiera. Inoltre il mancato oro, che appariva quasi scontato, ha complicato la rincorsa al primato del medagliere. Nel 2024 l'Italia, per la prima volta nella storia, dominò il medagliere con ben 11 ori, 9 argenti e 4 bronzi. Tanti azzurri raggiunsero il picco di forma a giugno, proprio per l'evento casalingo di Roma, salvo pagare dazio un mese dopo alle Olimpiadi di Parigi. Il calcio: Juventus è scatenata sul mercato. Dopo settimane di valutazioni e trattative, i bianconeri sono vicini a chiudere due colpi, Zion Suzuki e John Lukumi. La trattativa per l'estremo difensore si è spostata da Parma a Parigi. Il Paris Saint-Germain ha acquistato il classe 2002 dal club ducale per circa 35 milioni di euro, ma apre comunque il prestito di un anno. Per Lukumi l'affare dovrebbe chiudersi sui 18 milioni più l'inserimento del terzino Juan Cabal, direzione rossoblù. Il tennis: è vittoria dominante per Ben Shelton che va in semifinale al Masters 1000 di Montreal dopo il successo contro Jakub Mensik per 6-3-6-1. Per Shelton si tratta della seconda semifinale 1000 in carriera. Per un posto in finale sarà derby americano contro l'Irnertin. Avanza anche Rafa Hodar, che diventa il primo giocatore nato nel 2006 a raggiungere una semifinale in un Masters 1000. Il 19enne madrileno ha superato Arthur Fils in 1:42 di gioco e ora in semifinale affronterà Brandon Nakashima, che ha avuto la meglio in 2 set su Luciano Darderi. Ciclismo: Diego Ulissi ha rinnovato di un anno il suo contratto con l'Astana. Il corridore toscano a 37 anni non sceglie dunque di appendere la bicicletta al chiodo e continuerà per almeno una stagione con l'intento di mettere la propria esperienza a disposizione della squadra e dei corridori più giovani. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: L'estate del calcio entra nel vivo a TMV Radio. Dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, c'è A Tutto Mercato. 3 ore di diretta dalle 14 alle 17 con i collegamenti dalla redazione di Tutto Mercato Web e con i corrispondenti dai ritiri precampionato. A Tutto Mercato, dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle ore 17.
4: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
5: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

Bentornati, 12:36 minuti prima, ce l'aveva anticipato poco fa Simone Bernabei dalla redazione di Tutto Mercato Web, ma di fatto Piccoli è a un passo dalla Fiorentina, sblocca così la cessione di Dallinga al Colonia, ma soprattutto l'arrivo a Firenze di Pellegrino, ennesimo colpo di questa estate, veramente i fuochi d'artificio della Fiorentina, che si appresta con una squadra di livello a festeggiare il proprio centenario. E a questo punto poi ci sarà da capire che tipo di operazione farà la Fiorentina sulla questione Ken, perché come ci ricordava proprio Simone Bernabei, probabilmente dopo il Ferragosto il Como, che è ancora alla ricerca di un centravanti possibilmente italiano, vista la questione liste, potrebbe essere proprio lui il giocatore individuato, e in quel caso è chiaro che la Fiorentina promuoverebbe Pellegrino, reduce un'ottima stagione al Parma, quale titolare, con la necessità poi di andare a prendere un altro attaccante, un vice Pellegrino a quel punto. Però insomma è un'operazione in via di conclusione sia per il Bologna, che dunque si prende Piccoli, che di fatto poi andrà a sostituire non solo Dallinga ma anche Castro, che è passato alla Roma per circa 35 milioni di euro. Piccoli, che ricordiamo l'anno scorso era stato pagato tanto dalla Fiorentina, ha avuto una stagione fatta di alti e bassi, più bassi che alti, ma onestamente tutta la Fiorentina ha avuto una stagione particolarmente difficile, e dunque cercherà il riscatto. Nel frattempo stavo leggendo che Vlahovic oggi è a Istanbul per la firma sul contratto. Vi dicevo del Como Ken, e c'è proprio un rilancio del Como per Moise Ken, mentre prende forma un'operazione alla quale io onestamente credevo poco, ma che adesso gli operatori di mercato danno per molto possibile, cioè quella del passaggio di Frattesi alla Lazio. Sicuramente la Lazio, se riesce a piazzare il colpo Frattesi, va a mettere un tassello molto importante nel centrocampo, che è uno dei reparti insieme alla difesa da dover migliorare. Evidentemente però questa operazione sarà o un prestito secco, senza neppure l'esborso di una minima parte di soldi, perché la Lazio, se non cede, non può comprare. Quindi può darsi che si tratti ovviamente di un prestito secco, con l'avallo di Frattesi, che già 2 anni fa era stato vicino al passaggio alla Lazio. Lì però poi ci fu una problematica economica. Questa volta invece sembra che il giocatore sia assolutamente d'accordo. Altra situazione di mercato da monitorare nella giornata è quella di Suzuki, ne abbiamo parlato anche prima. Ci sarà un vertice nel pomeriggio, forse l'ultimo, tra Juventus e Paris Saint-Germain per definire i dettagli. Allora, i dettagli in realtà sono già definiti, l'accordo tra Juve e Paris Saint-Germain c'è. Bisogna capire fondamentalmente due cose: una, se tutte le componenti della società bianconera si mettono d'accordo su questo tipo di operazione, perché al momento c'è qualcuno che non è propriamente d'accordo sul tipo di operazione; due, se nell'operazione verrà inserito anche David. È chiaro che se la Juve dovesse riuscire a cedere, magari anche a titolo definitivo, David, Suzuki viene alla Juve veramente col primo aereo, anzi viene a piedi da Parma a Torino, perché lui è ancora a Parma. Quindi questo è un altro tipo di operazione che nella giornata si potrebbe chiudere, mentre vi abbiamo raccontato che c'è ancora un po' di differenza tra l'Inter e il Tottenham per Spence, perché il Tottenham continua a chiedere intorno ai 35 milioni più bonus, l'Inter offre intorno ai 30 più bonus, c'è da limare evidentemente qualcosa, ma è un'operazione che potrebbe anche questa arrivare addirittura d'arrivo. Mentre la Roma
deve limare qualcosa per Mora, ve l'abbiamo raccontato. Villas Boas, presidente del Porto, nella notte, non dico che ha cambiato le carte in tavola perché non è così, però ha chiesto qualcosa in più sull'obbligo di riscatto. Quando ieri sembrava tutto fatto, oggi c'è stato questo, anzi nella notte c'è stato questo leggero rilancio da parte del presidente del Porto, ma la sensazione è che questa operazione si possa comunque chiudere nelle prossime ore, così come la Roma proprio oggi ha annunciato, sapete che poi ci sono i famosi comunicati, c'è cioè il comunicato dell'acquisto di Molina, che era sbarcato ieri a Roma, ingaggio di 4 anni per l'ex esterno dell'Atletico Madrid, che peraltro ha ringraziato con un post sui social la squadra di Madrid, dove ha passato 4 anni discreti. Ricordiamo che lui veniva dall'esperienza italiana all'Udinese. Quindi queste sono le notizie più importanti della giornata. Tutto questo naturalmente con un campionato di Serie A che si avvicina, perché questa è l'ultima settimana senza campionato, poi dalla prossima entreremo, come detto, nella lunga vigilia che ci porterà poi al sabato di debutto del campionato, per poi ovviamente arrivare fino al 20 di settembre, perché quest'anno c'è una novità: non ci sono più le 2, massimo 3 giornate prima della sosta per la nazionale. Quest'anno invece si va dritti dritti, quindi segnatevelo sulla vostra agenda se ancora non l'avete fatta, si va dritti dritti fino al 20 settembre, quindi si giocano ben 2, 3, 5 giornate di campionato fino al 20 settembre, come detto, e poi ci sarà una sosta un po' più lunga, perché ci si ferma 2 settimane consecutive, quindi non si gioca il 27 settembre, ma non si gioca nemmeno il 4 ottobre, si tornerà a giocare il 10 ottobre, perché la pausa delle nazionali sarà una pausa di 2 settimane. Nazionale italiana che debutterà nuovamente con Mancini, quindi ne abbiamo parlato con il buon Antonio Lavantini, debutterà con Mancini allo Stadio Olimpico contro il Belgio, per poi andare in Turchia, perché riparte la Nation League, una competizione voluta da Seferin, che io continuo a ritenere abbastanza inutile, meglio però sicuramente delle amichevoli. E poi non dimentichiamo che la Nation League dà anche la possibilità poi di accedere all'Europeo, comunque serve per il famoso ranking delle nazionali, e dunque non si può snobbare, detto che poi in questo ultimo periodo la nazionale italiana veramente non può snobbare niente. Dunque questa è l'ultima settimana tra virgolette di riposo anche mentale da parte dei tifosi, che poi in realtà in queste settimane sono ben concentrati tutte quelle che sono le questioni del mercato per quanto riguarda le varie squadre, e quindi è un riposo del tutto relativo. Ci sono evidentemente tante situazioni da sistemare nelle varie squadre, che come al solito arrivano agli ultimi giorni di mercato per sistemare più o meno la squadra. Questo ormai vale evidentemente per tutti, dalle squadre tra virgolette che hanno meno problemi economici a quelle che invece ne hanno di più. Ormai le ultime settimane di mercato, che poi vanno a incidere anche sulle prime 2 di campionato, vi ricordo che il mercato si chiude il 1° di settembre, mentre le prime 2 giornate di campionato si giocano ancora con il mercato aperto, ma come sempre avviene, come avverrà anche quest'anno, vedrete che gli ultimi giorni di mercato saranno quelli più caldi un po' per tutte, per chi deve completare una buona parte della rosa della squadra, per chi invece deve mettere insieme gli ultimi aggiustamenti. Però ecco, questa è ormai una consuetudine della quale non dobbiamo più meravigliarci, lo dico anche per i tifosi che continuano giustamente da un certo punto di vista a pretendere tra virgolette una rosa più o meno completa nei primi giorni di agosto, ma questo non può più avvenire, non avviene a dir la verità neppure per i grandissimi club europei, che problemi di soldi non ne hanno. Quindi è una abitudine che ormai abbiamo consolidato, che abbiamo imparato a conoscere, sappiamo che funziona così. Quindi amici miei, per qualsiasi squadra facciate il tifo, sappiate che le vostre squadre fino agli ultimi giorni di mercato non completeranno le rose. Stasera c'è da vedere anche una bella partita, perché c'è il primo trofeo internazionale in palio, la Supercoppa Europea tra
il Paris Saint-Germain che ha ancora diverse assenze tra giocatori che rientrano dal mondiale, qualche infortunato, però insomma è evidente che Luis Enrique cercherà di portare a casa il primo trofeo della stagione dopo aver portato a casa due Champions consecutive. Dembélé e Kvara saranno le due punte di diamante, con Safonov che va in porta. Questo vi fa capire che Chevalier ormai è in uscita, ha fatto una scelta il Paris Saint-Germain che poi, come detto, ha preso Suzuki, ma vedremo se lo terrà subito, magari questo se riuscirà a cedere immediatamente Chevalier, oppure se lo girerà in prestito per un anno alla Juventus. Paris Saint-Germain che giocherà contro l'Aston Villa. Solitamente quando ci sono queste partite la Supercoppa Europea può lasciare anche qualche sorpresa. L'Aston Villa che è la squadra che ha vinto evidentemente l'Europa League, che si affida là davanti a una vecchia conoscenza del campionato italiano, Abraham, che lo ricordiamo anche alla Roma, quindi è chiaro che a livello di organico, a livello di prestigio e blasone, il Paris Saint-Germain parte favoritissimo anche in questa competizione. Poi però sempre di calcio d'agosto, come ci piace dire, si tratta, e dunque magari le sorprese sono dietro l'angolo. Allora vediamo se riusciamo a collegarci. No, ancora non c'è Alain Valnegri. Facciamo allora a questo punto così un breve recap di quelle che sono le notizie della giornata, e poi semmai anticipiamo la chiusura della nostra puntata. Allora giro anche sui siti, andiamo su tutto mercato web, vediamo cosa c'è in primo piano. Addio al Como, Poche si lega al Mens, c'è stato un feeling immediato qui, scrive l'ormai ex scrive tutto mercato web per quanto riguarda l'ormai ex giocatore del Como. Vi ricordo che c'è anche la Coppa Italia, la Fiorentina per esempio giocherà ai 32esimi di finale contro il Benevento. Poi in primo piano, per quanto riguarda sempre tutto il mercato web, offerta a 30 milioni non convince il Tottenham per Spence, contatti in corso tra i due club. Scrive ancora tutto il mercato web per Molina alla Roma, contratto quadriennale, maglia numero 20, arriva l'annuncio ufficiale. Sempre tutto il mercato web va su notizia che vi abbiamo dato poco fa: Bologna e Fiorentina a lavoro per Piccoli in rossoblù, la formula con cui si può chiudere l'affare. Vi invito anche a leggere i titoli di Marco Conterio: mentre i big europei comprano Diomandé, Rogri, Tonali e i migliori talenti del globo, la Serie A elemosina riserve. Anche questa purtroppo è una tristissima verità, ma è una verità e come tale la dobbiamo prendere e in qualche modo la dobbiamo accettare. Torniamo anche sulla Gazzetta dello Sport, che continua a mettere in primo piano Inter, Spence un passo, ecco a quanto si può chiudere. Se parte Luis Enrique, scrive la Gazzetta dello Sport, potrebbe esserci anche un altro colpo per l'Inter. La Juve stringe per Suzuki, oggi il vertice per l'intesa. Mercato, Frattesi a un passo da Lazio, ecco cosa manca per chiudere. Il Nerazzurro ha accettato l'offerta dei biancocelesti, l'offerta del club di Lotito e i prossimi passi. La situazione, scrive la Gazzetta dello Sport, il trasferimento infatti sarà inizialmente in prestito oneroso, Lazio vorrebbe accompagnarlo con un diritto di riscatto, ma l'Inter pretende che quel diritto possa trasformarsi in obbligo attraverso condizioni pressoché scontate. Da Milano vogliono bene che i parametri siano semplici e soprattutto dipendano direttamente dall'utilizzo di Frattesi, un determinato numero di presenze facilmente raggiungibile e non obiettivi legati al rendimento della Lazio. E capisco questo tipo di ragionamento, visto che la Lazio ha tantissime incognite, la prima sulla panchina. Non è un dettaglio secondario per i nerazzurri, che vogliono avere sufficienti garanzie sulla cessione, anche perché la situazione contabile di Frattesi consente di ragionare senza particolare pressione. Oggi il centrocampista, che ha scadenza 2028, è scritto a bilancio per 12 milioni di euro. È al 30 giugno 2027, cioè al termine della stagione di prestito immaginata nell'accordo, il suo valore residuo scenderà a poco oltre 6 euro. Il riscatto robusto garantirebbe quindi al club nerazzurro una plusvalenza
significativa nell'esercizio successivo. Allora, evidentemente non riusciamo a collegarci con Alain Valnegri, le 12:50 minuti primi, ci fermiamo qua per questa puntata di Rotocalcio, che torna evidentemente domani sempre alle ore 11, dalle 14 vi ricordo che sarà con voi Lucio Marinucci fino alle ore 17. Grazie a tutti, grazie a Gabriele Latini in cabina di regia, appuntamento a domani alle 14 con il buon Lucio Marinucci.

0: Bentrovati dalla redazione.
1: Restano ancora sospese le attività di volo a Catania e Comiso per l'emergenza cenere lavica dell'Etna. Come lo ha reso noto la SAC, la società che gestisce i due scali siciliani, nella giornata di oggi i voli all'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini sono interrotti fino alle 18 e al Piola Torre lo sono stati fino alle 10. L'emergenza cenere lavica dell'Etna ha rovinato i piani di oltre 100.000 persone.
0: Questa mattina Walter Lavito l'ha arrestato perché ritenuto il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Comparirà in una saletta del carcere di Rebibbia davanti al GIP per l'interrogatorio di garanzia. Non è escluso che l'ex editore possa avvalersi della facoltà di non rispondere, come è avvenuto a luglio dopo la perquisizione domiciliari, e limitarsi a dichiarazioni spontanee. Secondo gli inquirenti, Lavito avrebbe compiuto l'attentato per accrescere la popolarità di Ranucci con l'obiettivo di lanciarlo in politica e puntare a Palazzo Chigi.
1: A 82 anni dalla strage di Sant'Anna di Stazzema, il presidente della Repubblica Mattarella ha voluto mandare un messaggio. Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni. Sono più che mai preziose le testimonianze e le coscienze capaci di trasmettere esperienze e valori, sottolinea così il capo dello Stato. Nella cittadina in provincia di Lucca, il 12 agosto del 44, vennero massacrate 560 persone, tra cui molti bambini, per mano delle SS insieme a collaborazionisti italiani.
0: La quarta ondata di calore di quest'estate ha già battuto il record di durata rispetto alle precedenti e sembra destinata a proseguire almeno fino al 17 agosto, raggiungendo così ben 20 giorni consecutivi di caldo torrido. Le altissime temperature hanno però i giorni quasi contati. Dalla prossima settimana sono infatti probabili anche eventi estremi come nubifragi e grandinate.
1: E ora gli esteri. Una donna è stata salvata a Cali dopo essere rimasta sepolta per 30 ore sotto le macerie del terremoto in Colombia di magnitudo 7.4 avvenuto lunedì. Il bilancio aggiornato delle vittime è di 224 morti, mentre i feriti restano circa 800, riaperti 6 dei 7 aeroporti del paese. La Colombia ha ricevuto proposte di aiuti economici da diversi organismi multilaterali per un valore complessivo superiore a 1,3 miliardi di dollari.
0: Lo sport. Sarà Curtis è iniziato nel modo che le è più congeniale la sua avventura nei 50 d'orso agli europei di nuoto a Parigi. Nella terza giornata di gare l'azzurra ha dominato la propria batteria col tempo di 27.31, il migliore del turno, un crono condizionato però da alcune imperfezioni tecniche a partire dallo start e che lascia quindi margini importanti di miglioramento. In semifinale ci sarà anche Costanza Cocconcelli, protagonista di una prova convincente. Si ferma invece Federica Toma.
1: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Maracanã.
5: Stefano, ma ti mancherò in questi giorni?
6: Non tanto, però dai, fa scherzo, sì, abbastanza, però Maracanã tra poco tornerà.
5: Torneremo di nuovo 17 di agosto,
6: 17 di agosto.
5: Puntuali.
6: La data, puntuali.
5: Perché dovremo capire chi vince il campionato, l'allenatore che salta, il bomber e le tante bufere di Maracanã tutti i giorni.
6: Quindi
5: sempre.
6: Vi aspettiamo 17 agosto
5: dalle 13 alle 17
6: con Marco Piccari
5: e Stefano Impallomeni.
6: Ciao.
5: Ciao ciao.
4: Maracanã.
7: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
8: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
1: Amici di TMV Radio, benvenuti a un nuovo appuntamento di Storie di Calcio. Come sempre andiamo a raccontare i protagonisti di questo sport che amiamo tanto. E oggi abbiamo un protagonista particolare, perché è il ruolo che spesso decide le partite, che regala emozioni, che fa carambolare il pallone al di là della linea della porta, un attaccante. Beh, oggi parleremo un po' di gol, un po' di storie di questo attaccante. Con grande piacere abbiamo con noi Robert Acquafresca. Ciao Robert, ben trovato e grazie per aver accettato il nostro invito a Storie di Calcio.
2: Ciao, buonasera a tutti.
1: Grazie Robert. Allora, stavo parlando prima dell'attaccante. Come diventa attaccante Robert Acquafresca?
2: Ma io ero nel settore giovanile del Torino e mi ricordo che il mio ruolo era un esterno. E niente, poi dopo però ci fu un allenatore che intravise in me la possibilità di fare tanti gol, perché in allenamento facevo sempre gol. Quindi mi ha detto, prima di una partita, un giorno mi ha detto: Robert, sai che c'è, che oggi ti metto attaccante. E io fui un po' sorpreso, però da un certo punto di vista me l'aspettavo, perché ogni volta mi diceva: mi sa che ti metto davanti. Niente, quella partita mi mise in attacco e da lì poi feci subito gol, feci bene e diventò il mio ruolo, grazie a Dio.
1: Allora, sei nato a Torino, classe 87, hai iniziato nel settore giovanile del Torino, quindi una squadra...
2: Allora, in realtà io sono nato nel settore giovanile dell'Alpignano, dove ho fatto un anno. E giocavo sotto età, perché i ragazzi della mia età ancora non c'era la squadra, però siccome andavo bene mi fecero entrare con quelli di un anno più grande, quindi giocavo con quelli di un anno più grande e ebbi la fortuna che il Torino e la Juve apprezzarono le mie qualità. E niente, poi dopo dovetti scegliere tra le due società, e per una questione legata comunque sia alla possibilità futura e tutto, decisi di andare a Torino.
1: Perché non hai scelto la Juve? Scusami Robert, mi interessa subito, perché insomma la Juve è sempre stata grande rispetto,
2: sì,
1: per
2: sì,
1: il Torino.
2: Sì, è stata bella impattante, però parlai con mamma e papà e niente, magari la Juve aveva un bacino d'utenza molto più grande, quindi loro per me, per vedermi giocare, magari hanno detto forse è meglio che andiamo a Torino, comunque sia una società professionistica. E niente, tu puoi fare bene, puoi giocare, e niente, era tutto su una possibilità mia futura, e i miei genitori alla fine non hanno sbagliato, dai.

0: rimanere. Poi la mia famiglia era interista, tutta interista, nonno, papà, e allora decisi di... E infatti questa fede poi mi portò anche ad accettare quando mi comprò l'Inter.
1: Senti, hai detto Baggio il tuo idolo, no? Da quello che ho capito calcistico.
0: Esatto.
1: Però dopo tu, insomma, lui grande numero 10, insomma, giocatore straordinario, non lo dobbiamo certo raccontare noi. Tu diventi attaccante, hai avuto un modello di centravanti?
0: Certo, assolutamente. Poi io sono cresciuto con i gol di Bobo, di Vieri, che adesso incontro facendo i tornei di padel. Per me, sai, comunque sia, sì, ci giochi contro, io l'ho beccato nella parte finale della sua carriera, però Bobo è Bobo, io ne ho avuti due, lui e Inzaghi, e anche perché poi dopo, sai, quando cresci e inizi ad intravedere una piccola possibilità di avere un futuro, no? Nel calcio che conta, cerchi di ritrovare un po' le caratteristiche, no? E a me piaceva, Bobo sapeva fare tutto, era tecnico, era forte fisicamente, colpo di testa. Invece Pippo era molto più un attaccante d'area di rigore e niente, io me li studiavo, li guardavo e niente, poi dopo col passare del tempo dicono che avevo molto più di Pippo, Inzaghi e forse, cioè sicuramente è vero così, però poi dopo uno cerca di apprendere un po' da tutti, però Bobo e Pippo li porto con me assolutamente.
1: Senti, una curiosità, visto che hai detto che ci giochi a padel, ma sei più forte di lui?
0: No, Bobo è forte, molto forte. Bobo, assolutamente.
1: Vabbè. Senti, ti chiedo subito l'ingresso praticamente al Torino, che cosa diciamo hai subito immaginato nel momento in cui sei andato in una società come il Torino?
0: Ah, no, semplicemente avevo capito che era un passo avanti comunque sia nella mia non carriera, perché comunque sia avevo 7-8 anni. Niente, era un bel modo comunque sia per affrontare una nuova realtà con tanti punti interrogativi ovviamente di un bambino di 8 anni, però pian piano c'è sempre stata quella voglia e quella paura di non riuscire a farcela, perché comunque sia ogni anno poi dopo c'erano delle scelte, c'erano diversi ragazzi che arrivavano e niente, lo sport e il calcio già da piccolo ti dà la disciplina, ti dà la consapevolezza comunque sia che se fai le cose fatte bene c'è la possibilità di andare avanti, e io me la sono giocata fino in fondo.
1: Senti Robert, l'esordio in Serie A però avviene con il Treviso, se non mi sbaglio.
0: Esatto.
1: Che ricordo hai di quell'esordio in Serie A con il Treviso?
0: Beh, io lo auguro a tutti i ragazzi, a partire da mio figlio, ma proprio a tutti i ragazzi, perché 18 anni, che cosa puoi volere di più? Che diventi maggiorenne, la macchina, no? Normalmente. Io invece il giorno del mio 18° compleanno avevo già fatto la panchina a San Siro ad agosto e niente, invece a settembre, l'11 di settembre, il mister Ezio Rossi contro il Livorno mi ha fatto entrare in campo.
1: Che ti ha detto? Ti ricordi qualcosa in quel momento? Come lo racconteresti?
0: No, io mi ricordo il dottore che quando stavo per entrare in campo mi diceva: guarda che oggi sappiamo tutti che giorno è, sai mai, può essere anche scritto nelle stelle da qualche parte che può succedere qualcosa. Niente, il gol non è arrivato, però l'esordio rimarrà per sempre con me.
1: Assolutamente. Senti, invece ti cito una data, 26 settembre del 2007, perché tu hai detto il gol non è arrivato, però lì arriva il gol, ed è il primo gol in Serie A.
0: Il primo gol in Serie A, Roma contro la Lazio, sì, me lo ricordo benissimo. Ne stavo parlando poco tempo fa proprio con papà, perché ogni tanto ci piace rivivere delle cose che per me comunque sia un onore poter aver potuto far gioire mio padre, ecco, dargli un bell'orgoglio a lui e a mio nonno, che sono appassionati di calcio, e stavo parlando proprio del primo gol in Serie A, e mi ricordo che anche quella partita fu il gol del 2-1 contro la Lazio, poi abbiamo perso 3-1, però io quella notte appunto non ho dormito, perché dico, ecco, ok, ce l'ho fatta.
1: Te lo ricordi? Me lo potresti descrivere?
0: Certo che me lo ricordo, era anche una giocata provata molto spesso da Giampaolo, avevamo Giampaolo come allenatore, e Foggia che prende palla sull'esterno a piedi invertiti, quindi giocava a destra, rientra sul sinistro e mette un lancio lungo sul secondo palo dove il difensore non ci arriva.

0: di testa a incrociare su Muslera, quindi no, è stato bellissimo veramente.
1: Senti, rimango sempre sui gol. Ne hai fatti 40 in Serie A. Qual è stato quello più bello che ti viene? Adesso hai raccontato il primo gol in Serie A. Quello però, se dovresti individuare proprio il più bello, che magari hai raccontato anche a tuo figlio.
0: Un ricordo che ho, io di gol belli belli obiettivamente non sono fatti come Totti, come Vieri, eccetera, ero più un attaccante opportunista, però mi ricordo contro il Chievo ho fatto un gol molto bello da fuori area, è partita sotto l'incrocio, è stato molto più difficile il controllo in realtà del gol. Perché ero in mezzo a due avversari, avevo una palla a mezza altezza, sono riuscita a controllarla bene, ma anche a levarla dalla loro pressione. Quindi metto assolutamente il gol contro il Chievo qui in casa, col Cagliari.
1: Senti, il complimento più bello che ti ha fatto tuo padre?
0: Che è orgoglioso di me, che è stato orgoglioso di me. Penso che l'abbiano fatto tutti i genitori alla fine dei.
1: Certo.
0: Tutti i genitori dei giocatori di calcio, cioè, tanti sacrifici, sai, comunque se anche io sto portando mio figlio al campo tutti i giorni, quando posso guardo gli allenamenti, alle partite ci sono sempre
1: Ruolo
0: perché
1: fa
0: sì,
1: tuo
0: perché
1: figlio? Che ruolo ha?
0: mio figlio fa l'attaccante.
1: Ah, quindi gli dai dei consigli, immagino, dai.
0: Sì, me li chiede, poi è chiaro che io cerco di dargli dei consigli, non voglio nemmeno andare oltre, perché poi alla fine io so bene che quando in campo vedi delle cose che fuori non le vedi, è chiaro io magari avendolo fatto, riesco a vederle nello stesso modo in cui le vede lui, però poi alla fine, sai, quando ti trovi in campo, gli dico sempre di seguire molto il suo istinto e di seguire la sua strada, perché è giusto che sia così.
1: Senti, l'esperienza calcistica più bella che hai vissuto nella tua carriera?
0: Cagliari, assolutamente, la metto al primo posto perché quello che poi dopo sono riuscito a fare a Cagliari, purtroppo non sono più riuscito a ripeterlo da un'altra parte. Infatti, sto pensando, mi ha detto che ho fatto 40 gol in Serie A. E alla fine sono venuti tutti nei primi 5 anni, perché poi dopo gli altri anni a Bologna, un po' per vicissitudini societarie, un po' per delle discordanze, sono andato fuori rosa 2 anni e non è stato più come prima, ecco. Quindi ne stavo parlando anche con Bobo l'altra sera che eravamo a Lugano per un torneo di padel, mi ha detto: caspita, ma non è possibile che non hai fatto almeno 70 gol in Serie A. Gli ho detto: no, guarda, ne ho fatti 40, però alla fine i miei anni in Serie A non sono poi stati tutti giocati purtroppo da professionista. Ho sbagliato anche qualche scelta, perché sì, perché l'ho sbagliata, però ripeto, sono contento, potevo fare molto di più sicuramente.
1: Come mai sei finito fuori rosa, Robert?
0: Sono finito fuori rosa perché all'epoca, intanto quando siamo retrocessi, io mi ricordo che c'era una società all'epoca che purtroppo non era molto semplice la situazione. Poi c'è stato il passaggio da Guaraldi a Saputo, nel mezzo c'è stato anche qualche periodo, qualche giorno proprio con Zanetti, e il mio contratto era alto e si faceva di tutto ovviamente per togliere questa situazione di peso, solo che poi dopo mi scontrai con le decisioni della società e niente, rimasi a Bologna e purtroppo in paradiso a dispetto dei santi e quindi ne pagai le conseguenze.
1: È diciamo stato il momento più difficile della tua carriera, quello?
0: Sì, non nego che magari depressione no, però è stato un periodo molto, molto triste perché comunque sia è un lavoro, però non mettiamolo come lavoro perché facciamo il lavoro più bello del mondo, quindi quando vedi che la tua passione, le tue cose non stanno riuscendo ad andare come comunque sia avevi fatto, perché non è che era una meteora, beh, alla fine avevo fatto benissimo prima, potevo andare a Napoli, potevo andare alla Lazio, capisci che stai lottando forse a volte con qualcosa di più grande di te e non ci puoi fare niente, quindi niente, peccato, sono stati momenti difficili, meno male che c'è la mia famiglia accanto a me.
1: Bello. Senti Robert, hai detto potevo andare al Napoli, potevo andare alla Lazio, che cosa è successo che non si è
0: Niente,
1: concretizzato?
0: Allora, semplicemente la prima volta con Napoli e la Lazio io avevo firmato già col Genoa, l'anno che erano andati in Champions, perché avevano dato Milito e Thiago Motta all'Inter, io ero entrato nell'operazione e niente, quindi quell'epoca per tempistiche non approdai né alla Lazio né a Napoli. Invece la seconda volta, dopo quell'anno, avevo avuto due brutti infortuni e desideravo giocare con continuità in un posto che conoscevo bene e il mio desiderio era quello di tornare a Cagliari. Quindi, sai, quando arrivi a Napoli, a Lazio, comunque sia, sono piazze che pretendono tutto e subito. Più importanti, io arrivavo da un anno dove avevo giocato veramente poco e avevo bisogno di avere anche un po' di tempo a disposizione, cosa che quelle società comunque sia non ti consentono, devi essere pronto. E allora purtroppo è andata così.
1: Senti, hai avuto tanti allenatori. Chi è che ti ha dato veramente tanto?
0: Allora, Allegri primis in assoluto e posso dire di essere stato allenato da forse i tre migliori allenatori italiani che ci sono adesso, perché comunque si è avuto Conte, Gasperini e Allegri. E quindi devo dire che sono tre personalità tutte diverse tra di loro e anche il modo di vedere il calcio è completamente diverso. Tutti e tre mi hanno dato tantissimo e sono stato fortunato.
1: Senti Robert, con Allegri mi sembra, correggimi se sbaglio, in 2 anni hai fatto 24 gol. L'hai messo, hai detto in primis Allegri. Cosa ti ha dato questo allenatore che, insomma, è uno dei più vincenti in Italia?
0: Ma diciamo la spensieratezza, perché comunque sia il mister sì, è molto bravo nel preparare le partite, però la sua bravura secondo me nella gestione del gruppo, nel saper toccare le corde giuste con i giocatori, perché comunque sia l'allenatore hai 30 teste e devi saperle far rendere al meglio tutti quanti. Quindi lui con me è stato bravissimo, cioè, abbiamo avuto anche da discutere anche con il mister, non è che non c'è stato da discutere, il rapporto non è che era partito benissimo all'inizio, anche perché lui era in un periodo dove avevamo fatto 5 sconfitte, io ero rientrato dalle Olimpiadi, non ero molto in condizione, un cambio di modulo secondo me, ma dopo anche secondo lui, perché la bravura dell'allenatore sta, sì, porta le tue idee, poi dopo vedi che non vanno, cioè, lui si è adattato a noi giocatori, alle caratteristiche che avevamo, che ci avevano permesso l'anno prima di salvarci in una maniera incredibile con Ballardini. Quindi lui si mise a disposizione, noi penso che lo ripagammo alla grandissima, abbiamo fatto 54 punti quell'anno, quindi e siamo andati a vincere a Torino, abbiamo pareggiato a Milano contro l'Inter, dove avevamo la partita in pugno, e quindi ci siamo divertiti molto veramente, ma anche fuori dal campo, le cene di squadra che facevamo con lui erano molto divertenti, quindi
1: Ma è vero
0: no,
1: che
0: beh.
1: lui è meno tattica e più tecnica, ma è vero che è molto risultatista?
0: Secondo me lo è diventato col tempo, perché poi dopo a Cagliari comunque sia ha espresso un gran bel calcio, noi
1: Vero.
0: ci siamo divertiti molto, abbiamo fatto divertire anche al Milan comunque sia, perché dopo di noi è andato al Milan, ha espresso un bel calcio, è chiaro che hai dei giocatori diversi, magari più
1: Certo.
0: importanti, con più tecnica, più personalità anche, quindi non è detto che sia più facile, però poi dopo è diventato molto più pragmatico secondo me.
1: Gasperini invece, tanta tattica, tanta corsa, tanta intensità.
0: Allora, Gasperini, tanta intensità, sì, era già avanti quando ero io lì, parlo di 11 anni fa a Genoa. Ti faceva giocare in un modo che era molto rivoluzionario, no? Andare a prendere uno contro uno dall'altra parte del campo, cioè uno contro uno a tutto campo. Cioè, lui lo ribadiva che se comunque sia si vinceva uno contro uno eri in superiorità numerica. Quindi sono concetti abbastanza semplici, però. Sono difficili da attuare sul campo. Ecco, quando trovi i giocatori che rispondono così, poi dopo basti vedere cosa ha fatto a Genova, cosa ha fatto all'Atalanta, è qualcosa di incredibile. E mi auguro che lui possa farlo anche alla Roma.
1: Senti, una curiosità, ma Conte è vero che fa lavorare così tanto, che spreme così tanti calciatori? T'ha spremuto pure
0: Io
1: a te?
0: ricordo con tanto piacere, e veramente lo porterò anche lui sempre nel cuore, il prof Ventrone. Perché che è venuto a mancare quando era a Tottenham, E io c'ho una foto in salotto dove ero sdraiato per terra, l'Atalante, c'era Ventrone che veniva da me, mi chiedeva come stavo, sembrava che stessi morendo. No, lavori incredibili. Cioè, mai fatto cose del genere, però poi dopo le riportavi sul campo. Purtroppo a Bergamo però non è andata bene, ecco, per noi e per lui.
1: Senti Robert, ancora qualche domanda. L'allenatore invece con cui non hai avuto un rapporto idilliaco nella tua carriera? Insomma, ci sono stati dei contrasti, si può dire, insomma,
0: Ma,
1: tanto dai.
0: allora, i contrasti sono stati molto spesso, quasi con tutti, ma non devo dire, ecco, se ti devo dire una persona, ma non ti so dire almeno il perché, ti parlo di Bisoli, perché comunque sia, io sono venuto qui a Cagliari, lui era contentissimo, poi dopo è successo un po' di casino, che a Cagliari è stato esonerato, non arrivavano i risultati, e poi dall'anno dopo lui è andato a Bologna e comunque sia... Mi ha preso, cioè, ho avuto la richiesta, ho parlato col mister, tutto ok, però poi anche a Bologna dopo non ci siamo trovati, ma non capisco veramente il perché, credimi, anche perché io l'ho sempre reputato un buon allenatore, poi spesso i risultati non vengono e quindi vieni classificato per i risultati, ovviamente, però per
1: Certo.
0: me aveva tutto comunque sia per fare bene.
1: Senti, il miglior partner che hai avuto d'attacco?
0: Ne ho avuti diversi, però. Guarda, ti nomino ovviamente d'attacco Jeda e Matri.
1: Beh, Cagliari, no?
0: Bravo anche
1: Giusto?
0: Kossu che metteva delle palle bellissime. È stato bellissimo giocare con Palacio. Quindi, no, ma loro sono stati veramente, veramente tanta roba.
1: Senti, invece anche i presidenti, c'è stato quello con cui hai avuto un particolare rapporto più forte, ecco così, tra i presidenti, ce n'è uno che,
0: Ma
1: insomma, ricordi
0: beh,
1: particolarmente.
0: sicuramente Cellino è stato per me il più importante per quello che comunque sia che lui è riuscito a darmi, non in termini economici ovviamente, però quando veniva era come un papà che veniva al campo, ti leggeva la vita. Poi non dimenticherò mai comunque sia le belle telefonate che avevo con lo Tito e con De Laurentiis, quindi cioè, capisci subito, anche Preziosi, c'è cioè, tutta gente che si è fatta dal nulla e che per arrivare ad avere società così importanti hanno veramente tanto, tanto coraggio e complimenti a loro. Cioè.
1: Pure lo Tito ti telefonava.
0: Eh sì, beh, quando eravamo in fase di trattativa, sì, anche in che orari?
1: Anche? Non ho capito, scusami.
0: In che orari? Lo Tito è tipo abbastanza notturno.
1: Ma le telefonate com'erano? Lunghe? Com'erano? Oppure
0: Eh sì,
1: diceva
0: dai,
1: a
0: si
1: Robert,
0: protraevano
1: vieni,
0: per un
1: no? Come
0: po'
1: ti diceva?
0: anche perché. No, si protraevano per un po' anche perché trattare con lo Tito, con De Laurentiis, con Preziosi, cioè, non è facile,
1: Ma
0: molto,
1: vai,
0: anzi.
1: hai una cosa carina che ci vuoi raccontare? Perché questi sono dei personaggi veramente, insomma, che vanno poi anche al di là, che riescono anche delle cose che escono fuori. Cioè, hai qualche momento carino che ci vuoi raccontare? Ti viene in mente qualcosa?
0: Sì, beh, certo. Io mi ricordo era un 15 giugno, c'era questa trattativa con la Lazio, io però col presidente non ci avevo parlato. E festeggiavo il compleanno di mia moglie in un locale qui a Cagliari. Non era in mano una discoteca, era una discoteca all'aperto ed era mezzanotte. E niente, eravamo con tutti i nostri amici. Io vedo che mi arriva una telefonata a quest'ora, non avevo il numero, ho risposto e ho detto chi è, solo che c'era la musica, non si sentiva. Pronto, chi è? Non sento. E sentivo che parlava, aspetta che mi sposto che non sento. Mi sposto un po' più in là, quando la musica era bassa e non si sentiva. Ho detto, ok, perfetto, ora ci sono, scusa, chi sei? E questo qui urlando, era il presidente Lotito. Sono Claudio Lotito, io ho detto, presidente, dai, mi scusi, è il compleanno di mia moglie. Mi fa, ah, ok, va bene, possiamo parlare? Ho detto, sì, possiamo parlare, va bene. Ecco perché ti ho detto gli orari.
1: No, no, immagino, insomma, anche il tono, immagino. Senti, invece, se ti dico Cairo.
0: Cairo, purtroppo non abbiamo fatto in tempo a incontrarci perché comunque io ero del Toro quando è fallito, lui ha provato a rilevare la società nel più breve tempo possibile, però cioè io all'Inter l'ho fatto aspettare una settimana per avere la possibilità di rimanere al Toro, poi dopo ovviamente non c'erano più le tempistiche, mi aveva fatto molto piacere quando mi aveva chiamato che mi voleva a tutti i costi, però dopo è stato altrettanto onesto nel dirmi che andava per le lunghe, non si sentiva comunque sia di farmi precludere quella possibilità.
1: C'è stato un presidente con cui non hai avuto un feeling particolare nel tuo...
0: No, no, no, no, no, assolutamente, li ringrazio tutti, mi hanno dato tutti qualcosa.
1: Senti, se ti dessero in questo momento la macchina del tempo, dove vorrebbe ritornare Robert Acquafresca?
0: Diciamo che sì, forse andare a Napoli, alla Lazio, a questo punto sarei più sbarazzino e ci andrei senza pensarci due volte. Il problema non sono mai stati i soldi, il problema è sempre stato cercare la possibilità migliore per poter far vedere le mie qualità, per giocare, che non era non avere la competizione, perché comunque sia alla fine quando sono tornato a Cagliari, nei primi 6 mesi ho giocato poco, perché giocava Ale, Matri, quindi non vuol dire niente. Però a questo punto mi lancerei veramente, mi sarei lanciato di più.
1: Senti, anche un'altra curiosità te la chiedo. Tu hai fatto anche un'esperienza in Spagna, in
0: Sì.
1: Svizzera. Hai qualche cosa di particolare di queste esperienze che hai
0: Beh, in
1: fatto?
0: Spagna bellissimo, perché comunque sia nel Levante eravamo in Europa League, siamo usciti ai 16esimi e abbiamo fatto molto bene in Europa League. Mi ricordo la squadra, avevamo Keylor Navas in porta. Avevamo Juanfran in difesa con Navarro, Iborra al centrocampo e davanti io e Oba Oba, Martins, quindi la squadra era bella, era tosta, ci siamo divertiti. Poi il calcio in Spagna è totalmente diverso, perché c'è poca tattica, lì veramente si pensa a fare un gol in più dell'avversario, bello, stadi, tutto bellissimo veramente. In Svizzera è diverso, un po' più fisico, corsa. Diverso.
1: Senti, se guardi alla tua carriera, vedi un bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto?
0: Ora, con quello che mi ha detto Bobo ieri qualche giorno fa, lo vedo un po' mezzo vuoto, perché comunque sia io in primis aspettavo molto di più da me. Però dai, no, adesso col senno di poi alla fine sono un ragazzo come tutti i giocatori, alla fine non è che cioè, sono per sì chiesa, figli di giocatori, però io, mio papà e mia mamma, che erano un impiegato, una cassiera, quindi in una
1: Bello.
0: cittadina da 12.000 abitanti, ce l'ho fatta. Quindi se ripenso dietro, tutti i sacrifici, tutte le cose, bene o male, alla fine sono stati ripagati tutti. Quindi assolutamente dico il bicchiere è mezzo pieno.
1: Cosa vorrebbe fare Roberto Acquafresca adesso? Hai qualche progetto?
0: Anzi, mi piacerebbe rientrare nel calcio. Infatti c'è stato un pool parallelo, non da allenatore, dove ho avuto la possibilità di seguire qualche allenatore, però non mi piacerebbe restare qui a Cagliari. Ho avuto un po' parlare comunque sia con la società. Mi piacerebbe entrare in dirigenza anche per aiutare un po' i ragazzi che vengono qui, cercare di fargli capire che cos'è giocare anche qui nel Cagliari. Per me, che io sono di fuori e l'ho sposata in pieno perché ho deciso di vivere qui, mi piacerebbe poter dare qualcosa.
1: Qualcosa. Mi senti? No,
0: Sì.
1: ti volevo dire Robert, siamo proprio nel finale. Hai un figlio che gioca a calcio. Che cosa c'è un qualcosa di particolare che ogni tanto gli racconti a tuo figlio?
0: Beh sì, ogni tanto quando anche lui qualche volta mi chiede qualcosa, però sono più io, diciamo, che vado da lui e provo a tirargli fuori che cosa ne pensa, qualcosa in più. Però posso più ascoltare che dire alla fine, perché ripeto, sono stato al suo posto, quindi mi interessa capire un po' lui come la pensa. Poi se posso dirgli qualcosa e dargli un aiuto, lo faccio molto volentieri. Però ragazzi di oggi bisogna anche stare un po' dietro, bisogna tirare un po' le briglie, perché con questo internet, queste cose qui, siamo un po' troppo oltre, è giusto che facciano la loro strada senza accelerare.
1: Ti capisco da papà, ti capisco tantissimo, Robert. Siamo veramente arrivati praticamente al termine di questa piacevolissima chiacchierata che abbiamo fatto con Robert Acquafresca, che ci ha raccontato un po' di cose della sua carriera. E io vorrei chiudere praticamente così, Robert. se ci fosse la possibilità, che maglia vorresti rindossare?
0: Beh, quella che, con cui ho fatto meglio, no? Perché alla fine la testa ti porta sempre nel posto dove hai fatto meglio, quindi ti dico Cagliari.
1: Cagliari, ce l'hai nel cuore, insomma.
0: Beh, tutti i ricordi più belli sono qui, quindi la mia testa ancora è legata a quei bei momenti.
1: Robert, noi ti facciamo veramente un in bocca al lupo per il tuo futuro, ringraziandoti tantissimo. Spero tu sia stato bene a fare questa chiacchierata a Storie di Calcio qui con noi. E a presto, insomma, un grandissimo abbraccio.
0: Io vi ringrazio, mi ha fatto molto piacere, abbiamo ripercorso insieme dei bei momenti, è sempre bello parlarne, quindi grazie a voi.
1: Grazie a Robert Acquafresca, a presto.
0: Ciao.
1: Grazie ancora. E abbiamo così conosciuto Robert Acquafresca, l'attaccante che con il Cagliari e con Allegri ha fatto veramente cose importanti e poi ci ha raccontato un po' di aneddoti della sua carriera. Noi vi diamo appuntamento alla prossima Storia di Calcio e l'invito è sempre lo stesso, quello di rimanere su TMV Radio. Alla prossima.
2: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Convincenti e ambiziose le azzurre nei 50 d'orso agli europei di nuoto a Parigi. Le porte della semifinale si spalancano per una super Sara Curtis col miglior tempo e per la sempre performante Costanza Cocconcelli che è dodicesima. Curtis in particolare nuota in 27.31 controllando anche il passo negli ultimi 10 metri a 24 centesimi dal suo record europeo di 27.07. Bene anche la staffetta 4% che chiude la sua prova in terza posizione. Il 3.38.70 ci garantisce l'accesso in finale. L'amara delusione per l'infortunio di Marcel Jacobs ha lasciato invece strascichi pesanti per l'atletica italiana. In primis la 4% maschile può sostanzialmente ormai mainare la bandiera. Inoltre il mancato oro, che appariva quasi scontato, ha complicato la rincorsa al primato del medagliere. Nel 2024 l'Italia, per la prima volta nella storia, dominò il medagliere con ben 11 ori, 9 argenti e 4 bronzi. Tanti azzurri raggiunsero il picco di forma a giugno, proprio per l'evento casalingo di Roma, salvo pagare dazio un mese dopo alle Olimpiadi di Parigi. Il calcio: Juventus è scatenata sul mercato. Dopo settimane di valutazioni e trattative, i bianconeri sono vicini a chiudere due colpi, Zion Suzuki e John Lukumi. La trattativa per l'estremo difensore si è spostata da Parma a Parigi. Il Paris Saint-Germain ha acquistato il classe 2002 dal club ducale per circa 35 milioni di euro, ma apre comunque il prestito di un anno. Per Lukumi l'affare dovrebbe chiudersi sui 18 milioni più l'inserimento del terzino Juan Cabal, direzione rossoblù. Il tennis: vittoria dominante per Ben Shelton che va in semifinale al Masters 1000 di Montreal dopo il successo contro Jakub Mensik per 6-3-6-1. Per Shelton si tratta della seconda semifinale 1000 in carriera. Per un posto in finale sarà derby americano contro Lirner Tin. Avanza anche Rafa Hodar, che diventa il primo giocatore nato nel 2006 a raggiungere una semifinale in un Masters 1000. Il 19enne madrileno ha superato Arthur Fils in 1:42 di gioco e ora in semifinale affronterà Brandon Nakashima, che ha avuto la meglio in 2 set su Luciano Darderi. Ciclismo: Diego Ulissi ha rinnovato di un anno il suo contratto con l'Astana. Il corridore toscano a 37 anni non sceglie dunque di appendere la bicicletta al chiodo e continuerà per almeno una stagione con l'intento di mettere la propria esperienza a disposizione della squadra e dei corridori più giovani. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Ci piace e lo facciamo 2 volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
4: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
3: L'estate del calcio entra nel vivo a TMV Radio. Dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, c'è A Tutto Mercato. 3 ore di diretta dalle 14 alle 17 con i collegamenti dalla redazione di Tutto Mercato Web e con i corrispondenti dai ritiri precampionato. A Tutto Mercato dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle ore 17.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in 4 per risponderti.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331 8200 213.
1: Il buongiorno vi arriva da Alessandro Santarelli, l'editoriale con Gabriele Latini, che dobbiamo mettere subito in riga perché oggi sta facendo un po' le marachelle il buon Gabriele Latini in cabina di regia. Buongiorno, buongiorno a tutti, appuntamento con l'editoriale, poi con Rotocalcio, tanti argomenti perché il campionato si avvicina, il mercato si infiamma, oltre ovviamente alle temperature esterne. Però vi do una buona notizia, perché insomma da sabato si comincerà a respirare un pochino di più. Naturalmente chi è in vacanza si augura che queste temperature, magari perché al mare o in montagna, possano andare avanti. Chi invece è ancora in città non vede l'ora che arrivi una sorta di break per quanto riguarda questa estate, così come non si vede l'ora che cominci il campionato di Serie A, così come non si vede l'ora, da un certo punto di vista, che anche il mercato possa suonare il proprio gong e mettere gli ultimi verdetti, perché la maggior parte delle squadre sono ancora decisamente incomplete, cantieri aperti, come avviene ormai ogni anno. Tanti, tantissimi argomenti, ma non perdiamo tempo perché oggi abbiamo con noi un editorialista d'eccezione come Antonello Valentini. Buongiorno Antonello.
2: Ciao, buongiorno, ciao, esatto. Ciao.
1: Buongiorno, allora gli argomenti sono tanti Antonello, io però chiaramente approfittando della tua presenza non posso non partire da quello che è stato anche negli ultimi giorni, diciamo, il caos all'interno della federazione, quantomeno a livello di dichiarazioni. Lo voglio fare questo passo indietro, Antonello, perché nessuno come te ci può spiegare magari quello che è accaduto, che sta accadendo, che accadrà. Io vorrei partire, se sei d'accordo, anche con quella famosa intervista di Paolo Maldini, no? Che insomma ha scoperchiato un po' quella che è stata la sua verità e che ha fatto, devo dire, Antonello, molto molto discutere. Tu quando hai letto il Corriere della Sera, che riflessioni hai fatto?
2: Bah, mi è dispiaciuto molto che Paolo Maldini, non parlo di Leonardo perché Leonardo era l'advisor, praticamente un appoggio a Maldini, mi è dispiaciuto molto che Maldini abbia rinunciato a un incarico e a un progetto, perché è venuta fuori una cosa francamente che io non riesco a digerire, e cioè la tesi secondo la quale senza Pirlo commissario tecnico non si può fare un progetto di rilancio del calcio italiano, che significa settore tecnico di Coverciano, scuola allenatori, vivai, giovani, squadre giovanili, cioè io questo non lo accetto, perché con tutto il rispetto per Andrea Pirlo, che è stato un fuoriclasse come giocatore, ma che come allenatore deve ancora dimostrare di essere un allenatore di primissimo livello, e sarebbe stata secondo me una scommessa, una sfida che la nazionale italiana e la federazione in questo momento non possono, non possono sfidare ulteriormente dopo tre mondiali falliti. Mi pare che non abbiamo bisogno di fare ulteriori scommesse o sfide a nessuno. Quindi voglio dire, io sono del parere che il calcio italiano abbia contenga e offra un tale patrimonio sotto il profilo di risorse, sotto il profilo tecnico, manageriale, organizzativo e tecnico, che vuol dire come tutte le scelte hanno un fondamento e hanno una sostanza. Ranieri con Mancini, Città della Nazionale, secondo me è una soluzione assolutamente condivisibile, interessante, propositiva, e sono sicuro che non ci deluderà. È stato aggiunto per le nazionali giovanili Gianfranco Zola, che è l'unico che negli ultimi anni ha fatto qualche cosa all'interno della Serie C per un progetto sui giovani. Quindi voglio dire, mi dispiace per Paolo Maldini, al quale sono sinceramente affezionato dopo tanti anni, molti anni di federazione, che ho visto esordire nell'88 sì, quando aveva 19 anni a Spalato contro la Jugoslavia. Però voglio dire, incaponirsi in questa maniera e sostenere alla fine che senza Pirlo CT non si può fare il progetto del calcio italiano, francamente mi è sembrato non condivisibile e mi dispiace davvero. Detto questo, le scelte di Maragò, che sono più che legittime e sono anche molto interessanti e secondo me anche condivisibili, perché Claudio Ranieri non ha niente da dimostrare parla per lui, il suo curriculum, la sua storia, la sua eleganza, il suo stile, le sue capacità. E Mancini, che comunque ha un curriculum, piaccia o non piaccia, di 37 partite utili con la nazionale, di un europeo vinto, sia pure con una buona dose di fortuna, questo va sottolineato. Però mi sembra assolutamente un organigramma che ci può tranquillizzare. Poi, voglio dire, è stato negli ultimi tempi più una disputa tra giornali, tra testate televisive, tra testate radiofoniche, tra tifosi, giornalisti. Francamente, poi il presidente della federazione, secondo me, da un lato dalle notizie del provider russo di scommesse, e dall'altro, lo dico con estrema franchezza, come sempre, non convinto del tutto, secondo me, della scelta di Pirlo, ha deciso di decidere, e ha fatto bene, secondo me.
1: Antonello, ma secondo te si può dire che la bufera è passata? Perché insomma, sono state settimane, anzi mi verrebbe da dire mesi, non facili, eh?
2: Ma io spero proprio di sì, perché abbiamo i giorni contati, intendiamoci, tra un mese, tra poco più di un mese, la nazionale va in campo a Roma contro il Belgio e poi c'ha due trasferte di fila contro Turchia e Francia per le partite di Nations League. Allora, il Belgio è già una delle squadre più forti in Europa. La Turchia è avvelenata e si gioca in Turchia, da un mondiale è andato male, quindi Montella ci aspetta con i fucili spianati, sono esagerati.
1: Certo, una metafora.
2: Montella è un ragazzo d'oro. La Francia, cioè noi in queste tre partite non è che ci giochiamo il futuro della nazionale, però saranno dei test molto molto probanti e significativi, quindi cerchiamo di ritrovare un po' più di serenità attorno alla nazionale. Ho visto anche queste polemiche sulla nomina di Diana Bianchetti. Devo, ti voglio dire, se ti interessa.
1: Certo, come no,
2: anche qui, con estrema franchezza, la scelta del capo delegazione della nazionale è una titolarità e una prerogativa del presidente della federazione. Malagò ritiene di puntare su Diana Bianchetti, che certamente è stata una grande campionessa di scherma, che certamente è una donna di grandi capacità organizzative, rappresentative, eccetera. E se qualcuno, come ho detto, storce il naso o ha qualcosa da dire o fa filtrare attraverso i giornali il suo malumore, il suo, come dire, la sua irritazione, invece di farlo attraverso i giornali, andasse nell'ufficio di Malagò e affrontasse il problema con Malagò. Detto questo, per dirla fino in fondo, non c'è dubbio che in un ambiente come quello del calcio italiano, dopo tre nomi di prestigio mondiale come Gigi Riva, Gianluca Vialli e Gianluigi Buffon, la nomina di Diana Bianchetti è legittimo che crei una certa, diciamo curiosità, ecco.
1: Bravo, curiosità, mettiamola così, curiosità, però ecco, forse quello che ci dobbiamo auspicare, caro Antonello, anzi levo il forse, è che la notte dei lunghi coltelli sia finalmente finita, no? Perché ne sono girati un po' di coltelli.
2: Ah sì, qualcuno è andato a segno, qualcuno si è spezzato durante la corsa. A me queste botte a colpi di coltello non mi sono mai piaciute. Mi è sempre piaciuto parlare vis-à-vis e in faccia alla gente e confrontarsi, perché ognuno ha i suoi ruoli e le sue responsabilità e le sue titolarità. Adesso bisogna comunque, anche da parte della Lega di Serie A, passare dalle parole ai fatti. La Lega di Serie A si era addirittura offerta di contribuire all'ingaggio del commissario tecnico della nazionale, puntava su Conte, che sarebbe stato un ottimo CT, intendiamoci. È stato scelto Mancini, la Lega di A ha detto che sosterrà meglio e sarà più vicino alla nazionale. Beh, adesso verificheremo nei fatti, perché la nazionale non ha bisogno né di polemiche, né di fenomeni, né di furbastri. Ha bisogno di gente che abbia voglia di giocare in nazionale. Comunque si chiami, che siano giovani o che siano meno giovani, chi non ha voglia o vuole andare a casa dopo il primo dolorino al ginocchio o al costato, è meglio che stia a casa. E io da questo punto di vista sono convinto che Roberto Mancini saprà far valere questo principio.
1: Ma lì credo, Antonello, che forse sia giusto puntare più, appunto, anche come dici te, su quelli che hanno voglia, quindi sui giovani, su una generazione che magari vede ancora la maglia della nazionale come un obiettivo, un traguardo a raggiungere, invece che come un peso tra gli impegni di campionato, europei e quant'altro, no?
2: Ma io credo che Mancini già nella sua gestione precedente abbia dimostrato una grande apertura verso i giovani, e ne ha inseriti parecchi, ne ha lanciati parecchi fino alla vittoria dell'Europeo. Ovviamente occorrerà, secondo me, ma questo è un problema di Mancini, io mi limito a fare le mie riflessioni così da osservatore esterno, occorrerà un mix tra meno giovani e giovani, senza disperdere, secondo me, la grande testimonianza e il grande segnale che ha dato Baldini, sì, con la sua Under 21. Vero. Infatti alcuni giocatori poi nelle due partite che lui ha gestito come CT ad Interim ne ha utilizzati tanti dei suoi Under 21, perché su quei ragazzi, Esposito, Palestra, Pisilli, eccetera, io credo che ci sia molto da lavorare e da costruire in positivo, perché non è vero che mancano i talenti in Italia, basta con questa storia che non ci sono i talenti, noi i talenti ci sono, bisogna avere il coraggio, uno, di comprarli, e non mi pare che vengano grandi segnali da questo calciomercato in questa direzione, anzi, neanche dai club di Serie A. Due, di non mandarli in tribuna a poltrire o a guardare la partita, ma neanche in panchina, ma di mandarli in campo, come fanno le altre nazionali. Si parla sempre della Spagna, la Spagna, la Spagna. Beh, facciamo pure noi, se abbiamo, come dire, il coraggio di farlo. Questo riguarda gli allenatori della Serie A, ma anche i presidenti della Serie A, i club, perché poi non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca. Io capisco che a livello altissimo di Champions League c'è un grado di competitività internazionale che non consente grandi esperimenti, però voglio dire, bisogna dare fiducia a questi ragazzi, e da questo punto di vista Mancini con la sua nazionale può contribuire seriamente ed efficacemente a portare a galla questi ragazzi e a farli crescere.
1: Poi c'è un aspetto, Antonello, tu hai fatto il nome di Palestra, che è probabilmente uno dei più grandi talenti che abbiamo in questo momento, che è quasi obbligato, tra virgolette, ad andare via, perché quando ti arrivano quelle offerte lì le nostre società non possono assolutamente competere. Però vediamo ogni giorno, non soltanto su Palestra ma anche su altri giocatori, che ormai è un mercato totalmente drogato dalla Premier League, e credo che tutto questo non faccia bene al movimento mondiale del calcio, quindi vado oltre anche ai confini europei.
2: Ma guarda, io non mi meraviglio e non lo ritengo un fatto negativo che dei giocatori italiani vadano a giocare all'estero, così come tanti giocatori stranieri vengono a giocare in Italia. Il problema non è questo, anche perché la federazione, la nazionale, il Club Italia hanno tutti gli strumenti per seguire questi ragazzi, certo, per certo, controllarli, eccetera. Quindi voglio dire, il fatto che Palestra vada all'estero, sì, mi spiace, perché ci piacerebbe vederlo giocare in Italia. Però voglio dire, è un'esperienza in più che può fare un ragazzo italiano, anche perché, ripeto, come tu hai già detto, Alessandro, giustamente, a certi livelli i club italiani non riescono a competere, non ci sono dubbi, e qui c'è tutto il problema dei diritti TV, degli introiti da stadio, degli impiantistica che non aiuta a fidelizzare i tifosi, e tutti i discorsi che sappiamo.
1: Veniamo invece a quello che sta accadendo, no? nel nostro piccolo orticello, che però ci piace sempre tanto, Antonello, il nostro campionato che sta per ripartire. Da osservatore, chi si sta muovendo meglio secondo te? Perché io ho la sensazione che quest'anno, rispetto ad altri anni, ci sia un pochino più di equilibrio anche in asse di partenza.
2: Ma guarda, secondo me le società che si stanno muovendo meglio in questo momento, poi però tornerò un attimo indietro, sì, farò un flashback per le squadre che stanno muovendo meglio, sono, a mio avviso, la Juventus, la Fiorentina, qualche cosa di buono sta facendo il Torino, Cairo sì, spera che questo, o meglio pretende che questo, sì, campionato sia il migliore della sua gestione, glielo auguro sinceramente, però bisogna darsi un po' una regolata anche lì come acquisti. Il problema vero, non mi pare che il Milan stia facendo grandi cose, tra l'altro il Milan dovrà scontare come dire, i ritardi, sì, che sono sempre stati dopo i campionati, dopo un campionato del mondo c'è sempre un'onda di ritorno per tanti giocatori. Leggevo stamattina che praticamente Maignan e Leao non sono ancora rientrati. Si comincia sabato il campionato, sabato 22 si comincia il campionato, quindi voglio dire, quindi c'è qualche ritardo da questo punto di vista. Però voglio dire un'altra cosa: noi in Italia siamo abituati, per interessi vari che riguardano i direttori sportivi, che riguardano gli allenatori, che riguardano soprattutto gli agenti, i procuratori elegantemente ribattezzati agenti, ed è il problema delle date del calciomercato. Allora noi siamo abituati a sfruttare fino alle ultime 48 ore, questo non sarebbe un male, se queste ultime 48 ore non cadessero una settimana dopo l'inizio del campionato. Ci sono stati anche dei giorni scorsi da parte di De Rossi e di Gasperini delle polemiche in questo senso, cioè perché il calciomercato si chiude dopo l'inizio del campionato. Questo ovviamente sì, consente a qualcuno di rivedere un po' i piani, di verificare alcune cose, però certamente è più un problema, come dire, di attendismo studiato a tavolino, cioè vediamo un po' chi può fare l'affare migliore nelle ultime 48 ore del calciomercato. Questo francamente sposta molte cose, quindi la situazione di oggi, c'è una grande pagina della Gazzetta dello Sport, poi del Corriere dello Sport, di Tutto Sport, che si ovviamente fanno i loro mestieri, io non certo. sono un grande appassionato certo. di calciomercato, te lo dico con molta franchezza, che fanno il punto sulle acquisti, partenze, trattative, eccetera. Io sono abituato a tirare la riga quando si chiude il calciomercato, quindi giudicare adesso su quello che si sta facendo in questi giorni è un discorso molto parziale. Però detto questo, secondo me Juventus e Fiorentina sono tra le società che si stanno muovendo meglio.
1: Il flashback te lo faccio fare prima di chiudere, però volevo parlare con te anche di una situazione che qui a Roma è abbastanza clamorosa e che secondo me, caro Antonello, non ha grandissime vie di uscita, che è quella di Lazio, perché tu prima citavi il Torino di Cairo, no? Che è un'altra società molto contestata, però una sorta di tregua sembra che si possa vedere sulla questione Lazio, e parliamo di una società comunque storica. Io non riesco a vedere grandissime vie di uscita in questo momento.
2: No, si è creata un'incompatibilità ambientale che francamente dispiace molto per una grande società con una grande tifoseria come quella della Lazio. Io mi auguro che Gattuso possa, come dire, seminare in senso positivo, però è chiaro che alle spalle di Gattuso ci deve essere una società forte che ha già ottenuto nei giorni scorsi, incassato il rifiuto di Peruzzi, tanto per dirne una, a rientrare in società, e questo è abbastanza sintomatico. Vuol dire che ci vuole una grande società che poi investa sui giocatori, sul parco giocatori. Mi pare che questo non stia avvenendo. Lotito non dà segnali particolarmente entusiasmanti alla tifoseria nel momento in cui acquisisce, sia pure in Serie D, una società come la Regina, che viene accusato di distrarsi sulla Regina e di trascurare la Lazio. Io non credo che sia così. Lotito è un uomo, voglio dire, io francamente ho avuto tanti scontri con Claudio Lotito in Consiglio federale per tante vicende, insomma è una di quelle persone con la quale se vai una sera a cena ti fai matte risate, è uno che conosce benissimo i regolamenti, gli statuti, le norme, eccetera, però è certamente un personaggio ruvido, un personaggio ostico, un personaggio spigoloso, non è un personaggio botaccostereccio, e voglio dire, la sua stazza, anche con la panza che ormai si ritrova, conferma una personalità arrogante, mi sembra forse ingeneroso, ma comunque voglio dire, insomma, di uno che non discute molto, decide e fa lui, tenendo conto però, bisogna dire anche questo, che i soldi sono i suoi. Però la tifoseria, ecco, perché questo qualche volta i tifosi se lo dimenticano, sono società private dove il presidente mette i soldi di tasca loro, senza aiuti di nessuno. Però detto questo, voglio dire, lui non riesce a capire che con i tifosi deve, magari abbassando la testa qualche volta, senza genuflettersi, deve riaprire un confronto positivo, perché non è possibile che la Lazio sia in queste condizioni. Mi auguro che Gattuso possa riuscirci.
1: Il tuo pensiero sulle multiproprietà, Antonello?
2: Guarda, io sono del parere che non possa essere non debba essere modificata la data di scadenza delle multiproprietà, sì, e cioè il 28 giugno del 2030. In questo momento le multiproprietà riguardano soltanto Napoli e Bari e la Firm Lauro dei De Laurentiis, sì, perché la serie Lotito c'ha la regina in Serie D, quindi non sarebbe un problema perché è settore dilettantistico, però immagino che Reggio Calabria, beh, non si accontenti di stare in Serie D con il passato che ha la società e la squadra, quindi si preannuncia anche un problema regina. Da questo punto di vista penso, temo che De Laurentiis e Lotito premeranno fortemente, faranno pressione forte sulla federazione perché la norma venga modificata. È una norma che deve passare attraverso il Consiglio federale. Gravina, a suo tempo, prima di andare via, si era espresso contro qualsiasi proroga e quindi a favore del divieto di multiproprietà oltre il 28 giugno 2030. Abete, nel suo programma elettorale, Abete poi è stato sconfitto da Malagò nella corsa alla presidenza, lo aveva scritto esplicitamente, lo aveva garantito anche al sindaco di Bari che lo aveva sollecitato su questo argomento. Malagò ovviamente è appena arrivato, dovrà avere i suoi tempi per valutare. L'unica cosa che lascia molto aperto il discorso, è che la UEFA, c'è una corrente all'interno della UEFA favorevole a un allargamento delle maglie, anche se la UEFA, parliamoci chiaro, non gliene frega assolutamente niente del campionato italiano, la B, la A, guarda le coppe e teme che nelle coppe europee si possa creare qualche problema, però è favorevole a un allargamento, si parla addirittura di consentire la presenza del doppio proprietario nella seconda squadra fino al 30%, che è una barzelletta, Alessandro.
1: Sì, sono d'accordo con
2: te. Ci sono 2000 sistemi per aggirare o per celare o per nascondere o per il 30%, tu affidi un amico tuo, il 70 lo parcellizzi e sei sempre il padrone della società, qui non ci pigliamo per fessi. Però questa è una norma, se dovesse arrivare a godere del giorno della federazione, è una norma che deve passare attraverso il Consiglio federale della federazione, non è che decide da solo il Presidente della federazione. Il Presidente della federazione può, se ritiene, o una delle componenti, immagino la Serie A, può portare in Consiglio federale la proposta di abolire il divieto delle multiproprietà, poi si vota il Consiglio federale. Quindi è una partita a scacchi delicata.
1: D'accordissimo con te. 30 secondi su Infantino me li dai?
2: Dai, Infantino ne ha fatte più di Cano in Francia, deve, secondo me a questo punto deve andare a casa. Ciao, ormai ha perso per la FIFA, come sai si vota attraverso le confederazioni continentali, sta perdendo non solo la UEFA ma ha perso anche il Sud America, sta perdendo anche altre, la componente asiatica, secondo me ha fatto il suo tempo, si è mosso male e quindi deve secondo me rassegnarsi a passare la mano al congresso che si terrà a marzo a Rabat, ma vedrai che con uno stipendio intorno ai 4-5 milioni di franchi svizzeri all'anno farà fatica a fare un passo indietro. Voglio dirti un'ultima cosa,
1: sì,
2: se mi dai 10
1: come
2: secondi.
1: No, certo.
2: Ho letto stamattina, è stato insediato ieri, presentato Orsato come designatore degli arbitri. Bene, allora io ho partecipato da tempi immemori, anni, decine di anni, a tutti i raduni e gli incontri tra arbitri, capitani e giocatori. E ogni volta ho sentito dire dal designatore di turno: basta con questi accerchiamenti all'arbitro, con questi capannelli intorno, saremmo severissimi. Non è mai accaduto. Adesso lo ridice Orsato, che è certamente un uomo dal pugno duro. cerchiamo di far rispettare questa norma, altrimenti si diventa ridicoli, meglio non dirlo, non... perché se uno dice, come dice oggi Orsato, basta gli accerchiamenti, poi significa che tu al momento dell'accerchiamento metti la mano in tasca e tiri fuori il cartellino giallo, e se è la seconda volta tiri fuori il cartellino rosso. Bisogna avere il coraggio di farlo, perché siamo tutti d'accordo contro gli accerchiamenti, anche gli allenatori e i calciatori a parole, però nei fatti questo non avviene. Allora, se tu fai un proclama di questo genere, come ha fatto Orsato sulla Gazzetta dello Sport, basta gli accerchiamenti, poi lo devi far rispettare. Mi auguro di riuscirci.
1: Un grande piacere sentirti, Antonello, un abbraccio.
2: Ciao, grazie.
1: Ciao Antonello Valentini.
2: Ciao.
1: Allora, tantissimi argomenti affrontati con l'ottimo Antonello Valentini. Noi adesso andiamo in pausa, poi torniamo con Simone Bernabei, redazione di Tutto Mercato Web, perché insomma ci sono un po' di notizie di mercato da affrontare, dalla vicenda Suzuki, Juventus, Mora, Roma, l'Inter che sembra un passo dal chiudere l'esterno destro. Insomma, ci sono diverse situazioni che tra pochissimo andremo a analizzare nel dettaglio.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Restano ancora sospese le attività di volo a Catania e Comiso per l'emergenza cenere lavica dell'Etna. Come ha reso noto la SAC, la società che gestisce due scali siciliani, nella giornata di oggi i voli all'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini sono interrotti fino alle 18, mentre lo scalo Pio La Torre di Comiso, chiuso fino alle 10 di questa mattina, è tornato pienamente operativo.
0: È in corso nel carcere di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia di Walter Lavitola, arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. L'avvocato dell'indagato, Sergio Cola, entrando in carcere, si è limitato a dire che il suo assistito ancora non ha deciso se si avvarrà della facoltà di non rispondere al GIP o fare dichiarazioni spontanee. In merito all'ordinanza cautelare, Cola ha aggiunto: le valutazioni le tengo per me. Successivamente dirò quali sono state le mie valutazioni e qual è stata poi la scelta del mio assistito.
1: Un 22enne bulgaro incensurato è stato ucciso con colpi d'arma da fuoco nella sua abitazione a Cutro, nel Crotonese. È successo questa mattina alle 5. Sul posto i carabinieri di Crotone impegnati nelle indagini. Fuggito subito dopo l'agguato il killer. Tuttavia un giovane di 28 anni è stato identificato dai militari e portato in caserma per essere sentito dagli inquirenti. Secondo una prima ricostruzione, il movente sarebbe riconducibile a questioni sentimentali.
0: Ha già battuto il record di durata rispetto ad altre ondate di calore che hanno segnato questa torrida estate, ma la quarta ondata potrebbe protrarsi fino al 17 agosto con almeno 20 giorni consecutivi di temperature con 7-8 gradi sopra la media. A separare le quattro ondate sono stati intervalli sempre più brevi, tutti elementi che suggeriscono scenari in cui estati così calde possono diventare la normalità. Allerta meteo per temporali in quattro regioni.
1: L'appuntamento è di quelli storici. L'Europa vivrà un'eclissi solare straordinaria e l'Italia, pur non essendo nella fascia in cui la copertura del disco solare sarà totale, ne godrà una versione parziale, ma significativa e altamente spettacolare, con un oscuramento nelle regioni del nord-ovest che sfiorerà il 95%. Il fenomeno avverrà al tramonto con il sole vicinissimo all'orizzonte.

0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
1: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
3: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: Maracanã.
5: Stefano, ma ti mancherò in questi giorni?
6: Non tanto, però no, scherzo, sì, abbastanza, però Maracanã tra poco tornerà.
5: Torneremo di nuovo 17 di agosto, mi raccomando.
6: 17 di agosto,
5: puntuali,
6: segnate la data, puntuali.
5: Perché dovremo capire chi vince il campionato, l'allenatore che salta, il bomber e le tante bufere di Maracanã tutti i giorni.
6: Quindi
5: sempre.
6: Vi aspettiamo 17 agosto
5: dalle 13 alle 17
6: con Marco Piccari
5: e Stefano Impallomeni.
6: Ciao.
5: Ciao ciao.
4: Maracanã.
7: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
8: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
7: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
8: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
7: Istitutogiglio.it.
8: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
9: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: TMV Radio Sport News. Calciomercato, aggiornamenti sportivi e tutta la professionalità della nostra redazione.
1: Eccoci in diretta, ben ritrovati su TMV Radio con una nuova puntata di TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri. Come sempre la voce ormai che avete imparato a riconoscere, quella del sottoscritto Lucio Marinucci, qui in studio. Tre ore di approfondimento sulle trattative del calciomercato che proseguono per le varie squadre di Serie A. Tra l'altro abbiamo veramente tanti aggiornamenti da dover dare, perché nelle ultime ore ci si sta scaldando, soprattutto per quanto riguarda, ecco, dei movimenti tra squadre di Serie A, ma non solo, perché poi ci sono sempre anche le piste dall'estero, quindi dovremo ricapitolare un po' quanto sta succedendo in Serie A. Io intanto saluto comunque in cabina di regia Gabriele Latini, saluto anche Alessandro Santarelli che ci ha accompagnati fino alle ore 13 con Editoriale e con Rotocalcio, mentre prima dalle 9.45 alle 10.45 i colleghi dalla sede di Firenze hanno condotto a tutta C con la solita ora di approfondimento sulla terza serie del calcio italiano. Io comunque, oltre a salutarvi, vi ricordo che il numero per i messaggi WhatsApp è sempre lo stesso, il 331-82-00213. Siamo sempre pronti a rispondere ai vostri messaggi, alle vostre curiosità, alle vostre opinioni su quanto si sta muovendo appunto sul mercato di Serie A. E tra poco avremo poi il solito

0: usuale collegamento con la redazione di Firenze di Tutto Mercato Web per la raffica iniziale, comunicazione a questo punto diretta con la cabina di regia, sì, tutto telefonico, tranquillamente telefonico, per rendere le cose più immediate, più rapide. Non vogliamo perdere troppo tempo per sapere gli approfondimenti, e come dicevo, ecco, giusto per dare qualche anticipazione, parleremo di Frattesi, ovviamente, perché che sembra essere pronto dopo, mi sento di dire, innumerevoli finestre di mercato a lasciare l'Inter. Negli ultimi anni sempre sembrava fosse ad un passo dall'addio, poi è sempre rimasto in nerazzurro, non è mai riuscito ad imporsi, a trovare spazio con continuità. Non l'ha fatto con Inzaghi e non è riuscito a farlo neanche con Christian Chivo, e quindi adesso è pronto a trasferirsi, ripeto, un trasferimento in Serie A, da una squadra dunque del campionato italiano ad un'altra squadra del campionato italiano, così come dovrebbe accadere per Piccoli, che lascia la Fiorentina, così come dovrebbe accadere ormai per Pellegrino, che invece lascia il Parma. Insomma, veramente tanti tanti movimenti. Poi torneremo anche a dare un po' i ragguardi invece per quanto capita dall'estero. Suzuki, ormai anche qui si stanno definendo gli ultimi dettagli, che lascia l'Italia, ma potrebbe essere un saluto temporaneo, perché potrebbe rientrare dalla porta di servizio per un prestito con un'altra squadra. Parleremo anche sull'estero per l'Inter, soprattutto, che si muove per Spence del Tottenham, che prova a muoversi adesso anche per, attenzione a Curtis Jones, perché l'uscita di Frattesi libera un posto a centrocampo e potrebbe quindi poi l'Inter tornare finalmente all'assalto, ecco, sì, di un altro giocatore che da tempo viene accostato alla nostra Serie A e viene accostato ai nerazzurri. Insomma, questo un po' per anticipare quanto potrà accadere. La Roma sempre molto attiva tra Mora, ma attenzione anche a Luis Enrique, che è una richiesta di Giampiero Gasperini e che si avvicina fortemente ai giallorossi, e quindi anche qui libera poi una casella all'Inter, seppur non da titolare. Quindi anche i giallorossi, del resto li abbiamo visti sempre molto attivi nel corso di questa finestra di mercato. Tra le più attive sicuramente la squadra di Roma per le trattative in entrata, anche, mi sento di dire, per gli investimenti che stanno venendo fatti, sì, commisurati, ma talvolta anche abbastanza sostanziosi per cartellini ed ingaggi, anche se devo dire più per cartellini. Per quanto riguarda invece il calcio giocato, ci stiamo sempre di più avvicinando all'inizio del campionato, ma ci stiamo avvicinando anche poi alle gare internazionali. Ieri abbiamo visto i risultati del terzo turno preliminare di Champions League, con le gare che di solito sono divise fra martedì e mercoledì. Le hanno giocate invece tutte ieri. Perché? Perché oggi esordisce il Paris Saint-Germain di Unai Emery, pardon, di Luis Enrique, contro l'Aston Villa di Unai Emery, che a sua volta aveva allenato proprio i parigini qualche anno fa, quindi un incrocio interessante fra la squadra che ha vinto la Champions League e che ha vinto le ultime due edizioni della massima competizione per club, e l'Aston Villa, che invece ha vinto con merito, mi sento anche di dire, l'Europa League, una squadra anche qui con grandi valori. C'erano stati vari discorsi anche per squadre di Serie A per quanto concerne elementi dell'Aston Villa, uno su tutti Emiliano Martinez, che sembrava ad un certo punto forse diretto verso Torino e potesse essere lui il prossimo portiere della Juventus, cosa che invece non accadrà. Emiliano Martinez è destinato a rimanere all'Aston Villa e già si sta discutendo del possibile prolungamento del portiere argentino con il club di Birmingham. Ricordo, fischio d'inizio alle ore 21, quindi orario già da Champions League. Si giocherà a Salisburgo, alla Salzburg Arena, quindi partita comunque tutta da seguire fra due squadre che hanno regalato un discreto calcio l'anno scorso. Paris Saint-Germain ovviamente è di una caratura superiore, ha dimostrato di essere la squadra più forte del pianeta negli ultimi tempi, ma l'Aston Villa può essere comunque una competitor di assoluto livello, e dicevo, di Unai Emery, affronta il suo passato e può permettersi già di puntare ad un trofeo in un momento comunque ottimo per la squadra inglese. Sul resto invece del calciomercato, poi magari torneremo, anche daremo ragguardi per quanto riguarda un altro spostamento, anche quello di Christensen. Insomma, i nomi che abbiamo fatto questi primi minuti sono veramente tanti, però andiamo dunque a chiedere delucidazioni poi a chi ne sa più di noi, e quindi accogliamo in diretta per la redazione di Firenze di Tutto Mercato Web Tommaso Bonan. Ciao Tommaso, ben ritrovato.
1: Ben ritrovati a tutti voi, vi ringrazio ancora per la fiducia totalmente immeritata, non so che presentate tutte le volte.
0: Di sicuro più meritata di quella che riponiamo noi in noi stessi, quindi vai tranquillissimo da questo punto di vista. E sul mercato, ecco Tommaso, tante cose che si stanno poi definendo, vanno definendosi in queste ultime ore. Non so da dove vogliamo partire, da Frattesi, da Pellegrino, da, dicevo, anche Christensen, Luis Enrique. Insomma, la carne che sta bollendo in pentola è veramente sostanziosa.
1: Sì, allora diciamo che sembra che abbiano aspettato il nostro collegamento, perché comunque dopo una mattinata relativamente soft, poi alla fine si stanno sbloccando, comunque stanno arrivando le notizie sui giocatori che si spostano da una destinazione all'altra. Citavi Frattesi, è un po' una trattativa, pista di mercato che è nata soltanto nelle ultime ore, no? Con diciamo l'accelerata che è arrivata ieri sera tra Lazio e Inter per avere il centrocampista, prevedere il centrocampista in bianco celeste, è notizia di questi minuti dell'accordo verbale fino a questo momento, chiaramente, tra le due società per il passaggio di Frattesi in bianco celeste, prestito con obbligo di riscatto, obbligo che sembra essere legato al posizionamento della Lazio in classifica al 12° posto, un po' come
0: quindi
1: quello che era, sì,
0: quindi
1: un obiettivo diciamo di squadra e non singolo, un po' come mi sembra tra l'altro anche sia presente qualcosa del genere anche sul contratto di Gattuso, ora non vado a memoria.
0: Ah sì, c'era una clausola per il rinnovo, per i primi 12 posti, sì. Se dovesse arrivare dal 12° in su, quindi sì, sono
1: esatto,
0: formule simili effettivamente.
1: Sia, esatto, quindi credo sia diciamo il modus operandi che la Lazio sta usando in questa fase, in quest'estate, per far siglare i propri giocatori. Frattesi, che sappiamo essere un giocatore di fatto in uscita dall'Inter ormai non so da quante
0: finestre di mercato.
1: Sessione di mercato, non per chiaramente il valore del giocatore che rimane di assoluto livello, ma per la concorrenza che trovava all'Inter tutte le volte, quindi evidentemente siamo alla volta buona. E dicevi anche di Christensen, che è un affare già definito in tutto e per tutto tra Udinese e Atalanta, per Christensen in nerazzurro, ricordiamo un affare molto importante, perché comunque è un prestito con obbligo di riscatto, questa è la formula che va per la maggiore, però ci sono già le cifre per l'obbligo, 22 milioni di euro di parte fissa più 3 di bonus, con l'Atalanta che riconoscerà i bianconeri il 10% sulla plusvalenza in caso di futura rivendita. Quindi è un affare, capite bene, anche abbastanza importante dal punto di vista economico per l'Atalanta, che deve di fatto sopperire alla partenza di Gin City. Ma attenzione, perché l'Atalanta potrebbe non essere finita qua, perché come abbiamo scritto anche stamani su Tutto Mercato Web, attenzione anche alla posizione di Romagnoli
0: In casa Lazio, chiaro. Tommaso, non so se è caduta la linea, forse sì, abbiamo perso Tommaso, lo recuperiamo nel bel mezzo del discorso su Romagnoli. Beh, sì, lo avevamo accennato anche nei giorni scorsi, se ricorderete bene. Il calciatore che chiaramente per due estati consecutive sembrava diretto alla Line, poi non se ne è fatto nulla né l'anno scorso né quest'anno, rimane al momento alla Lazio un po' come esubero. Eccoci Tommaso, stavamo proprio parlando di Romagnoli, ecco, di una situazione possibile anche per l'Atalanta.
1: Un nome spendibile a questo punto per l'Atalanta, anche quello di Romagnoli, cioè diciamo che Christensen non chiude il cerchio sui difensori in entrata dell'Atalanta, ma potrebbe esserci anche un colpo di coda per quanto riguarda Romagnoli. Sappiamo benissimo, insomma, Sarri lo conosce bene, quindi potrebbe essere anche un innesto per l'Atalanta nei prossimi giorni. Al momento però non è caldissima come pista. E poi il famoso domino, no? Questo direi la terza notizia dell'ultima ora, il famoso domino degli attaccanti che vede coinvolte tre squadre di Serie A, Fiorentina, Bologna e Parma,
0: esatto.
1: Con Pellegrino che dal Parma si trasferisce alla Fiorentina, siamo addirittura d'arrivo, Piccoli che lascia spazio il posto a Pellegrino e si trasferisce al Bologna, andando a formare con Dovbyk di fatto una coppia di attaccanti completamente rivoluzionata, da Castro Dallinga a Dovbik Piccoli, con Dallinga che a sua volta lascia il posto a Piccoli e si trasferisce a Colonia. Mancano fondamentalmente pochissimi dettagli per far sì che questo domino vada in porto, e la cosa particolare è che comunque la Fiorentina riesce a dare via Piccoli in prestito con un obbligo, anche in questo caso un obbligo di riscatto fissato a 18 milioni di euro, una cifra estremamente importante, non tanto per il valore del giocatore, ma quanto perché la Fiorentina riuscirebbe così a rientrare della spesa monstre che ha fatto da oltre 20 milioni che ha fatto l'estate scorsa, nonostante una stagione estremamente negativa dell'attaccante, così come negativa è stata la stagione di tutta la Fiorentina in generale. Quindi il prezzo si pensava potesse essersi abbassato, invece comunque è una cifra importante, con il club viola che avrà anche il 10% sulla futura rivendita. Questo un po' con l'ufficialità di Posch al Mainz dal Como e l'annuncio che attendevamo di Molina alla Roma sono, diciamo, le notizie dell'ultima ora, in attesa poi chiaramente della definizione di tutto il resto, come la partenza di Vlahovic e Lukaku a questo punto per la Turchia,
0: certo.
1: O chiaramente eventuali aggiornamenti sul fronte Inter per quanto riguarda i giocatori in entrata, con l'offerta a 30 milioni per Spence, che lo sappiamo per il momento non convince il Tottenham, che ne chiede qualcosa in più, circa 35. Comunque in queste ore si stanno parlando le due società, quindi sono sicuramente da attendersi degli aggiornamenti in questo senso già nelle prossime ore, già nella giornata di oggi, con Luis Enrique che di fatto sta andando in direzione Roma, che sta chiudendo un po' dei colpi di mercato anche su un po' di pressing di Gasperini, no?
0: Sì.
1: abbiamo visto un po', diciamo così,
0: esigente,
1: esigente, però ecco, non è una novità.
0: No, esatto, lo conosciamo veramente bene. Allora Tommaso, io ti ringrazio per questo aggiornamento sul mercato, per questa raffica iniziale, ti lascio al tuo lavoro, a presto.
1: Grazie a voi, un abbraccio, ciao.
0: Grazie a Tommaso Bonan per l'aggiornamento di mercato sulle trattative un po' delle ultime ore. Io riporto anche altri temi, perché poi dicevamo, man mano che ci si avvicina alla metà e all'ultima parte di agosto, le cose iniziano a diventare serie, si fa veramente sul serio. Ricordo anche di Suzuki, come sempre al centro di tantissimi discorsi di mercato, ormai è praticamente tutto fatto, si leggeva anche su tutto Mercato Web per il suo approdo al Paris Saint Germain. Infatti nelle prossime 48 ore dovrebbe poi svolgere le visite mediche e firmare il contratto che lo porterà a diventare un calciatore dei parigini. Si trasferisce a titolo definitivo dal Parma, 30 milioni di parte fissa, 5 di bonus di squadra. Però poi attenzione, come sempre, anche al risvolto sulla Juventus. Perché? Perché ormai i bianconeri sembrano aver scelto proprio Suzuki come titolare del prossimo anno, e quindi possono strapparlo in prestito proprio per la stagione 2026-2027. Certo, poi fra un anno bisognerebbe trovare una valida alternativa, perché qualora dovesse far male non verrebbe confermato, qualora dovesse far bene il Paris Saint-Germain lo riporterebbe alla base. Ci sono già anche qui delle indiscrezioni molto interessanti, delle valutazioni su proprio il futuro della porta. Si parlava di Alisson, vecchia conoscenza del calcio italiano, e di Luciano Spalletti, che l'ha avuto alla Roma, perché Alisson va in scadenza di contratto con il Liverpool nel 2027, quindi già si paventa un potenziale piano dei bianconeri: tenersi Suzuki per quest'anno e poi nella stagione successiva andare a lavorare ai fianchi di Alisson per prenderlo a parametro zero. Alisson, peraltro, era stato anche uno dei nomi accostati all'inizio del mercato, aveva anche aperto il giocatore, ma il Liverpool poi ha deciso di non farlo partire. Qui intanto arrivano dei messaggi al 331-8200-213, ecco, rispondiamo subito alle vostre domande. Federico, ecco, ce lo stavi chiedendo, l'abbiamo detto proprio poco fa con Tommaso Bonan di Romagnoli all'Atalanta, è un'ipotesi al momento, in realtà non ci sono stati grandissimi passi avanti negli ultimi giorni e nelle ultime settimane. Il calciatore ancora deve capire se ha la volontà di proseguire in Serie A con una maglia diversa da quella della Lazio, quindi sono anche volontà poi di natura sportiva personali, e l'Atalanta invece deve capire se assecondare quelle che potrebbero essere le richieste da parte dell'entourage del giocatore, quindi le richieste economiche a livello di stipendio. L'Atalanta, sempre molto attenta a questo tema, deve valutare, deve capire se può essere conveniente l'operazione anche dal punto di vista dell'ingaggio e poi della spesa. Parliamo di un giocatore ancora valido, sicuramente, non di un giocatore giovane, perché a gennaio compirà 32 anni Romagnoli, ormai sta entrando nell'ultima fase di carriera, quindi ancora non si muove tantissimo, però in un senso o nell'altro, Federico, capiremo meglio, io credo, nei prossimi giorni, probabilmente negli ultimi 10 giorni di agosto, senza poi girarci troppo attorno. Mentre poi arrivava un'altra domanda su Moise Kean per il Como, notizia reale? Sì, in realtà è vero, il Como non molla, possiamo dire così. Moise Kean era andato alla carica, lo ricorderete, giorni fa, il Como poi non se n'era fatto nulla, o perlomeno la Fiorentina aveva poi rifiutato l'offerta. Invece la società lariana, viene riportato anche su tutto Mercato Web nel pezzo di approfondimento di Dimitri Conti, il centravanti classe 2000 in realtà piace ancora nonostante le smentite al Como, e quindi attenzione poi a quello che potrebbe essere l'evoluzione delle prossime ore, perché come viene scritto, ecco, proprio su tutto Mercato Web, la società lombarda si prepara a farsi nuovamente avanti, arrivando a mettere sul piatto, tra parte fissa e bonus, una proposta complessiva stimabile attorno ai 40 milioni di euro per il solo cartellino. Rimane però da capire a quel punto la Fiorentina come si comporterà. Qualcuno vede l'innesto di Pellegrino come una forma di cautela, cautelarsi in vista di un'eventuale cessione proprio di Moise Kean. Pellegrino ormai è praticamente quasi definitivamente un giocatore della Viola, possiamo dire ad ora è ufficiosamente un nuovo calciatore della Fiorentina. Le valutazioni della Viola su Kean erano più alte fino a tempo fa, poi c'era la famosa clausola rescissoria da 62 milioni fino al 15 di luglio, scaduta quella clausola rescissoria, comunque la Fiorentina sembrava non discostarsi così tanto da quelle valutazioni. 40 milioni sono una cifra importante, bisognerà capire innanzitutto uno se la Fiorentina potrà valutare questa offerta come accettabile, quindi monetariamente parlando, e poi se anche tecnicamente la Fiorentina sia disposta, e Fabio Grosso soprattutto sia disposto a lasciare andare Moise Kean e a rimanere con Pellegrino, che è un ottimo attaccante sicuramente, però se va via Piccoli e se va via Moise Kean, sì, alla Fiorentina resterebbe come centravanti appunto proprio lo stesso Pellegrino, ma poi non ci sarebbero alternative. C'è Nzola ancora sotto contratto, ma ovviamente non può essere preso in considerazione, quindi qualcosa andrebbe fatto, su questo non c'è veramente dubbio. Però ecco, riportiamo l'interesse dunque ancora concreto da parte del Como nei confronti del giocatore. Poi arrivano altri messaggi per altre squadre. Gaetano scrive: Frattesi regalato alla Lazio con Lotito, che non ha mai fatto neanche uno sconticino all'Inter, è un'operazione che mi sembra una follia, un'operazione poco chiara. Il prossimo anno andrà alla Juve per 30-40 milioni, ma questa mi sembra una previsione un po' azzardata. Molto dipende da quello che riuscirà a fare alla Lazio, ma mi sento anche di dire quello che riuscirà a fare la Lazio e di conseguenza quello che Frattesi potrà dare in un ambiente al momento molto molto complicato. Io non credo ci siano operazioni poco chiare, non ci vedo niente di nessuna trama o sottotrama dietro a questa operazione. Semplicemente Frattesi è un giocatore in esubero già da troppo tempo all'Inter, e poi attenzione, perché qualora fosse rimasto anche quest'anno, fra un anno si sarebbe ritrovato nell'ultimo anno di contratto, quindi sono già valutazioni. Ormai nel calcio contemporaneo, quando un calciatore entra negli ultimi due anni di contratto, già le società cominciano a guardarsi intorno. Poi dipendeva anche, secondo me, Gaetano, qui capiremo i dettagli del trasferimento nelle prossime ore, qual è il limite posto all'obbligo di riscatto, quali sono le condizioni, perché se sono simili a quelle per Gattuso, sia al 12° posto, è vero che, come dicevo, la Lazio è in difficoltà, è vero che la rosa al momento forse non è all'altezza di una stagione esaltante, però ecco, se dovessero essere condizioni, non voglio dire facilmente, ma relativamente facili da raggiungere, a quel punto poi il diritto sarebbe considerato un obbligo e l'Inter incasserebbe comunque la cifra più un'elevata percentuale sulla rivendita. Sono valutazioni molto molto molto chiare in realtà, secondo me, da parte dell'Inter e da parte della Lazio. Poi arrivava anche un altro messaggio sulla Roma: Gasperini non abbia più scuse, quanto ha speso la Roma. Beh, la Roma ha speso e sta spendendo tanto, seppur poi in maniera intelligente, perché 35 milioni per Castro sono tanti, ma è una spesa intelligente. Molina 13 milioni è un buon prezzo, Kulirakis 16 milioni e mezzo è un buon prezzo, quindi in realtà è una Roma che sì, sta investendo tanto, ma lo sta facendo con cognizione di causa. È vero che è stato riscattato anche Malen, ora certo con Luis Enrique sarebbe un'altra spesa vicine 30 milioni. Io ti dico la mia: mi aspetto che dalla Roma possa uscire qualcuno nelle prossime ore, o perlomeno nei prossimi giorni, ecco, non nelle prossime ore. Sule è l'indiziato principale e io penso che l'Argentina a questo punto possa partire, magari più a ridosso della fine del mese di agosto, ma la Roma qualcuno lascerà andare. Ci sono, ripeto, degli indizi, e se la Roma può permettersi di spendere così tanto per alcuni giocatori significa che ha in mano già qualche cosa di concreto sull'eventuale cessione di altri elementi. Questa era un'infarinatura generale un po' sul mercato e sui colpi che si stanno concretizzando in queste ultime ore, ma attenzione poi a quello che può accadere nelle prossime giornate, ma già anche nella giornata di oggi. Quindi voi rimanete collegati con noi, i messaggi del resto potete continuare a mandarli, il sottoscritto li recupererà sempre, anche perché è bene riuscire ad avere un confronto. Insomma, il pomeriggio è ancora lungo da trascorrere qui a TMV Radio. TMV Radio Sport, Calciomercato e Ritiri torna fra poco.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Convincenti e ambiziose le azzurre nei 50 d'orso agli europei di nuoto a Parigi. Le porte della semifinale si spalancano per una super Sara Curtis col miglior tempo e per la sempre performante Costanza Cocconcelli, che è dodicesima. Curtis in particolare nuota in 27.31, controllando anche il passo negli ultimi 10 metri, a 24 centesimi dal suo record europeo di 27.07. Bene anche la staffetta 4% che chiude la sua prova in terza posizione. Il 3.38.70 ci garantisce l'accesso in finale. L'amara delusione per l'infortunio di Marcel Jacobs ha lasciato invece strascichi pesanti per l'atletica italiana. In primis la 4% maschile può sostanzialmente ormai mainare la bandiera. Inoltre il mancato oro, che appariva quasi scontato, ha complicato la rincorsa al primato del medagliere. Nel 2024 l'Italia, per la prima volta nella storia, dominò il medagliere con ben 11 ori, 9 argenti e 4 bronzi. Tanti azzurri raggiunsero il picco di forma a giugno, proprio per l'evento casalingo di Roma, salvo pagare dazio un mese dopo alle Olimpiadi di Parigi. Il calcio: Juventus è scatenata sul mercato. Dopo settimane di valutazioni e trattative, i bianconeri sono vicini a chiudere due colpi, Zion Suzuki e John Lukumi. La trattativa per l'estremo difensore si è spostata da Parma a Parigi. Il Paris Saint-Germain ha acquistato il classe 2002 dal club ducale per circa 35 milioni di euro, ma apre comunque il prestito di un anno. Per Lukumi l'affare dovrebbe chiudersi sui 18 milioni più l'inserimento del terzino Juan Cabal, direzione rossoblù. Il tennis: è vittoria dominante per Ben Shelton, che va in semifinale al Masters 1000 di Montreal dopo il successo contro Jakub Mensik per 6-3-6-1. Per Shelton si tratta della seconda semifinale 1000 in carriera. Per un posto in finale sarà derby americano contro Lirner Tin. Avanza anche Rafa Hodar, che diventa il primo giocatore nato nel 2006 a raggiungere una semifinale in un Masters 1000. Il 19enne madrileno ha superato Arthur Fils in 1:42 di gioco e ora in semifinale affronterà Brandon Nakashima, che ha avuto la meglio in 2-7 sul Luciano Darderi. Ciclismo: Diego Ulissi ha rinnovato di un anno il suo contratto con l'Astana. Il corridore toscano a 37 anni non sceglie dunque di appendere la bicicletta al chiodo e continuerà per almeno una stagione, con l'intento di mettere la propria esperienza a disposizione della squadra e dei corridori più giovani. Dalla redazione sportiva è tutto.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio. Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
5: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste. Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
6: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Di nuovo in diretta TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri, sempre Lucio Marinucci qui in studio. Proseguiamo nella programmazione di questo mercoledì 12 agosto e siccome l'Inter continua ad essere molto attiva tra fronte uscite, fronte possibili entrate, non possiamo che non fare un punto nerazzurro in compagnia di Cristian Recalcati che è in collegamento con noi. Ciao Cristian, ben ritrovato.
1: Ciao, buon pomeriggio, ciao a tutti.
0: Allora, la domanda è, sarebbe il miglior colpo in uscita Frattesi, che dopo due anni finalmente pare possa, finalmente per lui, per trovare più spazio, lasciare l'Inter, o addirittura Luis Enrique, che potrebbe finire a Roma di fronte a un conguaglio, peraltro neanche bassissimo, e genererebbe una plusvalenza?
1: Ma io dico la verità, Luis Enrique, ho letto, ho sentito, non mi risulta proprio sia così, anche perché...
0: Ah, tu hai altre voci, Cristian?
1: Sì, io ho voci che alla Roma interessava anche a gennaio Luis Enrique, ma sono state delle voci che sono arrivate, sono passate, adesso così di colpo, dopo 35 fallimenti, un po' come l'Inter, tra virgolette, dalla Roma, si sono buttati su Luis Enrique. Però, ragazzi, io se la Roma dovesse comprare veramente Luis Enrique a 30 milioni... faccio una statua veramente alla dirigenza dell'Inter e anche alla dirigenza della Roma... che ci ha portato via un giocatore, per l'amor del cielo, nessuno dice scasso, non mi permetto minimamente, però secondo me non da Inter, diciamo così. Quindi se la Roma ci fa questo grossissimo piacere, ripeto, a me risulta altro, cioè l'interesse della Roma c'è da gennaio.
0: Il però dici nulla di approfondito?
1: Sì, beh allora, quello che so io è che a Gasperini piace, ma non piace da esterno, lui vuole fare dei tre davanti, quello a sinistra, all'Inter fa addirittura tutta fascia destra, quindi non... Ma lui nasce così, lui ha giocato in fascia destra al Marsiglia e lui giocava a sinistra in Brasile, sempre nella parte dei tre davanti, diciamo così.
0: Vero.
1: Quindi la Roma magari ricostruisce anche il giocatore, magari fa un qualcosa di importante, però non credo, almeno io, pensando e vedendo quello che sto vedendo, sia nell'amichevole di quest'anno, sia nella passata stagione, che Luis Enrique possa costare 30 milioni di euro. A questo punto il mercato sarebbe veramente folle, cioè non ci sarebbero più cifre, perché 30 milioni lui e 20 Dumfries mi sparo.
0: Devo dire sì, ho rispetto, però poi l'Inter aveva già investito una discreta cifra l'anno scorso, ma ecco, fare una plusvalenza, tu hai detto bene, secondo me non è neanche un giocatore così scarso, messo nel giusto contesto,
1: no,
0: probabilmente
1: no.
0: L'Inter non può permettersi di aspettarlo tutto lì, perché poi fargli completare un permettersi di crescita sarebbe dispendioso, non so se
1: l'Inter in questo momento deve aspettare Diouf.
0: Capisci.
1: Noi siamo gli unici che però aspettiamo i giocatori a 25 anni. Secondo me un giocatore a 25 anni dovrebbe essere già formato, non che viene all'Inter a trovare la sua. Okay. Però Diouf lo aspettiamo perché ha mostrato anche lui, come Luis Enrique, qualcosa di buono dopo il centrocampo, non nella fase difensiva, perché non può fare l'esterno all'Inter tutta fascia, non ha la parte difensiva, non è nel suo DNA. Per quanto riguarda invece l'altro giocatore da aspettare, che tutti non dicono nulla, ma deve completamente rifarsi dalla passata stagione, perché dopo il gol che fece con la Roma a Roma è scomparso, e parlo di Bonny. Bonny l'abbiamo visto nell'ultima amichevole, tutti l'hanno osannato, è tornato, allora io ho visto più che normale. Io continuo a dire, l'Inter ha la forza di avere Thuram, Lautaro e Pio Esposito in questo momento, che fa gol a tanti, noi l'abbiamo lì in panchina, magari quest'anno dovrà trovare più spazio. Per me Bonny è un altro come Diouf da trovare, da lanciare, da farlo diventare giocatore vero. E poi, io come ho detto l'altra volta, Pepe Martinez, 28 anni, non so perché dobbiamo lanciarlo noi.
0: Ah, mi ricordo.
1: sono sincero. Ho detto anche, bisogna prima vendere e poi acquistare. Sembra che sia andata in questa maniera, però anche con Frattesi, va alla Lazio, contento per il giocatore, l'Inter dovrebbe ricevere i soldi tra un anno. Quindi quando tutti dicono, bene, è uscito Frattesi, compriamo Jones, benissimo, ci sta, però non è arrivato niente.
0: Diciamo, è libera la pedina, ma non è che hai ricevuto il tesoretto adesso sull'unghia, certo, è giusto.
1: In questo momento assolutamente no, io di Luis Enrique ancora non voglio credere ai 30 milioni, poi ripeto, se la dirigenza della Roma, se il buon d'amico ci fa questo regalo...
0: Te ne farà una ragione, Cristian.
1: Esatto, cioè me ne farò una ragione. Dico, oh, beh, dai, è andato via Luis Enrique, è arrivato però in questo momento siamo ancora sul, certo c'è un accordo di massima con Frattesi da Lazio, quindi, però non è che ho visto i 30 milioni entrare, anzi noi dicono che sia un'operazione che vada dai 15 ai 18 milioni il prossimo anno, quindi i 30 milioni che si vociferavano non esistono, molto probabilmente anche Luis Enrique, sono voci che dicono 30 milioni, poi magari in realtà stanno parlando con la Roma per 20, 22, 23, non lo so, perché tutti che dicono, ah ma l'aveva detto Oaktree che c'erano 50 milioni, no, sinceramente parlando l'abbiamo detto noi giornalisti, ma Oaktree non l'ho mai sentita dire una volta, metto 5.000 lire, o metto 5 euro, o metto 5.000, o 5 milioni, non ha mai detto nulla, sono ovviamente delle voci che si sentono, si riportano, si parla di questo, ma tutto su, si basa su noi giornalisti che magari tramite la voce di un amico, di un interno, eccetera, eccetera, magari è venuto fuori questo. Però nessuno mai se ne... Infatti adesso si arrabbiano tutti con la proprietà dell'Inter, ma in realtà la proprietà dell'Inter
0: non ha mai detto nulla. Certo, finché non c'è una comunicazione ufficiale, sono voci e basta.
1: Il tesoretto ce lo siamo, tra virgolette, non inventato. Abbiamo fatto due conti dall'anno scorso con le quotamente, quest'anno è venuto fuori per noi.
0: Dice, lo si è fatto diventare reale quando...
1: Esatto, ma in realtà non l'ho mai sentito. Magari tra di loro in sede hanno parlato, quest'anno noi mettiamo a disposizione 15. Noi in realtà la verità non la sappiamo di questa. Quindi quando ti vanno contro la proprietà dell'Inter, la proprietà dell'Inter non ha mai detto niente.
0: No, no, è vero, e fai bene a chiarirlo, perché poi si danno per assodato tante cose sul calciomercato, poi non ne parliamo, che invece non sono reali. E su Frattesi invece poi, ecco Cristian, ne stiamo parlando pure qui sulle cifre da valutare, però ti chiedo, dopo quelle che sono state alla fine tre stagioni piene all'Inter, come ci si può spiegare il fatto che la sua posizione non sia mai cambiata? Come si conclude questa storia? Perché quando arrivò comunque c'erano delle aspettative, veniva da degli anni importanti al Sassuolo.
1: Ma guarda, io ti dico, io ancora adesso non ho ancora capito che ruolo faccia, perché tutti dicono è il sostituto di Barella, io seguo l'Inter ormai da 25 anni tutte le domeniche, io non vedo come sostituto di Barella Frattesi, cioè è un giocatore completamente diverso, un giocatore che sa inserirsi,
0: più
1: è un giocatore di corsa, un giocatore di gamba, un giocatore che te lo trovi fare il terzino, che te lo trovi fare il difensore centrale, che te lo devi fare l'attaccante, ma non è Barella. È un giocatore diverso da tanti centrocampisti, un giocatore che ha fatto bene con Spalletti, perché Spalletti probabilmente lo valorizzava in quella posizione dove lui dà il meglio di sé, che è proprio fare l'incursore. L'Inter in questo momento dell'incursore non serve nulla, e l'Inter in questo modulo ormai lo porta avanti da 4-5 anni, e Frattesi diciamo è il classico pesce fuor d'acqua, cioè non sa veramente dove andare e come giocare. Certo che l'Inter ci ha perso un po', perché è vero che dovrebbero essere intorno ai 18, adesso ti ho detto, quindi tra i 15 e 20 milioni, diciamo così,
0: sì,
1: se verrà riscattato dalla Lazio, ci sarà l'obbligo poi, se determinate condizioni che sono moderate, dovrebbe essere la posizione in classifica la
0: giunta, sì, di squadra,
1: al decimo posto, una roba di questo genere. E io dico, la cosa importante è che oltre a questi 15 milioni ci sarebbe poi una futura rivendita, una percentuale. Adesso non so quanto è la percentuale.
0: Facciamo, non è chiaro, però sembra molto elevata, Cristian.
1: Esatto. Se la percentuale, ma io dico, adesso la dico a caso, semplicemente 10 milioni, 10%, se lo vendi poi a 20, magari l'Inter ne guadagna altri 2, arriviamo a 20, 22, 21. Però è quella la cifra. L'Inter aveva investito tanto, una cifra che siamo intorno ai 35-40 milioni di euro, ci troviamo alla metà, ma è anche vero che comunque già stava ammortizzato negli anni che è stato all'Inter, quindi non ci perde nulla.
0: È chiaro.
1: Frattesi va a giocare, magari troviamo un giocatore anche per la nazionale, questo è un altro punto a favore della cessione di Frattesi, perché all'Inter veramente, ma non perché, ripeto, come dicevi, che è scarso, non può giocare, no, non troverà mai posto in questa ma mai. Ma ripeto, quelli davanti a lui magari saranno anche più forti, ci mancherebbe, ma anche lui l'anno scorso ha fatto veramente, avrà fatto 500-600 minuti, ma pochissima roba.
0: Ha giocato ancora meno degli anni prima, paradossalmente.
1: Certo, ma poi sai cos'è? Che quando entra un giocatore che magari da 6 partite che è in panchina, è ruggine.
0: Sì.
1: Non puoi pretendere che quando è in campo ti prende 8, sono 10, vedi, Frattesi sempre lo stesso, per forza, 6 partite che non gioca. Come anche lui, secondo me, va valorizzato il giocatore, ripeto, anche per la nuova nazionale. Ha sempre fatto bene con Spalletti, magari farà bene anche con Mancini, perché credo che un posto vada a ritagliarselo, perché è un giocatore, ripeto, un incursore che in Italia non ce ne sono.
0: E poi con l'Italia ha sempre fatto bene.
1: Con l'Italia ha sempre fatto bene, magari recuperiamo un giocatore in più, e se va a giocare 90 minuti tutte le partite, dico titolare, non 90 punti le partite, ma fare il titolare alla Lazio con Gattuso, secondo me possiamo recuperare un giocatore e sicuramente la Lazio avrà i suoi benefici. L'Inter, il beneficio che ha è che ha dato la possibilità a un giocatore di far vedere che giocatore è, e poi ha incassato qualcosa, ripeto, tra un anno, ma ha incassato qualcosa.
0: Eh sì, che comunque non è poco, no, auguriamo no. Ovviamente al giocatore poi di potersi finalmente rifare, anche qui parliamo di un giocatore ormai non giovane, totalmente età media, quasi 27 anni, quindi gli auguriamo di trovare sicuramente più minutaggio. Mentre sul fronte entrate, Cristian, che cosa ti risulta per la famosa fascia destra? Perché poi negli ultimi giorni si è tornati alla carica per Spence, si parla di questa chiacchierata introduttiva offerta da 30 milioni, il Tottenham ne chiede 40, forse ci si potrà trovare a metà strada. Risulta anche a te questa trattativa, insomma, Spence è di nuovo la priorità?
1: Ma io dico la verità, ci eravamo sentiti quando dicevo che c'erano tanti nomi, dai Perisic, cioè Diaby e compagnia,
0: sì,
1: bella, erano tutti un nome di facciata, perché l'Inter ha sempre avuto nella testa il problema di sostituire Dumfries, e tu se vai a sostituire Dumfries con Perisic, cioè io dico un nome di quelli che si sono letti
0: non avrebbe avuto
1: su mille
0: senso.
1: Giornali, e avrebbe poco senso, anche perché tra sei mesi sei in ballo a cercarne un altro.
0: No, certo.
1: E quindi sono andato a buttare via, non so, i 2 milioni che devi dargli di stipendio, il monte ingaggi che la proprietà va a guardare molto, anche perché per il fair play finanziario deve essere in linea con. E poi l'anno prossimo magari ti ritrovi con devi cercare il portiere, e poi non c'è il difensore, e poi non c'hai l'esterno ancora, e però poi va via Çalhanoğlu, e però arrivi al punto di dire perché l'anno scorso non ho provato a. Quindi la loro idea è sempre quella di sostituire, perché proprio lì non c'è nessuno, perché Diouf e Luis Enrique in questo momento, che sono i due di destra, non sono da Inter, anche perché non sono in quel ruolo.
0: No, certo,
1: perché Luis Enrique e la Roma Gasperino vuole per fare l'attaccante, e Juve è centrocampista adattato, quindi hanno bisogno veramente uno. Quindi la loro idea c'è sempre stato Spence, anche se uscivano 24 milioni di nomi, si è parlato con 24 milioni di giocatori, ma Spence era quello che era là. Ovviamente il Tottenham, che tra parentesi ha dato il via libera per l'uscita di Spence, Spence ha dato il via libera per il suo arrivo in Italia, stanno cercando di trattare. L'offerta è ufficiale, è stata mandata, mi sembra che sia qualcosa più di 30 milioni, non mi chiede perché sono 31,
0: sì,
1: è una roba di questo genere, però è un qualcosa in più. Loro chiedono 40, ovviamente bisogna andare in trattativa, però una cosa che non capisco, è una cosa, perché loro avrebbero abbassato, sarebbero intorno ai 35-36 quelli che vorrebbero,
0: okay? Sì,
1: però siamo anche a 15 agosto.
0: Sì, sì, ma poi veramente caschiamo a fagiolo, sembra fatto apposta, è appena arrivato un altro aggiornamento, lo riporta Fabrizio Romano, dice proprio 2 minuti fa che si sta trovando l'intesa per poco più di 30 milioni, quindi in realtà poi forse il Tottenham potrebbe aver abbassato anche leggermente le richieste. Stiamo a vedere, non c'è nulla di ufficiale, però pare che si stiano facendo dei passi avanti su questi parametri. Ma comunque è il calciatore giusto per caratteristiche, Cristian, io mi ricordo già la settimana scorsa.
1: Ma è un calciatore che fa,
0: ne avevamo discusso.
1: È pienamente quello che sta cercando l'Inter, perché se vuoi cercare anche fisicamente il vice Dumfries, chiamiamolo così, il post Dumfries, lui rispecchia completamente le caratteristiche fisiche che va a cercare Christian Kivu. Ma poi ha un aspetto, Kivu disse una cosa importante su Carlos Augusto: io lo vedo meglio da braccetto che in esterna, e lui fa benissimo l'esterno destro, quest'anno era fermato al Tottenham solo da Pedro Porro.
0: Poi giocava a sinistra, infatti.
1: E lui ha giocato a sinistra mondiale, ha giocato anche molto bene a sinistra del mondiale, e ha giocato lo scorso anno anche al Tottenham, anche se lui è destro. E questo
0: sì,
1: ti fa capire anche che il Di Marco della situazione non è che deve stare in campana che gioca Di Marco, però ti dà un qualche cosa in più. C'è quella volta che vuoi provare a giocare contro una squadra che magari non è quella, che magari gioca di uffa a destra e metti Spence a sinistra, o altre cose, che non so, c'è Pavard che può fare anche benissimo il terzino, l'ha fatto per 80 partite al Bayern, poi sempre in nazionale lo può fare anche all'Inter, va in fascia a Pavard, l'altra parte gioca Spence, Spence gioca, ti dà un qualcosa in più, tra virgolette, Spence come, non dico cambio modulo, però una
0: utilità, certo.
1: Esatto, d'utilità, polivalenza, che magari può essere utile a Christian Kivu. Ripeto, vediamo adesso, non c'è ancora nulla di, però se il Tottenham abbassasse un po' le pretese, probabilmente Spence non sarà mai dell'Inter, magari la indossa il 29 di agosto, però è lui l'indiziato principale. Io spero da interista che arrivi, perché è un giocatore che comunque è uno di quelli che ti può fare la differenza.
0: Sì, poi parliamo insomma di un giocatore di certo non grande, 26 anni li appena compiuti, quindi ancora tanto tanto di carriera davanti. Quindi
1: e poi qualità che ha mostrato al mondiale.
0: Sì, esatto,
1: taglia,
0: esatto.
1: È un giocatore, è un acquisto vero di quelli importanti.
0: Sì, al Tottenham si doveva ancora forse consacrare, però io penso che questi giocatori quando arrivano in Serie A abbiano un grosso vantaggio per il tipo di ritmo e di struttura, quindi potrà fare bene secondo me Spence per il tipo di giocatore che è. Staremo a vedere. E poi Christian, prima di salutarti, però ecco, abbiamo parlato tanto del mercato, però mi premeva anche chiederti nell'amichevole, ormai c'è l'ultimo test amichevole con Real Betis, poi inizierà il campionato, però nel complesso che cosa hai visto in questo calcio d'agosto? Ripeto, le amichevoli per i risultati lasciano il tempo che trovano, però che indicazioni hai percepito dall'Inter in queste ultime settimane?
1: Allora, mi è sembrato di rivedere praticamente la squadra che ho lasciato qualche mese fa, tornare in campo con qualche acciacco ovviamente perché tutti sono stati in ferie, però la squadra è quella. Cioè, ovviamente uno può dire no, perché mancava questo, mancava quell'altro. Guardi il modulo, guardi come giocano, giocano ancora così. Cioè, è l'Inter di Chivu, l'Inter che ho appena lasciato. Quindi quello che adesso farà la differenza dell'Inter di Chivu saranno sicuramente gli interpreti. Ed è per questo che col mercato, che con Spence, magari Jones, con Stones, magari l'Inter ha qualcosa in più rispetto allo scorso anno. Staremo a vedere, però le indicazioni, se gli amichevoli sono, poi soprattutto quelle estive, con dei punti domanda. Ho visto il solito Pio, quello che va a recuperare i palloni, quello che gioca a spalla alla porta, quello che... ho visto, secondo me, un grandissimo giocatore, ma guarda, io ti dico, mio figlio fa il fotografo all'Inter Primavera, Under 20, e quest'anno l'ho seguito da settembre in poi, e ho sempre detto a mio figlio che il giocatore più forte, i giocatori più forti che avevano l'Inter Under 20 e Benito Carbone erano Leonardo Bovio e Mattia Marello. Questi due sono quelli che sono venuti, come a me ad esempio non piaceva Mosconi, ognuno ha le proprie idee sui giovani.
0: Sì, dei propri gusti, per carità.
1: Io ho rivisto Bovio con la prima squadra, Bovio è uno di quelli che se lo fai stare in prima squadra, non che devi giocare titolare, perché tutti no, come fai a giocare titolare? Ma no, ci mancherebbe. Ma se lo fai giocare in primavera e lo fai allenare sempre con Stones e compagnia bella, qualche panchina, fagli assaporare la Serie A con un esordio, secondo me è uno di quelli che ci sta tutta la vita, è uno di quelli che giocava al fianco di Jakirovic, decantato a 5 milioni, comprato a gennaio, sembrava che avevano comprato chissà chi, io l'ho visti tutti e due, e per me Bobby è nettamente più forte. Ecco, queste sono le cose delle amichevole estive che magari fanno vedere magari qualche giovane che può, ripeto, se ne hanno giocati in 10, hanno esordito in 4 lo scorso anno, Mosconi, Cotti, che poi finisce in Serie C a Grosseto, non è che è andato al Real Madrid, tutti lo decantavano in maniera incredibile, poi vengono fuori questi ragazzini. Ripeto, io un anno che lo seguo, è veramente veramente da tenere in considerazione. Gli amichevoli portano quello, poi se mi dicono com'è Çalhanoğlu, dico sempre quello, cioè, è capace di giocare a calcio, di marcare la stessa identica cosa, eccetera eccetera eccetera. Ho visto, che ne parlavamo anche l'altra volta, un Provedel che comunque è quasi più reattivo rispetto a Martinez.
0: Sì, mi ricordo,
1: per me alla fine gioca Provedel. Cioè non gioca, giocheranno 50-50 tra virgolette, però
0: sì, mi ricordo.
1: Non so quale sarà il titolare, però adesso vado a trovare pronto e arriva da un lunghissimo infortunio,
0: è vero, è stato fuori,
1: quindi magari
0: tantissimo.
1: Recuperato al 100% può essere quel giocatore che non ti aspetti,
0: lì
1: il portiere, perché Sebastiano Rossi non era un fenomeno, ma
0: però con una grande difesa davanti,
1: Parigi, Costa Curta,
0: ma
1: Tassotti,
0: certo,
1: era diventato un fenomeno. Magari noi con Stones, con Bastoni e con Akanji, anche il Provedel non diventa un fenomeno, ma diventa il suo portiere.
0: Eh sì, lì attenderemo. Mi ricordo che avevamo degli interrogativi, ma delle visioni differenti. Quindi poi anche a Chivu giustamente staranno le scelte. Ti sto per salutare, Cristian. Arrivava però ecco un'ultima domanda fra i messaggi di Gaetano. Ti chiedeva di Due, ovviamente non Désiré Doué, Gela Due, che era uno dei nomi accostati per la fascia dello Strasburgo, il fratello di Désiré Doué. Però mi sembra a questo punto, fra Due e Spence, se devo spendere un po' di più di 30 milioni, prendo Spence. Cristian? Credo è caduto Cristian Recalcati proprio mentre lo stavamo per salutare. Beh, intanto ho risposto io a Gaetano, è un buon esterno anche Gela Due, con lo Strasburgo negli ultimi anni ha giocato spesso, ha trovato spazio anche poi nelle competizioni internazionali. Intanto ce l'abbiamo di nuovo Cristian Recalcati. Cristian, ti stavo per salutare, dicevo l'ultima domanda che ti ponevano nei messaggi era ecco che cosa magari pensare di Gela Due, il fratello di Désiré Doué, sull'esterno. Era un nome accostato, ma a questo punto dicevo, se bisogna investire 30 o poco più per Spence, ecco, lo faccio per Spence e non, con tutto rispetto, per Due.
1: Allora, Due, secondo me, allora, è un bravissimo giocatore, però Due entusiasma, tra virgolette, perché si chiama Due.
0: Sì, probabile.
1: Se fosse chiamarsi Ghera Due, del fratello di Desire Due, si fosse chiamato Recalcati, secondo me non lo ecco, scusate, la parola è, non lo costavano minimamente all'Inter. La cosa da dire è anche una, non puoi più, l'Inter non può più prendere un punto di domanda.
0: No,
1: cioè, l'anno scorso hai preso Luis Enrique e vediamo com'è, e poi prendi Diouf e vediamo com'è. Ora, per sostituire Dumfries non devi dire vediamo com'è, devi prendere uno che sostituisca Dumfries. Quindi per quello che dico, che Spence è sempre stato là nei pensieri di, ed è quello che in questo momento ci serve più di tutti. Due, bravo, gioca nella Costa d'Avorio bene, Bonnino non gioca nemmeno, è in panchina, quindi il discorso sarebbe è come dire ah, allora è superiore. Però Spence è nazionale inglese, è arrivato nei prime quattro, ha mostrato di essere un solo giocatore. In questo momento, stesso prezzo, come hai detto tu, bene o male, è meglio andare a prendere Spence che avere un altro rischio in casa.
0: Ah sì, su questo siamo invece pienamente d'accordo. Christian, io ti ringrazio allora per il tempo che ci hai dedicato e ti lascio al tuo pomeriggio. Grazie ancora, alla prossima.
1: Grazie a te, grazie a tutti, buon pomeriggio.
0: Grazie a Christian Recalcati per questa bella chiacchierata, insomma, anche a tema Inter, che poi inevitabilmente travolge anche tutte le altre squadre, viste le numerose trattative che stanno venendo portate avanti dai nerazzurri, sia in entrata che in uscita. Intanto stiamo per andare in pausa, qui però davo anche degli aggiornamenti interessanti su altre trattative di mercato, anche trattative interne, perché veniva scritto su tutto Mercato Web che potrebbe esserci un'inversione di marcia per la Fiorentina per quanto riguarda Dodò. Come sappiamo, il calciatore è considerato in uscita già da tempo, sembrava potesse partire in questa finestra di mercato, era stato accostato effettivamente all'Inter, anche alla Roma, poi non si sono approfonditi i discorsi. Al momento ha un contratto in scadenza nel 2027, ma l'aggiornamento è che la società viola sta valutando l'idea di un prolungamento, insomma di ricucire lo strappo. Un rinnovo sarebbe eventualmente annuale, quindi allungare poi i termini temporali fino al 2028. Si tratterebbe appunto di un contratto ponte strategico, insomma permetterebbe ai Gigliati di scongiurare il rischio di perderlo a zero nel 2027 e poi garantirebbe al calciatore brasiliano un margine di tempo maggiore per valutare con calma la situazione, quindi o rilanciarsi a Firenze oppure eventualmente essere ceduto, ma permettendo alla Fiorentina di incassare qualcosa. Di certo, come viene ribadito, il destino di Dodò si deciderà nel corso delle prossime settimane tra l'esordio in Coppa Italia e poi l'esordio in campionato, che ricordiamo è fissato per il 24 di agosto. Insomma, bisognerà capire l'evolversi della situazione. Io chiudo ecco, la notizia dicendo che comunque, da quel che si sa, Fabio Grosso è un estimatore comunque delle qualità di Dodò, vorrebbe averlo a disposizione in rosa, nonostante poi in realtà la Fiorentina, se guardiamo bene, ha rimpolpato le fila dei terzini destri, quindi ci sono stati già dei cambiamenti, degli interventi sul mercato, l'ultimo ovviamente quello poi anche per Valdepeñas, che ha caratteristiche un po' diverse, è vero, rispetto a quelle del calciatore brasiliano, ma c'è anche Jimenez, che ovviamente è il terzino di spinta della Viola, ecco, lui sì, con caratteristiche simili. Insomma, c'è un po' di sovraffollamento da quelle parti e capiremo poi più avanti l'evolversi anche di questa situazione. Noi intanto abbiamo terminato la prima ora qui insieme a TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri. Nel prossimo blocco avremo un altro ospite, ripartiamo dall'Inter, ma andiamo poi invece su tutte le altre squadre di Serie A, anche qui con gli ulteriori aggiornamenti dal mercato e non solo. A fra poco.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: La Danimarca è pronta a rafforzare i controlli alle frontiere e in un'ultima istanza anche a chiuderle completamente nel caso di una nuova ondata migratoria attraverso l'Europa. Lo ha detto la premier danese Mette Frederiksen intervenendo oggi al Parlamento di Copenaghen nel corso del dibattito urgente convocato sulla crisi migratoria e sulla situazione a Ceuta.
2: Continuano a restare sospese le attività di volo a Catania e Comiso per l'emergenza cenere lavica dell'Etna. All'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini fino alle 18 e al Pio La Torre fino alle 10. Lo rende noto la Sacra, società che gestisce i due scali. Quanto sta accadendo negli aeroporti di Catania e Comiso ripropone un problema che la Sicilia conosce da tempo. Così il ministro per la protezione civile Nello Musumeci, che sottolinea come ad essere fuori posto non sia il vulcano ma l'aeroporto.
3: È iniziato nel carcere di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia di Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto il 16 ottobre a Pomezia. L'avvocato dell'indagato, Sergio Cola, entrando in carcere, si è limitato a dire che il suo assistito ancora non ha deciso se si avvarrà della facoltà di non rispondere al GIP o fare dichiarazioni spontanee.
2: Divampa da 9 giorni nel Biellese un incendio sul Monte Barone. Le fiamme si stanno propagando verso valle. C'è preoccupazione per il rifugio Monte Barone, che è stato circondato dal fuoco e la cui struttura potrebbe essere stata intaccata. 1000 gli ettari di bosco interessati.
3: Con decine di dirette previste, l'eclissi totale di sole di oggi si preannuncia come la regina degli streaming. Tante le iniziative organizzate per non perdere neanche un istante dello show astronomico dell'anno, che per quanto breve, durerà circa 2 minuti, sarà comunque un'occasione preziosa per gli astrofisici che intendono studiare la corona solare, da dove originano molti fenomeni violenti del meteo spaziale che interessano anche la Terra.
2: Il nuoto, buona mattinata per l'Italia. Agli europei di Parigi, Sara Curtis si qualifica alle semifinali dei 50 d'orso con il miglior tempo. Finale conquistata dalla 4x100 stile libero donne e da Giada Alzetta e Anna Pirovano nei 400 misti. Nel pomeriggio le semifinali e soprattutto le finali con Pilato, D'Ambrosio, De Tullio e ancora Ceccon tra i possibili protagonisti per le medaglie.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
6: L'estate del calcio entra nel vivo a TMV Radio. Dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, c'è A Tutto Mercato. 3 ore di diretta dalle 14 alle 17 con i collegamenti dalla redazione di Tutto Mercato Web e con i corrispondenti dai ritiri precampionato. A Tutto Mercato dal 21.

0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
1: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
0: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
2: L'estate del calcio entra nel vivo a TMV Radio. Dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì c'è A Tutto Mercato. 3 ore di diretta dalle 14 alle 17 con i collegamenti dalla redazione di Tutto Mercato Web e con i corrispondenti dai ritiri precampionato. A Tutto Mercato dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì dalle ore 14 alle ore 17.
3: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
4: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
5: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
4: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
5: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
4: Istitutogiglio.it.
5: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
6: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

Rieccoci in diretta a TMV Radio Sport, Calciomercato e Ritiri. Continuiamo qui insieme, Lucio Marinucci ovviamente in studio, a parlare della preparazione delle varie squadre che ormai si stanno avvicinando sempre di più all'esordio in gare ufficiali, ma anche alle trattative di calciomercato, oltre ai vostri messaggi, alle vostre idee, alle vostre opinioni che potete sempre riportarci al usuale numero per i messaggi WhatsApp 331 82 00 213. Qui ce n'era qualcuno da recuperare prima, infatti Gaetano stava scrivendo di due, c'era un messaggio precedente in cui appunto Gaetano non si spiegava perché l'Inter non si sia orientata su Gheladue, profilo più adatto alle esigenze dell'Inter con fisicità e ruolo molto vicino al primo Dumfries, con il vantaggio di poter svolgere anche il ruolo di braccetto di destra. Pavar non dà garanzie, ma guarda Gaetano, in realtà ti abbiamo già risposto io e lo stesso Cristian Recalcati. Due è un buon giocatore, devo dire. Poi Cristian è stato più netto di me, ha detto se non avesse quel cognome, se non fosse il fratello di Désiré Doué, forse non sarebbe così altisonante come nome per il mercato. Io ti ripeto, per me Doué è un buon giocatore, Gheladué è un discreto esterno. È vero che parliamo di un giocatore più strutturato rispetto a Spence. Spence è leggermente più longilineo, però anche Spence è un giocatore che sa essere ruvido, in fase di non possesso, quindi lì è vero che Dumfries era anche lui più piazzato, però ecco, magari si può compensare con Spence, che pure non sarà un giocatore tecnicissimo, ma un po' più tecnico rispetto a Dumfries, sì, quindi

0: sono leggermente diversi. Dumfries un po' più fisico, Spence un po' più tecnico, ma per il resto per me sono giocatori simili, sono tutti, ecco, esterni a tutta fascia, esterni nel vero senso della parola, due Dumfries e Spence. Quindi per caratteristiche anche due sarebbe andato bene. Per me Spence è un po' più pronto per quel livello lì e per la Serie A soprattutto, come dicevo, perché al Tottenham ha fatto bene, ma neanche cose stratosferiche, devo dire, anche non solo per colpe proprie, perché l'ultimo anno del Tottenham è stato un anno disastrato, quindi riuscire ad emergere era anche molto molto complicato, però quel tipo di giocatore lì, quando approda in Serie A, io ne abbiamo visti tanti, non solo sugli esterni, ma di norma riescono ad avere qualcosa in più, un passo in più, e quindi per l'Inter, ripeto, per caratteristiche potrebbe essere, anzi tra i nomi girati è quello più idoneo, quindi ormai l'affondo sembra essere solo questione di tempo. Prima abbiamo riportato gli aggiornamenti per quanto concerne poi un possibile ormai accordo con il Tottenham. Fabrizio Romano riportava appunto 30 milioni e poco più per la chiusura magari definitiva della trattativa. Ancora non siamo vicinissimi, ma ci sono dei passi avanti. Mentre nel frattempo vi riporto anche altri aggiornamenti sul Milan, anche sulla Juventus. Sul Milan vado su un nodo abbastanza ingarbugliato, che è quello relativo a Christian Pulisic, che ovviamente ancora non possiamo vedere perché è infortunato e per via dei guai muscolari alla coscia lo rivedremo solo più avanti nelle prossime settimane. È tornato comunque a Milanello, sì, il 30 di luglio, ma ancora in fase di riabilitazione, però rimane con interrogativo perché è un calciatore che nell'ultima parte della passata stagione non ha mai reso, ha un contratto in scadenza fra meno di un anno e come viene riportato su tutto Mercato Web, oggi ci sarà un meeting tra Amorim e Pulisic, quindi un contatto fra l'allenatore e il calciatore statunitense per iniziare a capire anche quelle che sono le impressioni del calciatore in vista del prossimo anno, quindi chissà che poi da questo incontro non possano scaturire dei piani anche sul mercato per i rossoneri. Io di sicuro riporto, non posso non riportare quelle che erano state le parole di Amorim e che sono scritte anche sul pezzo di approfondimento di tutto Mercato Web. Per Pulisic aveva detto: è veramente un calciatore di grande, grande talento, si è fatto male ai mondiali, bisognerà capire che cosa succederà più avanti, ma è perfetto per come è fatto il calcio in Italia, con le squadre che si difendono bene, può fare la differenza con la D maiuscola. Ho le idee chiare su come lo voglio vedere giocare, con il piede destro sul lato sinistro ma anche sull'altro lato, anche se lo voglio tra le linee, non con i piedi sulla linea. È ben voluto nel club, c'è tutto il team dietro per sfruttarlo al massimo, per noi è molto importante. Insomma, devo dire che Amorim è stato molto molto attento finora a soppesare le parole in tutte le conferenze, in tutte le dichiarazioni pubbliche, ha sempre cercato di portare dalla sua parte quei giocatori un po' in bilico, di Leao se ne è parlato a lungo, ma anche Pulisic lo è, lo ritiene molto importante, però ecco, magari da questo meeting, come dicevo, tra questo faccia a faccia si potrà capire di più. Mentre per la Juventus, mi sposto sui bianconeri, veniva riportata qualcuno direbbe finalmente da Gazzetta una pista per Michele Di Gregorio, che finora non ha convinto alla Juventus, per usare un eufemismo, discusso anche nelle ultime amichevoli, non è di certo in un momento facile psicologicamente parlando. Sul mercato non si è mosso quasi nulla finora, l'agente del calciatore era volato in Inghilterra per capire se potessero accendersi delle piste dalla Premier League, ma di fatto poi non si era aperto nulla, mentre adesso Gazzetta.it riporta di un'ipotesi che potrebbe crescere, che è quella relativa al Valencia, quindi alla Liga, al campionato spagnolo. I due club starebbero discutendo sulla base di un prestito con obbligo di riscatto da 15 milioni condizionato al raggiungimento di determinati obiettivi. Del resto la valutazione del club era quella 10-15 milioni per il calciatore, e quindi ecco, l'uscita poi di Gregorio eventuale potrebbe liberare definitivamente il posto a Zion Suzuki, posto che anche lì non c'è alcuna ufficialità, però ecco, il piano sarebbe quello, far uscire Michele Di Gregorio a questo punto magari in direzione Valencia e poi accogliere in prestito dal Paris Saint-Germain Zion Suzuki. Noi intanto però abbiamo abbiamo in collegamento l'ospite di questo blocco, lo ringraziamo per essere qui con noi, Fausto Pizzi. Ciao Fausto, ben ritrovato.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati anche voi, grazie.
0: Grazie a te Fausto per essere con noi. Ci sono tante trattative che si stanno accendendo, devo dire, nelle ultime ore, poi magari facciamo un punto. Parto dall'Inter, poi ci spostiamo anche sulle altre, perché Frattesi pare che sia per lasciare in ottica Lazio, Luis Enrique da valutare invece per la pista Roma, in uscita sempre, mentre pare che invece si stia avvicinando Spence per la corsia destra. Quindi ti chiedo, sulle uscite e sulle entrate, che idea ti stai facendo? E poi principalmente su Spence, se è il profilo giusto per sostituire Dumfries, un ruolo non da poco.
1: Ma penso che l'Inter stia lavorando con oculatezza, anche perché comunque ha una squadra molto competitiva, ancora relativamente giovane, quindi a parte il problema di Dumfries che è andato a Real Madrid, grosse cose da fare non ne aveva, però è chiaro che Dumfries è stato in questi anni un giocatore importante e sostituirlo non sarà facile. Sembrava avessero individuato in palestra il profilo esatto, poi sappiamo tutti com'è andata e adesso c'è da trovare comunque un'alternativa che sia un giocatore comunque di spessore, e il giocatore del Tottenham penso sia il profilo adatto, un giocatore che abbiamo visto anche ai mondiali con l'Inghilterra, che ha personalità, fisicità e forse anche un uno contro uno più dinamico rispetto ad Dumfries, quindi potrebbe addirittura migliorare le qualità tecniche della squadra.
0: Sì, lo dicevamo proprio prima, secondo me è colto nel segno, praticamente hai anticipato, o meglio, hai ripetuto quello che avevo detto io poco fa, perché è un giocatore leggermente meno straripante dal punto di vista fisico, anche se invece atleticamente sulla corsa è ottimo, ma è leggermente più tecnico rispetto a Dumfries, quindi sono d'accordo con te, è un profilo giusto. Si facevano anche altri nomi, Fausto, addirittura si è parlato di Diaby dall'Arabia Saudita, anche se Diaby è un'ala, quindi secondo me c'entrava veramente poco. Fra i nomi che sono circolati negli ultimi mesi e nelle ultime settimane, secondo me Spence era quello più idoneo dal punto di vista economico e dal punto di vista calcistico. Non so se anche tu ti sei fatto la stessa idea, è il migliore profilo tra quelli usciti o c'erano delle ipotesi che ti convincevano di più, posto che Palestra e Kalaili poi non si erano concretizzati?
1: No, è chiaro che mi sarebbe piaciuto vedere Palestra, perché comunque è un giocatore italiano e confermarsi, affermarsi in un top club in Italia sarebbe stato bello, però penso che Spence sia il profilo idoneo per l'Inter, per tutte le qualità e le caratteristiche che abbiamo sottolineato.
0: Per il resto invece la rosa nerazzurra come rimane, Fausto? Non ci sono state, devo dire, grandissime variazioni, è arrivato Stones, no, comunque un profilo esatto, di esperienza, però ha puntellato, ecco, l'Inter, giustamente.
1: Assolutamente, no? Anche perché penso che avendo anche Akanji, che già conosceva per i tempi del Manchester City, avrà penso un inserimento molto più veloce nei meccanismi della squadra e va a rinforzare un reparto già molto forte, anche se sono stati persi giocatori come Acerbi, che comunque rappresentavano, no, un po' l'identità dell'Inter per qualità agonistiche, voglia di combattere, voglia di non mollare mai, però è un giocatore di altissimo livello, sicuramente migliorerà quelle che sono le scelte per cibo, visto che ha comunque una rosa abbondante.
0: Sì, beh, la struttura della rosa, come dicevo, è rimasta comunque ben impostata, l'Inter rimane molto competitiva. E poi però, prima di passare anche alle altre squadre, ti volevo chiedere, sempre sull'Inter, chiudo il cerchio sui nerazzurri, da Pio Esposito che cosa ti aspetti? È una domanda che sto ponendo a tanti, perché in precampionato comunque sta continuando a dimostrare le sue doti, l'anno scorso bene al primo anno, ora gli occhi di tanti puntati addosso.
1: Si deve confermare, non sarà semplice, perché arrivare lì ci si può arrivare, poi confermarsi ad alti livelli tutti gli anni vuol dire che raggiungi uno status di giocatore di primissimo livello, no? Speriamo, perché è un ragazzo su cui puntare, penso anche a livello di nazionale, quindi speriamo che si consacri ulteriormente. È chiaro che deve sfruttare le opportunità che il mister gli potrà concedere, perché comunque in una rosa dove hai Lautaro e Thuram e Bodì e non ti capiterà di giocare sempre, lui poi ha un fisico possente, quindi stiamo vedendo anche la fatica che sta facendo in queste amichevoli, però poi quando entra in forma è un giocatore che comunque può essere devastante dal punto di vista fisico, ha presenza in aria, è forte di testa e speriamo si confermi, ne abbiamo bisogno anche a livello di panorama italiano.
0: Ah, su quello non c'è dubbio, poi nel ruolo di centravanti ancora di più forse rispetto anche ad ulteriori reparti. E poi però ecco, mi sposto anche sulle altre squadre, sulle competitor dell'Inter, chi vedi più avanti? Il Napoli non ha potuto operare tantissimo in entrata perché prima deve far uscire degli elementi, comunque in panchina c'è Massimiliano Allegri, c'è grande curiosità, devo dire Fausto, anche il Napoli è una rosa molto lunga, quindi le alternative al momento non mancherebbero di certo al tecnico livornese.
1: No, penso che delle competitor sia la più accreditata, no? per qualità di rosa e per come Allegri è abituato a gestire gruppi importanti, quindi sicuramente anche il mister dal canto suo avrà un po' di spirito di rivalsa, visto le ultime annate non positive. Quindi
0: ti attendi un riscatto, insomma, Fausto?
1: Mi aspetto un riscatto, mi aspetto più voglia e determinazione nel voler raggiungere obiettivi importanti. Non sarà facile perché, ripeto, l'Inter in questo momento è un gradino sopra tutte, però di quelle dietro mi sembra la più creditata, il Napoli a dar fastidio all'Inter.
0: Beh, come del resto, insomma, dimostrato nelle ultime stagioni. E poi ci sono tutte le altre, alla spicciolata ti chiedo anche delle altre squadre che stanno cercando di rilanciarsi. C'è la Juventus, alla fine anche qui c'è un allenatore preparato come Luciano Spalletti, è arrivato con Lomania, è arrivato Ibegovic, forse arriverà Suzuki in prestito in porta. Si sta cercando di completare la Juventus. A che punto la vedi? Perché poi c'è da riscattare una delusione più che cocente che si porteranno dietro dal campionato scorso.
1: Sì, hai detto bene, sono ancora in via di completamento, no? Mi è capitato di vedere l'amichevole proprio con l'Inter in Australia e mi è sembrata ancora in costruzione come squadra. È vero che Colomoni e Alibegovic sono arrivati da poco, sono giocatori importanti che andranno inseriti nei meccanismi della squadra e porteranno sicuramente qualcosa in più all'attacco della Juve, che l'anno scorso è mancato perché Vlahovic, David e Openda hanno obiettivamente dato poco, no, al reparto offensivo della Juve.
0: Beh,
1: ma anche le altre le vedo ancora un pochettino in fase di completamento, no, sia la Roma, anche se comunque spero viva dell'entusiasmo di aver raggiunto un obiettivo importante come la qualificazione in Champions, però sembra che manchi qualcosina, così come manca qualcosina al Milan.
0: Forse invece, al Milan più di qualcosa.
1: Esatto,
0: è quella che vedo più indietro, devo dire la verità.
1: Assolutamente. Sono curioso di rivedere il Como con l'impegno della Champions, come gestirà le doppie partite settimanali, e mi aspetto tanto dalla Fiorentina. Obiettivamente ha fatto un mercato importante, non da ultimo con l'acquisto di Pellegrino, che è un giocatore che qua a Parma ha fatto vedere grosse qualità.
0: Pronto per un salto in avanti?
1: Sì, dal punto di vista mentale è un ragazzo intelligente, preparato, disponibile, e di testa molto forte, quindi quando hai squadre molto chiuse comunque lui sa far valere il suo fisico e quindi ti risolve tanti problemi anche di manovra avere un giocatore così. E quindi mi aspetto una sua consacrazione, soprattutto perché va in una squadra che sta per essere costruita in maniera intelligente.
0: Sì, perlomeno l'obiettivo è quello. Finora Paratici, devo dire, ha operato in maniera egregia sul calciomercato, però ecco, adesso mi fa venire in mente, proprio da Parma, anche Suzuki, quindi è pronto per fare un salto in avanti. Prima lo dicevamo, ha costato anche alla Juventus, sta per arrivare al Paris Saint-Germain, poi i francesi potrebbero girarlo in prestito ai bianconeri. è pronto per un salto, perché io devo dire, negli ultimi 2 anni è migliorato tantissimo, è diventato un signor portiere.
1: Assolutamente, ha qualità importanti, non dimentichiamoci che è un 2002, comunque ancora un portiere relativamente giovane, e nell'ultima annata ha avuto questo infortunio che gli ha fatto perdere qualche mese durante la stagione, però poi l'ho rivisto molto bene ai mondiali, sicuro, efficace, è bravo coi piedi, anche lui molto intelligente, fisico, esplosivo, e quindi secondo me è un portiere moderno che ci sta bene anche nelle grandi, perché possiede un gran piede. Tecnicamente magari è ancora un pochettino da sgrezzare.
0: Però ha fatto anche un grande mondiale.
1: Sì, molto, molto, molto. Quindi che arrivasse in un top club me lo aspettavo.
0: Sì, secondo me se lo merita, come dicevo, per quello che ha fatto vedere e nell'ultimo campionato. Staremo a vedere poi se potrà arrivare effettivamente alla Juventus. Fausto, mi sembra che abbiamo fatto un po' un giro generale sulle tante squadre. Io a questo punto non posso che ringraziarti, è sempre un piacere. Ti lascio ai tuoi impegni, grazie ancora Fausto, alla prossima.
1: Grazie e buona continuazione anche a voi.
0: Grazie a Fausto Pizzi, come sempre disponibilissimo e gentilissimo per parlare di calcio e poi anche dei progetti, delle preparazioni di queste squadre. Qui continuano ad arrivare messaggi al 331 82 00 213, poi più avanti li recupereremo, mentre ci sono anche delle parole, io le riporto sempre da Tutto Mercato Web. Abbiamo parlato di portieri per quanto riguarda Di Gregorio, parliamo di portieri per quanto riguarda il Napoli, che quest'anno ha preferito tornare a puntare su Meret, devo dire dividendo un po', perché Meret è sempre stato un profilo che ha molto divisivo per ciò che ha dato nelle ultime stagioni, a tratti bene, in altre meno, poi anche sfortunato, devo dire, con gli infortuni questo ragazzo. Quest'anno Allegri pare voglia puntare su di lui e non su Milinkovic-Savic, che rimane in uscita. Comunque Meret ha parlato ai microfoni di Sky Sport, ha detto sono contento di potermi giocare le mie carte, poi sarà il mister che deciderà ruoli e gerarchie, ma sto lavorando bene, sono fiducioso per questa stagione, mi farebbe piacere fare tante presenze. Qui ammicca ovviamente poi alle le proprie preferenze, giustamente, di titolarità, ma ha detto che l'importante è che la squadra vada bene, che raggiunga gli obiettivi prefissati. Sono qui da molti anni, ne ho passate di tutti i colori, ho vissuto molti alti, qualche basso, ma del resto questa è una piazza che ti dà molto e che allo stesso tempo pretende molto, come giusto che sia. Il nostro compito è quello di lavorare al 200% per farci trovare pronti. Queste le parole di Alex Meret, che ormai è un portiere, possiamo dire, esperto per il tipo di profilo. Ce lo ricordavamo quando era ancora un prospetto del nostro calcio per la porta. Forse non ha fatto il percorso che qualcuno si poteva aspettare. Ad un certo punto era quasi in concorrenza con Gianluigi Donnarumma, lui 2 anni più grande rispetto a Donnarumma. Era arrivato a Napoli da soli 21 anni, adesso di anni ne ha 29, a marzo ne compirà 30, quindi parliamo di un giocatore con grande esperienza sulle spalle. Pare che sia prefissato ormai il ruolo da titolare per lui. Tanto riporto anche un'ultima ufficialità poi per il Sassuolo, interessante il colpo in entrata dei neroverdi. Facciamo sempre grande attenzione quando il Sassuolo acquista un giovane, perché il club emiliano ha sempre avuto un occhio di riguardo per gli under, e adesso pare stia per arrivare, anzi è arrivato Idriss Koulibaly, 17 anni, difensore centrale classe 2009 che i neroverdi hanno tesserato dopo che il calciatore è cresciuto nel settore giovanile, anche qui di un club che riesce a far rendere molto bene i giovani, Borussia Dortmund, con cui era arrivato fino alla selezione Under 17, ufficializzato proprio per quanto riguarda il Sassuolo, dunque l'ingresso e l'acquisto della classe 2009 dal Borussia Dortmund. Dicevo, c'è sempre grande attenzione invece per i neroverdi quando si parla di giovani. Per le altre trattative invece abbiamo detto di Christensen all'Atalanta, ne abbiamo parlato nel corso di questi ultimi giorni, e do gli aggiornamenti anche su poi il percorso del calciatore, le tappe che sta percorrendo proprio per arrivare a Bergamo e per diventare a tutti gli effetti un nuovo giocatore a disposizione di Maurizio Sarri. È in viaggio verso Bergamo e poi ci saranno gli aggiornamenti sulle visite mediche. Domani saranno svolte dalla classe 2002 al momento, insomma, quindi si stanno aspettando gli ultimi dettagli, poi ci sarà la solita firma di rito sul contratto e poi ecco il giocatore potrà finalmente diventare una nuova opzione per Maurizio Sarri. Ricordiamo anche i dettagli ancora una volta dell'operazione: prestito con obbligo di riscatto 22 milioni, a cui poi aggiungere 3 eventuali ulteriori milioni di bonus più il 10% sulla futura plusvalenza derivante dalla rivendita, perché anche questa è una novità delle ultime formule di calciomercato: non c'è solo la percentuale sulla futura rivendita, ma ci sono anche le percentuali sulla plusvalenza, che ovviamente rappresentano una cifra minore rispetto alla percentuale diretta sulla rivendita, ma che comunque possono sempre garantire poi quei cavilli in grado di chiudere eventuali trattative. Noi siamo arrivati alla metà praticamente di TMV Radio Sport Calcio Mercato e Ritiri di oggi, la terzultima puntata dell'anno di TMV Radio Sport Calcio Mercato e Ritiri, perché poi sta per terminare l'attesa, sta per tornare Maracanà con il direttore Marco Piccari, con Stefano Impallomeni e con tutti i suoi ospiti. Io lo ricordo, da lunedì si parte, quindi ormai è partito il conto alla rovescia per il ritorno di Maracanà con la nuova stagione. Noi il ticchettio, sentiamo la pressione alle spalle del direttore Marco Piccari che incombe, tra poco tornerà, ma intanto abbiamo ancora un po' di tempo per ballare, no? Come si suol dire, quando il gatto non c'è i topi ballano, quindi noi continuiamo a ballare con il calciomercato e con il valzer dei colpi che si stanno assecondando in questa sessione estiva. Noi torniamo fra poco sempre con TMV Radio Sport Calciomercato e Ritiri.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Terza giornata di nuoto agli europei a Parigi con diversi azzurri a caccia di medaglie nelle finali della sessione serale. Diversi italiani sono già sicuri di disputare la finale. Benedetta Pilato e Elisa Angiolini nei 100 rana a partire dalle 18.58. Silvia Di Pietro nei 50 farfalla qualche minuto prima alle 18.47. Luca De Tullio negli 800 stile libero alle 20.03. Thomas Ceccon nei 200 dorso alle 18.40. Poi Carlos D'Ambrosio impegnato nella finale dei 100 stile libero alle 18.52, finale conquistata dalla 4% stile libero donne da Giada Alzetta e Anna Pirovano nei 400 misti. Gli europei 2026 di atletica proseguono all'Alexander Stadium di Birmingham in Gran Bretagna. La terza mattinata è stata dedicata a semifinali, batterie e qualificazioni e ad alcune prove della Decathlon. Francesco Pernici e Alessandro Sibilio si sono qualificati alle finali rispettivamente sugli 800 metri e sui 400 ostacoli. Niente da fare per Desi Osaque nel lancio del disco, buone le promozioni in semifinali invece per Alice Mangioni e Alessandra Bonora sul giro di pista e per le azzurre impegnate sui 200 metri. Calciomercato, l'Inter ha offerto 30 milioni di euro al Tottenham per acquistare Spence nel corso di una call avvenuta in questa mattinata. Il club nerazzurro ha proposto agli Spurs la cifra per riportare in Serie A l'esterno classe 2000 della nazionale inglese. Il club londinese per lasciarlo andare chiede 35 milioni più bonus. I contatti proseguiranno nelle prossime ore, ma c'è fiducia di poter arrivare alla chiusura. Lazio ed Inter hanno invece raggiunto un accordo per il trasferimento in bianco celeste di Davide Frattesi, intesa trovata sulla base di un prestito con obbligo di riscatto al raggiungimento del 12° posto in classifica della Lazio. Ai nerazzurri sarà riconosciuta anche una percentuale in caso di futura rivendita. È ormai definita anche la trattativa tra Udinese ed Atalanta per il passaggio ai nerazzurri del difensore Thomas Christensen. Accordo trovato sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 22 milioni più 3 di bonus. Ultima amichevole Castel di Sangro per il Napoli contro l'Aris Salonicco. Allegri punta sulla tridente Politano, Højlund, Alisson, Santos con Gilmour a centrocampo e Anguissa e McTominay in mezzala. In difesa Rachmani, Marin. Intanto il Napoli continua a lavorare per chiudere l'operazione Badiashile con il Chelsea. Gli azzurri sono arrivati ad un'offerta da 3 milioni di euro per il prestito più 20 milioni per il diritto di riscatto. Il club inglese chiede più bonus. Le parti sono al lavoro per trovare una quadra. E per lo sport è tutto. Al prossimo aggiornamento.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: Maracanã.
5: Stefano, ma ti mancherò in questi giorni?
6: Non tanto, però no, scherzo, sì, abbastanza, però Maracanã tra poco tornerà.
5: Torneremo di nuovo 17 di agosto, mi raccomando.
6: 17 di agosto,
5: puntuali,
6: segnate la data, puntuali.
5: Perché dovremo capire chi vince il campionato, l'allenatore che salta, il bomber e le tante bufere di Maracanã, tutti i giorni.
6: Quindi
5: sempre.
6: Vi aspettiamo, 17 agosto.
5: Dalle 13 alle 17.
6: Con Marco Piccari.
5: E Stefano Impallomeni.
6: Mi raccomando. Ciao.
5: Ciao.
4: Maracanã.
1: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: TMV Radio Sport, calcio mercato e ritiri, proseguiamo in questo pomeriggio di TMV Radio, in questo caldo pomeriggio del 12 agosto che ci sta conducendo ormai però sempre di più alle gare ufficiali delle squadre di Serie A, perché ricordo che poi fra poco più di 48 ore ci saranno le prime gare dei 32esimi di Coppa Italia, quindi già con Parma che scenderà in campo col Catania, il Cagliari con l'Arezzo, poi Monza-Avellino e Fiorentina-Benevento, insomma le prime quattro gare che ci daranno delle indicazioni su poi quello che potrà essere il percorso in questa stagione 2026-2027. Antonio, sul messaggio che è arrivato ti rispondo poi fra poco più avanti, perché prima abbiamo in realtà un approfondimento a tema Cagliari e ringraziamo Elena Cardi per essere qui con noi appunto per parlare dei rossoblù. Grazie Elena, ben ritrovata.
1: Ciao ragazzi, buongiorno e buon lavoro a tutti.
0: Dicevo, proprio partendo in realtà dal campo, Elena, ci stiamo avvicinando a grandi passi all'esordio in gara ufficiale, ormai dopodomani questa gara con l'Arezzo dei 32esimi di finale di Coppa Italia, pochi giorni fa comunque un altro test con il Nizza, quindi già ti chiedo, prima poi di andare sulle altre vicende di mercato, che tipo di Cagliari ci possiamo aspettare in questa prima sfida contro i toscani e poi in generale che Cagliari si è visto negli ultimi test, in particolare in quello contro il Nizza.
1: Guarda, io partirei più magari da quello visto contro il Nizza, che in realtà è stato un po' un Cagliari a metà, nel senso che comunque quella sera poi sono arrivati Maldini, Kevin Carlos, Giuseppe Aurelio, quindi comunque diciamo che la squadra non era sicuramente al completo e anche Pisacane non ha potuto provare tutti i nuovi acquisti che invece immagino saranno in campo, se non tutti e tre, magari almeno uno di tre in campo con la resta appunto venerdì. Domani scopriremo anche qualcosina di più sicuramente anche sulla formazione che scenderà in campo con l'Arezzo, perché Pisacane terrà la sua prima conferenza stampa pre-gara di questa stagione. Vediamo un pochino anche lui come sta valutando la squadra, la preparazione, come ha visto anche i nuovi arrivati che sono qua in Sardegna da appena una settimana neanche, a dire la verità, perché appunto esatto, sono arrivati tra sabato notte e domenica mattina, quindi hanno avuto anche pochi giorni momentaneamente sia di ambientamento con la squadra che di allenamento con il nuovo mister. Vediamo un pochino, sicuramente un Cagliari giovane, che è un po' la filosofia che si sta attuando in questi anni, che è partita un po' in realtà con Angelotti l'anno scorso, quest'anno è stata sposata anche da Cardi. Sta proseguendo questa filosofia, qua siamo ovviamente contenti perché avere tanti giovani fa bene al calcio italiano, vedere tanti ragazzi, soprattutto ragazzi italiani, grazie a Dio ne sono arrivati diversi.
0: Esatto.
1: Vediamo adesso come proseguirà questo caso, di come continuerà a crescere, ecco.
0: Sì, di sicuro è un'età media sempre più bassa, peraltro poi, sai Elena, io credo che i progetti con i giovani, ecco, debbano essere fatti, commisurati anche con calciatori d'esperienza, soprattutto per queste squadre che poi hanno anche l'esigenza comunque di mantenere la categoria. Però se c'è un allenatore che ha capacità e esperienza con i giovani, quello è Pisacane, quindi secondo me è anche il tipo di progetto giusto per l'identichetta che si ha in panchina, o sbaglio?
1: Sì, assolutamente, diciamo che l'esperienza che Pisacane ha fatto con la primavera del Cagliari sicuramente gli ha dato una marcia in più per poter lavorare con i giovani anche con una prima squadra. Noi l'anno scorso eravamo un po' scettici in realtà di vedere Pisacane su una panchina in Serie A, ma non tanto per le sue competenze quanto proprio per il fatto che, non avendo mai avuto magari una sua panchina completamente da sole, ha sempre fatto il secondo in realtà anche per poche partite. In Serie A avevamo tutti un po' paura di come si potesse approcciare, invece è stato veramente bravo già l'anno scorso, ha dimostrato di saper lavorare con i ragazzi, forse appunto proprio grazie anche all'esperienza avuta con la primavera. Quest'anno sicuramente noi ci aspettiamo tutti una riconferma di quello che è stato il mister dell'anno scorso, e anzi una crescita maggiore anche da quel punto di vista là, perché sicuramente un anno di Serie A gli ha fatto acquisire una maturità in più, magari l'anno scorso non aveva neanche pienamente.
0: No, infatti, quindi già il risultato era stato buono, può ancora crescere, è un tecnico giovane, peraltro anche con delle idee molto ben definite, e anche parla molto chiaro in conferenza stampa, che è qualcosa che personalmente mi piace molto, quindi gli facciamo l'in bocca al lupo. Però poi Elena, siamo pur sempre ad agosto e si parla in realtà ancora di calciomercato, ci sono vari, ecco, nodi da sciogliere. Parto come sempre inevitabilmente da quello relativo ad Esposito, ti chiedo che tipo di aggiornamenti ci sono, abbiamo letto, no, della pressione anche del Como, e quindi ti chiedo la valutazione se rimane sempre comunque quella di cui avevamo discusso settimana scorsa e se ci sono stati passi in avanti in tal senso.
1: Guarda, in realtà da parte del Cagliari la cosa è rimasta un po', è stata un po' messa a tacere, nel senso che il polverone si è sollevato ovviamente le settimane scorse perché la notizia era un po' fresca e anche quanto rilasciato dal suo procuratore non è sicuramente piaciuto né a Giulini né all'intera società, quindi ovviamente
0: per usare un eufemismo.
1: All'inizio, esatto, all'inizio insomma il tema era un po' più caldo, per adesso questa settimana diciamo che da parte del Cagliari la situazione si è un po' più placata, ma sicuramente si sta lavorando per la cessione del giocatore, perché dopo appunto le dichiarazioni di Giuffredi, lo stesso ragazzo che comunque alla fine anche con gli atteggiamenti, per quanto non l'abbia detto esplicitamente, però diciamo che con gli atteggiamenti ha fatto ben capire che qua non si vuole stare più, quindi sicuramente la società sta continuando a lavorare per una cessione, anche perché come ci siamo detti anche la settimana scorsa, se dovesse rimanere qua a Cagliari diciamo che non avrebbe vita facile, magari non tanto col gruppo squadra e con l'allenatore quanto anche col resto del tifo, perché qua certo. Ovviamente adesso iniziano anche i malumori da parte dei tifosi che non lo vogliono più in squadra, quindi sicuramente ci saranno aggiornamenti in quel versante là che lo vedranno lontano da casa e non si sa bene quando, diciamo che ancora il calciomercato ha qualche settimana per far vedere dove finirà Esposito, se effettivamente lascerà la Sardegna durante questa sessione o se ci dovremo aspettare una sessione o un prestito a gennaio, e vediamo un pochino come prosegue. Intanto stamattina invece è stato comunicato che Rattering, che è arrivato lo scorso anno, ha fatto solo un esordio, esatto, ha fatto solo una partita, uno spezzone di partita con Cagliari, poi ha sempre giocato con la Primavera perché in Pisacane si è accorto che non era esattamente pronto, è stato ceduto in prestito alla Dodenag, quindi vediamo quest'anno se il ragazzo riuscirà a crescere e se diventerà poi uno dei pilastri della difesa del Cagliari.
0: Ma comunque aveva investito una discreta cifra, no? Mi ricordo più di 1 milione di euro per il ragazzo, o sbaglio, Elena?
1: Sì, esatto, diciamo che la cifra era anche importante, infatti tutti ci aspettavamo, noi addetti ai lavori, ma anche i tifosi ovviamente si aspettavano diciamo un impiego maggiore del ragazzo, ovviamente poi le scelte vengono fatte dall'allenatore che sicuramente avendolo visto molto più di noi durante gli allenamenti e avendolo anche visto in quello spezzone di partita che poi effettivamente ha giocato, si è reso conto che evidentemente per il campionato italiano non era ancora pronto, infatti in Primavera ha fatto benissimo, è stato sicuramente decisivo in tante occasioni, vuoi anche il fisico che lo ha aiutato magari rispetto a un Primavera, avendo lui giocato sempre con le prime squadre si era un po' più formato, però per la prima squadra evidentemente, per la Serie A più che per la prima squadra, per la Serie A evidentemente non era ancora pronto.
0: Eh no, chissà che l'area di casa dell'Olanda poi non possa fargli solo che bene, vedremo alla Dodenag come e se riuscirà ad imporsi, però poi vado anche sugli altri nomi, Elena, perché gli aggiornamenti, ecco, mi premeva chiedertili anche sui profili di Zappa, ti ricorderete l'avevo chiesto anche settimana scorsa perché pure su di lui non ci sono mai stati troppi approfondimenti, ma le voci non si sono mai del tutto placate di interessamenti, quindi ti chiedo se potrebbe cambiare qualcosa nelle ultime settimane, perché parliamo di un calciatore importantissimo degli ultimi anni, e poi leggevo anche di interessi per Lautaro Rivero del River Plate, quindi ecco, ti chiedo anche qui quanto c'è di vero per le trattative.
1: Guarda, per quanto riguarda Zappa rimango un po' dell'idea dell'altra volta, nel senso che sicuramente i rumor di mercato fanno anche bene un po' sia al giocatore che alla società per far aumentare il valore del giocatore, ma non penso che effettivamente Zappa sia uno dei giocatori in partenza, anzi diciamo che da come è stato anche definito dalla società, dalle poche cose che arrivano dal quartier generale del Crai Sports Center, è uno degli uomini di punta di Pisacane, uno di quelli su cui anche quest'anno farà sicuramente più affidamento, dovrebbe addirittura essere il vice capitano dopo De Iola, quindi o il capitano addirittura quando De Iola non sarà in campo, quindi privarci di un giocatore come Zappa non so sinceramente se effettivamente sarà un ragazzo in partenza o meno, io penso che rimarranno più magari i rumor di mercato che, ripeto, servono un po' sempre anche per movimentare la sessione, ma almeno fino a gennaio rimarrà qua, salvo non arrivi magari qualche offerta irrinunciabile sia per il ragazzo che per la società, per cui arriverà magari o la cessione o il prestito. Mentre per quanto riguarda Lautaro Rivero, guarda, un po' si sta parlando ovviamente perché servono comunque altri rinforzi, e anche qui si parla di un altro rinforzo decisamente giovane, la difesa ovviamente va un pochino rafforzata perché per quanto Mina sia il nostro guerriero abbiamo sicuramente bisogno,
0: cioè, serve
1: abbiamo
0: altro.
1: Sicuramente abbiamo bisogno, adesso anche con la sessione di Rattering, abbiamo bisogno anche di qualche riforzo lì, perché purtroppo Mina muscolarmente è molto fragile, l'abbiamo visto, tante volte si deve fermare, alle volte fa gli allenamenti a metà, le partite magari non riesce a terminarle per crampi, quindi sicuramente un ragazzo giovane potrebbe essere utile in difesa. Non sono arrivate in realtà notizie molto concrete sulla questione, sono anche qui prevalentemente dei rumor, vediamo se in queste ore o comunque nei prossimi giorni si svilupperà in maniera differente la notizia, ecco.
0: Tutto chiaro, Elena. E allora a questo punto, prima di salutarti, ti pongo un'ultima domanda, perché arrivava, ecco, un messaggio su cui ti veniva chiesto di Albarrasin. Ecco, parlavamo prima di giovani arrivati a gennaio. Anche qui l'investimento non era stato poi così ridotto, non l'abbiamo praticamente mai visto l'anno scorso, proprio qualche spezzone da gennaio in poi, ma dimenticabile. Ecco, ti chiedo, ecco, la tua opinione sul calciatore, che cosa ti aspetti, anche che cosa si è visto in queste gare estive.
1: Guarda, Albarrasin secondo me ha avuto un po' la storia di Rattering l'anno scorso, con la differenza che Pisacane l'ha voluto mantenere prevalentemente con la prima squadra, anche perché diciamo che gli attaccanti non erano poi così tanti, quindi se mandavamo anche in primavera rischiavamo di non avere più nessuno davanti. Non ha giocato tanto, è vero, però anche con la partita contro l'Unica si è fatto vedere, ha fatto delle cose anche discrete, ecco, che sono piaciute. Ha segnato tra l'altro il rigore che poi alla fine ci ha segnato il trofeo Gigi Riva, che per quanto potesse essere una partita non ufficiale, ecco, serve comunque per mettere il minutaggio sulle gambe. Secondo me, ragazzo, quest'anno troverà sicuramente più spazio, non avendo più Pavoletti, non avendo più il Gallo Belotti, con la situazione di Esposito che c'è. Non dico che sarà titolare, perché non si può mai sapere, comunque Pisacane poi dovrà fare le scelte, però secondo me ha buone probabilità per mettersi più in mostra, ecco. Chissà che non si veda anche titolare contro l'Arezzo, magari fa vedere un po' il calibro del giocatore che è.
0: Sì, peraltro fra pochi giorni compirà 21 anni, quindi ancora non è un ragazzino, ma è molto molto giovane. Elena, allora io a questo punto ti ringrazio per questi aggiornamenti a tema Cagliari e ti lascio al tuo lavoro. Buon proseguimento di giornata.
1: Grazie mille, buona serata anche a te.
0: Grazie ad Elena Cardi, aggiornamenti dunque sul Cagliari ma anche sugli altri spostamenti di mercato che potrebbero poi interessare i sardi e non solo. Prima parlavamo di Esposito, ecco, io riporto quanto veniva scritto da tutto Mercato Web, perché comunque parliamo di un discreto giocatore, non mentiamoci, è vero, non di un fenomeno. Qualche anno fa forse c'era qualche aspettativa in più sulla classe 2002, 24 anni, ancora tanta carriera davanti, nell'ultima stagione comunque ha dimostrato di mantenere dei discreti parametri realizzativi, non è un bomber assoluto, negli ultimi due campionati tra Empoli e Cagliari ha fatto 17 gol, non sono numeri stratosferici ma sono dei buoni numeri, e come abbiamo ribadito poi c'è sempre ancora l'interesse del Como, che sarebbe ancora interessato al calciatore, potrebbe anche inserire poi delle eventuali contropartite per acquistarlo. Si parla di Dossena, si era parlato anche di Van der Bremt, la valutazione del resto si aggira intorno ai 18-20 milioni del Cagliari, è una valutazione elevata. Non escludo che sull'ultima parte di mercato poi eventualmente il prezzo non possa abbassarsi, perché il Cagliari non può permettersi di tenere in casa un giocatore scontento, un giocatore che ha un contratto anche molto lungo, quindi prima riuscirà tra virgolette a liberarsi non del calciatore ma di questa situazione, e meglio sarà per i sardi. Torno poi anche sui messaggi WhatsApp che stavano arrivando prima al 331 82 00213. Arrivava una domanda, ecco, suspense per capire che tipo di giocatore sia. Per me, ecco, qui prima Antonio scriveva quella che poi è la mia opinione, ossia che Calaili sarebbe stato l'ideale. Devo dire forse Spence un po' più accorto in entrambe le fasi. Ancora, Calaili è un giocatore molto di spinta, un calciatore molto offensivo, anche lui nato in realtà come attaccante, però essendo un 2004 si sarebbe potuto non aspettarlo, perché secondo me sarebbe bastato poco per inculcargli dei, magari anche dei parametri e soprattutto dei dettami tattici differenti, anche un po' più difensivi. Era un profilo che poi l'Inter in realtà aveva raggiunto, al momento rimane al San Gilloa, anche perché dovrà sciogliere poi questi dubbi. Ad ora sta giocando, sappiamo che da paese a paese ci sono delle normative differenti. Kalaili ha giocato la Supercoppa di Belgio, ha giocato anche contro il Bodo Glimt alla gara d'andata dei preliminari di Champions League, tra l'altro con il Bodo Glimt che alla fine ha passato il turno. Probabilmente, ecco, in vista futura, in ottica futura, Antonio, sì, forse Kalaili sarebbe stato molto, molto interessante. A me è un calciatore che piace molto, da appassionato anche del campionato belga. Nell'ultima stagione l'abbiamo visto. Adesso però Spence, secondo me, rappresenta la migliore tra le carte che sono a disposizione dell'Inter. I nomi che sono girati sono veramente, sono stati tanti. Devo dire però che quello di Spence, come ho detto prima, rapporto qualità-prezzo e rapporto qualità-caratteristiche, secondo me, permettono all'Inter di poter fare un investimento oneroso, anche se non eccessivo, quindi sui 30 e poco più, veniva scritto prima da Fabrizio Romano. Chiuderebbe l'innesto di un giocatore che ha esperienza, che comunque al Mondiale ha giocato titolare in una delle nazionali più forti del pianeta come l'Inghilterra. Il Tottenham non ha vissuto una parentesi facile negli ultimi mesi, anche Spence, devo dire, a livello di rendimento non ha vissuto una parentesi facile, ma in Serie A può fare bene, quindi probabilmente al momento quella dell'inglese è la migliore opzione in assoluto. Poi vedremo se si concretizzerà. Al momento si sono fatti dei grandi passi in avanti per il giocatore, quindi anche qui vi ragguarderemo non appena cambierà qualcosa. Per le altre trattative invece riporto delle notizie dall'estero anche per quanto riguarda calciatori italiani, perché Matteo Ruggeri sta poi svolgendo le visite mediche alla Aston Villa, lascia dunque l'Atletico Madrid, pronto a diventare un nuovo giocatore dei Villans, cifra vicina ai 28 milioni di euro più bonus. All'inizio la richiesta dell'Atletico Madrid era molto molto elevata, quasi sui 40 milioni, poi piano piano si è andati limando quella cifra lì, e alla fine Matteo Ruggeri è pronto a trasferirsi in Inghilterra, stipendio da 6 milioni all'anno, 6 milioni lordi, ma comunque una discreta cifra per il calciatore ex Atalanta, che quindi adesso approda alla corte di Unai Emery. Per invece le piste inglesi che però conducono alla Milano Nerazzurra, stavamo parlando di Spence, ci sono anche degli aggiornamenti su Curtis Jones, perché qualora dovesse concretizzarsi l'uscita di Davide Frattesi ed eventualmente anche quella di Luis Enrique, l'Inter è pronta a spingere per la classe 2001 del Liverpool, è in uscita da tempo dai Reds, piace anche da tempo a Christian Kivu, vuole lasciare Anfield, gradirebbe la destinazione nerazzurra. Certo, il problema che si trascina da tante settimane è quello della quadra economica, che fra i club non è assolutamente stata trovata. Le cifre più o meno dovrebbero essere sugli stessi parametri di quelli per Spence, quindi 30 milioni, il Liverpool vorrebbe anche qualcosina in più. Certo, se dovessero arrivare subito i soldi per Luis Enrique, penso che l'assalto sarebbe pressoché immediato da parte dei nerazzurri. Se non dovesse essere così, se dovesse partire solo Frattesi, che porterebbe una cifra inferiore sui 15 milioni di euro, e peraltro non adesso, perché poi si parlerebbe solo di eventuale riscatto, quindi l'anno prossimo, le operazioni potrebbero essere un pochino più ingolfate, un pochino più a rilento. Però non è un segreto che il calciatore voglia l'Inter e che l'Inter voglia il calciatore, anche se poi serve ovviamente la volontà del club al momento proprietario del cartellino, che appunto è Liverpool, che peraltro non è che abbia particolare bisogno ingente di denaro. Poi comunque abbiamo ancora qualche minuto da passare in questo blocco insieme TMV Radio Sport, Calcio, Mercato e Ritiri, prima di entrare nell'ultima ora della puntata di oggi. Vi riporto anche delle dichiarazioni dei protagonisti del prossimo campionato, fra cui Di Lorenzo, che ormai peraltro qui integro con le notizie di mercato interne al Napoli, è molto vicino al rinnovo, fino al 2030, un rinnovo che quindi lo porterebbe di facto a chiudere la carriera con il Napoli, lui che è capitano già da tempo e che ha 33 anni, quindi arriverebbe a 37 anni a concludere la propria avventura partenopea. Ha rilasciato delle dichiarazioni anche sul ritiro a Castel di Sangro, ha detto sicuramente il bilancio è positivo, ho visto risposte buone da parte di tutti, peccato per il gol subito contro il Celta, sapevo che il Napoli aveva disputato l'ultimo test amichevole con gli spagnoli, terminato 1-1, però abbiamo fatto delle buone trame di gioco, ha proseguito il capitano ex Empoli, soprattutto il primo tempo, dunque siamo molto contenti di quello che stiamo riuscendo a mettere in campo. E poi ha detto manca poco poi per l'inizio del campionato, adesso avremo questi ultimi giorni a Castel di Sangro, poi torneremo a Napoli per preparare l'inizio della stagione. Sicuramente da parte del gruppo c'è grande voglia, grande concentrazione per quello che deve essere il nostro inizio di campionato, ci teniamo a fare bene anche nell'anno del centenario, centenario effettivamente del Napoli, che vuole spingere gli azzurri a fare una stagione da protagonista. Peraltro il Napoli sarà impegnato proprio degli ultimi test amichevoli, perché proprio nella giornata di oggi alle ore 21 gli azzurri scenderanno in campo contro l'Aris Salonicco e poi l'esordio avverrà contro il Genoa il 22 di agosto alle ore 20:45. Un calendario, attenzione, qui già pongo l'attenzione sulla prossimo inizio di Serie A, complicato per il Napoli, perché le prime settimane saranno molto difficili. Le prime 5 partite del Napoli sono Genoa-Napoli a Genoa, poi Napoli-Como, poi Inter-Napoli a San Siro, poi Napoli-Bologna e successivamente Fiorentina-Napoli. Più avanti arriveranno anche gli impegni, tra l'altro, di Champions League. Quindi le prime settimane del Napoli rappresentano già uno scoglio non da poco, e Massimiliano Allegri e i suoi giocatori saranno chiamati a dare delle risposte in breve tempo, perché al momento appunto il calendario, come dicevo, non sorride ma pone subito degli ostacoli abbastanza importanti. Ci stiamo per lasciare, ma prima del break vi riporto un'altra notizia su Roberto Piccoli, che come detto ormai è sempre più vicino a lasciare la Fiorentina, sta per approdare al Bologna, andare a rimpolpare il pacchetto di offensivo di Domenico Tedesco, e ormai si sta sbloccando il nomino, come viene scritto da tutto mercato web. A breve si chiuderà l'operazione in prestito con obbligo di riscatto 18 milioni di euro condizionato alla salvezza del Bologna, quindi di fatto è un obbligo di riscatto a tutti gli effetti, anche 10% della futura rivendita che la Fiorentina conserverà sul giocatore. Noi stiamo andando in pausa, nel prossimo blocco invece avremo un ulteriore approfondimento per fare un discorso in generale sempre sulle tante squadre di Serie A, quindi sul campionato che ormai si sta avvicinando al proprio inizio. Noi ce ne andiamo in break e rientriamo qui per l'ultima ora di Tempo Radio Sport, calcio, mercato e ritiri fra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Non si ferma l'emergenza cenere lavica dell'Etna con conseguenze pesanti per gli aeroporti in Sicilia. Dall'8 all'11 agosto, a causa dell'attività eruttiva del vulcano, sono saltati all'aeroporto di Catania, tra mancati arrivi e partenze e cancellazioni, circa 700 voli. La SAC, l'azienda che gestisce le strutture di Catania, Fontana Rossa e di Comiso, ha comunicato che il traffico aereo a Catania è sospeso fino a giovedì 13 agosto alle 16. Dei 700 voli, circa 400 riguardano aerei in partenza dallo scalo siciliano e, secondo il sito della SAC, altre 52 saranno sospesi nell'arco della giornata di mercoledì 12 agosto.
0: La Danimarca è pronta a rafforzare i controlli alle frontiere e in ultima istanza anche a chiuderle completamente nel caso di una nuova ondata migratoria attraverso l'Europa. Lo ha detto la premier danese Frederiksen intervenendo oggi al Parlamento di Copenaghen nel corso della dibattito urgente convocato sulla crisi migratoria e sulla situazione a Ceuta.
1: Un italiano di 60 anni è morto oggi nelle acque di Formentera. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, la causa più probabile del decesso è l'annegamento, ma spetterà ora alla Guardia Civile indagare per accertare le circostanze della morte. L'identità della vittima non è ancora stata resa nota.
0: La terra torna a tremare in Toscana. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata oggi alle 10.57 dall'INGV, con epicentro a largo della costa settentrionale davanti al litorale di Pisa e ad una profondità di 9 chilometri. È stata avvertita Massa Carrara, Pisa, Livorno e Lucca. Due minuti dopo, alle 10.59, è stata registrata un'altra scossa di minore entità e poi ancora un'altra di magnitudo 2.8.
1: Il caldo e le temperature da record continuano a scandire l'estate 2026, ma le brutte notizie non sono finite qui. I giorni di afa non sono giunti alla fine e, secondo le previsioni, la quarta ondata di calore potrebbe protrarsi fino al 17 agosto. In quella data saranno almeno 20 i giorni consecutivi di afa con temperature al di sopra della media. Lo testimonia anche il numero di città da bollino rosso. Oggi sono 19 le città interessate dall'allerta massima.
0: Il calcio. Davide Frattesi si avvicina alla Lazio. Il club biancoceleste e l'Inter, infatti, hanno trovato un accordo di massima per il centrocampista classe 1999 sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto che diventa obbligo a condizioni favorevoli. Inoltre, l'Inter conserverà un'alta percentuale sulla futura rivendita del giocatore.
1: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: La vita, la vita.

0: prodotto di TMV Radio.
1: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
3: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
4: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il pronostico di Giocabet TV.
1: Amici sportivi, ben ritrovati al pronostico di Giocabet TV con due partite dalla fase qualificazione per la prossima Europa League. Partiamo da Anderlecht contro PAOK. PAOK favorita al 39% rispetto al 33% concesso alla formazione belga, con la X al 29%. Nell'altra partita Benfica favorita addirittura al 65% rispetto al 16% concesso agli Hearts, con la X data al 20%. Ed è tutto per noi, ci ritroviamo con un nuovo appuntamento del pronostico di Giocabet TV.
0: Il pronostico di Giocabet TV.

Rieccoci in diretta per l'ultima ora di TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri di oggi, ma ancora con tante notizie da dover riportare di calciomercato e non solo. Fra poco avremo un altro collegamento, ma intanto recupero un altro messaggio WhatsApp che è arrivato da Franco. Il saluto te lo pongo anche io, Franco, grazie per i complimenti, sempre troppo gentile. Notizie su Lukumi e su Coop Miners, ma insomma su Coop Miners parto dall'olandese, siamo ancora, non voglio dire in alto mare, ma quasi, al momento non si sta muovendo praticamente nulla. Abbiamo parlato qualche giorno fa del interesse vago della Napoli, ma poi non sono state approfondite ulteriori piste. La Juventus, da quel che si sa, sarebbe disposta anche ad aprire ad un prestito, poi con un eventuale magari obbligo condizionato o qualche formula simile, ma al momento non si muove nulla. È un calciatore che non ha dato praticamente risposte nel corso di queste amichevoli, non voglio dire neanche disastroso, però semplicemente non continua a non incidere, è la copia sbiadita, per usare un eufemismo, di quello che è stato all'Atalanta. Non era Fabio Tozzi, ma era Teun Koopmeiners. Neanche Tozzi Fabio, era Teun Koopmeiners, che ha provato ecco poi a fermarsi a Juventus, non c'è assolutamente riuscita. Chissà, forse Fabio Tozzi sarebbe riuscito a dare qualcosa di più, ma Teun Koopmeiners invece non ce l'ha fatta. Chissà se magari si possa intavolare uno scambio con Fabio Tozzi più magari percentuale sulla rivendita. No, parte le battute.

0: Al momento non si muove nulla sull'olandese, mentre su Lucumi, beh, qui ci stiamo avvicinando veramente a grandi passi verso poi la definizione della trattativa. Lucumi è sempre più vicino ai bianconeri, per quanto poi non si riesca ancora ad arrivare alla chiusura, un po' come il mito di Achille la tartaruga, ci si avvicina sempre ma non si riesce mai ad arrivare alla conclusione. È promesso sposo alla Juventus, questa di sicuro sarà una settimana chiave, perché ormai la Juventus sta anche inserendo nella trattativa il cartellino di Juan Caballa, quindi Caballa dovrebbe andare al Bologna, poi di fronte a un corrispettivo, ad un conguaglio di 17-18 milioni di euro, Lucumi dovrebbe diventare un giocatore della Juventus. Certo, se poi non dovesse ancora concretizzarsi questa pista, nonostante i grandi passi avanti fatti nelle ultime ore e negli ultimi giorni, i bianconeri sarebbero costretti a virare. Ci sono altri nomi, lo sappiamo, si parla tanto di Badiashile del Chelsea, anche se il Napoli è nettamente avanti rispetto ai bianconeri. C'è sempre l'ipotesi Todibo dal West Ham, vecchio accostamento della nostra Serie A. Vedremo, però al momento Lucumi più vicino alla Juventus che non ad un'eventuale trattativa che possa saltare. Attenderemo anche qui gli aggiornamenti per questa trattativa, caro Franco. Cercheremo, ecco, di capire poi gli sviluppi in vista delle prossime settimane. Lucumi ha sempre comunque spinto per poi raggiungere effettivamente la Juventus. C'erano anche delle piste dalla Premier League, ma non le ha mai prese veramente in considerazione il calciatore, quindi ora starà ai club a trovare finalmente la quadra sulla trattativa. Sulle altre invece, sugli altri temi e sulle altre notizie che continuano ad aggiungere, riporto anche degli aggiornamenti sulla Fiorentina e su Christian Thorsvedt.
1: No,
0: perché no, invece sì, è proprio Christian Thorsvedt l'oggetto delle trattative e dei desideri della Fiorentina per quanto riguarda le entrate. Ma attenzione, perché potrebbe esserci uno sgambetto non da poco, perché italiano che alla Fiorentina ha allenato per 3 anni potrebbe proprio beffare la sua ex squadra. Sappiamo che italiano è al Besiktas, appena sta accogliendo proprio in queste ore Dusan Vlahovic, ma il Besiktas potrebbe andare proprio sul centrocampista nero-verde. C'è questo inserimento, la società turca, come viene scritto su tutto Mercato Web, continua a sondare le opzioni presenti sul mercato e Christian Thorsvedt è ormai a tutti gli effetti un obiettivo. È una richiesta anche di Fabio Grosso, che ovviamente non di Fabio Tozzi, ma di Fabio Grosso, perché il calciatore è stato allenato proprio dallo stesso tecnico al Sassuolo e quindi potrebbe poi la Fiorentina magari fare un ulteriore affondo su indicazione del proprio tecnico, sì, ma anche italiano lo apprezza. Quindi il classe 99, che peraltro in passato già aveva fatto capire di voler fare un salto ulteriore di carriera, potrebbe lasciare. Occhio però, come dicevo, al Besiktas, che si sta inserendo con grande prepotenza. Mentre torno anche su Spence, ulteriori aggiornamenti, avevamo parlato prima delle news dell'ultima ora, stanno raggiungendoci sempre più dettagli che quindi vi riportiamo. L'intesa ancora verbale, non c'è nulla di ufficiale, intesa verbale tra Inter e Tottenham sarebbe sulla base di 31,5 milioni di euro, quindi atteso il via libera poi nelle prossime ore, qualora dovesse essere confermata questa pista. Insomma, l'Inter sta per colmare il vuoto lasciato da Denzel Dumfries e lo fa con uno dei giocatori che più si è messo in mostra nel corso della rassegna iridata del mondiale americano, con peraltro la maglia di una delle nazionali più prestigiose del pianeta, ossia quella dell'Inghilterra. Staremo a vedere. Parliamo di questo colpo, perché è poi uno dei più interessanti delle ultime ore, ma non solo, e quindi in generale delle squadre di Serie A, in compagnia di Paolo Pacchioni, che è in collegamento con noi. Grazie Paolo per la disponibilità, ben ritrovato.
2: Grazie a voi, buon pomeriggio a tutti, ciao.
0: Parto allora proprio da qui, Paolo, da questo colpo che l'Inter sta provando a definire. Ribadisco, ancora nulla di ufficiale, ma i passi avanti sono stati fatti, e come Spence è l'uomo giusto per colmare il vuoto lasciato da Dumfries. Comunque parliamo di un giocatore ancora mediamente giovane, in realtà non giovanissimo perché ha 26 anni, ma ha tanta carriera davanti, poco più di 30 milioni di euro. È un'operazione che ti convince per parametri economici e per parametri qualitativi del calciatore in questione?
2: Beh, direi di sì, considerando anche le difficoltà che l'Inter ha avuto nel rimpiazzare Dumfries. Peraltro attendiamo anche qui che ci sia l'ufficialità, perché abbiamo già visto
0: sia con Palestra
2: sia con Caraili, che in entrambi i casi sì, era fatta, tutto sistemato, tutto a posto, poi la svolta all'improvviso di Palestra, i problemi emersi nelle visite mediche di Caraili hanno fatto saltare tutto, quindi io credo che in casa Inter ci sia grande prudenza da questo punto di vista. Però ecco, visti anche i due precedenti, è opportuno insomma aver colmato questa lacuna, perché comunque la partenza di Dumfries non poteva essere risolta così, riadattando qualcuno, perché insomma si era sentito parlare di un'ipotesi di spostare Diouf, fargli fare il laterale eccetera, però insomma se l'Inter parte con ambizioni non poteva in un ruolo chiave avere una situazione un pochino rimediata e aggiustata in casa. Quindi insomma Spence è un giocatore che comunque, come hai detto giustamente, al Mondiale si è rivelato in tutta la sua brillantezza, sia atletica ma anche tecnica, direi.
0: È vero.
2: Ha anche conosciuto il campionato italiano, sia pur insomma non da protagonista, però insomma qualche partita nel Genoa gli ha fatto già conoscere un pochino il campionato italiano, quindi credo che da questo punto di vista l'Inter abbia tamponato la partenza di Dumfries, che comunque è uno di quei giocatori che sempre nelle stagioni è stato decisivo, quando è arrivato il primo anno proprio è esploso, ma poi anche banalmente nelle ultime partite, nell'ultimo campionato l'Inter dà la svolta al suo campionato vincendo a Como in una partita dove era andata sotto 2-0, e quella partita lì la ribalta con una doppietta di Dumfries.
0: È vero.
2: Pensiamo alla Champions League dell'anno scorso, due gol in casa del Barcellona, cioè comunque un giocatore che spesso ha deciso le partite per l'Inter. Poi c'è stata anche qualche amnesia difensiva che l'ha portata a qualche errore,
0: sì,
2: a qualche
0: concessione di avversari
2: eccetera, però nel complesso è un giocatore insomma che ha inciso tanto sull'Inter, ed era opportuno insomma sostituirlo con uno che al Mondiale ha fatto bene.
0: Sì, decisamente, ha fatto poi, devo dire, anche meglio rispetto a quello che si era visto al Tottenham, però devo anche dire che il Tottenham, soprattutto nell'ultimo anno, ha vissuto una stagione disastrata, quindi anche per i singoli è stato discretamente complicato riuscire a mettersi in mostra. Io ti devo dire la verità, Paolo, fra i profili che sono usciti nel corso di questa estate, è quello che ritengo più idoneo, oltre ovviamente a Caleili e a Palestra, che non si sono concretizzati per motivi differenti, però quando leggevo di Diaby, quando leggevo di Nico Gonzalez, anche dello stesso Diouf riadattato, che con tutta la buona volontà sta cercando di ricostruirsi anche in quel ruolo, ma ovviamente difensivamente ancora non è adeguato. Secondo me Spence, ecco, proprio per caratteristiche, rappresenta la migliore tra queste opzioni, o sbaglio?
2: No, sono assolutamente d'accordo, considerando anche che è vero che ha vissuto una stagione non facile al Tottenham, però come detto il Tottenham come squadra ha vissuto mesi difficili, e poi comunque bisogna sottolineare una cosa: la Premier League ha un livello più alto del campionato italiano.
0: Esatto.
2: Cioè spesso
0: chi gioca
2: bene nel campionato italiano va in Premier e fa fatica. Se tu fai il percorso al contrario, magari là non incidevi, qua riesci a incidere. E quindi insomma io penso che possa essere un buon risposto per l'Inter, che poi adesso credo voglia accelerare anche per Curtis Jones, che è un centrocampista che a chi piace molto. Se Frattesi riuscirà ad andare alla Lazio e si libererà al posto, si troverà anche l'accordo economico con il Liverpool, credo che insomma sarebbe un puntello importante a centrocampo, perché è vero che l'Inter è la squadra campione d'Italia, è la squadra che quindi aveva meno bisogno di rivoluzioni, però è anche vero che l'anno scorso l'Inter ha vinto il campionato con protagonisti diversi giocatori con un'età avanzata, si pensava addirittura a un totale ricambio generazionale che non c'è stato, però non si può pensare di andare avanti facendo giocare 40 partite all'anno in Italia, per esempio.
0: No.
2: E quindi comunque forze fresche a centrocampo sono assolutamente indispensabili per chi.
0: No, io sono d'accordo con te Paolo, anche perché poi magari cerchiamo e finiamo talvolta per confonderci tra rivoluzione e transizione. L'Inter non ha bisogno di una rivoluzione, ma ha bisogno di una transizione condotta in maniera intelligente. Jones, secondo me, è uno di quei giocatori che, appunto, anche qui non parliamo di un ragazzino perché ha 25 anni, ma un calciatore ancora nel pieno della propria vigoria calcistica. Quando è arrivato Sucic, adesso se dovesse arrivare Jones, sono colpi che ti permetterebbero piano piano, anno dopo anno, di ricostruire un pacchetto mediano, anche perché poi Paolo, Zielinski e Çalhanoğlu sono ancora due calciatori importantissimi, ma chiudono questa stagione a 33 anni. A 33 anni entri nell'anzianità calcistica, questo possiamo dirlo.
2: Assolutamente, e infatti l'obiettivo dell'Inter, questa transizione come l'hai definita tu, serve appunto a introdurre giocatori di prospettiva che intanto possono cominciare adesso a rendersi utili magari insomma a corrente alternata, non proprio a tempo pieno, poi però l'obiettivo è quello di far diventare questi giocatori dei titolarissimi, perché come hai detto giustamente tu, non è che l'Inter possa andare avanti a parte Barella a centrocampo con Mkhitaryan, con Çalhanoğlu, con Zielinski, sono tutti giocatori di provata esperienza, ma anche insomma con qualche problema di brillantezza vista l'età, e quindi credo che sia giusto accelerare in questo senso. E l'Inter non deve commettere l'errore di sopravvalutare la vittoria dell'ultimo scudetto, cioè l'ultimo scudetto è stato vinto con pieno merito, per carità, però insomma quello che è andato bene nel presente non è che vada bene per il futuro. E quindi insomma penso che una squadra che ragiona di prospettiva debba sapere questa cosa, non si debba sedere sugli allori e debba cercare appunto di mettere delle forze nuove, che peraltro servono oltre che per migliorare il rendimento della squadra, anche per fornire uno stimolo a quelli che sono considerati titolarissimi, perché certo, è inevitabile che valide. Se tu sai di essere titolare inamovibile e sai che dietro comunque c'è gente che non ti può portare via il posto, inconsciamente magari al terzo, al quarto anno in una stessa squadra, quando hai già vinto un pochino abbassi il tuo rendimento, ripeto, in modo assolutamente inconscio. Il fatto di avere qualcuno che ti morde le caviglie dietro, che ti fa capire che se non sei al top gioca al posto tuo, probabilmente questo po' di concorrenza aiuta proprio tutta la squadra ad andare meglio.
0: Sì, sono pienamente d'accordo su tutto quello che hai detto, serve anche poi la competitività interna sana, ma anche per stimolare tutti i giocatori interni alla rosa, e sappiamo quanto sia importante nelle stagioni molto lunghe. Però poi ti porto anche sulle altre squadre, Paolo, vado anche sulle più attive di questo calciomercato, ti porto anche sulla Roma, che mi incuriosisce molto. Ora vedremo se si riuscirà a chiudere l'innesto di Rodrigo Mora, talento classe 2007 dal Porto, anche con un esborso interessante, seppur dilazionato in più finestre, si parla di 50 milioni. Poi è arrivato Molina, che in Italia aveva fatto bene, all'Atletico meno, ma comunque un calciatore nelle fila dell'Argentina. Kulirakis, Castro, che è un attaccante molto interessante, vedremo i discorsi per Luis Enrique. Insomma, Paolo, la Roma si sta muovendo con grandi anche capacità economiche, anche se devo dire ben gestite. Che cosa ci aspettiamo da questa Roma e da Gasperini? Perché Gasperini è molto esigente, però i colpi stanno arrivando e non pochi.
2: E credo che le due cose siano in correlazione, cioè il fatto di avere un allenatore che preme sulla società perché insomma arrivino dei giocatori, perché la rosa venga migliorata, alla fine poi porta a un oggettivo miglioramento della rosa. Poi Gasperini è anche bravo nel far rendere i giocatori al top del loro valore. Poi non è sempre una persona facile dal punto di vista caratteriale, no? Cioè, io ho parlato diverse volte con Luca Percassi negli anni scorsi, quando lui era all'Atalanta, e lui parlava sempre molto bene di Gasperini, gli diceva, e poi gli metteva sempre la frasettina: certo, con un carattere così non è sempre facile, perché vuol dire che comunque no. Gasperini è uno che martella,
0: però anche la sua giocatori, forza.
2: Certo, però esatto, questo è ciò che consente ai giocatori tendenzialmente di andare al di là del proprio valore, e quindi sicuramente dopo aver raggiunto la Champions League nella scorsa stagione, quest'anno la Roma vuole fare il salto di qualità. Se il salto di qualità significa scudetto, certo, ci può provare, perché comunque è una squadra che già l'anno scorso ha dimostrato di avere delle buone possibilità, anche se forse è mancata un po' di continuità. Non so se al momento la Roma sia già pronta per lo scudetto, forse Gasperini vorrebbe qualcosa di più ancora dal mercato, però sicuramente è una squadra che si può tranquillamente confermare fra le prime quattro. E poi non dimentichiamo che la storia di Gasperini in Europa con l'Atalanta è stata una storia di grandi conquiste, è stata una storia di grandi vittorie, non soltanto l'Europa League conquistata contro il Leverkusen in finale, ma in generale anche nelle altre edizioni, anche della Champions, insomma, abbiamo sempre visto un Atalanta protagonista, capace di fare belle imprese, eccetera. Quindi io mi aspetto dalla Roma quest'anno un salto di qualità nel rendimento in campionato, ma anche nel vivere delle grandi notti europee.
0: Beh, con l'Atalanta ce ne ricordiamo veramente tante, dalle vittorie ad Anfield fino appunto, come dicevamo, al trionfo in Europa League, quindi i presupposti anche lì sono sicuramente ottimi. E poi, ecco, a proposito di conferme europee, il Como dove lo inseriamo, Paolo? Perché anche qui sappiamo che le disponibilità economiche non mancano, rimane Nico Pass almeno per quest'anno, Chalobah è un calciatore d'esperienza, Couto è un profilo interessante dal Borussia Dortmund, Liberali è un talento comunque che in un ambiente come quello di Fabregas può magari esprimersi. La linea è sempre quella, grande tecnica, calcio molto spagnolo, quello del Como. Anche qui ci si può attendere una conferma?
2: Beh sì, anche perché penso che il Como abbia la possibilità di giocare questa Champions con la testa assolutamente libera, cioè nessuno chiede al Como di vincere la Champions o di arrivare in semifinale o di andare molto avanti, si chiede di esportare la bellezza che abbiamo visto del campionato italiano anche in ambito europeo. Naturalmente l'asticella si alza, lo abbiamo detto tante volte, e quindi insomma fare bene in Champions è molto più complicato che fare bene nel campionato italiano, però la mentalità di Fabregas, la sua esperienza da giocatore a livello internazionale può sicuramente aiutare la squadra. Peraltro hanno fatto questa bella rincorsa per riuscire a giocare le partite in casa allo stadio Senigallia, cosa che in primavera sembrava quasi impossibile. Il fatto di poter giocare in questo vecchio stadio molto strano, però comunque un passo dal lago, in un contesto comunque anche affascinante e non banale, penso che anche questo possa dare una spinta in più. Detto questo, bisognerà capire quanto Fabregas riuscirà a fare gruppo, perché gruppo, intendo dire, questa è una squadra di tanti bravi giocatori, tutti molto brillanti, quasi tutti stranieri. Ora l'Inter di Mourinho era costituita essenzialmente da giocatori stranieri, a parte credo Materazzi, eppure riuscì a vincere la Champions League e a fare il triplete, quindi non è che si debba per forza avere un'anima italiana. Però comunque, ecco, se voglio trovare un difetto a questo Como, è una squadra a cui manca un po' l'anima locale, no? La spinta che viene dall'orgoglio locale. Quando abbiamo visto anche delle squadre di provincia fare bene anche a livello di campionato, c'era sempre quei due o tre giocatori che comunque costituivano da sempre l'anima di quella squadra, o perché magari erano nati proprio in quella città, o perché magari semplicemente ci hanno giocato per 5-6 anni ed erano diventati delle bandiere. Ecco, forse il Como, il salto che deve fare adesso è cercare di avere, al di là della tecnica, della qualità, della mentalità dell'allenatore, anche un'anima che la leghi profondamente a Como, alle sue radici, a quello stadio lì, a quella città lì, perché se no penso che alla lunga si faccia un po' fatica, e temo che molti giocatori la possano vivere un po' come un'avventura di passaggio. Lo stesso Nico Paz ha fatto molto bene, secondo me, restare un altro anno lì, perché comunque può continuare a crescere con calma, ma è chiaro che lui non pensa di finire la sua carriera al Como, giustamente. Questa è semplicemente una fase di passaggio, come è giusto che sia, e buon per il Como che comunque tu hai un giocatore così che ti in qualche modo accompagna in questa transizione. Però ecco, dovrebbe essere accompagnato anche da qualcuno che sta lì e che la fa diventare una solida realtà, perché c'è una anima dietro e non soltanto tanti soldi spesi per altro bene.
0: Vero, è vero, il famoso poi anche il legame con il territorio, ma non solo in quel senso, anche sul punto di riferimento, ecco, il riferimento. E devo dire, ecco, il compo di Chalobah, parliamo di un 27enne, il contratto è lungo, quindi possa essere per lui quasi un punto, in realtà un punto d'arrivo, che è poi l'obiettivo del Como in generale. Però passo anche da chi ha gioito l'anno scorso nella lotta Champions a chi ha deluso, quindi ti faccio le ultime domande, la penultima, ecco, è proprio su Juventus e Milan. Come le stai vedendo? Perché la Juventus secondo me ha fatto qualche passo in avanti per costruirsi qualcosa, con l'Omonia, l'Ibegovic, adesso si avvicina anche Lukumi in difesa, vedremo se arriverà dell'altro. Suzuki pare essere il prediletto per la porta, insomma qualcosa si muove. Il Milan io invece personalmente lo vedo molto indietro, Paolo. Oltre a Chila e Gonzalo Ramos non si è visto praticamente nulla. Il calcio d'agosto vale fino a un certo punto, ma gli ultimi test del Milan sono stati veramente avulsi, quello contro il Chelsea in particolare. Insomma, non so come la vedi tu, ma io vedo la Juventus qualche passo in avanti l'ha fatto, deve ancora lavorare. Milan molto più indietro.
2: Sono totalmente d'accordo. La Juve comunque con Alejbegovic fa una scommessa, perché stiamo parlando di un ragazzo giovane, ma stiamo parlando anche di un ragazzo che comunque ha dimostrato grande qualità, peraltro voglio dire, la nazionale italiana
0: la conosciamo bene
2: con mano, quindi sicuramente un acquisto di qualità e anche di prospettiva. Colomuani, Lucumi sono comunque giocatori importanti. Spalletti voleva tanto che insomma si arrivasse alla conclusione di questi affari e verrà accontentato, ed è stato accontentato in un caso, verrà probabilmente accontentato nell'altro. In più ci aggiungiamo il fatto che comunque la Juventus nella scorsa stagione qualche sprazzo lo aveva dato con l'arrivo di Spalletti. Ecco, il problema della Juve dell'anno scorso è che si faceva un passo avanti e due indietro. Spalletti deve lavorare dall'inizio della stagione, quindi con una situazione diversa, proprio perché ci siano passi in avanti e non passi indietro. Però i colpi di mercato sono arrivati, forse non sono ancora sufficienti, ma la squadra è stata migliorata e comunque Spalletti è un allenatore di provata esperienza anche nel campionato italiano. Invece il Milan secondo me è più indietro, come hai detto giustamente tu, perché ancora il mercato non ha fatto chiarezza, non esiste che non si sappia adesso se Leao resta o non resta, se è un problema, se è una risorsa, se è uno destinato a partire, se è uno sul quale devi puntare. Questa vicenda di Maignan e Rabiot che fanno i vaghi e posticipano il ritorno dalle vacanze non mi sembra proprio un viatico ideale per iniziare bene una stagione. Aggiungiamoci che altri grandi colpi non sono arrivati, a parte i due che hai citato. Amorim nel campionato italiano è una scommessa, perché comunque dovrà toccare insomma, con mano una realtà nuova. E soprattutto dal punto di vista del gioco, il Milan l'anno scorso era quello che aveva fatto peggio di tutte. Perché comunque è vero che il Milan, se non si suicida all'ultima partita in casa, comunque in Champions ci arriva. Ma come c'era arrivato? Con gli 1-0, con Maignan protagonista, il gollettino in contropiede, il rimpallo, il cortomuso. Quindi è anche una squadra che è poco abituata alla qualità. E quindi io immagino che adesso, se tu non hai chiarezza su quale sarà la realtà della rosa, chi c'è, chi non c'è, chi parte, chi arriva, hai l'incognita di un allenatore che non ha mai lavorato nel campionato italiano, hai il fatto che comunque questa è una squadra che dal punto di vista del gioco era quella che aveva più bisogno di tutte di voltare pagina. Ecco, mi sembra che al momento, 12 agosto, pochi giorni all'inizio del campionato, il Milan sia la squadra più in ritardo di tutte. E oggi come oggi, io il Milan non lo metto nelle 4.
0: No, neanche io. Il pericolo
2: poi,
0: è quello
2: tutto
0: lì.
2: Poi tutto può cambiare, ovviamente, sia in sede di mercato negli ultimi giorni, sia poi andando sul campo. Però insomma, ad oggi il Milan è ancora insufficiente.
0: Sì, la vedo esattamente allo stesso modo, poi attenderemo di capire se potranno esserci degli stravolgimenti positivi per il Milan, glielo auguriamo perché il finale della scorsa stagione è stato sportivamente drammatico. Ti sto per liberare Paolo, però ecco, l'ultima domanda me la volevo riservare invece su un'altra squadra che è stata attivissima, io l'ho definita un po' la regina in realtà del mercato, perché secondo me ha operato bene sia in entrata che in uscita, che è la Fiorentina. Parate ci fa valere i propri contatti e il proprio pedigree, questo è evidente, al momento la squadra è interessante, devo dire è molto giovane, però può essere anche un bel rischio, un rischio piacevole quello della Fiorentina. Che idea ti stai facendo sulla Viola tra mercato e progetto tecnico?
2: Allora, è sicuramente molto interessante quello che sta nascendo. Insomma, Paratici è uno che, come hai detto giustamente tu, sta facendo valere i suoi contatti, le sue possibilità, e il fatto che il mercato sia firmato da lui si vede, insomma, si è registrato un cambio di passo di una squadra che, non dimentichiamolo, nello scorso campionato, poi nell'ultima fase neanche troppo, però diciamo che in inverno si è trovata faccia a faccia con l'incubo della retrocessione, con tutta una serie di giocatori che sembravano destinati a fare molto bene, in realtà insomma erano stati una grande delusione come tutta la squadra. Io credo che quindi ci fosse in qualche modo il terreno fertile per una ripartenza, cioè se l'anno scorso la Fiorentina avesse fatto un campionato così, poi dice vabbè magari do una seconda chance, magari. Invece questa fatica fatta nella Fiorentina nella passata stagione ha indotto la società a mettere un punto, e devo dire che comunque i nomi scelti da Paratici e regalati a Grosso sono comunque importanti. Poi c'è anche la verifica dell'allenatore. Fabio Grosso è uno che al Sassuolo ha fatto molto molto bene, lavorando però diciamo in modo molto tranquillo, nell'ombra, senza troppe pressioni. Cioè al Sassuolo, se ti salvi tranquillo e giochi delle partite dignitose, tutti ti applaudono. Firenze è comunque una piazza esigente. Io paragono le pressioni che si hanno alla Fiorentina subito dopo quelle delle big, perché noi diciamo sempre, no, che allenare il Milan, l'Inter, la Juve, il Napoli, la Roma è un altro sport, un altro lavoro rispetto a tutte le altre squadre, ed è vero. La Fiorentina è subito dietro quanto a pressioni, perché comunque è una città di grande passione ma anche di grande polemica. Quindi insomma, tutto bello sulla carta, quello costruito da Palatici, vediamo poi alla prova dei fatti, perché appunto reggere le pressioni di Firenze non è sempre semplice, però insomma Grosso fin qui ha dimostrato di essere bravo, i giocatori sono di valore e quindi insomma le possibilità che la Fiorentina faccia bene ci sono.
0: Eh sì, tutto bello sulla carta, dovrà diventarlo anche sul campo, quella è la scommessa più accattivante. Paolo, io non ti rubo ulteriore tempo e anzi ti ringrazio per quello che ci hai dedicato, è stata una piacevolissima chiacchierata, a questo punto ti lascio al tuo proseguimento di giornata, grazie ancora.
2: Grazie a voi, è stato un piacere come sempre, quando volete sono qui, buon pomeriggio a tutti.
0: Grazie Paolo, grazie a Paolo Pacchioni, sempre disponibile, sempre competentissimo per quanto riguarda il nostro campionato e non solo. Quindi siamo arrivati alla fine anche di questo blocco.
1: Abbiamo Ma tu l'ultimo. Sei Fabio Doxi?
0: No, Fabio Grosso stavamo parlando, però sempre di Fabio si parla. Abbiamo l'ultimo blocco ancora da trascorrere insieme, recuperiamo altri messaggi che stanno arrivando al 331-82-00213, se avete ulteriori domande poi ce le possiamo anche giocare, cercherò di rispondere nel prossimo blocco, nell'ultima mezz'ora, fra poco.

0: buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Terza giornata di nuoto agli europei a Parigi, con diversi azzurri a caccia di medaglie nelle finali della sessione serale. Diversi italiani sono già sicuri di disputare la finale: Benedetta Pilato e Elisa Angiolini nei 100 rana a partire dalle 18:58, Silvia Di Pietro nei 50 farfalla qualche minuto prima alle 18:47, Luca De Tullio negli 800 stile libero alle 20:03, Thomas Ceccon nei 200 dorso alle 18:40, poi Carlos D'Ambrosio impegnato nella finale dei 100 stile libero alle 18:52, finale conquistata dalla 4% stile libero donne e da Giada Alzetta e Anna Pirovano nei 400 misti. Gli europei 2026 di atletica proseguono all'Alexander Stadium di Birmingham in Gran Bretagna. La terza mattinata è stata dedicata a semifinali, batterie, qualificazioni e ad alcune prove della Decathlon. Francesco Pernici e Alessandro Sibilio si sono qualificati alle finali rispettivamente sugli 800 metri e sui 400 ostacoli. Niente da fare per Desi Osaque nel lancio del disco, buone le promozioni in semifinali invece per Alice Mangione e Alessandra Bonora sul giro di pista e per le azzurre impegnate sui 200 metri. Calciomercato: l'Inter ha offerto 30 milioni di euro al Tottenham per acquistare Spence. Nel corso di una call avvenuta in questa mattinata, il club nerazzurro ha proposto agli Spurs la cifra per riportare in Serie A l'esterno classe 2000 della nazionale inglese. Il club londinese, per lasciarlo andare, chiede 35 milioni più bonus. I contatti proseguiranno nelle prossime ore, ma c'è fiducia di poter arrivare alla chiusura. Lazio ed Inter hanno invece raggiunto un accordo per il trasferimento in bianco celeste di Davide Frattesi, intesa trovata sulla base di un prestito con obbligo di riscatto al raggiungimento del 12° posto in classifica della Lazio. Ai nerazzurri sarà riconosciuta anche una percentuale in caso di futura rivendita. È ormai definita anche la trattativa tra Udinese ed Atalanta per il passaggio ai nerazzurri del difensore Thomas Christensen, accordo trovato sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 22 milioni più 3 di bonus. Ultima amichevole a Castel di Sangro per il Napoli contro l'Aris Salonicco. Allegri punta sulla tridente Politano, Højlund, Alisson, Santos con Gilmour a centrocampo e Anguissa e McTominay in mezzala. In difesa Rachmani Marin. Intanto il Napoli continua a lavorare per chiudere l'operazione Badiashil con il Chelsea. Gli azzurri sono arrivati ad un'offerta da 3 milioni di euro per il prestito più 20 milioni per il diritto di riscatto. Il club inglese chiede più bonus. Le parti sono al lavoro per trovare una quadra. E per lo sport è tutto. Al prossimo aggiornamento.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
3: L'estate del calcio entra nel vivo a TMV Radio. Dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì c'è A Tutto Mercato. 3 ore di diretta dalle 14 alle 17 con i collegamenti dalla redazione di Tutto Mercato Web e con i corrispondenti dai ritiri precampionato. A Tutto Mercato dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle ore 17.

0: Maracanã.
1: Stefano, ma ti mancherò in questi giorni?
2: Non tanto, però no, fa scherzo, sì sì, abbastanza, però Maracanã tra poco tornerà.
1: Torneremo di nuovo 17 di agosto,
2: 17 di agosto,
1: puntuali,
2: segnate la data, puntuali,
1: perché dovremo capire chi vince il campionato, l'allenatore che salta, il bomber, e le tante bufere di Maracanã tutti i giorni.
2: Quindi
1: sempre
2: vi aspettiamo 17 agosto
1: dalle 13 alle 17
2: con Marco Piccari
1: e Stefano Impallomeni.
2: Ciao
1: ciao ciao.
0: Maracanã.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Ultima finestra da passare qui insieme nella puntata di oggi di TMV Radio Sport, calcio mercato e ritiri, sempre Lucio Marinucci qui in studio. Fra non molto avremo la raffica conclusiva di giornata con la redazione di Tutto Mercato Web per ricapitolare gli stati d'avanzamento delle varie trattative di calciomercato inerenti alla squadra di Serie A, le squadre di Serie A, ma intanto abbiamo qualche minuto da trascorrere insieme, quindi vi ricordo il numero per i messaggi WhatsApp 331 8200 213. Avevo promesso che ne avrei recuperati alcuni, infatti vado su quello di Jerry che prima ci scriveva.
1: Ti giuro, no.
0: E invece sì, ci andiamo proprio con grande determinazione. Con Jerry, dicevo, che dice che ci parlava del suo apprezzamento per Jean-Claire Todibaud. Prima ne abbiamo parlato per le alternative. In realtà poi il francese al momento rappresenta solo un'alternativa per alcuni club. Per la Juventus, in passato è stato accostato anche al Napoli, lo era stato in realtà anche nel corso di questa sessione di mercato. Qui Jerry parlava di un giocatore bravo tecnicamente e forte fisicamente. Beh sì, è il riassunto di chi è Jean-Claire Todibaud, un calciatore che probabilmente avrebbe potuto anche fare di più di quello che ha fatto finora in carriera. Non è vecchio. Io invece penso di sì, devo dire. Rispondo alla regia che si esprime con i suoi blobini, ma qui si resiste. E è un giocatore che poteva fare sicuramente bene, anche meglio, dicevo, nel corso della sua carriera. Non è vecchio perché ha 26 anni, a dicembre ne compirà 27, un classe 99. A 20 anni, praticamente, neanche a 20 anni, venne acquistato dal Barcellona. Non era pronto. Poi al Nizza ha fatto vedere ottime cose a fasi alterne, ma comunque nel complesso positive. Da quando è arrivato in Premier League non è riuscito a fare ancora a compiere quel salto di qualità. In Serie A mi sento di dire che potrebbe garantire una buona alternativa, non però un titolare. Sulla carta qualche anno fa avrei detto di sì, adesso no, perché non è riuscito, dicevo, a diventare un giocatore centrale. Potrebbe diventarlo per una squadra di medio-alta fascia, per una Juventus o per un Napoli, non so se sarebbe all'altezza della titolarità. Poi scrive anche Paolo un discorso sulla Juventus, da tifoso della Juventus, parlava del tema portiere. Diceva che lui avrebbe preso Falcone, una spesa minima, un buon portiere della nostra Serie A, addirittura per fare il titolare, alternativa Perin. Guardate l'Inter che ha preso Provedel e non credeva Paolo che avrebbe potuto fare che possa fare il secondo, e a sua detta Falcone è più forte di Provedel. Ti saluto Paolo, guarda, Falcone è un ottimo portiere, devo dire la verità, non so se però un portiere anche qui da squadra di Champions League, perlomeno la Juventus l'anno prossimo la Champions League non la farà, però parliamo pur sempre di un club di caratura internazionale. Falcone secondo me è un portiere ottimo per la sua fascia, quindi nel Lecce è un calciatore che fa la differenza. Ai portieri delle squadre di alta fascia però si richiede qualcosa anche in più. È un ottimo estremo difensore, però se la Juventus ha bisogno di un titolare non so se Falcone sarebbe potuto essere idoneo. Non so se sarebbe potuto essere idoneo Falcone sia per la Juventus che per altre squadre. Poi su Provedel staremo a vedere, perché chiaramente è arrivato all'Inter, è un portiere che ha fatto bene nel corso delle ultime annate alla Lazio, a parte il finale della scorsa stagione dove è stato sostanzialmente infortunato per quasi tutto il tempo. Però ecco, io invece qui l'ho già detto anche a Cristian Recalcati, penso che possa comunque fare una grande stagione Martinez. Io mi attendo che possa reclamare la titolarità e che possa confermarsi come un portiere di livello, però ecco, queste sono opinioni meramente personali, quindi attenderemo poi il responso anche qui del calcio. Intanto vedevo un omaggio al dottor Giorgio Sorani in cabina di regia, ancora con quelli che erano gli oggetti poi che prediligeva predisporre nella cabina di regia. Giorgio Sorani, che insomma è stato un punto fermo della regia degli ultimi anni, ancora ricordiamo le sue gesta, adesso è passata ad altri progetti lavorativi, ma sempre un saluto al dottor Giorgio che ci ha accompagnato in tante tantissime dirette. Vado anche però nel frattempo su altre notizie, su altri approfondimenti. Prima abbiamo parlato del Milan, dell'incontro fra Amorim e Cristiano Pulisic, ma ci sarà anche un incontro fra il tecnico rossonero e Jerry Cardinale, quindi non solo un confronto con il calciatore americano, ma anche con Jerry Cardinale. Appunto, ci saranno anche Halmstadt e Gardiner, insomma il summit sarà un po' insieme agli alti gradi dell'organigramma dirigenziale rossonero, ci sarà un summit per fare il punto anche sulle ultime operazioni di mercato, anche sull'operazione in uscita. Qui veniva scritto nel pezzo di approfondimento di Tutto Mercato Web che ci sono tanti esuberi e quindi si capirà un po' di più il piano su Estupiñán, su Fofana, su Jiménez, su Musa, su Bondo, insomma tanti veramente i giocatori che non rientrano al momento all'interno del progetto tecnico di Ruben Amorim. Una volta sistemate queste questioni si potrà pensare anche agli ultimi acquisti per rifinire la rosa, insieme poi al nodo di Rafael Leao. Francamente sono ancora tanti nomi da piazzare. È vero che parecchie operazioni poi potrebbero entrare nel vivo in vista del finale di mercato, però manca sempre meno e il Milan ha ancora tanto da fare. Lo dicevamo prima anche in compagnia di Paolo Pacchioni, francamente il Milan è molto molto indietro, molto molto indietro e al momento non è di certo fra le prime quattro per valori e per programma, per struttura, quindi rischia veramente, se non dovesse riuscire a fare dei passi in avanti, rischia di passare un altro anno fuori dalla Champions League. Per il progetto del Milan sarebbe veramente un altro tonfo importante, un tonfo abbastanza rumoroso. Per quanto riguarda invece le altre operazioni, tra poco, dicevo, avremo il modo di fare un po' la riassunto con la redazione di Tutto Mercato Web, andremo con le altre notizie, ritorneremo su Spence e non solo, ma nel frattempo riporto anche delle indiscrezioni, devo dire solo voce al momento, non c'è nulla di troppo approfondito per la Roma, ma oltre a Rodrigo Mora, sappiamo che i giallorossi stanno provando a definire l'innesto della classe 2007 portoghese del Porto, ma ci sono anche delle voci per le corsie. Oltre a Luis Enrique si parla anche di una vecchia conoscenza della Serie A, una vecchia conoscenza italiana che è Destiny Udoge del Tottenham. Però al momento, diciamo, si tratta solo di un interesse e nulla di troppo più approfondito. Ci sono effettivamente delle complicazioni, la formula potrebbe complicare le cose e poi soprattutto Spence ha giocato a sinistra nel corso dell'ultima stagione. Se dovesse lasciare Spence e se dovesse lasciare anche Udoge, praticamente il Tottenham si ritroverebbe senza interpreti sulla corsia di sinistra, dovrebbe correre ai ripari. Insomma, al momento sì, è una bella idea per l'out mancino, ma è solo un'idea che poi dovrebbe essere eventualmente approfondita più avanti, ma ad ora non sembra essere così fattibile. Poi anche qui staremo a vedere. Mentre per quanto riguarda Rodrigo Mora, i contatti sono stati costanti tutta la notte tra il club. Il semaforo verde non è ancora arrivato da parte del Porto. Infatti Villas-Boas è stato chiaro, vuole prima definire alcuni dettagli, quindi al momento si attendono ulteriori sviluppi. Qui però le prospettive sono sicuramente positive, la cifra complessiva dell'affare si aggirerà sempre intorno ai 50 milioni di euro, poi da capire ancora come saranno ripartiti nei vari esercizi, nei vari pagamenti da parte del club giallorosso. Però ci sono delle buone prospettive. Roma, che ha definito anche l'arrivo ormai ufficiale di Molina, che già da qualche ora, da qualche giorno è a Roma, ha salutato anche l'Atletico Madrid dopo le ultime stagioni, ha parlato degli ultimi 4 anni. a Madrid non è stata un'avventura sempre su toni positivi, anche i tifosi l'avevano un po' contestato perché non sempre all'altezza. Ora può diventare comunque un'alternativa interessante per Giampiero Gasperini. Intanto ritorno anche sui messaggi. Jerry scriveva sempre su Todibolo: si possa impostare come Desailly a centrocampo, visto che mancano gli incontristi, ma il paragone di certo gli farebbe molto onore. Todibo ancora, come dicevo, una certa caratura non l'ha mai raggiunta, è un calciatore duttile, potrebbe anche forse farlo ricoprire quella zona di campo lì e quel ruolo lì, devo dirti la verità, Jerry. Per la Juventus però al momento, in ottica Juventus perlomeno, difficile che si possa pensare a una soluzione di questo tipo, perché al momento il centrocampo della Juve è molto folto, troppo folto addirittura, perché qualcuno dovrà uscire, l'abbiamo ribadito negli ultimi giorni, fra Thuram, Douglas Luiz, Locatelli, Arthur, McKennie, Kub Meiners e Miretti, parliamo veramente di un reparto con tanti nomi. Ribadisco, molti di questi sono in uscita, però poi bisogna farli uscire a tutti gli effetti, quindi entrata a centrocampo o ipotesi a centrocampo, al momento la Juventus le esclude, anche perché qualcuno si sta cercando di rivalutare. Miners non è uno di questi, però per esempio Douglas Luiz è uno di quei calciatori che è stato utilizzato con continuità da Luciano Spalletti in queste settimane e che ha dato anche delle risposte importanti, quindi chissà che poi invece l'ex Aston Villa non possa rimanere per la prossima stagione e non possa rivelarsi magari anche un elemento spendibile nelle rotazioni del tecnico Certaldino. Dicevo, le risposte sono state veramente molto molto interessanti. Per quanto riguarda invece le altre operazioni, ricordo ancora, come viene ribattito su tutto Mercato Web, Christensen che approda all'Atalanta. Già abbiamo dato i dettagli dell'operazione nelle scorse ore e nei scorsi giorni, ma c'è anche l'ipotesi Romagnoli, non chiude le porte ad un ulteriore innesto, e infatti ci potrebbero esserci poi delle aperture prossimamente. Pare essere tornato di moda, viene scritto su tutto Mercato Web, l'addio alla Lazio pare ormai inevitabile anche per via di qualche frattura, viene scritta, ma direi più di qualche frattura con Lotito, nel rapporto con Lotito. Adesso l'Atalanta potrebbe pensare di riaprire il fronte, come dicevo. I nerazzurri vogliono prima capire eventualmente come soppesare le eventuali uscite economiche e poi cercheranno chiaramente ed eventualmente di affondare il colpo. Poi questo sì, riscuoterebbe anche sulla Lazio, che avrebbe bisogno di trovare altri uomini là dietro. Parleremo anche della Lazio fra poco, riandremo su ovviamente Davide Frattesi, che rappresenta un po' l'operazione del giorno, il classe 99 che farebbe ritorno poi nella sua città natale e nella città in cui è nato anche calcisticamente, perché Frattesi ha giocato nelle giovanili sia biancocelesti che nelle giovanili della Roma, quindi sarebbe un ritorno poi con l'Aquila sul petto. È un'occasione, di certo non nell'ambiente più facile e nella squadra più forte del campionato, però per trovare minutaggio sarebbe di certo un passo avanti. Del resto, come dicevo, l'ultimo anno, se guardiamo il minutaggio, sono stati appena 1156 minuti disputati dalla classe 1999, 575 basta in Serie A, il che vuol dire solo scampoli da pochi minuti e poi veramente poco altro, per non dire null'altro. La necessità di andare a giocare c'era, e quindi questo prestito con obbligo condizionato alla fine potrebbe permettere all'Inter di incassare una cifra, non voglio dire considerevole, ma comunque discreta, fra un anno, e il calciatore potrebbe invece rilanciarsi dopo anni condotti solamente come alternativa. Ci sono anche delle parole, in attesa di collegarci con la redazione di tutto Mercato Web, di mister Donadoni che ha un po' fatto il punto in casa Milan. Oltre alle notizie vi riporto anche queste parole. Ha parlato di Leao, ha detto che deve dimostrare che chi l'ha criticato ha sbagliato, e quindi pone un po' l'attenzione sul giocatore. Poi ha parlato, devo dire, anche di Maignan e di Rabiot. Ha detto che forse potevano tornare prima, ma a sua detta anche Maignan, soprattutto Maignan, potrà farsi trovare pronto in vista dell'inizio del campionato. Dice, chiaro, da capitano, accorciandosi le vacanze, avrebbe dato un input interessante, invece ha provato a sfruttarle fino alla fine. E quindi Donadoni lo ha, non voglio dire punzecchiato, ha detto la sua, ha detto che rientrerà poi pronto a, secondo lui, a livello di rendimento. Però ecco, non era forse il segnale migliore da dare in questo frangente, quello proprio di Mike Maignan, che, come ricordiamo, poi si riaggregherà al gruppo in vista dei giorni post Ferragosto, quindi siamo praticamente a ridosso ormai dell'inizio del campionato, quindi bisognerà capire anche se potranno inserirsi sin da subito lui, ma soprattutto Rabiot, considerato che comunque c'è un allenatore nuovo con dei dettami nuovi. Intanto, per quanto riguarda gli altri aggiornamenti, si sta muovendo anche il Genoa. Poi nei prossimi giorni andremo anche a seguire le vicende e gli sviluppi dei rossoblù. Ci sono altri ex romanisti nel mirino di Daniele De Rossi, perché si parla di Ivan Ferguson, che non ha di certo lasciato un grande segno a Roma, anche per colpa degli infortuni. Il ragazzo che qualche anno fa sembrava potesse fare una signora carriera in Premier League, aveva fatto vedere cose molto notevoli, poi si è un po' fermato, dicevo, anche per colpa di gravi infortuni. È un nome che potrebbe diventare caldo, è rientrato al Brighton e quindi chissà che non possa aprirsi una pista in prestito per il classe 2004 irlandese. E poi l'altro profilo invece è quello che a Genova conoscono un po' meglio, quello di Stefan El Shaarawy. Sarebbe un ritorno infatti in rossoblù. Lui era giovanissimo quando ha vestito la maglia del Genoa, e quindi potrebbe diventare anche questa un'opzione per Stefan El Shaarawy, che ritroverebbe il suo ex compagno di squadra Daniele De Rossi, nonché poi suo allenatore nella finestra in cui Capitan Futuro aveva allenato proprio la squadra capitolina. Lo ritroverebbe, ecco, in panchina alla Genoa. Quindi attenzione a queste piste che potrebbero, come scriveva tutto mercato web, poi riscaldarsi in vista dell'inizio del campionato. Insomma, stiamo a vedere quello che potrebbe accadere anche per le altre squadre che si stanno muovendo. Io ricordo anche gli impegni calcistici, però, perché nella giornata di oggi, come ho ribadito in apertura, ci sarà Paris Saint-Germain Aston Villa alle ore 21, Supercoppa Europea con Luis Enrique ed Emery, che si affronteranno per il primo trofeo della stagione. Per quello che hanno fatto vedere, per i valori in campo, potrebbe essere un match accattivante. Si gioca in terra austriaca, ribadisco, alle ore 21. Da seguire sicuramente per avere le prime indicazioni internazionali. E poi, fra pochi giorni, più precisamente fra due giorni, cominceranno i 32esimi di Coppa Italia. Parma-Catania alle ore 18, poi alle 18.30 Cagliari-Arezzo e poi 20.45 Monza Avellino e 21.15 soprattutto a Fiorentina Benevento. Questa sarà la partita più interessante per quel che riguarda i 32esimi, una delle più interessanti dei 32esimi di finale di Coppa Italia. Ce ne parlava anche Niccolò Righi nella giornata di ieri, e ci parlava di già più di 10.000 tagliandi venduti per la partita, una partita che si gioca la vigilia di Ferragosto in un giorno feriale, un turno preliminare di Coppa Italia. Non era scontato riuscire a vendere tanti biglietti. No, ti giuro, non era assolutamente scontato, quindi è un segnale poi dell'entusiasmo che sta venendo a crearsi intorno alla Fiorentina. Vero che anche Niccolò Ceccarini ci diceva che pure con Pioli c'era entusiasmo, ma quest'anno mi sembra un entusiasmo un pochino più regolato, forse perché proprio l'anno scorso si è vissuta una stagione a tratti drammatica, disastrosa, sportivamente parlando. Jerry, sì, intanto arriva un altro messaggio di Jerry, sì, servirebbe un incontrista alla Juventus, potrebbe essere un'idea, è vero che non ci sono incontristi. Fabio Tozzi, non so se potrebbe essere una pista percorribile, no, neanche Leonardo Tozzi, forse serve dell'altro, nemmeno. Noi stiamo arrivando alla fine intanto della puntata di oggi di TMV Radio Sport Calciomercato e Ritiri. Abbiamo parlato di tante trattative, io ricordo che per l'Inter è praticamente fatta, Sky Sport riporta la trattativa ormai fatta tra Inter e Tottenham per l'arrivo di Jed Spence, 35 milioni di euro bonus compresi per l'esterno classe 2000, che quindi dovrebbe diventare il nuovo titolare e proprietario della fascia destra dei nerazzurri. Abbiamo parlato di Frattesi, che lascia appunto l'Inter e si trasferisce alla Lazio in prestito con diritto di riscatto, che però poi potrebbe diventare obbligo in caso di un piazzamento, credo anche in questo caso oltre dal 12° posto in su in Serie A. A quel punto diventerebbe obbligo per una cifra sui 15 milioni, mentre poi sulle altre trattative abbiamo insomma discusso nel corso del pomeriggio, abbiamo parlato di tanti nomi che continuano poi ad inseguirsi nel corso delle ultime ore. Vedremo nei prossimi giorni se Rodrigo Mora potrà avvicinarsi ancora di più alla Roma, se Suzuki, che ormai sta firmando con il Paris Saint Germain, potrà accettare il prestito alla Juventus e rimanere in Serie A quantomeno fino al prossimo anno. Questo è un po' quello che è accaduto nella giornata di oggi. Noi siamo arrivati alla fine in Tempo Radio Sport Calciomercato e Ritiri. Io ringrazio e saluto in cabina di regia Gabriele Latini e quindi vi do l'appuntamento a domani sempre alle ore 14 con TMV Radio Sport Calciomercato e Ritiri, mentre la programmazione di TMV Radio prevederà con Tutta C dalle 9.45 alle 10.45, poi editoriale e Rotocalcio con Alessandro Santarelli dalle ore 11 alle ore 13. A questo punto ci vediamo domani, buona serata.
1: TMV Radio Sport News, calciomercato, aggiornamenti sportivi e tutta la professionalità della nostra redazione.

0: Bentrovati dalla redazione.
1: Dall'8 all'11 agosto, a causa dell'eruzione dell'Etna, sono saltati all'aeroporto di Catania, tra mancati arrivi e partenze e cancellazioni, circa 700 voli. Ne sono stati cancellati circa 400 in partenza e altri 52, secondo il sito della SAC, lo saranno oggi. I voli riprogrammati in altri scali sono oltre 250. Tra questi, più di 100 sono stati dirottati dall'inizio dell'emergenza. Su Comiso, una cinquantina nella sola giornata di ieri, su Palermo, e altri 22 voli su Trapani.
0: Scene di violenza nel cuore di Milano, nella zona di Porta a Venezia. Una decina di giovani, tra cui una donna, si è affrontata attorno alle 12.30 in una strada trafficata tra spranghe e oggetti lanciati, generando il caos per una decina di minuti in viale Città di Fiume. Alcuni degli uomini hanno agitato in aria abbastanza

0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
1: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
3: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
2: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

Nuovamente in studio per la seconda parte di A Tutta C. Ci siamo salutati con le parole dell'allenatore della Pianese Andrea Zanchetta, neo tecnico delle Zebrette, che inizieranno la stagione sportiva 2026-2027 con la sfida al Carpi, sfida valida per il primo turno eliminatorio della Coppa Italia Serie C, che, come abbiamo già ricordato ormai innumerevoli volte e lo faremo anche nei prossimi giorni, prenderà il via venerdì 14 agosto per concludersi poi nella giornata di venerdì 16 agosto. Non c'è il Catania tra queste formazioni che disputeranno la Coppa Italia di categoria. Per il momento il Catania è l'unica squadra di Serie C impegnata in Coppa Italia Frecciarossa, la Coppa Italia che riguarda le squadre di Serie B e Serie A, anche quelle di Serie C, e gli Etnei sono attesi all'esame Parma nella giornata di venerdì alle ore 18. Insomma, un orario abbastanza impegnativo per chi dovrà scendere in campo, viste quelle che sono le temperature meteo che si stanno registrando ormai in tutta Italia da svariato tempo. Anche la Serie C scenderà in campo alle ore 18. Ci sono delle gare che si giocheranno appunto a quell'ora, tante saranno alle 21, ma insomma, per chi dovrà scendere in campo alle 21, considerando che è già abbastanza impegnativo farlo alle 21, scusate, dicevo, per chi dovrà scendere in campo alle ore 18, beh, gli sforzi saranno sicuramente maggiori. Allora,

0: Chiedo intanto alla regia Gabriele Latini se abbiamo in collegamento il nostro prossimo ospite. No, non lo abbiamo, quindi prima di andare a parlare di quello che magari, insomma, potrà essere, non vi voglio fare troppi spoiler, ma insomma, dovremmo avere un collegamento, ma di questo poi andremo a vedere nella seconda parte. Intanto vi vado a far ascoltare quelle che sono le parole di un altro allenatore, il tecnico Cristiano Masitto, il trainer della Cavese, che ha parlato qualche giorno fa dopo il Memorial Catello Mari, un Memorial che ha dato, insomma, degli spunti interessantissimi alla formazione Blu Foncé, una formazione, quella campana, che proprio il 15 agosto alle ore 18 è una delle sfortunate formazioni che scenderà in campo a quell'ora, se la vedrà con il Campobasso, un Campobasso che si sta dichiarando decisamente molto molto ambizioso, ma ovviamente anche la Cavese non starà a guardare. La Cavese ha cambiato allenatore. Lo scorso anno Prosperi ha fatto un vero e proprio miracolo sportivo, insomma, nel salvare i campani, che erano una delle formazioni che partivano con il budget più basso. Poi, come sapete, è arrivata la separazione tra le parti, una separazione dovuta in realtà non ad accordi che l'allenatore aveva con altre società, come qualcuno ha voluto far passare. Non era assolutamente così, tanto che Prosperi è ancora legato alla Cavese, quindi, insomma, non c'erano accordi, non c'era nemmeno un problema economico, non c'era niente di tutto questo. C'erano semplicemente differenti vedute tecniche perché, essendosi alzato un po' il livello del girone C, Prosperi chiedeva una squadra un po' più esperta, non una squadra fatta di giovani, mentre invece il club ha voluto proseguire con una linea decisamente molto molto verde. Ecco quindi che si è arrivati all'addio tra le parti e alla nomina di Cristiano Masitto come nuovo allenatore dei campani. Le prime indicazioni circa, appunto, la squadra Blu Foncé sono arrivate. Sentiamo dunque quelle che sono le parole dell'allenatore.
1: Dalla sala stampa Raffaele Senatore con Mister Masitto al termine del trofeo Catello Mari, prima edizione 1-0 per le Vespe. Mister, partiamo da Armenante, tutto C e tutto Cavese.
2: Mister, buonasera.
1: Ciao.
2: Ai punti, perché il calcio d'agosto, diciamo, si calcola su questo, il risultato conta fino a un certo punto, però per quello che ha fatto vedere la Cavese tra primo e secondo tempo, sicuramente lo zero dal punteggio è ingiusto. Sicuramente ci sono state delle buone indicazioni, perché anche il pubblico ha gradito quella che è stata la prestazione. Se nel primo tempo magari il merito che la Cavese non è riuscita a trovare il gol è stato del portiere di Boer, nel secondo tempo forse è mancata una maggiore lucidità, nell'ultima giocata è mancata la concretezza. Poi c'è stato, vabbè, il gol subito, che è evitabile, però alla fine conta, non fa statistica. Cosa le lascia questa partita?
3: Beh, sì, sono d'accordo con te. I ragazzi meritavano il gol perché l'hanno cercato con insistenza, sia il primo che il secondo tempo, e ci siamo arrivati tante volte. Quindi è importante arrivarci bene, e mi fa piacere anche esserci arrivato con tanti uomini, quindi abbiamo avuto tante possibilità. Sono molto contento, abbiamo fatto una buona partita, ovviamente non sono contento del risultato, ma sono contento per come abbiamo interpretato la partita contro una squadra forte, contro una categoria superiore. Chiedevamo personalità, abbiamo avuto in campo e abbiamo avuto delle grandi indicazioni da parte di tutti, sia dei primi che sono entrati nella partita e degli altri, quindi questo fa buon sperare.
2: Il fatto di avere praticamente metà squadra in campo, tre calciatori di movimento, praticamente all'80esimo, è il segnale che comunque c'è già una prima impronta su quella che può essere un 11 tipo, e soprattutto ci sono state tante variazioni di ruolo, penso a Sava e Dierra Subba, che hanno praticamente fatto tutto il campo nel corso della partita. E aggiungo, è arrivato Alberti, le chiedo se per lei questa squadra al momento è completa al 6 di agosto, oppure magari se il mercato riserva qualcosa, magari potete fare ancora qualcos'altro.
3: Ma io, come dicevo la settimana scorsa, ero molto contento del gruppo che avevo e la società, il direttore mi ha regalato l'attaccante Alberti, quindi che a noi serve tantissimo e credo che siamo completi. Io ho una squadra, come piace a me, camaleontica, che può fare più cose durante la partita e che può dare spazio a tutte quelle che sono le mie idee calcistiche di un calcio moderno che a me piace. e che loro pian piano sto trasmettendo, perché è un gruppo importante, un gruppo che ha lavorato bene anche l'anno scorso, quindi ci stiamo mettendo dentro qualcosina di nuovo, ma vedo che lo fanno in maniera spontanea, perché credo che questa squadra abbia anche qualità per poter fare certe cose. Quindi sono molto contento dell'arrivo di Alberto, sono molto contento della prestazione di Fusco e di tutti i ragazzi, perché ci sarà bisogno di tutti. Il campionato è lungo, è difficile, è complicato, ci gioca ogni 4-5 giorni a volte, quindi la rosa credo che sia proprio al top.
1: Fabrizio Prisco, Mondo Blu Fonse.
4: Mister, mi unisco all'analisi tattica di Nando, perché ho visto una squadra molto ben messa in campo, molto quadrata, e al netto di quello che poi ha detto il campo, il risultato sicuramente è bugiardo, però sulla scia anche della prima chiacchierata, insomma, quando c'è stata la presentazione, lei disse all'inizio non mi discosterò troppo da quello che ha fatto il mio predecessore, poi metterò piano piano le mie idee. Io ho visto una squadra che si muoveva molto bene sulla scia del 3-5-2 dell'anno scorso, ma ho visto già quello che può essere il Masitto pensiero. Sono molto contento di quello che ho visto. Le chiedo un primo bilancio di questa parte di preparazione, perché ho visto una squadra, comunque ne abbiamo parlato anche con Mister De Giorgio, molto sulle gambe quasi fino alla fine della partita, mentre magari la Juve Sabbia faceva un po' più di fatica sulle prime e sulle seconde palle. Avete preparato anche questo tipo di preparazione in vista poi di un inizio di campionato e di Coppa Italia, soprattutto di campionato abbastanza duro, quindi per fare una partenza sprint? E poi seconda domanda, vedendo l'organico con l'arrivo di Alberti, che mi sembra veramente completo, e al netto anche del rinnovo di Awa, quanto potremo poi vedere l'inserimento poi dei giovani? Perché quelli che sono entrati nel secondo tempo anche oggi, come Asiatico, come Fiorin, mi sembrano già molto pronti, e quindi davvero c'è l'imbarazzo della scelta anche poi eventualmente per cambiare modulo a partita in corso.
3: Sì, parto dall'ultima domanda. Come dicevamo, abbiamo una rosa completa, proprio perché ci sono tanti doppioni, come giusto che sia, e ognuno ha le proprie caratteristiche, quindi sarà meraviglioso dal mio punto di vista, noi dello staff, a lavorare ogni partita. Mi è piaciuto oggi che abbiamo avuto un gran feedback da un bel transfer anche dagli allenamenti a quello che è stata la partita, quindi la preparazione della gara, il piano gara, e questo è quello che noi vogliamo. Quindi sicuramente, avendo una rosa così con tante caratteristiche, ci dà la possibilità e mi dà la possibilità di lavorare spesso le partite. Per quanto riguarda la prima domanda, noi abbiamo l'obbligo di lavorare bene, e quindi abbiamo un modo di lavorare che secondo me rispecchia un po' le gambe che ho trovato, perché è vero che la squadra ha lavorato molto bene l'anno scorso, ma io a oggi ho una gamba di Sava importante, di Arasuba importante, Awa importante, Macchi una gamba importante, Loreto, Nunziato, quindi sono tutti giocatori di gamba, e quindi il mio modo di voler vedere il calcio è di valorizzare quello che loro hanno già fatto l'anno scorso di bene, ma metterci dentro una forza completamente diversa. Quindi oggi ho visto una squadra molto aggressiva, che è andata senza paura in avanti a prenderli molto alti, e l'abbiamo fatta anche bene. Ovviamente ci alleniamo su questo principio, possiamo allenarci anche su altri principi, ed è proprio per questo che mi piace poi preparare le partite in maniera diversa sempre l'uno dall'altro.
1: Luca Vitale, Cavese Supporters.
5: Salve mister, abbiamo imparato un po' a conoscerli in queste prime conferenze stampa, ha messo sempre in risalto in primis la parte mentale dei calciatori, e credo che stasera comunque sia venuta fuori. Però se abbiamo altrettanto conosciuto mister Masitto, è una persona che non ci tiene a perdere nemmeno nell'amichevole del giovedì, quindi insomma le chiedo che cosa le è piaciuto di più e che cosa le è piaciuto di meno, soprattutto dell'atteggiamento visto stasera.
3: L'atteggiamento mi è piaciuto sempre, quindi l'atteggiamento mi è piaciuto sempre, sia nel primo tempo che nel secondo tempo. E mi è piaciuto meno qualche giocatore con poco coraggio quando al limite dell'area siamo arrivati e bisogna arrivare con cattiveria. Quindi non parlo delle occasioni gol, perché le occasioni gol magari ci siamo arrivati, le abbiamo strozzate e ci siamo anche arrivati con una buona manovra. Parlo di tutte quelle situazioni al limite dell'area dove la palla nei piedi ce l'hanno i calciatori bravi, calciatori che devono fare la differenza, e che io voglio che loro abbiano la personalità di entrare dentro l'area, di cercare il calcio di rigore, di spostare 20 centimetri per cercare il tiro. Mi piace poco quando l'attaccante oppure l'esterno temporeggia, pensa una cosa, poi ne pensa un'altra e poi si ritorna indietro. Questo mi è piaciuto meno, perché io credo di avere dei giocatori che nelle corde hanno anche il gol. Non a caso siamo arrivati davanti con tanti giocatori, non a caso, e io credo che nel momento in cui si sblocca uno a catena e cominciamo a fare qualcosa di giusto.
5: Una seconda domanda e ultima per me, voglio un attimo uscire fuori dal rettangolo verde, voglio andare sugli spalti, le chiedo quindi la sua emozione in questo battesimo, diciamo così, che c'è stato qui a Simonetta Lamberti, insomma qual è stato il suo impatto e la sua emozione?
3: Ero curioso di vedere la squadra, perché lo dicevamo prima della partita, e io sono uno molto dinamico e fastidioso durante gli allenamenti della settimana, la domenica sono tra virgolette più pacifico nella preparazione, perché mi piace godermi, mi piace godere quello che abbiamo preparato, mi piace essere testimone, e devo dire meraviglioso, pubblico meraviglioso, una bella emozione, i nostri ragazzi hanno aumentato qualcosina col pubblico, quindi mi hanno fatto vedere dove possono arrivare, e avere il pubblico così, avere questo tipo di calore, fa aumentare i ritmi, fa aumentare e arrivare a certi limiti che altrimenti non si arriverebbe mai. E paradossalmente ero proprio curioso di vederli all'opera, gliel'avevo detto, sono curioso di vedere cosa noi possiamo fare. Oggi poteva esserci anche una squadra di Serie A, il mio modo di vedere il calcio è questo, anche contro la Juventus, contro Napoli, e quindi lì sono curioso di vedere la squadra. Con il tifo, con lo stadio pieno, quello che è venuto fuori secondo me è il massimo ancora di quello che loro possono fare, e lo voglio vedere sempre.
1: Savarese la città.
0: Quindi le parole del tecnico Cristiano Masitto. La Cavese, vabbè, inizierà in trasferta a Campobasso, è leggermente proibitiva forse a livello logistico, ma insomma ci sarà tempo per vedere poi anche il Simonetta Lamberti pieno. E allora siamo riusciti ad avere il nostro ospite telefonico. Sono molto molto contenta, perché insomma è una mia vecchia conoscenza di quando eravamo giovani e belli, no, belli siamo rimasti, giovani forse un pochino meno, ma vabbè, dettagli proprio quisquiglie. Vado a dare il buongiorno e il benvenuto ad A Tutta Cia, Filippo Vetrini, il direttore del Grosseto.
6: Buongiorno a tutti, buongiorno Claudia. No, siamo ancora giovani, dai.
0: Giusto, belli e giovani, ecco, non è belli certo il tempo il nostro problema.
6: Perfetto.
0: E allora senti Filippo, il battesimo qua ad A Tutta C per questa stagione 2026-2027 non te lo faccio in modo propriamente simpatico, però insomma almeno chiariamo un attimo bene la vicenda, perché ieri in diversi organi di stampa è emersa la notizia del sequestro di 324.000 euro al Grosseto per degli accertamenti sull'annualità del 2023, una situazione legata all'IVA non pagata, una situazione che chiaramente potrebbe dare adito a tante interpretazioni, quindi io chiedo subito a te una precisazione su questo, almeno poi non insomma si chiarisce una volta per tutte questa vicenda.
6: Ma vedi Claudia, allora l'argomento è risaputo, purtroppo siamo sotto attacco, non sappiamo bene neanche da dove provengono questi attacchi mediatici continui, ma quali ormai è quasi un anno a cui siamo abituati, però insomma ogni volta che c'è un periodo di relativa calma poi succede qualche cosa. Ieri la Guardia di Finanza ha fatto un comunicato stampa che almeno io personalmente non avevo mai visto, credo forse l'ultimo comunicato del genere fu per l'arresto di Provenzano, quindi cioè è evidente che c'è una strumentalizzazione totale da parte degli organi di stampa, e da una parte degli organi di stampa, ci mancherebbe altro, voi riportate sempre le notizie in maniera molto fedele e fra l'altro anche molto corretta. A Grosseto c'è una situazione di guerra nei confronti della società, mi pare abbastanza evidente anche nei confronti personalmente del proprietario della società, basterebbe leggere gli atti, e poi non voglio entrare nello specifico perché ci saranno gli avvocati che penseranno a risolvere la questione. Si parla di IVA del 2023, e quindi chi si intende un pochino di queste cose sa bene a quali sono le annate di riferimento. Dico soltanto, e poi se per te è sufficiente la risposta, che Giovanni Lamioni ha acquisito il Grosseto il 25 novembre del 2022 e quindi credo che la risposta stia tutta qua, ecco. Però nel senso, a partire dalla dall'iscrizione, quando c'è stato un attacco da parte non lo so, insomma, il Grosseto sembrava che fosse già morto, non iscritto, ha parlato i controlli della commissione di vigilanza indipendente delle società, quindi la situazione abbiamo ereditato nel 2022 nell'acquisto una situazione debitoria derivante dalle gestioni precedenti non dichiarate e gli avvocati stanno pensando anche a fare delle azioni risarcitorie. Da questo punto di vista sai bene però che dal punto di vista civilistico passano diversi anni per poter avere qualche riscontro ad argomentazioni del genere, quindi io ti dico che abbiamo avuto dei momenti di difficoltà dal punto di vista finanziario che stiamo risolvendo, però io ritengo che il Grosseto nel novero delle società professionistiche sia una delle società con una situazione debitoria meno esposta, è che la differenza la fa sempre dal punto di vista mediatico come vengono raccontate e come vengono esposte le cose. Noi purtroppo da questo punto di vista, ripeto, ormai ci abbiamo fatto il callo, però ogni volta dobbiamo stare a spiegare quelli che sono nuovi avvenimenti. Per quello che è la situazione di ieri, ti ripeto soltanto, si parla di IVA 2023, quindi si sa bene quelli che sono gli anni, quando si parla del 2023 è riferita agli anni precedenti. Il Grosseto è stato acquistato il 25 novembre del 2022, quindi credo che ci sia poco altro da commentare.
0: E era giusto però insomma appunto chiarire tutto questo aspetto anche con la voce di chi il Grosseto lo conosce bene. Filippo, ti porto invece sul mercato, un altro dei temi caldi. Cosa manca ancora al Grosseto per dire che la rosa è completata?
6: Ma guarda, se tu mi avessi chiamato 2 giorni fa ti avrei detto che mancava un terzino under per completare l'organico e un attaccante esterno, anche questo possibilmente mancino, per poter chiudere la lista dei 23. Purtroppo nell'ultime 2 sedute di allenamento ci sono stati 2 infortuni che mi auguro che non siano gravi, però necessitano di approfondimenti diagnostici, di 2 centrocampisti, Bellini e Cerretelli, quindi siamo anche un pochino preoccupati e di conseguenza le 2 figure che ti ho detto prima te le confermo, non so se dovremo riintervenire anche nel reparto di centrocampo.
0: C'è però anche una partita, la prima di questa stagione, da dover preparare e chiaramente insomma si sa, gli infortuni possono magari un po' spostare anche gli equilibri, soprattutto insomma anche per i nomi che hai fatto di 2 calciatori che per il progetto di Indiani sono centrali. Come si sta preparando però la squadra all'esordio col Guidonia Monteceglio, tra l'altro un esordio casalingo, quello di venerdì?
6: Ma sai, si sta preparando con la dovuta attenzione, abbiamo fatto fondamentalmente un buon ritiro, soltanto un numero di infortuni, mi ripeto, superiore al previsto, perché ci sono fuori anche Gaddini e Damiani, quindi riteniamo, Gori è rientrato da pochi giorni, riteniamo di aver allestito per quelle che sono le nostre possibilità un organico con un buon mix fra gioventù e un pizzico di esperienza, però ecco, sinceramente arriviamo ai nastri di partenza della stagione ufficiale molto più incerottati di quello che avevamo previsto, quindi ti dico, affrontiamo fra l'altro una squadra molto molto esperta che è stata sapientemente costruita dall'amico Fabrizio Lucchesi, quindi insomma sarà un inizio di campionato sulla carta di ferro, anche perché poi la settimana dopo abbiamo il primo appuntamento con la prima giornata di campionato allo Zecchini contro Spezia, che ritengo sia la grande favorita del girone B, e di conseguenza ecco un pochino di preoccupazione, insieme all'entusiasmo per poter incominciare questa stagione nei professionisti che abbiamo inseguito con tanta voglia e con un pochino, non te lo nascondo, c'è.
0: Il girone B, tra l'altro, appunto, hai accennato allo Spezia, bello tosto. Tre delle quattro retrocesse sono state inserite lì e, insomma, tre squadre anche piuttosto blasonate che hanno forse un po' l'obbligo di far bene, Spezia, Reggiana e Pescara.
6: Ma sai, insomma, una delle caratteristiche che il presidente Marani ha messo nel suo programma è quello di non fare sconti a nessuno e quindi di usare la geografia come unico mantra per la composizione dei gironi, quindi possiamo dire di non essere stati particolarmente fortunati con l'inserimento di tutte e tre le retrocesse e di conseguenza di avere forse una B2 più che un girone B di serie C, però ecco, insomma, prendiamo di buono quello che è il fascino e se uno guarda la composizione del girone B di serie C, insomma, ecco, fa un campionato vero che a Grosseto aspettavamo un po' dal momento in cui ci siamo insediati, ecco.
0: E allora, Filippo, ci sarà poi tempo anche per analizzare più nel dettaglio quello che sarà il vostro percorso in questa Serie C. È chiaro, insomma, far bilanci già ad agosto è notevolmente prematuro. Intanto però, insomma, vedremo venerdì quello che sarà il match col Guidonia. Intanto grazie mille per essere stato con noi.
6: Grazie a voi, come sempre, per l'ospitalità. È stato un piacere.
0: A presto, Filippo, grazie ancora. Ringraziamo di nuovo il direttore sportivo del Grosseto, Filippo Vetrini. Sono scoccate le ore 10:30, quindi adesso una piccolissima pausa e poi nuovamente in studio con la terza e ultima parte di A Tutta C.

0: Nuovamente in studio per la terza e ultima parte di A Tutta C. Abbiamo concluso la seconda parte parlando con il direttore sportivo del Grosseto, Filippo Vetrini, che ha anche chiarito quella che è stata un po' la notizia non propriamente positiva di ieri. Scusatemi, ma avevo un prurito un po' qua, ma vabbè, ma insomma, a parte quello, oggi è una giornata forse non proprio fortunata per me, anche se sono tutta vestita di rosso. Il rosso a regola porta bene, no? Si dice che l'ultimo dell'anno vanno indossati capi rossi per aver fortuna, e forse deve essere stato quello che mi è mancato. Vabbè, provvederò l'anno prossimo e magari sarò più fortunata, tenterò magari di vestirmi di verde, il verde speranza, e chissà, potrebbe andar meglio. Allora, dicevamo, con Filippo Vetrini abbiamo un po' affrontato anche quello che sarà poi il percorso in campo del Grosseto, un Grosseto che scenderà in campo sabato col Guidonia Montecelio, venerdì col Guidonia Montecelio. La settimana dopo prenderà il via il campionato e i maremmani affronteranno lo Spezia, e proprio in casa Spezia adesso ci spostiamo, perché di ieri sono le parole di Alessandro Micai, del portiere nerazzurro, che ha fatto un po' il punto della situazione su quello che è il momento degli aquilotti liguri. Prima però di lasciarvi alle parole del calciatore, vi ricordo che con A Tutta C torneremo domani alle ore 9:45, ma ovviamente su TMV Radio sarà possibile seguire tutte le altre trasmissioni che seguiranno alla nostra, nelle quali andremo ad approfondire tantissime tematiche che riguardano il calcio italiano e non solo. Tematiche che poi potete seguire anche su tuttomercatoweb.com, dove vi terremo costantemente aggiornati su tutto quello che accade nel mondo pallonaro italiano e non solo. È ormai noto che seguiamo anche il calcio estero. E allora non mi resta che augurarvi dunque una buona giornata. Vi lascio con le parole di Alessandro Micai. Grazie a tutti voi per essere stati in nostra compagnia.
1: Ciao Alessandro, benvenuto a Spezia. Ti cito, rispetto a quello che hai scritto quando sei arrivato allo Spezia, dopo tante partite d'avversario, adesso sono uno dei vostri. Ti chiedo le prime emozioni e se ci racconti come ti ha convinto lo Spezia a sposare questo progetto.
2: Innanzitutto volevo ringraziare tutti i tifosi per l'accoglienza. È vero, sì, ci siamo incontrati tante volte durante i vari campionati, e sono sempre state sfide avvincenti, perché tutte le due squadre, sia noi che lo Spezia d'avversario, si giocavano tanto nelle volte che ci siamo incontrati. Sono sempre state partite difficili e tirate, e ora sono qua e cercherò di fare il massimo per lo Spezia, come faccio sempre per le squadre con cui gioco.
3: Ciao Alessandro, benvenuto a Spezia. C'era comunque l'interesse della Reggiana che voleva tenerti lì, tu comunque hai scelto un nuovo progetto, hai scelto lo Spezia. Ti chiedo intanto che cosa ti ha spinto ad accettare questa nuova sfida, e soprattutto sei uno degli esperti in un gruppo di giovani, di tanti giovani, ecco, che cosa si prova?
2: Sì, è vero, avevo quasi chiuso il mio contratto con la Reggiana e poi insomma c'è stato un interessamento dello Spezia e non ho esitato un attimo a seguire questa pista, perché comunque conosciamo, e non sono io di certo a dover spiegare la storia di questo club. Sappiamo che siamo in un momento dove bisogna assolutamente ritornare a calcare i palcoscenici che più competono a questo club. E quindi io sono qua per questo, per cercare con la mia esperienza di dare una mano a tutto il gruppo, e tutto il gruppo chiaramente dovrà dare una mano a me. Siamo tutti insieme sulla stessa barca e dobbiamo cercare di fare il meglio per riportare lo Spezia dove merita.
4: Diciamo che sei stato uno dei protagonisti in negativo per lo Spezia l'anno scorso, perché hai contribuito alla retrocessione con la vittoria della Reggiana al Picco, parando tutto quello che era possibile. Insomma, ti sei già presentato ai tifosi spezzini, che già magari ti conoscevano perché ti abbiamo incontrato tante volte, però non è servito nemmeno alla Reggiana questo per salvarsi.
2: Sì, esattamente, è stato un intrecciarsi di casualità, ecco. Non nascondo che in quella partita ho sfoderato gran parte degli interventi a discapito dello Spezia, però insomma il pallone rotondo quando si va in campo si dà il massimo per la squadra per cui si gioca. A malgrado è capitato lo Spezia e non sapevo ancora di dover arrivare qua e purtroppo ogni professionista dà il meglio nei 90 minuti per la squadra che difende. Ecco.
1: Non solo con la Reggiana, ti ricordo anche una partita con il Cosenza di un paio di stagioni fa, anche lì avevi preso qualsiasi cosa, ma a parte questi ricordi stiamo iniziando a conoscere anche noi mister Marco Turati, che è arrivato da poco, tu lo conosci altrettanto da poco. Anche ai portieri dà delle indicazioni piuttosto precise. Ti chiedo come ti stai trovando, insomma, in questi primi giorni di allenamento con questo allenatore che vuole un calcio prettamente offensivo in cui tutti attaccano e tutti difendono.
2: Esattamente, il mister l'ho conosciuto in questi primi 10 giorni, è un allenatore molto preparato e ben vengano questo tipo di allenatori, perché anche all'età di 33 anni bisogna imparare. È un allenatore che dà tante nozioni, soprattutto ai portieri, e io amo imparare, no, da questo tipo di allenatori, questo nuovo ciclo di ragazzi che vogliono far vedere cosa hanno imparato, ed è giusto che propongano le loro idee ed è giusto che noi le facciamo.
3: Condividerai l'avventura tra i pali con un portiere appena arrivato che è Ciocci, ti chiedo se già lo conoscevi, hai già avuto modo di parlare con lui, ecco, che cosa ti aspetti da questo dualismo positivo ovviamente che si creerà tra i pali?
2: Ma ben venga, io più forti sono i miei compagni di squadra, meglio è per tutti, per tutto l'ambiente. Siamo qui e il livello si deve alzare. Al di là di chi giochi, prima di tutto viene lo Spezia, prima di tutto viene questa piazza, che giochi Mikai o che giochi Pinco Pallino, questo deciderà il mister. Noi siamo qua per far crescere lo Spezia e farlo tornare dove merita.
4: È un po' che non fai questa categoria, sicuramente in Serie C ci vuole anche la mentalità per la Serie C, credo che sia una delle cose che il mister sta dicendo di più, molto probabilmente lo dice anche a voi nello spogliatoio, ci sono anche però le ambizioni di una piazza che si avvicina ai 6.000 abbonati, quindi insomma c'è tanto entusiasmo, però bisognerà partire con l'idea giusta appunto per questa categoria.
2: Assolutamente, siamo davanti ad un campionato che non disputo da 11-12 anni, ma ogni partita insomma si è sempre 11 contro 11, bisogna dare il meglio di sé contro chiunque, non avere cali di tensione, perché ogni partita contro ogni avversario vale sempre 3 punti, che tu faccia i punti ad agosto, che tu li faccia a maggio, valgono sempre 3, quindi bisogna fare un percorso lineare senza alti e bassi. Arriveranno i momenti di difficoltà, arriveranno i momenti in cui vinceremo tante partite, però bisogna sempre stare sul pezzo, perché il campionato finisce a giugno e noi dobbiamo farci trovare pronti alla fine. Ecco.
1: Sì, Alessandro, nello staff di mister Turati c'è anche un portiere che insomma ha calcato anche palcoscenici importanti come Gianluca Pegolo, non fa parte dello staff dei portieri, però qualche battuta l'avete scambiata, qualche consiglio te lo dà?
2: Assolutamente, sì. Ho la fortuna di essere allenato sia da Matteo Di Norce e da mister Pegolo, che sono due persone preparatissime, e sono veramente contento, ne stavo parlando poco tempo fa anche con un collega di un'altra squadra, e sono due persone, e la fortuna di un portiere è avere due persone addirittura preparate che vivono la giornata per farti stare bene, per farti allenare bene e per farti trovare tutto quello che ne hai bisogno. È chiaro che con mister Pegolo posso confrontarmi su determinate cose da portiere, perché comunque ha fatto una carriera che supera ampiamente la mia, e con Matteo invece posso fare dei discorsi tecnici dove ci sono pochi allenatori che sono in grado di mantenere una conoscenza del ruolo così ampia. Ecco.
5: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento con A tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, un format che potete ovviamente seguire sulle frequenze di TMV Radio e sul canale 61 del digitale terrestre. Mercoledì 12 agosto ci avviciniamo sempre di più a quella che è la Coppa Italia e allora non so... Il primo ospite ci chiede subito lumi, quindi Giorgio... va bene, sono distratta, Gabriele. Allora, Gabriele Latini in regia stamani deve già iniziare con gli straordinari. Vabbè, mi deve già sopportare, insomma. Ci dicono che il link per il collegamento video è errato. Vabbè, vedremo un attimino come risolvere l'inghippo e... Gabriele mi prende anche in giro, però fai il tifo per me perché Gabriele mi dice che ce la posso fare. Allora vediamo se intanto vi dico il mio nome e cognome giusti. Sì, chi vi dà il buongiorno è Claudia Marrone. Gabri, dammi un cenno dalla regia se, se almeno questo l'ho detto giusto. Non ho la scusa che oggi sia lunedì, che sia magari venerdì, niente, è un metà settimana e vabbè. Siamo partiti così, ma come si dice, gente allegra, Dio l'aiuta. Dicevamo, siamo a poco più di 48 ore dal via ufficiale della stagione di Serie C. Si sono già viste formazioni di terza serie in campo nel weekend trascorso perché hanno affrontato il turno preliminare di Coppa Italia Frecciarossa. A partire dal venerdì poi fino a domenica si giocherà invece la Coppa Italia Serie C con il primo turno eliminatorio che coinvolgerà tantissime formazioni, tra le quali anche le neopromosse. Allora... Gabri mi dice che è tutto a posto, quindi io provo a collegarmi con la redazione di tuttoc.com, vediamo se riusciamo a fare il collegamento.
2: Buongiorno,
1: ecco, trovo Laerte Salvini.
2: Ci siamo.
1: Laerte,
2: ci siamo.
1: Buongiorno. Allora, tempo di Coppa Italia ovviamente, e di Coppa Italia poi ne parleremo, ma tempo anche di mercato perché si inizia ad entrare nel vivo. La sessione estiva si concluderà alle ore 20 del primo settembre, ma quest'oggi cosa dobbiamo aspettarci per quel che riguarda chiaramente la Serie C, oltre alla al possibile passaggio di Mehdi Dorval dal Bari al Catanzaro per una cifra che insomma ieri da Catanzaro, i portali di Catanzaro hanno stimato intorno a 1 milione con tanto di contratto triennale per l'esterno mancino.
2: Sì, quella è una cessione molto onerosa, ma la Serie C non sta a guardare perché il Ravenna ha presentato alla Dina un'offerta ufficiale e stiamo nell'ordine delle 300.000 euro, quindi un'offerta importante considerando che Parigi va per i 30 anni, ha fatto bene, ma non è di certo magari il giovane di grandissima prospettiva, ma una certezza, il Ravenna in questo momento è in vantaggio. È stato un po' il tormentone di quest'estate, lo sarà ancora per qualche giorno, poi entro Ferragosto, quindi entro la fine di questa settimana, il Latina scioglierà le riserve. In questo momento il Ravenna è in vantaggio rispetto al Pescara e poi si può innescare una serie di circuito degli attaccanti, un valzer, perché il Ravenna, qualora dovesse raggiungere Parigi, potrebbe far partire Pierluca Luciani, vecchia conoscenza di Pavone, che lo segue, con il Foggia che valuta Luciani in alternativa a Pietro Cianci che è conteso proprio da Foggia e Perugia, quindi credo che siamo nei giorni giusti per iniziare a sognare per queste piazze legate alle trattative degli attaccanti, che poi sono quelle che interessano maggiormente. E poi c'è la questione Catania, che in questo momento ha un po' bloccato tutte le trattative, sia in entrata che in uscita, ma qualora dovesse risolvere un po' le tante problematiche, le tante criticità, dovrebbe dare il via libera a Cicerelli con una piccola buonuscita e dunque firmerà a Pescara, eppure il Pescara potrebbe inserirsi per fare qualcosina in avanti. Parlando sempre di un transito dalla C alla B, Antonio Di Nardo oggi sembra un po' più vicino al Modena, ma le richieste del Pescara sono altissime, dunque ci sarà ancora da aspettare.
1: Beh, sono altissime. Alla fine Sebastiani ha stimato il valore del calciatore per quello che il calciatore ha fatto nella disgraziata stagione passata. Insomma, è stato il bomber della squadra, un calciatore sicuramente davvero molto prolifico, di Nardo, anche in Latina, tra l'altro per forza dopo fe entro Ferragosto si dovrà risolvere tutto. Questo non lo diciamo noi, lo ha detto chiaramente Condò in conferenza stampa. Ovviamente non è poi facile sostituirlo Parigi, quindi è chiaro che non è un calciatore che si può muovere negli ultimi minuti di questa sessione estiva. Laerte, grazie intanto per essere stato con noi e grazie per questo flash di mercato.
2: Buon proseguimento a voi.
1: Torniamo quindi a parlare di Coppa Italia, non solo di mercato, poi di una delle squadre che a breve farà il suo esordio. Ne parleremo nella seconda parte di trasmissione. Intanto vado a ricordarvi nuovamente quello che è il programma del turno eliminatorio di Coppa Italia. Si parte venerdì 14 agosto e le gare in programma sono quelle che riguardano Trento Spitaletto, Vado Inter Under 23, Provercelli Pergolettese, Audace Cerignola Monopoli, Picerno Barletta, Pineto Gubbio, Casertana Savoia, Grosseto Guidonia Montecelio. Si passa poi alla giornata del 15 agosto con Cittadella Atalanta Under 23, Arzignano Valcampo Albino Leffe, Lume Zana Renate, Spezia Torres, Carpi Pianese, Livorno Reggiana, Perugia Vispesaro, Foggia Altamura, Crotone Cosenza, Salernitana Scafatese, Campobasso Cavese e chiuderanno poi le gare del 16 agosto, quelle tra Dolomiti Bellunesi Treviso, Lecco Desenzano, Gian Erminio Folgore Caratese, Alcione Milano Novara, Juventus Next Gen Forlì, Pescara San Benedettese, Bari Casarano, Giuliano Sorrento, Latina Ostia Mare. E allora, tra le squadre che si vedranno nuovamente ai nastri del prossimo campionato di Serie C, non ne avevamo ancora parlato troppo nel dettaglio, ma sarà una delle squadre protagoniste nella giornata di Ferragosto, c'è la Pianese. Una Pianese che dopo l'addio del tecnico Alessandro Birindelli e dopo la storia scritta nella passata stagione è ripartita da Andrea Zanchetta, l'ex tecnico della Primavera dell'Inter, che lo scorso anno ha vissuto una parentesi sulla panchina del Novara. E allora, io vi faccio ascoltare quelle che sono le parole del neotecnico bianconero, poi una piccolissima pausa pubblicitaria e torneremo quindi con la seconda parte del nostro format di A Tutta C intorno alle 10:05 qua in questi studi in diretta. Intanto a voi Zanchetta.
3: Mister, ultimo test amichevole prima di fatto dell'inizio della stagione, un test che a mio avviso ha dato dei segnali positivi perché i ritmi oggi sono stati alti fin dall'inizio. Vabbè, c'è stato un pareggio, ma insomma il risultato è l'ultima cosa che di solito si guarda nelle amichevoli, quindi un commento da parte sua.
4: No, vabbè, il risultato per me è sempre importante, però la prestazione lo è di più. Sono contento sicuramente di quello che hanno espresso i ragazzi e di quello che hanno fatto. Eravamo sicuramente meno brillanti rispetto all'altra partita, ma era preventivabile. Comunque 2 partite in 3 giorni, più con i carichi di lavoro in mezzo, sapevamo che avremmo dovuto smaltire qualcosina. Abbiamo trovato di fronte una buona squadra organizzata che ci ha creato comunque fatica nell'andare a recuperare la palla, ma i ragazzi l'hanno fatto molto bene. Forse i primi 10-15 minuti sono partiti un po' a ritmi, secondo me, un po' troppo lenti. Poi dopo piano piano hanno fatto tante buone cose, hanno creato diverse situazioni da gol. Ecco, forse l'unico rammarico è che creando 5-6 palle gol, una secondo me bisogna buttarla dentro, perché poi alla fine le partite cambiano soprattutto in virtù di quel fatto lì. Però, come ho detto a loro, sono molto contento perché hanno fatto un ritiro fatto molto bene, e quindi insomma adesso è giusto che si godano 2 giorni di ritiro e poi ci presentiamo per preparare la partita di Coppa Italia.
3: Ecco, quindi insomma, sensazioni positive da questo precampionato e anche in virtù dell'inizio della stagione vera.
4: Sì, le sensazioni rimangono positive, con la consapevolezza che dobbiamo lavorare. Ci sono diverse cose da migliorare, ma che ce ne sono state anche altre fatte molto bene. Quindi sicuramente quello che mi viene in mente adesso, sicuramente nel migliorare, è aumentare un pochino l'aspetto nervoso, questo magari recupero palla un po' più deciso, un po' più determinato, ma secondo me è anche una questione di carichi di lavoro, è una questione di brillantezza, perché perché abbiamo lavorato tanto e sicuramente più avanti riusciremo ad avere questa caratteristica.
3: Ecco, ultima domanda, si vede già un po' la sua mano rispetto a chi seguiva, insomma, la pianista dello scorso anno nella riaggressione, nel voler fare anche possesso palla, nel cercare tanto anche l'uno contro uno quando c'è bisogno di farlo, anche perché i giocatori a mio avviso ci sono per poterlo fare. Non ancora abbiamo visto, ma perché insomma nelle amichevoli non c'è stato bisogno, vedere una squadra più di ripartenza, più di blocco basso. Ci state comunque lavorando su questo aspetto.
4: Ma sinceramente l'idea di lavorare esclusivamente di blocco basso non mi fa impazzire. Preferisco tenere la squadra col baricentro un po' più alto, però non dobbiamo neanche perdere quello che tanto di buono è stato fatto l'anno scorso. Quindi nel momento che le squadre avversarie ci obbligheranno a lavorare in blocco basso, sicuramente ci lavoreremo e avremo la possibilità e soprattutto le caratteristiche per ripartire, perché ce le abbiamo naturalmente. Ora stiamo lavorando e soprattutto in queste partite abbiamo avuto un po' più predominio del gioco, quindi abbiamo lavorato con un baricentro un po' più alto, perché comunque avevamo spesso la palla noi e le situazioni si creavano in questo senso. Poi ogni partita ti dà la possibilità di lavorare in un senso o nell'altro, bisogna saper fare un po' tutto. Chiaramente loro l'anno scorso erano più propensi a fare blocco basso e un po' meno magari a palleggiare. In questa prima fase abbiamo lavorato molto invece sul fatto di inculcare un po' di mentalità un pelo più propositiva, se possiamo dire così, e lo stanno facendo molto bene. Il resto i ragazzi lo sanno fare, e nel momento che la squadra ci obbligherà a difendere basso, io penso che lo sapremo fare bene e naturalmente ripartiremo, perché abbiamo giocatori che lo sanno fare bene.
5: Chiedo, se possibile, una valutazione sul campionato della Pianese. Che campionato sarà? Ora conosciamo il girone, conosciamo soprattutto il calendario, quindi il valore un po' anche della campagna acquisti delle altre squadre. Ovviamente sappiamo come lavora la Pianese, come lavora la società, immaginiamo come sta lavorando lei, però insomma, cosa ci aspetta per la Pianese per questa stagione in Serie C?
4: Ma cosa ci aspetta? Ci deve aspettare il fatto che la Pianese non perda la propria natura, che è quella di essere una squadra umile, una squadra votata al sacrificio, una squadra che sappia, insomma, coinvolgere anche i propri tifosi attraverso queste caratteristiche. Noi oggi stiamo lavorando molto sulla proposta, ma quello che spesso dico ai ragazzi è che la nostra natura non va stravolta, quindi dobbiamo avere l'umiltà, la consapevolezza che ci sono tante squadre forti e molto più attrezzate forse, e quindi bisognerà giocarsela con tanto sudore, perché la qualità è importante, ma il sudore lo è di più.
5: E l'ultima domanda, arrivato a dicembre, prima insomma della fine dell'anno, quale sarebbe la diciamo, soddisfazione più grande che si aspetta, insomma, che si augura da questo inizio di stagione? Vedere la
4: Ma no,
5: Pianese dove? In classifica o che tipo di lavoro fa?
4: adesso è troppo difficile secondo me pensare a quello che può essere. Poi io sono anche sfortunato, perché quando penso una cosa se ne avvera un'altra, quindi non lo direi mai. Però al di là di quello, sicuramente il nostro lavoro oggi è quello di mantenere la natura della squadra, ma avere anche un po' di coraggio, e quindi vedere una squadra coraggiosa che se la va a giocare su tutti i campi sarebbe una bella soddisfazione. Però sappiamo che è difficile, ma vogliamo intraprendere questa strada e lo faremo con tutte le nostre forze.
5: Bocca al lupo.
4: Crepi il lupo.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con il TMV News. Come sempre il mercato al centro delle nostre riflessioni. Andiamo subito a salutare in collegamento con noi Massimo Morales. Ciao Massimo, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ciao a tutti.
0: Parliamo un po' di mercato, di giocatori che sono approdati nel nostro campionato, che stanno per arrivare. Che cosa pensi di Spence, che l'Inter sta per acquistare, questo giocatore del Tottenham che è già passato nel nostro campionato avendo giocato nel Genoa?
1: Ma no, è un buon giocatore, secondo me. Diciamo che l'Inter sta facendo un mercato oculato in base alle disponibilità economiche. Abbiamo visto come è scappato via Dumfries, Palestra, eccetera, quindi loro devono andare a trovare giocatori che si possono permettere, tra virgolette, e che abbiano delle qualità migliorabili, secondo me, giocatori che hanno ancora un margine di crescita, e credo che Spence è uno di questi profili che possa, ecco, essere considerato in questo tipo di giocatori.
0: Qualcuno ha scritto fosse rimasto al Genoa, chissà quanto avrebbe potuto ricavare. Adesso il club ligure è considerato, e quando arrivò al Genoa c'era la possibilità di riscattarlo per i grifoni, c'era l'accordo sulla base di un prestito con diritto di riscatto a 10 milioni.
1: Ma adesso non so quali sono state le motivazioni del Genoa di non fare questa operazione. Magari il giocatore non è stato valutato all'altezza. Ma poi il mercato ci sta insegnando da ormai da tanti anni che ci sono diverse sinergie che non hanno soltanto a che fare con situazioni tecniche, di valutazioni tecniche, ma anche storie di procuratori, amicizie con le società, o piuttosto che ci sono tante motivazioni. Quindi non saprei adesso valutare qual è stato il motivo per il quale il Genoa ha lasciato andare.
0: Ecco, comunque, tornando all'Inter, Stones, secondo te quanto alza il livello della difesa? Una difesa che in questo momento sarebbe composta da Akanji, Stones e Bastoni.
1: Beh, sono tre nomi che mi piacciono, è una difesa a tre, è sicuramente un giocatore di profilo internazionale. Hai perso Acerbi, ma ormai era De Frey, erano giocatori un po' alla frutta, a fine carriera, come abbiamo visto. Quindi secondo me è un profilo che si adatta. Sai, l'Inter va a cercare giocatori che abbiano già una certa esperienza. L'Inter deve vincere, è la squadra favorita. Forse quest'anno vuole andare anche un po' più avanti nella Champions, quindi ha bisogno di questo tipo di giocatori che, ecco, conoscono come si lavora in un club che gioca ogni tre giorni, ha obiettivi importantissimi.
0: Ecco, invece, parlando della Roma, che cosa pensi di Rodrigo Mora, trequartista che è vicino a vestire la maglia dei giallorossi?
1: Ma io non l'ho mai visto giocare, però se ne parla tantissimo bene. Sai, se, quando un giocatore piace a Gasperini, io dormo sogni tranquilli, nel senso che è talmente, sai, pignolo sulla scelta dei giocatori, e mi piace questa cosa, una caratteristica eccellente in un allenatore, anche perché sa valutare i giocatori e sa poi migliorarli, e nel momento in cui lui dice che va bene questo profilo, vuol dire che è un profilo dove lui pensa di portare diciamo ulteriormente avanti il potenziale di questo giovanissimo ragazzo, insomma. Quindi immagino che sia un acquisto fatto bene.
0: Roma che pensa anche a Luis Enrique per la fascia sinistra, Luis Enrique dell'Inter, un esterno che però, guardando almeno anche all'ultima stagione con i nerazzurri, non segna molto.
1: Ma sai, sono giocatori magari che non sono poi titolari fissi, sono giocatori di backup che ti danno comunque una certa esperienza, una certa, come posso dire, sono buoni cambi che poi possono diventare anche titolari. Adesso non so in che ottica lo vede la Roma, però sai, poi il mercato delle squadre italiane viene fatto su quello che resta dopo che la Premier, dopo che le grandi di Europa hanno portato via tutto. Adesso c'è la Turchia, no, che ci porta via tanti giocatori bravi, e quindi poi alla fine devi essere bravo ad andare a pescare quei giocatori che sono ancora disponibili a prezzi praticabili. Diciamo che il mercato delle società italiane di vertice non è semplice, perché devi riuscire a stare competitivo in casa e in Europa, però facendo un po' le nozze, non dico coi fichi secchi, ma insomma coi fichi belli maturi.
0: Senti, invece il ritorno in Italia proprio alla Roma di Molina, come lo valuti?
1: Non lo valuto, nel senso non ho elementi per valutare. Vale il discorso di prima, vai a prendere giocatori che magari già conosci, che già hai valutato in altre situazioni. È un mercato il nostro della Serie A che tra quello che posso, tra il creativo, mezze scommesse. Poi sarà il campo, sai, quando è arrivato Malen alla Roma, io sfido chiunque ad aver scommesso qualcosa
0: Ah,
1: sul fatto che
0: certo.
1: Malen facesse poi i sfracelli, no? In senso
0: Sì,
1: positivo,
0: sì, sì, sì.
1: eppure li ha fatti.
0: Sì.
1: Quindi a volte è anche una situazione contingente che poi ti porta magari a scoprire, tra virgolette, un elemento che diventa determinante.
0: E cambiando argomento, la Lazio prova a prendere Frattesi. Ecco, al di là della storia, del valore dei biancocelesti, non meriterebbe qualcosa in più questo calciatore? Oppure potrebbe comunque essere la soluzione giusta perché avrebbe la possibilità di giocare con una certa continuità, quello che gli è mancato in questi ultimi anni.
1: Ma se io fossi Frattesi resterei all'Inter e continuerei a fare vincere scudetti, cercare di fare finali di Champions, ritagliandomi il mio ruolo, perché adesso andare alla Lazio per giocare qualche partita in più, sinceramente non vedo l'utilità per il giocatore. La vedo per la Lazio.

0: alla fine Pellegrini ti decide un sacco di partite in una stagione,
1: No, no,
0: eh? Al
1: certo.
0: di là della leadership, eccetera. Non so, lo sai qual è il problema, secondo me? Che viene stato paragonato a Barella. Si fa sempre il confronto con Barella, sostituto di Barella. Però se uno capisce un pochino di calcio, non tantissimo, sono proprio due giocatori opposti, due giocatori completamente diversi.
1: Certo.
0: Quindi secondo me anche un po' questo dualismo è stato eccessivo, non adeguato alle caratteristiche e alla qualità del giocatore.
1: Parliamo un po' del Milan, fanno discutere le vacanze prolungate di Maignan e Rabiot, mentre tutti gli altri giocatori della Francia che hanno partecipato al Mondiale sono già al lavoro con le loro squadre, potevano in qualche modo tagliarsi un po' le vacanze questi due giocatori?
0: Assolutamente no, perché giocatori di una certa età anche che fanno i mondiali preferisco riprenderli riposati, rilassati e che poi si possono rituffare in questo calcio che non ti dà tregua. È secondo me un fatto di narrazione giornalistica, perché poi anche, voglio dire, quando c'è il campionato di qualcosa dobbiamo parlare, dobbiamo raccontare, e adesso c'è Maignan, non torna, quell'altro non torna. Io, se sono un allenatore di Maignan e Rabiot, gli chiedo: ragazzi, quando siete pronti, tornate, fatemi un fischio. E poiché sono grandi professionisti, gente che ha vinto i mondiali, voglio dire, ha vinto le coppe, non sono ragazzini, e non mi risulta che siano dei lavativi, anzi, sono gente che, insomma, ragazzi che lavorano sempre sul pezzo, evidentemente hanno bisogno. Secondo me il problema ce l'hanno quelli che non hanno dato sufficienti vacanze ai giocatori provenienti dal mondiale. Perché un mondiale ti spezza, no? Poi fatto lì in America, i viaggi. Io credo che dopo una stagione lunghissima, tra l'altro, secondo me è giusto come stanno gestendo la situazione. Poi dopo all'esterno è chiaro che devi raccontare tante cose.
1: Sì.
0: Oggi ci sta che sono i due cattivi.
1: Donadoni, comunque, grande ex rossonero, ha detto che Maignan, da capitano, se si fosse tagliato le vacanze, avrebbe dato un bel esempio. Cioè, qui c'è anche il discorso legato al valore di Maignan, a quello che rappresenta anche per lo spogliatoio.
0: Allora, loro l'hanno concordata sta cosa con la società, quindi non è che stanno contravvenendo a qualcosa di, sai, sono scappati come si facevano a volte gli africani, i brasiliani che non tornavano negli anni del calcio d'oro, gli anni 80, anni 90. Esempio di cosa? Mi pare che Maignan sia un ragazzo impeccabile, non è in questo che si dà l'esempio. Poi tra l'altro la squadra stava in Australia. Allora tu parti da dove sei, ti fai 24 ore, poi ritorni, poi fai. Ma no, non esiste proprio. Poi mi piace essere l'unico a pensarla così. Spero che sia l'unico a pensarla così, perché vedo tante sciocchezze che si raccontano nel calcio e quindi
1: Insomma,
0: non mi adeguo a questa sciocchezza.
1: la società Milan viene spesso criticata per tante mosse. In questo caso, secondo te, ha agito bene? Non si può
0: È una delle
1: imputare
0: poche
1: granché.
0: cose giuste che ha fatto il Milan in questi anni, secondo me.
1: Ecco.
0: Non facessero sciocchezze tipo vendere Leao, che quest'anno potrebbe esplodere veramente in
1: Ecco,
0: mano ad
1: guarda, infatti la
0: Amorim.
1: prossima domanda sarebbe stata proprio sul portoghese, perché ti volevo chiedere se lui comunque riuscirà a convincere il Milan a farlo restare, al di là del fatto che poi bisogna anche fare i conti con delle offerte che evidentemente non sono state all'altezza delle aspettative.
0: Ma io credo che Leao voglia restare al Milan. Il Milan voglia continuare a fare il club di seconda fascia, pur raccontando, torniamo alla narrazione, che loro vogliono vincere, che vogliono fare la Champions, vogliono fare tutte le cose, e poi si vendono i giocatori migliori. Non serve prendere due forti e poi ti vendi l'altro forte. Devi avere molti giocatori forti se vuoi competere per lo scudetto e per andare in Champions. E poi è fare l'Europa League bene. Quindi non ha senso dal punto di vista sportivo, e secondo me non ha nemmeno senso dal punto di vista economico, perché un Milan che cresce, un Milan che va in Champions, un Milan che fa le cose bene, fa aumentare anche e un Leao ovviamente che fa un gran campionato, ti fa aumentare anche il valore della rosa e del giocatore stesso. Quindi è così, secondo me.
1: È calcio d'agosto, però il Milan qualche dubbio lo sta lasciando, ecco, dopo queste ultime amichevoli.

0: Dopo l'amichevole persa con il Chelsea, sei perplesso?
1: Non più di tanto perché abbiamo un allenatore nuovo che deve un po' capire il materiale che ha a disposizione, cercare di adeguare, e lui lo ha dichiarato più volte, cercare di adeguare le proprie idee poi alla realtà dei fatti della rosa che ha. Quindi secondo me è una dichiarazione di parte di intelligenza, ma insomma di buon senso. E quindi adesso si sta dando un po' spazio agli esperimenti, a tutte quelle cose che devi fare per capire quando sei nuovo in un ambiente. Poi lasciano il tempo che trovano i risultati in queste partite. È importante che Amorim trovi poi, quando iniziano a fare sul serio, le formazioni ideali, il sistema di gioco, perché poi sai, raccontare possesso, pressing alto, siamo tutti bravi e bellissimi, eccetera. Poi a fine stagione devi fare risultato, insomma, non è che. Quindi io penso che Amorim comunque sia uno di quegli allenatori pratici, al di là che viene raccontato che gioca bene la sua, perché poi squadre che vincono giocano bene, io squadre che vincono che giocano male non è che ne ho viste nella mia vita. Quindi alla fine poi c'è un modo di il gusto personale, più possesso, meno possesso, però diciamo che bisogna dargli un po' di credito e un po' di tempo a questo allenatore che finora ha fatto bene. Sì, Manchester è stata una parentesi un po' strana, ma Manchester è strana da quando è andato via Ferguson. Chiunque c'è stato non ha raggiunto dei risultati. Quindi io diciamo che finora non mi preoccupa il Milan, mi preoccupa se vendono i giocatori e se non rinforzano ulteriormente la squadra.
0: Senti, Suzuki può essere il portiere giusto per la Juventus?
1: Lo fa a battuta, io ho la Yamaha, però è il portiere giusto perché con Di Gregorio non puoi andare avanti. Perché al di là del valore intrinseco del portiere, al di là di valore di un giocatore che poi si è adattato a fare il secondo, che Perin, hai bisogno di un portiere che è già dimostrato nella nostra Serie A di avere delle qualità. E non mi dispiace nemmeno l'idea del prestito dal Paris Saint-Germain, perché il mercato dei portieri nella stagione prossima sarà, diciamo, un po' più flessibile. Ci sono un po' di portieri che vanno a scadenza o comunque vicino alla scadenza, c'è tempo di guardare bene il mercato e secondo me Carnevale ha fatto bene. Se non riesco a prendere il portiere per i prossimi 5 anni di alto valore, mi assicuro un ottimo portiere e intanto ho tempo di lavorare sul mercato per trovare poi la soluzione giusta per il futuro della Juventus.
0: Il Napoli sogna Gabriel Jesus, sarebbe un colpo autentico secondo te?
1: Beh, un giocatore importante. Se Allegri lo vuole, la società lo vuole, secondo me sì, è un colpo. Va ulteriormente a rafforzare il Napoli.
0: Certo, sì.
1: Sicuramente è un giocatore che ti dà ancora valore aggiunto. Adesso non so in che termini di cifra o cosa, però dal punto di vista tecnico
0: Sì, tutto sommato
1: fai una.
0: la cifra sarebbe anche abbastanza contenuta perché si parla di una somma intorno ai 20 milioni che dovrebbe spendere il Napoli, per cui ecco, poi chiaramente c'è da lavorare sull'ingaggio, però ecco, dal punto di vista
1: Giocatore
0: economico.
1: del genere, con la sua storia, insomma, con le sue qualità, non è una cifra eccessiva nel mercato di oggi. Abbiamo visto giocatori ben più scarsi, ben meno forti, diciamo così, pagati cifre più alte. Secondo me, è un buon rinforzo, un buon acquisto se il Napoli lo prende.
0: Grande campagna acquisti da parte della Fiorentina. Sei rimasto sorpreso dal lavoro di Paratici?
1: No, beh, Paratici è un ragazzo in gamba. Io ho la fortuna di conoscerlo bene da tanti anni. Ho visto tutto il suo percorso, da quando faceva l'osservatore finché poi è diventato quello che è diventato. Conosce il calcio, sa muoversi sul mercato, conosce le sinergie e di solito fa delle buone mosse. E quelle che ha fatto finora mi sono piaciute. Innanzitutto, ho preso un allenatore che secondo me adesso ha la possibilità di poter dimostrare il suo valore a livelli più elevati, no? Di quelli finora. Ha fatto una lunga gavetta grosso e sinceramente del gruppo degli ex mondiali che ci hanno provato un po' tutti a fare gli allenatori o ci stanno provando ancora, grosso è quello che mi dà, diciamo, più garanzie, no? Finora, forse insieme a De Rossi che adesso forse ha trovato il suo habitat per crescere ancora. E Paratici sta facendo una squadra logica, giocatori di valore e anche, diciamo, giocatori potenzialmente, no? Prospetti per il futuro, rivendibili per fare cassa, insomma. Però la Fiorentina immagino che farà un campionato diverso da quello dello scorso anno.
0: Sì, anche se
1: Non
0: ci vuol poco, sì.
1: ci vuole poco, esatto, però diciamo che no, è una squadra che può avere delle ambizioni alta classifica, insomma, per le coppe, ecco, volevo dire.
0: Ne riparleremo allora. Per il momento ti ringrazio, Massimo. A
1: Grazie a
0: presto.
1: te.
0: Buona giornata.
1: Presto a voi, buona estate.
0: E dopo questa chiacchierata con Massimo Morales siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani. Buona serata a tutti.

0: È ora di far salire i giri del nostro motore e dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.
1: Ci siamo, benvenuti a un nuovo appuntamento con Motor Valley. Con me c'è Carlo Pernat, che saluto. Ciao,
2: ciao.
1: Carlo, ben trovato.
2: Molto lieto.
1: Grazie Carlo, c'è anche Alessandro Biaggi con noi, collega, amico, grande esperto anche lui. Ciao Alessandro,
3: ciao, Alessandro. Ciao a tutti, ciao Carlo, ciao Marco. Ciao.
1: Allora, partiamo dall'analisi di questa ultima gara, è la ripresa appunto del Mondiale a Silverstone, riparte la corsa al titolo, arriva un segnale molto forte dell'Aprilia. Carlo, possiamo già sottolineare questo?
2: Ma sai, sono d'accordo con te sicuramente da quello che hai detto prima, a parte che questa gara è capitata un calendario allucinante, perché 3 settimane fa c'è stato uno stop, ora c'è una gara e ora si corre fra 3 settimane, questo ha dell'allucinante, detto fra me e te, ma chiudo la parentesi. Sai, dopo Sachsenring dicevamo, però la Ducati, ragazzi, primi, secondi e terzi, hai visto che roba nel circuito che gli piace, altro che morte. Adesso l'Aprilia prima, seconda e terza, cioè prima di fare De Profundis aspetterei un attimo. Questo è un circuito che l'Aprilia ha sempre amato, se vi ricordate ci ha vinto anche Aleix Espargaró, circuito molto veloce dove l'Aprilia è superiore alla Ducati, non ci sono dubbi. È chiaro che un mondiale, allora, molto tempo fa quando Marquez aveva 100 passapunti di distacco, dicevamo che era un mondiale che poteva cambiare solo se c'erano degli errori. Gli errori c'erano stati da parte dell'Aprilia, soprattutto di Martin con quello strike fatto in Ungheria e gli zero di Bezzecchi e dell'ambiente che si era un po', diciamo, rovinato, tra virgolette. Adesso il mondiale, secondo me, è abbastanza in mano all'Aprilia, ma non solo come moto, soprattutto come piloti. L'Aprilia ha 4 piloti, sembra la Ducati di tanto tempo fa, quando tutti i piloti vincevano e praticamente tutti con una guida diversa. In Aprilia sta succedendo lo stesso, hanno vinto tutti con la stessa moto, quindi vuol dire che è una moto che va bene da tutte le parti e per tutti quanti. Non vedo tanto bene la Ducati, onestamente, perché tanto per cominciare, quelli che si dovevano giocare qualcosa, al di là di Marquez, vanno via tutti il prossimo anno, mi dirai. Non è che sia una cosa che possa essere importantissima, però psicologicamente, cioè Di Gian Antonio va in KTM, Bagnaia se ne va in Aprilia, quindi ragazzi, voglio dire, Alex Marquez se ne va in KTM, rimane solo il buon Marc Marquez, che è l'unico che può giocarsi, cioè questa è l'Aprilia contro Marquez e Marquez contro tutta l'Aprilia. Secondo me questo si può un po' dire in questo momento, ma sarà così. Perché
1: come allenato soltanto il fratello, possiamo dire, Carlo, no?
2: Sì, però sì, non credo che sono d'accordo, ma sai, sono quegli alleati che sono fuori concorso. Io parlo a livello mondiale di giocarti con i punti il titolo se lo gioca solo Mark. Potrebbe fare qualcosa di Gian Antonio se fosse più costante, tra virgolette, perché le caratteristiche ce l'ha tutte, però onestamente se vai a vedere ultimamente, poi taccio, i piloti Ducati al di là di Mark hanno un po' parlato malissimo dell'Aprilia, della Ducati. L'altro ieri, di Gian Antonio, gliel'ha buttata giù dura. Quindi, insomma, voglio dire, Marche dice che è colpa sua perché è furbo e non dà contro la moto. Però, ragazzi, la situazione è che anche tecnicamente, secondo me, dopo il 2024, la Ducati, sia 2025 che 2026, qualche problema di sviluppo ce l'ha. La moto vera era la 2024.
1: Di chi è la colpa? Di chi è la colpa di questo mancato, secondo te, sviluppo? Perché qualcuno, la dico papale papale, danno la colpa a Marquez, sì. Perché quando arriva lui la moto poi non si sviluppa più, no?
2: No, ma non è colpa. Allora, è anche logico che, sai, l'ingegnere da linea si era innamorato giustamente di Marquez, l'ha preso, Marquez ha vinto un mondiale alla grande, mettendoci però il 20% di suo, perché se ci fai caso l'anno scorso tutti quelli con la sua moto bene non hanno fatto, a cominciare dal suo compagno di squadra. Quindi diciamo che è chiaro che anche adesso, secondo te, quel poco di sviluppo da fare fino a fine anno, su chi lo fanno? È su Mark, perché è quello che vince. Quindi non hai detto una cosa sbagliata. la moto era stata fatta più, ma più non significa che sia del tutto. Schumacher, che questo l'ha visto Bagnaia, l'hanno visto gli altri, e speriamo che funzioni. Ha funzionato l'anno scorso, ma c'era, ripeto, quel 20% in testa in più di Marquez che avrebbe ammazzato la sua famiglia pur di vincere il mondiale, perché veniva da un inferno, non so come abbia fatto, ma ha vinto perché ha vinto lui, punta capo.
1: Sì, poi ti dico una cosa, voglio sentire anche Alessandro, dopo c'è un'osservazione su Marquez che voglio condividere con voi. Ale.
3: Sì, beh, naturalmente tutto certificabile quello che ha detto Carlo, c'è poco da aggiungere se non il fatto che comunque Marquez quest'anno, oltre a metterci la bravura, lo abbiamo visto anche cambiato sotto il profilo della strategia di guida, ma anche della strategia, chiamiamola così, politica. Ha sottolineato Carlo come in maniera molto intelligente si sia addossato le responsabilità della mancata prestazione di Silverstone. Sappiamo bene che le responsabilità non sono tutte sue.
1: Io preferisco un pilota così, però, perdonatemi, io preferisco un pilota che si addossa sempre con le responsabilità a quello che va davanti ai microfoni e si lamenta sempre di quella. E abbiamo un elenco di piloti che si lamentano e che appartengono anche a un certo filone. Non voglio essere cattivo adesso, però insomma mi fermo qui perché potrei fare un elenco di piloti che amano molto sempre trovare responsabilità agli altri, ecco.
3: Io prediligo sempre piloti che senza filtri, nel senso che è giusto o sbagliato quello che possano proporre, però magari dicono quello che pensano effettivamente. Però è naturale che è un professionista, è giusto che sia così, ha fatto la cosa giustissima, anche perché sa bene che ormai su di lui sono addossate le possibilità, le residue possibilità che ha la Ducati di giocarsi questo campionato del mondo. Gli altri piloti sono tutti piloti che andranno via il prossimo anno, infatti si leggono e si sentono anche dichiarazioni in linea, insomma, quando Gian Antonio dice che ormai siamo arrivati al plafond, nel senso che più di questo non si può tirar fuori dalla motocicletta, no. È un de profundis, insomma, e quindi è una dichiarazione abbastanza pesante, detta da un ragazzo comunque intelligente, obiettivo, onesto, e quindi bisogna dare adito a quello che lui dice. A questo va detto appunto il fatto che comunque non ci siano Marquez giochi da solo, questo è un vantaggio sotto un certo punto di vista, ma un grande handicap, perché poi le poche possibilità di sviluppo della moto sono tutte caricate su di lui, e sappiamo che la Ducati oggi forse paga ancora qualcosa in termini di concessioni, perché si porta dietro comunque l'handicap di dover dell'imposizione di uno sviluppo sicuramente inferiore a quello che hanno la possibilità di fare le altre marche. Dall'altra parte l'Aprilia torniamo a quello che dicevamo la volta scorsa, cioè Marquez contro Aprilia. L'Aprilia però ha una moto perfetta, perché come ha detto giustamente Carlo, ci hanno vinto tutti quanti, quindi è una moto per tutti quanti, una moto che si riesce a portare, una moto che tratta bene i pneumatici, e questa situazione fa sì che comunque siano tanti galli che stanno cantando in quel pollaio, che obiettivamente potrebbe, e io credo che nessuno poi tiri sull'acceleratore per fare un favore all'altro, lì sia tra cause che i due piloti del team ufficiale daranno il tutto per tutto, senza fare concessioni, senza fare regali a nessuno. Quindi questo forse è un piccolo handicap, unito al fatto che la Ducati non la puoi mai dare per spacciata e per morta, perché vedremo che nei prossimi Gran Premi, approfittando, come abbiamo già sentito, che la prossima pista sicuramente è favorevole a Marquez e dalla Ducati, ma anche quelle successive, a finire con la terza gara che avremo da qui a breve, quella in Austria, lì la Ducati per me può tornare ad essere favorita, quindi Marquez potrebbe risucchiare altri punticini a Martin, mettere pressione, e sappiamo quanto mentalmente sia più forte, oltre che tecnicamente, Marc Marquez rispetto ai suoi rivali. Quindi il mondiale, nonostante la situazione sia di gap della Ducati rispetto all'Aprilia, è ancora vivo.
1: Sì, su questo sono d'accordo perché è un bel mondiale, dobbiamo dire questo, insomma,
2: Giusto.
1: perché poi alla fine questo ci fa divertire anche a noi che guardiamo. Però Carlo, proprio
2: Certo.
1: ti chiedo una cosa, una piccola parentesi che mi ricollego un po' alla cosa che facevamo prima, intanto arrivano dei messaggi che tra poco vi rigiro. Carlo, però ti chiedo una cosa, tu hai vissuto dentro tutte le situazioni nei team. Prima parlando, no, io ho fatto questa piccola, diciamo, accenno, preferisco il pilota che in un certo senso si assume delle responsabilità, forse anche eccessive, no, come ha fatto Mark, però che tende a proteggere un po' il team, perché poi tu se vai a sbandierare le problematiche o attacchi, crei un qualcosa di negativo all'interno di un gruppo. Ecco, tu che l'hai vissuto da dentro, qual è la strategia migliore in questi casi? Perché noi giornalisti ci piace naturalmente il pilota che arriva e dice no, qui fa schifo tutto, me la prendo con quello, cioè. Però c'è anche il fatto che il gruppo va tutelato. Ecco, mi sembra che Mark ha scelto da sempre, anche il fratello, una strada diversa.
2: No, ma sicuro, ma guarda, io quando facevo responsabile dei reparti corse, o direttore sportivo di Aprilia, di Cagiva, anche di Ducati, noi volevamo i piloti che ci proteggevano, perché anche noi sbagliavamo, voglio dire, a volte sbagli uno sviluppo, a volte sbagli qualche cosa, guai avere un pilota che non è allineato, però non tutti lo fanno, hai ragione tu. Diciamo, ai vecchi tempi Biagi, ad esempio, non era un allineato, anche se vinceva sempre, se ti ricordi, poi è cambiato. Marquez è talmente intelligente che praticamente, sai, anche l'anno scorso ha vinto con una moto che non era la migliore. Quest'anno hanno capito tutti che l'Aprilia ha fatto passi da gigante. Quindi chi è in casa deve anche tutelare questo momento. Sai, Marquez ha anche il contratto per altri 2 anni, quindi è giusto che faccia così, però lui l'ha sempre fatto, onestamente, devo dire la verità. Sì.
1: Sì, questo è vero. Senti una cosa, intanto c'è una domanda un po' tecnica che penso che sia giusto che risponda più Carlo che noi, così sentiamo. Chiedono proprio a te, Carlo, cosa ne pensi di una gomma che in tre giri si pianta? Si riferisce naturalmente a sabato, a quello che è successo a Marche. Cosa ne pensi?
2: Ma guarda, io incomincio a pensare che intanto prendiamo atto che è l'ultimo anno della Michelin. Quindi non è che la Michelin faccia degli sviluppi o delle cose sulle gomme. Ti dà le gomme che ci sono, fa poca roba. Io ho paura già delle gomme che arriveranno nelle extra europee, che sono già partite via nave da tempo, giusto? Quindi io mi aspetto che ci sarà qualche problema, ma non perché non sono professionali, attenzione, perché così finiscono. È inutile spendere miliardi nello sviluppo, spende la Pirelli. E quindi queste gomme, però, se ci hai fatto caso, sono andate male per tutti, perché anche l'Aprilia ha avuto dei cali alla fine sulle gomme, non dimentichiamocelo. Solo che probabilmente in quel circuito la messa a punto dell'Aprilia è stata migliore e probabilmente più facile, perché è una moto più agile, mentre la Ducati mettere il setup su queste gomme era più difficile. Quindi non è che mi stupisco, sono cose che succedono, sono sempre successe. C'è chi è più bravo e c'è chi è più fortunato ad avere la gomma adatta, ma non crediamo, come tanti fanno ai complotti o alla gomma di qua o per piacere, perché non esiste. Può capitare una volta che hai una gomma fallata, una su 10, capita a un pilota, ma è difficilissimo. Ma non parliamo
1: Sono
2: di
1: d'accordo
2: complotti,
1: con
2: perché allora non
1: no, sono
2: parliamo di
1: d'accordo,
2: moto.
1: caro. Sto
2: Ecco, io le
1: leggendo tante
2: conosco
1: di
2: le
1: quelle.
2: cose.
1: Sì, ne sto leggendo tante di quelle cavolate. Intanto ti
2: Per
1: ringrazio, il nostro amico,
2: piacere.
1: veramente. Ti ringrazio per la risposta che hai dato.
2: È
1: E
2: chiarissima.
1: sentita. Altra domanda che faccio a tutte e due, sicuramente è stato il weekend di Marco Bezzecchi. Veniva da un periodo negativissimo tra incidenti, tra infortuni, due terzi posti che io ho detto sanno di vittoria. Lo riconsideriamo a tutti gli effetti dentro per la lotta al titolo oppure quel passaggio lì che ha avuto, quei blackout che ha avuti pesano ancora? Stavolta inizio da Alessandro e mi tengo Carlo per ultimo. Ale.
3: Sì, giustamente Bezzecchi ha accolto questi due podi come se fossero delle vittorie, perché soltanto lui sa quanto abbia sofferto in queste settimane. Quindi quando si passa un periodo del genere iniziano a girarti per la testa tanti punti interrogativi, quindi non vedi l'ora magari di rimetterti in sella per vedere effettivamente quello che c'è, quello che puoi dare, dove puoi arrivare. E per lui aver raggiunto il podio naturalmente vuol dire aver certificato che lui è ancora lì, ce la può fare. Certo, gli stop, le caselle vuote nella griglia del suo campionato sono pesantissimi. Alla fine dell'anno io credo che si faranno
1: sentire. Possono avere un peso.
3: Possono avere un peso perché statisticamente le ha avute anche il suo compagno di squadra Martin, è vero. Le sta avendo anche augura, questo perché diciamo la notizia del Gran Premio di Gran Bretagna è stato lo stop di augura, a mio avviso, una delle oltre sì. Ai 7 secondi di Fernandez, perché Ogura era lanciatissimo come avversario numero uno dell'Aprilia e di Marquez.
1: Sai che non me l'aspettavo la sua caduta così.
3: Sì, effettivamente non se l'aspettava nessuno. Però io credo che anche qui il discorso delle gomme abbia inciso, perché ho visto troppe cadute strane. Quindi evidentemente la gestione delle gomme comincia a essere un rebus pesante per tanti piloti, non soltanto per Bagnaia, giusto per fare una battuta. Quindi questa è una variabile che poi da qui alla fine del campionato bisogna anche mettere insieme, perché diceva giustamente Carlo che la Michelin ormai i pneumatici sono questi qui, sono già partiti quelli per le gare di fine stagione.
2: Bravo.
3: E quindi questo è un grosso punto interrogativo. Non vorrei che questa situazione possa finire per condizionare il campionato, che è un campionato bellissimo, e speriamo che sia una variabile che non inciderà in maniera determinante, perché sarebbe sportivamente ingiusto, fermo restando che comunque non ci sono complotti, non c'è niente, c'è solamente il caso di pneumatici che possono andare bene o possono andare male, magari un pilota più sfortunato dell'altro può aver preso il pneumatico meno buono, questo può capitare, però speriamo che questo non incida nel risultato finale del campionato.
1: Carlo, tu che ne pensi della prova di Bezzecchi? Poi ci sono ancora domande per te da parte di Alberto, che tra poco ti rigiro, vai.
2: Ma guarda, io incomincio a dire che questo Gran Premio era determinante per la testa di Bezzecchi, soprattutto perché per la guida sappiamo che è uno che non si tira indietro, che è forte, non è un fenomeno, però è molto forte, è un campione vero e può vincere mondiale, quindi questo gli è servito da un punto di vista mentale, ha fatto l'ultimo salto in avanti che doveva fare. Però sai, sento sempre dei toni tipo eroico, Enrico Totti, la stampella. Sì, d'accordo, ma ricordiamoci che c'è stato altri piloti che hanno fatto anche di peggio. Ricordatevi Lorenzo, quando si spaccò la clavicola, andò a operarsi, dopo due giorni è corso e arrivò quinto. Cioè, quindi sicuramente non stava bene, ma anche Bagnaia. Sono tutti, allora facci caso che ora apro un problema che magari non volevate dire, ma lo dico io, sembra un lazzaretto, cioè facendo anche le mode, lo so che tutti piace lo spettacolo, ma 44 partenze e 44 gran premi nella testa dei piloti conta, sono tutti stressati, se vai a vedere quanti incidenti e quante operazioni, più della metà sono stati operati, non è mai successo, e di sindrome compartimentale, e di clavicola, e tipo. Poi ragazzi, non si possono fare, la Formula 1 non è deficiente, ne ha fatti 6 di sprint race, o sbaglio, o al massimo 7, perché i piloti non possono stressarsi. Qui si stressano ragazzi, io ve lo dico perché li conosco, ma si stressano anche i meccanici, perché stanno addirittura i meccanici e i tecnici facendo dei problemi e parlando con la nuova organizzazione, vogliono un orario, non vogliono lavorare fino alle 2 di notte o alle 3 del mattino, c'è il rischio di mettersi a fare degli errori per la sicurezza. Attenzione, io sono sempre contrario a questo format, lo dico, lo dirò sempre, perché 44 partenze, meno male che ci hanno messo una pezza con la distanza delle partenze, con l'abbassatore, però sono tutte cose che l'hai dovute fare in corso d'opera, vuol dire che avevi fatto una cosa non sbagliata, peggio, e scusate se lo dico, ma lo voglio dire.
1: No, guarda Carlo, sono d'accordo, è un tema che hai tirato fuori anche l'altra volta, ed è molto condivisibile come, no, come
3: penso sia condivisibile da tutti, dai piloti in primis, credo. È soltanto lo spettacolo che impone questo format, che a mio avviso andrebbe rivisto, insomma, anche nella forma. Io dico, sono bellissime anche le prove di qualificazione. Cerchiamo di inventarci qualcosa per dare più visibilità alla conquista della pole position, magari diamo dei punti. Io credo che...
2: Sì, ma ti dirò, hai ragione, perché scusa se mi inserisco, ma è sbagliato anche che quello che fai al venerdì ti porti la griglia di partenza al sabato e alla domenica. Esatto. È assurdo. Ma come fai? Questo è assurdo. È la gara, mai che è la sprint che ti può determinare eventualmente la griglia di partenza della domenica, eventualmente. Ma così è sbagliatissimo, cioè secondo me, poi dopo...
3: Sì, sì, ma io penso che la pensano in tanti come noi, Carlo. Diamo visibilità alle prove per la pole position, diamo dei punti anche a chi stabilisce la pole position, oppure nelle posizioni principali, cerchiamo di levare queste gare sprint, perché io le gare sprint le ho cominciate ad odiare quando, non vorrei sbagliarmi, però... Io credo è stata proprio una sprint quando Marini andò a lungo e andò addosso al povero Bastianini.
2: Enea che perse sei mesi.
3: È cambiata la carriera di Bastianini.
2: Di Bastianini, bravissimo.
3: E questa
2: bravissimo.
3: È una cosa che io sinceramente non riesco ancora a metabolizzare. Per una
2: gara
3: sprint, per una partenza del genere. Chiaramente figurati, nessuno è colpevole, per carità, no, però, un incidente di corsa, però obiettivamente in una gara sprint hai fatto fuori, hai fatto strike, hai fatto fuori un pilota e gli è cambiata la carriera. Speriamo che possa comunque ritornare ai fasti di un tempo. Questa cosa io
1: Carlo,
3: non l'ho digerita.
1: Ci sono un po' di domande prima di andare all'ultimo tema che mi sono tenuto, che volevo condividere con voi, però diamo spazio un altro a chi ci sta seguendo. Alberto dice: come mai Marquez nelle prove ha girato molto più forte sia con la media che con la morbida? Al decimo giro della sprint Marc Marquez ha girato a 2.02, quasi 5 secondi più piano del suo miglior giro, il secondo. Non è che gli hanno montato la gomma di Martin del Qatar 2023?
2: No, questa è una barzelletta. No, diciamo che un conto è fare i tempi su un giro o due, un conto è cominciare a fare 7-8 giri, cioè cambia tutto, e il passo non ce l'aveva nemmeno nelle prove, ma guarda, la messa a punto è stata quella che ha fatto Marquez di tutte le Ducati, secondo me è stata la peggiore messa a punto, non so se, lo dico molto serenamente, per colpa sua, colpa del team, della squadra, degli ingegneri, non lo so. So che alla fine un po' di maretta c'è stata, ma è normale, no? Quando non fai risultato, un po' di maretta c'è. Però lì la messa a punto è stata la peggiore, perché poi Alex Marquez, ci hai fatto caso, la messa a punto è stata discreta. Se non faceva quell'errore, forse il podio lo faceva. Bravissimo. Di Gian Antonio ti ha detto chiaro e tondo problema, però girava meglio di Marquez. Cioè, quindi la sua messa a punto è stata la peggiore di tutte le Ducati. E quando ti fai quella domanda dici: ma è colpa tua? È colpa della squadra? È colpa di come l'hai messo? E poi lui giustamente ha detto: è colpa mia, perché è un grande.
1: Sì, sì.
2: Però secondo me non è così, punta capo.
3: Ma potrebbe essere una mezza, scusa se intervengo, potrebbe essere una mezza, scusami Marco, una mezza verità, nel senso che poi riflettendo, forse Marquez ha, sapendo che aveva queste difficoltà, ha cercato di portare comunque le gare a termine, e quindi gli altri forse hanno corso un po' al di sopra delle difficoltà, forse anche oltre il limite della moto stessa, tanto è vero che qualcuno è andato a terra. Mark invece ha preferito gestire questo difficilissimo Gran Premio in questa maniera, cioè io cerco di accontentarmi, di mettere dei punti in cascina e mi addosserò le responsabilità, perché poi è parzialmente vero, nel senso che non ha dato il 110% come è abituato a fare, magari il 98%, perché sapeva che anche al 100 occorreva seri rischi di finire per terra con quella situazione.
2: Sì, no, ma la tua è una lettura che ci sta, però io sono sempre più convinto, guarda, nessuno mi cambia dalla testa, anche da un po' da quello che ho sentito, che lì la messa a punto non è stata non giusta, non corretta. Era la peggiore moto in pista della Ducati, facci caso. E non è che Marquez è il peggior pilota, direi che è il migliore. Quindi c'è stato qualcosa che non ha funzionato, credimi. Poi che lui corra, ecco, che poi lui corra più per fare i punti, è vero, ha cambiato il modo di correre, siamo d'accordo. Però ecco, qua veramente la sua moto non era a posto, la peggiore era.
1: Ok, però Carlo, senti, mi dai un assist proprio in questi ultimi minuti, prima di chiudere questa diretta, però mi dai un assist, perché hai detto, no, forse lui corre adesso più per i piedi punti. Lui prima della gara, nel weekend, che nelle conferenze dice, ma a me non mi cambia niente vincere un titolo in più o in meno, è agli altri che cambia la vita, gli altri devono in qualche maniera, diciamo, anche rischiare, a me non cambia la vita. Poi dichiarazioni dopo la sprint, lui dice, attenzione, lui dice dopo la sprint, ma dice, avevamo il problema con la gomma, però io mi sentivo molto veloce con la moto e sono molto contento. Dichiarazione dopo la gara, dice, beh, noi potevamo andare solo al quinto posto, settimo cambia poco, dice così, no? E le colpe se le dà tutte a lui. Io non vorrei... Carlo, ti chiedo questa cosa, che sia talmente troppo cambiato e che quindi è andato nella direzione di un market gestore che secondo me diventa quasi un pilota normale, cioè vince dove può vincere e non nei circuiti dove cerca di arrivare a punti e non va mai oltre il quinto posto. Cioè, allora io dico, non è che questo cambiamento rischia poi di tirarlo via dalla corsa al titolo?
2: Guarda, ci sono due cose da dire. La prima che sai che Marche è un po' un mentidor, come dicono in Spagna, ti racconta un po' quello che vuole, parliamoci chiaro, a seconda di quello, vedi che sono tre dichiarazioni completamente diverse. Secondo, ragazzi, l'ha detto lui, è una cosa giusta, l'ha detta, e io non tornerò più quello di prima, è impossibile che torni a essere il Marquez di prima, quindi dobbiamo anche abituarci un po' a vedere un Marquez che non è vero che non ha niente da perdere. Il prossimo titolo batte Valentino Rossi, che è un po' anche uno dei suoi obiettivi, no? Ma è normale sportivamente. Per cui non è vero che non ci tiene, è che lui, con tutte le botte che ha preso, fisicamente non sarà più come prima, gli anni incominciano a passare, ma è un fenomeno, correrà come fenomeno però nelle condizioni in cui è, sia fisiche, sia psichiche e sia di moto. Per cui cercherà di vincere sfruttando lo sfruttabile. Punto a capo, non ha più voglia di cadere come cadeva prima. Facci caso, faceva 40 cadute all'anno, adesso ne fa 3, 4, ma non perché è diventato più bravo.
1: No, però sai, vederlo addirittura in difficoltà di fronte al fratello, di fronte a Gian Antonio, cioè non ho visto, Carlo, perdonami, una mia osservazione, chiedo anche a Alessandro, non ho visto quel pilota che comunque anche in difficoltà cerca di dare qualcosa in più, di rischiare qualcosa. Ecco, lui questa cosa qui secondo me l'ha un po' bannata, ecco, e non so se questo modo di correre poi gli possa garantire di vincere il decimo titolo mondiale.
2: Ragazzi, io poi, Alessandro, poi parli pure te, secondo me lui non ha più voglia di prendere queste grandi sberle, e sai che se prende una grande sberla rischia di non correre più. Sai, ragazzi, dobbiamo ricordare come è messo Mark, la sua spalla, punto a capo. Non dobbiamo dimenticarcelo, il primo che se la ricorda è lui, e quindi va accettato così, però è un fenomeno, per cui alla fine il titolo se lo gioca, poi che lo vinco no, non lo so, ma se lo gioca fino alla fine, vai tranquillo.
1: Sì. Ale, sei convinto anche tu?
3: Ma sì, l'abbiamo detto prima, per me Marquez ha switchato sotto il profilo dell'inquadramento della sua carriera e del suo modo di correre. Aveva sicuramente, la gara di Silverstone aveva problemi di messa a punto, la moto non andava, per cercare di raggiungere gli altri avrebbe dovuto rischiare troppo, ed oggi il Marquez, per i motivi che ha detto Carlo, perché comunque è acciaccatissimo, non se la sente più di rischiare troppo, sceglie di portare a casa il punteggio più utile possibile. Ma aspettiamo la prossima gara di Aragon e poi lì vedremo che Marquez, bravo, se la moto gira come deve girare, non si tirerà indietro.
1: Sì, allora intanto c'è ancora qualche domanda, ad esempio c'è Alberto che sostiene che la Michelin fa quello che vuole da sempre, non so se sei d'accordo Carlo tu.
2: Ma no, ma ragazzi, ma con questi complotti, ma io ti dico, io l'ho vissuti tutti ragazzi, tutti, l'ho vissuti i campionati, e ho vissuto le Dunlop, le Michelin, le Pirelli, e ogni tanto ti capita quello che ti capita, io non ho mai visto fare i favoritismi, si parlava del gommino di Rossi, ti ricordi, quello del sabato sera, ma lì erano in Europa, erano scelte, ci stava, erano scelte, l'unica volta che ho visto qualcosa era quella lì. Per il resto, ragazzi, vi ricordo, non c'è nessun complotto da nessuna parte. Anzi, ti dirò di più. Ricordatevi 2 anni fa la KTM col tipo di gomma diciamo Michelin che c'era a suo favore l'anteriore. La KTM fece un campionato della Madonna, vi ricordate? Poi no, arrivò una gomma che andava meglio alle altre, perché a volte va meglio una casa, a volte va meglio un'altra. Tutto lì. Non puoi fare la gomma che va bene per tutti, dai ragazzi. Su.
1: Allora, senti Alessandro, facciamo una cosa io e te, siccome siamo in chiusura e giorni fa questo signore che abbiamo con noi in diretta, grandissimo esperto a cui vogliamo veramente bene, ha compiuto gli anni e quindi intanto gli facciamo gli auguri prima
2: grazie,
1: di tutto.
2: Grazie ragazzi.
3: Auguri Carlo.
1: E poi approfittiamo di una cosa, facciamo qualche domanda che riguarda un po' Carlo, se c'hai qualche curiosità Alessandro, no? Così approfittiamo qualche minuto, qualche domanda. Allora io chiedo, volentieri. Carlo, hai fatto gli anni giorni fa. Sì. Qual è stato il tuo primo ricordo di MotoGP che ti è venuto così in mente festeggiando il compleanno? O se ce l'hai avuto, te lo chiedo.
2: Beh, ma sai, io ne ho avuti tanti, ma io diciamo che il primo amore non si scorda mai, quindi sai, per me quando vinse Gramini il primo mondiale con l'Aprilia nel 92, con la 125, è la cosa che il primo mondiale è come il primo amore, non si scorda mai, che tu l'hai fatto con Gramini, con Valentino Rossi, o con Mass Viaggi non conta niente, e lì fu una felicità immensa, è chiaro, con un'azienda piccola come l'Aprilia, puoi immaginarti.
1: Allora, prima domanda, subito risposta. Vai Alessandro.
3: Vorrei aggiungere che con un pilota genuino come Gramigni, io quell'anno c'ero perché seguivo un ragazzo delle mie parti, di Ferentino, Emilio Cuppini. Ragazzo abita a pochi chilometri da casa.
2: Era anche forte.
3: Imbastirono un team locale sponsorizzato dalla Winchester, non so se ricordi all'epoca.
2: Sì, ricordo benissimo. Poi Cuppini era molto forte, tra l'altro.
3: Sì, Cuppini era uno di, purtroppo, delle meteore che non si è riuscito poi a piazzare. Sì. E lui, sì, mi ricordo, mi parlava molto bene di Gramigni come uomo, come persona, come ragazzo, come personaggio. E quindi ecco, quel lancio di Gramigni, devo dire, una dei passaggi in cui la MotoGP ha dato al pilota giusto, alla moto giusto, il giusto premio. Io invece volevo chiedere a Carlo il nome di un pilota che in questi anni gli è rimasto nella testa e che secondo lui è in assoluto impareggiabile, ineguagliabile, perché tu sei la memoria storica della moto mondiale e moto GP, quindi a prescindere dai tuoi rapporti che hai avuto, ma naturalmente sei una persona talmente onesta intellettualmente che non c'è bisogno che te lo dico, ma secondo te un nome in questi anni che per te rimane e rimarrà sempre il top?
2: Ma sai, di quelli che ho conosciuto io sono due. Uno è Simoncelli, ma per ovvi motivi, no? Puoi immaginare, al di là della cosa motociclistica, che era bravissimo, era un talento della Madonna per il personaggio e la simpatia che aveva. L'altra è Loris Capirossi, che per me è il pilota che più amo e più amato, perché è veramente una gran persona, gran campione. Io lo chiamo il motociclista della porta accanto, no? Che bussi, ti ha una Coca-Cola e te la bevi. Io ho lavorato 14 anni con lui. Se poi devo dire chi mi ha un po', mi è rimasto qui, che poteva fare dei grandi risultati, era un certo Stefano Perugini. Perché lui era uno di quei talenti, ragazzi, credetemi, che voi non avete un'idea. Si è perso, aveva tanti soldi, la famiglia era ricca, molto probabilmente devi avere fame per vincere. È una di quelle caratteristiche che devi sempre avere. Se non ce l'hai non vinci. Però ce l'ho qua, perché ero convinto che lui avrebbe vinto sia categorie inferiori, ci è andato vicino, e sia anche MotoGP o 500. Ce l'ho ancora qua, ragazzi, Stefano, cosa vuoi che ti dica? Capita, lo dico onestamente.
3: Grazie, vedi, queste domande poi riescono a tirar fuori quegli aspetti, grazie, anche giornalisticamente tanto tanto interessanti, perché chi si aspettava che Pernat parlasse di Perugini oggi, e invece effettivamente poi cogli il segno, perché quello era un grande pilota, insomma. Era un
1: grande pilota. Senti Carlo, invece la delusione più grande che hai avuto da questo ambiente, ce n'è una che sottolineerei?
2: Sì, purtroppo sì, anche se è un mio caro amico e ha fatto gli anni il 9 di agosto come me, si chiama Andrea, di cognome Iannone, perché lui era uno che Marquez stesso lo temeva. Se vi ricordate, Moto2 ha sempre detto: l'unico che poteva battermi era Andrea Iannone. Andrea aveva un talento, quando l'ho messo in Ducati ero convinto che spaccasse tutto. Poi lui non ha voluto rimanere in Ducati, nonostante fosse stata la prima scelta, ricordatevelo. Al lunedì, il secondo anno che fu in Ducati, dovevano scegliere fra Dovizioso e lui. Allora ci chiamarono in Ducati e offrirono la moto prima a Iannone che a Dovizioso. Iannone disse: no, un milione poco, ne voglio tre, e andò in Suzuki e fece fine alla sua carriera. Se lui rimaneva lì, perché poi dopo un quarto d'ora la Ducati telefonò a Dovizioso, che accettò quella cifra, e poi vinse, perché la moto era una moto della Madonna. Perse da Marquez, perché Marquez era un extraterrestre, ma tra premi e tutto poi si rifece dei contratti milionari, e lì secondo me è stata la più grossa delusione probabilmente della mia vita, e lo dico a cuore aperto, pur volendo molto bene Andrea, eh? E lui l'ha riconosciuto. L'ha riconosciuto, anche a me l'ha detto, quindi questo gli fa onore.
1: Ale, qualche altro minuto rubiamo a Carlo e poi lo salutiamo. Dai, una curiosità tua e mia e poi ce lo salutiamo.
3: Ma più che curiosità, adesso io approfitto della presenza di Carlo per volgere lo sguardo un po' al futuro. C'è una crisi di piloti italiani? Perché effettivamente all'orizzonte si vede ben poco. E da che cosa è dovuta?
2: Allora, la crisi c'è, non è che stiamo lì a... gli spagnoli ci mangiano antipasto, primo, secondo, dolce, frutta e caffè. È tutta un'organizzazione fatta anche dalle federazioni. In Spagna un ragazzino non spende niente, o va nella scuola di Martinez, che voi sapete che a Spara ha fatto una scuola dove c'è scuola di meccanici, scuola di tecnici, scuola di piloti, scuola di moto. Escono tutti di lì, ci fate caso, noi giovani sono ormai 3-4 anni che escono di lì, però ci sono altre realtà. Loro hanno il campionato, il CEV, che se lo sono inventato loro, con moto competitive, mentre noi purtroppo abbiamo un campionato italiano che sì, va a Valle Lunga dove vuoi, ma è fatto con delle moto vecchie. E l'errore della federazione italiana è uno solo, perché poi i soldi ce li mette anche della gente molto brava. Manca un anello alla catena, deve fare una squadra per fare il CEV, cioè praticamente deve fare un team ufficiale che vada al CEV con due piloti italiani cresciuti, diciamo, da loro. Lì secondo me rincominci ad avere qualcosa, perché adesso ha ricominciato anche Valentino a prendere i giovani, però ragazzi è dura. L'organizzazione che hanno gli spagnoli noi non l'abbiamo. E un ragazzino che vuole girare a Valencia non spende niente. Qua se devi girare a Mugello devi tirar fuori decine di migliaia di euro. È una bella differenza, infatti, ragazzi.
1: Infatti Carlo, c'era proprio questa domanda di un ascoltatore sui costi che sono elevati qui in Italia.
2: Gli ho risposto già prima che la facesse, vedi.
3: Quindi un'ipotesi di Team Italia come si faceva una volta, secondo te è ripercorribile?
2: Sì, ma soprattutto nei giovani, eh. Io non la farei nel mondiale, le farei proprio nel CEV, dove incomincia a darti le vere sportellate con le moto vere, perché lì ci sono le moto vere, quelle che poi prendi se vai nei mondiali. Nel campionato italiano sono moto di 2 anni fa, e cosa vuoi sportellarti? No, non ce la fai, e costa troppo. Devono fare come in Spagna, i circuiti non devi pagarli, o li paga le federazioni o li pagano i team. E non puoi, se no non ce la fai, punto. Oggi fai, se certo. Vuoi correre, che non fai quella roba, devi tirare fuori 300.000 o 400.000 euro, dai, ma non scherziamo. Sembra quasi la Formula 1 in piccolo, non scherziamo. Sbagliatissimo. Io la soluzione l'ho data.
1: Sì, assolutamente. Intanto ti fanno gli auguri anche gli ascoltatori che stanno...
2: Grazie, molto gentili, grazie.
1: No, Carlo, però l'ultimissima te la voglio fare. Ultimamente, per uno come te che ha vissuto... costantemente dentro le piste, i paddock e tutto, ultimamente sei un po' lontano. Quanto ti manca e chi ti è stato più vicino del tuo ambiente in questo periodo?
2: Ma guarda, è chiaro sapere. Che sì, mi manca per un semplice motivo, da 2 anni, perché ho dovuto non andare più alle gare, non per colpa mia o perché non decidessi io, per una questione fisica che tu sai. E quindi quello, soprattutto i primi 6 mesi, mi ha pesato moltissimo. cioè rischi la depressione, no? Dopo che fai 50 anni con i viaggi aerei, valigie, piloti e compagnia. Però passata, sto benissimo, faccio l'opinionista in giro, lo vedi, per televisioni, Sky, giornali, non è un problema. È chiaro che mi manca un po' anche offerte, addirittura dal cross, pensa, voglio che faccia un mondiale di motocross come ai vecchi tempi. Ora poi vedrò un attimino. Quello è mancato. Chi mi è stato vicino tantissimo, dico la verità, al di là di cose familiari, mia figlia, mia nipote, tutto quello che vuoi. Ma molta gente dell'ambiente, a cominciare da, ti ripeto, dai vari Capirossi, Brivio, Campinotti, tutta questa gente ci siamo sentiti tantissimo, cioè non è che non ci sentiamo, per cui è come se fossi là, capito? Non ci sono, ma la sto vivendo molto bene. Poi sai, comincio ad avere anche 78 anni, ragazzi, quindi larghi giovani anche, è anche giusto, però non si sa mai, ragazzi, attenzione, perché io ho 10 vite, ne potrei attenzione all'11ª, che è la più pericolosa.
1: Carlo, noi lo sai, ti vogliamo veramente bene, ti stimiamo
2: anche
1: tantissimo.
2: Io, ragazzi, anche io.
1: Quindi, anzi, spero di vederti presto, magari in un circuito in Italia, dai.
2: Guarda, a Misano ho prenotato, per cui dovrei esserci.
1: Può darsi esserci. Che ci incrociamo allora, caro Carlo.
2: Speriamo. Dai. E quando va bene, allora ci sono sempre.
1: Sì. Io terminerei qui questa diretta ringraziando naturalmente anche tutti coloro che ci hanno seguito. Io grazie Alessandro Biaggi come sempre, a prestissimo.
3: Grazie a voi.
2: Ciao Vale.
1: Grazie, Carlo Pernat. Carlo, a presto, un grande abbraccio.
2: Quando volete, ciao a tutti voi e a tutti gli ascoltatori. Ciao.
1: A presto, al prossimo appuntamento con Motor Valley. Ciao a tutti.
0: È ora di far salire i giri del nostro motore dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Il buongiorno vi arriva da Alessandro Santarelli, l'editoriale con Gabriele Latini, che dobbiamo mettere subito in riga perché oggi sta facendo un po' le marachelle il buon Gabriele Latini in cabina di regia. Buongiorno, buongiorno a tutti, appuntamento con l'editoriale, poi con Rotocalcio, tanti argomenti perché il campionato si avvicina, il mercato si infiamma, oltre ovviamente alle temperature esterne. Però vi do una buona notizia, perché insomma da sabato si comincerà a respirare un pochino di più. Naturalmente chi è in vacanza si augura che queste temperature, magari perché al mare e in montagna, possano andare avanti, chi invece è ancora in città non vede l'ora che arrivi una sorta di break per quanto riguarda questa estate, così come non si vede l'ora che cominci il campionato di Serie A, così come non si vede l'ora da un certo punto di vista che anche il mercato possa suonare il proprio gong e mettere gli ultimi verdetti, perché la maggior parte delle squadre sono ancora decisamente incomplete, cantieri aperti come avviene ormai ogni anno. Tanti tantissimi argomenti, ma non perdiamo tempo perché oggi abbiamo con noi un editorialista d'eccezione come Antonello Valentini. Buongiorno Antonello.
2: Ciao, buongiorno, ciao, esatto. Ciao.
1: Buongiorno, allora gli argomenti sono tanti Antonello, io però chiaramente approfittando della tua presenza non posso non partire da quello che è stato anche negli ultimi giorni, diciamo, il caos all'interno della federazione, quantomeno a livello di dichiarazioni. Lo voglio fare questo passo indietro, Antonello, perché nessuno come te ci può spiegare magari quello che è accaduto, che sta accadendo, che accadrà. Io vorrei partire, se sei d'accordo, anche con quella famosa intervista di Paolo Maldini, no? Che insomma ha scoperchiato un po' quella che è stata la sua verità e che ha fatto, devo dire, Antonello, molto molto discutere. Tu quando hai letto il Corriere della Sera che riflessioni hai fatto?
2: Bah, mi è dispiaciuto molto che Paolo Maldini, non parlo di Leonardo perché Leonardo era l'advisor, praticamente un appoggio a Maldini, mi è dispiaciuto molto che Maldini abbia rinunciato a un incarico e a un progetto, perché è venuta fuori una cosa francamente che io non riesco a digerire, e cioè la tesi secondo la quale senza Pirlo commissario tecnico non si può fare un progetto di rilancio del calcio italiano, che significa settore tecnico di Coverciano, scuola allenatori, vivai, giovani, squadre giovanili, cioè io questo non lo accetto, perché con tutto il rispetto per Andrea Pirlo, che è stato un fuoriclasse come giocatore, ma che come allenatore deve ancora dimostrare di essere un allenatore di primissimo livello, e sarebbe stata secondo me una scommessa, una sfida che la nazionale italiana e la federazione in questo momento non possono sfidare ulteriormente dopo tre mondiali falliti. Mi pare che non abbiamo bisogno di fare ulteriori scommesse o sfide a nessuno. Quindi voglio dire, io sono del parere che il calcio italiano contenga e offra un tale patrimonio sotto il profilo di risorse, sotto il profilo tecnico, manageriale, organizzativo e tecnico, che vuol dire come tutte le scelte hanno un fondamento e hanno una sostanza. Ranieri con Mancini, Città della Nazionale, secondo me è una soluzione assolutamente condivisibile, interessante, propositiva, e sono sicuro che non ci deluderà. È stato aggiunto per le nazionali giovanili Gianfranco Zola, che è l'unico che negli ultimi anni ha fatto qualche cosa all'interno della Serie C per un progetto sui giovani. Quindi voglio dire, mi dispiace per Paolo Maldini, al quale sono sinceramente affezionato dopo tanti anni, molti anni di federazione, che ho visto esordire nell'88 quando aveva 19 anni a Spalato contro la Jugoslavia. Però voglio dire, incaponirsi in questa maniera e sostenere alla fine che senza Pirlo CT non si può fare il progetto del calcio italiano, francamente mi è sembrato non condivisibile e mi dispiace davvero. Detto questo, le scelte di Maragò, che sono più che legittime e sono anche molto interessanti e secondo me anche condivisibili, perché Claudio Ranieri non ha niente da dimostrare parla per lui, il suo curriculum, la sua storia, la sua eleganza, il suo stile, le sue capacità. E Mancini, che comunque ha un curriculum, piaccia o non piaccia, di 37 partite utili con la nazionale, di un europeo vinto, sia pure con una buona dose di fortuna, questo va sottolineato. Però mi sembra assolutamente un organigramma che ci può tranquillizzare. Poi, voglio dire, è stato negli ultimi tempi più una disputa tra giornali, tra testate televisive, tra testate radiofoniche, tra tifosi, giornalisti. Francamente, poi il presidente della federazione, questa secondo me, da un lato dalle notizie del provider russo di scommesse, e dall'altro, lo dico con estrema franchezza, come sempre, non convinto del tutto, secondo me, della scelta di Pirlo, ha deciso di decidere e ha fatto bene, secondo me.
1: Antonello, ma secondo te si può dire che la bufera è passata? Perché insomma sono state settimane, anzi mi verrebbe da dire mesi non facili, eh?
2: Ma io spero proprio di sì, perché abbiamo i giorni contati, intendiamoci, tra un mese, tra poco più di un mese, la nazionale va in campo a Roma contro il Belgio e poi c'ha due trasferte di fila contro Turchia e Francia per le partite di Nations League. Allora, il Belgio è già una delle squadre più forti in Europa. La Turchia è avvelenata e si gioca in Turchia, da un mondiale è andato male, quindi Montella ci aspetta con i

0: certamente è stata una grande campionessa di scherma, che certamente è una donna di grandi capacità organizzative, rappresentative, eccetera. E se qualcuno, come ho letto, storce il naso o ha qualcosa da dire o fa filtrare attraverso i giornali il suo malumore, il suo, come dire, la sua irritazione, invece di farlo attraverso i giornali, andasse nell'ufficio di Malagò e affrontasse il problema con Malagò. Detto questo, per dirla fino in fondo, non c'è dubbio che in un ambiente come quello del calcio italiano, dopo tre nomi di prestigio mondiale come Gigi Riva, Gianluca Vialli e Gianluigi Buffon, la nomina di Diana Banchieri è legittimo che crei una certa, sì, sì, diciamo curiosità, ecco.
1: Bravo, curiosità, mettiamola così, curiosità, però ecco, forse quello che ci dobbiamo auspicare, caro Antonello, anzi levo il forse, è che la notte dei lunghi coltelli sia finalmente finita, no? Perché ne sono girati un po' di coltelli.
0: Ah sì, qualcuno è andato a segno, qualcuno si è spezzato durante la corsa. A me queste botte a colpi di coltello non mi sono mai piaciute. Mi è sempre piaciuto parlare vis-à-vis e in faccia alla gente e confrontarsi, perché ognuno ha i suoi ruoli e le sue responsabilità e le sue titolarità. Adesso bisogna comunque, anche da parte della Lega di Serie A, passare dalle parole ai fatti. La Lega di Serie A si era addirittura offerta di contribuire all'ingaggio del commissario tecnico della nazionale, puntava su Conte, è stato scelto, che sarebbe stato un ottimo CT, intendiamoci, è stato scelto Mancini. La Lega di A ha detto che sosterrà meglio e sarà più vicino alla nazionale. Beh, adesso verificheremo dei fatti, perché la nazionale non ha bisogno né di polemiche, né di fenomeni, né di furbastri. Ha bisogno di gente che abbia voglia di giocare in nazionale. Comunque si chiami, che siano giovani o che siano meno giovani, chi non ha voglia o vuole andare a casa dopo il primo dolorino al ginocchio o al costato, è meglio che stia a casa. E io da questo punto di vista sono convinto che Roberto Mancini saprà far valere questo principio.
1: Ma lì credo, Antonello, che forse sia giusto puntare più, appunto, anche come dici te, su quelli che hanno voglia, quindi sui giovani, su una generazione che magari vede ancora la maglia della nazionale come un obiettivo, un traguardo a raggiungere, invece che come un peso tra gli impegni di campionato, europei e quant'altro, no?
0: Ma io credo che Mancini già nella sua gestione precedente abbia dimostrato una grande apertura verso i giovani e ne ha inseriti parecchi, ne ha lanciati parecchi fino alla vittoria dell'Europeo. Ovviamente occorrerà, secondo me, ma questo è un problema di Mancini, io mi limito a fare le mie riflessioni così da osservatore esterno, occorrerà un mix tra meno giovani e giovani, senza disperdere, secondo me, la grande testimonianza e il grande segnale che ha dato Baldini con la sua Under 21. Vero. Infatti alcuni giocatori poi nelle due partite che lui ha gestito come CT ad interim ne ha utilizzati tanti dei suoi Under 21, perché su quei ragazzi, Esposito, Palestra, Pisilli, eccetera, io credo che ci sia molto da lavorare e da costruire in positivo, perché non è vero che mancano i talenti in Italia, basta con questa storia che non ci sono i talenti. Noi, i talenti ci sono, bisogna avere il coraggio, uno, di comprarli, e non mi pare che vengano grandi segnali da questo calciomercato in questa direzione, anzi, neanche dai club di Serie A. Due, di non mandarli in tribuna a poltrire o a guardare la partita, ma e neanche in panchina, ma di mandarli in campo come fanno le altre nazionali. Si parla sempre della Spagna, la Spagna, la Spagna. Beh, facciamo pure noi, se abbiamo, come dire, il coraggio di farlo. Questo riguarda gli allenatori della Serie A, ma anche i presidenti della Serie A, i club, perché poi non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca. Io capisco che a livello altissimo di Champions League c'è un grado di competitività internazionale che non consente grandi esperimenti, però voglio dire, bisogna dare fiducia a questi ragazzi. Da questo punto di vista Mancini con la sua nazionale può contribuire seriamente ed efficacemente a portare a galla questi ragazzi e a farli crescere.
1: Poi c'è un aspetto, Antonello, tu hai fatto il nome di Palestra, che è probabilmente uno dei più grandi talenti che abbiamo in questo momento, che è quasi obbligato, tra virgolette, ad andare via, perché quando ti arrivano quelle offerte lì, le nostre società non possono assolutamente compete

0: Però vediamo ogni giorno, non soltanto su Palestra, ma anche su altri giocatori, che ormai è un mercato totalmente drogato dalla Premier League, e credo che tutto questo non faccia bene al movimento mondiale del calcio, quindi vado oltre anche ai confini europei.
1: Ma guarda, io non mi meraviglio e non lo ritengo un fatto negativo che dei giocatori italiani vadano a giocare all'estero, così come tanti giocatori stranieri vengono a giocare in Italia. Il problema non è questo, anche perché la federazione, la nazionale, il Club Italia hanno tutti gli strumenti per seguire questi ragazzi, certo, per certo, controllarli, eccetera. Quindi voglio dire, il fatto che Palestra vada all'estero, sì, mi spiace, perché ci piacerebbe vederlo giocare in Italia. Però voglio dire, è un'esperienza in più che può fare un ragazzo italiano, anche perché, ripeto, come tu hai già detto, Alessandro, giustamente, a certi livelli i club italiani non riescono a competere, non ci sono dubbi, e qui c'è tutto il problema dei diritti TV, degli introiti da stadio, degli impiantistica che non aiuta a fidelizzare i tifosi, e tutti i discorsi che sappiamo.
0: Veniamo invece a quello che sta accadendo, no? nel nostro piccolo orticello, che però ci piace sempre tanto, Antonello, il nostro campionato che sta per ripartire. Da osservatore, chi si sta muovendo meglio secondo te? Perché io ho la sensazione che quest'anno, rispetto ad altri anni, ci sia un pochino più di equilibrio anche in asse di partenza.
1: Ma guarda, secondo me le società che si stanno muovendo meglio in questo momento, poi però tornerò un attimo indietro, sì, farò un flashback per le squadre che si stanno muovendo meglio sono, a mio avviso, la Juventus, la Fiorentina, qualche cosa di buono sta facendo il Torino, Cairo sì, spera che questo, o meglio pretende che questo sì, campionato sia il migliore della sua gestione, glielo auguro sinceramente, però bisogna darsi un po' una regolata anche lì come acquisti. Il problema vero, non mi pare che il Milan stia facendo grandi cose, tra l'altro il Milan dovrà scontare come dire, i ritardi, sì, che sono sempre stati dopo i campionati, dopo un campionato del mondo c'è sempre un'onda di ritorno per tanti giocatori. Leggevo stamattina che praticamente Maignan e Leao non sono ancora rientrati, sì, non sì, sono ancora rientrati. Si comincia sabato il campionato, sabato 22 si comincia il campionato, quindi voglio dire, quindi c'è qualche ritardo da questo punto di vista. Però voglio dire un'altra cosa, noi in Italia siamo abituati interessi vari che riguardano i direttori sportivi, che riguardano gli allenatori, che riguardano soprattutto gli agenti, i procuratori elegantemente ribattezzati agenti, ed è il problema delle date del calciomercato. Allora noi siamo abituati a sfruttare fino alle ultime 48 ore, questo non sarebbe un male, se queste ultime 48 ore non cadessero una settimana dopo l'inizio del campionato. Ci sono state anche dei giorni scorsi da parte di De Rossi e di Gasperini delle polemiche in questo senso, cioè perché il calciomercato si chiude dopo l'inizio del campionato. Questo ovviamente sì, consente a qualcuno di rivedere un po' i piani, di verificare alcune cose, però certamente è più un problema, come dire, di attendismo studiato a tavolino, cioè vediamo un po' chi può fare l'affare migliore nelle ultime 48 ore del calciomercato. Questo francamente sposta molte cose, quindi la situazione di oggi, c'è una grande pagina della Gazzetta dello Sport, poi del Corriere dello Sport, di Tutto Sport, che ovviamente fanno i loro mestieri, io non, certo, sono un grande appassionato, certo, di calciomercato, te lo dico con molta franchezza, che fanno il punto sulle acquisti, partenze, trattative, eccetera. Io sono abituato a tirare la riga quando si chiude il calciomercato, quindi giudicare adesso su quello che si sta facendo in questi giorni è un discorso molto parziale. Però detto questo, secondo me Juventus e Fiorentina sono tra le società che si stanno muovendo meglio.
0: Il flashback te lo faccio fare prima di chiudere, però volevo parlare con te anche di una situazione che qui a Roma è abbastanza clamorosa e che secondo me, caro Antonello, non ha grandissime vie di uscita, che è quella di Lazio, perché tu prima citavi il Torino di Cairo, no? Che è un'altra società molto contestata, però una sorta di tregua sembra che si possa vedere sulla questione Lazio, e parliamo di una società comunque storica. Io non riesco a vedere grandissime vie di uscita in questo momento.
1: No, si è creata un'incompatibilità ambientale che francamente dispiace molto per una grande società con una grande tifoseria come quella della Lazio. Io mi auguro che Gattuso possa, come dire, seminare in senso positivo, però è chiaro che alle spalle di Gattuso ci deve essere una società forte che ha già ottenuto nei giorni scorsi incassato il rifiuto di Peruzzi, tanto per dirne una, a rientrare in società, e questo è abbastanza sintomatico. Vuol dire che ci vuole una grande società che poi investa sui giocatori, sul parco giocatori. Mi pare che questo non stia avvenendo. Lotito non dà segnali particolarmente entusiasmanti alla tifoseria nel momento in cui acquisisce, sia pure in Serie D, una società come la Regina, che viene accusato di distrarsi sulla Regina e di trascurare la Lazio. Io non credo che sia così. Lotito è un uomo, voglio dire, io francamente ho avuto tanti scontri con Claudio Lotito in Consiglio federale per tante vicende, insomma è una di quelle persone con la quale se vai una sera a cena ti fai matte risate, è uno che conosce benissimo i regolamenti, gli statuti, le norme eccetera, però è certamente un personaggio ruvido, un personaggio ostico, un personaggio spigoloso, non è un personaggio proprio a costereccio, e voglio dire, la sua stazza anche con la panza che ormai si ritrova conferma una personalità arrogante, mi sembra forse ingeneroso, ma comunque voglio dire, insomma, di uno che non discute molto, decide e fa lui, tenendo conto però, bisogna dire anche questo, che i soldi sono i suoi. Però la tifoseria, ecco, perché questo qualche volta i tifosi se lo dimenticano, sono società private dove il presidente mette i soldi di tasca loro, senza aiuti di nessuno. Però detto questo, voglio dire, lui non riesce a capire che con i tifosi deve, magari abbassando la testa qualche volta, senza genuflettersi, deve riaprire un confronto positivo, perché non è possibile che la Lazio sia in queste condizioni. Mi auguro che Gattuso possa riuscirci.
0: Il tuo pensiero sulle multiproprietà, Antonello?
1: Guarda, io sono del parere che non debba essere modificata la data di scadenza delle multiproprietà, e cioè il 28 giugno del 2030. In questo momento le multiproprietà riguardano soltanto Napoli e Bari e la Film Lauro dei De Laurentiis, perché la serie Lotito c'ha la Regina in Serie D, quindi non sarebbe un problema perché è settore dilettantistico, però immagino che Reggio Calabria non si accontenti di stare in Serie D con il passato che ha la società e la squadra, quindi si preannuncia anche un problema Regina. Da questo punto di vista temo che De Laurentiis e Lotito premeranno fortemente, faranno pressione forte sulla federazione perché la norma venga modificata. È una norma che deve passare attraverso il Consiglio federale. Gravina, a suo tempo, prima di andar via, si era espresso contro qualsiasi proroga e quindi a favore del divieto di multiproprietà oltre il 28 giugno 2030. Abete, nel suo programma elettorale, Abete poi è stato sconfitto da Malagò nella corsa alla presidenza, lo aveva scritto esplicitamente, lo aveva garantito anche al sindaco di Bari che lo aveva sollecitato su questo argomento. Malagò ovviamente è appena arrivato, dovrà avere i suoi tempi per valutare. L'unica cosa che lascia molto aperto il discorso è che la UEFA, c'è una corrente all'interno della UEFA favorevole a un allargamento delle maglie, anche se la UEFA, parliamoci chiaro, non gliene frega assolutamente niente del campionato italiano, la B, la A, guarda le coppe e teme che nelle coppe europee si possa creare qualche problema, però è favorevole a un allargamento, si parla addirittura di consentire la presenza del doppio proprietario nella seconda squadra fino al 30%, che è una barzelletta, Alessandro.
0: Sì, sono d'accordo con
1: te. Ci sono 2000 sistemi per aggirare o per celare o per nascondere o per il 30%, tu affidi un amico tuo, il 70 lo parcellizzi e sei sempre il padrone della società, qui non ci pigliamo per fessi. Però questa è una norma, se dovesse essere, arrivare a godere del giorno della federazione, è una norma che deve passare attraverso il Consiglio federale della federazione, non è che decide da solo il Presidente della federazione. Il Presidente della federazione può, se ritiene, o una delle componenti, immagino la Serie A, può portare in Consiglio federale la proposta di abolire il divieto delle multipartite, poi si vota il Consiglio federale. Quindi è una partita a scacchi delicata.
0: D'accordissimo con te. 30 secondi su Infantino, me li dai?
1: Dai, Infantino ne ha fatte di più di Cano in Francia. Deve, secondo me, a questo punto deve andare a casa. Deve andare a casa. Ciao, ormai ha perso per la FIFA, come sai, si vota attraverso le confederazioni continentali. Sta perdendo non solo la UEFA, ma ha perso anche il Sud America, sta perdendo anche altre la componente asiatica. Secondo me ha fatto il suo tempo, si è mosso male e quindi deve secondo me rassegnarsi a passare la mano al congresso che si terrà a marzo a Rabat, ma vedrai che con uno stipendio intorno ai 4-5 milioni di franchi svizzeri all'anno farà fatica a fare un passo indietro. Voglio dirti un'ultima cosa,
0: sì,
1: se mi dai 10
0: come
1: secondi.
0: No, certo.
1: Ho letto stamattina è stato insediato, ieri presentato Orsato come designatore degli arbitri. Bene, allora io ho partecipato da tempi immemori, anni, decine di anni, a tutti i raduni e gli incontri tra arbitri, capitani e giocatori. E ogni volta ho sentito dire dal designatore di turno: basta con questi accerchiamenti all'arbitro, con questi capannelli intorno all'arbitro, saremmo severissimi. Non è mai accaduto. Adesso lo ridice Orsato, che è certamente un uomo dal pugno duro. Cerchiamo di far rispettare questa norma, altrimenti si diventa ridicoli. Meglio non dirlo, perché se uno dice, come dice oggi Orsato, basta gli accerchiamenti, poi significa che tu al momento dell'accerchiamento metti la mano in tasca e tiri fuori il cartellino giallo, e se è la seconda volta tiri fuori il cartellino rosso. Bisogna avere il coraggio di farlo, perché siamo tutti d'accordo contro gli accerchiamenti, anche gli allenatori e i calciatori a parole, però nei fatti questo non avviene. Allora, se tu fai un proclama di questo genere, come ha fatto Orsato sulla Gazzetta dello Sport, basta gli accerchiamenti, poi lo devi far rispettare. Gli auguro di riuscirci.
0: Un grande piacere sentirti, Antonello, un abbraccio.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao Antonello Valentini.
1: Ciao.
0: Allora, tantissimi argomenti affrontati con l'ottimo Antonello Valentini. Noi adesso andiamo in pausa, poi torniamo con Simone Bernabei, redazione di tutto Mercato Web, perché insomma ci sono un po' di notizie di mercato da affrontare, dalla vicenda Suzuki, Juventus, Mora, Roma, l'Inter che sembra un passo dal chiudere l'esterno destro. Insomma, ci sono diverse situazioni che tra pochissimo andremo ad analizzare nel dettaglio.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di Tiambo Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Alle 11.40 torniamo rigorosamente in diretta. Vi ricordo anche che dal 17 torna Maracanà con Stefani Palomeni e Marco Piccari, così come vi ricordiamo anche nel nostro spot in onda. Quindi mi raccomando, dal 17 è grande appuntamento con il ritorno di Maracanà, mentre fino a lunedì vi dovete accontentare del povero Lucio Marinucci, che vi terrà compagnia dalle 14 alle 17. Simone Bernabei, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Caro Simone, allora, ci sono tante situazioni che state monitorando tutto il mercato web. Ovviamente io vorrei partire dalla suggestione che ho letto Frattesi Lazio, ma ti chiedo intanto se Frattesi può essere d'accordo su questa situazione, su questa eventualmente cessione alla Lazio in un momento un po' particolare, e poi che tipo di operazione sarebbe, perché la Lazio non mi sembra che al momento abbia particolare disponibilità economica.
2: Infatti il blocco in questo momento è un po' quello, nel senso che la Lazio, insomma, lo sappiamo, lo stiamo raccontando da tanto tempo, deve cedere prima sostanzialmente di poter fare acquisti. Detto questo, quello di Frattesi è uno dei primi nomi indicati dal tecnico Gennaro Gattuso. La Lazio ha capito che comunque il giocatore, diciamo così, è stancato di stare in seconda linea all'Inter e quest'estate ha voglia di provare un'esperienza nuova, ha voglia di tornare ad essere protagonista sul campo, e di base ci sarebbe la sua disponibilità, diciamo così, alla possibilità Lazio. Quindi ecco, queste sono le basi, diciamo. Però al momento, lo ripetiamo, la Lazio deve fare prima un'uscita per poter accelerare e chiudere il colpo. Però la trattativa c'è, la trattativa esiste, le parti stanno parlando, quindi io credo che per lo stesso Frattesi credo possa essere una buona soluzione. Sai, lui aveva avuto anche qualche richiesta dalla Premier League, però non ha mai avuto l'idea vera di andare via dall'Italia. Lui vuol misurarsi con la Serie A, vuole essere protagonista in Serie A. In questo senso la nuova Lazio penso che possa diventare comunque una buona opzione per lui.
1: Senti, invece l'Inter è un passo dall'esterno, ce la fa stavolta a chiuderlo?
2: Sì, se non succede qualcos'altro nel frattempo. Insomma, abbiamo visto con Palestra che poi c'è stato l'inserimento del Chelsea, con Kalaili che poi non ha ottenuto l'idoneità sportiva. Sì, dai, in questo momento mi sembra molto, molto indirizzata l'Inter sul nome di Spence del Tottenham. Si sta ancora cercando un po' di limare quella richiesta. Spence, fra l'altro, che è un giocatore che l'Inter aveva seguito anche a luglio, solo ai tempi, subito dopo il Mondiale, la richiesta del Tottenham era altissima, 45 milioni di euro. L'Inter ha detto no, a queste cifre non ci sediamo neanche al tavolo. Adesso il Tottenham è sceso di 10 milioni, è arrivato a 35. L'Inter vorrebbe spendere ancora qualcosa meno, non vorrebbe andare oltre i 30, però il giocatore ha già dato l'ok, le parti stanno parlando, insomma, è vero che c'è un po' ancora questa forbice di 5 milioni, ma con i soliti bonus, con magari le solite percentuali di futura rivendita che oggi vanno tanto di moda in questa fase di mercato, insomma, l'operazione mi sembra destinata a concludersi nel giro di poco tempo, ecco.
1: E Luis Enrique, Simone, perché si parla anche di una sua possibile uscita in direzione Roma, così poi apriamo anche il capitolo Roma.
2: Sì, è uscita questa voce, per il momento non è niente di così concreto, però insomma che la Roma sia interessata a lui. Io penso che con Gasperini in realtà possa anche far vedere quelle belle cose che aveva fatto vedere al Marsiglia. Insomma, detto questo, la valutazione dell'Inter è comunque alta, perché parte da una richiesta di 30 milioni. La Roma a 30 milioni non ha intenzione di arrivarci, però ha fatto capire che se si ragiona su basi un po' più basse, 20 milioni magari con qualche bonus, l'operazione si può anche fare. È un giocatore che piace a Gasperini perché può giocare sull'esterno, può giocare a destra, in quest'estate, in questi ritiri estivi ha fatto vedere di poter giocare anche a sinistra, può giocare sotto punta, quindi una duttilità che piace molto a Gasperini, quindi una pista da tenere d'occhio intanto la Roma però insomma, sta portando avanti altre trattative decisamente importanti.
1: Che sono quella di Molina, che è stato ufficializzato, contratto di 4 anni, ma soprattutto quello di Mora. Pare che ci sia stato un rallentamento nella notte, no? Perché il presidente Villas-Boas vorrebbe cambiare un po' la questione dell'obbligo di riscatto. Che novità ci sono, Simone?
2: Ma sostanzialmente quella che hai raccontato, nel senso le parti sono molto vicine, ecco, intendiamoci. Il giocatore ha già detto sì alla Roma. La base è quella di cui stiamo parlando un po' da giorni: 50 milioni di euro di valore complessivo del cartellino del giocatore. La Roma ha detto va bene, in qualche modo ci arriviamo. Il problema è questo: in quale modo ci possiamo arrivare? L'idea del Porto, quella diciamo che preferirebbe il Porto, sarebbe quella di un prestito particolarmente oneroso, quindi 7, 8, 10 milioni di euro con obbligo di riscatto alla prossima stagione. La Roma un po' cercando l'incastro giusto, sai, nella giornata di ieri è emersa anche quella formula un po' particolare, sì, sembrava quasi una comproprietà, tipo 25 milioni subito e 25 milioni il prossimo anno. Ma, insomma, il valore è quello, ecco, 50 milioni di euro. Io credo che nella giornata di oggi si possa trovare il giusto incastro, un po' così, sul come suddividere queste cifre. Il Porto, ripeto, vuole l'obbligo di riscatto non condizionato, vuole essere certo, ecco, di incassare tutto entro la prossima stagione. La Roma vorrebbe mettere un obbligo condizionato, quindi un po' morbido, quindi al raggiungimento di determinate condizioni, di determinati obiettivi, probabilmente la Champions League il prossimo anno. Però ripeto, insomma, la trattativa è vicinissima, vicinissima alla fumata bianca.
1: Ma Mora, se non sbaglio, era un giocatore che un anno fa costava intorno ai 70 milioni, poi non ha avuto una grandissima stagione, adesso la richiesta è di 50. Secondo te, Simone, è una ipervalutazione oppure è un giocatore che li vale tutti questi soldi?
2: Sai, considerando il talento, considerando che in Portogallo lo considerano uno dei prossimi, anche una delle prossime colonne tecniche della nazionale, io credo che 50 milioni di euro possa essere una valutazione comunque in linea con quello che ha fatto vedere Mora con il Porto. Poi è vero che l'ultima stagione non è stata particolarmente positiva, però il talento del ragazzo c'è veramente tutto e l'età è assolutamente dalla sua parte. Io credo che sia una valutazione in linea con quello che è un po' il mercato di quel tipo di giocatori lì, quindi degli esterni, dei trequartisti di fantasia, dei giocatori comunque offensivi tecnici. Ecco, abbiamo visto la Roma ha trattato un sacco di giocatori di questo tipo, ha trattato Somerville, ha trattato Greenwood, insomma tutti i calciatori che hanno grosso modo quel tipo di valutazione lì. Questo fa capire un po' qual è la direzione anche del mercato in generale, del mercato europeo in generale in questo momento. Quindi, per rispondere alla tua domanda, sì, io credo 50 milioni possa essere una valutazione comunque in linea con quello che è il talento e la potenzialità di Rodrigo Mora.
1: Simone, veniamo alla Fiorentina, che è un po' la regina di questo calciomercato, perché adesso addirittura dovrebbe arrivare Pellegrino, no? C'è l'accordo con il giocatore, si tratta con il Parma. Ti chiedo situazione e soprattutto, Pellegrino viene a fare l'alternativa a Ken oppure il titolare con Ken in uscita?
2: Bella domanda. Pellegrino al momento... allora, l'arrivo di Pellegrino è legato all'uscita di Piccoli e proprio in queste ore si dovrebbe un po' definire questo giro di attaccanti, con il Bologna che cede dall'Inga al Colonia, il Bologna che a quel punto prende Piccoli dalla Fiorentina, un'operazione da nel complessivo dal valore di 18 milioni di euro. La Fiorentina a quel punto va su Pellegrino del Parma, con cui ha di fatto già trovato l'accordo col ragazzo e col Parma sta lavorando, quindi diciamo formalmente in questo momento Pellegrino arriva per fare il vice Ken, per fare quello che faceva Piccoli fino ad ora. Il fatto è che su Ken, ecco, io direi di tenere ancora gli occhi particolarmente aperti, perché da quanto filtra comunque dopo Ferragosto, il Como partirà veramente all'assalto del centravanti anche dell'Italia. Perché? Perché è il primo nome per Cesc Fabregas, perché ha capito che la Fiorentina ha la giusta cifra, è aperta alla cessione, e quindi a quel punto con Kane in uscita Pellegrino insomma avrebbe buonissime chance di diventare il titolare, posto che la Fiorentina a quel punto dovrebbe comprare un ulteriore centravanti, esatto, da affiancare proprio a Pellegrino.
1: Un vice Pellegrino. Allora, hai toccato due società, Parma e Bologna. Vengo alla Juventus, perché con Parma, anzi con Paris Saint-Germain e Bologna, la Juventus potrebbe grattare due giocatori. Uno Suzuki, credo che oggi sia la giornata giusta per capire se l'affare si fa, e col Bologna c'è la questione Lukumi, dove l'accordo col giocatore c'è, manca ovviamente quello con il Bologna. News di giornata, Simone?
2: Assolutamente queste, nel senso che la Juventus il focus principale adesso ce l'ha puntato sul portiere, perché insomma anche in questa tournée estiva Di Gregorio, ecco, non ha dato le giuste garanzie tecniche, diciamo, mettiamola così. Sì. Però insomma è una cosa che la Juventus aveva già messo in conto. Infatti, non so, insomma, secondo me il fatto che si sia arrivati praticamente a Ferragosto senza aver risolto la questione non è un bene, ecco, per la Juventus. Ma tant'è, quello di Suzuki resta il primo nome. Perché? Perché si è capito che potrebbe crearsi un po' questo scenario, no? Del Paris Saint-Germain che acquista Suzuki e a quel punto lo gira in prestito proprio alla Juventus, una formula particolare, un'operazione un po' particolare, probabilmente con l'idea nella testa dei dirigenti della Juventus, quindi di Carnevale e di Massara, di posticipare un po' la questione scelta del portiere per il prossimo ciclo al prossimo anno.
1: Sì, la leggo così, Simone, a meno che in questo pacchetto, e lì devo dire sarebbe un capolavoro, c'è anche l'uscita di David, che pare, io non so come, ma pare che interessi proprio al Paris Saint-Germain.
2: Sì, Jonathan David ha lasciato buoni ricordi in Francia. Il Paris Saint-Germain ha ceduto Gonzalo Ramos. Insomma, però, onestamente, mi sembra una pista un po' complessa.
1: Sì, anche a me, però.
2: Però, insomma, se ci riuscisse la Juventus...
1: È un capolavoro, Guarda, un capolavoro.
2: Esatto, una bellissima operazione di mercato. Su David ti dico, in realtà è emerso anche qualche interesse dalla Premier League, Newcastle e Aston Villa hanno messo gli occhi sul giocatore. Vediamo se arriverà un'offerta in grado di convincere la Juventus, che comunque ritiene David assolutamente cedibile.
1: Beh, non avevo particolari dubbi. Su Lukumi invece cosa manca? Manca qualche milioncino che balla tra Juventus e Bologna, no?
2: Manca, sì, secondo me anche più di qualche milioncino, perché poi il Bologna non è mai sceso da qui, era partito da 28, ha detto ma massimo possiamo arrivare a 25, ecco, ma sotto quella cifra non si va. La Juventus oltre i 20 non vuole assolutamente andare, anzi vorrebbe spendere qualcosa meno. Non so, sai, sono un po' quelle trattative che si tirano un po' troppo per le lunghe, alla fine rischiano seriamente di saltare. Poi detto questo, io credo la Juventus stia facendo un po' di valutazioni generali, stia anche cercando di capire se quali uscite riuscirà a fare. Quindi,
1: infatti,
2: abbiamo detto di Jonathan David, penso a Miretti, penso a Meiners magari. Insomma, ci sono giocatori che potrebbero lasciare la Juventus, che potrebbero portare dei milioni in cassa. Io credo che molto dipenderà anche da quello, ecco, se poi riesci a vendere nel breve questi giocatori di cui abbiamo parlato, magari anche Zegrova, a quel punto insomma ci sarebbero magari più soldi in cassa e si potrebbe pensare di fare uno sforzo in più per Lukumi. In questo momento esiste questa forbice col Bologna e quindi la trattativa resta in parte bloccata.
1: Le ultime due cose che ti chiedo, Simone, sono capitolo difensore Napoli, perché oltre a Buongiorno si è fatto male anche Marianucci, e che fa il Napoli, perché si era pensato anche a una cessione della Juve di Gatti proprio in direzione Napoli, ti risulta?
2: Mi risulta, perché per Allegri è una prima scelta Gatti, quindi sì, ti dico, in realtà il Napoli si sta rendendo conto che i difensori che deve prendere sono due probabilmente, perché perché l'infortunio di Marianucci, che aveva, Marianucci aveva colpito Allegri e voleva, Allegri voleva, voleva tenerlo, voleva renderlo, non ti dico un titolare, ma un potenziale titolare. Questo infortunio cambiano un po' le cose. Buongiorno starà fuori a lungo, Beukema è ancora fermo, insomma, la sensazione è che lì a Napoli servono due operazioni di entrata in difesa. Uno potrebbe essere proprio Gatti, e io qua credo che con una cifra tra i 10 e i 15 milioni con la Juventus l'accordo si possa trovare, e l'altro nome resta quello di Badiashile, per cui Badiashile del Chelsea, per cui la trattativa insomma è in fase particolarmente avanzata, e credo che nelle prossime ore si possa arrivare alla chiusura, anche perché Allegri sta, sta insistendo, ecco, sta spingendo, non ha fatto pressioni su, su niente e su nessun nome, tant'è che Napoli insomma è praticamente fermo a livello di acquisti, però adesso ha detto bene ragazzi, qui il campionato sta per iniziare, in difesa non ho nessuno, acceleriamo un po' perché altrimenti si rischia di andare in difficoltà.
1: E l'ultimissima cosa, insomma, lo volevano a parole in tutta Europa, alla fine è andato in Turchia Dusan Vlahovic. Ti aspettavi questa chiusura con il Beşiktaş, che onestamente rispetto a quelle che potevano essere le premesse, per carità, prende soldi che vuole, ma a livello di campionato scende parecchio.
2: A livello di campionato scende parecchio, che insomma, anche se insomma, questa, quest'estate il campionato, insomma, la Turchia.
1: Sì, sì, i soldi non mancano lì.
2: Belli investimenti, esatto. Ma allora me l'aspettavo? Assolutamente no, anche perché il giocatore, il suo entourage, la sua famiglia erano stati chiari. Noi, un po' come sta succedendo con Leao al Milan, no, noi la Turchia non ci interessa. Bene, noi vogliamo la Premier League, però la Premier League non arriva, a un certo punto devi, devi un po' scendere a compromessi con te stesso, quindi. L'offerta del Beşiktaş comunque a livello economico era molto importante, il Beşiktaş ha accettato di pagare un po' quelle, quelle commissioni, quei bonus alla firma particolarmente elevati che chiedeva Dusan Vlahovic insieme a tutto il suo entourage, e quindi l'operazione insomma sì, sembra assolutamente in dirittura d'arrivo, così come quella di Romelu Lukaku, che lascerà il Napoli per andare al Fenerbahce.
1: Simone, buon lavoro, grazie. Tutto Mercato Web, grazie Simone.
2: Un saluto a tutti.
1: E allora abbiamo toccato più o meno tutti gli argomenti, adesso andiamo in pausa con il break. Gabriele Latini è pronto a deliziarvi anche con gli spot che riguardano poi la ripresa di tutte le nostre trasmissioni. Noi ritorneremo con il buon Mirko Nicolino, a tra poco.

0: Bentornati cari amici, 12.04 minuti primi, questo è TMV Radio, Alessandro Santelli con voi in cabina di regia, c'è il buon Gabriele Latini. Abbiamo passato la prima ora con l'interessante riflessione di Antonello Valentini, abbiamo spaziato un po' su tutti i temi che riguardano non soltanto la nazionale ma anche il nostro calcio, e poi le ultimissime di mercato con Simone Bernabei, tra poco arriva Mirko Nicolino. Nel frattempo diamo un'occhiata anche ai quotidiani, la Gazzetta dello Sport, Inter spensa un passo, ecco a quanto si può chiudere e se parte Luis Enrique, il titolo che campeggia in questo momento in home page. Poi di spalla si parla anche dell'infortunio di Jacobs, la maledizione degli infortuni, che inizia dal suo calvario. Ieri si è fatto male nella semifinale dei 100 metri degli europei di atletica leggera in corso a Birmingham. Sempre per quanto riguarda invece il mercato, dice che Gazzetta dello Sport, la Juve stringe per Suzuki oggi, vertice per l'intesa. E poi c'è il caso Rabiot e Maignan, che sono gli unici due francesi che ancora non sono rientrati dalle ferie, e quindi c'è un po' questa polemica in casa Milan. Detto che alla fine, per quanto riguarda il portiere che dovrebbe rientrare lunedì, tutto sommato una settimana per ritrovare la forma sicuramente basta, forse qualcosina di più per Rabiot può servire, però è altrettanto vero che Rabiot è uno che si allena sempre, per cui insomma sul giocatore non ci dovrebbe essere particolari problemi. Nel frattempo, a proposito di Spence, c'è un'ultima ora di Sky, offerta da 30 milioni, la richiesta è 35 più bonus, contatti in giornata tra Tottenham e Inter per ridurre le distanze. È chiaro che l'Inter deve portare a casa l'esterno, perché due ne sono già saltati per motivi diversi, e quindi insomma, visto che il problema, la lacuna si è aperta, c'è poco da attendere. Quindi vedremo se l'Inter riuscirà a portare a casa il forte giocatore della nazionale inglese del Tottenham, mentre vi ricordo che questa sera c'è anche la Supercoppa Europea, Paris Saint-Germain contro Aston Villa, partita che si gioca a Salisburgo. Per quanto riguarda invece i messaggi dei nostri amici, Fabio ci fa presente che Suzuki dovrà andare in Coppa d'Asia, vero, però ragazzi, credo che evidentemente se la Juve prende questo giocatore avrà fatto tutte le proprie valutazioni. Oltretutto, se dovesse rimanere come pare Perin, vorrà dire che per quel mese, quelle 4, 5, 6 partite che dovrà giocare, giocherà Perin. Però giro subito questa riflessione a Mirko Nicolino, partiamo da qui, poi naturalmente occhio su tutto il campionato che sta per partire. Ciao Mirko, buongiorno!
1: Ciao Alessandro, un caro saluto a tutti, ben ritrovati.
0: Noto che sei stato dal barbiere, Mirko, eh?
1: Sì, ho fatto un salto, ci ho dato un taglio.
0: Hai fatto bene, te che puoi, fai bene. Io non ricordo più, ma sono passati oltre 20 anni.
1: Non me ne sono rimasti tanti.
0: Insomma, meglio pochi che niente, direbbe qualcuno. Mirko, allora, Juve vicina a Suzuki. Gli amici dicono sì, ma se viene Suzuki poi se ne va in Coppa d'Asia. Beh, ma i dirigenti lo sanno, per cui eventualmente giocherà Perin, no? Se si chiude questa trattativa.
1: È una scelta, no? E poi io penso che la Juventus ha tanti portieri giovani, alcuni in giro, altri ce li ha a Torino controllati direttamente. È probabile che in quel periodo lì venga promosso qualcuno dei giovani come terzo a supporto di Perin e Pinsoglio, perché altre soluzioni non ce ne sono, ma questi sono i rischi del mestiere. L'anno prossimo avessi avuto un portiere sudamericano, ti sarebbe mancato il portiere sudamericano per la Coppa America. Queste sono cose normalissime.
0: Ma Mirko, come leggi questa operazione? Cioè, io più o meno lo so perché ci siamo confrontati ieri nelle nostre chat interne, però mi interessa molto il tuo punto di vista per tutti gli amici che non hanno la fortuna di leggere le nostre chat.
1: Partiamo dal presupposto che è una cosa che non mi piace perché comunque dai la sensazione che ne possa pensare l'ambiente della Continassa, che ovviamente vuole rinviare a quanto pare l'investimento sul portiere. Se tu ne prendi uno a scadenza. Cioè, noi siamo, la Juventus, scusate, mi sta per prendere un portiere che ha un cartellino sopra con la data di scadenza. Questo significa che tu probabilmente rinvii l'investimento tra i pali alla prossima stagione e oggi concentri magari qualche risorsa in più su altri reparti. Questo però è quello che tu vuoi fare. Quello che poi si percepisce dall'esterno è che comunque la Juventus accetti un giocatore in prestito da una squadra che fino a qualche anno fa prendeva 6 gol dalla Juventus. Oggi invece è assolutamente uno dei club più potenti al mondo e la Juventus invece si è ridimensionata dal punto di vista finanziario e politico, e questo è un dato di fatto per il quale nessuno può farci nulla. Dispiace, ripeto, io non, è un'operazione che io non avrei fatto, anche perché a chi dice sì, ma tanto l'anno prossimo poi prendi questo, prendi quest'altro, io non so, io non ho tutte queste certezze. Perché, per esempio, leggo alcune testate che dicono l'anno prossimo la Juve prenderà sicuramente Alisson, prenderà sicuramente Carnesecchi, ma io queste certezze non ce le ho, perché Alisson sì, va a scadenza, ma chi mi dice che l'anno prossimo accetti 5 milioni all'anno dalla Juventus e non 15 certo, dal Barcellona o dal Bayern Monaco? Chi mi dice che Carnesecchi, che quest'anno vale 50 e chiede 3 milioni di stipendio, l'anno prossimo non vada a Liverpool a guadagnare 15 milioni l'anno? La Juventus a queste cifre poi non potrà competere, quindi del futuro non c'è certezza, dell'oggi sappiamo che la Juventus sta per fare un'operazione col cartellino della scadenza attaccato addosso.
0: Però ti chiedo una cosa, Mirko, l'alternativa,
1: e non siamo entrati nel merito delle qualità del giocatore, attenzione,
0: e adesso c'entriamo. Però ti chiedo una cosa, se l'alternativa era legarsi a un portiere, faccio un nome, Trubin, per 4 anni o 5, tu cosa avresti fatto?
1: No, non mi pare, sono d'accordo con te che fosse anche questa un'operazione da valutare con attenzione, perché spesso la percezione che ha l'ambiente di un giocatore è molto importante. La percezione oggi che ha ambiente Benfica su Trubin è una percezione molto negativa. È come se un club straniero o italiano prendesse Di Gregorio a scatola chiusa senza tener conto di tutto quello che è successo soprattutto in quest'ultima stagione alla Juventus. Quindi in Portogallo la maggior parte dei tifosi fanno salti di gioia per la cessione di Trubin. Quindi qualche domanda bisogna farsela.
0: E invece dal punto di vista tecnico, io non sono un grandissimo estimatore di Suzuki, però faccio questa riflessione, Mirko: se ci investe il Paris Saint-Germain, che è vero che occhio insomma sui portieri, non è che, a parte Donnarumma, non è che ci hanno preso molto, però fanno un investimento su questo ragazzo,
1: 36 milioni,
0: che vuol dire? Che forse siamo noi prevenuti e siamo noi che vediamo un calcio sbagliato?
1: No, vuol dire che loro ci credono, vuol dire che hanno visto le cose migliori che sa fare Suzuki, perché comunque al Mondiale, dobbiamo essere onesti, ha sbagliato molto poco. Il problema è che sul lungo periodo, diciamo che per esempio nell'ultima stagione in Serie A ha fatto anche tanti errori, e tanti errori anche alla Di Gregorio. Poi, per carità, è un portiere che ha una prospettiva davanti, le stagioni non sono tutte uguali, magari Di Gregorio va in un'altra squadra e gli errori che ha fatto alla Juventus non li fa perché magari avrà meno pressioni. Suzuki magari arriva alla Juventus o rimane al Paris Saint-Germain che l'ha acquistato e fa bene, e quindi è stata una scelta azzeccata. Diciamo che qualche dubbio io ce l'ho sulle qualità dell'estremo difensore.
0: Sì, concordo. L'altra cosa che ti chiedo, Mirko, sulla Juventus, poi evidentemente cambiamo argomento: cosa si porta dietro da questa tournée la Juve come certezze, se ci sono, e come incertezze, se ci sono?
1: Ma guarda, posto che è sempre calcio di luglio e calcio d'agosto, Una delle note positive che la Juventus si porta dietro è che c'è una fase difensiva che sembra essere meglio registrata, no? Spalletti ha preso la squadra in corsa, ha cercato di sistemare quello che poteva sistemare, ha dato comunque per la prima parte della sua esperienza a Torino, per i primi mesi, una proposta di gioco differente rispetto a prima. Onestamente poi il campionato si è chiuso molto male, e non sono d'accordo con Spalletti quando dice che comunque anche in quelle partite in cui la Juventus non ha fatto risultato, la squadra abbia fatto un gioco bellissimo. Onestamente, io questo gioco bellissimo, soprattutto negli ultimi mesi, non l'ho visto. Si porta dietro da questa tournée una solidità ritrovata. Alla fine la Juventus ha subito 2 gol in 6 partite, tutte e 2 dall'Inter. Poi comunque ha difeso abbastanza bene. L'impressione che ho io però è che anche la fase difensiva abbia un contraltare, nel senso che il Chelsea è una squadra completamente da registrare, da sistemare, perché ha preso un nuovo allenatore, deve amalgamare, insomma è un cantiere aperto, un cantiere totalmente aperto, e ha fatto molta fatica con tutto il Chelsea in queste amichevoli, sì, non solo con la Juventus. L'impressione che ho avuto è che appena la difesa della Juventus sia stata un po' più sollecitata, si è andata in bambola, tanto è vero che l'Inter dopo il 2-0 va vicinissimo al 3-0, sì, almeno in un paio, sì, di occasioni, sì. Quindi i numeri dicono che la Juventus si porta dietro da questa tournée una rinnovata solidità difensiva, però la voglio vedere con avversari più italici, che sono quelli che si chiudono, non ti danno spazi e poi ripartono in velocità. Per contraltare rimangono i limiti che questa squadra aveva evidenziato lo scorso anno e che ha ribadito Spalletti anche dopo l'ultima amichevole vinta contro il Palermo. Dice: recuperiamo palla e la rimettiamo subito in discussione regalandola agli avversari. Ecco, questa è una cosa di cui si lamentava Allegri, una cosa di cui si lamentava Thiago Motta, una cosa di cui si lamentava Tudor, una cosa di cui si lamentava Spalletti a novembre dell'anno scorso, a gennaio, a marzo, ad aprile, a maggio, e se ne lamenta già adesso ad agosto. Quindi il palleggio, la qualità dei giocatori al momento lasciano molto a desiderare, anche se si prova a fare delle cose importanti. Spesso la qualità dei giocatori che non c'è regalano il possesso agli avversari, e quindi poi tu rimani appeso alle giocate di quelli che hanno più tecniche e che si devono inventare qualcosa.
0: Senti Mirko, voltando pagina e guardando ad uno sguardo di insieme, c'è una squadra che fino a questo momento possiamo definire un po' la regina del mercato, che è la Fiorentina. Addirittura adesso è un passo da Pellegrino. Poi vediamo se Ken rimarrà o meno, ne parlavo prima con Simone Bernabei, può darsi che il Como dopo Ferragosto sferri l'assalto a Ken e a quel punto Pellegrino diventerebbe il titolare della Fiorentina, che però dovrebbe andare a prendere un altro centravanti. Ma detto tutto questo, ti aspettavi un simil mercato dalla Fiorentina? Complimenti sicuramente a Paratici, e soprattutto considerando che questo è l'anno dei 3 centenari, oltre a Roma e Napoli, quale sarà il ruolo della Fiorentina secondo te?
1: Intanto devo dire la verità, non mi aspettavo tutti questi colpi, almeno dal punto di vista degli investimenti economici. Poi che Paratici fosse bravo, io l'ho sempre ribadito anche negli ultimi anni, quando la sua avventura alla Juventus si è conclusa maluccio, quando al Tottenham alla fine non è riuscito a risollevare una situazione che però, ricordiamolo, è la stessa da circa 20 anni. Al Tottenham non è riuscito a far bene nessun direttore sportivo, nessun allenatore, quindi lì, come anche ha detto Antonio Conte, c'è un contesto un po' particolare. Se non vincono nulla e fanno male da 20 anni, qualcuno si faccia una domanda. Paratici secondo me è molto bravo, sta facendo degli acquisti intelligenti, poi è chiaro che il responso lo darà solo ed esclusivamente il campo. Ad oggi la Fiorentina si candida secondo me ad entrare tra le prime della classifica, e non è scontato per esempio che vi rientrino la Roma, la Juventus e il Milan, perché quest'anno mi sembra che la concorrenza sia più agguerrita. Il Milan era partito forte con Gonzalo Ramos, poi il mercato del Milan ha subito un rallentamento importante. La Roma è quasi completamente, a parte Castro, ferma almeno per quelle che sono le richieste di Gasperini. Il Napoli deve vendere tanto perché ha tantissimi esuberi, quindi Io dico attenzione a questa Fiorentina, perché poi c'è anche il Como. Rischiamo di ripresentarci, seppur con un livello del calcio italiano più basso rispetto agli anni 80-90, rischiamo di ripresentarci con il famoso campionato delle sette sorelle, no? Quelle che lottano tutte per i primi posti.
0: Quindi praticamente, Mirko, si aggiunge una pretendente al quarto posto, o forse restano le sette, però tu vedi più Fiorentina rispetto all'Atalanta, perché l'anno scorso la settima, sì, poteva essere l'Atalanta, che scala un po' e entra la Fiorentina. Quindi questo potrebbe essere lo scenario. Io aggiungo una cosa, Mirko, che secondo me c'è molto equilibrio quest'anno, anche per la, sì, lotta per lo scudetto. Cioè non vedo una squadra nettamente, poi è chiaro che cambieranno ancora gli organici, però non vedo una squadra nettamente più forte delle altre.
1: Guarda, Ale, l'Inter di diritto, essendo, certo, la squadra, certo, che ha lo scudetto sul petto, è la favorita. Poi comunque ha cambiato poco o nulla, in un campionato in cui nessuno riesce ad alzare il livello, campionissimi non ne sono arrivati, è chiaro che l'Inter già con quello che ha in casa parte favorita sulle altre. Poi quelle dietro mi pare che siano un po' tutte livellate. Poi è chiaro, ripeto, che la Roma abbia giovato lo scorso anno del suicidio della Juventus, che a un certo punto aveva 6 punti di vantaggio sulla quinta e si è praticamente suicidata con le piccole, e quindi ha conquistato un quarto posto, sì, però la Roma secondo me aveva tanto da fare sul mercato e, come dice Gasperini, il tempo stringe e quel tanto non è arrivato.
0: Però ha preso, quindi, mora la Roma, fondamentalmente, sì, ha preso mora.
1: Diciamo che la Roma avrebbe bisogno, per come pensa Gasperini, di 5-6 innesti. Non sono arrivati tutti, comunque già qualche passo lo ha fatto. Vedo come dici tu, un livellamento alle spalle dell'Inter, questo sì.
0: L'impatto di Allegri a Napoli, come lo leggi? Perché hai detto molto bene, il Napoli deve fare delle cessioni sicuramente. Ad oggi De Bruyne, per esempio, è il primo panchinaro del centrocampo. Questo però fa capire anche il livello del centrocampo del Napoli, che però ha un'emergenza in difesa, perché si è fatto male Buongiorno, perché si è fatto male Marianucci, e giustamente Allegri dice sì, però un difensore prendetemelo. Ma a livello di organico il Napoli la vedi tanto dietro all'Inter in questo momento?
1: Ha perso anche Juan Jesus a parametro zero il Napoli,
0: sì,
1: vero. La difesa, mi pare che il Napoli abbia iniziato il ritiro con 43 giocatori
0: più o meno, sì, più o meno.
1: Tantissimi per esempio davanti o sugli esterni, pochi in difesa. È chiaro che ci sia un disequilibrio, no, nella rosa del Napoli, che Spalletti, Allegri chieda un riequilibrio della rosa. Manca effettivamente un giocatore in difesa, Buongiorno si fa male ininterrottamente, sì, dal ciclo Conte ad oggi, quindi non è una novità. Di solito Allegri è nelle situazioni reduci da annate difficili, è un normalizzatore. L'anno scorso lo spogliatoio del Napoli, dopo il primo anno dello scudetto, è diventato una polveriera con Antonio Conte, tanti infortuni, tante critiche ai suoi metodi. Allegri da questo punto di vista è uno di quelli che cerca di riportare la tranquillità, la serenità, allenta la cinghia quando c'è da allentarla. Diciamo che i presupposti sono quelli di far bene. Poi se vado a vedere però la parabola del Milan dello scorso anno, che sembrava indirizzato verso il secondo posto facile, poi alla fine ha chiuso quinto, qualche dubbio mi viene. È chiaro che di gatte da pelare ne abbia tante, perché non credo che De Bruyne si accomodi stabilmente in panchina in serenità, quindi ha tanto lavoro da fare, perché il Napoli in questi ultimi anni, per quello che mi hanno raccontato da quelle parti, ha avuto un anno buono, un anno polveriera. Diciamo che reduce da un anno polveriera, questo dovrebbe essere
0: l'anno buono,
1: però non è affatto scontato,
0: Mirko, da allenatore quale sei, ti porto su un tema che in queste ore è molto caldo in casa Milan, cioè al di là del mercato, il ritardo, o meglio i giorni più che si sono presi Rabiot e Maignan, che arriveranno praticamente a ridosso dell'inizio del campionato. Un allenatore come prende queste scelte dei giocatori? Detto che poi il portiere, tutto sommato, no, non è che ha bisogno di tutta questa preparazione, e detto anche che secondo me Rabiot è uno che si allena pure quando è in vacanza.
1: Sì, non, stanno facendo un po' i VIP, poi non è, sì, la prima volta. Io seguendo direttamente la Juventus, ricordo che Rabiot ogni anno prima del ritiro si prendeva sempre qualche giorno, sì, in più rispetto ai compagni, e questa cosa veniva tollerata tramite gli allenamenti a distanza, controllati con GPS, eccetera. Diciamo che oggi con la tecnologia si può ovviare a queste cose. A livello di immagine e spogliatoio non è il massimo, perché comunque poi quando questi rientreranno ci saranno comunque giocatori che hanno sgobbato di più di loro, e bene o male qualche polemicuccia in qualche modo viene fuori, qualche parolina al mister la dicono, sì mister ma questo è arrivato adesso, alla prima scintilla può inscenarsi nello spogliatoio qualche tensione, però fa parte del calcio moderno. Alla Juventus queste cose per esempio le hanno vissute più volte, ma anche al Milan con determinati giocatori ormai sono la normalità. Poi i risultati, queste cose qui di solito le fanno sopire, se non arrivano i risultati poi però sono dolori.
0: Cosa vedi del Milan che ti interessa ad oggi, al di là poi di questo allenatore, che è un allenatore molto offensivo, che però al momento per esempio può contare solo su due punte se Gimenez parte?
1: Ma io la curiosità che ho è prevalentemente sull'allenatore, Ale, perché comunque il Milan 2 anni fa ne ha cambiati due. L'anno scorso è andato la croce addosso ad Allegri, che aveva chiesto una punta e un difensore e non glieli hanno presi. Quest'anno è arrivato un allenatore che è abbastanza, allora mi piace tantissimo perché è un allenatore moderno, per carità, tutto quello che vogliamo, però un allenatore abbastanza schematico e inquadrato, che oltre il suo credo non va, e l'abbiamo visto anche al Manchester United, dove ha preferito andare a sbattere contro un muro a 100 all'ora piuttosto che cambiare le sue idee di gioco, tanto è vero che poi arriva al suo posto un allenatore che non aveva mai allenato prima, alla sua prima esperienza, sì, fa un 4-4-2 scolastico e porta la squadra dal 15° posto alla Champions League. Quindi sono molto curioso di vedere se anche Amorim finirà nel tritacarne o se con il suo credo riuscirà a smentire un po' tutti, perché è una scommessa grossissima Amorim. Era una scommessa per il Manchester United in un momento delicato della loro storia. Il Milan è in un momento delicato della sua storia, perché viene da una stagione in cui è stata azzerata nuovamente la dirigenza, cacciato via l'ennesimo allenatore, in cui non si capisce alla fine chi è che realmente comanda, il peso reale di Ibrahimovic, insomma c'è un po' di confusione al Milan, e quindi Amorim è in una situazione abbastanza difficile, in cui sta per fare una

0: Juventus, e il fatto che abbia atteso la Juventus fino all'ultimo minuto prima di firmare col Beşiktaş la dice lunga. Va a prendere tanti soldi, in totale 10 milioni compresi i bonus, un altro bonus alla firma di almeno 10 milioni, però va in un campionato ricco, ma che lo pone lontano dagli occhi di quelli che seguono il calcio che conta. Poi, per carità, massimo rispetto per il campionato turco, però a me pare che Vlahovic abbia fatto il giro delle sette chiese, e oltre a non aver ricevuto le rassicurazioni finanziarie che si aspettava, mi pare che non abbia avuto nemmeno quelle garanzie di impiego che chiedeva. Pare che chiedesse un posto da titolare, nessuna big d'Europa mi pare gli abbia dato questa certezza. La Juventus pare avesse chiesto addirittura un futuro da capitano. Allora Vlahovic sembrava dovesse essere con Haaland uno dei due centravanti e avrebbe dominato l'Europa nei prossimi anni. In realtà ad oggi non è stato così. Haaland sì, Vlahovic si è perso un po'.
1: Mirko, grazie, un abbraccio, il grande Mirko Nicolino, buon lavoro.
0: Grazie a te Ale, un caro saluto a tutti gli ascoltatori e telespettatori.
1: Ciao Mirko, un abbraccio forte. Allora, adesso andiamo nell'ultima pausa e poi da un tecnico come Mirko Nicolino passiamo ad un altro grande intenditore di calcio come Alain Valneghi, direttamente da Barcellona. A tra poco.

Bentornati, 12:36 minuti prima, ce l'aveva anticipato poco fa Simone Bernabei dalla redazione di Tutto Mercato Web, ma di fatto Piccoli è a un passo dalla Fiorentina, sblocca così la cessione di Dall'Inga al Colonia, ma soprattutto l'arrivo a Firenze di Pellegrino, ennesimo colpo di questa estate, veramente i fuochi d'artificio della Fiorentina, che si appresta con una squadra di livello a festeggiare il proprio centenario. E a questo punto poi ci sarà da capire che tipo di operazione farà la Fiorentina sulla questione Ken, perché come ci ricordava proprio Simone Bernabei, probabilmente dopo il Ferragosto il Como, che è ancora alla ricerca di un centravanti possibilmente italiano, visto la questione liste, potrebbe essere proprio lui il giocatore individuato, e in quel caso è chiaro che la Fiorentina promuoverebbe Pellegrino, reduce un'ottima stagione al Parma, quale titolare, con la necessità poi di andare a prendere un altro attaccante, un vice Pellegrino a quel punto. Però insomma è un'operazione in via di conclusione sia per il Bologna, che dunque si prende Piccoli, che di fatto poi andrà a sostituire non solo Dall'Inga ma anche Castro, che è passato alla Roma per circa 35 milioni di euro. Piccoli, che ricordiamo l'anno scorso era stato pagato tanto dalla Fiorentina, ha avuto una stagione fatta di alti e bassi, più bassi che alti, ma onestamente tutta la Fiorentina ha avuto una stagione particolarmente difficile, e dunque cercherà il riscatto. Nel frattempo stavo leggendo che Vlahovic oggi è a Istanbul per la firma sul contratto. Vi dicevo del Como Ken, e c'è proprio un rilancio del Como per Moise Ken, mentre prende forma un'operazione alla quale io onestamente credevo poco, ma che adesso gli operatori di mercato danno per molto possibile, cioè quella del passaggio di Frattesi alla Lazio. Sicuramente la Lazio, se riesce a piazzare il colpo Frattesi, va a mettere un tassello molto importante nel centrocampo, che è uno dei reparti insieme alla difesa da dover

migliorare, evidentemente però questa operazione sarà o un prestito secco senza neppure l'esborso di una minima parte di soldi, perché la Lazio, se non cede, non può comprare, quindi può darsi che si tratti ovviamente di un prestito secco con l'avallo di Frattesi, che già 2 anni fa era stato vicino al passaggio alla Lazio. Lì però poi ci fu una problematica economica, questa volta invece sembra che il giocatore sia assolutamente d'accordo. Altra situazione di mercato da monitorare nella giornata è quella di Suzuki, ne abbiamo parlato anche prima. Ci sarà un vertice nel pomeriggio, forse l'ultimo, tra Juventus e Paris Saint-Germain per definire i dettagli. Allora, i dettagli in realtà sono già definiti, l'accordo tra Juve e Paris Saint-Germain c'è. Bisogna capire fondamentalmente due cose: una, se tutte le componenti della società bianconera si mettono d'accordo su questo tipo di operazione, perché al momento c'è qualcuno che non è propriamente d'accordo sul tipo di operazione; due, se nell'operazione verrà inserito anche David. È chiaro che se la Juve dovesse riuscire a cedere, magari anche a titolo definitivo, David, Suzuki viene alla Juve veramente col primo aereo, anzi viene a piedi da Parma a Torino, perché lui è ancora a Parma. Quindi questo è un altro tipo di operazione che nella giornata si potrebbe chiudere, mentre vi abbiamo raccontato che c'è ancora un po' di differenza tra l'Inter e il Tottenham per Spence, perché il Tottenham continua a chiedere intorno ai 35 milioni più bonus, l'Inter offre intorno ai 30 più bonus, c'è da limare evidentemente qualcosa, ma è un'operazione che potrebbe anche questa arrivare addirittura d'arrivo. Mentre la Roma deve limare qualcosa per Mora, ve l'abbiamo raccontato. Villas-Boas, presidente del Porto, nella notte, non dico che ha cambiato le carte in tavola perché non è così, però ha chiesto qualcosa in più sull'obbligo di riscatto. Quando ieri sembrava tutto fatto, oggi c'è stato questo, anzi nella notte c'è stato questo leggero rilancio da parte del presidente del Porto, ma la sensazione è che questa operazione si possa comunque chiudere nelle prossime ore, così come la Roma proprio oggi ha annunciato, sapete che poi ci sono i famosi comunicati, c'è il comunicato dell'acquisto di Molina, che era sbarcato ieri a Roma, ingaggio di 4 anni per l'ex esterno dell'Atletico Madrid, che peraltro ha ringraziato con un post sui social la squadra di Madrid, dove ha passato 4 anni discreti. Ricordiamo che lui veniva dall'esperienza italiana all'Udinese. Quindi queste sono le notizie più importanti della giornata. Tutto questo naturalmente con un campionato di Serie A che si avvicina, perché questa è l'ultima settimana senza campionato, poi dalla prossima entreremo, come detto, nella lunga vigilia che ci porterà poi al sabato di debutto del campionato, per poi ovviamente arrivare fino al 20 di settembre, perché quest'anno c'è una novità: non ci sono più le 2, massimo 3 giornate prima della sosta per la nazionale, quest'anno invece si va dritti dritti, quindi segnatevelo sulla vostra agenda se ancora non l'avete fatta, si va dritti dritti fino al 20 settembre, quindi si giocano ben 2, 3, 5 giornate di campionato fino al 20 settembre, come detto, e poi ci sarà una sosta un po' più lunga, perché ci si ferma 2 settimane consecutive, quindi non si gioca il 27 settembre, ma non si gioca nemmeno il 4 ottobre, si tornerà a giocare il 10 ottobre, perché la pausa delle nazionali sarà una pausa di 2 settimane. Nazionale italiana che debutterà nuovamente con Mancini, quindi ne abbiamo parlato con il buon Antonio Lavantini, debutterà con Mancini allo Stadio Olimpico contro il Belgio, per poi andare in Turchia perché riparte la Nation League, una competizione voluta da Seferin, che io continuo a ritenere abbastanza inutile, meglio però sicuramente delle amichevoli. E poi non dimentichiamo che la Nation League dà anche la possibilità poi di accedere all'Europeo, comunque serve per il famoso ranking delle nazionali, e dunque non si può snobbare, detto che poi in questo ultimo periodo la nazionale italiana veramente non può snobbare niente. Dunque questa è l'ultima settimana tra virgolette di riposo anche mentale da parte dei tifosi, che poi in realtà
in queste settimane sono ben concentrati tutte quelle che sono le questioni del mercato per quanto riguarda le varie squadre, e quindi è un riposo del tutto relativo. Ci sono evidentemente tante situazioni da sistemare nelle varie squadre che, come al solito, arrivano agli ultimi giorni di mercato per sistemare più o meno la squadra. Questo ormai vale evidentemente per tutti, dalle squadre tra virgolette che hanno meno problemi economici a quelle che invece ne hanno di più. Ormai le ultime settimane di mercato, che poi vanno a incidere anche sulle prime due di campionato, vi ricordo che il mercato si chiude il primo di settembre, mentre le prime due giornate di campionato si giocano ancora con il mercato aperto. Ma come sempre avviene, come avverrà anche quest'anno, vedrete che gli ultimi giorni di mercato saranno quelli più caldi un po' per tutte, per chi deve completare una buona parte della rosa della squadra, per chi invece deve mettere insieme gli ultimi aggiustamenti. Però ecco, questa è ormai una consuetudine della quale non dobbiamo più meravigliarci. Lo dico anche per i tifosi che continuano giustamente da un certo punto di vista a pretendere tra virgolette una rosa più o meno completa nei primi giorni di agosto, ma questo non può più avvenire, non avviene a dir la verità neppure per i grandissimi club europei, che problemi di soldi non ne hanno. Quindi è una abitudine che ormai abbiamo consolidato, che abbiamo imparato a conoscere, sappiamo che funziona così. Quindi, amici miei, per qualsiasi squadra facciate il tifo, sappiate che le vostre squadre fino agli ultimi giorni di mercato non completeranno le rose. Stasera c'è da vedere anche una bella partita, perché c'è il primo trofeo internazionale in palio, la Supercoppa Europea, tra il Paris Saint-Germain che ha ancora diverse assenze tra giocatori che rientrano dal mondiale, qualche infortunato, però insomma è evidente che Luis Enrique cercherà di portare a casa il primo trofeo della stagione dopo aver portato a casa due Champions consecutive. Dembélé e Kvara saranno le due punte di diamante, con Safonov che va in porta. Questo vi fa capire che Chevalier ormai è in uscita, ha fatto una scelta il Paris Saint-Germain, che poi, come detto, ha preso Suzuki, ma vedremo se lo terrà subito, magari questo se riuscirà a cedere immediatamente Chevalier, oppure se lo girerà in prestito per un anno alla Juventus. Paris Saint-Germain che giocherà contro l'Aston Villa. Solitamente quando ci sono queste partite, la Supercoppa Europea può lasciare anche qualche sorpresa. L'Aston Villa, che è la squadra che ha vinto evidentemente l'Europa League, che si affida là davanti a una vecchia conoscenza del campionato italiano, Abraham, che lo ricordiamo anche alla Roma. Quindi è chiaro che a livello di organico, a livello di prestigio e blasone, il Paris Saint-Germain parte favoritissimo anche in questa competizione. Poi però sempre di calcio d'agosto, come ci piace dire, si tratta, e dunque magari le sorprese sono dietro l'angolo. Allora, vediamo se riusciamo a collegarci. No, ancora non c'è Alain Valnegri. Facciamo allora a questo punto così un breve recap di quelle che sono le notizie della giornata, e poi semmai anticipiamo la chiusura della nostra puntata. Allora, giro anche sui siti, andiamo su tutto mercato web, vediamo cosa c'è in primo piano. Addio al Como, Poche si lega al Mens, c'è stato un feeling immediato qui, scrive l'ormai ex scrive tutto mercato web per quanto riguarda l'ormai ex giocatore del Como. Vi ricordo che c'è anche la Coppa Italia, la Fiorentina per esempio giocherà ai 32esimi di finale contro il Benevento. Poi in primo piano, per quanto riguarda sempre tutto mercato web, offerta a 30 milioni non convince il Tottenham per Spence, contatti in corso tra i due club. Scrive ancora tutto mercato web per Mourinho alla Roma, contratto quadriennale, maglia numero 20, arriva l'annuncio ufficiale.
sempre tutto mercato web, va su notizia che vi abbiamo dato poco fa: Bologna e Fiorentina a lavoro per Piccoli in rossoblù, la formula con cui si può chiudere l'affare. Vi invito anche a leggere i titoli di Marco Conterio: mentre le big europee comprano Diomandé, Rogri, Tonali e i migliori talenti del globo, la Serie A elemosina riserve. Anche questa purtroppo è una tristissima verità, ma è una verità e come tale la dobbiamo prendere e in qualche modo la dobbiamo accettare. Torniamo anche sulla Gazzetta dello Sport, che continua a mettere in primo piano Inter, Spence un passo, ecco a quanto si può chiudere. Se parte Luis Enrique, scrive la Gazzetta dello Sport, potrebbe esserci anche un altro colpo per l'Inter. La Juve stringe per Suzuki, oggi il vertice per l'intesa. Mercato, Frattesi a un passo da Lazio, ecco cosa manca per chiudere. Il nerazzurro ha accettato l'offerta dei biancocelesti, l'offerta del club di Lotito e i prossimi passi. La situazione, scrive la Gazzetta dello Sport, il trasferimento infatti sarà inizialmente in prestito oneroso, Lazio vorrebbe accompagnarlo con un diritto di riscatto, ma l'Inter pretende che quel diritto possa trasformarsi in obbligo attraverso condizioni pressoché scontate. Da Milano vogliono bene che i parametri siano semplici e soprattutto dipendano direttamente dall'utilizzo di Frattesi, un determinato numero di presenze facilmente raggiungibile e non obiettivi legati al rendimento della Lazio. E capisco questo tipo di ragionamento, visto che la Lazio ha tantissime incognite, la prima sulla panchina. Non è un dettaglio secondario per i nerazzurri, che vogliono avere sufficienti garanzie sulla cessione, anche perché la situazione contabile di Frattesi consente di ragionare senza particolare pressione. Oggi il centrocampista, che ha scadenza 2028, è scritto a bilancio per 12 milioni di euro. È al 30 giugno 2027, cioè al termine della stagione di prestito immaginata nell'accordo, il suo valore residuo scenderà a poco oltre 6 euro. Riscatto robusto garantirebbe quindi al club nerazzurro una plusvalenza significativa nell'esercizio successivo. Allora, evidentemente non riusciamo a collegarci con Alain Valnegri, le 12:50 minuti primi, ci fermiamo qua per questa puntata di Rotocalcio, che torna evidentemente domani sempre alle ore 11. Dalle 14 vi ricordo che sarà con voi Lucio Marinucci fino alle ore 17. Grazie a tutti, grazie a Gabriele Latini in cabina di regia. Appuntamento a domani alle 14 con il buon Lucio Marinucci.

0: TMV Radio Sport News, calciomercato, aggiornamenti sportivi e tutta la professionalità della nostra redazione.
1: Eccoci in diretta, ben ritrovati su TMV Radio con una nuova puntata di TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri, come sempre la voce ormai che avete imparato a riconoscere, quella del sottoscritto Lucio Marinucci, qui in studio. Tre ore di approfondimento sulle trattative del calciomercato che proseguono per le varie squadre di Serie A. Tra l'altro abbiamo veramente tanti aggiornamenti da dover dare, perché nelle ultime ore ci si sta scaldando, soprattutto per quanto riguarda, ecco, dei movimenti tra squadre di Serie A, ma non solo, perché poi ci sono sempre anche le piste dall'estero, quindi dovremo ricapitolare un po' quanto sta succedendo in Serie A. Io intanto saluto comunque in cabina di regia Gabriele Latini, saluto anche Alessandro Santarelli che ci ha accompagnati fino alle ore 13 con Editoriale e con Rotocalcio, mentre prima dalle 9.45 alle 10.45 i colleghi dalla sede di Firenze hanno condotto a tutta C con la solita ora di approfondimento sulla terza serie del calcio italiano. Io comunque, oltre a salutarvi, vi ricordo che il numero per i messaggi WhatsApp è sempre lo stesso, il 331-82-00213. Siamo sempre pronti a rispondere ai vostri messaggi, alle vostre curiosità, alle vostre opinioni su quanto si sta muovendo appunto sul mercato di Serie A. E tra poco avremo poi il solito, usuale collegamento con la redazione di Firenze di Tutto Mercato Web per la raffica iniziale, comunicazione a questo punto diretta con la cabina di regia, sì, tutto telefonico, tranquillamente telefonico, per rendere le cose più immediate, più rapide. Non vogliamo perdere troppo tempo per sapere gli approfondimenti. E come dicevo, ecco, giusto per dare qualche anticipazione, parleremo di Frattesi, ovviamente, perché sembra essere pronto dopo, mi sento di dire, innumerevoli finestre di mercato a lasciare l'Inter. Negli ultimi anni sempre sembrava fosse ad un passo dall'addio, poi è sempre rimasto in nerazzurro, non è mai riuscito ad imporsi, a trovare spazio con continuità. Non l'ha fatto con Inzaghi e non è riuscito a farlo neanche con Cristian Chivo, e quindi adesso è pronto a trasferirsi, ripeto, un trasferimento in Serie A, da una squadra dunque del campionato italiano ad un'altra squadra del campionato italiano, così come dovrebbe accadere per Piccoli che lascia la Fiorentina, così come dovrebbe accadere ormai per Pellegrino che invece lascia il Parma. Insomma, veramente tanti movimenti. Poi torneremo anche a dare un po' i ragguardi invece per quanto capita dall'estero. Suzuki, ormai anche qui si stanno definendo gli ultimi dettagli, che lascia l'Italia, ma potrebbe essere un saluto temporaneo, perché potrebbe rientrare dalla porta di servizio per un prestito con un'altra squadra. Parleremo anche sull'estero per l'Inter, soprattutto, che si muove per Spence del Tottenham, che prova a muoversi adesso anche per, attenzione, a Curtis Jones, perché l'uscita di Frattesi libera un posto a centrocampo e potrebbe quindi poi l'Inter tornare finalmente all'assalto, ecco, sì, di un altro giocatore che da tempo viene accostato alla nostra Serie A e viene accostato ai nerazzurri. Insomma, questo un po' per anticipare quanto potrà accadere. La Roma sempre molto attiva tra Mora, ma attenzione anche a Luis Enrique, che è una richiesta di Giampiero Gasperini e che si avvicina fortemente ai giallorossi, e quindi anche qui libera poi una casella all'Inter, seppur non da titolare. Quindi anche i giallorossi, del resto li abbiamo visti sempre molto attivi nel corso di questa finestra di mercato. Tra le più attive sicuramente la squadra di Roma per le trattative in entrata, anche, mi sento di dire, per gli investimenti che stanno venendo fatti, sì, commisurati, ma talvolta anche abbastanza sostanziosi per cartellini ed ingaggi, anche se devo dire più per cartellini. Per quanto riguarda invece il calcio giocato, ci stiamo sempre di più avvicinando all'inizio del campionato, ma ci stiamo avvicinando anche poi alle gare internazionali. Ieri abbiamo visto i risultati del terzo turno preliminare di Champions League, con le gare che di solito sono divise fra martedì e mercoledì. Le hanno giocate invece tutte ieri. Perché? Perché oggi esordisce il Paris Saint-Germain di Unai Emery, pardon, di Luis Enrique contro l'Aston Villa di Unai Emery, che a sua volta aveva allenato proprio i parigini qualche anno fa, quindi un incrocio interessante fra la squadra che ha vinto la Champions League e che ha vinto le ultime due edizioni della massima competizione per club, e l'Aston Villa che invece ha vinto con merito, mi sento anche di dire, l'Europa League, una squadra anche qui con grandi valori. C'erano stati vari discorsi anche per squadre di Serie A per quanto concerne elementi dell'Aston Villa, uno su tutti Emiliano Martinez, che sembrava ad un certo punto forse diretto verso Torino e potesse essere lui il prossimo portiere della Juventus, cosa che invece non accadrà. Emiliano Martinez è destinato a rimanere all'Aston Villa e già si sta discutendo del possibile prolungamento del portiere argentino con il club di Birmingham. Ricordo, fischio d'inizio alle ore 21, quindi orario già da Champions League. Si giocherà a Salisburgo, alla Salzburg Arena, quindi partita comunque tutta da seguire fra due squadre che hanno regalato un discreto calcio l'anno scorso. Paris Saint-Germain ovviamente è di una caratura superiore, ha dimostrato di essere la squadra più forte del pianeta negli ultimi tempi, ma l'Aston Villa può essere comunque una competitor di assoluto livello, e dicevo di Unai Emery, affronta il suo passato e può permettersi già di puntare ad un trofeo in un momento comunque ottimo per la squadra inglese. Sul resto invece del calciomercato poi magari torneremo, anche daremo ragguardi per quanto riguarda un altro spostamento, anche quello di Christensen. Insomma, i nomi che abbiamo fatto questi primi minuti sono veramente tanti, però andiamo dunque a chiedere delucidazioni poi a chi ne sa più di noi, e quindi accogliamo in diretta per la redazione di Firenze di Tutto Mercato Web Tommaso Bonan. Ciao Tommaso, ben ritrovato.
2: Ben ritrovati a tutti voi, vi ringrazio ancora per la fiducia totalmente immeritata con cui presentate tutte le volte.
1: Di sicuro più meritata di quella che riponiamo noi in noi stessi, quindi vai tranquillissimo da questo punto di vista. E sul mercato, ecco Tommaso, tante cose che si stanno poi definendo, vanno definendosi in queste ultime ore. Non so da dove vogliamo partire, da Frattesi, da Pellegrino, da, dicevo, anche Christensen, Luis Enrique. Insomma, la carne che sta bollendo in pentola è veramente sostanziosa.
2: Sì, allora diciamo che sembra che abbiano aspettato il nostro collegamento, perché comunque dopo una mattinata relativamente soft, poi alla fine si stanno sbloccando, comunque stanno arrivando le notizie su giocatori che si spostano da una destinazione all'altra. Citavi Frattesi, è un po' una trattativa, pista di mercato che è nata soltanto nelle ultime ore, no? Con diciamo l'accelerata che è arrivata ieri sera tra Lazio e Inter per vedere il centrocampista in bianco celeste, è notizia di questi minuti dell'accordo verbale fino a questo momento, chiaramente, tra le due società per il passaggio di Frattesi in bianco celeste, prestito con obbligo di riscatto, obbligo che sembra essere legato al posizionamento della Lazio in classifica al 12° posto, un po' come
1: quindi
2: quello
1: squadra.
2: Che era quindi un obiettivo, diciamo, di squadra e non singolo, un po' come mi sembra tra l'altro anche sia presente qualcosa del genere anche sul contratto di Gattuso, ora non vado a memoria.
1: C'era una clausola per il rinnovo, per i primi 12 posti, sì. Se dovesse arrivare dal 12° in su, quindi sì, sono
2: esatto,
1: formule simili effettivamente.
2: Quindi credo sia, diciamo, il modus operandi che la Lazio sta usando in questa fase, in quest'estate, per far siglare i propri giocatori. Frattesi, che sappiamo essere un giocatore di fatto in uscita dall'Inter, ormai non so da quante
1: sessione di mercato,
2: non per chiaramente il valore del giocatore che rimane di assoluto livello, ma per la concorrenza che trovava all'Inter tutte le volte, quindi evidentemente siamo alla volta buona. E dicevi anche di Christensen, che è un affare già definito in tutto e per tutto tra Udinese e Atalanta, per Christensen in nerazzurro, ricordiamo un affare molto importante, perché comunque è un prestito con obbligo di riscatto, questa è la formula che va per la maggiore, però ci sono già le cifre per l'obbligo, 22 milioni di euro di parte fissa più 3 di bonus, con l'Atalanta che riconoscerà i bianconeri il 10% sulla plusvalenza in caso di futura rivendita. Quindi è un affare, capite bene, anche abbastanza importante dal punto di vista economico per l'Atalanta, che deve di fatto sopperire alla partenza di Gin City, ma attenzione perché l'Atalanta potrebbe non essere finita qua, perché come abbiamo scritto anche stamani sul tutto mercato web, attenzione anche alla posizione di Romagnoli
1: In casa Lazio, chiaro. Tommaso, non so se è caduta la linea, forse sì, abbiamo perso Tommaso, lo recuperiamo nel bel mezzo del discorso su Romagnoli. Sì, lo avevamo accennato anche nei giorni scorsi, se ricorderete bene, il calciatore che chiaramente per due estati consecutive sembrava diretto alla Line, poi non se ne è fatto nulla né l'anno scorso né quest'anno, rimane al momento alla Lazio, un po' come esubero. Eccoci Tommaso, stavamo proprio parlando di Romagnoli, di una situazione possibile anche per l'Atalanta.
2: Un nome spendibile a questo punto per l'Atalanta, anche quello di Romagnoli, cioè diciamo che Christensen non chiude il cerchio sui difensori in entrata dell'Atalanta, ma potrebbe esserci anche un colpo di coda per quanto riguarda Romagnoli. Sappiamo benissimo, insomma, Sarri lo conosce bene, quindi potrebbe essere anche un innesto per l'Atalanta nei prossimi giorni. Al momento però non è caldissima come pista. E poi il famoso domino, no? Questo direi la terza notizia dell'ultima ora, famoso domino degli attaccanti che vede coinvolte tre squadre di Serie A, Fiorentina, Bologna e Parma,
1: esatto.
2: Con Pellegrino che dal Parma si trasferisce alla Fiorentina, siamo addirittura d'arrivo, Piccoli che lascia spazio il posto a Pellegrino e si trasferisce al Bologna andando a formare con Doldic di fatto una coppia di attaccanti completamente rivoluzionata, da Castro Dallinga a Doldic Piccoli, con Dallinga che a sua volta lascia il posto a Piccoli e si trasferisce a Colonia. Mancano fondamentalmente pochissimi dettagli per far sì che questo domino vada in porto, e la cosa particolare è che comunque la Fiorentina riesce a dare via Piccoli in prestito con obbligo, anche in questo caso un obbligo di riscatto fissato a 18 milioni di euro, una cifra estremamente importante. Non tanto per il valore del giocatore, ma quanto perché la Fiorentina riuscirebbe così a rientrare della spesa monster che ha fatto da oltre 20 milioni che ha fatto l'estate scorsa, nonostante una stagione estremamente negativa dell'attaccante, così come negativa è stata la stagione di tutta la Fiorentina in generale. Quindi il prezzo si pensava potesse essersi abbassato, invece comunque è una cifra importante, con il club viola che avrà anche il 10% sulla futura rivendita. Questo un po' con l'ufficialità di Posch al Mainz dal Como e l'annuncio che attendevamo di Molina alla Roma sono, diciamo, le notizie dell'ultima ora, in attesa poi chiaramente della definizione di tutto il resto, come la partenza di Vlahovic e Lukaku a questo punto per la Turchia,
1: certo.
2: O chiaramente eventuali aggiornamenti sul fronte Inter per quanto riguarda giocatori in entrata, con l'offerta a 30 milioni per Spence che, lo sappiamo, per il momento non convince il Tottenham, che ne chiede qualcosa in più, circa 35. Comunque in queste ore si stanno parlando le due società, quindi sono sicuramente da attendersi degli aggiornamenti in questo senso già nelle prossime ore, già nella giornata di oggi, con Luis Enrique che di fatto sta andando in direzione Roma, che sta chiudendo un po' dei colpi di mercato anche su un po' di pressing di Gasperini, no?
1: Sì.
2: Abbiamo visto un po', diciamo così,
1: esigente,
2: alterato, però ecco, esigente, però ecco, non è una novità.
1: No, esatto, lo conosciamo veramente bene. Allora Tommaso, io ti ringrazio per questo aggiornamento sul mercato, per questa raffica iniziale, ti lascio al tuo lavoro, a presto.
2: Grazie a voi, un abbraccio, ciao ciao.
1: Grazie a Tommaso Bonan per l'aggiornamento di mercato sulle trattative un po' delle ultime ore. Io riporto anche altri temi, perché poi dicevamo, man mano che ci si avvicina alla metà e all'ultima parte di agosto, le cose iniziano a diventare serie, si fa veramente sul serio. Ricordo anche di Suzuki, come sempre al centro di tantissimi discorsi di mercato, ormai è praticamente tutto fatto, si leggeva anche su tutto mercato web per il suo approdo al Paris Saint Germain. Infatti nelle prossime 48 ore dovrebbe poi svolgere le visite mediche e firmare il contratto che lo porterà a diventare un calciatore dei parigini. Si trasferisce a titolo definitivo dal Parma, 30 milioni di parte fissa, 5 di bonus di squadra. Però poi attenzione, come sempre, anche al risvolto sulla Juventus, perché ormai i bianconeri sembrano aver scelto proprio Suzuki come titolare del prossimo anno, e quindi possono strapparlo in prestito proprio per la stagione 2026-2027. Certo, poi fra un anno bisognerebbe trovare una valida alternativa, perché qualora dovesse far male non verrebbe confermato, qualora dovesse far bene il Paris Saint-Germain lo riporterebbe alla base. Ci sono già anche qui delle indiscrezioni molto interessanti, delle valutazioni su proprio il futuro della Porta. Si parlava di Alisson, vecchia conoscenza del calcio italiano, e di Luciano Spalletti, che l'ha avuto alla Roma, perché Alisson va in scadenza di contratto con il Liverpool nel 2027, quindi già si paventa un potenziale piano dei bianconeri: tenersi Suzuki per quest'anno e poi nella stagione successiva andare a lavorare ai fianchi di Alisson per prenderlo a parametro zero. Alisson, peraltro, era stato anche uno dei nomi accostati all'inizio del mercato, aveva anche aperto il giocatore, ma il Liverpool poi ha deciso di non farlo partire. Qui intanto arrivano dei messaggi al 331-8200-213, ecco, rispondiamo subito alle vostre domande. Federico, ecco, ce lo stavi chiedendo, l'abbiamo detto proprio poco fa con Tommaso Bonan di Romagnoli. Romagnoli all'Atalanta è un'ipotesi al momento, in realtà non ci sono stati grandissimi passi avanti negli ultimi giorni e nelle ultime settimane. Il calciatore ancora deve capire se ha la volontà di proseguire in Serie A con una maglia diversa da quella della Lazio, quindi sono anche volontà poi di natura sportiva, personali, e l'Atalanta invece deve capire se assecondare quelle che potrebbero essere le richieste da parte dell'entourage del giocatore, quindi le richieste economiche a livello di stipendio. L'Atalanta, sempre molto attenta a questo tema, deve valutare, deve capire se può essere conveniente l'operazione anche dal punto di vista dell'ingaggio e poi della spesa. Parliamo di un giocatore ancora valido, sicuramente, non di un giocatore giovane, perché a gennaio compirà 32 anni Romagnoli, ormai sta entrando nell'ultima fase di carriera, quindi ancora non si muove tantissimo, però in un senso o nell'altro, Federico, capiremo meglio, io credo, nei prossimi giorni, probabilmente negli ultimi 10 giorni di agosto, senza poi girarci troppo attorno. Mentre poi arrivava un'altra domanda su Moise Kean per il Como, notizia reale? Sì, in realtà è vero, il Como non molla, possiamo dire così. Moise Kean era andato alla carica, lo ricorderete, giorni fa, il Como poi non se n'era fatto nulla, o perlomeno la Fiorentina aveva poi rifiutato l'offerta. Invece la società lariana viene riportato anche su tutto Mercato Web, nel pezzo di approfondimento di Dimitri Conti, il centravanti classe 2000 in realtà piace ancora nonostante le smentite al Como, e quindi attenzione poi a quello che potrebbe essere l'evoluzione delle prossime ore, perché come viene scritto, ecco, proprio su tutto Mercato Web, la società lombarda si prepara a farsi nuovamente avanti, arrivando a mettere sul piatto, tra parte fissa e bonus, una proposta complessiva stimabile attorno ai 40 milioni di euro per il solo cartellino. Rimane però da capire a quel punto la Fiorentina come si comporterà. Qualcuno vede l'innesto di Pellegrino come una forma di cautela, cautelarsi in vista di un'eventuale cessione proprio di Moise Kean. Pellegrino ormai è praticamente quasi definitivamente un giocatore della Viola, possiamo dire ad ora è ufficiosamente un nuovo calciatore della Fiorentina. Le valutazioni della Viola su Kean erano più alte fino a tempo fa, poi c'era la famosa clausola rescissoria da 62 milioni fino al 15 di luglio, scaduta quella clausola rescissoria, comunque la Fiorentina sembrava non discostarsi così tanto da quelle valutazioni. 40 milioni sono una cifra importante. Bisognerà capire innanzitutto, uno, se la Fiorentina potrà valutare questa offerta come accettabile, quindi monetariamente parlando, e poi se anche tecnicamente la Fiorentina sia disposta, e Fabio Grosso soprattutto sia disposto a lasciare andare Moise Kean e rimanere con Pellegrino, che è un ottimo attaccante sicuramente, però se va via Piccoli e se va via Moise Kean, sì, alla Fiorentina resterebbe come centravanti appunto proprio lo stesso Pellegrino, ma poi non ci sarebbero alternative. C'è Nzola ancora sotto contratto, ma ovviamente non può essere preso in considerazione. Quindi qualcosa andrebbe fatto, su questo non c'è veramente dubbio, però ecco, riportiamo l'interesse dunque ancora concreto da parte del Como nei confronti del giocatore. Poi arrivano altri messaggi per altre squadre. Gaetano scrive: Frattesi regalato alla Lazio con Lotito che non ha mai fatto neanche uno sconticino all'Inter, è un'operazione che mi sembra una follia, un'operazione poco chiara. Il prossimo anno andrà alla Juve per 30-40 milioni, questa mi sembra una previsione un po' azzardata. Molto dipende da quello che riuscirà a fare alla Lazio, ma mi sento anche di dire quello che riuscirà a fare la Lazio e di conseguenza quello che Frattesi potrà dare in un ambiente al momento molto molto complicato. Io non credo ci siano operazioni poco chiare, non ci vedo niente di nessuna trama o sottotrama dietro a questa operazione. Semplicemente Frattesi è un giocatore in esubero già da troppo tempo all'Inter, e poi attenzione perché qualora fosse rimasto anche quest'anno, fra un anno si sarebbe ritrovato nell'ultimo anno di contratto, quindi sono già valutazioni. Ormai nel calcio contemporaneo, quando un calciatore entra negli ultimi due anni di contratto, già le società cominciano a guardarsi intorno. Poi dipendeva anche, secondo me, Gaetano, qui capiremo i dettagli del trasferimento nelle prossime ore, qual è il limite posto all'obbligo di riscatto, quali sono le condizioni, perché se sono simili a quelle per Gattuso, ossia al 12° posto, è vero che, come dicevo, la Lazio è in difficoltà, è vero che la rosa al momento forse non è all'altezza di una stagione esaltante, però ecco, se dovessero essere condizioni, non voglio dire facilmente, ma relativamente facili da raggiungere, a quel punto poi il diritto sarebbe considerato un obbligo e l'Inter incasserebbe comunque la cifra più un'elevata percentuale sulla rivendita. Sono valutazioni molto molto molto chiare in realtà, secondo me, da parte dell'Inter e da parte della Lazio. Poi arrivava anche un altro messaggio sulla Roma: Gasperini non abbia più scuse, quanto ha speso la Roma? Beh, la Roma ha speso e sta spendendo tanto, seppur poi in maniera intelligente, perché 35 milioni per Castro sono tanti, ma è una spesa intelligente. Molina 13 milioni è un buon prezzo, Kulirakis 16 milioni e mezzo è un buon prezzo, quindi in realtà è una Roma che sì, sta investendo tanto, ma lo sta facendo con cognizione di causa. È vero che è stato riscattato anche Malen, ora certo con Luis Enrique sarebbe un'altra spesa vicina ai 30 milioni. Io ti dico la mia: mi aspetto che dalla Roma possa uscire qualcuno nelle prossime ore, o perlomeno nei prossimi giorni, ecco, non nelle prossime ore. Sule è l'indiziato principale e io penso che l'Argentina a questo punto possa partire, magari più a ridosso della fine del mese di agosto, ma la Roma qualcuno lascerà andare. Ci sono, ripeto, degli indizi, e se la Roma può permettersi di spendere così tanto per alcuni giocatori, significa che ha in mano già qualche cosa di concreto sull'eventuale cessione di altri elementi. Questa era un'infarinatura generale un po' sul mercato e sui colpi che si stanno concretizzando in queste ultime ore, ma attenzione poi a quello che può accadere nelle prossime giornate, ma già anche nella giornata di oggi. Quindi voi rimanete collegati con noi, i messaggi del resto potete continuare a mandarli, il sottoscritto li recupererà sempre, anche perché è bene riuscire ad avere un confronto. Insomma, il pomeriggio è ancora lungo da trascorrere qui a TMV Radio, TMV Radio Sport, Calciomercato e Ritiri torna fra poco.

0: Di nuovo in diretta TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri, sempre Lucio Marinucci qui in studio. Proseguiamo nella programmazione di questo mercoledì 12 agosto e siccome l'Inter continua ad essere molto attiva tra fronte uscite, fronte possibili entrate, non possiamo che non fare un punto nerazzurro in compagnia di Cristian Recalcati, che è in collegamento con noi. Ciao Cristian, ben ritrovato.
1: Ciao, buon pomeriggio, ciao a tutti.
0: Allora, la domanda è, sarebbe il miglior colpo in uscita Frattesi, che dopo due anni finalmente pare possa, finalmente per lui, per trovare più spazio, lasciare l'Inter, o addirittura Luis Enrique, che potrebbe finire a Roma di fronte a un conguaglio, peraltro neanche bassissimo, e genererebbe una plusvalenza?
1: Ma io dico la verità, Luis Enrique, ho letto, ho sentito, non mi risulta proprio sia così, anche perché...
0: Tu hai altre voci, Cristian?
1: Sì, io ho voci che alla Roma interessava anche a gennaio Luis Enrique, ma sono state delle voci che sono arrivate, sono passate, adesso così di colpo, dopo 35 fallimenti, un po' come l'Inter, tra virgolette, dalla Roma, si sono buttati su Luis Enrique. Però, ragazzi, io se la Roma dovesse comprare veramente Luis Enrique a 30 milioni, faccio una statua alla dirigenza dell'Inter e anche alla dirigenza della Roma, che ci ha portato via un giocatore, per l'amor del cielo, nessuno dice scarso, non mi permetto ovviamente, però secondo me non da Inter, diciamo così. Quindi se la Roma ci fa questo grossissimo piacere, ripeto, a me risulta altro, cioè l'interesse della Roma c'è da gennaio.
0: Però dici nulla di approfondito?
1: Sì, beh, allora, quello che so io è che a Gasperini piace, ma non piace da esterno, lui vuole fare dei tre davanti, quello a sinistra, all'Inter fa addirittura tutta fascia destra, quindi non, ma lui nasce così, lui ha giocato in fascia destra al Marsiglia e lui giocava a sinistra in Brasile, sempre nella parte dei tre davanti, diciamo così.
0: Vero.
1: Quindi la Roma magari ricostruisce anche il giocatore, magari fa un qualcosa di importante, però non credo, almeno io, pensando e vedendo quello che sto vedendo sia nella amichevole di quest'anno sia nella passata stagione, che Luis Enrique possa costare 30 milioni di euro. A questo punto il mercato sarebbe veramente folle, cioè non ci sarebbero più cifre, perché 30 milioni lui e 20 Dumfries, mi sparo.
0: Devo dire, sì, ho rispetto, però sì, poi l'Inter aveva già investito una discreta cifra l'anno scorso, ma ecco, fare una plusvalenza, tu hai detto bene, secondo me non è neanche un giocatore così scarso, messo nel giusto contesto.
1: No,
0: probabilmente
1: no.
0: L'Inter non può permettersi di aspettarlo tutto lì, perché poi fargli completare un percorso di crescita sarebbe dispendioso, non so se
1: l'Inter in questo momento deve aspettare di uff.
0: Capisci.
1: Noi siamo gli unici che però aspettiamo i giocatori a 25 anni. Secondo me un giocatore a 25 anni dovrebbe essere già formato, non che viene all'Inter a trovare la sua. Okay? Però Diouf lo aspettiamo perché ha mostrato anche lui, come Luis Enrique, qualcosa di buono dopo il centrocampo, non nella fase difensiva, perché non può fare l'esterno all'Inter tutta fascia, non ha la parte difensiva, non è nel suo DNA. Per quanto riguarda invece l'altro giocatore da aspettare, che tutti non dicono nulla, ma deve completamente rifarsi dalla passata stagione, perché dopo il gol che fece con la Roma a Roma è scomparso, e parlo di Bonny. Bonny l'abbiamo visto nell'ultima amichevole, tutti l'hanno osannato, è tornato, allora io ho visto più che normale. Io continuo a dire, l'Inter ha la forza di avere Thuram, Lautaro e Pio Esposito in questo momento, che fa gol a tanti, noi l'abbiamo lì in panchina, magari quest'anno va a trovare più spazio. Per me Bonny è un altro come Diouf da trovare, non da trovare, da lanciare, da farlo diventare giocatore vero. E poi io, come ho detto l'altra volta, Diego Martinez, 28 anni, non so perché dobbiamo lanciarlo noi.
0: Ah, mi ricordo.
1: sono sincero, ho detto anche bisogna prima vendere e poi acquistare, sembra che sia andata in questa maniera, però anche con Frattesi va alla Lazio, contento per il giocatore, l'Inter dovrebbe ricevere i soldi tra un anno. Quindi quando tutti dicono bene, è uscito Frattesi, compriamo Jones, benissimo, ci sta, però non è arrivato niente.
0: Diciamo, è libera la pedina, ma non è che hai ricevuto il tesoretto adesso sull'unghia, certo, giusto.
1: In questo momento assolutamente no, io di Luis Enrique ancora non voglio credere ai 30 milioni, poi ripeto, se la dirigenza della Roma, se il buon amico ci fa questo regalo...
0: Te ne farai una ragione, Cristian.
1: Esatto, cioè me ne farò una ragione. Dio, oh, beh, dai, è andato via Luis Enrique, è arrivato però in questo momento siamo ancora sul, certo c'è un accordo di massima con Fratesia Lazio, quindi, però non è che ho visto i 30 milioni entrare, anzi a me dicono che sia un'operazione che vada dai 15 ai 18 milioni il prossimo anno, quindi i 30 milioni che si vociferavano non esistono, molto probabilmente anche Luis Enrique, sono voci che dicono 30 milioni, poi magari in realtà stanno parlando con la Roma per 20, 22, 23, non lo so, perché tutti che dicono, ah ma l'aveva detto Oaktree che c'erano 50 milioni, no, sinceramente parlando l'abbiamo detto noi giornalisti, ma Oaktree non l'ho mai sentita dire una volta, metto 5.000 lire, o metto 5 euro, o metto 5.000, o 5 milioni, non ha mai detto nulla, sono ovviamente delle voci che si sentono, si riportano, si parla di questo, ma tutto si basa su noi giornalisti che magari tramite la voce di un amico, di un interno, eccetera, eccetera, magari è venuto fuori questo. Però nessuno mai se ne... Infatti adesso si arrabbiano tutti con la proprietà dell'Inter, ma in realtà la proprietà dell'Inter
0: non ha mai detto nulla. Certo, finché non c'è una comunicazione ufficiale, voce basta.
1: Il tesoretto ce lo siamo, tra virgolette, non inventato. Abbiamo fatto due conti dall'anno scorso con le votamente, quest'anno è venuto fuori per noi.
0: Dice, lo si è fatto diventare reale quando...
1: Esatto, ma in realtà non l'ho mai sentito. Magari tra di loro in sede hanno parlato, quest'anno noi mettiamo a disposizione 15. Noi in realtà la verità non la sappiamo di questa. Quindi quando ti vanno contro la proprietà dell'Inter non ha mai detto niente.
0: No, è vero, e fai bene a chiarirlo, perché poi si danno per assodato tante cose sul calciomercato, poi non ne parliamo, che invece non sono reali. E su Fratesi invece poi, ecco Cristian, ne stiamo parlando pure qui sulle cifre da valutare, però ti chiedo, dopo quelle che sono state alla fine tre stagioni piene all'Inter, come ci si può spiegare il fatto che la sua posizione non sia mai cambiata? Come si conclude questa storia? Perché quando arrivò comunque c'erano delle aspettative, veniva da degli anni importanti al Sassuolo.
1: Ma guarda, io ti dico, io ancora adesso non ho ancora capito che ruolo faccia, perché tutti dicono è il sostituto di Barella, io seguo l'Inter ormai da 25 anni tutte le domeniche, io non vedo come sostituto di Barella Frattesi, cioè è un giocatore completamente diverso, un giocatore che sa inserirsi, è un giocatore di corsa, un giocatore di gamba, un giocatore che te lo trovi fare il terzino, che te lo trovi fare il difensore centrale, che te lo devi fare l'attaccante, ma non è Barella. È un giocatore diverso da tanti centrocampisti, è un giocatore che ha fatto bene con Spalletti, perché Spalletti probabilmente lo valorizzava in quella posizione dove lui dà il meglio di sé, che è proprio fare l'incursore. L'Inter in questo momento dell'incursore non serve a nulla, e l'Inter in questo modulo ormai lo porta avanti da 4-5 anni, e Frattesi diciamo è il classico pesce fuor d'acqua, cioè non sa veramente dove andare e come giocare. Certo che l'Inter ci ha perso un po', perché è vero che dovrebbero essere intorno ai 18, quindi tra i 15 e 20 milioni, diciamo così, verrà riscattato dalla Lazio, ci sarà l'obbligo poi, se determinate condizioni che sono moderate, dovrebbe essere la posizione in classifica raggiunta
0: di squadra,
1: al decimo posto, una roba di questo genere. E io dico, la cosa importante è che oltre a questi 15 milioni ci sarebbe poi una futura rivendita, una percentuale. Adesso non so quanto è la percentuale.
0: Facciamo, non è chiaro, però sembra molto elevata, Cristian.
1: Esatto, se la percentuale, ma io dico, adesso la dico a caso semplicemente, 10 milioni, 10%, se lo vendi poi a 20, magari l'Inter ne guadagna altri 2, arriviamo a 20, 22, 21. Però è quella la cifra, l'Inter aveva investito tanto, una cifra che siamo intorno ai 35-40 milioni di euro, ci troviamo alla metà, ma è anche vero che comunque già stava ammortizzato negli anni che è stato all'Inter, quindi non ci perde nulla.
0: È chiaro.
1: Frattesi va a giocare, magari troviamo un giocatore anche per la nazionale, questo è un altro punto a favore della cessione di Frattesi, perché all'Inter veramente, ma non perché, ripeto, come dicevi, che è scarso, non può giocare, no, non troverà mai posto in questa IMA, mai. Ma ripeto, quelli davanti a lui magari saranno anche più forti, ci mancherebbe, ma anche lui l'anno scorso avrà fatto 500-600 minuti, ma pochissima roba.
0: Si è giocato ancora meno degli anni prima, paradossalmente.
1: Certo, ma poi sai cos'è? Che quando entra un giocatore che magari da 6 partite che è in panchina, è ruggine. Non puoi pretendere che quando è in campo ti prende 8, si dice, vedi, Frattesi sempre lo stesso, per forza, 6 partite che non gioca. Come anche lui, secondo me, va valorizzato il giocatore, ripeto, anche per la nuova nazionale, ha sempre fatto bene con Spalletti, magari farà bene anche con Mancini, perché credo che un posto vada a ritagliarselo, perché è un giocatore, ripeto, un incursore che in Italia non ce ne sono.
0: E poi con l'Italia ha sempre fatto bene, devo dire.
1: Con l'Italia ha sempre fatto bene, magari recuperiamo un giocatore in più, e se va a giocare 90 minuti, tutte le partite, dico titolare, non 90 punti delle partite, ma fare il titolare alla Lazio con Gattuso, secondo me possiamo recuperare un giocatore e sicuramente la Lazio avrà i suoi benefici. L'Inter, il beneficio che ha, è che ha dato la possibilità a un giocatore di far vedere che giocatore è, e poi ha incassato qualcosa, ripeto, tra un anno, ma ha incassato qualcosa.
0: Eh sì, che comunque non è poco, no, auguriamo no. Ovviamente al giocatore poi di potersi finalmente rifare, anche qui parliamo di un giocatore ormai non giovane, totalmente età media, quasi 27 anni, quindi gli auguriamo di trovare sicuramente più minutaggio. Mentre sul fronte entrate, Cristian, che cosa ti risulta per la famosa fascia destra? Perché poi negli ultimi giorni è tornati alla carica per Spence, si parla di questa chiacchierata introduttiva offerta da 30 milioni, il Tottenham ne chiede 40, forse ci si potrà trovare a metà strada. Risulta anche a te questa trattativa, insomma, Spence è di nuovo la priorità?
1: Ma io dico la verità, ci eravamo sentiti quando dicevo che c'erano tanti nomi, dai Perisic, cioè Diaby e compagnia,
0: sì,
1: bella,
0: ricordo.
1: Erano tutti un nome di facciata, perché l'Inter ha sempre avuto nella testa il problema di sostituire Dumfries, e tu se vai a sostituire Dumfries con Perisic, cioè io dico un nome di quelli che si sono letti
0: su
1: mille
0: senso.
1: Giornali, avrebbe poco senso, anche perché tra sei mesi sei in ballo a cercarne un altro.
0: No, certo.
1: E quindi sei andato a buttare via, non so, i 2 milioni che devi dargli di stipendio, l'otto, il monte ingaggi che la proprietà va a guardare molto, anche perché per il fair play finanziario deve essere in linea con. E poi l'anno prossimo magari ti ritrovi con devi cercare il portiere, e poi non c'è il difensore, e poi non c'hai l'esterno ancora, e però poi va via Çalhanoğlu, e però arrivi al punto di dire perché l'anno scorso non ho provato a. Quindi la loro idea è sempre quella di sostituire, perché proprio lì non c'è nessuno, perché Diouf e Luis Enrique in questo momento, che sono i due di destra, non sono da Inter, anche perché non sono in quel ruolo.
0: No, certo,
1: perché, Luis Enrique e la Roma, Gasperino vuole per fare l'attaccante e Juve centrocampista adattato, quindi hanno bisogno veramente uno. Quindi la loro idea c'è sempre stato Spence, anche se uscivano 24 milioni di nomi, si è parlato con 24 milioni di giocatori, ma Spence era quello che era là. Ovviamente il Tottenham, che tra parentesi ha dato il via libera per l'uscita di Spence, Spence ha dato il via libera per il suo arrivo in Italia, stanno cercando di trattare. L'offerta è ufficiale, è stata mandata, mi sembra che sia qualcosa più di 30 milioni, non mi chiede perché sono 31,
0: sì, sì.
1: È una roba di questo genere, però è un qualcosa in più. Loro chiedono 40, ovviamente bisogna andare in trattativa, però una cosa che non capisco, è una cosa, perché loro avrebbero abbassato, sarebbero intorno ai 35-36 quelli che vorrebbero,
0: okay? Sì,
1: però siamo anche a 15 agosto.
0: Sì, sì, ma poi veramente caschiamo a fagiolo, sembra fatto apposta, è appena arrivato un altro aggiornamento, lo riporta Fabrizio Romano, dice proprio 2 minuti fa che si sta trovando l'intesa per poco più di 30 milioni, quindi in realtà poi forse il Tottenham potrebbe aver abbassato anche leggermente le richieste. Stiamo a vedere, non c'è nulla di ufficiale, però pare che si stiano facendo dei passi avanti su questi parametri. Ma comunque è il calciatore giusto per caratteristiche, Cristian, io mi ricordo già la settimana scorsa.
1: Ma è un calciatore che fa,
0: ne avevamo discusso.
1: È pienamente quello che sta cercando l'Inter, perché se vuoi cercare anche fisicamente il vice Dumfries, chiamiamolo così, il post Dumfries, lui rispecchia completamente le caratteristiche fisiche che va a cercare Christian Kivu. Ma poi ha un aspetto, Kivu disse una cosa importante su Carlos Augusto, io lo vedo meglio da braccetto che in esterna, e lui fa benissimo l'esterno destro, quest'anno era fermato al Tottenham solo da Pedro Porro.
0: Poi giocava a sinistra, infatti.
1: E lui ha giocato a sinistra al Mondiale, ha giocato anche molto bene a sinistra al Mondiale, e ha giocato lo scorso anno anche al Tottenham, anche se lui è destro. E questo
0: sì,
1: fa capire anche che il Di Marco della situazione non è che deve stare in campana che gioca Di Marco, però ti dà un qualche cosa in più. C'è quella volta che vuoi provare a giocare contro una squadra che magari non è quella, che magari gioca di uffa a destra e metti Spence a sinistra o altre cose, che non so, c'è Pavard che può fare anche benissimo il terzino, l'ha fatto per 80 partite al Bayern, poi sempre in nazionale lo può fare anche all'Inter, va in fascia a Pavard, l'altra parte gioca Spence, Spence gioca, ti dà un qualcosa in più, tra virgolette, Spence come, non dico cambio modulo, però una
0: utilità, certo.
1: Esatto, d'utilità, polivalenza che magari può essere utile a Christian Kivu. Ripeto, vediamo adesso, non c'è ancora nulla di, però se il Tottenham abbassasse un po' le pretese, probabilmente Spence non sarà mai dell'Inter, magari la indossa il 29 di agosto, però è lui l'indiziato principale. Io spero da interista che arrivi, perché è un giocatore che comunque è uno di quelli che ti può fare la differenza.
0: Sì, poi parliamo insomma di un giocatore di certo non grande, 26 anni l'ha appena compiuti, quindi ancora tanto tanto di carriera davanti. Quindi
1: e poi se... qualità che ha mostrato al mondiale, perché
0: sì,
1: è mia
0: esatto,
1: taglia.
0: Esatto.
1: È un giocatore, è un acquisto vero di quelli importanti.
0: Sì, al Tottenham si doveva ancora forse consacrare, però io penso che questi giocatori quando arrivano in Serie A abbiano un grosso vantaggio per il tipo di ritmo e di struttura, quindi potrà fare bene secondo me Spence per il tipo di giocatore che è. Staremo a vedere. E poi Christian, prima di salutarti, però ecco, abbiamo parlato tanto del mercato, però mi premeva anche chiederti nell'amichevole, ormai c'è l'ultimo test amichevole con il Real Betis, poi inizierà il campionato, però nel complesso che cosa hai visto in questo calcio d'agosto? Ripeto, le amichevoli per i risultati lasciano il tempo che trovano, però che indicazioni hai percepito dall'Inter in queste ultime settimane?
1: Allora, mi è sembrato di rivedere praticamente la squadra che ho lasciato qualche mese fa, tornare in campo con qualche acciacco ovviamente perché tutti sono stati in ferie, però la squadra è quella. Cioè, ovviamente uno può dire no, perché mancava questo, mancava quell'altro. Guardi il modulo, guardi come giocano, giocano ancora così. Cioè, è l'Inter di Chivu, l'Inter che ho appena lasciato. Quindi quello che adesso farà la differenza dell'Inter di Chivu saranno sicuramente gli interpreti. Ed è per questo che col mercato, che con Spence, magari Jones, con Stones, magari l'Inter ha qualcosa in più rispetto allo scorso anno. Staremo a vedere, però le indicazioni, cioè, le amichevoli sono, poi soprattutto quelle estive, con dei punti domanda. Ho visto il solito Pio, quello che va a recuperare i palloni, quello che gioca a spalla alla porta, quello che... ho visto, secondo me, un grandissimo giocatore, ma guarda, io ti dico, mio figlio fa il fotografo all'Inter Primavera, Under 20, e quest'anno l'ho seguito da settembre in poi, e ho sempre detto a mio figlio che il giocatore più forte, i giocatori più forti che avevano l'Inter Under 20 e Benito Carbone erano Leonardo Bovio e Mattia Marello. Questi due sono quelli che sono venuti, come a me ad esempio non piaceva Mosconi, ognuno ha le proprie idee sui giovani.
0: Sì, dei propri gusti, per carità.
1: Io ho rivisto Bovio con la prima squadra, Bovio è uno di quelli che se lo fai stare in prima squadra, non che devi giocare titolare, perché tutti no, come fai a giocare titolare? Ma no, ci mancherebbe. Ma se lo fai giocare in primavera e lo fai allenare sempre con Stones e compagnia bella, qualche panchina, fagli assaporare la Serie A con un esordio, secondo me è uno di quelli che ci sta tutta la vita. È uno di quelli che giocava al fianco di Jakirovic, decantato a 5 milioni, comprato a gennaio, sembrava che avevano comprato chissà chi. Io l'ho visti tutti e due, e per me Bobby è nettamente più forte.
0: Vabbè,
1: ecco, queste sono le cose delle amichevole estive che magari ti fanno vedere magari qualche giovane che può, ripeto, se ne hanno giocati in 10, hanno esordito in 4 lo scorso anno, Mosconi, Cotti, che poi finisce in Serie C a Grosseto, non è che è andato al Real Madrid. Tutti lo decantavano in maniera incredibile, poi vengono fuori questi ragazzini. Ripeto, io un anno che lo seguo, è veramente, veramente da tenere in considerazione. Gli amichevoli portano quello.

0: era diventato un fenomeno. Magari noi con Stones, con Bastoni e con Akanji, anche il Provedel non diventa un fenomeno, ma diventa il suo portiere.
1: Eh sì, lì attenderemo. Mi ricordo che avevamo degli interrogativi, ma delle visioni differenti. Quindi poi anche a Chivu giustamente staranno le scelte. Ti sto per salutare, Cristian. Arrivava però ecco un'ultima domanda fra i messaggi di Gaetano. Ti chiedeva di Due, ovviamente non Désiré Doué, Gela Due, che era uno dei nomi accostati per la fascia dello Strasburgo, il fratello di Désiré Doué. Però mi sembra a questo punto, fra Due e Spence, se devo spendere un po' di più di 30 milioni, prendo Spence. Cristian? Credo è caduto Cristian Recalcati proprio mentre lo stavamo per salutare. Beh, intanto ho risposto io a Gaetano. È un buon esterno anche Gela Due. Con lo Strasburgo negli ultimi anni ha giocato spesso, ha trovato spazio anche poi nelle competizioni internazionali. Intanto ce l'abbiamo di nuovo Cristian Recalcati. Cristian, ti stavo per salutare, dicevo, l'ultima domanda che ti ponevano nei messaggi era ecco che cosa magari pensare di Gela Due, il fratello di Désiré Doué, sull'esterno. Era un nome accostato, ma a questo punto dicevo, se bisogna investire 30 o poco più per Spence, ecco, lo faccio per Spence e non con tutto rispetto per Due.
0: Allora, Due secondo me è un bravissimo giocatore, però Due entusiasma tra virgolette perché si chiama Due.
1: Sì,
0: se
1: probabile.
0: Se fosse chiamarsi Gela Due, del fratello di Désiré Doué, si fosse chiamato Recalcati, secondo me non lo ecco, scusa la parola, non lo costavano minimamente all'Inter. La cosa da dire è anche una: non puoi più, l'Inter non può più prendere un punto di domanda.
1: No,
0: cioè, l'anno scorso hai preso Luis Enrique e vediamo com'è, e poi prendi Diouf e vediamo com'è. Ora, per sostituire Dumfries non devi dire vediamo com'è, devi prendere uno che sostituisca Dumfries. Quindi per quello che dico, che Spence è sempre stato là nei pensieri di, ed è quello che in questo momento ci serve più di tutti. Due, bravo, gioca nella Costa d'Avorio bene. Bonnino gioca nemmeno, è in panchina, quindi il discorso sarebbe è come dire allora è superiore. Però Spence è nazionale inglese, è arrivato nei prime quattro, ha mostrato di essere un solo giocatore. In questo momento, stesso prezzo, come hai detto tu, bene o male, è meglio andare a prendere Spence che avere un altro rischio in casa.
1: Eh sì, su questo siamo invece pienamente d'accordo. Cristian, io ti ringrazio allora per il tempo che ci hai dedicato e ti lascio al tuo pomeriggio. Grazie ancora, alla prossima.
0: Grazie a te, grazie a tutti, buon pomeriggio.
1: Grazie a Cristian Recalcati per questa bella chiacchierata, insomma anche a tema Inter, che poi inevitabilmente travolge anche tutte le altre squadre, viste le numerose trattative che stanno venendo portate avanti dai nerazzurri, sia in entrata che in uscita. Intanto stiamo per andare in pausa, qui però davo anche degli aggiornamenti interessanti su altre trattative di mercato, anche trattative interne, perché veniva scritto su tutto Mercato Web che potrebbe esserci un'inversione di marcia per la Fiorentina per quanto riguarda Dodò. Come sappiamo, il calciatore è considerato in uscita già da tempo, sembrava potesse partire in questa finestra di mercato, era stato accostato effettivamente all'Inter, anche alla Roma, poi non si sono approfonditi i discorsi. Al momento ha un contratto in scadenza nel 2027, ma l'aggiornamento è che la società viola sta valutando l'idea di un prolungamento, insomma di ricucire lo strappo. Un rinnovo sarebbe eventualmente annuale, quindi allungare poi i termini temporali fino al 2028. Si tratterebbe appunto di un contratto ponte strategico, insomma permetterebbe ai Gigliati di scongiurare il rischio di perderlo al zero nel 2027 e poi garantirebbe al calciatore brasiliano un margine di tempo maggiore per valutare con calma la situazione, quindi o rilanciarsi a Firenze oppure eventualmente essere ceduto, ma permettendo alla Fiorentina di incassare qualcosa. Di certo, come viene ribadito, il destino di Dodò si deciderà nel corso delle prossime settimane tra l'esordio in Coppa Italia e poi l'esordio in campionato, che ricordiamo è fissato per il 24 di agosto. Insomma, bisognerà capire l'evolversi della situazione. Io chiudo ecco, la notizia dicendo che comunque, da quel che si sa, Fabio Grosso è un estimatore comunque delle qualità di Dodò, vorrebbe averlo a disposizione in rosa, nonostante poi in realtà la Fiorentina, se guardiamo bene, ha rimpolpato le fila dei terzini destri, quindi ci sono stati già dei cambiamenti, degli interventi sul mercato, l'ultimo ovviamente quello poi anche per Valdepeñas, che ha caratteristiche un po' diverse, è vero, rispetto a quelle del calciatore brasiliano, ma c'è anche Jimenez, che ovviamente è il terzino di spinta della Viola, ecco, lui sì, con caratteristiche simili. Insomma, c'è un po' di sovraffollamento da quelle parti, e capiremo poi più avanti l'evolversi anche di questa situazione. Noi intanto abbiamo terminato la prima ora qui insieme a TMV Radio.

Sport, calciomercato e ritiri. Nel prossimo blocco avremo un altro ospite, ripartiamo dall'Inter, ma andiamo poi invece su tutte le altre squadre di Serie A, anche qui con gli ulteriori aggiornamenti dal mercato e non solo. A fra poco.

0: Rieccoci in diretta a TMV Radio Sport, Calciomercato e Ritiri. Continuiamo qui insieme, Lucio Marinucci ovviamente in studio, a parlare della preparazione delle varie squadre che ormai si stanno avvicinando sempre di più all'esordio in gare ufficiali, ma anche alle trattative di calciomercato, oltre ai vostri messaggi, alle vostre idee, alle vostre opinioni che potete sempre riportarci al usuale numero per i messaggi WhatsApp 331 82 00 213. Qui ce n'era qualcuno da recuperare prima, infatti Gaetano stava scrivendo di due, c'era un messaggio precedente in cui appunto Gaetano non si spiegava perché l'Inter non si sia orientata su Gheladue, profilo più adatto alle esigenze dell'Inter con fisicità e ruolo molto vicino al primo Dumfries, con il vantaggio di poter svolgere anche il ruolo di braccetto di destra. Pavard non dà garanzie, ma guarda Gaetano, in realtà ti abbiamo già risposto io e lo stesso Cristian Recalcati. Due è un buon giocatore, devo dire. Poi Cristian è stato più netto di me, ha detto se non avesse quel cognome, se non fosse il fratello di Désiré Doué, forse non sarebbe così altisonante come nome per il mercato. Io ti ripeto, per me Doué è un buon giocatore, Gheladué è un discreto esterno. È vero che parliamo di un giocatore più strutturato rispetto a Spence. Spence è leggermente più longilineo, però anche Spence è un giocatore che sa essere ruvido, in fase di non possesso, quindi lì è vero che Dumfries era anche lui più piazzato, però ecco, magari si può compensare con Spence, che pure non sarà un giocatore tecnicissimo, ma un po' più tecnico rispetto a Dumfries, sì. Quindi sono leggermente diversi. Dumfries un po' più fisico, Spence un po' più tecnico, ma per il resto per me sono giocatori simili. Sono tutti, ecco, esterni a tutta fascia, esterni nel vero senso della parola. Doué, Dumfries e Spence. Quindi per caratteristiche anche Doué sarebbe andato bene, per me Spence è un po' più pronto per quel livello lì e per la Serie A soprattutto, come dicevo, perché al Tottenham ha fatto bene, ma neanche cose stratosferiche, devo dire, anche non solo per colpe proprie, perché l'ultimo anno del Tottenham è stato un anno disastrato, quindi riuscire ad emergere era anche molto molto complicato, però quel tipo di giocatore lì, quando approda in Serie A, io ne abbiamo visti tanti, non solo sugli esterni, ma di norma riescono ad avere qualcosa in più, un passo in più, e quindi per l'Inter, ripeto, per caratteristiche potrebbe essere, anzi tra i nomi girati è quello più idoneo, quindi ormai l'affondo sembra essere solo questione di tempo. Prima abbiamo riportato gli aggiornamenti per quanto concerne poi un possibile ormai accordo con il Tottenham. Fabrizio Romano riportava appunto 30 milioni e poco più per la chiusura magari definitiva della trattativa. Ancora non siamo vicinissimi, ma ci sono dei passi avanti. Mentre nel frattempo vi riporto anche altri aggiornamenti sul Milan, anche sulla Juventus. Sul Milan vado su un nodo abbastanza ingarbugliato, che è quello relativo a Christian Pulisic, che ovviamente ancora non possiamo vedere perché è infortunato e per via dei guai muscolari alla coscia lo rivedremo solo più avanti nelle prossime settimane. È tornato comunque a Milanello, sì, il 30 di luglio, ma ancora in fase di riabilitazione, però rimane con interrogativo perché è un calciatore che nell'ultima parte della passata stagione non ha mai reso, ha un contratto in scadenza fra meno di un anno, e come viene riportato su tutto Mercato Web, oggi ci sarà un meeting tra Amorim e Pulisic, quindi un contatto fra l'allenatore e il calciatore statunitense per iniziare a capire anche quelle che sono le impressioni del calciatore in vista del prossimo anno. Quindi chissà che poi da questo incontro non possano scaturire dei piani anche sul mercato per i rossoneri. Io di sicuro riporto, non posso non riportare quelle che erano state le parole di Amorim e che sono scritte anche sul pezzo di approfondimento di tutto Mercato Web. Per Pulisic aveva detto: è veramente un calciatore di grande, grande talento, si è fatto male ai mondiali, bisognerà capire che cosa succederà più avanti, ma è perfetto per come è fatto il calcio in Italia, con le squadre che si difendono bene, può fare la differenza con la D maiuscola ho le idee chiare su come lo voglio vedere giocare, con il piede destro sul lato sinistro, anche sull'altro lato, anche se lo voglio tra le linee, non con i piedi sulla linea. È ben voluto nel club, c'è tutto il team dietro per sfruttarlo al massimo, per noi è molto importante. Insomma, devo dire che Amorim è stato molto molto attento finora a soppesare le parole in tutte le conferenze, in tutte le dichiarazioni pubbliche, ha sempre cercato di portare dalla sua parte quei giocatori un po' in bilico, di Leao se ne è parlato a lungo, ma anche Pulisic lo è, lo ritiene molto importante, però ecco, magari da questo meeting, come dicevo, da questo faccia a faccia si potrà capire di più. Mentre per la Juventus, mi sposto sui bianconeri, veniva riportata, qualcuno direbbe finalmente, da Gazzetta, una pista per Michele Di Gregorio, che finora non ha convinto alla Juventus, per usare un eufemismo, discusso anche nelle ultime amichevoli, non è di certo in un momento facile psicologicamente parlando. Sul mercato non si è mosso quasi nulla finora, l'agente del calciatore era volato in Inghilterra per capire se potessero accendersi delle piste dalla Premier League, ma di fatto poi non si era aperto nulla, mentre adesso Gazzetta.it riporta di un'ipotesi che potrebbe crescere, che è quella relativa al Valencia, quindi alla Liga, al campionato spagnolo. I due club starebbero discutendo sulla base di un prestito con obbligo di riscatto da 15 milioni condizionato al raggiungimento di determinati obiettivi. Del resto la valutazione del club era quella 10-15 milioni per il calciatore, e quindi ecco, l'uscita poi di Gregorio eventuale potrebbe liberare definitivamente il posto a Zion Suzuki, posto che anche lì non c'è alcuna ufficialità, però ecco, il piano sarebbe quello, far uscire Michele Di Gregorio a questo punto magari in direzione Valencia e poi accogliere in prestito dal Paris Saint-Germain Zion Suzuki. Noi intanto però abbiamo in collegamento l'ospite di questo blocco, lo ringraziamo per essere qui con noi, Fausto Pizzi. Ciao Fausto, ben ritrovato.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati anche voi, grazie.
0: Grazie a te Fausto per essere con noi. Ci sono tante trattative che si stanno accendendo, devo dire, nelle ultime ore, poi magari facciamo un punto. Parto dall'Inter, poi ci spostiamo anche sulle altre, perché Frattesi pare che sia per lasciare in ottica Lazio, Luis Enrique da valutare invece per la pista Roma, in uscita sempre, mentre pare che invece si stia avvicinando Spence per la corsia destra. Quindi ti chiedo, sulle uscite e sulle entrate, che idea ti stai facendo? E poi principalmente su Spence, se è il profilo giusto per sostituire Dumfries, un ruolo non da poco.
1: Ma penso che l'Inter stia lavorando con oculatezza, anche perché comunque ha una squadra molto competitiva, ancora relativamente giovane, quindi a parte il problema di Dumfries che è andato a Real Madrid, grosse cose da fare non ne aveva, però è chiaro che Dumfries è stato in questi anni un giocatore importante e sostituirlo non sarà facile. Sembrava avessero individuato in palestra il profilo esatto, poi sappiamo tutti com'è andata, adesso c'è da trovare comunque un'alternativa che sia un giocatore comunque di spessore, e il giocatore del Tottenham penso sia il profilo adatto, un giocatore che abbiamo visto anche ai mondiali con l'Inghilterra, che ha personalità, fisicità e forse anche un uno contro uno più dinamico rispetto ad Dumfries, quindi potrebbe addirittura migliorare le qualità tecniche della squadra.
0: Sì, lo dicevamo proprio prima, secondo me è colto nel segno, praticamente ha anticipato, o meglio, ha ripetuto quello che avevo detto io poco fa, perché è un giocatore leggermente meno straripante dal punto di vista fisico, anche se invece atleticamente sulla corsa è ottimo, ma è leggermente più tecnico rispetto a Dumfries, quindi sono d'accordo con te, è un profilo giusto. Si facevano anche altri nomi, Fausto, addirittura si è parlato di Diaby dall'Arabia Saudita, anche se Diaby è un'ala, quindi secondo me c'entrava veramente poco. Fra i nomi che sono circolati negli ultimi mesi e nelle ultime settimane, secondo me Spence era quello più idoneo dal punto di vista economico e dal punto di vista calcistico. Non so se anche tu ti sei fatto la stessa idea, è il migliore profilo tra quelli usciti o c'erano delle ipotesi che ti convincevano di più, posto che Palestra e Kalaili poi non si erano concretizzati?
1: No, è chiaro che mi sarebbe piaciuto vedere Palestra, perché comunque è un giocatore italiano e confermarsi, affermarsi in un top club in Italia sarebbe stato bello, però penso che Spence sia sia il profilo idoneo per l'Inter, per tutte le qualità e le caratteristiche che abbiamo sottolineato.
0: Per il resto invece la rosa nerazzurra come rimane, Fausto? Non ci sono state, devo dire, grandissime variazioni, è arrivato Stones, no, comunque un profilo, esatto, di esperienza, però ha puntellato, ecco, l'Inter, giustamente.
1: Assolutamente, no? Anche perché penso che avendo anche Akanji, che già conosceva per i tipi del Manchester City, avrà penso un inserimento molto più veloce nei meccanismi della squadra e va a rinforzare un reparto già molto forte, anche se sono stati persi giocatori come Acerbi, che comunque rappresentavano, no, un po' l'identità dell'Inter per qualità agonistiche, voglia di combattere, voglia di non mollare mai, però è un giocatore di altissimo livello, sicuramente migliorerà quelle che sono le scelte per cibo, visto che ha comunque una rosa abbondante.
0: Sì, beh, la struttura della rosa, come dicevo, è rimasta comunque ben impostata, l'Inter rimane molto competitiva. E poi però, prima di passare anche alle altre squadre, ti volevo chiedere, sempre sull'Inter, chiudo il cerchio sui nerazzurri, da Pio Esposito che cosa ti aspetti? È una domanda che sto ponendo a tanti, perché in precampionato comunque sta continuando a dimostrare le sue doti, l'anno scorso bene al primo anno, ora gli occhi di tanti puntati addosso.
1: Si deve confermare, non sarà semplice, perché arrivare lì ci si può arrivare, poi confermarsi ad alti livelli tutti gli anni vuol dire che raggiungi uno status di giocatore di primissimo livello, no? Speriamo, perché è un ragazzo su cui puntare, penso anche a livello di nazionale, quindi speriamo che si consacri ulteriormente. È chiaro che deve sfruttare le opportunità che il mister gli potrà concedere, perché comunque in una rosa dove hai Lautaro e Thuram e Boni e non ti capiterà di giocare sempre, lui poi ha un fisico possente, quindi stiamo vedendo anche la fatica che sta facendo in queste amichevoli, però poi quando entra in forma è un giocatore che comunque può essere devastante dal punto di vista fisico, ha presenza in aria, è forte di testa e speriamo si confermi, ne abbiamo bisogno anche a livello di panorama italiano.
0: Ah, su quello non c'è dubbio, poi nel ruolo di centravanti ancora di più forse rispetto anche ad ulteriori reparti. E poi però, ecco, mi sposto anche sulle altre squadre, sulle competitor dell'Inter, chi vedi più avanti? Il Napoli non ha potuto operare tantissimo in entrata perché prima deve far uscire degli elementi, comunque panchina c'è Massimiliano Allegri, c'è grande curiosità, devo dire, Fausto, anche il Napoli ha una rosa molto lunga, quindi le alternative al momento non mancherebbero di certo al tecnico livornese.
1: No, penso che delle competitor sia la più accreditata, no? per qualità di rosa e per come Allegri è abituato a gestire gruppi importanti, quindi sicuramente anche il mister dal canto suo avrà un po' di spirito di rivalsa, visto le ultime annate non positive. Quindi
0: ti attendi un riscatto, insomma, Fausto?
1: Mi aspetto un riscatto, mi aspetto più voglia e determinazione nel voler raggiungere obiettivi importanti. Non sarà facile, perché ripeto, l'Inter in questo momento è un gradino sopra tutte, però di quelle dietro mi sembra la più creditata, il Napoli a dar fastidio all'Inter.
0: Beh, come del resto, insomma, dimostrato nelle ultime stagioni. E poi ci sono tutte le altre, alla spicciolata ti chiedo anche delle altre squadre che stanno cercando di rilanciarsi. C'è la Juventus, alla fine anche qui c'è un allenatore preparato come Luciano Spalletti, è arrivato con Lomania, è arrivato Ibegovic, forse arriverà Suzuki in prestito in porta. Si sta cercando di completare la Juventus. A che punto la vedi? Perché poi c'è da riscattare una delusione più che cocente che si porteranno dietro dal campionato scorso.
1: Sì, hai detto bene, sono ancora in via di completamento, no? Mi è capitato di vedere l'amichevole proprio con l'Inter in Australia, mi è sembrata ancora in costruzione come squadra. È vero che Colomoni e Ali Begovic sono arrivati da poco, sono giocatori importanti che andranno inseriti nei meccanismi della squadra e porteranno sicuramente qualcosa in più all'attacco della Juve, che l'anno scorso è mancato perché Vlahovic, David e Pedda hanno obiettivamente dato poco, no, al reparto offensivo della Juve.
0: Beh.
1: Ma anche le altre le vedo ancora un pochettino in fase di completamento, no? sia la Roma, anche se comunque spero viva dell'entusiasmo di aver raggiunto un obiettivo importante come la qualificazione in Champions, però sembra che manchi qualcosina, così come manca qualcosina al Milan.
0: Forse al Milan più di qualcosa.
1: Esatto.
0: È quella che vedo più indietro, ti devo dire la verità.
1: Assolutamente. Sono curioso di vedere di rivedere il Como con l'impegno della Champions, come gestirà le doppie partite settimanali, e mi aspetto tanto dalla Fiorentina. Obiettivamente ha fatto un mercato importante, non da ultimo con l'acquisto di Pellegrino, che è un giocatore che qua a Parma ha fatto vedere grosse qualità.
0: Pronto per un salto in avanti?
1: Sì, dal punto di vista mentale, un ragazzo intelligente, preparato, disponibile, di testa molto forte, quindi quando hai squadre molto chiuse, comunque lui sa far valere il suo fisico e quindi ti risolve tanti problemi anche di manovra avere un giocatore così. E quindi mi aspetto una sua consacrazione, soprattutto perché va in una squadra che sta per essere costruita in maniera intelligente.
0: Sì, perlomeno l'obiettivo è quello. Finora Paratici, devo dire, ha operato in maniera egregia sul calciomercato, però ecco, adesso mi fa venire in mente, proprio da Parma, anche Suzuki, quindi è pronto per fare un salto in avanti. Prima lo dicevamo, ha costato anche alla Juventus, sta per arrivare al Paris Saint-Germain, poi i francesi potrebbero girarlo in prestito ai bianconeri. È pronto per un salto, perché io devo dire, negli ultimi 2 anni è migliorato tantissimo, è diventato un signor portiere.
1: Assolutamente, ha qualità importanti, non dimentichiamoci che è un 2002, comunque ancora un portiere relativamente giovane. E nell'ultima annata ha avuto questo infortunio che gli ha fatto perdere qualche mese durante la stagione, però poi l'ho rivisto molto bene ai mondiali, sicuro, efficace, è bravo coi piedi, anche lui molto intelligente, fisico, esplosivo, e quindi secondo me è un portiere moderno che ci sta bene anche nelle grandi, perché possiede un gran piede. Tecnicamente magari è ancora un pochettino da sgrezzare.
0: Però ha fatto anche un grande mondiale.
1: Sì, molto, molto, molto. Quindi che arrivasse in un top club me lo aspettavo.
0: Sì, secondo me se lo merita, come dicevo, per quello che ha fatto vedere e nell'ultimo campionato. Staremo a vedere poi se potrà arrivare effettivamente alla Juventus. Fausto, mi sembra che abbiamo fatto un po' un giro generale sulle tante squadre. Io a questo punto non posso che ringraziarti, è sempre un piacere. Ti lascio ai tuoi impegni. Grazie ancora Fausto, alla prossima.
1: Grazie, buona continuazione anche a voi.
0: Grazie a Fausto Pizzi, come sempre disponibilissimo e gentilissimo per parlare di calcio e poi anche dei progetti, delle preparazioni di queste squadre. Qui continuano ad arrivare messaggi al 331-8200-213, poi più avanti li recupereremo, mentre ci sono anche delle parole, io le riporto sempre da Tutto Mercato Web. Abbiamo parlato di portieri per quanto riguarda Di Gregorio, parliamo di portieri per quanto riguarda il Napoli, che quest'anno ha preferito tornare a puntare su Meret, devo dire dividendo un po', perché Meret è sempre stato un profilo che ha molto divisivo per ciò che ha dato nelle ultime stagioni, a tratti bene, in altre meno, poi anche sfortunato, devo dire, con gli infortuni questo ragazzo. Quest'anno Allegri pare voglia puntare su di lui e non su Milinkovic-Savic, che rimane in uscita. Comunque Meret ha parlato ai microfoni di Sky Sport, ha detto sono contento di potermi giocare le mie carte, poi sarà il mister che deciderà ruoli e gerarchie, ma sto lavorando bene, sono fiducioso per questa stagione, mi farebbe piacere fare tante presenze qui a Micca, ovviamente poi ha le proprie preferenze giustamente di titolarità, ma ha detto che l'importante è che la squadra vada bene, che raggiunga gli obiettivi prefissati. Sono qui da molti anni, ne ho passate di tutti i colori, ho vissuto molti alti, qualche basso, ma del resto questa è una piazza che ti dà molto e che allo stesso tempo pretende molto, come giusto che sia. Il nostro compito è quello di lavorare al 200% per farci trovare pronti. Queste le parole di Alex Meret, che ormai è un portiere, possiamo dire, esperto per il tipo di profilo. Ce lo ricordavamo quando era ancora un prospetto del nostro calcio per la porta. Forse non ha fatto il percorso che qualcuno si poteva aspettare. Ad un certo punto era quasi in concorrenza con Gianluigi Donnarumma, lui 2 anni più grande rispetto a Donnarumma. Era arrivato a Napoli da soli 21 anni, adesso di anni ne ha 29, a marzo ne compirà 30, quindi parliamo di un giocatore con grande esperienza sulle spalle. Pare che sia prefissato ormai il ruolo da titolare per lui. Tanto riporto anche un'ultima ufficialità poi per il Sassuolo. Interessante il colpo in entrata dei neroverdi. Facciamo sempre grande attenzione quando il Sassuolo acquista un giovane, perché il club emiliano ha sempre avuto un occhio di riguardo per gli under, e adesso pare stia per arrivare, anzi è arrivato, Idriss Koulibaly, 17 anni, difensore centrale classe 2009 che i neroverdi hanno tesserato dopo che il calciatore è cresciuto nel settore giovanile, anche qui di un club che riesce a far rendere molto bene i giovani, Borussia Dortmund, con cui era arrivato fino alla selezione Under 17, ufficializzato proprio per quanto riguarda il Sassuolo, dunque l'ingresso e l'acquisto della classe 2009 dal Borussia Dortmund. Dicevo, c'è sempre grande attenzione invece per i neroverdi quando si parla di giovani. Per le altre trattative invece abbiamo detto di Christensen all'Atalanta, ne abbiamo parlato nel corso di questi ultimi giorni, e do gli aggiornamenti anche su poi il percorso del calciatore, le tappe che sta percorrendo proprio per arrivare a Bergamo e per diventare a tutti gli effetti un nuovo giocatore a disposizione di Maurizio Sarri. È in viaggio verso Bergamo e poi ci saranno gli aggiornamenti sulle visite mediche. Domani saranno svolte dalla classe 2002 al momento, insomma, quindi si stanno aspettando gli ultimi dettagli, poi ci sarà la solita firma di rito sul contratto e poi ecco il giocatore potrà finalmente diventare una nuova opzione per Maurizio Sarri. Ricordiamo anche i dettagli ancora una volta dell'operazione: prestito con obbligo di riscatto 22 milioni a cui poi aggiungere 3 eventuali ulteriori milioni di bonus più il 10% sulla futura plusvalenza derivante dalla rivendita, perché anche questa è una novità delle ultime formule di calciomercato: non c'è solo la percentuale sulla futura rivendita, ma ci sono anche le percentuali sulla plusvalenza, che ovviamente rappresentano una cifra minore rispetto alla percentuale diretta sulla rivendita, ma che comunque possono sempre garantire poi quei cavilli in grado di chiudere eventuali trattative. Noi siamo arrivati alla metà praticamente di TMV Radio Sport Calcio Mercato e Ritiri di oggi, la terz'ultima puntata dell'anno di TMV Radio Sport Calcio Mercato e Ritiri, perché poi sta per terminare l'attesa, sta per tornare Maracanà con il direttore Marco Piccari, con Stefano Impallomeni e con tutti i suoi ospiti. Io lo ricordo, da lunedì si parte, quindi ormai è partito il conto alla rovescia per il ritorno di Maracanà con la nuova stagione. Noi il ticchettio, sentiamo la pressione alle spalle del direttore Marco Piccari che incombe, tra poco tornerà, ma intanto abbiamo ancora un po' di tempo per ballare, no? Come si suol dire, quando il gatto non c'è i topi ballano, quindi noi continuiamo a ballare con il calciomercato e con il valzer dei colpi che si stanno assecondando in questa sessione estiva. Noi torniamo fra poco sempre con TMV Radio Sport Calcio Mercato e Ritiri.

0: TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri, proseguiamo in questo pomeriggio di TMV Radio, in questo caldo pomeriggio del 12 agosto che ci sta conducendo ormai però sempre di più alle gare ufficiali delle squadre di Serie A, perché ricordo che poi fra poco più di 48 ore ci saranno le prime gare dei 32esimi di Coppa Italia, quindi già con Parma che scenderà in campo col Catania, il Cagliari con l'Arezzo, poi Monza-Avellino e Fiorentina-Benevento, insomma le prime quattro gare che ci daranno delle indicazioni su poi quello che potrà essere il percorso in questa stagione 2026-2027. Antonio, sul messaggio che è arrivato ti rispondo poi fra poco più avanti, perché prima abbiamo in realtà un approfondimento a tema Cagliari e ringraziamo Elena Cardi per essere qui con noi appunto per parlare dei rossoblù. Grazie Elena, ben ritrovata.
1: Ciao ragazzi, buongiorno e buon lavoro a tutti.
0: Dicevo, proprio partendo in realtà dal campo, Elena, ci stiamo avvicinando a grandi passi all'esordio in gara ufficiale, ormai dopodomani questa gara con l'Arezzo dei 32esimi di finale di Coppa Italia, pochi giorni fa comunque un altro test con il Nizza, quindi già ti chiedo, prima poi di andare sulle altre vicende di mercato, che tipo di Cagliari ci possiamo aspettare in questa prima sfida contro i toscani e poi in generale che Cagliari si è visto negli ultimi test, in particolare in quello contro il Nizza?
1: Guarda, io partirei più magari da quello visto contro il Nizza, che in realtà è stato un po' un Cagliari a metà, nel senso che comunque quella sera poi sono arrivati Maldini, Kevin Carlos, Giuseppe Aurelio, quindi comunque diciamo che la squadra non era sicuramente al completo e anche Pisacane non ha potuto provare tutti i nuovi acquisti che invece immagino saranno in campo, se non tutti e tre, magari almeno uno dei tre in campo con la resta appunto venerdì. Domani scopriremo anche qualcosina di più sicuramente anche sulla formazione che scenderà in campo con l'Arezzo, perché Pisacane sarà la sua prima conferenza stampa pre-gara di questa stagione. Vediamo un pochino anche lui come sta valutando la squadra, la preparazione, come ha visto anche i nuovi arrivati che sono qua in Sardegna da appena una settimana neanche, a dire la verità, perché appunto esatto, sono arrivati tra sabato notte e domenica mattina, quindi hanno avuto anche pochi giorni momentaneamente sia di ambientamento con la squadra che di allenamento con col nuovo mister. Vediamo un pochino, sicuramente un Cagliari giovane, che è un po' la filosofia che si sta attuando in questi anni, che è partita un po' in realtà con Angelotti l'anno scorso, quest'anno è stata sposata anche da Cardi. Sta proseguendo questa filosofia, qua siamo ovviamente contenti perché avere tanti giovani fa bene al calcio italiano, avere tanti ragazzi, soprattutto ragazzi italiani, grazie a Dio ne sono arrivati diversi.
0: Esatto.
1: Vediamo adesso come proseguirà questo taglio, di come continuerà a crescere, ecco.
0: Sì, di sicuro è un'età media sempre più bassa, peraltro poi, sai Elena, io credo che i progetti con i giovani, ecco, debbano essere fatti, commisurati anche con calciatori d'esperienza, soprattutto per queste squadre che poi hanno anche l'esigenza comunque di mantenere la categoria, però se c'è un allenatore che ha capacità e esperienza con i giovani, quello è Pisacane, quindi secondo me è anche il tipo di progetto giusto per l'identikit che si ha in panchina, o sbaglio?
1: Sì, assolutamente, diciamo che l'esperienza che Pisacane ha fatto con la primavera del Cagliari sicuramente gli ha dato una marcia in più per poter lavorare con i giovani anche con una prima squadra. Noi l'anno scorso eravamo un po' scettici in realtà di vedere Pisacane su una panchina in Serie A, ma non tanto per le sue competenze quanto proprio per il fatto che non avendo mai avuto magari una sua panchina completamente da sole, ha sempre fatto il secondo in realtà anche per poche partite. In Serie A avevamo tutti un po' paura di come si potesse approcciare, invece è stato veramente bravo già l'anno scorso, ha dimostrato di saper lavorare con i ragazzi, forse appunto proprio grazie anche all'esperienza avuta con la primavera. Quest'anno sicuramente noi ci aspettiamo tutti una riconferma di quello che è stato il mister dell'anno scorso, e anzi una crescita maggiore anche da quel punto di vista là, perché sicuramente un anno di Serie A gli ha fatto acquisire una maturità in più, magari l'anno scorso non aveva neanche pienamente.
0: No, infatti, quindi già il risultato era stato buono, può ancora crescere, è un tecnico giovane, peraltro anche con delle idee molto ben definite, e anche parla molto chiaro in conferenza stampa, che è qualcosa che personalmente mi piace molto, quindi gli facciamo in bocca al lupo, però poi Elena, siamo pur sempre ad agosto e si parla in realtà ancora di calciomercato, ci sono vari nodi da sciogliere, parto come sempre inevitabilmente da quello relativo ad Esposito, ti chiedo che tipo di aggiornamenti ci sono, abbiamo letto della pressione anche del Como, e quindi ti chiedo la valutazione se rimane sempre comunque quella di cui avevamo discusso settimana scorsa e se ci sono stati passi in avanti in tal senso.
1: Guarda, in realtà da parte del Cagliari la cosa è rimasta un po', è stata un po' messa a tacere, nel senso che il polverone si è sollevato ovviamente le settimane scorse perché la notizia era un po' fresca e anche quanto rilasciato dal suo procuratore non è sicuramente piaciuto né a Giulini né all'intera società, quindi ovviamente
0: per usare un eufemismo.
1: All'inizio, esatto, all'inizio insomma il tema era un po' più caldo, per adesso questa settimana diciamo che da parte del Cagliari la situazione si è un po' più placata, ma sicuramente si sta lavorando per la cessione del giocatore, perché dopo appunto le dichiarazioni di Giuffredi, lo stesso ragazzo che comunque alla fine anche con gli atteggiamenti, per quanto non l'abbia detto esplicitamente, però diciamo che con gli atteggiamenti ha fatto ben capire che qua non si vuole stare più, quindi sicuramente la società sta continuando a lavorare per una cessione, anche perché, come ci siamo detti anche la settimana scorsa, se dovesse rimanere qua a Cagliari diciamo che non avrebbe vita facile, magari non tanto col gruppo squadra e con l'allenatore quanto anche col resto del tifo, perché qua certo. Ovviamente adesso iniziano anche i malumori da parte dei tifosi che non lo vogliono più in squadra, quindi sicuramente ci saranno aggiornamenti in quel versante là che lo vedranno lontano da Cagliari, non si sa bene quando, diciamo che ancora il calciomercato ha qualche settimana per far vedere dove finirà Esposito, se effettivamente lascerà la Sardegna durante questa sessione o se ci dovremo aspettare una sessione o un prestito a gennaio, e vediamo un pochino come prosegue. Intanto stamattina invece è stato comunicato che Rattering, che è arrivato lo scorso anno e che ha fatto solo un esordio, esatto, ha fatto solo una partita, uno spezzone di partita con Cagliari, poi ha sempre giocato con la Primavera perché il Pisacane si è accorto che non era esattamente pronto, è stato ceduto in prestito alla Dodenag, quindi vediamo quest'anno se il ragazzo riuscirà a crescere e se diventerà poi uno dei pilastri della difesa del Cagliari.
0: Beh, comunque aveva investito una discreta cifra, no? Mi ricordo più di 1 milione di euro per il ragazzo, o sbaglio, Elena?
1: Sì, esatto, diciamo che la cifra era anche importante, infatti tutti ci aspettavamo, noi addetti ai lavori, ma anche i tifosi ovviamente si aspettavano diciamo un impiego maggiore del ragazzo, ovviamente poi le scelte vengono fatte dall'allenatore che sicuramente, avendolo visto molto più di noi durante gli allenamenti e avendolo anche visto in quello spezzone di partita che poi effettivamente ha giocato, si è reso conto che evidentemente per il campionato italiano non era ancora pronto. Infatti in Primavera ha fatto benissimo, è stato sicuramente decisivo in tante occasioni, vuoi anche il fisico che lo ha aiutato magari rispetto a un Primavera, avendo lui giocato sempre con le prime squadre si era un po' più formato, però per la prima squadra evidentemente, per la Serie A più che per la prima squadra, per la Serie A evidentemente non era ancora pronto.
0: Eh no, chissà che l'area di casa dell'Olanda poi non possa fargli solo che bene, vedremo alla Dodenag come e se riuscirà ad imporsi. Però poi vado anche sugli altri nomi, Elena, perché gli aggiornamenti, ecco, mi premeva chiedertili anche sui profili di Zappa, ti ricorderete, l'avevo chiesto anche settimana scorsa, perché pure su di lui non ci sono mai stati troppi approfondimenti, ma le voci non si sono mai del tutto placate di interessamenti, quindi ti chiedo se potrebbe cambiare qualcosa nelle ultime settimane, perché parliamo di un calciatore importantissimo degli ultimi anni. E poi leggevo anche di interessi per Lautaro Rivero del River Plate. Quindi ecco, ti chiedo anche qui quanto c'è di vero per le trattative.
1: Guarda, per quanto riguarda Zappa rimango un po' dell'idea dell'altra volta, nel senso che sicuramente i rumor sul mercato fanno anche bene un po' sia al giocatore che alla società per far aumentare il valore del giocatore, ma non penso che effettivamente Zappa sia uno dei giocatori in partenza, anzi diciamo che da come è stato anche definito dalla società, dalle poche cose che arrivano dal quartier generale del Cray Sports Center, è uno degli uomini di punta di Pisacane, uno di quelli su cui anche quest'anno farà sicuramente più affidamento, dovrebbe addirittura essere il vice capitano dopo De Iola, quindi o il capitano addirittura quando De Iola non sarà in campo, quindi privarci di un giocatore come Zappa non so sinceramente se effettivamente sarà un ragazzo in partenza o meno. Io penso che rimarranno più magari i rumor di mercato che, ripeto, servono un po' sempre anche per movimentare la sessione, ma almeno fino a gennaio rimarrà qua, salvo non arrivi magari qualche offerta irrinunciabile sia per il ragazzo che per la società, per cui arriverà magari o la cessione o il prestito. Mentre per quanto riguarda Lautaro Rivero, guarda, un po' si sta parlando ovviamente perché servono comunque altri rinforzi, e anche qui si parla di un altro rinforzo decisamente giovane. La difesa ovviamente va un pochino rafforzata, perché per quanto Mina sia il nostro guerriero, abbiamo sicuramente bisogno,
0: certo.
1: Abbiamo sicuramente abbiamo bisogno, adesso anche con la sessione di Ratzinger, abbiamo bisogno anche di qualche rinforzo lì, perché purtroppo Mina muscolarmente è molto fragile, l'abbiamo visto, tante volte si deve fermare, alle volte fa gli allenamenti a metà, le partite magari non riesce a terminarle per crampi, quindi sicuramente un ragazzo giovane potrebbe essere utile in difesa. Non sono arrivate in realtà notizie molto concrete sulla questione, sono anche qui prevalentemente dei rumors, vediamo se in queste ore o comunque nei prossimi giorni si svilupperà in maniera differente la notizia, ecco.
0: Tutto chiaro, Elena. E allora a questo punto, prima di salutarti, ti pongo un'ultima domanda, perché arrivava, ecco, un messaggio su cui ti veniva chiesto di Albarrasin. Ecco, parlavamo prima di giovani arrivati a gennaio. Anche qui l'investimento non era stato poi così ridotto, non l'abbiamo praticamente mai visto l'anno scorso, proprio qualche spezzone da gennaio in poi, ma dimenticabile. Ecco, ti chiedo, ecco, la tua opinione sul calciatore, che cosa ti aspetti, anche che cosa si è visto in queste gare estive.
1: Guarda, Albarrasin secondo me ha avuto un po' la storia di Rattering l'anno scorso, con la differenza che Pisacane l'ha voluto mantenere prevalentemente con la prima squadra, anche perché diciamo che gli attaccanti non erano poi così tanti, quindi se mandava anche lui in primavera rischiavamo di non avere più nessuno davanti. Non ha giocato tanto, è vero, però anche con la partita contro l'Unica si è fatto vedere, ha fatto delle cose anche discrete, ecco, che sono piaciute, ha segnato tra l'altro il rigore che poi alla fine ci ha segnato il trofeo Gigi Riva, che per quanto potesse essere una partita non ufficiale, ecco, serve comunque per mettere il minutaggio sulle gambe. Secondo me il ragazzo quest'anno troverà sicuramente più spazio, non avendo più Pavoletti, non avendo più il Gallo Belotti, con la situazione di Esposito che c'è. Non dico che sarà titolare, perché non si può mai sapere, comunque Pisacane poi dovrà fare le scelte, però secondo me ha buone probabilità per mettersi più in mostra, ecco. Chissà che non si veda anche titolare contro l'Arezzo, magari fa vedere un po' il calibro del giocatore che è.
0: Sì, peraltro fra pochi giorni compirà 21 anni, quindi ancora non è un ragazzino, ma è molto molto giovane. Elena, allora io a questo punto ti ringrazio per questi aggiornamenti a tema Cagliari e ti lascio al tuo lavoro. Buon proseguimento di giornata.
1: Grazie mille, buona serata anche a te.
0: Grazie ad Elena Cardi. Aggiornamenti dunque sul Cagliari, ma anche sugli altri spostamenti di mercato che potrebbero poi interessare i sardi e non solo. Prima parlavamo di Esposito, ecco, io riporto quanto veniva scritto da tutto Mercato Web, perché comunque parliamo di un discreto giocatore, non mentiamoci, è vero, non di un fenomeno. Qualche anno fa forforse c'era qualche aspettativa in più sulla classe 2002, 24 anni, ancora tanta carriera davanti. Nell'ultima stagione comunque ha dimostrato di mantenere dei discreti parametri realizzativi, non è un bomber assoluto. Negli ultimi due campionati tra Empoli e Cagliari ha fatto 17 gol, non sono numeri stratosferici, ma sono dei buoni numeri. E come abbiamo ribadito poi c'è sempre ancora l'interesse del Como, che sarebbe ancora interessato al calciatore, potrebbe anche inserire poi delle eventuali contropartite per acquistarlo. Si parla di Dossena, si era parlato anche di Van der Bremt, la valutazione del resto si aggira intorno ai 18-20 milioni del Cagliari, è una valutazione elevata. Non escludo che sull'ultima parte di mercato poi eventualmente il prezzo non possa abbassarsi, perché il Cagliari non può permettersi di tenere in casa un giocatore scontento, un giocatore che ha un contratto anche molto lungo, quindi prima riuscirà tra virgolette a liberarsi non del calciatore ma di questa situazione, e meglio sarà per i sardi. Torno poi anche sui messaggi WhatsApp che stavano arrivando prima al 3318200213. Arrivava una domanda, ecco, suspense per capire che tipo di giocatore sia. Per me, ecco, qui prima Antonio scriveva quella che poi è la mia opinione, ossia che Calaili sarebbe stato l'ideale. Devo dire forse Spence un po' più accorto in entrambe le fasi. Ancora, Calaili è un giocatore molto di spinta, un calciatore molto offensivo, anche lui nato in realtà come attaccante. Però essendo un 2004 si sarebbe potuto non aspettarlo, perché secondo me sarebbe bastato poco per inculcargli dei, magari anche dei parametri e soprattutto dei dettami tattici differenti, anche un po' più difensivi. Era un profilo che poi l'Inter in realtà aveva raggiunto, al momento rimane al San Gillois, anche perché dovrà sciogliere poi questi dubbi. Ad ora sta giocando, sapevo che da paese a paese ci sono delle normative differenti. Kalaili ha giocato la Supercoppa di Belgio, ha giocato anche contro il Bodo Glimt alla gara d'andata dei preliminari di Champions League, tra l'altro con il Bodo Glimt alla fine ha passato il turno. Probabilmente, ecco, in vista futura, in ottica futura, Antonio, sì, forse Kalaili sarebbe stato molto, molto interessante. A me è un calciatore che piace molto, da appassionato anche del campionato belga, nell'ultima stagione l'abbiamo visto. Adesso però Spence, secondo me, rappresenta la migliore tra le carte che sono a disposizione dell'Inter. I nomi che sono girati sono veramente, sono stati tanti. Devo dire però che quello di Spence, come ho detto prima, rapporto qualità-prezzo e rapporto qualità-caratteristiche secondo me permettono all'Inter di poter fare un investimento oneroso, anche se non eccessivo, quindi sui 30 e poco più, veniva scritto prima da Fabrizio Romano, chiuderebbe l'innesto di un giocatore che ha esperienza, che comunque al Mondiale ha giocato titolare in una delle nazionali più forti del pianeta come l'Inghilterra. Il Tottenham non ha vissuto una parentesi facile negli ultimi mesi, anche Spence, devo dire, a livello di rendimento non ha vissuto una parentesi facile, ma in Serie A può fare bene, quindi probabilmente al momento quella dell'inglese è la migliore opzione in assoluto. Poi vedremo se si concretizzerà. Al momento si sono fatti dei grandi passi in avanti per il giocatore, quindi anche qui vi ragguarderemo non appena cambierà qualcosa. Per le altre trattative invece riporto delle notizie dall'estero anche per quanto riguarda calciatori italiani, perché Matteo Ruggeri sta poi svolgendo le visite mediche alla Aston Villa, lascia dunque l'Atletico Madrid, pronto a diventare un nuovo giocatore dei Villans, cifra vicina ai 28 milioni di euro più bonus. All'inizio la richiesta dell'Atletico Madrid era molto molto elevata, quasi sui 40 milioni, poi piano piano si è andati limando quella cifra lì, e alla fine Matteo Ruggeri è pronto a trasferirsi in Inghilterra, stipendio da 6 milioni all'anno, 6 milioni lordi, ma comunque una discreta cifra per il calciatore ex Atalanta, che quindi adesso approda alla corte di Unai Emery. Per invece le piste inglesi che però conducono alla Milano Nerazzurra, stavamo parlando di Spence, ci sono anche degli aggiornamenti su Curtis Jones, perché qualora dovesse concretizzarsi l'uscita di Davide Frattesi ed eventualmente anche quella di Luis Enrique, l'Inter è pronta a spingere per la classe 2001 del Liverpool, è in uscita da tempo dai Reds, piace anche da tempo a Christian Kivu, vuole lasciare Anfield, gradirebbe la destinazione nerazzurra. Certo, il problema che si trascina da tante settimane è quello della quadra economica, che fra i club non è assolutamente stata trovata. Le cifre più o meno dovrebbero essere sugli stessi parametri di quelli per Spence, quindi 30 milioni, il Liverpool voleva anche qualcosina in più. Certo, se dovessero arrivare subito i soldi per Luis Enrique, penso che l'assalto sarebbe pressoché immediato da parte dei nerazzurri. Se non dovesse essere così, se dovesse partire solo Frattesi, che porterebbe una cifra inferiore sui 15 milioni di euro, e peraltro non adesso, perché poi si parlerebbe solo di eventuale riscatto, quindi l'anno prossimo, le operazioni potrebbero essere un pochino più ingolfate, un pochino più a rilento. Però non è un segreto che il calciatore voglia l'Inter e che l'Inter voglia il calciatore, anche se poi serve ovviamente la volontà del club al momento proprietario del cartellino, che appunto è Liverpool, che peraltro non è che abbia particolare bisogno ingente di denaro. Poi comunque abbiamo ancora qualche minuto da passare in questo blocco insieme a TMV Radio Sport, Calcio Mercato e Ritiri, prima di entrare nell'ultima ora della puntata di oggi. Vi riporto anche delle dichiarazioni dei protagonisti del prossimo campionato, fra cui Di Lorenzo, che ormai peraltro qui integro con le notizie di mercato interne al Napoli, è molto vicino al rinnovo, fino al 2030, un rinnovo che quindi lo porterebbe di fatto a chiudere la carriera con il Napoli, lui che è capitano già da tempo e che ha 33 anni, quindi arriverebbe a 37 anni a concludere la propria avventura partenopea. Ha rilasciato delle dichiarazioni anche sul ritiro a Castel di Sangro, ha detto sicuramente il bilancio è positivo, ho visto risposte buone da parte di tutti, peccato per il gol subito contro il Celta, sapevo che il Napoli aveva disputato l'ultimo test amichevole con gli spagnoli, terminato 1-1, però abbiamo fatto delle buone trame di gioco, ha proseguito il capitano ex Empoli, soprattutto il primo tempo, dunque siamo molto contenti di quello che stiamo riuscendo a mettere in campo. E poi ha detto manca poco poi per l'inizio del campionato, adesso avremo questi ultimi giorni a Castel di Sangro, poi torneremo a Napoli per preparare l'inizio della stagione. Sicuramente da parte del gruppo c'è grande voglia, grande concentrazione per quello che deve essere il nostro inizio di campionato, ci teniamo a fare bene anche nell'anno del centenario, centenario effettivamente del Napoli, che vuole spingere gli azzurri a fare una stagione da protagonista. Peraltro il Napoli sarà impegnato proprio in degli ultimi test amichevoli, perché proprio nella giornata di oggi alle ore 21 gli azzurri scenderanno in campo contro l'Aris Salonicco e poi l'esordio avverrà contro il Genoa il 22 di agosto alle ore 20:45. Un calendario, attenzione qui già pongo l'attenzione sul prossimo inizio di Serie A, complicato per il Napoli, perché le prime settimane saranno molto difficili. Le prime 5 partite del Napoli sono Genoa-Napoli a Genoa, poi Napoli-Como, poi Inter-Napoli a San Siro, poi Napoli-Bologna e successivamente Fiorentina-Napoli. Più avanti arriveranno anche gli impegni, tra l'altro, di Champions League. Quindi le prime settimane del Napoli rappresentano già uno scoglio non da poco e Massimiliano Allegri e i suoi giocatori saranno chiamati a dare delle risposte in breve tempo, perché al momento appunto il calendario, come dicevo, non sorride ma pone subito degli ostacoli abbastanza importanti. Ci stiamo per lasciare, ma prima del break vi riporto un'altra notizia su Roberto Piccoli, che come detto ormai è sempre più vicino a lasciare la Fiorentina, sta per approdare al Bologna, andare a rimpolpare il pacchetto di offensivo di Domenico Tedesco e ormai si sta sbloccando il nomino, come viene scritto da tutto mercato web. A breve si chiuderà l'operazione in prestito con obbligo di riscatto a 18 milioni di euro condizionato alla salvezza del Bologna, quindi di fatto è un obbligo di riscatto a tutti gli effetti, anche 10% della futura rivendita che la Fiorentina conserverà sul giocatore. Noi stiamo andando in pausa, nel prossimo blocco invece avremo un ulteriore approfondimento per fare un discorso in generale sempre sulle tante squadre di Serie A, quindi sul campionato che ormai si sta avvicinando al proprio inizio. Noi ce ne andiamo in break e rientriamo qui per l'ultima ora di Tempo Radio Sport, calcio, mercato e ritiri fra poco.

0: Il pronostico di Giocabet TV.
1: Amici sportivi, ben ritrovati al pronostico di Giocabet TV. Con due partite dalla fase qualificazione per la prossima Europa League, partiamo da Anderlecht contro PAOK. PAOK favorita al 39% rispetto al 33% concesso alla formazione belga, con la X al 29%. Nell'altra partita Benfica favorita addirittura al 65% rispetto al 16% concesso agli Hearts, con la X data al 20%. Ed è tutto per noi, ci ritroviamo con un nuovo appuntamento del pronostico di Giocabet TV.
0: Il pronostico di Giocabet TV.

0: Rieccoci in diretta per l'ultima ora di TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri di oggi, ma ancora con tante notizie da dover riportare di calciomercato e non solo. Fra poco avremo un altro collegamento, ma intanto recupero un altro messaggio WhatsApp che è arrivato da Franco. Il saluto te lo pongo anche io, Franco, grazie per i complimenti, sempre troppo gentile. Notizie su Lukumi e su Coop Miners, ma insomma su Coop Miners parto dall'olandese, siamo ancora, non voglio dire in alto mare, ma quasi, al momento non si sta muovendo praticamente nulla. Abbiamo parlato qualche giorno fa del interesse vago della Napoli, ma poi non sono state approfondite ulteriori piste. La Juventus, da quel che si sa, sarebbe disposta anche ad aprire ad un prestito, poi con un eventuale magari obbligo condizionato o qualche formula simile, ma al momento non si muove nulla. È un calciatore che non ha dato praticamente risposte nel corso di queste amichevoli, non voglio dire neanche disastroso, però semplicemente non continua a non incidere, la copia sbiadita, per usare un eufemismo, di quello che è stato all'Atalanta. Non era Fabio Tozzi, ma era Ton Coop Miners. Neanche Tozzi Fabio, era Ton Coop Miners che ha provato a fermarsi a Juventus, non c'è assolutamente riuscita. Chissà, forse Fabio Tozzi sarebbe riuscito a dare qualcosa di più, ma un Coop Miners invece non ce l'ha fatta. Chissà se magari si possa intavolare uno scambio con Fabio Tozzi più magari percentuale sulla rivendita. No, parte le battute, al momento non si muove nulla sull'olandese, mentre su Lukumi, beh, qui ci stiamo avvicinando veramente a grandi passi verso poi la definizione della trattativa. Lukumi è sempre più vicino ai bianconeri, per quanto poi non si riesca ancora arrivare alla chiusura, un po' come il mito di Achille la tartaruga, ci si avvicina sempre ma non si riesce mai ad arrivare alla conclusione. È promesso sposo alla Juventus, questa di sicuro sarà una settimana chiave, perché ormai la Juventus sta anche inserendo nella trattativa il cartellino di Juan Caballa, quindi Caballa dovrebbe andare al Bologna, poi di fronte a un corrispettivo, ad un conguaglio di 17-18 milioni di euro, Lukumi dovrebbe diventare un giocatore della Juventus. Certo, se poi non dovesse ancora concretizzarsi questa pista, nonostante i grandi passi avanti fatti nelle ultime ore e negli ultimi giorni, i bianconeri sarebbero costretti a virare. Ci sono altri nomi, lo sappiamo, si parla tanto di Badiashile del Chelsea, anche se il Napoli è nettamente avanti rispetto ai bianconeri. C'è sempre l'ipotesi Todibo dal West Ham, vecchio accostamento della nostra Serie A. Vedremo, però al momento Lukumi più vicino alla Juventus che non ad un'eventuale trattativa che possa saltare. Attenderemo anche qui gli aggiornamenti per questa trattativa, caro Franco. Cercheremo, ecco, di capire poi gli sviluppi in vista delle prossime settimane. Lukumi ha sempre comunque spinto per poi raggiungere effettivamente la Juventus. C'erano anche delle piste dalla Premier League, ma non le ha mai prese veramente in considerazione il calciatore, quindi ora starà ai club a trovare finalmente la quadra sulla trattativa. Sulle altre invece, sugli altri temi e sulle altre notizie che continuano ad aggiungere, riporto anche degli aggiornamenti sulla Fiorentina e su Christian Thorsvedt.
1: No,
0: perché no, invece sì, è proprio Christian Thorsvedt l'oggetto delle trattative e dei desideri della Fiorentina per quanto riguarda le entrate. Ma attenzione, perché potrebbe esserci uno sgambetto non da poco, perché italiano che alla Fiorentina ha allenato per 3 anni potrebbe proprio beffare la sua ex squadra. Sappiamo che Daliano è al Besiktas, appena sta accogliendo proprio in queste ore Dusan Vlahovic, ma il Besiktas potrebbe andare proprio sul centrocampo.

0: Quindi il classe 99, che peraltro in passato già aveva fatto capire di voler fare un salto ulteriore di carriera, potrebbe lasciare. Occhio però, come dicevo, al Beşiktaş, che si sta inserendo con grande prepotenza. Mentre torno anche su Spence, ulteriori aggiornamenti. Avevamo parlato prima delle news dell'ultima ora, stanno raggiungendoci sempre più dettagli che quindi vi riportiamo. L'intesa ancora verbale, non c'è nulla di ufficiale, l'intesa verbale tra Inter e Tottenham sarebbe sulla base di 31,5 milioni di euro, quindi atteso il via libera poi nelle prossime ore, qualora dovesse essere confermata questa pista. Insomma, l'Inter sta per colmare il vuoto lasciato da Denzel Dumfries e lo fa con uno dei giocatori che più si è messo in mostra nel corso della rassegna iridata del mondiale americano, con peraltro la maglia di una delle nazionali più prestigiose del pianeta, ossia quella dell'Inghilterra. Staremo a vedere. Parliamo di questo colpo, perché è poi uno dei più interessanti delle ultime ore, ma non solo, e quindi in generale delle squadre di Serie A, in compagnia di Paolo Pacchioni, che è in collegamento con noi. Grazie Paolo per la disponibilità, ben ritrovato.
1: Grazie a voi, buon pomeriggio a tutti, ciao.
0: Parto allora proprio da qui, Paolo, da questo colpo che l'Inter sta provando a definire, ribadisco, ancora nulla di ufficiale, ma i passi avanti sono stati fatti, e come Spence è l'uomo giusto per colmare il vuoto lasciato da Dumfries. Comunque parliamo di un giocatore ancora mediamente giovane, in realtà non giovanissimo perché ha 26 anni, ma tanta carriera davanti, poco più di 30 milioni di euro. È un'operazione che ti convince per parametri economici e per parametri qualitativi del calciatore in questione?
1: Beh, direi di sì, considerando anche le difficoltà che l'Inter ha avuto nel rimpiazzare Dumfries. Peraltro attendiamo anche qui che ci sia l'ufficialità, perché abbiamo già visto
0: sia con Palestra
1: sia con Caraili, che in entrambi i casi sì, era fatta, tutto sistemato, tutto a posto. Poi la svolta all'improvviso di Palestra, i problemi emersi dalle visite mediche di Caraili hanno fatto saltare tutto. Quindi io credo che in casa Inter ci sia grande prudenza da questo punto di vista. Però ecco, visti anche i due precedenti, è opportuno, insomma, aver colmato questa lacuna, perché comunque la partenza di Dumfries non poteva essere risolta così, riadattando qualcuno, perché insomma si era sentito parlare di un'ipotesi di spostare Diouf, fargli fare il laterale eccetera, però insomma se l'Inter parte con ambizioni non poteva in un ruolo chiave avere una situazione un pochino rimediata e aggiustata in casa. Quindi insomma Spence è un giocatore che comunque, come hai detto giustamente, al mondiale si è rivelato in tutta la sua brillantezza, sia atletica ma anche tecnica, direi.
0: È vero.
1: Ha anche conosciuto il campionato italiano, sia pur insomma non da protagonista, però insomma qualche partita nel Genoa gli ha fatto già conoscere un pochino il campionato italiano. Quindi credo che da questo punto di vista l'Inter abbia tamponato la partenza di Dumfries, che comunque è uno di quei giocatori che sempre nelle stagioni è stato decisivo. Quando è arrivato il primo anno proprio è esploso, ma poi anche banalmente nelle ultime partite, nell'ultimo campionato l'Inter dà la svolta al suo campionato vincendo a Como, in una partita dove era andata sotto 2-0, e quella partita lì la ribalta con una doppietta di Dumfries.
0: È vero.
1: Pensiamo alla Champions League dell'anno scorso, due gol in casa del Barcellona. Cioè comunque un giocatore che spesso ha deciso le partite per l'Inter. Poi c'è stata anche qualche amnesia difensiva che l'ha portata a qualche errore,
0: sì,
1: a qualche errore con gestione di avversari eccetera, però nel complesso è un giocatore insomma che ha inciso tanto sull'Inter, ed era opportuno insomma sostituirlo con uno che al mondiale ha fatto bene.
0: Sì, decisamente, ha fatto poi, devo dire, anche meglio rispetto a quello che si era visto al Tottenham, però devo anche dire che il Tottenham, soprattutto nell'ultimo anno, ha vissuto una stagione disastrata, quindi anche per i singoli è stato discretamente complicato riuscire a mettersi in mostra. Io ti devo dire la verità, Paolo, fra i profili che sono usciti nel corso di questa estate, quello che ritengo più idoneo, oltre ovviamente a Caleili e a Palestra, che non si sono concretizzati per motivi differenti, però quando leggevo di Diaby, quando leggevo di Nico Gonzalez, anche dello stesso Diouf riadattato, che con tutta la buona volontà sta cercando di ricostruirsi anche in quel ruolo, ma ovviamente difensivamente ancora non è adeguato, secondo me Spence, ecco, proprio per caratteristiche rappresenta la migliore tra queste opzioni, o sbaglio?
1: No, sono assolutamente d'accordo, considerando anche che è vero che ha vissuto una stagione non facile al Tottenham, però come detto il Tottenham come squadra ha vissuto mesi difficili. E poi comunque bisogna sottolineare una cosa: la Premier League a un livello più alto del campionato,
0: esatto,
1: italiano. Cioè spesso
0: l'ho
1: chi gioca
0: prima,
1: bene nel campionato italiano

0: Netanyahu va in Premier e fa fatica. Se tu fai il percorso al contrario, magari là non incidevi, qua riesci a incidere. E quindi, insomma, io penso che possa essere un buon rinforzo per l'Inter, che poi adesso credo voglia accelerare anche per Curtis Jones, che è un centrocampista che a chi piace molto. Se Frattesi sì. riuscirà ad andare alla Lazio e si libererà il posto, si troverà anche l'accordo economico con il Liverpool, credo che, insomma, sarebbe un puntello importante al centrocampo, perché è vero che l'Inter è la squadra campione d'Italia, è la squadra che quindi aveva meno bisogno di rivoluzioni, però è anche vero che l'anno scorso l'Inter ha vinto il campionato con protagonisti, diversi giocatori con un'età avanzata. Si pensava addirittura a un totale ricambio generazionale che non c'è stato, però non si può pensare di andare avanti facendo giocare 40 partite all'anno a Mkhitaryan, per esempio. No. E quindi comunque forze fresche a centrocampo sono assolutamente indispensabili per Kim.
1: No, io sono d'accordo con te, Paolo, anche perché poi magari cerchiamo e finiamo talvolta per confonderci tra rivoluzione e transizione. L'Inter non ha bisogno di una rivoluzione, ma ha bisogno di una transizione condotta in maniera intelligente. Jones, secondo me, è uno di quei giocatori che, appunto, anche qui non parliamo di un ragazzino perché ha 25 anni, ma un calciatore ancora nel pieno della propria vigoria calcistica. Quando è arrivato Sucic, adesso se dovesse arrivare Jones, sono quei colpi che ti permetterebbero piano piano, anno dopo anno, di ricostruire un pacchetto mediano, anche perché poi Paolo, Zielinski e Çalhanoğlu sono ancora due calciatori importantissimi, ma chiudono questa stagione a 33 anni. A 33 anni entri nell'anzianità calcistica, questo possiamo dirlo.
0: Assolutamente, e infatti l'obiettivo dell'Inter, questa transizione, come l'hai definita tu, serve appunto a introdurre giocatori di prospettiva che intanto possono cominciare adesso a rendersi utili, magari insomma a corrente alternata, non proprio a tempo pieno. Poi però l'obiettivo è quello di far diventare questi giocatori dei titolarissimi, perché come hai detto giustamente tu, non è che l'Inter possa andare avanti a parte Barella a centrocampo con Mkhitaryan, con Çalhanoğlu, con Zielinski, sono tutti giocatori di provata esperienza, ma anche insomma con qualche problema di brillantezza vista l'età, e quindi credo che sia giusto accelerare in questo senso. E l'Inter non deve commettere l'errore di sopravvalutare la vittoria dell'ultimo scudetto, cioè l'ultimo scudetto è stato vinto con pieno merito, per carità, però insomma quello che è andato bene nel presente non è detto che vada bene per il futuro. E quindi insomma penso che una squadra che ragiona di prospettiva debba sapere questa cosa, non si debba sedere sugli allori e debba cercare appunto di mettere delle forze nuove, che peraltro servono, oltre che per migliorare il rendimento della squadra, anche per fornire uno stimolo a quelli che sono considerati titolarissimi, perché è inevitabile che valide. Se tu sai di essere titolare inamovibile e sai che dietro comunque c'è gente che non ti può portare via il posto, inconsciamente magari al terzo, al quarto anno in una stessa squadra, quando hai già vinto un pochino abbassi il tuo rendimento, ripeto, in modo assolutamente inconscio. Il fatto di avere qualcuno che ti morde le caviglie dietro e ti fa capire che se non sei al top gioca al posto tuo, probabilmente questo po' di concorrenza aiuta proprio tutta la squadra ad andare meglio.
1: Sì, sono pienamente d'accordo su tutto quello che hai detto, serve anche poi la competitività interna sana, ma anche per stimolare tutti i giocatori interni alla rosa, e sappiamo quanto sia importante nelle stagioni molto lunghe. Però poi ti porto anche sulle altre squadre, Paolo, vado anche sulle più attive di questo calciomercato, ti porto anche sulla Roma, che mi incuriosisce molto. Ora vedremo se si riuscirà a chiudere l'innesto di Rodrigo Mora, talento classe 2007 dal Porto, anche con un esborso interessante, seppur dilazionato in più finestre, si parla di 50 milioni. Poi è arrivato Molina, che in Italia aveva fatto bene, all'Atletico meno, ma comunque un calciatore nelle fila dell'Argentina. Koulierakis, Castro, che è un attaccante molto interessante, vedremo i discorsi per Luis Enrique. Insomma, Paolo, la Roma si sta muovendo con grandi anche capacità economiche, anche se devo dire ben gestite. Che cosa ci aspettiamo da questa Roma e da Gasperini? Perché Gasperini è molto esigente, però i colpi stanno arrivando e non pochi.
0: E credo che le due cose siano in correlazione, cioè il fatto di avere un allenatore che preme sulla società perché insomma arrivino dei giocatori, perché la rosa venga migliorata, alla fine poi porta a un oggettivo miglioramento della rosa. Poi Gasperini è anche bravo nel far rendere i giocatori al top del loro valore. Poi non è sempre una persona facile dal punto di vista caratteriale, no? Cioè, io ho parlato diverse volte con Luca Percassi negli anni scorsi, quando lui era all'Atalanta, e lui parlava sempre molto bene di Gasperini, e poi gli metteva sempre la frasettina: certo, con un carattere così non è sempre facile, perché vuol dire che comunque Gasperini è uno che martella.
1: Però anche la sua forza.
0: Certo, però esatto, questo è ciò che consente ai giocatori tendenzialmente di andare al di là del proprio valore, e quindi sicuramente dopo aver raggiunto la Champions League nella scorsa stagione, quest'anno la Roma vuole fare il salto di qualità. Il salto di qualità significa scudetto, certo, ci può provare, perché comunque è una squadra che già l'anno scorso ha dimostrato di avere delle buone possibilità, anche se forse è mancata un po' di continuità. Non so se al momento la Roma sia già pronta per lo scudetto, forse Gasperini vorrebbe qualcosa di più ancora dal mercato, però sicuramente è una squadra che si può tranquillamente confermare tra le prime quattro. E poi non dimentichiamo che la storia di Gasperini in Europa con l'Atalanta è stata una storia di grandi conquiste, è stata una storia di grandi vittorie, non soltanto l'Europa League conquistata contro il Leverkusen in finale, ma in generale anche nelle altre edizioni, anche della Champions, insomma, abbiamo sempre visto un'Atalanta protagonista, capace di fare belle imprese, eccetera. Quindi io mi aspetto dalla Roma quest'anno un salto di qualità nel rendimento in campionato, ma anche nel vivere delle grandi notti europee.
1: Con l'Atalanta ce ne ricordiamo veramente tante, dalle vittorie ad Anfield fino, appunto, come dicevamo, al trionfo in Europa League, quindi i presupposti anche lì sono sicuramente ottimi. E poi, ecco, a proposito di conferme europee, il Como dove lo inseriamo, Paolo? Perché anche qui sappiamo che le disponibilità economiche non mancano, rimane Nico Pass almeno per quest'anno, Chalobah è un calciatore d'esperienza, Couto è un profilo interessante dal Borussia Dortmund, Liberali è un talento comunque che in un ambiente come quello di Fabregas può magari esprimersi. La linea è sempre quella, grande tecnica, calcio molto spagnolo, quello del Como. Anche qui ci si può attendere una conferma?
0: Beh sì, anche perché penso che il Como abbia la possibilità di giocare questa Champions con la testa assolutamente libera. Cioè, nessuno chiede al Como di vincere la Champions o di arrivare in semifinale o di andare molto avanti. Si chiede di esportare la bellezza che abbiamo visto del campionato italiano anche in ambito europeo. Naturalmente l'asticella si alza, l'abbiamo detto tante volte, e quindi insomma fare bene in Champions è molto più complicato che fare bene nel campionato italiano, però la mentalità di Fabregas, la sua esperienza da giocatore a livello internazionale può sicuramente aiutare la squadra. Peraltro hanno fatto questa bella rincorsa per riuscire a giocare le partite in casa allo stadio Sinigallia, cosa che in primavera sembrava quasi impossibile. Il fatto di poter giocare in questo vecchio stadio molto strano, però comunque a un passo dal lago, in un contesto comunque anche affascinante e non banale, penso che anche questo possa dare una spinta in più. Detto questo, bisognerà capire quanto Fabregas riuscirà a fare gruppo, perché intendo dire, questa è una squadra di tanti bravi giocatori, tutti molto brillanti, quasi tutti stranieri. Ora l'Inter di Mourinho era costituita essenzialmente da giocatori stranieri, a parte credo Materazzi, eppure riuscì a vincere la Champions League e a fare il template, quindi non è che si debba per forza avere un'anima italiana. Però comunque, ecco, se voglio trovare un difetto a questo Como, è una squadra a cui manca un po' l'anima locale, no? La spinta che viene dall'orgoglio locale. Quando abbiamo visto anche delle squadre di provincia fare bene anche a livello di campionato, c'era sempre quei due o tre giocatori che comunque costituivano da sempre l'anima di quella squadra, o perché magari erano nati proprio in quella città, o perché magari semplicemente ci hanno giocato per 5-6 anni ed erano diventati delle bandiere. Ecco, forse il Como, il salto che deve fare adesso è cercare di avere, al di là della tecnica, della qualità, della mentalità dell'allenatore, anche un'anima che la leghi profondamente a Como, alle sue radici, a quello stadio lì, a quella città lì, perché se no penso che alla lunga si faccia un po' fatica, e temo che molti giocatori la possano vivere un po' come un'avventura di passaggio. Lo stesso Nico Paz ha fatto molto bene, secondo me, restare un altro anno lì, perché comunque può continuare a crescere con calma. Ma è chiaro che lui non pensa di finire la sua carriera al Como, giustamente. Questa è semplicemente una fase di passaggio, come è giusto che sia, e buon per il Como che comunque tu hai un giocatore così che ti in qualche modo accompagna in questa transizione. Però ecco, dovrebbe essere accompagnato anche da qualcuno che sta lì e che la fa diventare una solida realtà, perché c'è una anima dietro e non soltanto tanti soldi spesi per altro bene.
1: Vero, è vero, il famoso poi anche il legame con il territorio, ma non solo in quel senso, anche sul punto di riferimento, ecco, il riferimento. E devo dire, ecco, il compo di Cialobà, parliamo di un 27enne, il contratto è lungo, quindi possa essere per lui quasi un punto, in realtà un punto d'arrivo, che è poi l'obiettivo del Como in generale. Però passo anche da chi ha gioito l'anno scorso nella lotta Champions a chi ha deluso, quindi ti faccio le ultime domande, la penultima, ecco, è proprio su Juventus e Milan. Come le stai vedendo? Perché la Juventus secondo me ha fatto qualche passo in avanti per costruirsi qualcosa, con Colomoni, Alibegovic, adesso si avvicina anche Lukumi in difesa, vedremo se arriverà dell'altro. Suzuki pare essere il prediletto per la porta, insomma qualcosa si muove. Il Milan io invece personalmente lo vedo molto indietro, Paolo, oltre a Chila e Gonzalo Ramos non si è visto praticamente nulla. Calcio d'agosto vale fino a un certo punto, ma gli ultimi test del Milan sono stati veramente avulsi, quello contro il Chelsea in particolare. Insomma, non so come la vedi tu, ma io vedo la Juventus qualche passo in avanti l'ha fatto, deve ancora lavorare, Milan molto più indietro.
0: Sono totalmente d'accordo, la Juve comunque con Alibegovic fa una scommessa, perché stiamo parlando di un ragazzo giovane, ma stiamo parlando anche di un ragazzo che comunque ha dimostrato grande qualità, e peraltro voglio dire, la squadra italiana
1: la conosciamo bene,
0: con mano. Quindi sicuramente un acquisto di qualità e anche di prospettiva. Colomuani, Lukumi sono comunque giocatori importanti. Spalletti voleva tanto che, insomma, si arrivasse alla conclusione di questi affari, e verrà accontentato, ed è stato accontentato in un caso, verrà probabilmente accontentato nell'altro. In più ci aggiungiamo il fatto che comunque la Juventus nella scorsa stagione qualche sprazzo lo aveva dato con l'arrivo di Spalletti. Ecco, il problema della Juve dell'anno scorso è che si faceva un passo avanti e due indietro. Spalletti deve lavorare dall'inizio della stagione, quindi con una situazione diversa, proprio perché ci siano passi in avanti e non passi indietro. Però i colpi di mercato sono arrivati, forse non sono ancora sufficienti, ma la squadra è stata migliorata, e comunque Spalletti è un allenatore di provata esperienza anche nel campionato italiano. Invece il Milan secondo me è più indietro, come hai detto giustamente tu, perché ancora il mercato non ha fatto chiarezza, non esiste che non si sappia adesso se Leao resta o non resta, se è un problema, se è una risorsa, se è uno destinato a partire, se è uno sul quale devi puntare. Questa vicenda di Maignan e Rabiot che fanno i vaghi e posticipano il ritorno dalle vacanze non mi sembra proprio un viatico ideale per iniziare bene una stagione. Aggiungiamoci che altri grandi colpi non sono arrivati, a parte i due che hai citato. Amorim nel campionato italiano è una scommessa, perché comunque dovrà toccare, insomma, con mano una realtà nuova. E soprattutto dal punto di vista del gioco, il Milan l'anno scorso era quello che aveva fatto peggio di tutte, perché comunque è vero che il Milan, se non si suicida all'ultima partita in casa, comunque in Champions ci arriva, ma come c'era arrivato? Con gli 1-0, con Maignan protagonista, il gollettino in contropiede, il rimpallo, il cortomuso. Quindi è anche una squadra che è poco abituata alla qualità, e quindi io immagino che adesso, se tu non hai chiarezza su quale sarà la realtà della rosa, chi c'è, chi non c'è, chi parte, chi arriva, hai l'incognita di un allenatore che non ha mai lavorato nel campionato italiano, hai il fatto che comunque questa è una squadra che dal punto di vista del gioco era quella che aveva più bisogno di tutte di voltare pagina. Ecco, mi sembra che al momento, 12 agosto, pochi giorni all'inizio del campionato, il Milan sia la squadra più in ritardo di tutte. E oggi come oggi, io il Milan non lo metto nelle 4.
1: No, neanche io. Il pericolo
0: poi,
1: è quello
0: tutto
1: lì.
0: Poi tutto può cambiare, ovviamente, sia in sede di mercato negli ultimi giorni,
1: carità,
0: sia poi andando sul campo. Però insomma, ad oggi il Milan è ancora insufficiente.
1: Sì, la vedo esattamente allo stesso modo, poi attenderemo di capire se potranno esserci degli stravolgimenti positivi per il Milan, glielo auguriamo, perché il finale della scorsa stagione è stato sportivamente drammatico. Ti sto per liberare, Paolo, però ecco, l'ultima domanda me la volevo riservare invece su un'altra squadra che è stata attivissima. Io l'ho definita un po' la regina in realtà del mercato, perché secondo me ha operato bene sia in entrata che in uscita, che alla Fiorentina. Parate ci fa valere i propri contatti e il proprio pedigree, questo è evidente. Al momento la squadra è interessante, devo dire è molto giovane, però può essere anche un bel rischio, un rischio piacevole quello della Fiorentina. Che idea ti stai facendo sulla Viola tra mercato e progetto tecnico?
0: Allora, è sicuramente molto interessante quello che sta nascendo. Insomma, Paratici è uno che, come hai detto giustamente tu, sta facendo valere i suoi contatti, le sue possibilità, e il fatto che il mercato sia firmato da lui si vede. Insomma, si è registrato un cambio di passo di una squadra che, non dimentichiamolo, nello scorso campionato, poi nell'ultima fase neanche troppo, però diciamo che in inverno si è trovata faccia a faccia con l'incubo della retrocessione, con tutta una serie di giocatori che sembravano destinati a fare molto bene, in realtà insomma erano stati una grande delusione come tutta la squadra. Io credo che quindi ci fosse in qualche modo il terreno fertile per una ripartenza, cioè se l'anno scorso la Fiorentina avesse fatto un campionato così, poi dice vabbè, magari do una seconda chance, magari... Invece questa fatica fatta dalla Fiorentina nella passata stagione ha indotto la società a mettere un punto, e devo dire che comunque i nomi scelti da Paratici e arrivati a De Rosso sono comunque importanti. Poi c'è anche la verifica dell'allenatore. Fabio De Rosso è uno che al Sassuolo ha fatto molto molto bene, lavorando però diciamo in modo molto tranquillo, nell'ombra, senza troppe pressioni. Cioè al Sassuolo, se ti salvi tranquillo e giochi delle partite dignitose, tutti ti applaudono. Firenze è comunque una piazza esigente. Io paragono le pressioni che si hanno alla Fiorentina subito dopo quelle delle big, perché noi diciamo sempre, no, che allenare il Milan, l'Inter, la Juve, il Napoli, la Roma è un altro sport, un altro lavoro rispetto a tutte le altre squadre, ed è vero. La Fiorentina è subito dietro quanto a pressioni, perché comunque è una città di grande passione ma anche di grande polemica. Quindi insomma tutto bello sulla carta, quello costruito da Paratici, vediamo poi alla prova dei fatti, perché appunto reggere le pressioni di Firenze non è sempre semplice, però insomma Grosso fin qui ha dimostrato di essere bravo, i giocatori sono di valore e quindi insomma le possibilità che la Fiorentina faccia bene ci sono.
1: Tutto bello sulla carta, dovrà diventarlo anche sul campo, quella è la scommessa più accattivante. Paolo, io non ti rubo ulteriore tempo e anzi ti ringrazio per quello che ci hai dedicato, è stata una piacevolissima chiacchierata, a questo punto ti lascio al tuo proseguimento di giornata, grazie ancora.
0: Grazie a voi, è stato un piacere come sempre, quando volete sono qui, buon pomeriggio a tutti.
1: Grazie Paolo, grazie a Paolo Pacchioni, sempre disponibile, sempre competentissimo per quanto riguarda il nostro campionato e non solo. Quindi siamo arrivati alla fine anche di questo blocco.
2: Ma tu sei Fabio Dozzi?
1: No, Fabio Grosso stavamo parlando, però sempre di Fabio si parla. Abbiamo l'ultimo blocco ancora da trascorrere insieme, recuperiamo altri messaggi che stanno arrivando al 331-82-00213, se avete ulteriori domande poi ce le possiamo anche giocare, cercherò di rispondere nel prossimo blocco, nell'ultima mezz'ora, fra poco.

0: Ultima finestra da passare qui insieme nella puntata di oggi di TMV Radio Sport, calcio, mercato e ritiri, sempre Lucio Marinucci qui in studio. Fra non molto avremo la raffica conclusiva di giornata con la redazione di Tutto Mercato Web per ricapitolare gli stati d'avanzamento delle varie trattative di calciomercato inerenti alla squadra di Serie A, le squadre di Serie A, ma intanto abbiamo qualche minuto da trascorrere insieme, quindi vi ricordo il numero per i messaggi WhatsApp 331 8200 213. Avevo promesso che ne avrei recuperati alcuni, infatti vado su quello di Jerry che prima ci scriveva.
1: Ti giuro, no.
0: E invece sì, ci andiamo proprio con grande determinazione. Con Jerry, ci parlava del suo apprezzamento per Jean-Claire Todibaud. Prima ne abbiamo parlato per le alternative. In realtà poi il francese al momento rappresenta solo un'alternativa per alcuni club. Per la Juventus, in passato è stato accostato anche al Napoli, lo era stato in realtà anche nel corso di questa sessione di mercato. Qui Jerry parlava di un giocatore bravo tecnicamente e forte fisicamente. Beh sì, è il riassunto di chi è Jean-Claire Todibaud, un calciatore che probabilmente avrebbe potuto anche fare di più di quello che ha fatto finora in carriera. Non è vecchio. Io invece penso di sì, devo dire. Rispondo alla regia che si esprime con i suoi blobini, ma qui si resiste. È un giocatore che poteva fare sicuramente bene, anche meglio, dicevo, nel corso della sua carriera. Non è vecchio perché ha 26 anni, a dicembre ne compirà 27, un classe 99. A 20 anni, praticamente, neanche a 20 anni, venne acquistato dal Barcellona. Non era pronto. Poi al Nizza ha fatto vedere ottime cose a fasi alterne, ma comunque nel complesso positive. Da quando è arrivato in Premier League non è riuscito a fare ancora a compiere quel salto di qualità. In Serie A mi sento di dire che potrebbe garantire una buona alternativa, non però un titolare. Sulla carta qualche anno fa avrei detto di sì, adesso no, perché non è riuscito, dicevo, a diventare un giocatore centrale. Potrebbe diventarlo per una squadra di medio-alta fascia, per una Juventus o per un Napoli, non so se sarebbe all'altezza della titolarità. Poi scriveva anche Paolo un discorso sulla Juventus, da tifoso della Juventus, parlava del tema portiere e diceva che lui avrebbe preso Falcone, una spesa minima, un buon portiere della nostra Serie A, addirittura per fare il titolare, alternativa Perin. Guardate l'Inter che ha preso Provedel e non credeva Paolo che avrebbe potuto fare che possa fare il secondo, e a sua detta Falcone è più forte di Provedel. Ti saluto Paolo, guarda, Falcone è un ottimo portiere, devo dire la verità, non so se però un portiere anche qui da squadra di Champions League, perlomeno la Juventus l'anno prossimo la Champions League non la farà, però parliamo pur sempre di un club di caratura internazionale. Falcone secondo me è un portiere ottimo per la sua fascia, quindi nel Lecce è un calciatore che fa la differenza. Ai portieri delle squadre di alta fascia però si richiede qualcosa anche in più. È un ottimo estremo difensore, però se la Juventus ha bisogno di un titolare non so se Falcone sarebbe potuto essere idoneo. Non so se sarebbe potuto essere idoneo Falcone sia per la Juventus che per altre squadre. Poi su Provedel staremo a vedere, perché chiaramente è arrivato all'Inter, è un portiere che ha fatto bene nel corso delle ultime annate alla Lazio, a parte il finale della scorsa stagione dove è stato sostanzialmente infortunato per quasi tutto il tempo. Però ecco, io invece qui l'ho già detto anche a Cristian Recalcati, penso che possa comunque fare una grande stagione Martinez. Io mi attendo che possa reclamare la titolarità e che possa confermarsi come un portiere di livello, però ecco, queste sono opinioni meramente personali, quindi attenderemo poi il responso anche qui del calcio. Intanto vedevo un omaggio al dottor Giorgio Sorani in cabina di regia, ancora con quelli che erano gli oggetti poi che predisporre nella cabina di regia. Giorgio Sorani, che insomma è stato un punto fermo della regia degli ultimi anni, ancora ricordiamo le sue gesta, adesso è passato ad altri progetti lavorativi, ma sempre un saluto al dottor Giorgio che ci ha accompagnato in tante tantissime dirette. Vado anche però nel frattempo su altre notizie, su altri approfondimenti. Prima abbiamo parlato del Milan, dell'incontro fra Amorim e Christian Pulisic, ma ci sarà anche un incontro fra il tecnico rossonero e Jerry Cardinale, quindi non solo un confronto con il calciatore americano, ma anche con Jerry Cardinale. Appunto, ci saranno anche Halmstad e Gardiner, insomma il summit sarà un po' insieme agli alti gradi dell'organigramma dirigenziale rossonero. Ci sarà un summit per fare il punto anche sulle ultime operazioni di mercato, anche sull'operazione in uscita. Qui veniva scritto nel pezzo di approfondimento di Tutto Mercato Web che ci sono tanti esuberi, e quindi si capirà un po' di più il piano su Estupiñán, su Fofana, su Jiménez, su Moussa, su Bondo, insomma tanti veramente i giocatori che non rientrano al momento all'interno del progetto tecnico di Ruben Amorim. Una volta sistemate queste questioni, si potrà pensare anche agli ultimi acquisti per rifinire la rosa, insieme poi al nodo di Rafael Leao. Francamente sono ancora tanti nomi da piazzare. È vero che parecchie operazioni poi potrebbero entrare nel vivo in vista del finale di mercato, però manca sempre meno e il Milan ha ancora tanto da fare. Lo dicevamo prima anche in compagnia di Paolo Pacchioni, francamente il Milan è molto molto indietro, è molto molto indietro, e al momento non è di certo fra le prime quattro per valori e per programma, per struttura. Quindi rischia veramente, se non dovesse riuscire a fare dei passi in avanti, rischia di passare un altro anno fuori dalla Champions League. Per il progetto del Milan sarebbe veramente un altro tonfo importante, un tonfo abbastanza rumoroso. Per quanto riguarda invece le altre operazioni, tra poco, dicevo, avremo il modo di fare un po' il riassunto con la redazione di Tutto Mercato Web, andremo con le altre notizie, ritorneremo su Spence e non solo, ma nel frattempo riporto anche delle indiscrezioni. Devo dire solo voce al momento, non c'è nulla di troppo approfondito per la Roma, ma oltre a Rodrigo Mora, sappiamo che i giallorossi stanno provando a definire l'innesto della classe 2007 portoghese del Porto, ma ci sono anche delle voci per le corsie. Oltre a Luis Enrique si parla anche di una vecchia conoscenza della Serie A, una vecchia conoscenza italiana, che è Destiny Udoge del Tottenham. Però al momento, diciamo, si tratta solo di un interesse e nulla di troppo più approfondito. Ci sono effettivamente delle complicazioni, la formula potrebbe complicare le cose, e poi soprattutto Spence ha giocato a sinistra nel corso dell'ultima stagione. Se dovesse lasciare Spence e se dovesse lasciare anche Udoge, praticamente il Tottenham si ritroverebbe senza interpreti sulla corsia di sinistra, dovrebbe correre ai ripari. Insomma, al momento sì, è una bella idea per l'out mancino, ma solo un'idea che poi dovrebbe essere eventualmente approfondita più avanti, ma ad ora non sembra essere così fattibile. Poi anche qui staremo a vedere. Mentre per quanto riguarda Rodrigo Mora, i contatti sono stati costanti tutta la notte tra il club. Il semaforo verde non è ancora arrivato da parte del Porto. Infatti Vyas Bosch è stato chiaro, vuole prima definire alcuni dettagli, quindi al momento sì, attendono ulteriori sviluppi. Qui però le prospettive sono sicuramente positive. La cifra complessiva dell'affare si aggirerà sempre intorno ai 50 milioni di euro, poi da capire ancora come saranno ripartiti nei vari esercizi, nei vari pagamenti da parte del club giallorosso. Però ci sono delle buone prospettive. Roma, che ha definito anche l'arrivo ormai ufficiale di Molina, che già da qualche ora, da qualche giorno è a Roma, ha salutato anche l'Atletico Madrid dopo le ultime stagioni, ha parlato degli ultimi 4 anni. a Madrid non è stata un'avventura sempre su toni positivi, anche i tifosi l'avevano un po' contestato perché non sempre all'altezza. Ora può diventare comunque un'alternativa interessante per Giampiero Gasperini. Intanto ritorno anche sui messaggi. Jerry scriveva sempre su Todibo: lo si possa impostare come Desailly a centrocampo, visto che mancano gli incontristi, ma il paragone di certo gli farebbe molto onore. Todibo, ancora come dicevo, una certa caratura non l'ha mai raggiunta. È un calciatore duttile, potrebbe anche forse farlo ricoprire quella zona di campo lì e quel ruolo lì, devo dirti la verità, Jerry. Per la Juventus, però, al momento, in ottica Juventus, perlomeno, difficile che si possa pensare a una soluzione di questo tipo, perché al momento il centrocampo della Juve è molto folto, troppo folto addirittura, perché qualcuno dovrà uscire, l'abbiamo ribadito negli ultimi giorni, fra Thuram, Douglas Luiz, Locatelli, Arthur, McKennie, Kub Meiners e Miretti, parliamo veramente di un reparto con tanti nomi. Ribadisco, molti di questi sono in uscita, però poi bisogna farli uscire a tutti gli effetti, quindi entrate a centrocampo o ipotesi a centrocampo, al momento la Juventus le esclude, anche perché qualcuno si sta cercando di rivalutare. Miners non è uno di questi, però per esempio Douglas Luiz è uno di quei calciatori che è stato utilizzato con continuità da Luciano Spalletti in queste settimane e che ha dato anche delle risposte importanti, quindi chissà che poi invece l'ex Aston Villa non possa rimanere per la prossima stagione e non possa rivelarsi magari anche un elemento spendibile nelle rotazioni del tecnico Certaldino. Dicevo, le risposte sono state veramente molto molto interessanti. Per quanto riguarda invece le altre operazioni, ricordo ancora, come viene ribattito su tutto Mercato Web, Christensen che approda all'Atalanta. Già abbiamo dato i dettagli dell'operazione nelle scorse ore e nei scorsi giorni, ma c'è anche l'ipotesi Romagnoli, non chiude le porte ad un ulteriore innesto, e infatti ci potrebbero esserci poi delle aperture prossimamente. Pare essere tornato di moda, viene scritto su tutto Mercato Web, l'addio alla Lazio pare ormai inevitabile, anche per via di qualche frattura, viene scritta, ma direi più di qualche frattura con Lotito, nel rapporto con Lotito. Adesso l'Atalanta potrebbe pensare di riaprire il fronte, come dicevo. I nerazzurri vogliono prima capire eventualmente come soppesare le eventuali uscite economiche e poi cercheranno chiaramente ed eventualmente di affondare il colpo. Poi questo si riscuoterebbe anche sulla Lazio, che avrebbe bisogno di trovare altri uomini là dietro. Parleremo anche della Lazio fra poco, riandremo su ovviamente Davide Frattesi, che rappresenta un po' l'operazione del giorno, il classe 99 che farebbe ritorno poi nella sua città natale e nella città in cui è nato anche calcisticamente, perché Frattesi ha giocato nelle giovanili sia biancocelesti che nelle giovanili della Roma, quindi sarebbe un ritorno poi con l'Aquila sul petto. È un'occasione, di certo non nell'ambiente più facile e nella squadra più forte del campionato, però per trovare minutaggio sarebbe di certo un passo avanti. Del resto, come dicevo, l'ultimo anno, se guardiamo il minutaggio, sono stati appena 1156 minuti disputati dalla classe 1999, 575 basta in Serie A, il che vuol dire solo scampoli da pochi minuti e poi veramente poco altro, per non dire null'altro. La necessità di andare a giocare c'era, e quindi questo prestito con obbligo condizionato alla fine potrebbe permettere all'Inter di incassare una cifra, non voglio dire considerevole, ma comunque discreta, fra un anno, e il calciatore potrebbe invece rilanciarsi dopo anni condotti solamente come alternativa. Ci sono anche delle parole, in attesa di collegarci con la redazione di tutto Mercato Web, di mister Donadoni che ha un po' fatto il punto in casa Milan. Oltre alle notizie vi riporto anche queste parole. Ha parlato di Leao, ha detto che deve dimostrare che chi l'ha criticato ha sbagliato, e quindi pone un po' l'attenzione sul giocatore. Poi ha parlato, devo dire, anche di Maignan e di Rabiot. Ha detto che forse potevano tornare prima, ma a sua detta anche Maignan, soprattutto Maignan, potrà farsi trovare pronto in vista dell'inizio del campionato. Dice, chiaro, da capitano, accorciandosi le vacanze, avrebbe dato un input interessante, invece ha provato a sfruttarle fino alla fine. E quindi Donadoni lo ha, non voglio dire punzecchiato, ha detto la sua, ha detto che rientrerà poi pronto a, secondo lui, a livello di rendimento. Però ecco, non era forse il segnale migliore da dare in questo frangente, quello proprio di Mike Maignan, che, come ricordiamo, poi si riaggregherà al gruppo in vista dei giorni post Ferragosto, quindi siamo praticamente a ridosso ormai dell'inizio del campionato, quindi bisognerà capire anche se potranno inserirsi sin da subito lui, ma soprattutto Rabiot, considerato che comunque c'è un allenatore nuovo con dei dettami nuovi. Intanto, per quanto riguarda gli altri aggiornamenti, si sta muovendo anche il Genoa. Poi nei prossimi giorni andremo anche a seguire le vicende, gli sviluppi dei rossoblù. Ci sono altri ex romanisti nel mirino di Daniele De Rossi, perché si parla di Ivan Ferguson, che non ha di certo lasciato un grande segno a Roma, anche per colpa degli infortuni. Il ragazzo che qualche anno fa sembrava potesse fare una signora carriera in Premier League, aveva fatto vedere cose molto notevoli, poi si è un po' fermato, dicevo, anche per colpa di gravi infortuni. È un nome che potrebbe diventare caldo, è rientrato al Brighton e quindi chissà che non possa aprirsi una pista in prestito per il classe 2004 irlandese. E poi l'altro profilo invece è quello che a Genova conoscono un po' meglio, quello di Stefan El Shaarawy. Sarebbe un ritorno infatti in rossoblù. Lui era giovanissimo quando ha vestito la maglia del Genoa, e quindi potrebbe diventare anche questa un'opzione per Stefan El Shaarawy, che ritroverebbe il suo ex compagno di squadra Daniele De Rossi, nonché poi suo allenatore nella finestra in cui capitan futuro aveva allenato proprio la squadra capitolina. Lo ritroverebbe, ecco, in panchina alla Genoa. Quindi attenzione a queste piste che potrebbero, come scriveva tutto Mercato Web, poi riscaldarsi in vista dell'inizio del campionato. Insomma, stiamo a vedere quello che potrebbe accadere anche per le altre squadre che si stanno muovendo. Io ricordo anche gli impegni calcistici, però, perché nella giornata di oggi, come ho ribadito in apertura, ci sarà Paris Saint-Germain Aston Villa alle ore 21, Supercoppa Europea con Luis Enrique ed Emery, che si affronteranno per il primo trofeo della stagione. Per quello che hanno fatto vedere, per i valori in campo, potrebbe essere un match accattivante. Si gioca in terra austriaca, ribadisco, alle ore 21, da seguire sicuramente per avere le prime indicazioni internazionali. E poi fra pochi giorni, più precisamente fra due giorni, cominceranno i 32esimi di Coppa Italia. Parma-Catania alle ore 18, poi alle 18.30 Cagliari-Arezzo, e poi 20.45 Monza-Avellino e 21.15 soprattutto Fiorentina-Benevento. Questa sarà la partita più interessante per quel che riguarda i 32esimi, una delle più interessanti dei 32esimi di finale di Coppa Italia. Ce ne parlava anche Niccolò Righi nella giornata di ieri, e ci parlava di già più di 10.000 tagliandi venduti per la partita, una partita che si gioca la vigilia di Ferragosto in un giorno feriale, un turno preliminare di Coppa Italia. Non era scontato riuscire a vendere tanti biglietti. No, ti giuro, non era assolutamente scontato, quindi è un segnale poi dell'entusiasmo che sta venendo a crearsi intorno alla Fiorentina. Vero che anche Niccolò Ceccarini ci diceva che pure con Pioli c'era entusiasmo, ma quest'anno mi sembra un entusiasmo un pochino più regolato, forse perché proprio l'anno scorso si è vissuta una stagione a tratti drammatica, disastrosa, sportivamente parlando. Jerry, sì, intanto arriva un altro messaggio di Jerry, sì, servirebbe un incontrista alla Juventus, potrebbe essere un'idea, è vero che non
1: Fabio
0: ci sono incontristi. Fabio Tozzi, non so se potrebbe essere una pista percorribile, no, neanche Leonardo Tozzi, forse serve
1: Tozzi
0: dell'altro, nemmeno. Noi stiamo arrivando alla fine intanto della puntata di oggi di TMV Radio Sport Calciomercato e Ritiri. Abbiamo parlato di tante trattative, io ricordo che per l'Inter è praticamente fatta, Sky Sport riporta la trattativa ormai fatta tra Inter e Tottenham per l'arrivo di Jed Spence, 35 milioni di euro bonus compresi per l'esterno classe 2000 che quindi dovrebbe diventare il nuovo titolare e proprietario della fascia destra dei nerazzurri. Abbiamo parlato di Frattesi che lascia appunto l'Inter e si trasferisce alla Lazio in prestito con diritto di riscatto che però potrebbe diventare obbligo in caso di un piazzamento, credo anche in questo caso oltre dal 12° posto in su in Serie A, a quel punto diventerebbe obbligo per una cifra sui 15 milioni, mentre poi sulle altre trattative abbiamo insomma discusso nel corso del pomeriggio, abbiamo parlato di tanti nomi che continuano poi ad inseguirsi nel corso delle ultime ore. Vedremo nei prossimi giorni se Rodrigo Mora potrà avvicinarsi ancora di più alla Roma, se Suzuki, che ormai sta firmando con il Paris Saint-Germain, potrà accettare il prestito alla Juventus e rimanere in Serie A quantomeno fino al prossimo anno. Questo è un po' quello che è accaduto nella giornata di oggi. Noi siamo arrivati alla fine in TMV Radio Sport Calciomercato e Ritiri. Io ringrazio e saluto in cabina di regia Gabriele Latini e quindi vi do l'appuntamento a domani sempre alle ore 14 con TMV Radio Sport Calciomercato e Ritiri, mentre la programmazione di TMV Radio prevederà con tutta C dalle 9.45 alle 10.45 e poi editoriale e rotocalcio con Alessandro Santarelli dalle ore 11 alle ore 13. A questo punto ci vediamo domani, buona serata.
2: TMV Radio Sport News, calciomercato, aggiornamenti sportivi e tutta la professionalità della nostra redazione.

0: Nuovamente in studio per la seconda parte di A tutta C. Ci siamo salutati con le parole dell'allenatore della Pianese Andrea Zanchetta, neo tecnico delle Zebrette, che inizieranno la stagione sportiva 2026-2027 con la sfida al Carpi, sfida valida per il primo turno eliminatorio della Coppa Italia Serie C, che come abbiamo già ricordato ormai innumerevoli volte e lo faremo anche nei prossimi giorni, prenderà il via venerdì 14 agosto per concludersi poi nella giornata di venerdì 16 agosto. Non c'è il Catania tra queste formazioni che disputeranno la Coppa Italia di categoria. Per il momento il Catania è l'unica squadra di Serie C impegnata in Coppa Italia Frecciarossa, la Coppa Italia che riguarda le squadre di Serie B e Serie A, anche quelle di Serie C, e gli Etnei sono attesi all'esame Parma nella giornata di venerdì alle ore 18. Insomma, un orario abbastanza impegnativo per chi dovrà scendere in campo, viste quelle che sono le temperature meteo che si stanno registrando ormai in tutta Italia da svariato tempo. Anche la Serie C scenderà in campo alle ore 18. Ci sono delle gare che si giocheranno appunto a quell'ora, tante saranno alle 21, ma insomma, per chi dovrà scendere in campo alle 21, considerando che è già abbastanza impegnativo farlo alle 21, scusate, dicevo, per chi dovrà scendere in campo alle ore 18, beh, gli sforzi saranno sicuramente maggiori. Allora, chiedo intanto alla regia Gabriele Latini se abbiamo in collegamento il nostro prossimo ospite. No, non lo abbiamo, quindi prima di andare a parlare di quello che magari, insomma, potrà essere, non vi voglio fare troppi spoiler, ma insomma, dovremmo avere un collegamento, ma di questo poi andremo a vedere nella seconda parte. Intanto vi vado a far ascoltare quelle che sono le parole di un altro allenatore, il tecnico Cristiano Masitto, il trainer della Cavese, che ha parlato qualche giorno fa dopo il Memorial Catello Mari, un Memorial che ha dato insomma degli spunti interessantissimi alla formazione Blu Foncé, una formazione, quella campana, che proprio il 15 agosto alle ore 18 è una delle sfortunate formazioni che scenderà in campo a quell'ora, se la vedrà con il Campobasso, un Campobasso che si sta dichiarando decisamente molto molto ambizioso, ma ovviamente anche la Cavese non starà a guardare. La Cavese ha cambiato allenatore. Lo scorso anno Prosperi ha fatto un vero e proprio miracolo sportivo, insomma, nel salvare i campani, che erano una delle formazioni che partivano con il budget più basso. Poi, come sapete, è arrivata la separazione tra le parti, una separazione dovuta in realtà non ad accordi che l'allenatore aveva con altre società, come qualcuno ha voluto far passare. Non era assolutamente così, tanto che Prosperi è ancora legato alla Cavese, quindi insomma non c'erano accordi, non c'era nemmeno un problema economico, non c'era niente di tutto questo. C'erano semplicemente differenti vedute tecniche, perché essendosi alzato un po' il livello del girone C, Prosperi chiedeva una squadra un po' più esperta, non una squadra fatta di giovani, mentre invece il club ha voluto proseguire con una linea decisamente molto molto verde. Ecco quindi che si è arrivati all'addio tra le parti e alla nomina di Cristiano Masitto come nuovo allenatore dei campani. Le prime indicazioni circa appunto la squadra Blu Foncé sono arrivate, e sentiamo dunque quelle che sono le parole dell'allenatore.
1: Dalla sala stampa Raffaele Senatore con Mister Masitto al termine del trofeo Catello Mari, prima edizione 1-0 per le Vespe. Mister, partiamo da Armenante, tutto C e tutto Cavese.
2: Mister, buonasera.
1: Ciao.
2: Ai punti, perché il calcio d'agosto, diciamo, si calcola su questo, il risultato conta fino a un certo punto, però per quello che ha fatto vedere la Cavese tra primo e secondo tempo, sicuramente lo zero dal punteggio è ingiusto. Sicuramente ci sono state delle buone indicazioni, perché anche il pubblico ha gradito quella che è stata la prestazione. Se nel primo tempo magari il merito che la Cavese non è riuscita a trovare il gol è stato del portiere di Boer, nel secondo tempo forse è mancata una maggiore lucidità, una maggiore nell'ultima giocata è mancata la concretezza. Poi c'è stato, vabbè, il gol subito che è evitabile, però alla fine conta, non fa statistica. Poi cosa le lascia questa partita?
3: Beh, sì, sono d'accordo con te. I ragazzi meritavano il gol perché l'hanno cercato con insistenza sia il primo che il secondo tempo e ci siamo arrivati tante volte. Quindi è importante arrivarci bene e mi fa piacere anche esserci arrivato con tanti uomini, quindi abbiamo avuto tante possibilità. Sono molto contento, abbiamo fatto una buona partita, ovviamente non sono contento del risultato, ma sono contento per come abbiamo interpretato la partita contro una squadra forte, contro una categoria superiore. Chiedevamo personalità, abbiamo avuto in campo e abbiamo avuto delle grandi indicazioni da parte di tutti, sia dei primi che sono entrati nella partita e degli altri, quindi questo fa buon sperare.
2: Il fatto di avere praticamente metà squadra in campo, tre calciatori di movimento, praticamente all'80esimo è il segnale che comunque c'è già una prima impronta su quella che può essere un 11 tipo e soprattutto ci sono state tante variazioni di ruolo, penso a Savedier e a Suba che hanno praticamente fatto tutto il campo nel corso della partita e aggiungo, è arrivato Alberti, le chiedo se per lei questa squadra al momento è completa al 6 di agosto oppure magari se il mercato riserva qualcosa magari potete fare ancora qualcos'altro.
3: Ma io come dicevo la settimana scorsa ero molto contento del gruppo che avevo e la società, il direttore mi ha regalato l'attaccante Alberti, quindi anche a noi serve tantissimo e credo che siamo completi. Io ho una squadra come piace a me camaleontica che può fare più cose durante la partita e che può dare spazio a tutte quelle che sono le mie idee calcistiche di un calcio moderno che a me piace e che loro pian piano sto trasmettendo perché è un gruppo importante, un gruppo che ha lavorato bene anche l'anno scorso e quindi ci stiamo mettendo dentro qualcosina di nuovo, ma vedo che lo fanno in maniera spontanea perché credo che questa squadra abbia anche qualità per poter fare certe cose. Quindi sono molto contento dell'arrivo di Alberto, sono molto contento della prestazione di Fusco e di tutti i ragazzi perché ci sarà bisogno di tutti, il campionato è lungo, è difficile, è complicato. Ci gioca ogni 4-5 giorni a volte, quindi la rosa credo che sia proprio al top.
1: Fabrizio Prisco, Mondo Brufonse.
4: Mister, mi unisco all'analisi tattica di Nando perché ho visto una squadra molto ben messa in campo, molto quadrata e al netto di quello che poi ha detto il campo il risultato sicuramente è bugiardo, però sulla scia anche della prima chiacchierata, insomma quando c'è stata la presentazione, lei disse all'inizio non mi discosterò troppo da quello che ha fatto il mio predecessore, poi metterò piano piano le mie idee. Io ho visto una squadra che si muoveva molto bene sulla scia del 3-5-2 dell'anno scorso, ma ho visto già quello che può essere il Masitto pensiero. Sono molto contento di quello che ho visto, le chiedo un primo bilancio di questa parte di preparazione, perché ho visto una squadra comunque, ne abbiamo parlato anche con mister De Giorgio, molto sulle gambe quasi fino alla fine della partita, mentre magari la Juve Sabbia faceva un po' più di fatica sulle prime e sulle seconde palle. Avete preparato anche questo tipo di preparazione in vista poi di un inizio di campionato e di Coppa Italia, soprattutto di campionato abbastanza duro, quindi per fare una partenza sprint? E poi seconda domanda, vedendo l'organico con l'arrivo di Alberti che mi sembra veramente completo e al netto anche del rinnovo di Awa, quanto potremo poi vedere l'inserimento poi dei giovani, perché quelli che sono entrati nel secondo tempo anche oggi, come Asiatico, come Fiorin, mi sembrano già molto pronti e quindi davvero c'è l'imbarazzo della scelta anche poi eventualmente per cambiare modulo a partita in corso.
3: Sì, parto dall'ultima domanda. Come dicevamo, abbiamo una rosa completa proprio perché ci sono tanti doppioni, come giusto che sia, e ognuno ha le proprie caratteristiche, quindi sarà meraviglioso dal mio punto di vista, noi dello staff, a lavorare ogni partita. Mi è piaciuto oggi che abbiamo avuto un gran feedback da un bel transfert anche dagli allenamenti a quello che è stata la partita, quindi la preparazione della gara, il piano gara, e questo è quello che noi vogliamo. Quindi sicuramente avendo una rosa così con tante caratteristiche ci dà la possibilità e mi dà la possibilità di lavorare spesso le partite. Per quanto riguarda la prima domanda, noi abbiamo l'obbligo di lavorare bene e quindi abbiamo un modo di lavorare che secondo me rispecchia un po' le gambe che ho trovato, perché è vero che la squadra ha lavorato molto bene l'anno scorso, ma io a oggi ho una gamba di Sava importante, di Arasuba importante, Awa importante, Macchi una gamba importante, Loreto, Nunziato, quindi sono tutti giocatori di gamba e quindi il mio modo di voler vedere il calcio è di valorizzare quello che loro hanno già fatto l'anno scorso di bene, ma metterci dentro una forza completamente diversa. Quindi oggi ho visto una squadra molto aggressiva, che è andato senza paura in avanti a prenderli molto alti, e l'abbiamo fatto anche bene. Ovviamente ci alleniamo su questo principio, possiamo allenarci anche su altri principi, ed è proprio per questo che mi piace poi preparare le partite in maniera diversa sempre l'uno dall'altro.
1: Luca Vitale, Cavese Supporters.
5: Salve mister, abbiamo imparato un po' a conoscerli in queste prime conferenze stampa, ha messo sempre in risalto in primis la parte mentale dei calciatori e credo che stasera comunque sia venuta fuori, però se abbiamo altrettanto conosciuto mister Masitto è una persona che non ci tiene a perdere nemmeno nell'amichevole del giovedì, quindi insomma le chiedo che cosa le è piaciuto di più e che cosa le è piaciuto di meno, soprattutto dell'atteggiamento visto stasera.
3: L'atteggiamento mi è piaciuto sempre, quindi l'atteggiamento mi è piaciuto sempre sia nel primo tempo che nel secondo tempo. E mi è piaciuto meno qualche giocatore con poco coraggio quando al limite dell'area siamo arrivati e bisogna arrivare con cattiveria. Quindi non parlo delle occasioni gol, perché le occasioni gol magari ci siamo arrivati, le abbiamo strozzate e ci siamo anche arrivati con una buona manovra. Parlo di tutte quelle situazioni al limite dell'area dove la palla nei piedi ce l'hanno i calciatori bravi, calciatori che devono fare la differenza e che io voglio che loro abbiano la personalità di entrare dentro l'area, di cercare il calcio di rigore, di spostare 20 centimetri per cercare il tiro. Mi piace poco quando l'attaccante oppure l'esterno temporeggia, pensa una cosa, poi ne pensa un'altra e poi si ritorna indietro. Questo mi è piaciuto meno perché io credo di avere dei giocatori che nelle corde hanno anche dei gol. Non a caso siamo arrivati davanti con tanti giocatori, non a caso, e io credo che nel momento in cui si sblocca uno a catena e cominciamo a fare qualcosa di giusto.
5: Una seconda domanda e ultima per me, voglio un attimo uscire fuori dal rettangolo verde, voglio andare sugli spalti, le chiedo quindi la sua emozione in questo battesimo, diciamo così, che c'è stato qui a Simonetta Lamberti, insomma qual è stato il suo impatto e la sua emozione?
3: Ero curioso di vedere la squadra, perché lo dicevamo prima della partita, e io sono uno molto dinamico e fastidioso durante gli allenamenti della settimana, la domenica sono tra virgolette più pacifico nella preparazione, perché mi piace godere quello che abbiamo preparato, mi piace essere testimone, e devo dire meraviglioso, pubblico meraviglioso, una bella emozione, i nostri ragazzi hanno aumentato qualcosina col pubblico, quindi mi hanno fatto vedere dove possono arrivare, e avere il pubblico così, avere questo tipo di calore fa aumentare i ritmi, fa aumentare e arrivare a certi limiti che altrimenti non si arriverebbe mai. E paradossalmente ero proprio curioso di vederli all'opera, gliel'avevo detto, sono curioso di vedere cosa noi possiamo fare. Oggi poteva esserci anche una squadra di Serie A, il mio modo di vedere il calcio è questo, anche contro la Juventus, contro Napoli, e quindi lì sono curioso di vedere la squadra. Con il tifo, con lo stadio pieno, quello che è venuto fuori secondo me è il massimo ancora di quello che loro possono fare e lo voglio vedere sempre.
1: Savarese la città.
0: Quindi le parole del tecnico Cristiano Masitto. La Cavese, vabbè, inizierà in trasferta a Campobasso, è leggermente proibitiva forse a livello logistico, ma insomma ci sarà tempo per vedere poi anche il Simonetta Lamberti pieno. E allora siamo riusciti ad avere il nostro ospite telefonico. Sono molto molto contenta perché insomma è una mia vecchia conoscenza di quando eravamo giovani e belli, no, belli siamo rimasti, giovani forse un pochino meno, ma vabbè, dettagli proprio quisquiglie. Vado a dare il buongiorno e il benvenuto ad A Tutta Cia, Filippo Vetrini, il direttore del Grosseto.
6: Buongiorno a tutti, buongiorno Claudia. No, siamo ancora giovani, dai.
0: Giusto, belli e giovani, ecco, non è belli certo il giovani. Tempo il nostro problema.

0: una precisazione su questo, almeno poi non, insomma, si chiarisce una volta per tutte questa vicenda.
1: Ma vedi Claudia, allora l'argomento è risaputo, purtroppo siamo sotto attacco, non sappiamo bene neanche da dove provengono questi attacchi mediatici continui, ma quali ormai è quasi un anno a cui siamo abituati, però insomma ogni volta che c'è un periodo di relativa calma poi succede qualche cosa. Ieri la Guardia di Finanza ha fatto un comunicato stampa che almeno io personalmente non avevo mai visto, credo forse l'ultimo comunicato del genere fu per l'arresto di Provenzano, quindi cioè è evidente che c'è una strumentalizzazione totale da parte degli organi di stampa, e da una parte degli organi di stampa, ci mancherebbe altro, voi riportate sempre le notizie in maniera molto fedele e fra l'altro anche molto corretta. A Grosseto c'è una situazione di guerra nei confronti della società, mi pare abbastanza evidente anche nei confronti personalmente del proprietario della società. Basterebbe leggere gli atti, e poi non voglio entrare nello specifico perché ci saranno gli avvocati che penseranno a risolvere la questione. Si parla di IVA del 2023, e quindi chi si intende un pochino di queste cose sa bene a quali sono le annate di riferimento. Dico soltanto, e poi se per te è sufficiente la risposta, che Giovanni Lamioni ha acquisito il Grosseto il 25 novembre del 2022, e quindi credo che la risposta stia tutta qua, ecco. Però nel senso, a partire dall'iscrizione, quando c'è stato un attacco da parte non lo so, insomma il Grosseto sembrava che fosse già morto, non iscritto, ha parlato i controlli della commissione di vigilanza indipendente delle società, quindi la situazione abbiamo ereditato nel 2022 nell'acquisto una situazione debitoria derivante dalle gestioni precedenti non dichiarate, e gli avvocati stanno pensando anche a fare delle azioni risarcitorie da questo punto di vista. Sai bene però che dal punto di vista civilistico passano diversi anni per poter avere qualche riscontro ad argomentazioni del genere, quindi io ti dico che abbiamo avuto dei momenti di difficoltà dal punto di vista finanziario che stiamo risolvendo, però io ritengo che il Grosseto nel novero delle società professionistiche sia una delle società con una situazione debitoria meno esposta. È che la differenza la fa sempre dal punto di vista mediatico come vengono raccontate e come vengono esposte le cose. Noi purtroppo da questo punto di vista, ripeto, ormai ci abbiamo fatto il callo, però ogni volta dobbiamo stare a spiegare quelli che sono nuovi avvenimenti. Per quello che è la situazione di ieri, ti ripeto soltanto, si parla di IVA 2023, quindi si sa bene quelli che sono gli anni, quando si parla del 2023 è riferita agli anni precedenti. Il Grosseto è stato acquistato il 25 novembre del 2022, quindi credo che ci sia poco altro da commentare.
0: E era giusto però, insomma, appunto, chiarire tutto questo aspetto anche con la voce di chi il Grosseto lo conosce bene. Filippo, ti porto invece sul mercato, un altro dei temi caldi. Cosa manca ancora al Grosseto per dire che la rosa è completata?
1: Ma guarda, se tu mi avessi chiamato 2 giorni fa ti avrei detto che mancava un terzino under per completare l'organico e un attaccante esterno, anche questo possibilmente mancino, per poter chiudere la lista dei 23. Purtroppo nell'ultime 2 sedute di allenamento ci sono stati 2 infortuni che mi auguro che non siano

0: risultano gravi, però necessitano di approfondimenti diagnostici, di due centrocampisti, Bellini e Cerretelli, quindi siamo anche un pochino preoccupati e di conseguenza le due figure che ti ho detto prima te le confermo, non so se dovremo riintervenire anche nel reparto di centrocampo.
1: C'è però anche una partita, la prima di questa stagione, da dover preparare e chiaramente, insomma, si sa, gli infortuni possono magari un po' spostare anche gli equilibri, soprattutto insomma anche per i nomi che hai fatto di due calciatori che per il progetto di Indiani sono centrali. Come si sta preparando però la squadra all'esordio col Guidonia Montecelio, tra l'altro un esordio casalingo, quello di venerdì?
0: Ma sai, si sta preparando con la dovuta attenzione, abbiamo fatto fondamentalmente un buon ritiro, soltanto un numero di infortuni, mi ripeto, superiore al previsto, perché ci sono fuori anche Gaddini e Damiani, quindi riteniamo, Gori è rientrato da pochi giorni, riteniamo di aver allestito per quelle che sono le nostre possibilità un organico con un buon mix fra gioventù e un pizzico di esperienza, però ecco, sinceramente arriviamo ai nastri di partenza della stagione ufficiale molto più incerottati di quello che avevamo previsto, quindi ti dico, affrontiamo fra l'altro una squadra molto molto esperta che è stata sapientemente costruita dall'amico Fabrizio Lucchesi, quindi insomma sarà un inizio di campionato sulla carta di ferro, anche perché poi la settimana dopo abbiamo il primo appuntamento con la prima giornata di campionato allo Zecchini contro lo Spezia, che ritengo sia la grande favorita del girone B, e di conseguenza ecco un pochino di preoccupazione insieme all'entusiasmo per poter ricominciare questa stagione nei professionisti che abbiamo inseguito con tanta voglia e con un pochino, non te lo nascondo, c'è.
1: Il girone B, tra l'altro, appunto, hai accennato allo Spezia, bello tosto. Tre delle quattro retrocesse sono state inserite lì e, insomma, tre squadre anche piuttosto blasonate che hanno forse un po' l'obbligo di far bene, Spezia, Reggiana e Pescara.
0: Ma sai, insomma, una delle caratteristiche che il presidente Marani ha messo nel suo programma è quello di non fare sconti a nessuno e quindi di usare la geografia come unico mantra per la composizione dei gironi, quindi possiamo dire di non essere stati particolarmente fortunati con l'inserimento di tutte e tre le retrocesse e di conseguenza di avere forse una B2 più che un girone B di Serie C, però ecco, insomma, prendiamo di buono quello che è il fascino, e se uno guarda la composizione del girone B di Serie C, insomma, ecco, fa un campionato vero che a Grosseto aspettavamo un po' dal momento in cui ci siamo insediati, ecco.
1: E allora, Filippo, ci sarà poi tempo anche per analizzare più nel dettaglio quello che sarà il vostro percorso in questa Serie C. È chiaro, insomma, far bilanci già ad agosto è notevolmente prematuro. Intanto però, insomma, vedremo venerdì quello che sarà il match col Guidonia. Intanto grazie mille per essere stato con noi.
0: Grazie a voi, come sempre, per l'ospitalità. È stato un piacere.
1: A presto, Filippo, grazie ancora. Ringraziamo di nuovo il direttore sportivo del Grosseto, Filippo Vetrini. Sono scoccate le ore 10:30, quindi adesso una piccolissima pausa e poi nuovamente in studio con la terza e ultima parte di A Tutta C.

0: Nuovamente in studio per la terza e ultima parte di A Tutta Ci. Abbiamo concluso la seconda parte parlando con il direttore sportivo del Grosseto, Filippo Vetrini, che ha anche chiarito quella che è stata un po' la notizia non propriamente positiva di ieri. Scusatemi, ma avevo un prurito un po' qua, vabbè, ma insomma, a parte quello, oggi è una giornata forse non proprio fortunata per me, anche se sono tutta vestita di rosso. Il rosso a regola porta bene, no? Si dice che l'ultimo dell'anno vanno indossati capi rossi per aver fortuna, e forse deve essere stato quello che mi è mancato. Vabbè, provvederò l'anno prossimo e magari sarò più fortunata, tenterò magari di vestirmi di verde, il verde speranza, e chissà, potrebbe andar meglio. Allora, dicevamo, con Filippo Vetrini abbiamo un po' affrontato anche quello che sarà poi il percorso in campo del Grosseto, un Grosseto che scenderà in campo sabato col Guidonia Montecelio, venerdì col Guidonia Montecelio, la settimana dopo prenderà il via il campionato e i maremmani affronteranno lo Spezia, e proprio in casa Spezia adesso ci spostiamo, perché di ieri sono le parole di Alessandro Micai, del portiere nerazzurro, che ha fatto un po' il punto della situazione su quello che è il momento degli aquilotti liguri. Prima però di lasciarvi alle parole del calciatore, vi ricordo che con A Tutta Ci torneremo domani alle ore 9:45, ma ovviamente su TMV Radio sarà possibile seguire tutte le altre trasmissioni che seguiranno alla nostra, nelle quali andremo ad approfondire tantissime tematiche che riguardano il calcio italiano e non solo, tematiche che poi potete seguire anche su tuttomercatoweb.com, dove vi terremo costantemente aggiornati su tutto quello che accade nel mondo pallonaro italiano e non solo. È ormai noto che seguiamo anche il calcio estero. E allora non mi resta che augurarvi dunque una buona giornata. Vi lascio con le parole di Alessandro Micai. Grazie a tutti voi per essere stati in nostra compagnia.
1: Ciao Alessandro, benvenuto a Spezia. Ti cito, rispetto a quello che hai scritto quando sei arrivato allo Spezia, dopo tante partite d'avversario, adesso sono uno dei vostri. Ti chiedo le prime emozioni e se ci racconti come ti ha convinto lo Spezia a sposare questo progetto.
2: Innanzitutto volevo ringraziare, insomma, tutti i tifosi per l'accoglienza. È vero, sì, ci siamo incontrati tante volte durante i vari campionati, e sono sempre state sfide avvincenti, perché tutte le due squadre, sia noi che lo Spezia d'avversario, si giocavano tanto nelle volte che ci siamo incontrati. Sono sempre state partite difficili e tirate, e ora sono qua e cercherò di fare il massimo per lo Spezia, come faccio sempre per le squadre con cui gioco.
3: Ciao Alessandro, benvenuto a Spezia. C'era comunque l'interesse della Reggiana che voleva tenerti lì, tu comunque hai scelto un nuovo progetto, hai scelto lo Spezia. Ti chiedo intanto che cosa ti ha spinto ad accettare questa nuova sfida, e soprattutto sei uno degli esperti in un gruppo di giovani, di tanti giovani, ecco, che cosa si prova?
2: Sì, è vero, avevo quasi chiuso il mio contratto con la Reggiana e poi, insomma, c'è stato un interessamento dello Spezia e non ho esitato un attimo a seguire questa pista, perché comunque conosciamo, e non sono io di certo a dover spiegare la storia di questo club. Sappiamo che siamo in un momento dove bisogna assolutamente ritornare a calcare i palcoscenici che più competono a questo club. E quindi io sono qua per questo, per cercare con la mia esperienza di dare una mano a tutto il gruppo, e tutto il gruppo chiaramente dovrà dare una mano a me. Siamo tutti insieme sulla stessa barca e dobbiamo cercare di fare il meglio per riportare lo Spezia dove merita.
4: Diciamo che c'è stato uno dei protagonisti in negativo per lo Spezia l'anno scorso, perché hai contribuito alla retrocessione con la vittoria della Reggiana al Picco, parando tutto quello che era possibile. Insomma, ti sei già presentato ai tifosi spezzini, che già magari ti conoscevano perché ti abbiamo incontrato tante volte, però non è servito nemmeno alla Reggiana questo per salvarsi.
2: Sì, esattamente, è stato un intrecciarsi di casualità, ecco. Non nascondo che in quella partita ho sfoderato gran parte degli interventi a discapito dello Spezia, però insomma il pallone rotondo, quando si va in campo si dà il massimo per la squadra per cui si gioca. A malgrado è capitato lo Spezia e non sapevo ancora di dover arrivare qua, e purtroppo ogni professionista dà il meglio nei 90 minuti per la squadra che difende. Ecco.
1: Non solo con la Reggiana, ti ricordo anche una partita con il Cosenza di un paio di stagioni fa, anche lì avevi preso qualsiasi cosa, ma a parte questi ricordi stiamo iniziando a conoscere anche noi mister Marco Turati, che è arrivato da poco, tu lo conosci altrettanto da poco, anche ai portieri dà delle indicazioni piuttosto precise. Ti chiedo come ti stai trovando insomma in questi primi giorni di allenamento con questo allenatore che vuole un calcio prettamente offensivo in cui tutti attaccano e tutti difendono.
2: Esattamente, il mister l'ho conosciuto in questi primi 10 giorni, è un allenatore molto preparato e ben vengano questo tipo di allenatori, perché anche all'età di 33 anni bisogna imparare. È un allenatore che dà tante nozioni, soprattutto ai portieri, e io amo imparare, no, da questo tipo di allenatori, questo nuovo ciclo di ragazzi che vogliono far vedere cosa hanno imparato, ed è giusto che propongano le loro idee ed è giusto che noi le facciamo.
3: Condividerai l'avventura tra i pali con un portiere appena arrivato che è Ciocci. Ti chiedo se già lo conoscevi, hai già avuto modo di parlare con lui, ecco, che cosa ti aspetti da questo dualismo positivo ovviamente che si creerà tra i pali?
2: Ma ben venga, io più forti sono i miei compagni di squadra, meglio è per tutti, per tutto l'ambiente. Siamo qui e il livello si deve alzare, al di là di chi giochi, prima di tutto viene lo Spezia, prima di tutto viene questa piazza, che giochi Mikai o che giochi Pinco Pallino, questo deciderà il mister. Noi siamo qua per far crescere lo Spezia e farlo tornare dove merita.
4: È un po' che non fai questa categoria, sicuramente in Serie C ci vuole anche la mentalità per la Serie C, credo che sia una delle cose che il mister sta dicendo di più, molto probabilmente lo dice anche a voi nello spogliatoio, ci sono anche però le ambizioni di una piazza che si avvicina ai 6.000 abbonati, quindi insomma c'è tanto entusiasmo, però bisognerà partire con l'idea giusta appunto per questa categoria.
2: Assolutamente, siamo davanti ad un campionato che non disputo da 11-12 anni, ma ogni partita insomma si è sempre 11 contro 11, bisogna dare il meglio di sé contro chiunque, non avere cali di tensione, perché ogni partita contro ogni avversario vale sempre 3 punti, che tu faccia i punti ad agosto, che tu li faccia a maggio, valgono sempre 3, quindi bisogna fare un percorso lineare senza alti e bassi. Arriveranno i momenti di difficoltà, arriveranno i momenti in cui vinceremo tante partite, però bisogna sempre stare sul pezzo, perché il campionato finisce a giugno e noi dobbiamo farci trovare pronti alla fine. Ecco.
1: Sì, Alessandro, nello staff di mister Turati c'è anche un portiere che insomma ha calcato anche palcoscenici importanti come Gianluca Pegolo, non fa parte dello staff dei portieri, però qualche battuta l'avete scambiata, qualche consiglio te lo dà?
2: Assolutamente, sì. Ho la fortuna di essere allenato sia da Matteo Di Norce e da mister Pegolo, che sono due persone preparatissime, e sono veramente contento, ne stavo parlando poco tempo fa anche con un collega di un'altra squadra, e sono due persone, e la fortuna di un portiere è avere due persone addirittura preparate che vivono la giornata per farti stare bene, per farti allenare bene e per farti trovare tutto quello che ne hai bisogno. È chiaro che con mister Pegolo posso confrontarmi su determinate cose da portiere, perché comunque ha fatto una carriera che supera ampiamente la mia, e con Matteo invece posso fare dei discorsi tecnici dove ci sono pochi allenatori che sono in grado di mantenere una conoscenza del ruolo così ampia. Ecco.
5: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento con A tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, un format che potete ovviamente seguire sulle frequenze di TMV Radio e sul canale 61 del digitale terrestre. Mercoledì 12 agosto ci avviciniamo sempre di più a quella che è la Coppa Italia e allora non so... Il primo ospite ci chiede subito lumi, quindi Giorgio... va bene, sono distratta, Gabriele. Allora, Gabriele Latini in regia stamani deve già iniziare con gli straordinari. Vabbè, mi deve già sopportare, insomma. Ci dicono che il link per il collegamento video è errato. Vabbè, vedremo un attimino come risolvere l'inghippo e... Gabriele mi prende anche in giro, però fai il tifo per me perché Gabriele mi dice che ce la posso fare. Allora vediamo se intanto vi dico il mio nome e cognome giusti. Sì, chi vi dà il buongiorno è Claudia Marrone. Gabri, dammi un cenno dalla regia se, se almeno questo l'ho detto giusto. Non ho la scusa che oggi sia lunedì, che sia magari venerdì, niente, è un metà settimana e vabbè. Siamo partiti così, ma come si dice, gente allegra, Dio l'aiuta. Dicevamo, siamo a poco più di 48 ore dal via ufficiale della stagione di Serie C. Si sono già viste formazioni di terza serie in campo nel weekend trascorso perché hanno affrontato il turno preliminare di Coppa Italia Frecciarossa. A partire dal venerdì poi fino a domenica si giocherà invece la Coppa Italia Serie C con il primo turno eliminatorio che coinvolgerà tantissime formazioni, tra le quali anche le neopromosse. Allora... Gabri mi dice che è tutto a posto, quindi io provo a collegarmi con la redazione di tuttoc.com, vediamo se riusciamo a fare il collegamento.
2: Buongiorno,
1: ecco, trovo Laerte Salvini.
2: Ci siamo.
1: Laerte,
2: ci siamo.
1: Buongiorno. Allora, tempo di Coppa Italia ovviamente, e di Coppa Italia poi ne parleremo, ma tempo anche di mercato perché si inizia ad entrare nel vivo. La sessione estiva si concluderà alle ore 20 del primo settembre, ma quest'oggi cosa dobbiamo aspettarci per quel che riguarda chiaramente la Serie C, oltre alla al possibile passaggio di Mehdi Dorval dal Bari al Catanzaro per una cifra che insomma ieri da Catanzaro, i portali di Catanzaro hanno stimato intorno a 1 milione con tanto di contratto triennale per l'esterno mancino.
2: Sì, quella è una cessione molto onerosa, ma la Serie C non sta a guardare perché il Ravenna ha presentato alla Dina un'offerta ufficiale e stiamo nell'ordine delle 300.000 euro, quindi un'offerta importante considerando che Parigi va per i 30 anni, ha fatto bene, ma non è di certo magari il giovane di grandissima prospettiva, ma è una certezza e il Ravenna in questo momento è in vantaggio. È stato un po' il tormentone di quest'estate, lo sarà ancora per qualche giorno, poi entro Ferragosto, quindi entro la fine di questa settimana, il Latina scioglierà le riserve. In questo momento il Ravenna è in vantaggio rispetto al Pescara e poi si può innescare una serie di circuito degli attaccanti, un valzer, perché il Ravenna, qualora dovesse raggiungere Parigi, potrebbe far partire Pierluca Luciani, vecchia conoscenza di Pavone che lo segue, con il Foggia che valuta Luciani in alternativa a Pietro Cianci che è conteso proprio da Foggia e Perugia, quindi credo che siamo nei giorni giusti per iniziare a sognare per queste piazze legate alle trattative degli attaccanti, che poi sono quelle che interessano maggiormente. E poi c'è la questione Catania, che in questo momento ha un po' bloccato tutte le trattative sia in entrata che in uscita, ma qualora dovesse risolvere un po' le tante problematiche, le tante criticità, dovrebbe dare il via libera a Cicerelli con una piccola buonuscita e dunque firmerà a Pescara, eppure il Pescara potrebbe inserirsi per fare qualcosina in avanti. Parlando sempre di un transito dalla C alla B, Antonio Di Nardo oggi sembra un po' più vicino al Modena, ma le richieste del Pescara sono altissime, dunque ci sarà ancora da aspettare.
1: Beh, sono altissime. Alla fine Sebastiani ha stimato il valore del calciatore per quello che il calciatore ha fatto nella disgraziata stagione passata. Insomma, è stato il bomber della squadra, un calciatore sicuramente davvero molto prolifico, di nardo, anche in Latina. Tra l'altro, per forza, dopo fe entro Ferragosto si dovrà risolvere tutto. Questo non lo diciamo noi, lo ha detto chiaramente Condò in conferenza stampa. Ovviamente non è poi facile sostituirlo Parigi, quindi è chiaro che non è un calciatore che si può muovere negli ultimi minuti di questa sessione estiva. Laerte, grazie intanto per essere stato con noi e grazie per questo flash di mercato.
2: Buon proseguimento a voi.
1: Torniamo quindi a parlare di Coppa Italia, non solo di mercato, poi di una delle squadre che a breve farà il suo esordio. Ne parleremo nella seconda parte di trasmissione. Intanto vado a ricordarvi nuovamente quello che è il programma del turno eliminatorio di Coppa Italia. Si parte venerdì 14 agosto e le gare in programma sono quelle che riguardano Trento Spitaletto, Vado Inter Under 23, Proversali Pergolettese, Audace Cerignola Monopoli, Picerno Barletta, Pineto Gubbio, Casertana Savoia, Grosseto Guidonia Montecelio. Si passa poi alla giornata del 15 agosto con Cittadella Atalanta Under 23, Arzignano Valcampo Albino Leffe, Lume Zana Renate, Spezia Torre, Scarpi Pianese, Livorno Reggiana, Perugia Vispesaro, Foggia Altamura, Crotone Cosenza, Salernitana Scafatese, Campobasso Cavese e chiuderanno poi le gare del 16 agosto, quelle tra Dolomiti Bellunesi Treviso, Lecco Desenzano, Gian Erminio Folgore Caratese, Alcione Milano Novara, Juventus Next Gen Forlì, Pescara San Benedettese, Bari Casarano, Giuliano Sorrento, Latina Ostia Mare. E allora, tra le squadre che si vedranno nuovamente ai nastri del prossimo campionato di Serie C, non ne avevamo ancora parlato troppo nel dettaglio, ma sarà una delle squadre protagoniste nella giornata di Ferragosto, c'è la Pianese. Una Pianese che dopo l'addio del tecnico Alessandro Birindelli e dopo la storia scritta nella passata stagione è ripartita da Andrea Zanchetta, l'ex tecnico della Primavera dell'Inter, che lo scorso anno ha vissuto una parentesi sulla panchina del Novara. E allora, io vi faccio ascoltare quelle che sono le parole del neotecnico bianconero, poi una piccolissima pausa pubblicitaria e torneremo quindi con la seconda parte del nostro format di A Tutta C intorno alle 10:05 qua in questi studi in diretta. Intanto a voi Zanchetta.
3: Mister, ultimo test amichevole prima di fatto dell'inizio della stagione, un test che a mio avviso ha dato dei segnali positivi perché i ritmi oggi sono stati alti fin dall'inizio. Vabbè, c'è stato un pareggio, ma insomma il risultato è l'ultima cosa che di solito si guarda nelle amichevoli, quindi un commento da parte sua.
4: No, vabbè, il risultato per me è sempre importante, però la prestazione lo è di più. Sono contento sicuramente di quello che hanno espresso i ragazzi e di quello che hanno fatto. Eravamo sicuramente meno brillanti rispetto all'altra partita, ma era preventivabile. Comunque due partite in 3 giorni, più con i carichi di lavoro in mezzo, sapevamo che avremmo dovuto smaltire qualcosina. Abbiamo trovato di fronte una buona squadra organizzata che ci ha creato comunque fatica nell'andare a recuperare la palla, ma i ragazzi l'hanno fatto molto bene. Forse i primi 10-15 minuti sono partiti un po' a ritmi, secondo me, un po' troppo lenti, poi dopo piano piano hanno fatto tante buone cose, hanno creato diverse situazioni da gol. Ecco, forse l'unico rammarico è che creando 5-6 palle gol, una secondo me bisogna buttarla dentro, perché poi alla fine le partite cambiano soprattutto in virtù di quel fatto lì. Però, come ho detto a loro, sono molto contento perché hanno fatto un ritiro fatto molto bene e quindi, insomma, adesso è giusto che si godano 2 giorni di ritiro e poi ci presentiamo per preparare la partita di Coppa Italia.
3: Ecco, quindi insomma, sensazioni positive da questo precampionato e anche in virtù dell'inizio della stagione vera.
4: Sì, le sensazioni rimangono positive, con la consapevolezza che dobbiamo lavorare. Ci sono diverse cose da migliorare, ma che ce ne sono state anche altre fatte molto bene. Quindi sicuramente quello che mi viene in mente adesso, sicuramente nel migliorare, è aumentare un pochino l'aspetto nervoso, questo magari recupero palla un po' più deciso, un po' più determinato, ma secondo me è anche una questione di carichi di lavoro, è una questione di brillantezza, perché perché abbiamo lavorato tanto e sicuramente più avanti riusciremo ad avere questa caratteristica.
3: Ecco, ultima domanda, si vede già un po' la sua mano rispetto a chi seguiva, insomma, la Pianese dello scorso anno nella riaggressione, nel voler fare anche possesso palla, nel cercare tanto anche l'uno contro uno quando c'è bisogno di farlo, anche perché i giocatori a mio avviso ci sono per poterlo fare. Non ancora abbiamo visto, ma perché insomma nelle amichevoli non c'è stato bisogno, vedere una squadra più di ripartenza, più di blocco basso. Ci state comunque lavorando su questo aspetto?
4: Ma sinceramente l'idea di lavorare esclusivamente di blocco basso non mi fa impazzire. Preferisco tenere la squadra col baricentro un po' più alto, però non dobbiamo neanche perdere quello che tanto di buono è stato fatto l'anno scorso, quindi nel momento che le squadre avversarie ci obbligheranno a lavorare blocco basso, sicuramente ci lavoreremo e avremo la possibilità e soprattutto le caratteristiche per ripartire, perché ce le abbiamo naturalmente. Ora stiamo lavorando e soprattutto in queste partite abbiamo avuto un po' più predominio del gioco, quindi abbiamo lavorato con un baricentro un po' più alto, perché comunque avevamo spesso la palla noi e le situazioni si creavano in questo senso. Poi ogni partita ti dà la possibilità di lavorare in un senso o nell'altro, bisogna saper fare un po' tutto. Chiaramente loro l'anno scorso erano più propensi a fare blocco basso e un po' meno magari a palleggiare. In questa prima fase abbiamo lavorato molto invece sul fatto di inculcare un po' di mentalità un pelo più propositiva, se possiamo dire così, e lo stanno facendo molto bene. Il resto i ragazzi lo sanno fare, e nel momento che la squadra ci obbligherà a difendere basso, io penso che lo sapremo fare bene e naturalmente ripartiremo, perché abbiamo giocatori che lo sanno fare bene.
5: Chiedo, se è possibile, una valutazione sul campionato della Pianese. Che campionato sarà? Ora conosciamo il girone, conosciamo soprattutto il calendario, quindi il valore un po' anche della campagna acquisti delle altre squadre. Ovviamente sappiamo come lavora la Pianese, come lavora la società, immaginiamo come sta lavorando lei, però insomma, cosa ci aspetta per la Pianese per questa stagione in Serie C?
4: Ma cosa ci aspetta? Ci deve aspettare il fatto che la Pianese non perda la propria natura, che è quella di essere una squadra umile, una squadra votata al sacrificio, una squadra che sappia insomma coinvolgere anche i propri tifosi attraverso queste caratteristiche. Noi oggi stiamo lavorando molto sulla proposta, ma quello che spesso dico ai ragazzi è che la nostra natura non va stravolta, quindi dobbiamo avere l'umiltà, la consapevolezza che ci sono tante squadre forti e molto più attrezzate forse, e quindi bisognerà giocarsela con tanto sudore, perché la qualità è importante, ma il sudore lo è di più.
5: E l'ultima domanda, arrivato a dicembre, prima insomma della fine dell'anno, quale sarebbe la diciamo soddisfazione più grande che si aspetta, insomma, che si augura da questo inizio di stagione? Ma vedere la Pianese dove? In classifica o che tipo di lavoro fa?
4: No, adesso è troppo difficile secondo me pensare a quello che può essere. Poi io sono anche sfortunato, perché quando penso una cosa se ne avvera un'altra, quindi non lo direi mai. Però al di là di quello, sicuramente il nostro lavoro oggi è quello di mantenere la natura della squadra, ma avere anche un po' di coraggio, e quindi vedere una squadra coraggiosa che se la va a giocare su tutti i campi sarebbe una bella soddisfazione. Però sappiamo che è difficile, ma vogliamo intraprendere questa strada e lo faremo con tutte le nostre forze.
5: Bocca al lupo.
4: Crepi il lupo.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con il TMV News. Come sempre il mercato al centro delle nostre riflessioni. Andiamo subito a salutare in collegamento con noi Massimo Morales. Ciao Massimo, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ciao a tutti.
0: Parliamo un po' di mercato, di giocatori che sono approdati nel nostro campionato, che stanno per arrivare. Che cosa pensi di Spence, che l'Inter sta per acquistare, questo giocatore del Tottenham che è già passato nel nostro campionato avendo giocato nel Genoa?
1: Ma no, è un buon giocatore, secondo me diciamo che l'Inter sta facendo un mercato oculato in base alle disponibilità economiche. Abbiamo visto come è scappato via Dumfries, Palestra, eccetera, quindi loro devono andare a trovare giocatori che si possono permettere, tra virgolette, e che abbiano delle qualità migliorabili, secondo me, giocatori che hanno ancora un margine di crescita, e credo che Spence è uno di questi profili che possa, ecco, essere considerato in questo tipo di giocatori.
0: Qualcuno ha scritto fosse rimasto al Genoa, chissà quanto avrebbe potuto ricavare. Adesso il club ligure è considerato, e quando arrivò al Genoa c'era la possibilità di riscattarlo per i grifoni, c'era l'accordo sulla base di un prestito con diritto di riscatto a 10 milioni.
1: Ma adesso non so quali sono state le motivazioni del Genoa di non fare questa operazione. Magari il giocatore non è stato valutato all'altezza. Ma poi il mercato ci sta insegnando da ormai da tanti anni che ci sono diverse sinergie che non hanno soltanto a che fare con situazioni tecniche, di valutazioni tecniche, ma anche storie di procuratori, amicizie con le società, o piuttosto che ci sono tante motivazioni. Quindi non saprei adesso valutare qual è stato il motivo per il quale il Genoa ha lasciato andare.
0: Ecco, comunque, tornando all'Inter, Stones, secondo te quanto alza il livello della difesa? Una difesa che in questo momento sarebbe composta da Akanji, Stones e Bastoni.
1: Beh, sono tre nomi che mi piacciono, è una difesa a tre, è sicuramente un giocatore di profilo internazionale. Hai perso Acerbi, ma ormai era De Frey, erano giocatori un po' alla frutta, a fine carriera, come abbiamo visto. Quindi secondo me è un profilo che si adatta. Sai, l'Inter va a cercare giocatori che abbiano già una certa esperienza. L'Inter deve vincere, è la squadra favorita. Forse quest'anno vuole andare anche un po' più avanti nella Champions, quindi ha bisogno di questo tipo di giocatori che, ecco, conoscono come si lavora in un club che gioca ogni tre giorni, ha obiettivi importantissimi.
0: Ecco, invece, parlando della Roma, che cosa pensi di Rodrigo Mora, trequartista che è vicino a vestire la maglia dei giallorossi?
1: Ma io non l'ho mai visto giocare, però se ne parla tantissimo bene. Sai, se, quando un giocatore piace a Gasperini, io dormo sogni tranquilli, nel senso che è talmente, sai, pignolo sulla scelta dei giocatori, e mi piace questa cosa, una caratteristica eccellente in un allenatore, anche perché sa valutare i giocatori e sa poi migliorarli, e nel momento in cui lui dice che va bene questo profilo, vuol dire che è un profilo dove lui pensa di portare diciamo ulteriormente avanti il potenziale di questo giovanissimo ragazzo, insomma. Quindi immagino che sia un acquisto fatto bene.
0: Roma che pensa anche a Luis Enrique per la fascia sinistra, Luis Enrique dell'Inter, un esterno che però, guardando almeno anche all'ultima stagione con i nerazzurri, non segna molto.
1: Ma sai, sono giocatori magari che non sono poi titolari fissi, sono giocatori di backup che ti danno comunque una certa esperienza, una certa, come posso dire, sono buoni cambi che poi posso diventare anche titolare. Adesso non so in che ottica lo vede la Roma, però sai, poi il mercato delle squadre italiane viene fatto su quello che resta dopo che la Premier, dopo che le grandi di Europa hanno portato via tutto. Adesso c'è la Turchia, no, che ci porta via tanti giocatori bravi, e quindi poi alla fine devi essere bravo ad andare a pescare quei giocatori che sono ancora disponibili a prezzi praticabili. Diciamo che il mercato delle società italiane di vertice non è semplice, perché devi riuscire a stare competitivo in casa e in Europa, però facendo un po' le nozze, non dico coi fichi secchi, ma insomma coi fichi belli maturi.
0: Senti, invece il ritorno in Italia proprio alla Roma di Molina, come lo valuti?
1: Non lo valuto, nel senso non ho elementi per valutare. Vale il discorso di prima, di vai a prendere giocatori che magari già conosci, che già hai valutato in altre situazioni. È un mercato il nostro della Serie A che tra quello che posso, tra il creativo, mezze scommesse. Poi sarà il campo, sai, quando è arrivato Malen alla Roma, io sfido chiunque ad aver scommesso qualcosa sul
0: Ah,
1: fatto che
0: certo.
1: Malen facesse poi i sfracelli, no? In senso
0: Sì,
1: positivo,
0: sì, sì, sì.
1: eppure li ha fatti. Quindi a volte è anche una situazione contingente che poi ti porta magari a scoprire, tra virgolette, un elemento che diventa determinante.
0: E cambiando argomento, la Lazio prova a prendere Frattesi. Ecco, al di là della storia, del valore dei biancocelesti, non meriterebbe qualcosa in più questo calciatore? Oppure potrebbe comunque essere la soluzione giusta perché avrebbe la possibilità di giocare con una certa continuità, quello che gli è mancato in questi ultimi anni.
1: Ma se io fossi Frattesi resterei all'Inter e continuerei a vincere scudetti, cercare di fare finali di Champions, ritagliandomi il mio ruolo, perché adesso andare alla Lazio per giocare qualche partita in più, sinceramente non vedo l'utilità per il giocatore. La vedo per la Lazio, ovviamente, ma non so se questo giocatore è molto bistrattato, nel senso che non trova una collocazione,
0: Cioè, non si
1: nessuna,
0: meriterebbe
1: diciamo,
0: però di
1: gra
0: essere titolare in un'altra squadra rispetto all'Inter dove è chiuso? Per le sue
1: Beh,
0: qualità,
1: titolare sì, però la
0: per quello
1: Lazio è
0: che ha
1: una squadra
0: fatto.
1: che
0: No, no,
1: non.
0: no, infatti sto dicendo al di là della Lazio, insomma, nell'Inter è sempre stato prezioso, però poi non ha mai trovato la titolarità.
1: Ma secondo me è un giocatore che potrebbe trovare titolarità in una Juventus, per esempio, che non ha tutti questi centrocampisti, diciamo, no, che di altissimo livello. Una Roma sarebbe un giocatore che proviene tra l'altro dalla Roma, sarebbe un giocatore secondo me utilissimo. In un Napoli forse non sarebbe neanche lì titolare, però magari sarebbe uno di quei giocatori amati dal pubblico napoletano. Perché? Perché Frattesi è uno che ti dà tutto, è uno che ti decide le partite, è uno che ci mette il cuore. Quindi secondo me, ecco, in queste squadre di vertice, lo vedrei bene. Ma però non so il suo procuratore che cosa fa con questo giocatore, o se le società non sono interessate. Io
0: Parliamo.
1: se fossi una di queste che ho citato lo prenderei.
0: No, no, certo, perché comunque è un giocatore che poi segna anche, è un giocatore che ha
1: No, decide le
0: questa.
1: partite.
0: Sì.
1: Che non è un particolare.
0: Appunto, non è
1: Sai, è
0: particolare, sì.
1: come un po' Pellegrini della Roma, no? Giocatore bistrattato che non viene considerato, a parte che lui è titolare fisso, però. Poi alla fine Pellegrini ti decide un sacco di partite in una stagione,
0: No, no,
1: al
0: certo.
1: di là della leadership, eccetera. Non so, lo sai qual è il problema, secondo me? Che viene stato paragonato a Barella. Si fa sempre il confronto con Barella, sostituto di Barella. Però se uno capisce un pochino di calcio, non tantissimo, sono proprio due giocatori opposti, due giocatori completamente diversi.
0: Certo.
1: Quindi secondo me anche un po' questo dualismo è stato eccessivo, non adeguato alle caratteristiche e alla qualità del giocatore.
0: Parliamo un po' del Milan, fanno discutere le vacanze prolungate di Maignan e Rabiot, mentre tutti gli altri giocatori della Francia che hanno partecipato al Mondiale sono già al lavoro con le loro squadre, potevano in qualche modo tagliarsi un po' le vacanze questi due giocatori?
1: Assolutamente no, perché giocatori di una certa età anche che fanno i mondiali, preferisco riprenderli riposati, rilassati e che poi si possono rituffare in questo calcio che non ti dà tregua. E secondo me è un fatto di narrazione giornalistica, perché poi anche, voglio dire, quando c'è il campionato di qualcosa dobbiamo parlare, dobbiamo raccontare. Adesso c'è Maignan, non torna, quell'altro non torna. Io, se sono un allenatore di Maignan e Rabiot, gli chiedo: ragazzi, quando siete pronti, tornate, fatemi un fischio. E poiché sono grandi professionisti, gente che ha vinto i mondiali, voglio dire, ha vinto le coppe, non sono ragazzini, e non mi risulta che siano dei lavativi, anzi, sono gente che sono ragazzi che lavorano sempre sul pezzo. evidentemente hanno bisogno. Secondo me il problema ce l'hanno quelli che non hanno dato sufficienti vacanze ai giocatori provenienti dal mondiale. Perché un mondiale ti spezza, no? Poi fatto lì in America, i viaggi. Io credo che dopo una stagione lunghissima, tra l'altro, secondo me è giusto come stanno gestendo la situazione. Poi dopo all'esterno è chiaro che devi raccontare tante cose.
0: Sì. Donadoni
1: Oggi ci sta che
0: comunque,
1: Magnè
0: sì,
1: sono i due cattivi.
0: Donadoni comunque, grande ex rossonero, ha detto che Maignan da capitano, se si fosse tagliato le vacanze, avrebbe dato un bel esempio. Cioè, qui c'è anche il discorso legato al valore di Maignan, a quello che rappresenta anche per lo spogliatoio.
1: Allora, loro l'hanno concordata sta cosa con la società, quindi non è che stanno contravvenendo a qualcosa di,
0: Certo.
1: sai, sono scappati come si facevano a volte gli africani, i brasiliani che non tornavano negli anni del calcio d'oro, gli anni 80, anni 90. Esempio di cosa? Mi pare che Maignan sia un ragazzo impeccabile. Non è in questo che si dà l'esempio. Poi, tra l'altro, la squadra stava in Australia. Allora tu parti da dove sei, ti fai 24 ore, poi ritorni, poi fai. Ma no, non esiste proprio. Poi mi piace essere l'unico a pensarla così. Spero che sia l'unico a pensarla così perché vedo tante sciocchezze che si raccontano nel calcio e quindi
0: Insomma,
1: non mi adeguo a questa
0: la
1: sciocchezza.
0: società Milan viene spesso criticata per tante mosse. In questo caso, secondo te, ha agito bene. Non si può
1: È una delle
0: imputare
1: poche cose
0: tranquillo.
1: giuste che ha fatto il Milan in questi anni, secondo me.
0: Ecco.
1: Non facessero sciocchezze tipo vendere Leao, che quest'anno potrebbe esplodere veramente in
0: Ecco,
1: mano
0: guarda,
1: ad
0: infatti la
1: Amorim.
0: prossima domanda sarebbe stata proprio sul portoghese, perché ti volevo chiedere se lui comunque riuscirà a convincere il Milan a farlo restare, al di là del fatto che poi bisogna anche fare i conti con delle offerte che evidentemente non sono state all'altezza delle aspettative.
1: Ma io credo che Leao voglia restare al Milan. Il Milan voglia continuare a fare il club di seconda fascia, pur raccontando, torniamo alla narrazione, che loro vogliono vincere, che vogliono fare la Champions, vogliono fare tutte le cose, e poi si vendono i giocatori migliori. Non serve prendere due forti e poi ti vendi l'altro forte. Devi avere molti giocatori forti se vuoi competere per lo scudetto e per andare in Champions e poi e fare l'Europa League bene. Quindi non ha senso dal punto di vista sportivo e secondo me non ha nemmeno senso dal punto di vista economico, perché un Milan che cresce, un Milan che va in Champions, un Milan che fa le cose bene, fa aumentare anche un Leao ovviamente che fa un gran campionato, ti fa aumentare anche il valore della rosa e del giocatore stesso. Quindi è così secondo me.
0: È calcio d'agosto, però il Milan qualche dubbio lo sta lasciando, ecco, dopo queste ultime amichevoli, dopo l'amichevole persa con il Chelsea. Sei perplesso?
1: Non più di tanto perché abbiamo un allenatore nuovo che deve un po' capire il materiale che ha a disposizione, cercare di adeguare, e lui lo ha dichiarato più volte, cercare di adeguare le proprie idee poi alla realtà dei fatti della rosa che ha. Quindi secondo me è una dichiarazione di parte di intelligenza, ma insomma di buon senso. E quindi adesso si sta dando un po' spazio agli esperimenti e a tutte quelle cose che devi fare per capire quando sei nuovo in un ambiente. Poi lasciano il tempo che trovano i risultati in queste partite. È importante che Amorim trovi poi, quando iniziano a fare sul serio, le formazioni ideali, il sistema di gioco, perché poi sai, raccontare possesso, pressing alto. Siamo tutti bravi e bellissimi, eccetera. Poi a fine stagione devi fare risultato, insomma, non è che. Quindi io penso che Amorim comunque sia uno di quegli allenatori pratici. Al di là che viene raccontato che gioca bene la sua squadra, perché poi squadre che vincono giocano bene. Io squadre che vincono che giocano male, non è che ne ho viste nella mia vita. Quindi alla fine poi c'è un modo di il gusto personale, più possesso, meno possesso, però diciamo che bisogna dargli un po' di credito e un po' di tempo a questo allenatore che finora ha fatto bene. Sì, Manchester è stata una parentesi un po' strana, ma Manchester è strana da quando è andato via Ferguson, eh? chiunque c'è stato non ha raggiunto dei risultati, quindi io diciamo che finora non mi preoccupa il Milan, mi preoccupa se vendono i giocatori e se non rinforzano ulteriormente la squadra.
0: Senti, Suzuki può essere il portiere giusto per la Juventus?
1: Lo fa a battuta, io c'ho la Yamaha, però è il portiere giusto perché con Di Gregorio non puoi andare avanti. Perché al di là del valore intrinseco del portiere, al di là di valore di un giocatore che poi si è adattato a fare il secondo, che hai bisogno di un portiere che è già dimostrato nella nostra Serie A di avere delle qualità. E non mi dispiace nemmeno l'idea del prestito dal Paris Saint-Germain perché il mercato dei portieri nella stagione prossima sarà, diciamo, un po' più flessibile. Ci sono un po' di portieri che vanno a scadenza o comunque vicino alla scadenza. C'è tempo di guardare bene il mercato e secondo me Carnevale ha fatto bene. Se non riesco a prendere il portiere per i prossimi 5 anni di alto valore, mi assicuro un ottimo portiere. E intanto ho tempo di lavorare sul mercato per trovare poi la soluzione giusta per il futuro della Juventus.
0: Il Napoli sogna Gabriel Jesus, sarebbe un colpo autentico secondo te?
1: Beh, un giocatore importante. Se Allegri lo vuole, la società lo vuole, secondo me, sì, è un colpo. Va ulteriormente a rafforzare il Napoli, eh.
0: Certo, sì.
1: Sicuramente è un giocatore che ti dà ancora valore aggiunto. Adesso non so in che termini di cifra o cosa, però dal punto di vista tecnico
0: Sì, tutto sommato
1: fai una.
0: la cifra sarebbe anche abbastanza contenuta perché si parla di una somma intorno ai 20 milioni che dovrebbe spendere il Napoli, per cui ecco, poi chiaramente c'è da lavorare sull'ingaggio, però ecco, dal punto di vista
1: Giocatore
0: economico.
1: del genere, con la sua storia, insomma, con le sue qualità, non è una cifra eccessiva. Nel mercato di oggi abbiamo visto giocatori ben più scarsi, ben meno forti, diciamo così, pagati cifre più alte. Secondo me è un buon rinforzo, un buon acquisto se il Napoli lo prende.
0: Grande campagna acquisti da parte della Fiorentina. Sei rimasto sorpreso dal lavoro di Paratici?
1: No, beh, Paratici è un ragazzo in gamba, eh. Io ho la fortuna di conoscerlo bene da tanti anni, ho visto tutto il suo percorso, da quando faceva l'osservatore finché poi è diventato quello che è diventato, conosce il calcio, sa muoversi sul mercato, conosce le sinergie e di solito fa delle buone mosse e quelle che ha fatto finora mi sono piaciute. Innanzitutto ho preso un allenatore che secondo me adesso ha la possibilità di poter dimostrare il suo valore a livelli più elevati, no? Di quelli finora. Ha fatto una lunga gavetta grosso e sinceramente del gruppo degli ex mondiali che ci hanno provato un po' tutti a fare gli allenatori o ci stanno provando ancora, Grosso è quello che mi dà, diciamo, più garanzie, no? Finora, forse insieme a De Rossi che adesso forse ha trovato il suo habitat per crescere ancora. E Paratici sta facendo una squadra logica, giocatori di valore e anche diciamo giocatori potenzialmente, no? Prospetti per il futuro, rivendibili per fare cassa, insomma. Però la Fiorentina immagino che farà un cambiato diverso da quello dello scorso anno.
0: Sì, anche se
1: Non
0: ci vuol poco, sì.
1: ci vuole poco, esatto, però diciamo che no, è una squadra che può avere delle ambizioni media alta classifica, insomma, per le coppe, ecco, volevo dire.
0: Ne riparleremo allora. Per il momento ti ringrazio Massimo, a
1: Grazie a
0: presto.
1: te.
0: Buona giornata.
1: Presto a voi, buona estate.
0: E dopo questa chiacchierata con Massimo Morales siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani. Buona serata a tutti.

0: È ora di far salire i giri del nostro motore dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.
1: Ci siamo, benvenuti a un nuovo appuntamento con Motor Valley. Con me c'è Carlo Pernat, che saluto. Ciao, ciao. Carlo, ben trovato.
2: Ciao ragazzi, molto lieto.
1: Grazie Carlo, c'è anche Alessandro Biaggi con noi, collega, amico, grande esperto anche lui. Ciao Alessandro,
3: ciao, Alessandro. Ciao a tutti, ciao Carlo, ciao Marco. Ciao.
1: Allora, partiamo dall'analisi di questa ultima gara, è la ripresa appunto del Mondiale a Silverstone, riparte la corsa al titolo, arriva un segnale molto forte dell'Aprilia. Carlo, possiamo già sottolineare questo?
2: Ma sai, sono d'accordo con te sicuramente da quello che hai detto prima. A parte che questa gara è capitata, è un calendario allucinante, perché 3 settimane fa c'è stato uno stop, ora c'è una gara e ora si corre fra 3 settimane. Questo ha dell'allucinante, eh? Detto fra me e te, ma chiudo la parentesi. Sai, dopo Sachsenring dicevamo, però la Ducati, ragazzi, i primi, secondi e terzi, hai visto che roba nel circuito che gli piace? Altro che morte. Adesso l'Aprilia, prima, seconda e terza, cioè prima di fare De Profundis, aspetterei un attimo. Questo è un circuito che l'Aprilia ha sempre amato. Se vi ricordate, ci ha vinto anche Aleix Espargaró, circuito molto veloce dove l'Aprilia è superiore alla Ducati, non ci sono dubbi. È chiaro che un mondiale, allora, molto tempo fa, quando Marquez aveva 100 passapunti di distacco, dicevamo che era un mondiale che poteva cambiare solo se c'erano degli errori. Gli errori c'erano stati da parte dell'Aprilia, soprattutto di Martin con quello strike fatto in Ungheria e gli zero di Bezzecchi e dell'ambiente che si era un po', diciamo, rovinato, tra virgolette. Adesso il mondiale, secondo me, è abbastanza in mano all'Aprilia, ma non solo come moto, soprattutto come piloti. L'Aprilia ha 4 piloti, sembra la Ducati di tanto tempo fa, quando tutti i piloti vincevano e praticamente tutti con una guida diversa. In Aprilia sta succedendo lo stesso, hanno vinto tutti con la stessa moto, quindi vuol dire che è una moto che va bene da tutte le parti e per tutti quanti. Non vedo tanto bene la Ducati, onestamente, perché tanto per cominciare, quelli che si dovevano giocare qualcosa, al di là di Marquez, vanno via tutti il prossimo anno, mi dirai. Non è che sia una cosa che possa essere importantissima, però psicologicamente, cioè, di Gian Antonio va in KTM, Bagnaia se ne va in Aprilia, quindi ragazzi, voglio dire, Alex Marquez se ne va in KTM, rimane solo il buon Marc Marquez, che è l'unico che può giocarsi, cioè questa è l'Aprilia contro Marquez e Marquez contro tutta l'Aprilia. Secondo me questo si può un po' dire in questo momento, ma sarà così. Perché
1: come è allenato soltanto il fratello, possiamo dire, Carlo, no?
2: Sì, però sì, sono d'accordo, ma sai, sono quegli alleati che sono fuori concorso. Io parlo a livello mondiale di giocarti con i punti il titolo se lo gioca solo Mark. Potrebbe fare qualcosa di Gian Antonio se fosse più costante, tra virgolette, perché le caratteristiche ce l'ha tutte, però onestamente, se vai a vedere ultimamente, poi taccio, i piloti Ducati, al di là di Mark, hanno un po' parlato malissimo dell'Aprilia, della Ducati. L'altro ieri, di Gian Antonio, gliel'ha buttata giù dura. Quindi, insomma, voglio dire, Marche dice che è colpa sua perché è furbo e non dà contro la moto. Però, ragazzi, la situazione è che anche tecnicamente, secondo me, dopo il 2024, la Ducati, sia 2025 che 2026, qualche problema di sviluppo ce l'ha. La moto vera era la 2024.
1: Di chi è la colpa? Con cui vincevano la colpa, sai, di chi è la colpa di questo mancato, secondo te, sviluppo? Perché qualcuno, la dico papale, danno la colpa a Marquez, sì, perché quando arriva lui la moto poi non si sviluppa più, no?
2: No, ma non è colpa. Allora, è anche logico che, sai, l'ingegnere da linea si era innamorato giustamente di Marquez, l'ha preso, Marquez ha vinto un mondiale alla grande, mettendoci però il 20% di suo, perché se ci fai caso, l'anno scorso tutti quelli con la sua moto bene non hanno fatto, a cominciare dal suo compagno di squadra. Quindi diciamo che

0: come abbia fatto, ma ha vinto perché ha vinto lui, punta capo.
1: Sì, poi ti dico una cosa, voglio sentire anche Alessandro, dopo c'è un'osservazione su Marquez che voglio condividere con voi. Ale.
2: Sì, beh, naturalmente tutto certificabile quello che ha detto Carlo, c'è poco da aggiungere se non il fatto che comunque Marquez quest'anno, oltre a metterci la bravura, lo abbiamo visto anche cambiato sotto il profilo della strategia di guida, ma anche della strategia, chiamiamola così, politica. Ha sottolineato Carlo come in maniera molto intelligente si sia addossato le responsabilità della mancata prestazione di Silverstone. Sappiamo bene che le responsabilità non sono tutte
1: Ma io
2: sue,
1: preferisco un
2: anzi, non
1: pilota
2: sono
1: così, però,
2: sue.
1: perdonatemi, io preferisco un pilota che
0: È
1: si
0: vero,
1: addossa sempre
2: ma
1: tutte le
2: no.
1: responsabilità, a quello che va davanti ai microfoni e si lamenta sempre di quello quella, e abbiamo un elenco di
0: Assolutamente.
1: piloti che si lamentano e che appartengono anche a un certo filone. Non voglio essere cattivo adesso, però insomma mi fermo qui perché potrei
0: Eh
1: fare un
0: sì, ho
1: elenco di
0: capito.
1: piloti che
2: Sì,
1: amano
2: per carità.
1: molto sempre trovare responsabilità agli altri, ecco.
2: Io prediligo sempre piloti che, senza filtri, nel senso che giusto o sbagliato quello che possano proporre, però magari dicono quello che pensano effettivamente. Però è naturale che è un professionista, è giusto che sia così, ha fatto la cosa giustissima, anche perché sa bene che ormai su di lui sono addossate le possibilità, le residue possibilità che ha la Ducati di giocarsi questo campionato del mondo. Gli altri piloti sono tutti piloti che andranno via il prossimo anno, e infatti si leggono e si sentono anche dichiarazioni in linea, insomma, quando Di Gian Antonio dice che ormai siamo arrivati al plafond, nel senso che più di questo non si può tirar fuori dalla motocicletta,
0: Chiaro.
2: è un de profundis, insomma, e quindi è una dichiarazione abbastanza pesante, detta da un ragazzo comunque intelligente, obiettivo, onesto, e quindi bisogna dare adito a quello che lui dice. A questo va detto appunto il fatto che comunque non ci siano Marquez giochi da solo. Questo è un vantaggio sotto un certo punto di vista, ma un grande handicap, perché poi le poche possibilità di sviluppo della moto sono tutte caricate su di lui, e sappiamo che la Ducati oggi forse paga ancora qualcosa in termini di concessioni, perché si porta dietro comunque l'handicap di dover dell'imposizione di uno sviluppo sicuramente inferiore a quello che hanno la possibilità di fare le altre marche. Dall'altra parte, l'Aprilia, torniamo a quello che dicevamo la volta scorsa, cioè Marquez contro Aprilia. L'Aprilia però ha una moto perfetta, perché, come ha detto giustamente Carlo, ci hanno vinto tutti quanti, quindi è una moto per tutti quanti, una moto che si riesce a portare, una moto che tratta bene i pneumatici, e questa situazione fa sì che comunque siano tanti galli che stanno cantando in quel pollaio, che obiettivamente potrebbe, e io credo che nessuno poi tiri sull'acceleratore per fare un favore all'altro, lì sia tra cause che i due piloti del team ufficiale daranno il tutto per tutto, senza fare concessioni, senza fare regali a nessuno. Quindi questo forse è un piccolo handicap, unito al fatto che la Ducati non la puoi mai dare per spacciata e per morta, perché vedremo che nei prossimi Gran Premi, approfittando, come abbiamo già sentito, che la prossima pista sicuramente è favorevole a Marquez e dalla Ducati, ma anche quelle successive, a finire con la terza gara che avremo da qui a breve, quella in Austria, lì la Ducati per me può tornare ad essere favorita. Quindi Marquez potrebbe risucchiare altri punticini a Martin, mettere pressione, e sappiamo quanto mentalmente sia più forte, oltre che tecnicamente, Marc Marquez rispetto ai suoi rivali. Quindi il mondiale, nonostante la situazione sia di gap della Ducati rispetto all'Aprilia, è ancora vivo.
0: Giusto.
1: Sì, su questo sono d'accordo perché è un bel mondiale, dobbiamo dire questo, insomma,
0: Giusto.
1: perché poi alla fine questo ci fa divertire anche a noi che guardiamo. Però Carlo,
0: Certo.
1: proprio ti chiedo una cosa, una piccola parentesi che mi ricollego un po' alla cosa che facevamo prima, intanto arrivano dei messaggi che tra poco vi rigiro. Carlo, però ti chiedo una cosa, tu hai vissuto dentro tutte le situazioni nei team. Prima parlando, no, io ho fatto questa piccola, diciamo, accenno, preferisco il pilota che in un certo senso si assume delle responsabilità, forse anche eccessive, no? Come ha fatto Mark, però che tende a proteggere un po' il team, perché poi tu, se vai a sbandierare le problematiche,

0: attacchi, crei un qualcosa di negativo all'interno di un gruppo. Ecco, tu che l'hai vissuto da dentro, qual è la strategia migliore in questi casi? Perché noi giornalisti ci piace naturalmente il pilota che arriva e dice: no, qui fa schifo tutto, me la prendo con quello. Cioè, però c'è anche il fatto che il gruppo va tutelato. Ecco, mi sembra che Mark ha scelto da sempre, anche il fratello, una strada diversa.
1: No, ma sicuro, ma guarda, io quando facevo responsabile dei reparti corse o direttore sportivo di Aprilia, di Cagiva, anche di Ducati, noi volevamo i piloti che ci proteggevano, perché anche noi sbagliavamo, voglio dire, a volte sbagli uno sviluppo, a volte sbagli qualche cosa. Guai avere un pilota che non è allineato, però non tutti lo fanno, hai ragione tu. Diciamo, ai vecchi tempi Biagi, ad esempio, non era un allineato. Anche se vinceva sempre, se ti ricordi, poi è cambiato. Marquez è talmente intelligente che praticamente, sai, anche l'anno scorso ha vinto con una moto che non era la migliore. Quest'anno han capito tutti che l'Aprilia ha fatto passi da gigante. Quindi chi è in casa deve anche tutelare questo momento. Sai, Marquez ha anche il contratto per altri 2 anni, quindi è giusto che faccia così, però lui l'ha sempre fatto, onestamente, devo dire la verità. Sì.
0: Sì, questo è vero. Senti una cosa, intanto c'è una domanda un po' tecnica che penso che sia giusto che risponda più Carlo che noi, così sentiamo. Ci chiedono proprio a te, Carlo, cosa ne pensi di una gomma che in tre giri si pianta? Si riferisce naturalmente a sabato, a quello che è successo a Marche. Cosa ne pensi?
1: Ma guarda, io incomincio a pensare che intanto prendiamo atto che è l'ultimo anno della Michelin. Quindi non è che la Michelin faccia degli sviluppi o delle cose sulle gomme. Ti dà le gomme che ci sono, fa poca roba. Io ho paura già delle gomme che arriveranno nelle extra europee, che sono già partite via nave da tempo, giusto? Quindi io mi aspetto che ci sarà qualche problema, ma non perché non sono professionali, attenzione, perché così finiscono. È inutile spendere miliardi nello sviluppo, rispende la Pirelli. E quindi queste gomme, però, se ci hai fatto caso, sono andate male per tutti, perché anche l'Aprilia ha avuto dei cali alla fine sulle gomme, eh? Non dimentichiamocelo. Solo che probabilmente in quel circuito la messa a punto dell'Aprilia è stata migliore e probabilmente più facile, perché è una moto più agile, mentre la Ducati mettere il setup su queste gomme era più difficile. Quindi non è che mi stupisco, sono cose che succedono, sono sempre successe. C'è chi è più bravo e c'è chi è più fortunato ad avere la gomma adatta, ma non crediamo come tanti fanno ai complotti o alla gomma di qua o per piacere, perché non esiste. Può capitare una volta che hai una gomma fallata, una su 10, capita a un pilota, ma è difficilissimo. Ma non parliamo di complotti, perché allora non
0: No, sono
1: parliamo di
0: d'accordo,
1: moto.
0: caro. Sto
1: Ecco, io le
0: leggendo
1: conosco
0: tante di
1: le
0: quelle.
1: cose.
0: Sì, ne sto leggendo tante di quelle cavolate. Intanto ti
1: Per
0: ringrazio, il nostro amico,
1: piacere.
0: veramente. Ti ringrazio per la risposta che hai dato.
1: È
0: E
1: chiarissima.
0: sentita. Altra domanda che faccio a tutte e due, sicuramente è stato il weekend di Marco Bezzecchi. Veniva da un periodo negativissimo, tra incidenti, tra infortuni, due terzi posti che io ho detto sanno di vittoria. Lo riconsideriamo a tutti gli effetti dentro per la lotta al titolo, oppure quel passaggio lì che ha avuto, quei blackout che ha avuto, pesano ancora? Stavolta inizio da Alessandro e mi tengo Carlo per ultimo. Ale.
2: Sì, giustamente Bezzecchi ha accolto questi due podi come se fossero delle vittorie, perché soltanto lui sa quanto abbia sofferto in queste settimane. Quindi quando si passa un periodo del genere iniziano a girarti per la testa tanti punti interrogativi. Quindi non vedi l'ora magari di rimetterti in sella per vedere effettivamente quello che c'è, quello che puoi dare, dove puoi arrivare. E per lui aver raggiunto il podio, naturalmente, vuol dire aver certificato che lui è ancora lì, ce la può fare. Certo, gli stop, le caselle vuote nella griglia del suo campionato sono pesantissimi. Alla fine dell'anno io credo che si
0: Dici
2: faranno
0: possono avere un
2: sentire,
0: peso,
2: perché
0: possono
2: sì,
0: avere un
2: possono
0: peso.
2: avere un peso, perché statisticamente le ha avute anche il suo compagno di squadra Martin, è vero. le sta avendo anche augura questo perché diciamo la notizia del Gran Premio di Gran Bretagna è stato lo stop di augura, a mio avviso, una delle oltre ai 7 secondi di Fernandez, perché augura era lanciatissimo come avversario numero uno
0: Sì. Sai
2: dell'Aprilia e di Marquez.
0: che non
2: Questo
0: me l'aspettavo la
2: secondo
0: sua caduta così,
2: sì,
0: sempre stato
2: effettivamente
0: molto
2: non se
0: regolare
2: l'aspettava
0: Marquez.
2: nessuno, però io credo che anche qui il discorso delle gomme abbia inciso
0: Abbia
2: perché
0: inciso.
2: ho visto troppe cadute strane. Quindi, evidentemente, la gestione delle gomme comincia ad essere un rebus pesante per tanti piloti, non soltanto per Bagnaia, giusto per fare una battuta. Quindi, questa è una variabile che poi da qui alla fine del campionato bisogna anche mettere insieme perché diceva giustamente
0: Certo.
2: Carlo che la Michelin ormai i pneumatici sono questi qui, sono già partiti quelli per le gare di fine stagione.
1: Bravo.
2: E quindi questo è un grosso punto interrogativo. Non vorrei
0: Grosso punto di interrogativo.
2: che questa situazione possa finire per condizionare il campionato, che è un campionato bellissimo, e speriamo che sia una variabile che non inciderà in maniera determinante, perché sarebbe sportivamente ingiusto. Fermo restando che comunque non ci sono complotti, non c'è niente, c'è solamente il caso di pneumatici che possono andare bene o possono andare male, magari un pilota più sfortunato dell'altro che può aver preso il pneumatico meno buono, questo può capitare, però speriamo che questo non incida nel risultato finale
0: Assolutamente.
2: del campionato.
0: Carlo, tu che ne pensi della Pro di Bezzecchi? Poi ci sono ancora domande per te da parte di Alberto che tra poco ti rigiro. Vai.
1: Sì, ma guarda, io incomincio a dire che questo Gran Premio era determinante per
0: Problema.
1: la testa di Bezzecchi, soprattutto, perché per la guida sappiamo che è uno che non si tira indietro, che è forte, non è un fenomeno, però è molto forte, è un campione vero e può vincere mondiale. Quindi questo gli è servito da un punto di vista mentale, ha fatto l'ultimo salto in avanti che doveva fare. Però sai, sento sempre dei toni. Tipo eroico Enrico Totti, la stampella. Sì, d'accordo, ma ricordiamoci che c'è stato altri piloti che hanno fatto anche di peggio. Ricordatevi Lorenzo
0: Sì.
1: quando si spaccò la clavicola, andò a operarsi, dopo 2 giorni è corso e arrivò quinto. Cioè, quindi sicuramente non stava bene, ma anche Bagnaia. Allora facci caso che ora apro un problema che magari non volevate dire, ma lo dico io. Sembra un lazzareto, cioè facendo anche le mode, lo so che tutti piace lo spettacolo, ma 44 partenze e 44 Gran Premi nella testa dei piloti conta, sono tutti stressati. Se vai a vedere quanti incidenti e quante operazioni, più della metà sono stati operati, non è mai successo. È di sindrome compartimentale, è di clavicola, è di tipo. Poi ragazzi. Non si possono fare. La Formula 1 non è deficiente, ne ha fatti 6 di sprint race, o sbaglio, o al massimo 7, perché i piloti non possono stressarsi. Qui si stressano, ragazzi, io ve lo dico perché li conosco, ma si stressano anche i meccanici, perché stanno addirittura i meccanici e i tecnici facendo dei problemi e parlando con la nuova organizzazione, vogliono un orario, non vogliono lavorare fino alle 2 di notte o alle 3 del mattino, c'è il rischio di mettersi a fare degli errori per la sicurezza. Attenzione, io sono sempre contrario a questo format, lo dico, lo dirò sempre, perché 44 partenze, meno male che ci hanno messo una pezza con la distanza delle partenze, con l'abbassatore, però sono tutte cose che l'hai dovute fare in corso d'opera, vuol dire che avevi fatto una cosa non sbagliata, peggio. Scusate se lo dico, ma lo voglio
0: No, no,
1: dire.
0: no, guarda Carlo, sono d'accordo, è un tema che hai tirato fuori anche l'altra volta
1: Esatto.
0: ed è molto condivisibile
2: No, io
0: come
2: penso sia
0: situazione.
2: condivisibile da tutti, dai piloti in primis, credo. È soltanto lo spettacolo che impone questo format che a mio avviso andrebbe rivisto, insomma, anche nella forma. Io dico, sono bellissime anche le prove di qualificazione. Cerchiamo di inventarci qualcosa per dare più visibilità alla conquista della pole position, magari diamo dei punti. Io credo
1: Sì, ma
2: che
1: ti dirò di più, hai
2: chiunque
1: ragione, perché scusa se mi inserisco, ma è sbagliato anche che quello che fai al venerdì ti porti la griglia di partenza al sabato e alla
2: Esatto,
1: domenica.
2: è
1: Ma come
2: assurdo.
1: fai? Questo è
2: Allora,
1: assurdo. È la gara, semmai che è la sprint che ti può determinare eventualmente la griglia di partenza della domenica, eventualmente. Ma così è sbagliatissimo. Cioè, secondo me, poi dopo.
2: Sì, ma io penso che la pensano in tanti come noi, Carlo.
0: Sì.
2: Diamo visibilità alle
0: Qualcosa va
2: prove
0: fatto.
2: per la pole position, diamo dei punti anche a chi stabilisce la pole position oppure nelle posizioni
1: Sì,
2: principali
1: sì, sì.
2: e
1: Sì.
2: cerchiamo di levare queste gare sprint, perché io le gare sprint le ho cominciate ad odiare quando, non vorrei sbagliarmi, però. Io credo è stata proprio una sprint quando Marini andò a lungo e andò addosso al povero
1: Ma Enea che
2: Bastianini,
1: perse
2: e
1: sei
2: lì è
1: mesi. Di
2: cambiata la carriera di Bastianini. E
1: Bastianini, bravissimo,
2: questa è una cosa
1: bravissimo.
2: che io sinceramente non riesco ancora a metabolizzare per una gara
1: Digerire,
2: sprint per una
1: figurati io.
2: partenza del genere. E chiaramente
0: Figurati
2: nessuno è
0: Carlo.
2: colpevole, per
0: No,
2: carità,
0: però.
2: è un incidente di corsa, però obiettivamente in una gara sprint
0: Assolutamente.
2: Hai fatto strike, hai fatto fuori un pilota e gli è cambiata la carriera.
0: Sì,
2: Speriamo che possa
0: assolutamente.
2: comunque ritornare ai fasti di un tempo. Questa cosa io
0: Allora,
2: sinceramente non
0: Carlo.
2: l'ho digerita.
0: Ci sono un po' di domande prima di andare all'ultimo tema che mi sono tenuto, che volevo condividere con voi, però diamo spazio un attimo a chi ci sta seguendo. Alberto dice: come mai Marquez nelle prove ha girato molto più forte sia con la media che con la morbida? Al decimo giro della sprint, Marc Marquez ha girato a 2,02, quasi 5 secondi più piano del suo miglior giro, il secondo. Non è che gli hanno montato la gomma di Martin del Qatar 2023?
1: No, questa è una barzelletta. No, no, diciamo che un conto è fare i tempi su un giro o due, un conto è cominciare a fare 7-8 giri, cioè cambia tutto. E il passo non ce l'aveva nemmeno nelle prove, ma guarda, la messa a punto è stata quella che ha fatto Marquez di tutte le Ducati, secondo me, è stata la peggiore messa a punto. Non so se lo dico molto serenamente. Per colpa sua, colpa del team, della squadra, degli ingegneri, non lo so. So che alla fine un po' di maretta c'è stata, ma è normale, no? Quando non fai risultato, un po' di maretta c'è. Però lì la messa a punto è stata la peggiore, perché poi Alex Marquez, ci hai fatto caso, la messa a punto è stata discreta. Se non
0: Esatto,
1: faceva
0: è
1: quell'errore, forse il podio
0: stato il
1: lo
0: miglior
1: faceva. Bravissimo.
0: ducatista, eh? È stato il miglior ducatista, Carlo.
1: Di Gian Antonio ti ha detto chiaro e tondo problema, però girava meglio di Marquez. Cioè,
0: Assolutamente.
1: quindi la sua messa a punto è stata la peggiore di tutte le Ducati. E quando ti fai quella domanda dici: ma è colpa tua? È colpa della squadra? È colpa di come l'hai messo? E poi lui giustamente ha detto: è colpa mia, perché è un grande.
0: Sì.
1: Però secondo me non è così, punto a capo.
0: Ma
1: Punto a capo.
0: potrebbe
1: Però
2: essere una
1: Carlo,
2: mezza,
0: senti,
2: scusa se
0: ascolta.
2: intervengo, potrebbe essere
0: Vai.
2: scusami Marco, una mezza verità, nel senso che poi riflettendo, forse Marquez sapendo che aveva queste difficoltà, ha cercato di portare comunque le gare a termine e quindi gli altri forse hanno corso un po' al di sopra delle difficoltà, forse anche oltre il limite della moto stessa, tanto è vero che qualcuno è andato a terra. Mark invece ha preferito gestire questo difficilissimo Gran Premio in questa maniera, cioè io cerco di accontentarmi, di mettere dei punti in cascina e mi addosserò la responsabilità perché poi è parzialmente vero, nel senso che non ha dato il 110% come è abituato a fare, magari il 98% perché sapeva che anche al 100% occorreva seri rischi di finire per terra con quella situazione.
1: Sì, no, ma la tua è una lettura che ci sta, però io sono sempre più convinto, guarda, nessuno mi cambia dalla testa, anche da un po' da quello che ho sentito, che lì la messa a punto non è stata non giusta, non corretta. Era la peggiore moto in pista della Ducati, facci caso. E non è che Marquez è il peggior pilota, direi che è il migliore. Quindi c'è stato qualcosa che non ha funzionato, credimi.
0: Non ha
1: Poi che lui
0: funzionato,
1: corra,
0: dici.
1: ecco, che poi lui corra più. Per fare i punti è vero, ha cambiato il modo di correre, siamo d'accordo. Però qua
0: Ecco.
1: veramente la sua moto non era a posto, la peggiore era,
0: Ok,
1: la peggiore.
0: però Carlo, senti, mi dai un assist proprio in questi ultimi minuti prima di chiudere questa diretta, però mi dai un assist perché hai detto no, forse lui corre adesso più per i punti. Lui prima della gara nel weekend che nelle conferenze dice: ma a me non mi cambia niente vincere un titolo in più o in meno. È agli altri che cambia la vita. Gli altri devono in qualche maniera, diciamo, anche rischiare. A me non cambia la vita. Poi, dichiarazioni dopo la sprint, lui dice: attenzione, lui dice dopo la sprint, ma dice: avevamo il problema con la gomma, però io mi sentivo molto veloce con la moto e sono molto contento. dichiarazione dopo la gara, dice: beh, noi potevamo ambire solo al quinto posto, il settimo cambia poco, dice così, no? E le colpe se le dà tutte a lui. Io non vorrei, Carlo, ti chiedo questa cosa, che sia talmente troppo cambiato e che quindi è andato nella direzione di un market gestore che secondo me diventa quasi un pilota normale, cioè vince dove può vincere e non vince nei circuiti dove cerca di arrivare a punti e non va mai oltre il quinto posto. Cioè, allora io dico, non è che questo cambiamento rischia poi di tirarlo via dalla corsa al titolo?
1: Guarda, ci sono due cose da dire. La prima, che sai che Marche è un po' un mentidor, come dicono in Spagna, eh? Ti racconta un po' quello che vuole, eh? Parliamoci chiaro, a seconda di quello. Vedi che sono tre dichiarazioni completamente diverse. Secondo, ragazzi, l'ha detto lui, è una cosa giusta, l'ha detta. E io non tornerò più quello di prima. È impossibile che torni a essere il Marquez di prima. Quindi dobbiamo anche abituarci un po' a vedere un Marquez che non è vero che non ha niente da perdere. Il prossimo titolo batte Valentino Rossi, che è anche uno dei suoi obiettivi, no? Ma è normale sportivamente. Per cui non è vero che non ci tiene. È che lui, con tutte le botte che ha preso, fisicamente non sarà più come prima. Gli anni cominciano a passare, ma è un fenomeno. Correrà come fenomeno, però nelle condizioni in cui è, sia fisiche, sia psichiche, e sia di moto, per cui cercherà di vincere sfruttando lo sfruttabile, punto a capo. Non ha più voglia di cadere come cadeva prima. Facci caso, faceva 40 cadute all'anno, eh. Adesso ne fa 3, 4, ma non perché è diventato più bravo,
0: No, però
1: era
0: sai,
1: più bravo prima.
0: vederlo addirittura in difficoltà di fronte al fratello, di fronte a Gian Antonio, cioè non ho visto, Carlo, perdonami, una mia osservazione, chiedo anche Alessandro, non ho visto quel pilota che comunque anche in difficoltà cerca di dare qualcosa in più, di rischiare qualcosa. Ecco, lui questa cosa qui secondo me l'ha un po' bannata, ecco, e non so se questo modo di correre poi gli possa garantire di vincere il decimo titolo mondiale.
1: Ragazzi, io poi, Alessandro, poi parli pure te. Secondo me, lui non ha più voglia di prendere queste grandi sberle. E sai che se prende una grande sberla rischia di non correre più. Cioè, ragazzi, dobbiamo ricordare come è messo Marc, la sua
0: No,
1: spalla,
0: questo.
1: punta a capo. Non dobbiamo dimenticarcelo. Il primo che se la ricorda è lui. E quindi va accettato così. Però è un fenomeno, per cui alla fine il titolo se lo gioca, poi che lo vinco, no, non lo so, ma se lo gioca fino alla fine, vai tranquillo.
0: Sì.
2: Sì,
0: Quindi, Ale, sei convinto anche tu?
2: ma sì, l'abbiamo detto prima, per me Marquez ha switchato sotto il profilo dell'inquadramento della sua carriera e del suo modo di correre. Aveva sicuramente la gara di Silverstone, aveva problemi di messa a punto, la moto non andava, per cercare di raggiungere gli altri avrebbe dovuto rischiare troppo, ed oggi il Marquez, per i motivi che ha detto Carlo, perché comunque è acciaccatissimo, non se la sente più di rischiare troppo, sceglie di portare a casa il punteggio più utile possibile. Ma aspettiamo la prossima gara di Aragon e poi lì vedremo che Marquez, se la
1: Bravo.
2: moto gira come deve girare, non si tirerà indietro.
0: Sì. Allora,
1: Libera.
0: intanto c'è qua ancora qualche domanda. Ad esempio, c'è Alberto che sostiene che la Michelin fa quello che vuole da sempre. Non so se sei d'accordo, Carlo, tu.
1: Ma no, ma ragazzi, ma con questi complotti, ma io ti dico, io l'ho vissuti tutti, ragazzi, tutti, l'ho vissuti i campionati, e ho vissuto le Dunlop, le Michelin, le Pirelli, e ogni tanto ti capita quello che ti capita. Io non ho mai visto fare i favoritismi. Si parlava del gommino di Rossi, ti ricordi? Quello del
0: Sì.
1: sabato sera, ma lì erano in Europa, erano scelte, ci stava, erano scelte. L'unica volta che ho visto qualcosa era quella lì. Per il resto, ragazzi, ricordo, non c'è nessun complotto da nessuna parte. Anzi, ti dirò di più. Ricordatevi 2 anni fa la KTM col tipo di gomma, diciamo, Michelin che c'era, a suo favore l'anteriore. La KTM fece un campionato della Madonna, vi ricordate? Poi
0: Come no?
1: arrivò una gomma che andava meglio alle altre, perché a volte va meglio una casa, a volte va meglio un'altra. Tutto lì. Non puoi fare la gomma che va bene per tutti. Dai, ragazzi, su.
0: Allora, senti Alessandro, facciamo una cosa io e te, siccome siamo in chiusura e giorni fa questo signore che abbiamo con noi in diretta, grandissimo esperto a cui vogliamo veramente bene, ha compiuto gli anni. e quindi
1: sì.
0: dopo, intanto gli facciamo gli auguri prima di
1: Grazie,
0: tutto.
1: grazie ragazzi.
0: Auguri, Carlo,
1: E poi
0: auguri. Grazie.
1: approfittiamo di una cosa, facciamo qualche domanda che riguarda un po' Carlo, se c'hai qualche curiosità, Alessandro, no? Così approfittiamo qualche minuto, qualche domanda. Allora io chiedo, Volentieri.
0: Carlo, hai fatto gli anni giorni fa, qual è
1: Sì.
0: stato il tuo primo ricordo di MotoGP che ti è venuto così in mente festeggiando il compleanno? O se ce l'hai avuto, te lo chiedo, una
1: Beh, ma
0: curiosità.
1: sai, io ne ho avuti tanti, ma io diciamo che il primo amore non si scorda mai, quindi sai, per me quando vinse Gramini il primo mondiale con l'Aprilia nel 92, con la 125, è la cosa che il primo mondiale è come il primo amore, non si scorda mai che tu l'hai fatto con Gramini, con Valentino Rossi o con Mass Biaggi non conta niente. E lì fu una felicità immensa, è chiaro, con un'azienda piccola come l'Aprilia, puoi immaginarti.
0: Allora, prima domanda, subito risposta. Vai Alessandro, se hai una
2: Vorrei
0: curiosità,
2: aggiungere con
0: approfittiamo.
2: un pilota genuino come Gramegni. Io quell'anno c'ero perché seguivo un ragazzo delle mie parti, di Ferentino, Emilio Cuppini, che
1: Cupini,
2: vinse
1: come no?
2: il trofeo.
1: Sì.
2: Ragazzo abita a pochi chilometri da casa,
1: Era anche forte.
2: imbastirono un team locale sponsorizzato dalla Winchester, non so se ricordi, all'epoca.
1: Sì, ricordo benissimo. Poi Cupini era molto forte, tra l'altro.
2: Sì, Cuppini era
1: Sì,
2: una purtroppo delle meteore che non si è riuscito poi a piazzare. E lui mi ricordo, mi parlava molto bene di Gramigni come uomo, come persona, come ragazzo, come personaggio. E quindi ecco, quel lancio di Gramigni, uno dei passaggi nella quale la MotoGP ha dato al pilota giusto, alla moto giusto, il giusto premio. Io invece volevo chiedere a Carlo il nome di un pilota che in questi anni gli è rimasto nella testa e che secondo lui è in assoluto impareggiabile, ineguagliabile, perché tu sai la memoria storica della Moto Mondiale e Moto GP. Quindi, a prescindere chiaramente dai tuoi rapporti che hai avuto, ma naturalmente sei una persona talmente onesta intellettualmente che non c'è bisogno che te lo dico. Ma secondo te, un nome in questi anni che per te rimane e rimarrà sempre il top?
1: ma sai, di quelli che ho conosciuto io sono due. Uno è Simoncelli, ma per ovvi motivi, no? Puoi immaginare, al di là della cosa motociclistica, che era bravissimo, era un talento della Madonna per il personaggio e la simpatia che aveva. L'altra è Loris Capirossi, che per me è il pilota che più amo e più amato, perché è veramente una gran persona, gran campione. Io lo chiamo il motociclista della porta accanto, no? Che bussi, ti ha una Coca-Cola e te la bevi. Io ho lavorato 14 anni con lui. Se poi devo dire chi mi ha un po', mi è rimasto qui, che poteva fare dei grandi risultati, era un certo Stefano Perugini. Perché lui era uno di quei talenti, ragazzi, credetemi, che voi non avete un'idea. Si è perso, aveva tanti soldi, la famiglia era ricca, molto probabilmente devi avere fame per vincere. È una di quelle caratteristiche che devi sempre avere. Se non ce l'hai, non vinci. Però ce l'ho qua, perché ero convinto che lui avrebbe vinto sia categorie inferiori, ci è andato vicino, e sia anche MotoGP o 500. Ce l'ho ancora qua, ragazzi, Stefano. Cosa vuoi che ti dica? Capita, lo dico onestamente.
2: Grazie, vedi, queste domande poi riescono a tirar fuori quegli aspetti anche giornalisticamente tanto tanto interessanti, perché chi si aspettava che Pernat parlasse di Perugini oggi, e invece effettivamente poi
1: Senti
2: cogli in
1: Carlo,
2: seguito che quello era un grande pilota, insomma, era un grande pilota.
0: invece la delusione più grande che hai avuto da questo ambiente? Ce n'è una che
1: Sì,
0: sottolineeresti?
1: purtroppo sì, anche se è un mio caro amico e ha fatto gli anni il 9 di agosto come me. Si chiama Andrea di cognome Iannone, perché lui era uno che Marquez stesso lo temeva. Se vi ricordate, in Moto2 ha sempre detto: l'unico che poteva battermi era Andrea Iannone. Andrea aveva un talento, quando l'ho messo in Ducati ero convinto che spaccasse tutto. Poi lui non ha voluto rimanere in Ducati, nonostante fosse stata la prima scelta, ricordatevelo. Al lunedì, il secondo anno che fu in Ducati, dovevano scegliere fra Dovizioso e lui. Allora lì ci chiamarono in Ducati e offrirono la moto prima a Iannone che a Dovizioso. Iannone disse: no, 1 milione poco, ne voglio 3, e andò in Suzuki e fece e fece fine alla sua carriera. Se lui rimaneva lì, perché poi dopo un quarto d'ora la Ducati telefonò a Dovizioso che accettò quella cifra e poi vinse, perché la moto era una moto della Madonna, perse da Marquez, perché Marquez era un extraterrestre, ma tra premi e tutto poi si rifece dei contratti milionari. E lì, secondo me, è stata la più grossa delusione probabilmente della mia vita. E lo dico a cuore aperto, pur volendo molto bene Andrea. E lui l'ha riconosciuto. L'ha riconosciuto, anche a me l'ha detto, quindi questo gli fa onore.
0: Ale, qualche altro minuto rubiamo a Carlo e poi lo salutiamo. Dai, una curiosità tua e mia e poi ce lo salutiamo.
2: Ma più
0: dai,
2: che curiosità, vai. Adesso io approfitto della presenza di Carlo per volgere lo sguardo un po' al futuro. C'è una crisi di piloti italiani? Perché effettivamente all'orizzonte si vede ben poco. E da che cosa è dovuta?
1: Allora, la crisi c'è, non è che stiamo lì a... gli spagnoli ci mangiano antipasto, primo, secondo, dolce, frutta e caffè. E tutta l'organizzazione è fatta anche dalle federazioni. In Spagna un ragazzino non spende niente, o va nella scuola di Martinez, che voi sapete che a Spara ha fatto una scuola dove c'è scuola di meccanici, scuola di tecnici, scuola di piloti, scuola di moto. Escono tutti di lì, ci fate caso, noi giovani sono ormai 3-4 anni che escono di lì, però ci sono altre realtà. Loro hanno il campionato, il CEV, che se lo sono inventato loro, con moto competitive, mentre noi purtroppo abbiamo un campionato italiano che sì, va a Valle Lunga, dove vuoi, ma è fatto con delle moto vecchie. E l'errore della federazione italiana è uno solo, perché poi i soldi ce li metti anche della gente molto brava. Manca un anello alla catena, deve fare una squadra per fare il CEV, cioè praticamente deve fare un team ufficiale che vada al CEV con due piloti italiani cresciuti, diciamo, da loro. Lì, secondo me, rincominci ad avere qualcosa, perché adesso ha ricominciato anche Valentino a prendere i giovani, però ragazzi è dura. L'organizzazione che hanno gli spagnoli noi non l'abbiamo. E un ragazzino che vuole girare a Valencia non spende niente. Qua se devi girare a Mugello devi tirare fuori decine di migliaia di euro. È una bella differenza, infatti, ragazzi.
0: Infatti Carlo, c'era proprio questa domanda di un ascoltatore sui costi che sono elevati qui in Italia.
1: Gli ho risposto già prima che la facesse.
2: Quindi un'ipotesi di Team Italia come si faceva una volta, secondo te è ripercorribile?
1: Sì, ma soprattutto nei giovani. Io non la farei nel mondiale, le farei proprio nel CEV, dove incomincia a darti le vere sportellate con le moto vere, perché lì ci sono le moto vere, quelle che poi prendi se vai nei mondiali. Nel campionato italiano sono moto di 2 anni fa, e cosa vuoi sportellarti? No, non ce la fai, e costa troppo. Devono fare come in Spagna, i circuiti non devi pagarli, o li paga le federazioni o li pagano i team. E non puoi, se no non ce la fai, punto. Oggi se vuoi correre che non fai quella roba devi tirare fuori 300-400 mila euro, dai, ma non scherziamo, sembra quasi la Formula 1 piccolo, non scherziamo, sbagliatissimo. Io la soluzione l'ho data.
0: Sì, assolutamente, intanto ti fanno gli auguri anche gli ascoltatori che stanno...
1: Grazie, molto gentili, grazie.
0: No Carlo, però l'ultimissima te la voglio fare. Ultimamente, per uno come te che ha vissuto costantemente dentro le piste, i paddock e tutto, ultimamente sei un po' lontano. Quanto ti manca e chi ti è stato più vicino del tuo ambiente in questo periodo?
1: Ma guarda, è chiaro che sì, mi manca per un semplice motivo, da 2 anni, perché ho dovuto non andare più alle gare, non per colpa mia o perché non decidessi io, per una questione fisica che tu sai. E quindi quello, soprattutto i primi 6 mesi, mi ha pesato moltissimo. Cioè, rischi la depressione dopo che fai 50 anni con i viaggi aerei, valigie, piloti e compagnia. Però l'ho passata, sto benissimo, faccio l'opinionista in giro, lo vedi, per televisioni, Sky, giornali, non è un problema. È chiaro che mi manca un po' anche offerte, addirittura dal cross, pensa, voglio che faccia un mondiale di motocross come ai vecchi tempi. Ora poi vedrò un attimino. Quello è mancato. Chi mi è stato vicino tantissimo, dico la verità, al di là di cose familiari, mia figlia, mia nipote, tutto quello che vuoi. Ma molta gente dell'ambiente, a cominciare da, ti ripeto, dai vari Capirossi, Brivio, Campinotti, tutta questa gente ci siamo sentiti tantissimo, cioè non è che non ci sentiamo, per cui è come se fossi là, capito? Non ci sono, ma la sto vivendo molto bene. Poi sai, comincio ad avere anche 78 anni, ragazzi, quindi larghi giovani anche, eh? È anche giusto. Sì. Però non si sa mai, ragazzi, attenzione, perché io ho 10 vite, ne potrei attenzione all'11ª, che è la più grande pericolosa.
0: Carlo, noi lo sai, ti vogliamo veramente bene, ti stimiamo
1: anche
0: tantissimo.
1: Io, ragazzi. Anche io.
0: Quindi, anzi, spero di vederti presto, magari in un circuito in Italia, dai.
1: Guarda, a Misano ho prenotato, per cui dovrei esserci.
0: Può darsi che ci incrociamo allora, caro Carlo.
1: Speriamo. Dai. E quando volete, allora ci sono sempre.
0: Sì. Io terminerei qui questa diretta ringraziando naturalmente anche tutti coloro che ci hanno seguito. Io grazie Alessandro Biaggi come sempre, a prestissimo.
2: Grazie a voi.
1: Ciao Vale.
0: Grazie, ciao. Anche a Carlo Pernat. Carlo, a presto, a voi. Un grande abbraccio.
1: Quando volete, ciao a tutti voi e a tutti gli ascoltatori. Ciao.
0: A presto, al prossimo appuntamento di Motor Valley. Ciao a tutti.
3: È ora di far salire i giri del nostro motore dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Il buongiorno vi arriva da Alessandro Santarelli, l'editoriale con Gabriele Latini, che dobbiamo mettere subito in riga perché oggi sta facendo un po' le marachelle il buon Gabriele Latini in cabina di regia. Buongiorno, buongiorno a tutti, appuntamento con l'editoriale, poi con Rotocalcio, tanti argomenti perché il campionato si avvicina, il mercato si infiamma, oltre ovviamente alle temperature esterne. Però vi do una buona notizia, perché insomma da sabato si comincerà a respirare un pochino di più. Naturalmente chi è in vacanza si augura che queste temperature, magari perché al mare e in montagna, possano andare avanti. Chi invece è ancora in città non vede l'ora che arrivi una sorta di break per quanto riguarda questa estate, così come non si vede l'ora che cominci il campionato di Serie A, così come non si vede l'ora, da un certo punto di vista, che anche il mercato possa suonare il proprio gong e mettere gli ultimi verdetti, perché la maggior parte delle squadre sono ancora decisamente incomplete, cantieri aperti, come avviene ormai ogni anno. Tanti tantissimi argomenti, ma non perdiamo tempo perché oggi abbiamo con noi un editorialista d'eccezione come Antonello Valentini. Buongiorno Antonello.
2: Ciao, buongiorno, ciao, esatto. Ciao.
1: Buongiorno, allora gli argomenti sono tanti Antonello, io però chiaramente approfittando della tua presenza non posso non partire da quello che è stato anche negli ultimi giorni, diciamo, il caos all'interno della federazione, quantomeno a livello di dichiarazioni. Lo voglio fare questo passo indietro, Antonello, perché nessuno come te ci può spiegare magari quello che è accaduto, che sta accadendo, che accadrà. Io vorrei partire, se sei d'accordo, anche con quella famosa intervista di Paolo Maldini, no? Che insomma ha scoperchiato un po' quella che è stata la sua verità e che ha fatto, devo dire, Antonello, molto molto discutere. Tu quando hai letto il Corriere della Sera che riflessioni hai fatto?
2: Bah, mi è dispiaciuto molto che Paolo Maldini, non parlo di Leonardo perché Leonardo era l'advisor, praticamente un appoggio a Maldini, mi è dispiaciuto molto che Maldini abbia rinunciato a un incarico e a un progetto, perché è venuta fuori una cosa francamente che io non riesco a digerire, e cioè la tesi secondo la quale senza Pirlo commissario tecnico non si può fare un progetto di rilancio del calcio italiano, che significa settore tecnico di Coverciano, scuola allenatori, vivai, giovani, squadre giovanili, cioè io questo non lo accetto, perché con tutto il rispetto per Andrea Pirlo, che è stato un fuoriclasse come giocatore, ma che come allenatore deve ancora dimostrare di essere un allenatore di primissimo livello, e sarebbe stata secondo me una scommessa, una sfida che la nazionale italiana e la federazione in questo momento non possono sfidare ulteriormente dopo tre mondiali falliti. Mi pare che non abbiamo bisogno di fare ulteriori scommesse o sfide a nessuno. Quindi voglio dire, io sono del parere che il calcio italiano abbia contenga e offra un tale patrimonio sotto il profilo di risorse, sotto il profilo tecnico, manageriale, organizzativo e tecnico, che vuol dire come tutte le scelte hanno un fondamento e hanno una sostanza. Ranieri con Mancini, Città della Nazionale, secondo me è una soluzione assolutamente condivisibile, interessante, propositiva, e sono sicuro che non ci deluderà. È stato aggiunto per le nazionali giovanili Gianfranco Zola, che è l'unico che negli ultimi anni ha fatto qualche cosa all'interno della Serie C per un progetto sui giovani. Quindi voglio dire, mi dispiace per Paolo Maldini, al quale sono sinceramente affezionato dopo tanti anni, molti anni di federazione, che ho visto esordire nell'88 quando aveva 19 anni a Spalato contro la Jugoslavia. Però voglio dire, incaponirsi in questa maniera e sostenere alla fine che senza Pirlo CT non si può fare il progetto del calcio italiano, francamente mi è sembrato non condivisibile e mi dispiace davvero. Detto questo, le scelte di Maragò, che sono più che legittime e sono anche molto interessanti e secondo me anche condivisibili, perché Claudio Ranieri non ha niente da dimostrare parla per lui, il suo curriculum, la sua storia, la sua eleganza, il suo stile, le sue capacità. E Mancini, che comunque ha un curriculum, piaccia o non piaccia, di 37 partite utili con la nazionale, di un europeo vinto, sia pure con una buona dose di fortuna, questo va sottolineato. Però mi sembra assolutamente un organigramma che ci può tranquillizzare. Poi, voglio dire, è stato negli ultimi tempi più una disputa tra giornali, tra testate televisive, tra testate radiofoniche, tra tifosi, giornalisti. Francamente, poi il presidente della federazione, secondo me, da un lato dalle notizie del provider russo di scommesse e dall'altro, lo dico con estrema franchezza, come sempre, non convinto del tutto, secondo me, della scelta di Pirlo, ha deciso di decidere e ha fatto bene, secondo me.
1: Antonello, ma secondo te si può dire che la bufera è passata? Perché insomma, sono state settimane, anzi mi verrebbe da dire mesi, non facili, eh?
2: Ma io spero proprio di sì, perché abbiamo i giorni contati, intendiamoci, tra un mese, fra poco più di un mese, la nazionale va in campo a Roma contro il Belgio e poi c'ha due trasferte di fila contro Turchia e Francia per le partite di Nations League. Allora, il Belgio è già una delle squadre più forti in Europa. La Turchia è avvelenata e si gioca in Turchia, da un mondiale è andato male, quindi Montella ci aspetta con i fucili spianati, sono esagerato.
1: Certo, una metafora.
2: Montella è un ragazzo d'oro. La Francia, cioè noi in queste tre partite non è che ci giochiamo il futuro della nazionale, però saranno dei test molto molto probanti e significativi, quindi cerchiamo di ritrovare un po' più di serenità attorno alla nazionale. Ho visto anche queste polemiche sulla nomina di Diana Banchieri. Ti voglio dire, se ti interessa,
1: certo, come no,
2: anche qui con estrema franchezza, la scelta del capo delegazione della nazionale è una titolarità e una prerogativa del presidente della federazione. Malagò ritiene di puntare su Diana Bianchetti, che certamente è stata una grande campionessa di scherma, che certamente è una donna di grandi capacità organizzative, rappresentative, eccetera. E se qualcuno, come ho letto, storce il naso o ha qualcosa da dire o fa filtrare attraverso i giornali il suo malumore, la sua irritazione, invece di farlo attraverso i giornali, andasse nell'ufficio di Malagò e affrontasse il problema con Malagò. Detto questo, per dirla fino in fondo, non c'è dubbio che in un ambiente come quello del calcio italiano, dopo tre nomi di prestigio mondiale come Gigi Riva, Gianluca Vialli e Gianluigi Buffon, la nomina di Diana Banchieri è legittimo che crei una certa diciamo curiosità, ecco.
1: Bravo, curiosità, mettiamola così, curiosità, però ecco, forse quello che ci dobbiamo auspicare, caro Antonello, anzi levo il forse, è che la notte dei lunghi coltelli sia finalmente finita, no? Perché ne sono girati un po' di coltelli.
2: Ah sì, qualcuno è andato a segno, qualcuno si è spezzato durante la corsa. A me queste botte a colpi di coltello non mi sono mai piaciute. Mi è sempre piaciuto parlare vis-à-vis e in faccia alla gente e confrontarsi, perché ognuno ha i suoi ruoli e le sue responsabilità e le sue titolarità. Adesso bisogna comunque, anche da parte della Lega di Serie A, passare dalle parole ai fatti. La Lega di Serie A si era addirittura offerta di contribuire all'ingaggio del commissario tecnico della nazionale, puntava su Conte, è stato scelto, che sarebbe stato un ottimo CT, intendiamoci, è stato scelto Mancini. La Lega di A ha detto che sosterrà meglio e sarà più vicino alla nazionale. Beh, adesso verificheremo dei fatti, perché la nazionale non ha bisogno né di polemiche, né di fenomeni, né di furbastri. Ha bisogno di gente che abbia voglia di giocare in nazionale. Comunque si chiami, che siano giovani o che siano meno giovani, chi non ha voglia o vuole andare a casa dopo il primo dolorino al ginocchio o al costato, è meglio che stia a casa. E io da questo punto di vista sono convinto che Roberto Mancini saprà far valere questo principio.
1: Ma lì credo, Antonello, che forse sia giusto puntare più, appunto, anche come dici te, su quelli che hanno voglia, quindi sui giovani, su una generazione che magari vede ancora la maglia della nazionale come un obiettivo, un traguardo a raggiungere, invece che come un peso tra gli impegni di campionato, europei e quant'altro, no?
2: Ma io credo che Mancini già nella sua gestione precedente abbia dimostrato una grande apertura verso i giovani e ne ha inseriti parecchi, ne ha lanciati parecchi fino alla vittoria dell'Europeo. Ovviamente occorrerà, secondo me, ma questo è un problema di Mancini, io mi limito a fare le mie riflessioni così da osservatore esterno, occorrerà un mix tra meno giovani e giovani, senza disperdere, secondo me, la grande testimonianza e il grande segnale che ha dato Baldini, sì, con la sua Under 21. Vero. Infatti alcuni giocatori poi nelle due partite che lui ha gestito come CTA di Interim ne ha utilizzati tanti dei suoi Under 21, perché su quei ragazzi, Esposito, Palestra, Pisilli, eccetera, io credo che ci sia molto da lavorare e da costruire in positivo, perché non è vero che mancano i talenti in Italia, basta con questa storia che non ci sono i talenti, noi i talenti ci sono, bisogna avere il coraggio, uno, di comprarli, e non mi pare che vengano grandi segnali da questo calciomercato in questa direzione, anzi, neanche dai club di Serie A; due, di non mandarli in tribuna a poltrire o a guardare la partita, ma e neanche in panchina, ma di mandarli in campo come fanno le altre nazionali. Si parla sempre della Spagna, la Spagna, la Spagna. Beh, facciamo pure noi, se abbiamo, come dire, il coraggio di farlo. Questo riguarda gli allenatori della Serie A, ma anche i presidenti della Serie A, i club, perché poi non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca. Io capisco che a livello altissimo di Champions League c'è un grado di competitività internazionale che non consente grandi esperimenti, però voglio dire, bisogna dare fiducia a questi ragazzi. Da questo punto di vista Mancini con la sua nazionale può contribuire seriamente ed efficacemente a portare a galla questi ragazzi e a farli crescere.
1: Poi c'è un aspetto, Antonello, tu hai fatto il nome di Palestra, che è probabilmente uno dei più grandi talenti che abbiamo in questo momento, che è quasi obbligato, tra virgolette, ad andare via, perché quando ti arrivano quelle offerte lì le nostre società non possono assolutamente competere. Però vediamo ogni giorno, non soltanto su Palestra ma anche su altri giocatori, che ormai è un mercato totalmente drogato dalla Premier League, e credo che tutto questo non faccia bene al movimento mondiale del calcio, quindi vado oltre anche ai confini europei.
2: Ma guarda, io non mi meraviglio e non lo ritengo un fatto negativo che dei giocatori italiani vadano a giocare all'estero, così come tanti giocatori stranieri vengono a giocare in Italia. Il problema non è questo, anche perché la federazione, la nazionale, il Club Italia hanno tutti gli strumenti per seguire questi ragazzi, certo, per controllarli, eccetera. Quindi voglio dire, il fatto che Palestra vada all'estero, sì, dispiace, perché ci piacerebbe vederlo giocare in Italia. Però voglio dire, è un'esperienza in più che può fare un ragazzo italiano. Anche perché, ripeto, come tu hai già detto, Alessandro, giustamente, a certi livelli i club italiani non riescono a competere, non ci sono dubbi. E qui c'è tutto il problema dei diritti TV, degli introiti da stadio, degli impiantistica che non aiuta a fidelizzare i tifosi, e tutti i discorsi che sappiamo.
1: Veniamo invece a quello che sta accadendo, no? nel nostro piccolo orticello, che però ci piace sempre tanto, Antonello, il nostro campionato che sta per ripartire. Da osservatore, che si sta muovendo meglio secondo te? Perché io ho la sensazione che quest'anno, rispetto ad altri anni, ci sia un pochino più di equilibrio anche in asse di partenza.
2: Ma guarda, secondo me le società che si stanno muovendo meglio in questo momento, poi però tornerò un attimo indietro, sì, farò un flashback per le squadre che si stanno muovendo meglio, sono, a mio avviso, la Juventus, la Fiorentina, qualche cosa di buono sta facendo il Torino. Cairo spera che questo, o meglio pretende che questo, sì, campionato sia il migliore della sua gestione, glielo auguro sinceramente, però bisogna darsi un po' una regolata anche lì come acquisti. Il problema vero, non mi pare che il Milan stia facendo grandi cose. Tra l'altro il Milan dovrà scontare come dire, i ritardi, sì, che sono sempre stati dopo i campionati, dopo un campionato del mondo c'è sempre un'onda di ritorno per tanti giocatori. Leggevo stamattina che praticamente Maignan e Leao non sono ancora rientrati, si comincia sabato il campionato, sabato 22 si comincia il campionato, quindi voglio dire, quindi c'è qualche ritardo da questo punto di vista. Però voglio dire un'altra cosa: noi in Italia siamo abituati, per interessi vari che riguardano i direttori sportivi, che riguardano gli allenatori, che riguardano soprattutto gli agenti, i procuratori elegantemente ribattezzati agenti, ed è il problema delle date del calciomercato. Allora noi siamo abituati a sfruttare fino alle ultime 48 ore, questo non sarebbe un male, se queste ultime 48 ore non cadessero una settimana dopo l'inizio del campionato. Ci sono stati anche dei giorni scorsi da parte di De Rossi e di Gasperini delle polemiche in questo senso, cioè perché il calciomercato si chiude dopo l'inizio del campionato. Questo ovviamente sì, consente a qualcuno di rivedere un po' i piani, di verificare alcune cose, però certamente è più un problema, come dire, di attendismo studiato a tavolino, cioè vediamo un po' chi può fare l'affare migliore nelle ultime 48 ore del calciomercato. Questo francamente sposta molte cose, quindi la situazione di oggi, c'è una grande pagina della Gazzetta dello Sport, poi del Corriere dello Sport, di Tutto Sport, che ovviamente fanno i loro mestieri, io non sono un grande appassionato di calciomercato, te lo dico con molta franchezza, che fanno il punto sulle acquisti, partenze, trattative, eccetera. Io sono abituato a tirare la riga quando si chiude il calciomercato, quindi giudicare adesso su quello che si sta facendo in questi giorni è un discorso molto parziale. Però detto questo, secondo me Juventus e Fiorentina sono tra le società che si stanno muovendo meglio.
1: Il flashback te lo faccio fare prima di chiudere, però volevo parlare con te anche di una situazione che qui a Roma è abbastanza clamorosa e che secondo me, caro Antonello, non ha grandissime vie di uscita, che è quella della Lazio, perché tu prima citavi il Torino di Cairo, no? Che è un'altra società molto contestata, però una sorta di tregua sembra che si possa vedere sulla questione Lazio, e parliamo di una società comunque storica. Io non riesco a vedere grandissime vie di uscita in questo momento.
2: No, si è creata un'incompatibilità ambientale che francamente dispiace molto per una grande società con una grande tifoseria come quella della Lazio. Io mi auguro che Gattuso possa, come dire, seminare in senso positivo, però è chiaro che alle spalle di Gattuso ci deve essere una società forte che ha già ottenuto nei giorni scorsi, incassato il rifiuto di Peruzzi, tanto per dirne una, a rientrare in società, e questo è abbastanza sintomatico. Vuol dire che ci vuole una grande società che poi investa sui giocatori, sul parco giocatori. Mi pare che questo non stia avvenendo. Lotito non dà segnali particolarmente entusiasmanti alla tifoseria nel momento in cui acquisisce, sia pure in Serie D, una società come la Regina, che viene accusato di distrarsi sulla Regina e di trascurare la Lazio. Io non credo che sia così. Lotito è un uomo, voglio dire, io francamente ho avuto tanti scontri con Claudio Lotito in Consiglio federale per tante vicende, insomma è una di quelle persone con la quale se vai una sera a cena ti fai matte risate, è uno che conosce benissimo i regolamenti, gli statuti, le norme, eccetera, però è certamente un personaggio ruvido, un personaggio ostico, un personaggio spigoloso, non è un personaggio proprio a costereccio, e voglio dire, la sua stazza, anche con la panza che ormai si ritrova, conferma una personalità arrogante, mi sembra forse ingeneroso, ma comunque voglio dire, insomma, di uno che non discute molto, decide e fa lui, tenendo conto però, bisogna dire anche questo, che i soldi sono i suoi. Però la tifoseria, ecco, perché questo qualche volta i tifosi se lo dimenticano, sono società private dove il presidente mette i soldi di tasca loro, senza aiuti di nessuno. Però detto questo, voglio dire, lui non riesce a capire che con i tifosi deve, magari abbassando la testa qualche volta, senza genuflettersi, deve riaprire un confronto positivo, perché non è possibile che la Lazio sia in queste condizioni. Mi auguro che Gattuso possa riuscirci.
1: Il tuo pensiero sulle multiproprietà, Antonello?
2: Guarda, io sono del parere che non possa essere non debba essere modificata la data di scadenza delle multiproprietà, sì, e cioè il 28 giugno del 2030. In questo momento le multiproprietà riguardano soltanto Napoli e Bari e la firma Lauro dei De Laurentiis, sì, perché la serie Lotito c'ha la regina in Serie D, quindi non sarebbe un problema perché è settore dilettantistico, però immagino che Reggio Calabria, beh, non si accontenti di stare in Serie D con il passato che ha la società e la squadra, quindi si preannuncia anche un problema regina. Da questo punto di vista penso, temo che De Laurentiis e Lotito premeranno fortemente, faranno pressione forte sulla federazione perché la norma venga modificata. È una norma che deve passare attraverso il Consiglio federale. Gravina, a suo tempo, prima di andare via, si era espresso contro qualsiasi proroga e quindi a favore del divieto di multiproprietà oltre il 28 giugno 2030. Abete, nel suo programma elettorale, Abete poi è stato sconfitto da Malagò nella corsa alla presidenza, lo aveva scritto esplicitamente, lo aveva garantito anche al sindaco di Bari che lo aveva sollecitato su questo argomento. Malagò ovviamente è appena arrivato, dovrà avere i suoi tempi per valutare. L'unica cosa che lascia molto aperto il discorso è che la UEFA, c'è una corrente all'interno della UEFA favorevole a un allargamento delle maglie, anche se la UEFA, parliamoci chiaro, non gliene frega assolutamente niente del campionato italiano, la B, la A, guarda le coppe e teme che nelle coppe europee si possa creare qualche problema. Però è favorevole a un allargamento, si parla addirittura di consentire la presenza del doppio proprietario nella seconda squadra fino al 30%, che è una barzelletta, Alessandro.
1: Sì, sono d'accordo con
2: te. Ci sono 2000 sistemi per aggirare o per celare o per nascondere o per il 30%, tu affidi un amico tuo, il 70% lo parcellizzi e sei sempre il padrone della società, quindi non ci pigliamo per fessi. Però questa è una norma, se dovesse arrivare a godere del giorno della federazione, è una norma che deve passare attraverso il Consiglio federale della federazione, non è che decide da solo il Presidente della federazione. Il Presidente della federazione può, se ritiene, o una delle componenti, immagino la Serie A, può portare in Consiglio federale la proposta di abolire il divieto delle multiproprietà, e si vota il Consiglio federale. Quindi è una partita a scacchi delicata.
1: D'accordissimo con te, 30 secondi su Infantino me li dai?
2: Dai, Infantino ne ha fatte di più di Cano in Francia, deve, secondo me a questo punto deve andare a casa. Ciao, ormai ha perso per la FIFA, come sai si vota attraverso le confederazioni continentali, sta perdendo non solo la UEFA ma ha perso anche il Sud America, sta perdendo anche altre la componente asiatica, secondo me ha fatto il suo tempo, si è mosso male e quindi deve secondo me rassegnarsi a passare la mano al congresso che si terrà a marzo a Rabat, ma vedrai che con uno stipendio intorno ai 4-5 milioni di franchi svizzeri all'anno farà fatica a fare un passo indietro. Voglio dirti un'ultima cosa,
1: sì,
2: se mi dai 10
1: come?
2: Secondi.

0: dal pugno duro. Cerchiamo di farla rispettare sta norma, altrimenti si diventa ridicoli, meglio non dirlo, non, perché se uno dice, come dice oggi Orsato, basta gli accerchiamenti, poi significa che tu al momento dell'accerchiamento metti la mano in tasca e tiri fuori il cartellino giallo, e se è la seconda volta tiri fuori il cartellino rosso. Bisogna avere il coraggio di farlo, perché siamo tutti d'accordo contro gli accerchiamenti, anche gli allenatori e i calciatori a parole, però nei fatti questo non avviene. Allora, se tu fai un proclama di questo genere, come ha fatto Orsato sulla Gazzetta dello Sport, basta gli accerchiamenti, poi lo devi far rispettare. Ti auguro di riuscirci.
1: Un grande piacere sentirti, Antonello, un abbraccio.
0: Ciao,
1: Ciao
0: grazie Alessandro,
1: Antonello
0: buona
1: Valentini.
0: giornata. Ciao, ciao.
1: Allora, tantissimi argomenti affrontati con l'ottimo Antonello Valentini. Noi adesso andiamo in pausa, poi torniamo con Simone Bernabei, redazione di Tutto Mercato Web, perché insomma ci sono un po' di notizie di mercato da affrontare, dalla vicenda Suzuki, Juventus, Mora, Roma, l'Inter che sembra un passo dal chiudere l'esterno destro. Insomma, ci sono diverse situazioni che tra pochissimo andremo ad analizzare nel dettaglio.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di Tiambo Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Alle 11.40 torniamo rigorosamente in diretta. Vi ricordo anche che dal 17 torna Maracanà con Stefani Palomeni e Marco Piccali, così come vi ricordiamo anche nel nostro spot in onda. Quindi mi raccomando, dal 17 grande appuntamento con il ritorno di Maracanà, mentre fino a lunedì vi dovete accontentare del povero Lucio Marinucci, che vi terrà compagnia dalle 14 alle 17. Simone Bernabei, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Caro Simone, allora, ci sono tante situazioni che state monitorando tutto il mercato web. Ovviamente io vorrei partire dalla suggestione che ho letto Frattesi-Lazio, ma ti chiedo intanto se Frattesi può essere d'accordo su questa situazione, su questa eventualmente cessione alla Lazio in un momento un po' particolare, e poi che tipo di operazione sarebbe, perché la Lazio non mi sembra che al momento abbia particolare disponibilità economica.
2: Infatti il blocco in questo momento è un po' quello, nel senso che la Lazio, insomma, lo sappiamo, lo stiamo raccontando da tanto tempo, deve cedere prima sostanzialmente di poter fare acquisti. Detto questo, quello di Frattesi è uno dei primi nomi indicati dal tecnico Gennaro Gattuso. La Lazio ha capito che comunque il giocatore, diciamo così, è stancato di stare in seconda linea all'Inter, e quest'estate ha voglia di provare un'esperienza nuova, ha voglia di tornare ad essere protagonista sul campo, e di base ci sarebbe la sua disponibilità, diciamo così, alla possibilità Lazio. Quindi ecco, queste sono le basi, diciamo. Però al momento, lo ripetiamo, la Lazio deve fare prima un'uscita per poter accelerare e chiudere il colpo. Però la trattativa c'è, la trattativa esiste, le parti stanno parlando, quindi io credo che per lo stesso Frattesi credo possa essere una buona soluzione. Sai, lui aveva avuto anche qualche richiesta dalla Premier League, però non ha mai avuto l'idea vera di andare via dall'Italia. Lui vuol misurarsi con la Serie A, vuole essere protagonista in Serie A, in questo senso. La nuova Lazio penso che possa diventare comunque una buona opzione per lui.
1: Senti, invece l'Inter è un passo dall'esterno, ce la fa stavolta a chiuderlo?
2: Sì, se non succede qualcos'altro nel frattempo. Insomma, abbiamo visto con Palestra, che poi c'è stato l'inserimento del Chelsea, con Kalaili, che poi non ha ottenuto l'idoneità sportiva. Sì, dai, in questo momento.

0: momento mi sembra molto, molto indirizzata l'Inter sul nome di Spence del Tottenham. Si sta ancora cercando un po' di limare quella richiesta. Spence, fra l'altro, che è un giocatore che l'Inter aveva seguito anche a luglio, solo ai tempi, subito dopo il Mondiale, la richiesta del Tottenham era altissima, 45 milioni di euro. L'Inter ha detto no, a queste cifre non ci sediamo neanche al tavolo. Adesso il Tottenham è sceso di 10 milioni, è arrivato a 35. L'Inter vorrebbe spendere ancora qualcosa meno, non vorrebbe andare oltre i 30, però il giocatore ha già dato l'ok. Le parti stanno parlando, insomma, è vero che c'è un po' ancora questa forbice di 5 milioni, ma con i soliti bonus, con magari le solite percentuali di futura rivendita che oggi vanno tanto di moda in questa fase di mercato. Insomma, l'operazione mi sembra destinata a concludersi nel giro di poco tempo, ecco.
1: E Luis Enrique, Simone, perché si parla anche di una sua possibile uscita in direzione Roma, così poi apriamo anche il capitolo Roma.
0: Sì, è uscita questa voce. Per il momento non è niente di così concreto, però insomma che la Roma si è interessata a lui. Io penso che con Gasperini in realtà possa anche far vedere quelle belle cose che aveva fatto vedere al Marsiglia. Insomma, detto questo, la valutazione dell'Inter è comunque alta, perché parte da una richiesta di 30 milioni. La Roma a 30 milioni non ha intenzione di arrivarci, però ha fatto capire che se si ragiona su basi un po' più basse, 20 milioni, magari con qualche bonus, l'operazione si può anche fare. È un giocatore che piace a Gasperini perché può giocare sull'esterno. Può giocare a destra, in questi ritiri estivi ha fatto vedere di poter giocare anche a sinistra, può giocare sotto punta, quindi una duttilità che piace molto a Gasperini, quindi una pista da tenere d'occhio. Intanto la Roma però, insomma, sta portando avanti altre trattative decisamente importanti.
1: Che sono quella di Molina che è stato ufficializzato, contratto di 4 anni, ma soprattutto quello di Mora. Pare che ci sia stato un rallentamento nella notte, no? Perché il presidente Villas-Boas vorrebbe cambiare un po' la questione dell'obbligo di riscatto. Che novità ci sono, Simone?
0: Ma sostanzialmente quella che hai raccontato, nel senso, le parti sono molto vicine, ecco, intendiamoci. Il giocatore ha già detto sì alla Roma. La base è quella di cui stiamo parlando un po' da giorni: 50 milioni di euro di valore complessivo del cartellino del giocatore. La Roma ha detto va bene, in qualche modo ci arriviamo. Il problema è questo: in quale modo ci possiamo arrivare? L'idea del Porto, quella diciamo che preferirebbe il Porto, sarebbe quella di un prestito particolarmente oneroso, quindi 7, 8, 10 milioni di euro con obbligo di riscatto alla prossima stagione. La Roma un po' cercando l'incastro giusto, sai, nella giornata di ieri era emersa anche quella formula un po'
1: Sì,
0: particolare,
1: sì.
0: sembrava quasi una compropriesità, tipo 25 milioni subito e 25 milioni il prossimo anno. Ma, insomma, il valore è quello, ecco, 50 milioni di euro. Io credo che nella giornata di oggi si possa trovare il giusto incastro, un po' così, sul come suddividere queste cifre. Il Porto, ripeto, vuole l'obbligo di riscatto non condizionato, vuole essere certo, ecco, di incassare, tutto entro la prossima stagione. La Roma vorrebbe mettere un obbligo condizionato, quindi un po' morbido, quindi al raggiungimento di determinate condizioni, di determinati obiettivi, probabilmente la Champions League il prossimo anno. Però ripeto, insomma, la trattativa è vicinissima, vicinissima alla fumata bianca.
1: Mora, se non sbaglio, era un giocatore che un anno fa costava intorno ai 70 milioni, poi non ha avuto una grandissima stagione, adesso la richiesta è di 50. Secondo te, Simone, è una ipervalutazione oppure è un giocatore che li vale tutti questi soldi?
0: Sai, considerando il talento, considerando che in Portogallo lo considerano uno dei prossimi, anche una delle prossime colonne tecniche della nazionale, io credo che 50 milioni di euro possa essere una valutazione comunque in linea con quello che ha fatto vedere, Mora con il Porto. Poi è vero che l'ultima stagione non è stata particolarmente positiva, però il talento del ragazzo c'è veramente tutto e l'età è assolutamente dalla sua parte. Io credo che sia una valutazione in linea con quello che è un po', il il mercato di quel tipo di giocatori lì, quindi degli esterni, dei trequartisti di fantasia, dei giocatori comunque offensivi tecnici, ecco, abbiamo visto la Roma ha trattato un sacco di giocatori di questo tipo, ha trattato Somerville, ha trattato Greenwood, insomma tutti i calciatori che hanno grosso modo quel tipo di valutazione lì. Questo fa capire un po' qual è la direzione anche del mercato in generale, del mercato europeo in generale in questo momento. Quindi, per rispondere alla tua domanda, sì, io credo 50 milioni possa essere una valutazione comunque in linea con quello che è il talento e la potenzialità di Rodrigo Mora.
1: Simone, veniamo alla Fiorentina, che è un po' la regina di questo calciomercato, perché adesso addirittura dovrebbe arrivare Pellegrino, no? C'è l'accordo con il giocatore, si tratta con il Parma. Ti chiedo situazione e soprattutto, Pellegrino viene a fare l'alternativa a Ken oppure il titolare con Ken in uscita?
0: Bella domanda. Pellegrino al momento... allora, l'arrivo di Pellegrino è legato all'uscita di Piccoli e proprio in queste ore si dovrebbe un po' definire questo giro di attaccanti, con il Bologna che cede dall'Inga al Colonia, il Bologna che a quel punto prende Piccoli dalla Fiorentina, un'operazione da nel complessivo dal valore di 18 milioni di euro. La Fiorentina a quel punto va su Pellegrino del Parma, con cui ha di fatto già trovato l'accordo col ragazzo e col Parma sta lavorando, quindi diciamo formalmente in questo momento Pellegrino arriva per fare il vice Ken, per fare quello che faceva Piccoli fino ad ora. Il fatto è che su Ken, ecco, io direi di tenere ancora gli occhi particolarmente aperti, perché da quanto filtra, comunque dopo Ferragosto il Como partirà veramente all'assalto del centravanti anche dell'Italia. Perché? Perché è il primo nome per Cesc Fabregas, perché ha capito che la Fiorentina ha la giusta cifra, è aperta alla cessione, e quindi a quel punto con Ken in uscita Pellegrino insomma avrebbe buonissime chance di diventare il titolare, posto che la Fiorentina a quel punto dovrebbe comprare un ulteriore centravanti, esatto, da affiancare proprio a Pellegrino.
1: Un vice Pellegrino. Allora, hai toccato due società, Parma e Bologna. Vengo alla Juventus, perché con Paris Saint-Germain e Bologna la Juventus potrebbe trattare due giocatori. Uno Suzuki, credo che oggi sia la giornata giusta per capire se l'affare si fa, e col Bologna c'è la questione Lukumi, dove l'accordo col giocatore c'è, manca ovviamente quello con il Bologna. News di giornata, Simone?
0: Assolutamente queste, nel senso che la Juventus il focus principale adesso ce l'ha puntato sul portiere, perché insomma anche in questa tournée estiva Di Gregorio, ecco, non ha dato le giuste garanzie tecniche, diciamo, mettiamola così. Sì. Però, insomma, è una cosa che la Juventus aveva già messo in conto. Infatti, non so, insomma, secondo me il fatto che si sia arrivati praticamente a Ferragosto senza aver risolto la questione non è un bene, ecco, per la Juventus. Ma tant'è, quello di Suzuki resta il primo nome. Perché? Perché si è capito che potrebbe crearsi un po' questo scenario, no? Del Paris Saint-Germain che acquista Suzuki e a quel punto lo gira in prestito proprio alla Juventus, una formula particolare, un'operazione un po' particolare, probabilmente con l'idea nella testa dei dirigenti della Juventus, quindi di Carnevale, di Massara, di posticipare un po' la questione scelta del portiere per il prossimo ciclo al prossimo anno.
1: Sì, la leggo così, Simone, a meno che in questo pacchetto, e lì devo dire sarebbe un capolavoro, c'è anche l'uscita di David, che pare, io non so come, ma pare che interessi proprio al Paris Saint-Germain.
0: Sì, Jonathan David ha lasciato buoni ricordi in Francia. Ora, il Paris Saint-Germain ha ceduto Gonzalo Ramos. Insomma, però, onestamente, mi sembra una pista un po' complessa.
1: Sì, anche a me, però.
0: Però, insomma, se ci riuscisse la Juventus...
1: È un capolavoro, Guarda, un capolavoro.
0: Esatto, una bellissima operazione di mercato. Su Davide ti dico, in realtà è emerso anche qualche interesse dalla Premier League, Newcastle e Aston Villa. Hanno messo gli occhi sul giocatore, vediamo se arriverà un'offerta in grado di convincere la Juventus, che comunque ritiene David assolutamente cedibile.
1: Beh, non avevo particolari dubbi. Su Lukumi invece cosa manca? Manca qualche milioncino che balla tra Juventus e Bologna, no?
0: Manca, sì, secondo me anche più di qualche milioncino, perché poi Bologna non è mai sceso da qui, era partito da 28, ha detto ma massimo possiamo arrivare a 25, ecco, ma sotto quella cifra non si va, la Juventus oltre i 20 non vuole assolutamente andare, anzi vorrebbe spendere qualcosa meno. Non so, sai, sono un po' quelle trattative che si tirano un po' troppo per le lunghe, alla fine rischiano seriamente di saltare. Poi detto questo, io credo la Juventus stia facendo un po' di valutazioni generali, stia anche cercando di capire se quali uscite riuscirà a fare. Quindi
1: infatti.
0: Abbiamo detto di Jonathan David, penso a Miretti, penso a Meiners magari, insomma ci sono giocatori che potrebbero lasciare la Juventus, che potrebbero portare dei milioni in cassa. Io credo che molto dipenderà anche da quello, ecco, se poi riesci a vendere nel breve questi giocatori di cui abbiamo parlato, magari anche Zegrova, a quel punto insomma ci sarebbero magari più soldi in cassa e si potrebbe pensare di fare uno sforzo in più per Lukumi. In questo momento esiste questa forbice col Bologna e quindi la trattativa resta in parte bloccata.
1: Le ultime due cose che ti chiedo, Simone, sono capitolo difensore Napoli, perché oltre a Buongiorno si è fatto male anche Marianucci, e che fa il Napoli, perché si era pensato anche a una cessione della Juve di Gatti proprio in direzione Napoli, ti risulta?
0: Mi risulta, perché per Allegri è una prima scelta Gatti, quindi sì, ti dico, in realtà il Napoli si sta rendendo conto che i difensori che deve prendere sono due probabilmente, perché l'infortunio di Marianucci, che Marianucci aveva colpito Allegri e voleva tenerlo, voleva renderlo, non ti dico un titolare, ma un potenziale titolare. Questo infortunio cambiano un po' le cose. Buongiorno starà fuori a lungo, Beukema è ancora fermo, insomma la sensazione è che lì a Napoli servono due operazioni di entrata in difesa. Uno potrebbe essere proprio Gatti, e io qua credo che con una cifra tra i 10 e i 15 milioni con la Juventus l'accordo si possa trovare, e l'altro nome resta quello di Badiashile, per cui Badiashile del Chelsea, per cui la trattativa insomma è in fase particolarmente avanzata, e credo che nelle prossime ore si possa arrivare alla chiusura, anche perché Allegri sta insistendo, ecco, sta spingendo, non ha fatto pressioni su niente e su nessun nome, tant'è che il Napoli insomma è praticamente fermo a livello di acquisti, però adesso ha detto bene ragazzi, qui il campionato sta per iniziare, in difesa non ho nessuno, acceleriamo un po', perché altrimenti si rischia di andare in difficoltà.
1: E l'ultimissima cosa, insomma, lo volevano a parole in tutta Europa, alla fine è andato in Turchia Dusan Vlahovic. Ti aspettavi questa chiusura con il Beşiktaş, che onestamente rispetto a quelle che potevano essere le premesse, per carità, prende soldi che vuole, ma a livello di campionato scende parecchio.
0: A livello di campionato scende parecchio, che insomma, anche se insomma, questa estate il campionato, insomma, la Turchia.
1: Sì, sì, i soldi non mancano lì.
0: Belli investimenti, esatto. Ma allora me l'aspettavo? Assolutamente no, anche perché il giocatore, il suo entourage, la sua famiglia erano stati chiari. Noi, un po' come sta succedendo con Leao al Milan, no, noi la Turchia non ci interessa. Bene, noi vogliamo la Premier League, però la Premier League non arriva, e a un certo punto devi un po' scendere a compromessi con te stesso. Quindi l'offerta del Beşiktaş comunque a livello economico era molto importante, il Beşiktaş ha accettato di pagare un po' quelle commissioni, quei bonus alla firma particolarmente elevati che chiedeva Dusan Vlahovic insieme a tutto il suo entourage, e quindi l'operazione insomma sì, sembra assolutamente in dirittura d'arrivo, così come quella di Romelu Lukaku, che lascerà il Napoli per andare al Fenerbahce.
1: Simone, buon lavoro, grazie. Tutto Mercato Web, grazie Simone.
0: Un saluto a tutti.
1: E allora abbiamo toccato più o meno tutti gli argomenti, adesso andiamo in pausa con il break. Gabriele Latini è pronto a deliziarvi anche con gli spot che riguardano poi la ripresa di tutte le nostre trasmissioni. Noi ritorneremo con il buon Mirko Nicolino, a tra poco.

0: Bentornati, bentornati cari amici, 12.04 minuti primi, questo è TMV Radio, Alessandro Santelli con voi in cabina di regia, c'è il buon Gabriele Latini, abbiamo passato la prima ora con l'interessante riflessione di Antonello Valentini, abbiamo spaziato un po' su tutti i temi che riguardano non soltanto la nazionale ma anche il nostro calcio e poi le ultimissime di mercato con Simone Bernabei, tra poco arriva Mirko Nicolino, nel frattempo diamo un'occhiata anche ai quotidiani, la Gazzetta dello Sport, Inter spensa un passo, ecco a quanto si può chiudere e se parte Luis Enrique, è il titolo che campeggia in questo momento in home page, poi di spalla si parla anche dell'infortunio di Jacobs, la maledizione degli infortuni, che inizia dal suo calvario, ieri si è fatto male nella semifinale dei 100 metri degli europei di atletica leggera in corso a Birmingham. Sempre per quanto riguarda invece il mercato, dice che è lo sport, la Juve stringe per Suzuki oggi, vertice per l'intesa, e poi c'è il caso Rabiot e Maignan, che sono gli unici due francesi che ancora non sono rientrati dalle ferie, e quindi c'è un po' questa polemica in casa Milan, detto che alla fine, per quanto riguarda il portiere che dovrebbe rientrare lunedì, tutto sommato una settimana per ritrovare la forma sicuramente basta, forse qualcosina di più per Rabiot può servire, però è altrettanto vero che Rabiot è uno che si allena sempre, per cui insomma sul giocatore non ci dovrebbe essere particolari problemi. Nel frattempo, a proposito di Spence, c'è un'ultima ora di Sky, offerta da 30 milioni, la richiesta è 35 più bonus, contatti in giornata tra Tottenham e Inter per ridurre le distanze. È chiaro che l'Inter deve portare a casa l'esterno perché due ne sono già saltati per motivi diversi e quindi insomma, visto che il problema, la lacuna si è aperta, c'è poco da attendere, quindi vedremo se l'Inter riuscirà a portare a casa il forte giocatore della nazionale inglese del Tottenham, mentre vi ricordo che questa sera c'è anche la Supercoppa Europea, Paris Saint-Germain contro Aston Villa, partita che si gioca a Salisburgo. Per quanto riguarda invece i messaggi dei nostri amici, Fabio ci fa presente che Suzuki dovrà andare in Coppa d'Asia, vero, però ragazzi, credo che evidentemente se la Juve prende questo giocatore avrà fatto tutte le proprie valutazioni, oltretutto se dovesse rimanere come pare Perin, vorrà dire che per quel mese, quelle 4, 5, 6 partite che dovrà giocare, giocherà Perin. Però giro subito questa riflessione a Mirko Nicolino, partiamo da qui, poi naturalmente occhio su tutto il campionato che sta per partire. Ciao Mirko, buongiorno!
1: Ciao Alessandro, un caro saluto a tutti, ben trovati.
0: Noto che sei stato dal barbiere, Mirko, eh?
1: Sì, ho fatto un salto, ci ho dato un taglio.
0: Hai fatto bene, te che puoi, fai bene, io non ricordo più, ma sono passati oltre 20 anni.
1: Non me ne sono rimasti tanti.
0: Insomma, meglio pochi che niente, direbbe qualcuno. Mirko, allora, Juve vicina a Suzuki, gli amici dicono sì, ma se viene Suzuki poi se ne va in Coppa d'Asia, ma i dirigenti lo sanno, per cui eventualmente giocherà Perin, no? Se si chiude questa trattativa.
1: È una scelta, no? E poi io penso che la Juventus ha tanti portieri giovani, alcuni in giro, altri ce li ha a Torino controllati direttamente, è probabile che in quel periodo lì venga promosso qualcuno dei giovani come terzo a supporto di Perin e Pinsoglio, perché altre soluzioni non ce ne sono, ma questi sono i rischi del mestiere. L'anno prossimo avessi avuto un portiere sudamericano, ti sarebbe mancato il portiere sudamericano per la Coppa America. Queste sono cose normalissime.
0: Ma Mirko, come leggi questa operazione? Cioè, io più o meno lo so perché ci siamo confrontati ieri nelle nostre chat interne. Però mi interessa molto il tuo punto di vista per tutti gli amici che non hanno la fortuna di leggere le nostre chat.
1: Partiamo dal presupposto che è una cosa che non mi piace. Non mi piace perché comunque dai la sensazione che ne possa pensare l'ambiente della Continassa, che ovviamente vuole rinviare a quanto pare l'investimento sul portiere. Se tu ne prendi uno a scadenza. Cioè, noi siamo, la Juventus, scusatemi, sta per prendere un portiere che ha un cartellino sopra con la data di scadenza. Questo significa che tu probabilmente rinvii l'investimento tra i pali alla prossima stagione e oggi concentri magari qualche risorsa in più su altri reparti. Questo però è quello che tu vuoi fare. Quello che poi si percepisce dall'esterno è che comunque la Juventus accetti un giocatore in prestito da una squadra che fino a qualche anno fa prendeva 6 gol dalla Juventus. Oggi invece è assolutamente uno dei club più potenti al mondo e la Juventus invece si è ridimensionata dal punto di vista finanziario e politico, e questo è un dato di fatto a cui per il quale nessuno può farci nulla. Dispiace, ripeto, io non, è un'operazione che io non avrei fatto, anche perché a chi dice sì, ma tanto l'anno prossimo poi prendi questo, prendi quest'altro, io non so, io non ho tutte queste certezze, perché per esempio leggo alcune testate che dicono l'anno prossimo la Juve prenderà sicuramente Alisson, prenderà sicuramente Carnesecchi, ma io queste certezze non ce le ho, perché Alisson sì, va a scadenza, ma chi mi dice che l'anno prossimo accetti 5 milioni all'anno dalla Juventus e non 15 certo, dal Barcellona o dal Bayern Monaco? Chi mi dice che Carnesecchi, che quest'anno vale 50 e chiede 3 milioni di stipendio, l'anno prossimo non vada a Liverpool a guadagnare 15 milioni l'anno? La Juventus a queste cifre poi non potrà competere, quindi del futuro non c'è certezza. Dell'oggi sappiamo che la Juventus sta per fare un'operazione col cartellino della scadenza attaccato addosso.
0: Però ti chiedo una cosa, Mirko, l'alternativa...
1: E non siamo entrati nel merito delle qualità del giocatore, attenzione.
0: E adesso c'entriamo. Però ti chiedo una cosa, se l'alternativa era legarsi a un portiere, faccio un nome, Trubin, per 4 anni o 5, tu cosa avresti fatto?
1: No, non mi pare, sono d'accordo con te, che fosse anche questa un'operazione da valutare con attenzione, perché... spesso la percezione che ha l'ambiente di un giocatore è molto importante. La percezione oggi che ha l'ambiente Benfica su Trubin è una percezione molto negativa. È come se un club straniero o italiano prendesse Di Gregorio a scatola chiusa senza tener conto di tutto quello che è successo soprattutto in quest'ultima stagione alla Juventus. Quindi in Portogallo la maggior parte dei tifosi fanno salti di gioia per la cessione di Trubin, quindi qualche domanda bisogna farsela.
0: E invece dal punto di vista tecnico, io non sono un grandissimo estimatore di Suzuki, però faccio questa riflessione, Mirko: se ci investe il Paris Saint-Germain, che è vero che occhio insomma sui portieri, non è che a parte Donnarumma non è che ci hanno preso molto, però fanno un investimento su questo ragazzo,
1: 36 milioni,
0: che vuol dire? Che forse siamo noi prevenuti e siamo noi che vediamo un calcio sbagliato?
1: No, vuol dire che loro ci credono, vuol dire che hanno visto le cose migliori che sa fare Suzuki. Perché comunque al mondiale, dobbiamo essere onesti, ha sbagliato molto poco. Il problema è che sul lungo periodo diciamo che per esempio nell'ultima stagione in Serie A ha fatto anche tanti errori, e tanti errori anche alla Di Gregorio. Poi per carità, è un portiere che ha una prospettiva davanti, le stagioni non sono tutte uguali, magari Di Gregorio va in un'altra squadra e gli errori che ha fatto alla Juventus non li fa perché magari avrà meno pressioni. Suzuki magari arriva alla Juventus o rimane al Paris Saint-Germain che l'ha acquistato e fa bene, e quindi è stata una scelta azzeccata. Diciamo che qualche dubbio io ce l'ho sulle qualità dell'estremo difensore.
0: Sì, concordo. L'altra cosa che ti chiedo, Mirko, sulla Juventus, poi evidentemente cambiamo argomento: cosa si porta dietro da questa tournée la Juve come certezze, se ci sono, e come incertezze, se ci sono?
1: Ma guarda, posto che sempre calcio di luglio e calcio d'agosto, Una delle note positive che la Juventus si porta dietro è che c'è una fase difensiva che sembra essere meglio registrata, no? Spalletti ha preso la squadra in corsa, ha cercato di sistemare quello che poteva sistemare, ha dato comunque per la prima parte della sua esperienza a Torino, per i primi mesi, una proposta di gioco differente rispetto a prima. Onestamente poi il campionato si è chiuso molto male, e non sono d'accordo con Spalletti quando dice che comunque anche in quelle partite in cui la Juventus non ha fatto risultato, la squadra abbia fatto un gioco bellissimo. Onestamente, io questo gioco bellissimo, soprattutto negli ultimi mesi, non l'ho visto. Si porta dietro da questa tournée una solidità ritrovata. Alla fine la Juventus ha subito 2 gol in 6 partite, tutte e 2 dall'Inter. Poi comunque ha difeso abbastanza bene. L'impressione che ho io però è che anche la fase difensiva abbia un contraltare, nel senso che il Chelsea è una squadra completamente da registrare, da sistemare, perché ha preso un nuovo allenatore, deve amalgamare, insomma è un cantiere aperto, un cantiere totalmente aperto, e ha fatto molta fatica con tutto il Chelsea in queste amichevoli, sì, non solo con la Juventus. L'impressione che ho avuto è che appena la difesa della Juventus sia stata un po' più sollecitata, si è andata in bambola, tanto è vero che l'Inter dopo il 2-0 va vicinissimo al 3-0, sì, almeno in un paio, sì, di occasioni, sì. Quindi i numeri dicono che la Juventus si porta dietro da questa tournée una rinnovata solidità difensiva, però la voglio vedere con avversari più italici, che sono quelli che si chiudono, non ti danno spazi e poi ripartono in velocità. Per contraltare rimangono i limiti che questa squadra aveva evidenziato lo scorso anno e che ha ribadito Spalletti anche dopo l'ultima amichevole vinta contro il Palermo. Dice: recuperiamo palla e la rimettiamo subito in discussione regalandola agli avversari. Ecco, questa è una cosa di cui si lamentava Allegri, una cosa di cui si lamentava Thiago Motta, una cosa di cui si lamentava Tudor, una cosa di cui si lamentava Spalletti a novembre dell'anno scorso, a gennaio, a marzo, ad aprile, a maggio, e se ne lamenta già adesso ad agosto. Quindi il palleggio, la qualità dei giocatori al momento lasciano molto a desiderare, anche se si prova a fare delle cose importanti. Spesso la qualità dei giocatori che non c'è regalano il possesso agli avversari, e quindi poi tu rimani appeso alle giocate di quelli che hanno più tecnica e che si devono inventare qualcosa.
0: Senti Mirko, voltando pagina e guardando ad uno sguardo di insieme, c'è una squadra che fino a questo momento possiamo definire un po' la regina del mercato, che è la Fiorentina. Addirittura adesso è un passo da Pellegrino. Poi vediamo se Ken rimarrà o meno. Ne parlavo prima con Simone Bernabei, può darsi che il Como dopo Ferragosto sferri l'assalto a Ken, e a quel punto Pellegrino diventerebbe il titolare della Fiorentina, che però dovrebbe andare a prendere un altro centravanti. Ma detto tutto questo, ti aspettavi un simil mercato dalla Fiorentina? Complimenti sicuramente a Paratici, e soprattutto considerando che questo è l'anno dei 3 centenari. Oltre a Roma e Napoli, quale sarà il ruolo della Fiorentina secondo te?
1: Intanto devo dire la verità, non mi aspettavo tutti questi colpi, almeno dal punto di vista degli investimenti economici. Poi che Paratici fosse bravo, io l'ho sempre ribadito anche negli ultimi anni, quando la sua avventura alla Juventus si è conclusa maluccio, quando al Tottenham alla fine non è riuscito a risollevare una situazione che però, ricordiamolo, è la stessa da circa 20 anni. Al Tottenham non è riuscito a far bene nessun direttore sportivo, nessun allenatore, quindi lì, come anche ha detto Antonio Conte, c'è un contesto un po' particolare: se non vincono nulla e fanno male da 20 anni, qualcuno si faccia una domanda. Paratici secondo me è molto bravo, sta facendo degli acquisti intelligenti, poi è chiaro che il responso lo darà solo ed esclusivamente il campo. Ad oggi la Fiorentina si candida secondo me ad entrare tra le prime della classifica, e non è scontato per esempio che vi rientrino la Roma, la Juventus e il Milan, perché quest'anno mi sembra che la concorrenza sia più agguerrita. Il Milan era partito forte con Gonzalo Ramos, poi il mercato del Milan ha subito un rallentamento importante. La Roma è quasi completamente, a parte Castro, ferma almeno per quelle che sono le richieste di Gasperini. Il Napoli deve vendere tanto perché ha tantissimi esuberi, quindi Io dico attenzione a questa Fiorentina, perché poi c'è anche il Como. Rischiamo di ripresentarci, seppur con un livello del calcio italiano più basso rispetto agli anni 80-90, rischiamo di ripresentarci con il famoso campionato delle sette sorelle, no? Quelle che lottano tutte per i primi posti.
0: Quindi praticamente, Mirko, si aggiunge una pretendente al quarto posto, o forse restano le sette, però tu vedi più Fiorentina rispetto all'Atalanta, perché l'anno scorso la settima poteva essere l'Atalanta, che scala un po' e entra la Fiorentina. Quindi questo potrebbe essere lo scenario. Io aggiungo una cosa, Mirko, che secondo me c'è molto equilibrio quest'anno, anche per la lotta per lo scudetto. Cioè non vedo una squadra nettamente, poi è chiaro che cambieranno ancora gli organici, però non vedo una squadra nettamente più forte delle altre.
1: Guarda, Ale, l'Inter di diritto, essendo la squadra che ha lo scudetto sul petto, è la favorita. Poi comunque ha cambiato poco o nulla in un campionato in cui nessuno riesce ad alzare il livello, campionissimi non ne sono arrivati, è chiaro che l'Inter già con quello che ha in casa parte favorita sulle altre. Poi quelle dietro mi pare che siano un po' tutte, tutte livellate. Poi è chiaro, ripeto, che la Roma abbia giovato lo scorso anno del suicidio della Juventus, che a un certo punto aveva 6 punti di vantaggio sulla quinta e si è praticamente suicidata con le piccole, e quindi ha conquistato un quarto posto, sì, però la Roma secondo me aveva tanto da fare sul mercato e, come diceva Gasperini, il tempo stringe e quel tanto non è arrivato.
0: Però ha preso Mora la Roma, fondamentalmente questo Mora.
1: Diciamo che la Roma avrebbe bisogno, per come pensa Gasperini, di 5-6 innesti. Non sono arrivati tutti, comunque già qualche passo lo ha fatto. Vedo come dici tu un livellamento alle spalle dell'Inter, questo sì.
0: L'impatto di Allegri a Napoli, come lo leggi? Perché hai detto molto bene, il Napoli deve fare delle cessioni sicuramente. Ad oggi De Bruyne, per esempio, è il primo panchinaro del centrocampo. Questo però fa capire anche il livello del centrocampo del Napoli, che però ha un'emergenza in difesa, perché si è fatto male Buongiorno, perché si è fatto male Marianucci, e giustamente Allegri dice sì, però un difensore prendetemelo. Ma a livello di organico il Napoli la vedi tanto dietro all'Inter in questo momento?
1: Ha perso anche Juan Jesus a parametro zero il Napoli,
0: sì,
1: e quindi la difesa, mi pare che il Napoli abbia iniziato il ritiro con 43 giocatori
0: più o meno, sì, più o meno.
1: Tantissimi per esempio davanti o sugli esterni, pochi in difesa. È chiaro che ci sia un disequilibrio, no, nella rosa del Napoli, che Spalletti, Allegri chieda un riequilibrio della rosa. Manca effettivamente un giocatore in difesa, Buongiorno si fa male ininterrottamente dal ciclo Conte ad oggi, quindi non è una novità. Di solito Allegri è nelle situazioni reduci da annate difficili, è un normalizzatore. L'anno scorso lo spogliatoio del Napoli, dopo il primo anno dello scudetto, è diventato una polveriera con Antonio Conte, tanti infortuni, tante critiche ai suoi metodi. Allegri da questo punto di vista è uno di quelli che cerca di riportare la tranquillità, la serenità, allenta la cinghia quando c'è da allentarla. Diciamo che i presupposti sono quelli di far bene. Poi se vado a vedere però la parabola del Milan dello scorso anno, che sembrava indirizzato verso il secondo posto facile, poi alla fine ha chiuso quinto, qualche dubbio mi viene. È chiaro che di gatte da pelare ne abbia tante, perché non credo che De Bruyne si accomodi stabilmente in panchina in serenità, quindi ha tanto lavoro da fare, perché il Napoli in questi ultimi anni, per quello che mi hanno raccontato da quelle parti, ha avuto un anno buono, un anno polveriera. Diciamo che reduce da un anno polveriera, questo dovrebbe essere
0: l'anno buono,
1: però non è affatto scontato,
0: Mirko, da allenatore quale sei, ti porto su un tema che in queste ore è molto caldo in casa Milan, cioè al di là del mercato, il ritardo, o meglio i giorni più che si sono presi Rabiot e Maignan, che arriveranno praticamente a ridosso dell'inizio del campionato. Un allenatore come prende queste scelte dei giocatori? Detto che poi il portiere, tutto sommato, no, non è che ha bisogno di tutta questa preparazione, e detto anche che secondo me Rabiot è uno che si allena pure quando è in vacanza.
1: Sì, stanno facendo un po' i VIP, poi non è sì, la prima volta. Io seguendo direttamente la Juventus, ricordo che Rabiot ogni anno prima del ritiro si prendeva sempre qualche giorno in più rispetto ai compagni, e questa cosa veniva tollerata tramite gli allenamenti a distanza, controllati con GPS, eccetera. Diciamo che oggi con la tecnologia si può ovviare a queste cose. A livello di immagine e spogliatoio non è il massimo, perché comunque poi quando questi rientreranno ci saranno comunque giocatori che hanno sgobbato di più di loro, e bene o male qualche polemicuccia in qualche modo viene fuori. Qualche parolina al mister la dicono: sì mister, ma questo è arrivato adesso, alla prima scintilla può inscenarsi nello spogliatoio qualche tensione, però fa parte del calcio moderno. Alla Juventus queste cose per esempio le hanno vissute più volte, ma anche al Milan con determinati giocatori ormai sono la normalità. Poi i risultati, queste cose qui di solito le fanno sopire, se non arrivano i risultati poi però sono dolori.
0: Cosa vedi del Milan che ti interessa ad oggi, al di là poi di questo allenatore, che è un allenatore molto offensivo, che però al momento per esempio può contare solo su due punte se Gimenez parte?
1: Io la curiosità che ho è prevalentemente sull'allenatore, Ale, perché comunque il Milan 2 anni fa ne ha cambiati due. L'anno scorso è andato la croce addosso ad Allegri, che aveva chiesto una punta e un difensore e non glieli hanno presi. Quest'anno è arrivato un allenatore che è abbastanza... Allora, mi piace tantissimo perché è un allenatore moderno, per carità, tutto quello che vogliamo, però un allenatore abbastanza schematico e inquadrato, che oltre il suo credo non va. E l'abbiamo visto anche al Manchester United, dove ha preferito andare a sbattere contro un muro a 100 all'ora piuttosto che cambiare le sue idee di gioco. Tanto è vero che poi arriva al suo posto un allenatore che non aveva mai allenato prima, alla sua prima esperienza, fa un 4-4-2 scolastico e porta la squadra dal 15° posto alla Champions League. Quindi sono molto curioso di vedere se anche Amorim finirà nel tritacarne o se con il suo credo riuscirà a smentire un po' tutti, perché è una scommessa grossissima Amorim. Era una scommessa per il Manchester United in un momento delicato della loro storia. Il Milan è in un momento delicato della sua storia, perché viene da una stagione in cui è stata azzerata nuovamente la dirigenza, cacciato via l'ennesimo allenatore, in cui non si capisce alla fine chi è che realmente comanda, il peso reale di Ibrahimovic, insomma c'è un po' di confusione al Milan, e quindi Amorim è in una situazione abbastanza difficile, in cui sta per fare una scommessa grandissima su se stesso, e quindi la mia principale curiosità è su di lui, anche perché per me la rosa del Milan dello scorso anno non era propriamente all'altezza delle primissime posizioni. Non lo è nemmeno oggi, diciamo che è una di quelle in equilibrio con altre 4-5 squadre. Vedremo cosa riusciranno a tirare fuori.
0: Ti porto sull'ultima riflessione. Alla fine Vlahovic prende sì i soldi, ma va in Turchia.
1: È un ridimensionamento per me, per quanto mi riguarda, perché probabilmente si aspettava un club superiore di rango dopo la Juventus, e il fatto che abbia atteso la Juventus fino all'ultimo minuto prima di firmare col Beşiktaş la dice lunga. Va a prendere tanti soldi, in totale 10 milioni compresi i bonus, un altro bonus alla firma di almeno 10 milioni, però va in un campionato ricco, ma che lo pone lontano dagli occhi di quelli che seguono il calcio che conta. Poi per carità, massimo rispetto per il campionato turco, però a me pare che Vlahovic abbia fatto il giro delle 7 chiese, e oltre a non aver ricevuto le rassicurazioni finanziarie che si aspettava, mi pare che non abbia avuto nemmeno quelle garanzie di impiego che chiedeva. Pare che chiedesse un posto da titolare, nessuna big d'Europa mi pare gli abbia dato questa certezza. La Juventus pare avesse chiesto addirittura un futuro da da capitano. Allora, Vlahovic sembrava dovesse essere con Haaland uno dei due centravanti che avrebbe dominato l'Europa nei prossimi anni. In realtà ad oggi non è stato così. Haaland sì, Vlahovic si è perso un po'.
0: Mirko, grazie, un abbraccio, il grande Mirko Nicolino, buon lavoro.
1: Grazie a te Ale, un caro saluto a tutti gli ascoltatori e telespettatori.
0: Ciao Mirko, un abbraccio forte. Allora, adesso andiamo nell'ultima pausa e poi da un tecnico come Mirko Nicolino passiamo ad un altro grande intenditore di calcio come Alain Valleghi, direttamente da Barcellona. A tra poco.

Bentornati, 12:36 minuti prima ce l'aveva anticipato poco fa Simone Bernabei dalla redazione di Tutto Mercato Web, ma di fatto Piccoli è a un passo dalla Fiorentina, sblocca così la cessione di Dalling al Colonia, ma soprattutto l'arrivo a Firenze di Pellegrino, ennesimo colpo di questa estate, veramente i fuochi d'artificio della Fiorentina, che si appresta con una squadra di livello a festeggiare il proprio centenario. E a questo punto poi ci sarà da capire che tipo di operazione farà la Fiorentina sulla questione Ken, perché come ci ricordava proprio Simone Bernabei, probabilmente dopo il Ferragosto il Como, che è ancora alla ricerca di un centravanti possibilmente italiano, vista la questione liste, potrebbe essere proprio lui il giocatore individuato, e in quel caso è chiaro che la Fiorentina promuoverebbe Pellegrino, reduce un'ottima stagione al Parma, quale titolare, con la necessità poi di andare a prendere un altro attaccante, un vice Pellegrino a quel punto. Però insomma è un'operazione in via di conclusione sia per il Bologna, che dunque si prende Piccoli, che di fatto poi andrà a sostituire non solo Dallinga ma anche Castro, che è passato alla Roma per circa 35 milioni di euro. Piccoli, che ricordiamo l'anno scorso era stato pagato tanto dalla Fiorentina, ha avuto una stagione fatta di alti e bassi, più bassi che alti, ma onestamente tutta la Fiorentina ha avuto una stagione particolarmente difficile, e dunque cercherà il riscatto. Nel frattempo stavo leggendo che Vlahovic oggi è a Istanbul per la firma sul contratto. Vi dicevo del Como Ken, e c'è proprio un rilancio del Como per Moise Ken, mentre prende forma un'operazione alla quale io onestamente credevo poco, ma che adesso gli operatori di mercato danno per molto possibile, cioè quella del passaggio di Frattesi alla Lazio. Sicuramente la Lazio, se riesce a piazzare il colpo Frattesi, va a mettere un tassello molto importante nel centrocampo, che è uno dei reparti insieme alla difesa da dover migliorare. Evidentemente però questa operazione sarà o un prestito secco, senza neppure l'esborso di una minima parte di soldi, perché la Lazio, se non cede, non può comprare. Quindi può darsi che si tratti ovviamente di un prestito secco con l'avallo di Frattesi, che già due anni fa era stato vicino al passaggio alla Lazio. Lì però poi ci fu una problematica economica. Questa volta invece sembra che il giocatore sia assolutamente d'accordo. Altra situazione di mercato da monitorare nella giornata è quella di Suzuki, ne abbiamo parlato anche prima. Ci sarà un vertice nel pomeriggio, forse l'ultimo, tra Juventus e Paris Saint-Germain per definire i dettagli. Allora, i dettagli in realtà sono già definiti, l'accordo tra Juve e Paris Saint-Germain c'è. Bisogna capire fondamentalmente due cose: una, se tutte le componenti della società bianconera si mettono d'accordo su questo tipo di operazione, perché al momento c'è qualcuno che non è propriamente d'accordo sul tipo di operazione; due, se nell'operazione verrà inserito anche David. È chiaro che se la Juve dovesse riuscire a cedere, magari anche a titolo definitivo, David, Suzuki viene alla Juve veramente col primo aereo, anzi viene a piedi da Parma a Torino, perché lui è ancora a Parma. Quindi questo è un altro tipo di operazione che nella giornata si potrebbe chiudere, mentre vi abbiamo raccontato che c'è ancora un po' di differenza tra l'Inter e il Tottenham per Spence, perché il Tottenham continua a chiedere intorno ai 35 milioni più bonus, l'Inter offre intorno ai 30 più bonus, c'è da limare evidentemente qualcosa, ma è un'operazione che potrebbe anche questa arrivare addirittura d'arrivo, mentre la Roma deve limare qualcosa per Mora, ve l'abbiamo raccontato. Villas-Boas, presidente del Porto, nella notte, non dico che ha cambiato le carte in tavola perché non è così, però ha chiesto qualcosa in più sull'obbligo di riscatto. Quando ieri sembrava tutto fatto, oggi c'è stato questo, anzi nella notte c'è stato questo leggero rilancio da parte del
presidente del Porto, ma la sensazione è che questa operazione si possa comunque chiudere nelle prossime ore, così come la Roma proprio oggi ha annunciato, sapete che poi ci sono i famosi comunicati, c'è il comunicato dell'acquisto di Molina, che era sbarcato ieri a Roma, ingaggio di 4 anni per l'ex esterno dell'Atletico Madrid, che peraltro ha ringraziato con un post sui social la squadra di Madrid, dove ha passato 4 anni discreti. Ricordiamo che lui veniva dall'esperienza italiana all'Udinese. Quindi queste sono le notizie più importanti della giornata, tutto questo naturalmente con un campionato di Serie A che si avvicina, perché questa è l'ultima settimana senza campionato, poi dalla prossima entreremo, come detto, nella lunga vigilia che ci porterà poi al sabato di debutto del campionato, per poi ovviamente arrivare fino al 20 di settembre, perché quest'anno c'è una novità: non ci sono più le 2, massimo 3 giornate prima della sosta per la nazionale, quest'anno invece si va dritti dritti, quindi segnatevelo sulla vostra agenda, se ancora non l'avete fatta, si va dritti dritti fino al 20 settembre, quindi si giocano ben 2, 3, 5 giornate di campionato fino al 20 settembre, come detto, e poi ci sarà una sosta un po' più lunga, perché ci si ferma 2 settimane consecutive, quindi non si gioca il 27 settembre, ma non si gioca nemmeno il 4 ottobre, si tornerà a giocare il 10 ottobre, perché la pausa delle nazionali sarà una pausa di 2 settimane. Nazionale italiana che debutterà nuovamente con Mancini, quindi ne abbiamo parlato con il buon Antonio Lavantini, debutterà con Mancini allo Stadio Olimpico contro il Belgio, per poi andare in Turchia, perché riparte la Nations League, una competizione voluta da Seferin, che io continuo a ritenere abbastanza inutile, meglio però sicuramente delle amichevoli. E poi non dimentichiamo che la Nations League dà anche la possibilità poi di accedere all'europeo, comunque serve per il famoso ranking delle nazionali, e dunque non si può snobbare, detto che poi in questo ultimo periodo la nazionale italiana veramente non può snobbare niente. Dunque questa è l'ultima settimana tra virgolette di riposo anche mentale da parte dei tifosi, che poi in realtà in queste settimane sono ben concentrati tutte quelle che sono le questioni del mercato per quanto riguarda le varie squadre, e quindi è un riposo del tutto relativo. Ci sono evidentemente tante situazioni da sistemare nelle varie squadre, che come al solito arrivano agli ultimi giorni di mercato per sistemare più o meno la squadra. Questo ormai vale evidentemente per tutti, dalle squadre tra virgolette che hanno meno problemi economici a quelle che invece ne hanno di più. Ormai le ultime settimane di mercato, che poi vanno a incidere anche sulle prime 2 di campionato, vi ricordo che il mercato si chiude il 1° di settembre, mentre le prime 2 giornate di campionato si giocano ancora con il mercato aperto, ma come sempre avviene, come avverrà anche quest'anno, vedrete che gli ultimi giorni di mercato saranno quelli più caldi un po' per tutte, per chi deve completare una buona parte della rosa della squadra, per chi invece